0: Benvenuta.
1: Grazie, ben trovata.
0: Allora, che cos'è questo canto proibito? È un lavoro di ricerca musicale, storica anche.
1: Sì, diciamo un lavoro di ricerca abbastanza approfondita su un periodo che per quanto ci riguarda, insomma, non è stato, almeno per quanto mi riguarda, non ho mai esplorato a fondo. Però mi affascinava sempre, soprattutto c'è la bellezza della musica che è straordinaria, e parliamo del 1600. Però insieme a questo c'è anche tutto un discorso, e non a caso l'ho voluto proprio chiamare canto proibito, perché voglio... È un approfondimento anche di un periodo in cui, diciamo, alle donne veniva proibito di calcare i palcoscenici e ovviamente tante altre cose. Quindi un po', diciamo, vuole rappresentare, anche sottolineare la difficoltà e anche tutto quello che è stato quel secolo in cui c'era una grandissima, c'era una rivoluzione anche socioculturale, la rivoluzione scientifica, ma allo stesso tempo a tutto questo si contrapponevano delle forze reazionarie e conservatrici. E quindi è un po' questo, e la musica rappresenta anche una forma di resistenza e di opposizione all'opposizione.
0: Ecco, questa parte molto interessante del fatto che alle donne venisse proibito di calcare i palchi, infatti poi c'erano i castrati che facevano, esatto, le voci femminili, cioè non era dappertutto, oppure sì?
1: No, io perché ho studiato molto prima di pensare insomma, dandomi anche la mia intuizione, volevo anche che fosse supportata anche delle rilevanze storiche. In quel periodo io, studiando, ho scoperto una cosa molto interessante che mi fa capire che sull'arte i francesi sono sempre molto avanti, e lo possiamo vedere anche attualmente.
0: Veramente
1: su altre cose,
0: anche un po' su tutto.
1: Esatto, attualmente lo possiamo confermare. E i francesi odiavano i castrati, anche perché la cosa in sé è abbastanza orrenda, no? Pensando a questi adolescenti che tra l'altro erano delle vere e proprie star, super pagate, e quindi questi adolescenti che in età puberale venivano sottoposti a queste terribili operazioni, e molti andavano anche male, e molti anche, diciamo, persone anche non abbienti del popolo tentavano anche di scalare, no? Di fare la scalata sociale, facendo fare questa operazione ai bambini che avevano anche una bella voce, e era drammatico. In Francia odiavano i castrati, quindi in Francia le donne soprano potevano svolgere la loro professione tranquillamente e fare la loro carriera.
0: Poi era veramente una pratica veramente incivile. Adesso perlomeno per noi è una cosa pazzesca, inaccettabile.
1: Sì.
0: Ecco, gli autori che sono finiti in questo lavoro, no? Ci sono anche delle donne, no?
1: Ci sono anche delle donne, fondamentalmente fondamentalmente Barbara Strozzi, c'era anche nel repertorio Francesca Caccini, poi diciamo anche per una lunghezza di un CD che non può essere più di tanto, poi non l'abbiamo incisa, e quindi c'è un bellissimo brano di Barbara Strozzi da un titolo assolutamente che condensa un po' anche la condizione della donna, e che è "Che si può fare?", e che è la domanda che noi stesse, no, ci facciamo, Elisabetta, che si può fare ancora per noi donne.
0: E ci proviamo quantomeno. E gli altri autori?
1: Gli altri autori sono Caldara, sono Alessandro Scarlatti, sono Handel, sono Cesti, carissimi, e poi mi hanno detto, insomma, che ho fatto una ricerca anche un po' diversa, come piace a me, andare a cercare un po' altri repertori non consueti, e bellissimo anche perché in questa scelta si evidenzia quello che era un po' i due poli: lo Stato Pontificio molto repressivo, dove appunto queste proibizioni erano al massimo grado, e poi la Repubblica di Venezia, dove invece si andavano a rifugiare ricercatori, scienziati, musicisti, artisti.
0: Quindi hai fatto una scelta storica di incontro, oppure hai fatto più una scelta anche ovviamente nel gusto, artistica? Come ti sei mossa?
1: Ma
0: deve essere stato facile.
1: Non deve essere, perché ho sentito molto, tra l'altro molte cose le conoscevo, perché diciamo poi sono stati anche i miei primi studi, certo, le famose raccolte del Parisotti, alcune arie erano proprio lì, però sono andata a scegliere un po' a feeling, un po' le cose che mi piacevano e mi corrispondevano anche dal punto di vista, diciamo, proprio per raccontare queste contraddizioni, queste luci e ombre di quell'epoca, anche dal punto di vista musicale, perché poi, diciamo, in quell'epoca si passa dalla polifonia alla monodia, quindi ho voluto un po' trattarle come veramente delle canzoni, degli standard, e quindi trasportando anche tutto quello che è quel virtuosismo, le fioriture vocali, e le ho voluto, ho chiesto a Giovanni Falzone che venissero tradotte in obbligati, in special che io faccio, che eseguo insieme a trombe e trombone.

0: Ti volevo chiedere un po' della formazione che ha suonato in questo disco, chi sono i tuoi compagni d'avventura e anche appunto questo incontro tra l'opera e il jazz, no? Che
1: È
0: è niente
1: vero.
0: male,
1: No,
0: insomma.
1: infatti sì, devo dire che ho fatto un po' un salto e mi sono detto, oddio mio, dove mi vado a cacciare? No? Perché poi lì c'è anche il parametro del canto, insomma, no? Cioè queste grandissime cantanti, però avendo una...
0: Anche ancora così sono,
1: È
0: si
1: ancora così, sì,
0: arrabbiano,
1: infatti io sono, devo dire, però già le prime reazioni dei classici sono state veramente entusiastiche, quindi però sicuramente arriva la stroncatura e questo me l'aspetto. Però diciamo che avendo una voce molto da contralto, ovviamente essendo una cantante di jazz, avendo cantato tanto italiano e quindi per tanto tempo in italiano, ho pensato di poter tentare. Poi, sai, noi jazzisti siamo molto iconoclasti. A noi ci
0: E
1: piace.
0: se no
1: Se...
0: non sareste jazzisti, se no che state a
1: Esatto,
0: fare, esatto.
1: per cui se ci piace una cosa, noi diciamo: ma perché non la facciamo? No, rielaboriamola, riraccontiamola. E quindi diciamo un po'. Il discorso anche musicale è stato, la scelta è proprio legata a quello che era proprio le aree che mi piacevano di più, che mi emozionavano di più, ce n'erano tantissime. Però ci sono anche delle aree molto, molto interessanti, no? Come Delizie Contente, che è tratto dal Giasone, insomma, da quest'opera dove si parla un po', c'è anche tanta, tanta sensualità, tanta carnalità, perché in quell'epoca la musica ritornava all'uomo. Ma ritornava all'uomo nel senso proprio della passione, dei sentimenti sempre molto contrastati, amori molto, molto vissuti in maniera turbolenta. Però c'era una grandissima sensualità e anche sessualità, insomma, ecco, questo mi piaceva anche molto.
0: Peraltro, cioè, ovviamente noi vediamo queste cose, queste musiche con un occhio, anzi con un orecchio differente, perché per noi la musica popolare è un'altra cosa, però in realtà noi dobbiamo immaginare che stiamo parlando del 600 e che
1: Esatto.
0: quindi bisogna capire che cosa era popolare. Io penso, vabbè, l'opera si sa, nell'Ottocento era la musica popolare per eccellenza, cioè era amatissima dal popolo, in questo senso intendo dire, no? Popolare. Però è un po' così, cioè questa era musica, tra virgolette, perché ovviamente sono sempre musiche immaginate per un certo ceto, eccetera, eccetera, però comunque musica popolare.
1: Sì, ma diciamo in quel periodo sappiamo quanto la cosiddetta musica colta andava a saccheggiare la
0: Sì.
1: musica popolare anonima, ovviamente, perché era del popolo. E la cosa interessante, perché sempre studiando, insomma, ma già un po' questa cosa la sapevo, che nel 1637, se non erro, nacque, ovviamente a Venezia, il primo teatro pubblico. Quindi quello che è la musica fino a quell'epoca era ovviamente privilegio del clero e della nobiltà. E ricordiamoci anche che in quel periodo inizia a nascere quella che poi diventerà la borghesia e nasce il primo teatro pubblico dove il pubblico pagante poteva godere di quello che fino allora avevano goduto solamente due ceti sociali. E quindi questo ovviamente è un elemento molto molto importante.
0: Adesso io faccio un po' un salto a proposito di popolarità, di jazz e di tante altre cose. Tu sei qui a Via Siago, prima quando ci siamo viste hai nominato Adriano Mazzoletti,
1: Sì.
0: no? Che è recentemente scomparso e che noi amiamo moltissimo perché noi poi qui abbiamo, come Radioteca Te, stiamo rimandando tutti i bellissimi concerti di Concerto Jazz del suo programma straordinario dove sono
1: Incredibile.
0: passati. Tutti, sappiatelo,
1: Tutti.
0: tutti, cercatelo perché tutta la collezione si chiama Archivio Jazz e lo trovate su Radioteca Te, lo dico per chi ci ascolta. Adriano Mazzoletti è stato forse meno riconosciuto a livello popolare, ma è stato quello che ha portato la musica, un certo tipo, la musica popolare tutta, non soltanto il jazz, ad Asiago,
1: È
0: cioè
1: vero.
0: quindi nella radio italiana, quindi è un monumento.
1: È un monumento.
0: Grandissimo monumento della nostra storia. Che ricordi hai? Vediamo,
1: Ma
0: ricordate un
1: io ho dei
0: po'.
1: ricordi commoventi con Adriano, perché tra l'altro sono stata 3 volte ospitata appunto
0: Sì.
1: nelle sue trasmissioni dal vivo. E Adriano, io a Adriano devo moltissimo perché diciamo lui è stato il mio primo scopritore. Lui ha apprezzato moltissimo la ricerca che ho fatto del trasportare il canto jazz nella lingua italiana. Quindi questa, nel disco Malamore No, che appunto fu inciso insieme a Pieranunzi e altri, e Rava, c'era sempre l'Iconitz, nel 96, lui apprezzò moltissimo questa mia ricerca e devo dire fu il mio primo sponsor. E quindi su questa cosa, diciamo, poi è nata una grandissima amicizia, grande stima, siamo stati sempre in contatto fino a poco tempo prima che morisse. Per me, devo dire, è stato uno shock, perché io Adriano gli voglio un bene ancora enorme proprio, e noi tutti nel jazz dobbiamo, del mondo del jazz, non solo italiano, dobbiamo molto Adriano, perché in qualche modo fu fondamentale nella diffusione anche, sì, tra virgolette, popolare del jazz, che era sempre vissuto come una musica per pochi, di nicchia, e lui invece è riuscito veramente a diffondere, a farlo amare a un pubblico più vasto. E la radio è un grandissimo strumento, no? Tu lo sai meglio di tutti.

0: tu hai sempre lavorato in un certo modo, hai sempre fatto ricerca, hai appunto portato canto italiano verso il jazz. Ovviamente qui, cioè, abbiamo parlato di Adriano Mazzoletti, poi abbiamo sicuramente un amore in comune.
1: È vero.
0: Un amore in comune che è Luigi Tenco.
2: Sì.
0: Tu hai fatto, ecco, una ricerca, è un lavoro straordinario, ce lo racconti.

0: Vogliamo sì. raccontare un po'.
1: Allora, guarda, il lavoro iniziò quando Paolo Piangerelli, che tra l'altro fu un altro pietra miliare del jazz, produttore discografico della Philology, mi propose di fare il secondo album, perché il primo lo fece Tiziana Ghiglioni, un album meraviglioso, e tra l'altro vinse la Targa Tenco. E per cui mi chiese di fare la seconda puntata, voleva fare un altro, e quindi insomma mi individuò come cantante che insomma poteva, diciamo, appunto accettare la sfida. Io lì per lì rimasi abbastanza colpita, perché io ovviamente stavo ancora studiando tutto il repertorio afroamericano, però quella cosa, come tutte le sfide, a me piacciono tantissimo. E quindi io incisi l'altro Tenco, e già lì si sviluppava quella che era la mia tendenza, no? Di non fare le cose, cioè le cose più evidenti, di andare a cercare sempre un repertorio nascosto. E sono ben orgogliosa di aver anche scoperto dei brani di Tenco, tra cui Quasi Sera di Donita Tenco, che è un brano meraviglioso,
0: bellissimo,
1: che non conosceva nessuno e che l'ho un po' riportato alla luce. E quindi incisi brani come In qualche parte del mondo, Il tempo passò e tanti altri. Poi mi chiesero sempre di scrivere un libro, stampa alternativa, io sempre lì, ma insomma io... E però poi anche lì ho detto ma sì. E quindi quella fu una cosa molto importante, perché per scrivere quel libro io ovviamente ho voluto, nella mia narrazione da cantante, quindi non da musicologa, e quindi anche con un'angolazione che tra l'altro è stata molto apprezzata da musicista, di persona che ha cantato Tenco, ho voluto ripercorrere un po' la storia. E ho introdotto delle poesie inedite che erano inserite in quella bellissima antologia di Enrico De Angeli,
0: sì.
1: Io sono uno.
0: Io sono uno, sì.
1: E quindi però per poterle inserire nel libro ho dovuto chiedere l'autorizzazione agli eredi. E quindi ho contattato Patrizia e Giuseppe Tenco, i nipoti, e quindi loro mi invitarono a Recco, in questa magnifica torre saracena a picco sul mare ligure, una cosa spettacolare che Tenco prese in affitto negli anni 60, dove loro ancora vivono. E praticamente mi portarono su in questo terzo piano, dove c'erano le poche cose, perché sai, di Tenco poi molte cose a Roma insomma sono sparite.
0: Comunque erano molto giovani, quindi per quanto
1: esatto.
0: sia insomma andato via, era veramente un ragazzo.
1: Era un ragazzo. E quindi lì io mi hanno aperto dei cassetti, ho visto questi manoscritti dattiloscritti, poesie che boh, sappiamo sarebbero diventate canzoni, non lo sapremo mai. E quindi da buona iconoclasta ricercatrice ho detto ma sarebbe interessante come poterle musicare. Mi ricordo quella sera tornai in albergo e chiamai Enrico Pierannunzi e gli dissi: Enrico, ma ti va di fare questa cosa insieme? Sai, io vorrei fare questo. Ah, bello, insomma. E quindi chiese l'autorizzazione agli eredi, che furono veramente contenti di questa cosa. E mi ricordo ancora adesso, perché fu molto emozionante, noi registrammo a Perugia per Egea e invitammo Patrizia. E sì. Era un teatrino dove noi praticamente registravamo. Patrizia stava lì, insomma abbiamo pianto tutti, gli abbiamo sì. fatto sentire 2 o 3 tracce, è stata una cosa che ancora adesso mi commuove. E quindi nacque questo Danza di una ninfa. È la cosa molto carina che voglio dire, mi ha abbastanza inorgoglito, che poi non ci aveva pensato nessuno, ovviamente, per cui poi dopo hanno pensato: ah, ma come? Ah, cioè, ma,
0: allora si potrebbe
1: allora
0: fare.
1: Si potrebbe fare. E lì per lì, al momento io non lo so poi se è successo, però molti anche cantanti famosi chiesero di poterlo fare. Loro gli dissero: no, noi al momento ci basta quello che ha fatto Ada Montellanico, perché hanno capito anche che dietro non c'era una volontà commerciale, ma c'era veramente un puro rapporto artistico con quel materiale. Quindi i 2 brani sono stati musicati da me, e sono Da quando e Danza di una ninfa, e gli altri 2 da Enrico, che erano Mia cara amica e che cos'è, penso, Mia cara amica è un altro che adesso non mi sovviene. E quindi poi la cosa anche bella è che con Enrico non è che ci siamo detti tu prendi questi 2, ognuno ha scelto 2 cose sì. diverse, e è stato molto bello quell'album Danza di una ninfa. È qualcosa che mi ricorda ancora adesso. Tra l'altro ci fu quella presentazione alla Sala Sinopoli stracolma, con 200 persone fuori, insomma, abbiamo avuto anche delle pagine nazionali, perché fu un evento importante. Devo dire, poi per me Tenco è stato uno dei cantautori più rappresentativi, proprio perché lui aveva questa capacità, nella sua semplicità, di fondere melodia e parole, musica e parole, aveva questa grandissima sintesi, e mi disse Gianfranco Reverberi
0: che non tra c'è l'altro, più neanche lui.
1: Neanche lui.
0: Anzi, posso dire che questa trasmissione, Note a Margine, la prima intervista è stata fatta a Gianfranco Reverberi qualche anno fa. Sì,
1: beh,
0: sì, un'intervista pazzesca. Sì,
1: un grande, devo dire. Con lui abbiamo avuto un rapporto anche intenso per tanto tempo. E con Gianfranco, insomma, lui mi raccontò, perché lo intervistai in questo libro, nell'ultima parte, e lui mi disse una cosa molto bella di Luigi Tenco, perché mi disse: ma sai, Tenco aveva questa particolarità di comporre in maniera abbastanza particolare, perché lui scriveva dei testi e poi suonava il sassofono, cioè quindi trovava la melodia suonando il sassofono. Quindi ho capito poi perché lui aveva questa originalità e quanto lui fosse legato al jazz su questo, perché lui nasce, tu sai meglio di me, da sassofonista.
0: Da sassofonista.

0: Ok, allora viva il jazz, viva Luigi Denco, viva Ada Montellanico. Senti, hai in programma live in questo periodo d'estate, insomma,
1: Sì, diciamo, si cominciano a muoversi le cose perché il disco è appena uscito.
0: certo.
1: Abbiamo una serata a un bellissimo jazz club importantissimo in Italia che si chiama Cotton Club ad Ascoli Piceno. E poi abbiamo delle serate quest'estate, una alla Casa del Jazz di Roma il 22 giugno e poi al momento il 10 luglio a Pescara Jazz. E poi ne stanno arrivando altre, però ancora dobbiamo definirle.
0: Benissimo, allora poi noi vi seguiremo e ti seguiremo e verremo sicuramente ad ascoltarti. Grazie,
1: Grazie,
0: Anna.
1: grazie a te tantissimo.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

Sonno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia.

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna e ad ogni insegna di macchina.

coda del ronzino regger come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

sua chiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane.

E morire non fa male, che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese

0: La casa di Bernarda Alba, di Federico García Lorca, con Franca Nuti e Marisa Fabbri. Adattamento radiofonico e regia di Giancarlo Cobelli.
1: Seconda parte.
2: Se tocca lottare come un uomo.
3: Proprio così, Prudenza.
2: Adele, dove vai?
4: Bere, madre.
2: Ponzia?
5: Sì.
2: Porta un boccale d'acqua. Puoi sederti, Adele.
4: E Angustias, quando si sposa?
2: Verranno a chiederla tra 3 giorni.
4: Sarai contenta, Angustias?
6: Certo, Prudenza.
7: Oh, Maddalena, hai rovesciato il sale. Porta sfortuna.
8: Peggio della sorte che abbiamo, Amelia, non ci può capitare.
3: Finitela voi due!
4: Pepe ti ha regalato l'anello, Angustias.
6: Guardi.
7: È bellissimo, con 3 perle. Ai tempi miei le perle significavano lacrime.
6: Ma... ora le cose sono cambiate.
9: Le cose hanno sempre lo stesso significato, Angustias.
7: Gli anelli di fidanzamento devono essere di brillanti.
4: È vero, Adele, è più indicato.
2: O con le perle o senza, le cose sono come se le propongono gli uomini.
10: O come Dio dispone, madre.
3: L'ultimo tocco, vado.
5: Che Dio ci dia la buonanotte.
2: Arrivederci, Prudenza!
4: No.
2: Abbiamo mangiato. In nome del Padre, e Figli e Spirito di Santità.
4: Amen. Madre, arrivo sino al portone a sgranchirmi le gambe.
7: E a prendere un po' d'aria.
10: Vengo con te, Adele.
3: Guarda che non mi perdo, Amelia!
10: La notte vuole compagnia.
2: Angustias.
6: Sì?
2: Ti ho già detto che devi tornare a parlare con tua sorella Martirio. Quello che è successo è stato uno scherzo. E devi dimenticarlo.
6: Voi sapete, madre, che Martirio non mi vuole bene.
2: Io non cerco di indagare nei cuori, ma voglio la buona apparenza e l'armonia familiare. Comprendi?
6: Sì, madre.
2: Allora basta così.
8: Tanto più che tra pochissimo tempo te ne vai.
6: Mi pare che si è fatto tardi.
2: Aspetta. A che ora ha smesso di parlare con te, Pepe, ieri notte?
6: Alle 12:30, madre. Buonanotte.
2: E che dice? Pepe?
6: Mi sembra distratto, madre. Mi parla... come se pensasse ad altro.
2: Non devi fargli domande. E quando ti sposi, meno ancora. Parla quando ti parla e guardalo quando lui ti guarda. Così non avrai dispiacere.
6: Io credo, madre, che ci sono molte cose che mi nascondo.
2: Non cercare di scoprirle, non domandargli nulla. E soprattutto che non ti veda mai piangere.
6: Dovrei essere felice. Non lo sono.
2: Angustias, non importa. Verrà stanotte?
6: No, è andato in città con sua madre.
2: Ah. Così andiamo a letto più presto.
10: Che notte buia, madre.
7: Non si vede a 2 passi di distanza.
10: Una notte fatta per i ladri, Adele, per chi ha bisogno di nascondiglio.
7: Lo stallone stava in mezzo al cortile. Era così bianco. Sembrava 2 volte tanto. Riempiva tutte le tenebre.
10: È vero, Adele. Faceva paura.
7: Il cielo ha delle stelle. Grosse come pugni.
10: E Adele si è messa a guardarle che sembrava dovesse rompersi il collo.
7: A te non piacciono, Martirio, le stelle?
10: A me non mi importa più di niente. Ce n'è abbastanza con quello che succede dentro le stanze.
7: Questo è affar tuo, Martirio.
2: I suoi affari sono suoi e i tuoi sono tuoi, Adele.
5: Buonanotte, madre.
4: Vai già a letto, Angustias?
11: Sì, Adele. Stanotte Pepe non viene.
7: Che bellissima notte. Resterei fino a tardi a godermi l'aria fresca dei campi.
2: Invece bisogna andare a letto. Maddalena. Oh, sveglia. Maddalena, a letto.
11: Lasciami in pace.
2: A letto.
11: Ma non si può essere lasciate in pace.
12: Vado anch'io. Buonanotte.
2: Andate anche voi.
10: Madre? Madre, com'è che stanotte non viene il fidanzato di Angustias?
2: È partito per un viaggio.
10: Ah. Allora buonanotte, Adele. Arrivederci a domani, martirio. Oh, madre.
2: Buonanotte, Adele.
13: Sei ancora qui, Bernard?
2: Sì, Funzia. Mi sto assaporando questo silenzio senza riuscire a vedere la cosa gravissima che secondo te starebbe succedendo qua dentro.
13: Ma no, lasciamo questi discorsi, Bernard.
2: No, in questa casa non c'è né un sì né un no. Ci sono io, con la mia vigilanza, che arriva a tutto.
13: Le figlie tue vivono rinchiuse dentro casa, ma né tu né nessuno può vigilare nell'intimo loro.
2: Le figlie mie hanno il respiro tranquillo.
13: Questo riguarda te. Io servo e basta.
2: Ah. Sei tornata a tenere la bocca chiusa.
13: Io tengo coperte cose che non ti immagini, Bernarda.
2: Tuo figlio continua a vedere Pepe alle 4 del mattino? La gente continua a dire le male litanie di questa casa?
13: Ma non dicono nulla, Bernarda.
2: Ah, perché non possono. E questo lo si deve alla vigilanza dei miei occhi.
13: Bernarda, io non voglio parlare perché ho paura di ciò che potresti fare, ma non essere così sicura di te.
2: Qui non succede nulla.
13: Tanto meglio per te.
11: Ho finito di lavare i piatti. Comanda altro, Bernarda.
2: No, niente. Servo. Vado a coricarmi.
13: A che ora vuoi che ti chiami?
2: Non mi chiamare.
13: Stanotte voglio dormire tranquilla. Sentite, serva? Tranquilla. Quando una col mare non ce la fa, volta le spalle per non vederlo.
11: È così orgogliosa che si mette da sola la benda sugli occhi.
13: Ho cercato di fermare gli eventi, ma ormai mi fanno troppa paura. Senti, questo silenzio, sì, è una tempesta in ogni camera. Il giorno che scoppieranno saremo tutte travolte.
11: Bernardo non sa che forza un uomo fra tante donne.
13: No, la colpa non è tutta di Pepe il Romano. È vero che l'anno scorso andò dietro ad Adele e che questa ha perso la testa per lui, ma lei doveva stare al suo posto e non provocarlo. Un uomo è sempre un uomo.
11: E c'è chi pensa che abbia parlato molte volte con Adele.
13: È vero. E anche dell'altro.
11: Bernarda sta affrettando le nozze. È possibile che non succeda nulla.
13: Adele è decisa a tutto e le altre vengono in armi senza posa.
11: Martirio pure.
13: Quella è la peggio. È un pozzo di veleno. Vede che il Romano non è per lei e annegherebbe il mondo se fosse il suo potere.
11: Sono perfide.
13: Sono donne senza uomini. Ascolta.
11: Che c'è?
13: I cani abbaiano.
11: Deve essere passato qualcuno davanti al portone.
13: Adele. in camicia da notte. Adele! Non ti sei coricata.
4: Avevo bisogno di bere dell'acqua.
13: Ti credevo già addormentata.
4: Mi ha svegliato la sete, Ponzia.
13: Mm.
4: E voi? Non andate a letto?
13: Sì. Ora.
4: Buonanotte.
13: Andiamo anche noi, serva. E il sonno ce lo siamo meritato. Bernarda non mi lascia respirare tutto il giorno. Portati il lume. I cani sembrano impazziti. Non ci lasceranno dormire stanotte.
4: Finalmente se ne sono andati.

0: Matteo. Bernarda, faccia di leoparda. Maddalena, faccia di iena. Ecolella.
1: Dove va, nonna?
0: Mi apri la porta? Tu chi sei?
1: Com'è che si trova qui, nonna?
0: Me ne sono scappata. Tu chi sei?
1: Vado a coricarsi, nonna.
0: Tu sei Martirio. Martirio. Faccia di Martirio. E quando lo avrai un bambino, io ho avuto questo qui.
2: Dove ha preso quell'agnello?
0: Meglio avere un agnello che non avere niente. Bernarda, faccia di leoparda. Maddalena, faccia di iena.
1: Non credi?
0: È la verità. Credi che non posso avere figli perché ho i capelli bianchi? E invece sì. Figli, figli e figli. Questo bambino avrà i capelli bianchi e avrà un altro bambino e questo un altro e tutti con i capelli bianchi come neve. Saremo come le onde e tutti avremo i capelli bianchi e saremo spuma. Qui non c'è altro che mantelli di lutto.
1: Taccia, taccia, nonna, se ne va.
0: Pepe il Romano è un gigante. Lo amate tutte, ma lui vi divorerà, perché voi altre siete rane senza lingua.
1: Ma se ne vada a letto!
0: Sì, ma dopo tu mi aprirai.
1: Certamente, nonna.
0: Ecolella, figlio mio, andiamo in mare. La formica è sulla porta, tiralo, pane e ti andartelo.
1: Che Dio l'abbia in gloria! Adele! Martirio, perché mi cerchi?
3: Lascia quell'uomo!
1: Chi sei tu per ordinarmelo?
3: È venuto il momento che io parli. Questo non può continuare.
1: Questo non è che il principio.
3: Ma quell'uomo senz'anima è venuto per un'altra e tu ti sei messa in mezzo.
1: È venuto per il danaro. Ma ha sempre tenuto gli occhi su di me.
3: Io non permetterò che tu travolga la casa. Pepe sposerà Angustias.
4: Lo sai meglio di me, Martirio, che non l'ama.
3: Lo so.
1: E sai che ama me? L'hai visto tu stessa?
3: Sì.
4: Mi ama. Mi ama.
3: Conficcami un coltello nella carne se vuoi, ma non dirlo più.
1: Per questo vuoi impedirmi di andare con lui? Con Angustia spostare 100 anni, ma che baci me. È una cosa terribile, perché lo ami anche tu, vero? Lo ami, vero?
3: Sì. Lascia che lo dica, che mi si rompa il petto come una mela grana piena di amarezza.
4: Sì, lo amo. Martirio, Martirio, cara, io non ne ho colpa.
3: Non abbracciarmi. Non cercare di far piangere i miei occhi.
1: Allora chi si deve affogare affoghi. Pepe il Romano è mio.
4: Lui mi porterà ai giunchi della riva.
3: Questo non avverrà.
4: Da quando ho provato il sapore della sua bocca, non sopporto più l'orrore di questa casa. Io sarò ciò che lui vorrà. E che tutto il paese sia contro di me, che mi perseguitino tutti quelli che dicono di essere onorati. Mi metterò la corona di spine come le donne amate da un uomo sposato.
3: Questo non avverrà finché avrò una goccia di sangue nelle vene.
4: Lui mi vuole.
3: Non ci andrai.
4: Togliti dalla porta, Martirio.
3: Non passa, se ci riesci.
4: Togliti!
5: Madre! Madre! Ferme!
3: Ferme! Adele stava con lui. Guardate, madre, la camicia piena di pagliuzze e di grano.
5: Quello è il letto delle femmine malnate!
3: Basta con le grida da carcerieri!
5: Oh, ecco!
6: cosa ne faccio io del suo bastone del comando? Non faccia un passo in più, madre. Su di me comanda solo Pepe e nessun altro.
5: Adele, che succede, Bernardo?
7: Madre, aiutami.
6: Sì, Angustias, sono la sua donna.
5: Adele,
6: sappilo bene e vai in cortile a dirglielo. Lui comanderà su tutta questa casa. È lì fuori e respira come se fosse un leone.
5: Oh, il fucile, il fucile. Dov'è il fucile? Dov'è il fucile? Dov'è?
6: Vengo anch'io, madre.
1: Tanto con me non ce la farà più nessuno.
6: Di qui non esci col tuo corpo vivo. Ladra, disonore della nostra casa.
5: Lascia che se ne vada, Angustias. No!
8: E ora prova a cercarlo, Adele.
2: È finita ormai per Pepe Romano.

0: Venezia, purtroppo sei dileguato volando sulla sua giumenta.
1: Non è colpa mia. Le donne non sanno sparare come gli uomini.
0: E allora perché l'hai detto, martirio? Per Adele avrei versato sul suo capo un fiume di sangue.
2: Martirio, maledetta vipera!
0: Indemoniata!
3: Basta voi! È meglio così.
4: Adele.
3: Non credere che le pareti riparino dalla vergogna!

0: Poggia.
1: Dio ci guardi da una simile morte.
2: Silenzio!
3: Non per mano mia, Pepe. Non sarà per mano mia. Ma tu andrai correndo vivo nell'oscurità degli alberi finché un giorno o l'altro cadrai!
2: Toglietele quel cappio. Staccatela. Silenzio. Mia figlia è morta. Portatela nella sua camera e vestitela da fanciulla. Nessuno osi dire una parola. Adele è morta, vergine. Avvertite che all'alba diano due ritocchi di campana.
4: Felice lei mille volte che poteva averlo.
2: Non voglio pianti, martirio. Bisogna guardare la morte in faccia. Silenzio, Amelia. Zitta, Maddalena. Riservati le lacrime per quando sarai sola, Angustias.
3: Ci annegheremo tutte in un mare di lutto.
2: La figlia minore di Bernarda Alba è morta. Vergine, avete sentito? Silenzio! Silenzio! Ho detto silenzio.
5: Abbiamo trasmesso La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca. Adattamento radiofonico di Giancarlo Cobelli. Personaggi e interpreti: Bernarda Franca Nuti, Maria Josefa Evelina Gori, Angustias Paola Bigatto, Maddalena Elisabetta Piccolomini, Martirio Michela Martini, Amelia Stefania Felicioli, Adele Sabina Vannucchi, La Ponzia Marisa Fabbri, La Serva Giselda Castrini, Prudenzia Patrizia De Clara, Prima Vecchia Mirella Falco, Seconda Vecchia Giovanna Mainardi, La Ragazza Azzurra Antonacci. Coordinamento tecnico Violetta Parodi, assistente alla regia Rosa Leanza. Musiche originali di Fabrizio De Rossi Re, coro dell'Accademia Polifonica Romana. Regia di Giancarlo Cobelli.

0: La fidanzata povera di Aleksander Ostrovskij. Con Valeria Moriconi, Massimo De Rossi, Marta Richeldi. Regia di Cesare Lievi.
1: Se tuo padre non avesse sprecato il denaro senza darsene alcun pensiero, ora le cose andrebbero in tutt'altro.

0: altro modo. Ma egli ci ha lasciate quasi povere. Ci prenderanno la casa. E che faremo allora? Come vivremo? Se almeno fossi sposata. Se almeno ti sposassi presto, Masha. Perché come si fa a vivere senza un uomo in casa? Come si fa?
1: Mamma, voi parlate sempre della stessa cosa.
0: Parlarne mica fa danno.
1: È colpa mia se non trovo nessuno che mi piace.
0: Nessuno che ti piace? Oh, quanti capricci, Masha.
1: Capricci. Cercate di ricordare che razza di uomini erano quelli che volevano sposarmi.
0: E allora che fare, Masha? Che fare, mia cara? Non siamo ricche. Non puoi permetterti di fare tanto la schizzinosa. Ma Platon Markic non viene.
1: Perché avete bisogno di Platon Markic, mammina?
0: Come perché? Che cosa concludiamo noi a starcene qui sedute? Egli è un uomo, alla fin dei conti. E anche se non avessimo tutti i guai che abbiamo, non potremmo fare a meno di un uomo. Debbo assolutamente parlare con Platon Markic.
2: Padrona! Oh, padrona, è venuto un ragazzino mandato da Platon Markic e ha portato questo biglietto.
0: Ah, signore! Avevo messo gli occhiali, cercali un po', Masha, fammi piacere.
1: Mamma, permettete che legga io? Non penso che tra voi e Platon Markic vi siano segreti.
0: Ah, leggi pure, Masha, leggi. Che segreti vuoi che ci siano? Gli avevo chiesto consiglio circa l'affare della casa.
1: Onorevolissima ed egregia signora Anna Petrovna, ho l'onore di comunicarvi che tutti gli incarichi da voi affidatimi sono stati espletati con la massima cura e con il massimo piacere, e vi prego per l'avvenire di voler disporre di me per qualunque altra similiante incombenza. Su quel punto particolare dei vostri incarichi vi comunico che sono stato all'ufficio da voi indicatomi. Non ci sono dei funzionari scapoli degni di Maria Andreevna. Ce ne sarebbe uno, ma dubito che possa piacervi, perché smisuratamente alto di statura e butterato in viso. Mammina!
0: Leggi, leggi!
1: Ma per quanto risulta dalle informazioni assunte presso il suo capo ufficio e vari suoi colleghi, il suo carattere è buono. Inoltre astemio, cosa che per quanto io sappia da voi molto apprezzata e desiderata. Se gradite che stenda le mie ricerche in altri tribunali ed uffici statali, provvederò senz'altro e con grande piacere. Il vostro affare ha preso una brutta piega proprio per la vostra trascuratezza. Per il momento, signora, non decidete nulla. Avrò l'onore di parlarvene a fondo nel nostro prossimo incontro. Sempre pronta a rendervi servizio, vostro Platon Dobrotvorsky. Ma che fate, mammina? Mandate Platon Markic in giro per gli uffici statali a cercare dei fidanzati per me? Ma che vi salta in mente? È persino offensivo.
0: Non c'è niente di offensivo. Tu, Masha, non devi saperne nulla. Questo è un affare mio. Non ti costringerò, sposerai chi vorrai. Ma è mio dovere cercarti un fidanzato. E ora vado a scrivere un biglietto per Platon Markic.
1: Tutti i giorni lo stesso discorso. Non so come la mamma non ne sia ancora stufa.
2: Se andaste un po' tutti a...
1: Perché te la prendi? E con chi ce l'hai?
2: Come potrei non prendermela? Padroncina, c'è certa gente. Non potete immaginare. Uscivo alla svelta da una bottega quando un imbecille mi si para davanti e si mette a guardarmi negli occhi. Oh, dico, perché mi squadrate in quel modo? Non ho nulla di scritto addosso. Già, dice, ma come non guardare una bellezza simile? Ho sputato e sono andata via. Ah, quella perde sempre una cosa o l'altra e poi sono io che devo cercare. Oh, vorrei che...
1: Che cosa cerchi?
2: La padrona ha perso la tabacchiera. Ah, eccola qua.
1: Daria, sono bella.
2: Voi? Siete una bellezza. Una bellissima bellezza.
1: Faresti cambio con me? Pensi che non ti riderebbero dietro?
2: Ah, e che me ne farei della vostra bellezza?
1: Ed io che me ne faccio?
2: Ah, padroncina, non dite così. Vedrete che gentiluomo si innamorerà di voi.
1: La mamma vuole che prenda marito.
2: E che c'è? Non volete sposarvi?
1: Sì, ma che giova essere belle se poi...
2: Non dite così. Vostro marito vi amerà di più.
1: La mamma fa presto a dire, sposati. E chi dovrai sposare? Non posso pensare senza raccapriccio al momento in cui sarò costretta ad unirmi con un uomo per il quale non proverò altro sentimento che il disgusto. Ogni uomo, anche se è un mostro, crede di avere il diritto di prendersi una moglie e per giunta crede di fare chissà qual gran concessione se sposa una ragazza povera. Ce n'è di quelli che addirittura mi mercanteggiano come un oggetto. Io, dice, sono ricco. Voi non avete nulla. Prendo vostra figlia per la sua bellezza.
3: Oh, Arina Yegorovna. Accomodatevi.
4: Sono venuta per un minutino, Anna Petrovna. Per un minutino solo. Ero in città e ad un tratto vado a trovare Anna Petrovna. È vero che ella non viene mai a vedermi, ma non importa, vado io da lei.
3: Perdonatemi, ho sempre tante cose da fare. Sono solo una donna, devo arrivare a tutto. Ora abbiamo la preoccupazione della casa. Di notte non riesco a dormire. Dove andrò a finire se me la tolgono? E in più ho una figliola da accasare.
4: Per quanto mi riguarda, Anna Petrovna, debbo proprio ringraziare Dio. Il mio Miscia è così modesto, così rispettoso. A me non importa, mammina, dice, se voi siete una donna semplice ed ignorante. Mentre io sono una persona istruita, io vi amo e vi adoro lo stesso. Figuratevi che ora è sulla via di diventare nobile.
3: Vostro figlio mi piace davvero. Ho pensato tante volte di venire da voi, ma come sapete ho poca memoria. Se mi passa di mente una cosa non mi riesce più di ritrovarla. Voi sapete che il mio più intimo desiderio è di vedere Masha sposata.
4: Allora non c'è tempo da perdere, Anna Petrovna. Voi conoscete le qualità del mio Miscia. In società, per il suo titolo, è ben considerato da tutti. Io poi, sebbene di origine modesta, ho delle idee elevate e mi tengo piuttosto lontana da quella cerchia di persone a cui apparteneva la mia famiglia. Mi nutro di nobili sentimenti.
3: Ma non posso costringere Mashenka. Deve decidere lei. Dite a Mikhail Ivanovich che faccia il possibile per piacerle. Io ne sarò felicissima.
4: Oh, Anna Petrovna, mi permettete di dargli qualche speranza?
3: Ditegli che per parte mia acconsento e che parlerò della cosa con Mashenka.
4: Vi ringraziamo di cuore e speriamo. Che graziosa cuffietta! Quanto avete pagato quel nastro?
3: Oh, per carità, non chiedetemelo. Sapete che la mia memoria è pessima. Mi pare di averlo pagato 7 griven.
4: Graziosa, molto graziosa. Mi prestereste il modellino della vostra giacchetta? Vorrei farne una di moir nero.
3: Dove l'avrò mai messo quel modellino? Ah, forse di là in camera. Venite.
5: I miei omaggi, Anna Petrovna.
3: Vi saluto, Ivan Ivanovich. Credo che Mashenka stia passeggiando in giardino.
6: Chi è costui, Anna Petrovna?
3: Mi lasci in Ivan Ivanovich.
6: Non mi pare uno sposo adatto a vostra figlia.
3: Ma non è uno sposo.
5: Merich è di nuovo qua. Da tempo mi adopero per riuscir gradito a Mashenka. Ma tutto è inutile. Non mi riesce. Quel tipo, invece, è meglio che me ne vada, che pianti tutto in asso, che non ci pensi più. Ella di sicuro cercherebbe di persuadermi a rimanere, ma io risponderei: addio e per sempre. Ma perché per sempre, Ivan Ivanovich? E se ci lasciamo per sempre. E prendendo il cappello me ne andrei. E poi? Ella sarebbe capace di rallegrarsene. E quanto a Merich, non chiederebbe certo di meglio. Ah, rimango, per fare loro dispetto, rimango.
7: Buongiorno, Ivan Ivanovich. E voi, Vladimir Vasilievich, venite a trovarci più spesso.
8: Non oserò mai disubbidirvi, se mi date un ordine. Però vi ripeto, Maria Andreevna, ho paura di voi.
7: Finitela di scherzare. Che avete, Milashin? Mi pare che non siate di buon umore.
5: Ho mal di capo.
8: Avete il mal di capo? curatevi. Addio, Maria Andreevna. I miei omaggi alla mamma.
1: Quando tornerete?
8: Domani, se non disturbo.
1: Non disturbate affatto, anzi. A domani.
5: Maria, che vi diceva mentre eravate in giardino?
1: Perché volete saperlo?
5: Scusatemi, credevo che non aveste segreti con Merich. Ditemi, Maria Andreevna, perché non mi amate? Certo, io non sono così piacente come Merich, non vado in società, non parlo francese, ma se volessi potrei essere 100 volte meglio di lui. È un bamboccio. Non ha frequentato nessuna scuola, ha imparato a chiacchierare in francese, in qualche pensione. Non lavora, si fa passare per impiegato ed è ancora aspirante al primo grado. Che suo padre sia ricco non ha poi una grande importanza.
1: Sembra che Merich vi dia fastidio.
5: Che dite? È una persona così insignificante, così vuota.
1: Ditemi, Ivan Ivanovich, siete forse innamorato di me? Poverino, mi fate pena.
5: Vi prego di non compiangermi.
2: Padroncina, c'è Platon Markich.
9: Giunge davvero a proposito.
10: Ecco, signora, a che punto è l'affare.
1: Capisco.
10: Cara signorina, buongiorno. Non siete allegra oggi?
1: Perché dovrei essere allegra, Platon Markich?
10: Già, non avete torto. È un'annata cattiva per il raccolto dei fidanzati.
1: Posso offrirvi il tè?
10: Grazie, lo prendo volentieri. Non c'è proprio ragione che le ragazze da marito siano allegre. Eppure per voi, gentile signorina, farò tutto il possibile per trovare un buon fidanzato e me ne ringrazierete. Dunque, dicevo che oggigiorno la gente è diventata frivola ed è difficile trovare dei mariti. Ai tempi nostri, quando eravamo giovani, non appena un ragazzo si impiegava, subito si sposava. Oggi invece c'è da rimanere sbalorditi a vedere la vita che fanno i giovanotti. Non c'è più ombra di moralità.
11: Altro che moralità, che cosa c'è di buono oggi di...
10: Ai nostri tempi era molto diverso e le ragazze da marito erano più allegre. Non avevano da attendere a lungo, forse qualcuna con qualche difetto fisico, una gobba, per esempio. Ma che dico, trovavano marito anche quelle. È per questo, signora, che dicevo che le fanciulle da marito erano allora più allegre e non avevano ragione di preoccuparsi.
1: Ma io non mi preoccupo affatto.
10: Non ne parlate, ma ci pensate. Sicuro, così fanno le ragazze. Non dicono certe cose, come se se ne vergognassero, ma vi pensano e se ne preoccupano molto. Non è vero, signora?
11: Proprio così, Platon Markich, avete colto nel segno. Desiderate ancora una tazza di tè?
10: Volentieri, grazie. Ecco, cara signorina, anche la mamma lo conferma. No, è vero, signora?
12: Che stupido!
1: Perché lo ingiuriate?
5: Egli non vi capisce. Egli pensa che voi vi diate d'attorno per trovare un marito.
1: Lasciate che pensi quel che gli pare. È un bravo uomo.
10: Sì, adesso perché...
5: E adesso? Che cosa vi spingano?
1: Di qualche loro affare.
10: È un'ottima persona, signora. È ancora molto giovane. Ha il grado di segretario.
1: Cosa?
10: Dico che è segretario. Non è un alto grado, d'accordo, ma è un buon posto. In casa ha ogni ben di Dio e buoni cavalli suoi.
11: Che dite? Non capisco.
10: Buoni cavalli di sua proprietà.
11: Come?
5: Cavalli? Che cosa di molto interessante.
11: Senti un po', Mashinka. Platon ci fa un grande favore. Ha trovato una persona che vuole occuparsi della nostra faccenda. Dice che si tratta... di un bel giovane.
10: Splendido, signorina, splendido. E poi per gli affari straordinario.
11: Sai, Mashinka, sarebbe una gran bella cosa se tu gli piacessi.
1: Mammina, avete udito, Ivan Ivanovich?
5: Ho sentito. È spaventoso.
1: Ebbene, simili discorsi si fanno continuamente in casa nostra.
5: Non so, non posso capacitarmene. Il solo pensiero che voi possiate appartenere ad un altro... mi uccide. Mi pare che non potrò sopravvivere a tanto.
1: Ma non
11: pensate che a voi, se voleste pensare anche un pochino a me.
13: Perché a voi? Lo vedrete, forse vi piacerà, sarete felici. Sono pronto a sacrificare anche la vita, pur di sapervi felice.
11: Ma che dite mai, basta, smettetela. Andiamo in giardino.
10: Allora verremo domani, signora. Egli vedrà Maria Andreevna e non gli parleremo dell'affare. Se vostra figlia gli piacerà, potremo trattare le due faccende in una sola volta.
11: Bene, Platon Markic. Bene. Questo processo non mi esce dal capo. Se mi tolgono la casa, dove andrò a finire? E poi sarebbe più che tempo di maritare Mashinka, non vi pare?
10: Ma certo, perché aspettare? È proprio tempo. I miei rispettosi omaggi, signora. E perdonate il disturbo.
11: Addio, Platon Markic. Vi aspettiamo senz'altro.
4: Vergognati, Misha. Perché te ne sei andato? Avevo appena incominciato a dire a Maria Andreevna la tua ammirazione, il tuo amore, i sentimenti che nutri per lei e tu... Io sono una donna ignorante, eppure non mi confondo né annego in un bicchiere d'acqua come fai tu.
14: Ah, mammina, fatemi la carità, non parlate di me a Maria Andreevna. Le parlerò io.
4: Allora staremo proprio freschi. È strano, Misha, che una persona istruita come te...
14: Sì, mammina, sono una persona istruita, ho un cuore d'oro, so anche che la sarebbe felice con me, so anche che solo io so apprezzarla, so che la si perderà fra quella gente, vittima dei loro calcoli e della loro grossolanità d'animo, ma temo di sentirmi opporre un rifiuto.
4: Dio mio, non cadrà il mondo per questo. Ti troveremo un'altra sposa.
14: Un'altra sposa? È un caso fortunato che mi ha fatto incontrare Maria Andreevna. È una grazia che io l'abbia conosciuta, amata. L'amo tanto che non posso guardare nessun'altra donna. Non credevo si potesse amare così. Vedete, piango. Non posso vivere senza di lei.
4: Se l'ami, fa come fanno tutti gli altri. Diglielo.
14: Glielo dirò, statene certa. Che farò se mi risponderà con un rifiuto? Ora mi sorregge la speranza. Posso sognare. Dopo, che mi rimarrà?
4: Ecco, mi pare che Maria Andreevna venga verso di noi.
14: Mammina, per carità, non aprite bocca.
4: Risparmiami le tue lezioni. Benché io sia una donna ignorante, so come conviene comportarsi. Andate a passeggio?
1: Sì, voglio prendere un po' d'aria. E voi che fate qui?
14: Nulla. Penso.
4: È innamorato.
14: Mammina!
4: E soffre tanto che fa pena solo a guardarlo.
14: Mammina!
1: Ma di chi è innamorato, Mikhail Ivanich?
4: Chiedeteglielo voi stesso, Maria Andreevna. Io devo andare.
1: Io pure ho pianto tutta la mattina.
14: Avete pianto?
1: La mamma seguita ad affliggermi coi suoi fidanzati. Ora vuole presentarmi un vecchio mercante e un giovane impiegato. Che ne dite?
14: Terribile.
1: Sì, terribile e senza scopo. Mikhail Ivanich, vi parlerò apertamente, visto che siamo buoni amici. Sono un poco innamorata anch'io.
14: Voi?
1: Che mi consigliate di fare?
14: Io non saprei proprio.
1: Nel mio stato d'animo attuale non potrei sposare nessuno.
14: Nessuno?
1: Nessuno.
14: E se vi chiedessi io in sposa? Non lo dico così per scherzo.
1: Non sposerei neppure voi. Vi sono amica, ma non sento di amarvi.
14: Ed io invece come saprei amarvi? Che cosa non farei per prevenire tutti i vostri desideri? Con quale prontezza soddisfarei anche il più piccolo vostro capriccio? Con quale riconoscenza riceverei ogni vostra carezza?
1: Voi scherzate. Vedete, se voi mi chiedeste mi sposa, il rifiuto non mi sarebbe tanto penoso. A voi potrei dirlo apertamente che non vi amo, perché non vi offendereste, come farebbero invece altri.
14: Già, capisco.
1: Che uomo è quel Merich?
14: Merich?
1: Sì, Vladimir Vasilich.
14: Non saprei che dirvene, Maria Andreevna.
1: Cioè, non volete parlarne. Addio, allora. Devo andare dalla mamma.
14: Ed io, stupido, sognavo la felicità. Dio mio, Dio mio.
15: Che festa c'è qui oggi?
16: L'aria è così elegante che non degna neppure di uno sguardo.
15: Si attendono ospiti.
16: Che ospiti?
15: Un funzionario per l'affare di Anna Petrovna, che è anche un nuovo pretendente per sua figlia.
16: Ma perché non la sposate voi?
15: Per una ragione semplicissima, non avremmo di che vivere. Io non possiedo nulla e lei neppure.
16: Sarà proprio un peccato se si sposerà. È così graziosa. Mi spiace sempre che le belle ragazze si sposino. A voi non dispiace?
15: No, non mi spiace affatto.
16: Sofia Baraskova.
14: Si è maritata poco tempo fa. La conoscete?
15: No, no, non la conosco.
16: Eravamo molto amici. A voi posso dirlo, Ivan Ivanovich.
14: Naturalmente non lo direte a nessuno.
16: Ella mi amava molto. Ecco, guardate che lettera mi scrisse prima delle nozze. Volete leggerla?
15: Perché dovrei leggere una lettera che non mi riguarda?
16: Come volete. Credo che Maria Andreevna sia in casa. Vado da lei. Ivan Ivanovich!
5: Oh, siete qui. Non vi avevo notato.
14: Certo che quel Merich è proprio un tipo bizzarro. Pensi che mi è venuto tra le mani, per caso, un fascicolo del suo diario ed alcune lettere da lui scritte alla nostra vicina e da questa passate al marito. Cosa mai non ci trovi dentro?
15: Prestatemi quelle lettere per qualche tempo.
14: Le avrete.
15: Vi ringrazio di cuore. Sono proprio obbligato, obbligatissimo.
14: Lo faccio per Maria Andreevna, non per voi. Perché l'amo moltissimo e mi interesso a lei.
15: Anch'io l'amo.
14: Lo credo. Ma andiamo a casa ora, Ivan Ivanich. Mi pare che qui non abbiamo nulla da fare.
5: Va bene, andiamo pure.
16: Addio, Maria Andreevna.
1: Perché ve ne andate? Mi annoierò da sola. Rimanete ancora un pochino.
16: Milashin mi ha detto che vogliono fidanzarvi, Maria Andreevna.
1: È così, Vladimir Vasilich. Mi fidanzano continuamente, ora con l'uno, ora con l'altro.
16: E voi accettate?
1: Non so, che dovrei fare? Sceglierò un marito che, essendo ricco, possa soddisfare almeno in parte le mie pretese.
16: Non sapevo che possedeste dei principi così pratici e solidi.
1: Il bisogno rende saggi.
16: Se avete deciso in tal senso, non voglio essere certo io a distogliervi. La vostra risolutezza vi onora. Ma che accadrebbe se voi vi innamoraste ed amaste qualcuno? Se incontraste una persona che vi amasse ardentemente, con tutta la veemente passione della giovinezza?
1: Non saprei, Vladimir Vasilich, ma dubito assai che ciò possa accadere.
16: Ora che tutto è deciso, posso ben dirvi che vi ho amato, Maria Andreevna, amato appassionatamente, e ancora oggi vi amo.
1: Non mi ingannate, Vladimir Vasilich.
16: Sono pronto a giurarvelo su tutto ciò che volete.
1: Non è necessario. Non è necessario. Ah, Vladimir Vasilich, non prendetevi gioco di me, per amor di Dio. Vi sarebbe troppo facile ingannarmi. Perché... perché anch'io vi amo.
16: Angelo mio, non posso credere alla mia felicità. Ma perché piangete? Maria Andreevna... Mashenka! Mary! Su, guardami. Ma come sei bella. Vorrei che tutti ti vedessero così, con gli occhi pieni di lacrime.
1: Credo di aver fatto male a confessarvi il mio amore.
16: Ti penti di avere un cuore, di essere superiore a tutte quelle bambole insensibili che si vantano di non avere mai amato. Io so apprezzarlo, il tuo amore. Tu sei quanto ho di più caro al mondo.
1: No, Vladimir, tu non mi ami quanto ti amo io. Tu sei tutto, tutto per me. Mi credi?
16: E tu? Mi credi?
1: Non so che pensare. Vorrei crederti. E ho paura. Sarebbe una crudeltà ingannarmi.
16: Ah, perché dei pensieri così tristi? Guardati attorno. Vedi? Guarda come la natura ci sorride. Ah!
1: Dio mio, quasi me ne ero scordata. Tra poco avrà un certo funzionario.
16: Non sarà mica un pretendente?
1: Non saprei. Tu ad ogni modo non preoccupartene. Dirò a mammina che non mi piace. Me la sbrigherò, non temere.
16: E verrà presto?
1: Sì, penso che verrà presto.
16: Allora me ne vado. Addio.
1: Addio. Vieni domattina. Mammina non sarà in casa.
16: Verrò. Verrò. Addio.
10: Accomodatevi, Maxine Dorofeich, accomodatevi. A dire il vero, non vi attendevano così presto. Sapete come sono le donne. Abbiate pazienza un momento.
17: Mi hai detto che qui c'è una bella signorina. Bada che io ho dei gusti difficili.
10: Ma per carità, Maxine Dorofeich, come avrei osato? È una signorina così carina che anche un generale la sposerebbe. Era un buon amico di suo padre.
17: Ha una buona istruzione.
10: Ottima.
17: Bene, bene. Tu mi conosci, Platon Markic. Io sono ricco, ho un buon posto e ho bisogno di una moglie che mi faccia onore.
10: Ora la vedrete, Maxine Dorofeich, e giudicherete voi stesso.
17: Ho l'onore di presentarmi. Segretario collegiale Benevolensky.
11: Lietissima di conoscervi, accomodatevi, ve ne prego. Siete in servizio?
17: E come? Sono impiegato di ruolo, entrato in servizio nel 1838.
11: E avete parenti qui a Mosca?
17: No, nessuno.
11: Dicevo che dovete annoiarvi così solo, Maxine Dorofeich. Lo penso paragonando il vostro caso al mio. Ed io sono una donna. Finché viveva quella buon'anima di mio marito, le cose andavano benino. C'era una cerchia di amici. E ora non so proprio che fare di me.
17: Vi comprendo, signora.
11: E poi c'è il processo. Come farò senza un uomo? Perderò il processo.
17: Scusate, potrei sapere di che si tratta?
11: Oh, non la ricordo neppure più tutta quella faccenda e temo che non la saprei raccontare con chiarezza. Platon Markic, vi dirà lui.
10: Sì, vi spiegherò poi, caro Maxine Dorofeich, come stanno le cose.
17: Bene, così vedremo se potrò fare qualcosa per aiutarvi, signora. Ah. E se non sarà possibile, non ve ne avrete a male.
11: Voi non pensate di formarvi una famiglia?
17: Signora, io sono ricco. Possiedo un bel patrimonio, ho i miei cavalli. Che altro potrei desiderare?
11: La compagna per la vita, Maxine Dorofeich.
17: D'accordo, signora. Ogni moglie è una compagna per la vita. Ma a me occorre soprattutto una brava padrona di casa. Io sarei colui che provvede, lei quella che amministra. Inoltre vorrei che fosse bellina e istruita per non dovermi vergognare di mostrarla in società e di portarla qua e là.
11: Dite benissimo, Maxine Dorofeich, ma probabilmente desiderate anche una bella dote.
17: No, a me non la darebbero mai una ragazza ricca, sia perché sono di origini modeste, sia perché è modesta anche la mia situazione sociale. Ci sono fanciulle nobili e colte, ma povere. E per loro non lo dico per vantarmi. Io sarei proprio lo sposo adatto.
11: Sì, d'accordo, Maxine Dorofeich.
17: Certo, non posso dire di essere bello. Ma cosa conta la bellezza in un uomo? Una ragazza intelligente non bada alla bellezza. Le basta che un uomo abbia ingegno e poi che sappia vestirsi decentemente.
11: Mia figlia Mashenka, Maxine Dorofeich, Benevolensky.
17: Lietissimo di conoscervi. Ho sentito dire che vi piace molto la musica.
7: Sì, suono ogni tanto per combattere la noia.
11: Ma non è vero, non è vero. È sempre seduta al pianoforte. Non si riesce ad allontanarla di lì. Che cos'è che suoni sempre, Mash? Ho dimenticato.
7: Non saprei. Suono tante cose.
11: Ma sì, quel pezzo che hai suonato anche poco fa.
7: Grazie. Da Roberto Diavolo.
11: Ah, sì, appunto. Sì, più disinvolta.
17: Figuratevi che io non ho mai visto quell'opera. Vi occupate anche di letteratura? Di solito le signorine leggono romanzi.
1: Sì, leggo romanzi. E voi cosa leggete?
3: Mashenka, quando vuoi che possa leggere Maxim Dorofeich?
17: E che si scrive ora?
3: Oh, Dio solo lo sa, cose che in realtà non accadono mai, pura fantasia.
10: Proprio così, signora? Fantasia, sogni.
17: Si scriverà soprattutto d'amore, penso.
3: Ma che amore, sciocchezze, storie inverosimili. Gradireste una tazza di tè, Maxim Dorofeich?
17: No, vi ringrazio. Non ci tengo molto al tè io.
10: Ci vorrebbe altro, signora, per esempio qualche salatino, così che si possa bere sopra un bicchiere.
3: Ah, ma subito, caro, subito. Scusatemi, vi lascio un momento.
17: La vostra mammina parla dell'amore come ne parlano i vecchi. Non ho voluto contraddirla perché so che si deve rispetto alle persone anziane. Ma io ho un concetto molto diverso dal suo. Ho un cuore tenero, facile a scaldarsi. Tuttavia, che farci? Ho troppe brighe. Non mi crederete, ma vi assicuro che non mi resta neppure il tempo di pensarci all'amore. Quali confetti vi piacciono?
1: Nessuna specie di confetti mi piace.
17: Non è possibile, mi ingannate. Platon Markic, che confetti piacciono a Maria Andreevna? A me non lo vuol dire.
10: Beh, non saprei, bisognerà domandare alla mamma.
17: Bene, domanderemo.
1: Non disturbatevi, ve ne prego. Non voglio nessun confetto.
17: Sia pure, ma ve ne porterò ugualmente. Permetteteci di chiedervi di suonare qualcosa?
1: Non so suonare.
17: Fatelo per farmi un piacere. Sono pronto a chiedervelo in ginocchio.
1: Questa poi, no!
3: Eccomi del vino, Maxim Dorofeich!

0: presto non san più forte, non san più forte. Vieni, via! Non ho preso il tono giusto. Abbiate la bontà di continuare.
1: Suona Mashenka.
2: Maria Andreevna suona meravigliosamente.
0: Agilità eccezionale.
2: Ebbene, mio caro Maxim Dorfeich, che ne dite della signorina? Che ve ne pare?
0: Senti, Platon Markic, sappi che me ne sono innamorato e ciò ti basti. Sono un uomo serio, tu mi conosci, non desidero occuparmi di frivolezze, ma ti ripeto, sono innamorato.
3: Psst, psst. Ti ha detto?
2: Dice che è innamorato.
3: Cosa?
2: Che è innamorato.
1: Oh, bene, Dio sia lodato.
3: Fate gli onori di casa per Benito, caro mio.
2: Maxim Dorofeich, posso offrirvi del vino?
0: Mesci pure.

Rai Radio Tech e Te. State ascoltando Radio Tech e Te.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Teche Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni Ottanta. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più. Un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
1: Buonasera a tutti gli amici e buonasera all'ospite di questa sera, Enzo Tortora. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Io voglio che il pubblico, che il mio pubblico molto attento di queste telefonate notturne, ti conosca dal vivo, proprio in voce diretta. Posso cominciare a farti delle domande?
2: Ma ti prego.
1: Dunque, noi tutti sappiamo, o crediamo di sapere, che cosa è successo a Enzo Tortora. Ora io chiedo a te di dire agli amici di queste nostre telefonate che cosa ti è successo.
2: Beh, ecco, è giusto tu dica crediamo di sapere.
1: Esatto.
2: Perché credo che il pubblico in generale, soprattutto col tipo di informazione attualmente esistente, ha di un fatto una visione, non dico epidermica, ma fatta di momenti, di sprazzi, di fuochi d'artificio.
1: Sì, certo.
2: Credo sia molto difficile, se non dall'interno, quindi credo di essere legittimato a dire dall'interno, è molto difficile, dicevo, averne una visione compatta e unitaria.
1: Ma tu ce l'hai?
2: Ahimè, ce l'ho. Ed è una esperienza, quella che mi è accaduta, devastante. Io una volta usai l'impressione come se una bomba atomica mi fosse esplosa all'improvviso dentro, con gli effetti che appunto ho definito,
1: certo,
2: devastanti. Io sono stato arrestato il 17 giugno 1983, preso al laccio come un animale di notte in un albergo romano, completamente all'oscuro, allora come oggi, peraltro aggiungo, di quale mostruoso sviluppo io fossi vittima, in quale gorgo qualcheduno avesse ritenuto opportuno di gettarmi.
1: Sì.
2: Io ho impiegato il primo mese e mezzo nel disperato tentativo di non perdere la salute mentale. Difficile trasferire la propria esperienza in quella degli altri, ma ti invito e vi invito a pensare alla storia di un uomo che, preso nel cuore della notte, buttato in cella, una cella nella quale ho vissuto 7 mesi, prima a Roma e poi a Bergamo, una detenzione che si è protratta per altri 6 mesi con gli arresti domiciliari, senza aver compiuto nulla, niente. Io dissi, ripeto, innocente è una parola scolorita,
1: certo,
2: estraneo direi, è più,
1: certo.
2: Senti, calzante,
1: certo,
2: come definizione.
1: Tu
2: ma
1: sei...
2: qui entreremmo in una
1: sì,
2: forse
1: è più
2: lunga,
1: che sufficiente,
2: troppo lunga per la tua telefonata, che
1: andiamo avanti,
2: ha il merito di essere concisa.
1: Senti.
2: Diciamo che io sono stato arrestato sulla parola, sul delirio di un pazzo criminale, alla cui parola si sono aggiunte quelle di oggi, credo 8, 9, 10, 11, mi meraviglio non siano 150, altri farabutti che non mancano purtroppo in questo tempo e in quest'epoca, e che sono, devo dire, favoriti da una sorta di distorsione che sta vivendo il diritto in Italia.
1: Ecco, questo, su questo torneremo. Tu ora sei un deputato europeo.
2: Ecco, questo
1: sei
2: è...
1: tornato oggi, adesso, mezz'ora fa, un'ora fa, da un carcere torinese.
2: Sì.
1: I carceri, tu hai detto, sono ormai la tua grande missione, sei una sorta di cavaliere della giustizia. Che cos'è il carcere?
2: Ma il carcere è un concetto che solitamente la gente respinge,
1: sì,
2: diciamo con una sorta di rimozione dal fondo della propria coscienza. Io stesso facevo parte di questa gente. Mentirei e barerei se dicessi, e l'ho detto peraltro, di aver sempre pensato alle cose che ti dico questa notte. No, quando mi chiedono quanti anni hai, io sono tentato di rispondere sempre 13 mesi, 14 mesi.
1: Certo.
2: Questa è un'esperienza che mi ha segnato, non poteva non segnarmi. Quando si è visto quello che io ho visto, quando si è capito quello che io ho capito, quando si è toccato quello che io ho toccato con mano, e bisogna trarne delle conclusioni, bisogna rendersi, credo, nel tentativo di trasformare perlomeno in bene per gli altri quello che è stato, ecco, il male per me, ecco, questa esperienza. E allora io ti rispondo, la gente fa molto male a respingere e a rimuovere l'idea del carcere. Certo, anche per me era una ipotesi remota, quasi come un'ipotesi lontana, astronomica.
1: Altrui,
2: ecco, per quello che mi concerneva, non so, l'idea di festeggiare i miei anni 55 in una cella, non so, era simile a quella, non so, di poter essere investito da un elefante nel centro di Milano.
1: Certo,
2: ecco, quindi
1: certo,
2: un'ipotesi così,
1: però
2: così remota da non...
1: Certo, però poter... a Roma, e di Roma è una strana città, c'è un proverbio che dice: un uomo non è un uomo se non è stato in carcere. È un proverbio popolare, ovviamente, non è né piccolo né grande borghese.
2: Ma io trovo che sia forse
1: è assurdo
2: dire,
1: sì,
2: che un uomo non è un uomo se non è mai stato in carcere, però è un'esperienza che segna, per esempio, infinitamente più, non so, di una guerra, ecco.
1: Una guerra.
2: Io non dico che un uomo non è un uomo se non è stato in guerra.
1: No, qui te lo dice il, certo,
2: il carcere è uno di quei momenti di verità assoluta che temperano indiscutibilmente.
1: Senti, tu hai avuto, Tortora, per anni un pubblico immenso, fedele, innamorato, poi abbiamo visto il colpo di spugna di quell'Enzo Tortora. Che cosa ricordi e che cosa pensi, questo è ancora direi più importante, della fragilità, della vanità, della fama?
2: Beh, devo dire, io ho una grande fortuna di essere genovese, quindi ho sempre viaggiato in vita mia con la valigia accanto, nella persuasione di dover essere pronto a scendere alla prossima fermata.
1: È molto bene.
2: Ci sono state parecchie fermate nella mia vita.
1: Sì, le ricordo, tutti le ricordiamo.
2: Ecco, e poi hai questo compito che indubbiamente è duro, durissimo, tremendo, ma non credo di aver avuto momenti gentilmente concessi e non pagati.
1: Certo.
2: Ma forse è giusto pagare ogni scelta, anche personale, anche privata.
1: Senti,
2: ogni scelta ha un prezzo,
1: sì,
2: ogni opinione,
1: certo,
2: ha un prezzo, ogni vita ha un prezzo.
1: L'importante
2: è risalire su questo treno dal quale sei sceso.
1: Ecco.
2: Io, se sono risalito ancora una volta, e parlo di una risalita elettorale, l'ho fatto perché sono stato, credo, sospinto da una parte del mio pubblico che mi ha sostenuto,
1: certo,
2: con un affetto, devo dire, e una solidarietà che non cesseranno di commuovermi. Una,
1: senti,
2: parte di questo pubblico,
1: certo,
2: per di più, era un pubblico toccato dal dolore, toccato non dalla mia esperienza, ma forse da esperienze analoghe.
1: Ah, no, certo.
2: Quello che è capitato a me, io non cesserò mai di dirlo, può capitare a tutti.
1: Io
2: questa,
1: però,
2: è la condizione.
1: Ti devo chiedere delle altre cose, sì.
2: Scusami, che politicamente, sì, va chiarita e merita una battaglia, la battaglia che appunto io ho intrapreso.
1: Ecco, ed è questo il tema. Due cose, proprio se sei rapido è meglio così, diciamo molte cose. Al Parlamento di Strasburgo tu hai porti un grido di coscienza, direi che agiti una bandiera.
2: Ma,
1: ecco, per una giustizia più giusta, non solo in Italia, nel mondo direi.
2: Sì, ma io devo dire che il mio sforzo, il nostro sforzo, è quello di avvicinare l'Italia a livelli almeno europei di civiltà giuridica, che noi abbiamo smarrito. Io oggi sono stato in visita, tu l'hai citato,
1: sì,
2: anche se il telegiornale stasera ha dimenticato, spero senza colpa di dirlo, insieme a altri due deputati ho visitato Giuliano Naria.
1: Ecco,
2: quale
1: Naria,
2: paese di Occidente, dell'Occidente libero o che si presume tale, può mantenere in carcere per otto anni prima di un giudizio un uomo? Ecco, lascio a voi questa considerazione.
1: Certo, certo. Tu sai che cos'è il karma?
2: Karma è, credo, scusa, ma...
1: No, perché è
2: credo
1: come...
2: sì, che sia un concetto di filosofia indiana.
1: Sì, cioè è c'è qualcuno che non ha capito qualcosa di profondo, di vero, dentro di sé, e il karma glielo insegna,
2: certo,
1: e così lo trasforma e lo fa uomo più come posso dire, più vero, più profondo, senza più vendette. Tu, a proposito, hai un istinto di vendetta, di rivendicazione per il male che ti è stato fatto?
2: No, per quello che riguarda Me no, ma non posso tollerare che quello che viene commesso su di me, che perlomeno ha avuto la possibilità di essere palese, venga commesso quotidianamente su tanti che non si chiamano tortore.
1: Certo.
2: E allora non è un senso di vendetta, ma è un senso di giustizia e di preoccupazione profonda per il mio paese, che amo, al di là delle battute spesso molto volgari che sono state dette a proposito del mio intervento a Strasburgo. Io a Strasburgo ho parlato nel mio primo e peraltro unico intervento, il prossimo lo farò credo l'11 o il 12 settembre, di una situazione di profondo disagio che vive il mio paese e il nostro paese agli effetti della giustizia. Credo di essere stato il solo parlamentare italiano che ha fatto risuonare il nome di questo paradosso, dei paradossi, che si chiama Giuliano Naria.
1: Certo.
2: Uomo lontanissimo da me come ideologia, posto che la sua ideologia oggi sia quella di un tempo.
1: Certo, chiaro.
2: Quello che avviene in un uomo dopo 8 anni di carcere è probabilmente qualche cosa
1: avviene una morte.
2: Profondo, ecco, che ma voglio dire, non si può a un certo punto chiedere come la pensa un uomo prima di dire se è giusto o ingiusto che quest'uomo per 8 anni sia in carcere, ripeto, in attesa di un verdetto.
1: Di un verdetto. Senti,
2: di una sentenza,
1: qualunque essa. Senti, tu sai che il cristianesimo è la storia occidentale del potere, non importa com'è nato, ma è la storia del potere. Però all'origine del cristianesimo c'è un uomo che è stato condannato a morte proprio perché era giusto, perché era innocente, vero? Ci hai pensato mai che poi, che tutto anche un laico come te avrà dovuto, nella sua macerazione carceraria, scoprire questo paradosso, che gli innocenti pagano?
2: Certo, è il momento più amaro di questa verità e di questa scoperta è verificarlo su se stessi.
1: Ecco, questo volevo dire.
2: Direi che questa parabola sublime la rivive qualunque innocente oggi perseguitato e colpito, e direi che la meraviglia di questa storia del Cristo è proprio la sua eternità, la sua continua e ininterrotta ripetizione, e quindi la sua validità estrema, com'è.
1: E anche il fatto,
2: voglio dire, sì. Esiste Giuda, esistono gli apostoli, esiste la croce, esistono,
1: c'è tutto, tutto c'è, ci sono tutti gli strumenti.
2: Sono, adesso io uso una parola inadeguata, capolavori sublimi, che sono appunto sublimi perché eterni e comunque validi.
1: Eppure tutto ciò che è stato sublime ed eternamente valido deve finire, e tu combatti, e direi tutti noi, anche se non siamo moltissimi, dobbiamo combattere perché il mondo non conosca più queste croci.
2: Certo, è una battaglia tremenda, ma è una battaglia indispensabile.
1: Certo.
2: Il bene e il male sono due forze così costrette al confronto.
1: Certo.
2: Ma guai se uno dei due cede o si arrende, guai soprattutto se il bene o la giustizia o la verità abbassano le armi o si rassegnano.
1: Quale sarà d'ora in avanti la tua professione? Tu sei stato un grande giornalista, sei stato un uomo di grande spettacolo, ora sei deputato, così non so quanto, ma comunque con una precisa missione. Ma la tua professione, direi nel senso di missione, scusami la sottolineatura.
2: Direi parlare agli uomini, e non come politico nel senso deteriore della parola,
1: sì,
2: ma come titolare di una storia. Di una storia tremenda, di una storia che, come ha insegnato a me molte cose, credo moltissime, ne ha insegnato e ne insegnerà agli altri, non per merito mio, ma per la forza stessa dell'evidenza. E allora tradurre questa storia in opera di servizio, io ho ancora un'idea, forse antiquata, della politica come servizio, non come furto, non come demagogia, non come sopraffazione, non come favore, ma proprio come servizio. Certo, il terzo atto della mia vita sarà quello che loro hanno voluto, e però probabilmente avrà uno svolgimento diverso da quello che loro intendevano o prevedevano. sarà proprio una battaglia perché una civiltà giuridica finalmente si faccia largo tra le infamie dei giorni che stiamo vivendo.
1: È detto loro hanno voluto, però tu, come diceva il filosofo, il destino è questo, io scelgo il mio destino. Cioè la vita ti propone apparentemente delle cose, però tu le devi fare, tu le devi vivere dall'interno. Cioè non è solo una missione che ti è stata imposta, ti è nata da dentro.
2: Indubbiamente non sarebbe sufficiente il fatto che loro avevano disegni probabilmente diversi. Loro erano convinti di aver trovato Al Capone, di aver risolto tutto con una specie di fatua, arroganza e una superficialità sulla quale non intendo per il momento pronunciarmi, ma sarà invece diversa, nel senso che questo carcere che loro mi hanno inflitto, questa vergogna che loro hanno tentato di appiccicarmi, questa crudeltà, uso la parola, che peraltro non è riservata soltanto a me.
1: Ecco questo, certo.
2: Io torno
1: tu
2: oggi,
1: sei un simbolo.
2: Ripeto, dalla visita agghiacciante a un uomo sul quale si sta infierendo in modo protervo e inaudito. E allora tutto questo io lo utilizzo, ma non per me, per gli altri.
1: Io ti devo, è bellissimo, ti devo chiedere una cosa. Io ti conoscevo anni fa e so comunque che avevi anche tu il mito del giornalismo, del giornalista. A questo punto che cosa ne pensi del giornalismo?
2: Ma io non vorrei generalizzare, nel senso che è molto spiccio liquidare il negativo delle intere categorie. Io credo che come ci siano pessimi chirurghi e meravigliosi uomini del bisturi, come ci sono meravigliosi, che ti posso dire, ingegneri, dei pessimi ingegneri che costruiscono magari delle dighe che franano dopo 3 minuti, così esistono dei giornalisti e esistono dei farabutti. In ogni categoria, compresa quella degli intoccabili, che dovranno pure essere, non dico toccati, ma responsabilizzati.
1: Sfiorati.
2: Eh?
1: Sfiorati.
2: No, dico responsabilizzati, perché il principio della responsabilità secondo me vale per l'idraulico e deve valere per l'operaio, per il professionista, per il commediografo, per l'impiegato, per il dirigente d'azienda, per tutti. Non puoi decapitare il principio fondamentale, che è quello della responsabilità. Dicendo intoccabili mi riferivo mi riferivo alla magistratura.
1: Certo.
2: Che io rispetto profondamente, ma intendo che questa magistratura rispetti i diritti del cittadino.
1: Senti, stai scrivendo questa tua, o hai scritto, o scriverai questa tua odissea?
2: L'ho raccontata, un po' come sto facendo a te.
1: Sì.
2: Non l'ho ancora scritta perché non ho avuto ancora
1: tempo.
2: Forse il distacco necessario.
1: Certo.

0: è radicale? Avere una visione radicale della vita, del mondo.
1: Ma direi che avere una visione pulita, disinteressata, il radicale non è un'ideologia, è un metodo. Diciamo che il radicale è un laico profondamente religioso, per quanto bizzarra possa sembrarsi questa accoppiata, ma che ha una luce dentro, ha una speranza dentro e ha una forza dentro, soprattutto quello di andare controcorrente e di dire no a quello che purtroppo di atroce e di buio ci circonda.
0: Io ti ringrazio. Vuoi lanciare un ultimo segnale, se non altro per Giuliano Naria? Così, lanciamolo, sono pochi secondi. Vediamo di aiutare quest'uomo.
1: Sì, dovremmo, quando accadono certe cose, dovremmo veramente trovare strano che il mattino si aprano i forni o la domenica suonino le campane.
0: Grazie, buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte Enzo Tortora e auguri. E buonanotte a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo ancora domani. Buonanotte agli amici da Pietro Cimatti.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Nonostante le notizie d'apertura del GR1 che hanno suscitato sgomento, mi riferisco alla scomparsa del sacerdote polacco, ci eravamo ripromessi per questo weekend una breve vacanza stasera. Ma è poi una vacanza o un momento di riflessione? Non lo so. Desideravamo, non so perché usi stasera il pluralis maiestatis, desideravo parlare di moda, che poi non è un argomento così frivolo come appare, e avere per interlocutrice una pioniera dell'alta moda italiana, Micol Fontana. Micol?
2: Eccomi qua.
1: Eccoti qua. È inutile che ti presenti con altre parole, mi sembra che pioniera sia un termine pertinente.
2: Forse è vero. Ecco.
1: Io penso proprio di sì.
2: Forse è vero, non tocca a me dirlo, ma insomma.
1: Beh, l'ho detto prima.
2: Io. Ecco, l'ho detto tu. Confermo.
1: Allora, non è un argomento frivolo la moda. Basti pensare che sul piano commerciale, sulla bilancia, ha un'incidenza notevole, non solo nel nostro paese. E poi è un fatto di costume. Tu, che di moda vivi da tanti anni, come la definiresti?
2: Beh,
1: a che cosa la paragoneresti?
2: La moda è un po' difficile da definire. Ennio Flaiano, per esempio, dice che la moda è l'autoritratto di una società.
1: Bello,
2: bello,
1: hai citato,
2: vero?
1: Hai ricordato un mio caro
2: subito.
1: Amico e tu l'hai copiato. Insomma, la moda è vita. Ecco,
2: ecco, la moda è vita ed è anche storia.
1: È anche storia.
2: È vita perché esprime proprio il tempo in cui viviamo. E tutti i tempi diventano storici.
1: Storia, mi sembra molto giusto e mi sembra che meriti questa simbolica laurea ad honorem che insieme a tua sorella Giovanna, spiritualmente presente anche l'altra sorella Zoe, andrai, cioè ti accingi a ricevere niente meno che nell'Ateneo di Parma, dove vi verrà consegnata una medaglia d'argento dal magnifico rettore professor Pelosio, dico bene o no?
2: Ma fai tutto.
1: Ecco, il tutto avverrà il 4 novembre, ci siamo.
2: Fai
1: e
2: tutto.
1: Nel salone delle scuderie in pilotta, no?
2: Esatto,
1: della
2: siamo
1: tua città,
2: emozionatissimi.
1: Della tua città Parma, sì. È stata allestita una mostra dedicata alla dinastia Fontana. Sì, perché Micol, la vostra è una dinastia.
2: Beh, penso proprio di sì, perché noi, insomma, sono 200 anni in famiglia.
1: 200, due secoli.
2: 200, la nonna, la bisnonna.
1: Allora, 50 anni, vediamo a personaggio, 50 anni per la nonna, 50 per la mamma.
2: E 50 per noi, sono già 150.
1: E sono 150.
2: E ce n'è un'altra.
1: E poi continua la dinastia, sì, naturalmente, costruita, certo, con fatica in tutto questo tempo,
2: beh,
1: no?
2: Niente facile nella
1: niente
2: vita,
1: facile, il passaggio.
2: Penso che tutti questi possono dirlo, che non c'è niente di facile.
1: Non c'è niente di facile, comunque voi avete tenuto duro e al timone avete cercato di non sgarrare e non lo avete fatto.
2: Beh, noi siamo stati guidati da dei genitori veramente meravigliosi.
1: E questo è importante, un bel dono della vita.
2: Ecco, perché dei genitori che ci hanno dato libertà di agire, ma sempre guardandoci, hai capito?
1: E potendovi guardare allo specchio, non per vedere se il vestito funzionava, ma sì, per vedere dentro di voi.
2: No, sono stati meravigliosi. Guarda che 40 anni fa nessuno avrebbe dato il permesso a tre ragazze di partire da un paesello per buttarsi in una grande città.
1: Ricordiamolo il nome del paesello.
2: Ecco, è Traversetolo, in provincia di Parma.
1: L'hai pronunciato con tenerezza. E com'è che l'avete lasciato? Dunque, un giorno...
2: Un giorno abbiamo pensato che dovevamo fare qualche cosa di più. Qualche cosa, insomma, sviluppare.
1: Tutte e tre.
2: Di più.
1: Zoe, Micol, Giovanna, o Zoe, Giovanna, Micol.
2: Esatto, la stessa cosa.
1: Allora, vi siete messe in treno?
2: No, allora no. A quel punto, siccome Zoe era la più grande... abbiamo detto vogliamo provare in una grande città e Zoe ha detto va bene, io vado alla stazione, il primo treno che passa io lo prendo, se va a Roma andiamo a Roma, se va a Milano andiamo a Milano.
1: Troppo bello,
2: e
1: quindi
2: guarda,
1: il destino ha avuto anche la sua incidenza, i meravigliosi genitori ma poi anche il destino. Me l'avevano un po' raccontata sta storia del treno, ma bene, non la sapevo. È fermato a Roma, insomma, il treno.
2: E ci siamo fermate a Roma. Ecco.
1: E avete preso un taxi per Piazza di Spagna? No,
2: no,
1: non subito.
2: No,
1: scherzo,
2: non è stato così facile.
1: No.
2: Non è stato così facile.
1: Approdare a Piazza di Spagna a due passi.
2: Ci abbiamo impiegato 10 anni prima
1: da Trinità dei Monti. È stata lunga e faticosa presa è dura.
2: Sì, sì,
1: che
2: sì.
1: Cosa è occorso? Cioè, che cosa occorre in generale, a prescindere da voi, per occuparsi con serietà di moda? Non so, io penso a disciplina, gusto, passione, ma tu che l'hai vissuto?
2: Ci vuole un insieme di cose. E più di tutto, come in tutte le cose, credo, per riuscire nella vita ci vuole una forza non comune
1: dei
2: sacrifici a tutti i costi, insomma, bisogna volerle le cose a tutti i costi.
1: Chi è che mi diceva l'altra sera?
2: Bisogna amarle più di tutto.
1: Chi è che mi diceva, non ricordo, Carlo Lizzani l'altra sera al telefono, che la vita è una grande occasione e di fronte a ogni prova bisogna pensare che è questione di vita o di morte. Non so se sia stato lui o Zeffirelli, ma comunque vedi, in tutti i campi è la stessa cosa. Comunque adesso tu, anche a nome delle tue sorelle, quindi della tua dinastia, hai l'orgoglio di poter dire che la moda, come la fotografia, non è più nell'anticamera delle arti. È nel mondo della cultura.
2: Beh, adesso specialmente con questo riconoscimento che ci fa l'università di Parma,
1: appunto, quindi
2: ecco, è proprio...
1: entrate proprio a vele spiegate, prima ho parlato di Timone,
2: sì, voi,
1: in
2: noi,
1: un ateneo.
2: Che noi abbiamo donato 7.000 disegni all'Ateneo di Parma.
1: Quindi una mostra importante, l'Ateneo ve ne deve essere grato. E penso che...
2: io intanto comincio che noi siamo grati a loro.
1: Beh, insomma, e loro diranno la stessa
2: ecco,
1: cosa, sì. Ma lasciamo queste...
2: ecco.
1: Cineserie, e abbiamo ricordato, e mi ha fatto molto piacere, Flaiano, che io ho amato molto. C'è un altro scrittore, però il vostro conterraneo parmense, Alberto Bevilacqua,
2: sì,
1: che vi ha definite le parmigiane volanti. Ma hai volato tanto nella vita?
2: Beh, io credo che forse ho passato tante ore di volo, che non lo so se un aviatore ne ha fatto tante.
1: Per
2: tu
1: andare,
2: ti basti sapere che sono andato in America 94 volte.
1: 94 volte
2: 94
1: in America.
2: 94 volte in America.
1: Senti,
2: più il giro del mondo 4 volte.
1: E fanno
2: la Cina,
1: 98.
2: Il Giappone, l'Australia.
1: Insomma, altro che prendere l'autobus, per
2: sì,
1: te
2: sì.
1: L'aereo è familiare come un autobus.
2: Sì, ma con tutto ciò ho sempre paura, eh?
1: Ah sì, è ancora più eroica allora, ancora più forte,
2: ho
1: proprio donna di
2: paura
1: ferro.
2: Di volare, guarda.
1: Questa Mikol.
2: Sì.
1: Comunque, non sono tanto importanti i numeri dei voli compiuti quanto il fatto che le Fontana, oltreoceano, hanno portato subito dopo la guerra un'immagine nuova degli italiani, delle italiane, nell'apparenza, non più quella grottesca voluta da Mussolini. Questa mi sembra una notazione.
2: No, la cosa più divertente che mi
1: sì.
2: è successa, la prima volta che sono andata a Hollywood, 1951, ho avuto un'intervista. E quando le signorine che intervistavano dicevano, ma lei non sembra un'italiana.
1: Ah, troppo
2: e io dicevo,
1: bene.
2: Ma perché? Allora ero magra, eh? Perché? Dice, ma lei è troppo magra, si aspettavano una matrona romana.
1: La matrona che mette al mondo 12 figli per la patria.
2: Dice, ma lei le piace, suona la chitarra? Dico, no. Lei canta? No.
1: No.
2: Dice, ma le piacciono gli spaghetti? Ho detto no, e ho detto che non è italiana.
1: Marcia, non ti hanno chiesto se marciassi o se cantassi degli inni.
2: Tu hai capito,
1: ho capito,
2: eravamo considerati.
1: Hanno
2: allora.
1: Capito anche i radioascoltatori, quindi voi avete dato un contributo appunto sul piano del costume, come si diceva poc'anzi.
2: Penso, insomma.
1: E artisti come Fellini, accantoniamo adesso Mussolini, artisti come Fellini si sono in un certo senso ispirati anche alla vostra moda, mi riferisco alla Dolce Vita, no? Una pietra miliare del cinema italiano,
2: sì.
1: all'abito di foggia religiosa,
2: sì,
1: poi
2: sì,
1: a tutti quei ricami.
2: Sì,
1: sto pensando ad Anita Ekberg in questo momento, non so se sbaglio.
2: Sì, Anita Ekberg l'ha fatto, ma l'ha fatto dopo di Ava Gardner.
1: Ecco,
2: perché l'abbiamo fatto prima per Ava Gardner.
1: Quindi Ava Gardner è stata una delle vostre famose clienti. Qui viene una mia curiosità personale, suppongo...
2: Sì.
1: condivisa da quella delle radioascoltatrici, ma chi sono state tra le più famose vostre clienti, habitué dell'atelier di Piazza di Spagna?
2: Ma, che dirò?
1: Blasonate
2: subito.
1: No. Blasonate e no.
2: No, subito dopo la guerra, sai, è stato un correre veramente.
1: Credo.
2: Dopo questi viaggi che io avevo fatto in America, e poi una delle cose che ci ha lanciato molto e che ci ha portato tutto questo genere di clientela
1: da prima pagina, insomma
2: sì, proprio la prima pagina di Life Magazine, è stato il vestito di Linda Christian.
1: E già, per le sue nozze favolose con Tyrone Power.
2: Con Tyrone Power, capisci?
1: Allora, anche quelle stato... pietre miliari, non del cinema, è ma stato... dei matrimoni.
2: Sì, e beh, è stato un vestito che ha fatto il giro del mondo.
1: È proprio
2: insomma.
1: Il giro del mondo, si ricorderò, ragazza. Sì. La cosa mi impressionò. Poi avete avuto regine, mi sembra Federica di Grecia.
2: Naturale.
1: E adesso avete un'ex principessa un po' irrequieta e bizzarra a suo tempo. Me ne occupai anche come cronista, mi riferisco all'ex Titti, ora Beatrice, più
2: ora
1: seriamente
2: Beatrice
1: di Savoia, che ha consentito a fare la mannequin con molto spirito in occasione del cinquantennario di Casa Fontana.
2: Sì, proprio, e ti assicuro che credo che fa proprio dimenticare la Titti di quei tempi, insomma.
1: Sono contenta perché io personalmente non ne ho un buon ricordo.
2: Davvero?
1: Quindi vorrei vederla sfilare sulla vostra pedana per ricredermi.
2: Allora, sono la prossima volta ti invito.
1: Sono invitata, mi considero invitata.
2: Assolutamente.
1: Lasciamo i personaggi copertina da settimanali americani e italiani, ma raccontami, la moda riesce a stabilire anche contatti umani? Io ritengo di sì. Oltre a questi personaggi, cosa scoprite?
2: Io penso che sia la cosa che accomuna più di tutto, perché non puoi vestire una cliente se non la capisci.
1: Certo.
2: Cioè, non vesti la persona.
1: È come arredare una casa, devi capire chi è la persona che l'abita.
2: Esatto,
1: no?
2: La personalità che conta. Cioè, una donna che si sente molto femminile, romantica, ha bisogno di un genere di vestito.
1: Quindi vengono fuori le aggressività, le fragilità.
2: Certo.
1: E i momenti di debolezza, probabilmente anche di personaggi ufficiali che non si crederebbero deboli e lo sono.
2: Esatto, molto, molto.
1: Questo umanamente ha un valore, no?
2: Sono quasi tutte vulnerabili.
1: Vedi.
2: Nei salotti da prova scopri che sono molto più vulnerabili che nei salotti a prendere il tè.
1: Anche se il tè ormai non si prende
2: non
1: più.
2: Non si prende più, al
1: È
2: cocktail.
1: Bella questa annotazione però che hai fatto. Naturalmente penso che c'è il top secret e che se io ti chiedessi le debolezze scoperte quando e in chi, tu non mi risponderesti.
2: Brava, sei troppo intelligente.
1: Grazie per il diploma. A te la laurea d'onore, ma a me il diploma di intelligenza. In fondo è giusto che abbiate un top secret come
2: forza,
1: i sacerdoti, i medici, come le persone che lavorano seriamente.
2: Naturale, naturale, come tutti chi lavora seriamente, appunto. Mi dispiace una sola cosa,
1: e cioè
2: di non aver saputo scrivere, perché
1: è già un diario.
2: Capisci, una che sapesse scrivere cosa tirava fuori?
1: Pensa, un diario giornaliero di annotazioni.
2: Una vita passata a contatto con tutto il mondo.
1: Ma in compenso ti consolo, ci sono gli abiti, ci sono i documenti, quelli che stanno per essere esposti, niente di meno che in una università e nella università della vostra città, Parma.
2: Beh.
1: Quindi vedi, ci sono oggetti, fatti, testimonianze che sostituiscono le parole.
2: Sì.
1: Senti, io
2: sì,
1: penso
2: è stata
1: di sì.
2: Una ricerca un po' faticosa a trovarli.
1: Lo credo. Proprio faticososissima.
2: Sì, faticosa, ma insomma le abbiamo trovate abbastanza.
1: Bene, e io auguro una bellissima inaugurazione per il 4 novembre, ripeto, nel Salone delle Scuderie in Pilotta, molto suggestivo anche il nome dell'ambiente.
2: Sì,
1: Micoli, il mondo è cambiato, c'è stata un'evoluzione, c'è un inatto, un'evoluzione tecnologica.
2: Naturale.
1: E forse c'è una involuzione dei valori o un disorientamento per la sostituzione, per la ricerca di sostituirli, cioè... E la moda è diventata un'espressione qualche volta, a mio parere, esasperata, no? Come la musica che si ode e che si ascolta nelle discoteche dei teenagers, che fa fracasso, ti assorda.
2: Certo.
1: Mentre la vera eleganza che cos'è?
2: No, la vera eleganza non è assolutamente paragonabile a niente, come la musica che assorda. È proprio la vera eleganza, è quella cosa che direi quasi passa inosservata.
1: Mia nonna diceva sempre, la vera signora non deve farsi notare.
2: Esatto. La vera signora veramente non è quella che esaspera niente.
1: Senti, le vere signore prima avevano il privilegio di vestirsi, di indossare abiti di haute couture. Voi però, con sensibilità, precorrendo i tempi, e avete aperto le porte anche a gente meno privilegiata, come Censo e come Ceto, perché siete state le fautrici del prêt-à-porter, cioè di capi accessibili anche dal punto di vista finanziario a uno strato più largo di persone.
2: Certo.
1: E questo è stato molto bello, è stato un essere democratici con civiltà.
2: Ma è stato semplice, sai, arrivare a questo. È stato semplice
1: dici.
2: Perché tramite questi viaggi in America e dappertutto,
1: questi contatti.
2: Questi contatti, naturalmente tu apprendi anche l'evoluzione degli altri paesi.
1: Certo, hai il termometro, insomma.
2: Hai il termometro, quando vedi che dei paesi come l'America, che non possono sostenere solo l'alta moda, ma che fanno del prêt-à-porter, tu capisci che un giorno o l'altro ci dobbiamo arrivare anche noi.
1: E ci siete arrivati, avete aperto una fabbrica,
2: presto,
1: avete aperto una fabbrica alle porte di Roma, e poi avete sempre cercato di non privilegiare soltanto le giovanissime, ma persone di tutte le età, cosa che mi sembra molto importante. Adesso c'è un momento di revival della terza età.
2: Hai visto? Tieni duro!
1: Vabbè, a parte questo, ma io credo che la terza età abbia sempre avuto una sua validità a seconda delle persone.
2: Certo.
1: Ci sono stati i grandi vecchi e le grandi vecchie. Bene,
2: ci sono i grandi dappertutto.
1: I grandi dappertutto. Io penso che sia un piacere sottile per voi vestire una persona anziana e donarle il piacere di rinnovarsi attraverso un abito. Importante, no?
2: Ascolta, ci sono i bambini prodigio e ci sono i vecchi prodigio, che veramente sanno vivere, che sanno invecchiare bene.
1: È importante.
2: Guarda, è uno dei segreti di non preoccuparsi mai dell'età.
1: Senza angosce, senza ansia.
2: Senza angoscia, di sorridere alla vita, perché la vita è bella per tutti.
1: E in tutte le stagioni.
2: In tutte le stagioni, ha qualche cosa per tutti. Non è vero che solo i giovani si divertono.
1: Adesso non l'hai scritta sulla sabbia questa ricetta, perché chi ci ascolta ne farà tesoro. È importante.
2: Spero.
1: Senti, Mico, ci resta qualche minuto. Abbiamo chiacchierato, almeno per quanto mi riguarda, volentieri. Il tempo
2: anche
1: è passato.
2: Per me, credi.
1: Il tempo è passato in fretta. Vogliamo essere pratiche, concrete e dare qualche consiglio? Che cosa deve avere nel suo guardaroba nell'inverno dell'85 una donna che voglia essere, non dico alla page, ma a posto, in ordine?
2: È pronta per tutte le occasioni.
1: Ecco, soprattutto.
2: E non avere il problema, ma oggi che mi metto?
1: E poi come faccio a non cambiarmi?
2: Esatto.
1: Visto che faccio tutta una tirata, perché oggi molte donne lavorano e dall'ufficio vanno a teatro.
2: Brava. E noi ne sappiamo qualche cosa.
1: Esatto. Certo. E allora, diciamo in fretta quali abiti, quali capi devono avere e quali colori si impongono nell'85.
2: Sì, i colori che si impongono, lo dico, però... E bisogna sempre tenere presente che non bisogna seguire la moda
1: in maniera pedissequa,
2: cioè, bisogna pensare a se stessi.
1: Giusto.
2: È di moda il nero, è di moda il marrone, è di moda il bluette.
1: Allora, nero, marrone, bluette.
2: Blucina, insomma.
1: Ma non seguirli pedissequamente, pensare
2: no,
1: anche alla propria carnagione.
2: Se non ti sta bene questo colore, è sbagliatissimo.
1: Troppo
2: metterlo.
1: Giusto. E come non... capi, che cosa consigli? Sii generosa.
2: Come capi?
1: Elargisci consigli.
2: non è così facile, perché ti ho detto prima, è
1: beh,
2: molto
1: ma vedi,
2: personale.
1: Già tre colori li abbiamo regalati. Insomma, diciamo... Cappotti,
2: allora,
1: mi sembra che
2: quando si portano molto i pantaloni.
1: Ah, pantaloni.
2: Ma anche i pantaloni io li consiglierei
1: solo a un certo tipo di donna.
2: Esatto, assolutamente.
1: Perfetto.
2: Non si devono portare i pantaloni perché sono di moda.
1: Ecco.
2: Si devono portare i pantaloni perché mi stanno bene.
1: Ascoltate Mico Fontana per la sua saggezza. Il cappotto, mi hanno detto,
2: cappotto
1: che ritorna.
2: Molto.
1: Corsi e ricorsi anche nella moda,
2: sì,
1: eh?
2: Ed è anche, ti dirò, anche il tre quarti.
1: Anche il tre
2: il
1: quarti.
2: Il tre quarti che fa un po' tunica. Cioè che è di linea affusolata, no?
1: Sì, e quindi è disinvolto.
2: Molto disinvolto, comodo,
1: non crea
2: per
1: problemi.
2: In macchina, comodo perché appunto da mattina a sera quando si va in macchina.
1: Insomma, pensiamo alle donne che lavorano, perché le percentuali, secondo i dati, sono piuttosto alte.
2: Ma che lavorano in caso fuori, sempre lavorano.
1: E sempre lavoro,
2: guarda,
1: sì.
2: Le donne sono sempre delle gran lavoratrici.
1: Ma anche le casalinghe corrono e scappano, fanno le madri, certo.
2: Quanto lavorano le casalinghe?
1: Di più.
2: Esterne.
1: E poi non sono valutate come meriterebbero, anzi, va un saluto particolare anche a loro stasera. E aiutiamo tutte, tu che puoi, insieme
2: io
1: con
2: sono,
1: Giovanna, fallo.
2: Io sono una grande
1: Paladina del sesso femminile, perché queste donne che vivono una condizione difficile, sia che agiscano su diversi ruoli, sia che stiano in casa, hanno bisogno di provare quel piacere sottile che tu conosci.
2: E la cosa più importante per le donne è di non lasciarsi mai andare.
1: Mai.
2: Anche se stanno in casa, per piacere, non vi lasciate andare.
1: Beh,
2: bisogna resistere.
1: Resistere, col verbo resistere, credo che potremmo concludere questa questa nostra conversazione, durante la quale sei stata prodiga di suggerimenti concreti, ma di consigli importanti. Non lasciatevi andare.
2: Non lasciatevi andare.
1: Curatevi.
2: Anche per voi stesse.
1: Curatevi. E vivete le stagioni della vita.
2: Della vita.
1: Bene, con questo augurio, Micol, ti auguro una buona giornata, una bella cerimonia a Parma, insieme con Giovanna, nel ricordo di Zoe, e insieme a te auguro di cuore, come sempre, buonanotte.
2: Grazie
1: ai radioascoltatori.
2: Grazie.
1: Arrivederci, Micol.
2: Buonanotte. Buonanotte.
0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Silvana Gaudio.

dicessi mio amore, che temo la mattinata, non so che stelle sono queste.

mi li avvoltò in el silenzio, stanno estendendo le ali, non ti distrugge mio amore, la danza di tanti misteri.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore. Oggi parliamo di dieta dei nostri antenati primi umanoidi, però questa mattina è morto in Belgio a 100 anni e 4 mesi l'ultimo dei ragazzi di via Panisperna, Franco Rasetti. Pronto Gianni Battimelli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Roma, può farcene un ritratto? Buongiorno professore.
2: Buongiorno. La cosa più semplice e più rapida che si può dire di Franco Rasetti è che era il più anziano dei membri del famoso gruppo dei ragazzi di via Panisperna raccolti intorno a Enrico Fermi. Aveva 2 mesi esattamente circa più di Fermi, di cui quest'anno si è celebrato il centenario della nascita, e Rasetti era una sorta di alter ego rispetto a Fermi, nel senso che era quello che del gruppo aveva le competenze sperimentali più approfondite, aveva lavorato soprattutto nel campo della spettroscopia, era stato compagno di studi di Fermi a Firenze e poi era anche lui venuto a Roma, chiamato dal professor Corbino, con una cattedra di spettroscopia, e diciamo che è stato l'uomo chiave del gruppo dei ragazzi di via Panisperna per quanto riguarda più strettamente le competenze in fisica sperimentale, sulla fisica molecolare prima e poi sulla fisica dei neutroni.
3: Noi sappiamo che i ragazzi di via Panisperna hanno poi attraversato un momento difficile, cioè quello dell'avvento del fascismo e poi della guerra, e che Rasetti, nelle varie storie che poi hanno seguito ciascuno di loro, ha avuto una storia abbastanza particolare.
2: Sì, quella di Rasetti è una storia molto particolare per molti aspetti. Intanto lui è uno di quelli che nel 38-39 lasciarono l'Italia pur non essendovi costretto, diciamo, dalla legislazione razziale, a differenza della moglie di Fermi o di Segre o Bruno Rossi. Rasetti non era ebreo, non era colpito dalla legislazione antisemita, ma ha deciso di abbandonare ugualmente l'Italia, sostanzialmente perché non sopportava più la situazione nel suo paese di origine. Accettò di andare in Canada a dirigere un istituto di fisica dell'Università Laval, all'Università di Quebec, e lì fece un'altra cosa che lo distingue dalla maggioranza degli scienziati che abbandonarono l'Europa in quegli anni: rifiutò di partecipare a qualunque attività connessa con l'utilizzo delle ricerche in fisica nucleare a scopo militare. E dopo la guerra, in parte per questa ragione, in parte perché la ricerca in fisica era diventata una cosa che aveva assunto dimensioni che non erano compatibili col suo carattere molto individuale, molto legato a un approccio, diciamo così, artigianale alla ricerca scientifica, di fatto abbandonò quasi completamente la ricerca in fisica e si specializzò in paleontologia.
3: Che non è esattamente, un curriculum tradizionale.
2: No, però Rasetti trovava, lo ha detto più volte, che questo spostamento verso la paleontologia era sostanzialmente dovuto, a parte le questioni, diciamo, di carattere etico legate al coinvolgimento della fisica, in particolare della fisica nucleare, con il complesso militare, proprio a questa dimensione artigianale della ricerca, che permetteva ancora in quel campo, in paleontologia, a una persona sola di dare contributi significativi, cosa che ormai era diventata impossibile date le dimensioni che aveva assunto invece la ricerca in fisica, almeno nella fisica di cui Rasetti era competente negli anni 30.
1: Gianni Battimelli, avevamo citato un suo articolo che era uscito sul bollettino dell'INFN proprio in occasione del centenario di Franco Rasetti, e avevamo sottolineato agli ascoltatori che era diventato un fotografo di flora alpina e di orchidee, perché così ha scritto lei, Gianni, sì, Battimelli, che anche questo è abbastanza...
2: Rasetti era un personaggio estremamente eclettico, lo era già quando faceva parte del gruppo di via Panisperna negli anni 30, e diciamo l'aneddotica tramandata dell'attività di ricerca di quegli anni ci dice che mentre Fermi in particolare e anche gli altri erano molto unilateralmente concentrati sulla fisica, per così dire, Rasetti era invece un personaggio che aveva una quantità di curiosità collaterali, si occupava, andava in giro per grotte a raccogliere insetti cavernicoli, si occupava già allora di questioni di scienze naturali in senso lato.
1: Questi
2: interessi li ha molto coltivati negli anni del dopoguerra, e ancora dopo essere andato in pensione nel 67, quando lasciò l'università americana e tornò a Roma, si mise da dilettante, ma nel senso migliore del termine evidentemente, a inventarsi una nuova competenza in botanica, ed è l'autore di un'opera fotografica essenzialmente, di una catalogazione completa della flora alpina pubblicata non moltissimo tempo fa dall'Accademia dei Lincei, che è l'opera più completa credo esistente al mondo su questo particolare soggetto, e questa l'ha fatta quando aveva circa 70-75 anni.
1: Grazie a Gianni Battimelli per questo ritratto, buon lavoro, noi la salutiamo ricordando agli ascoltatori che se lo chiedono da parte delle Oche a Piazza dei Caprettari 70-00186 a Roma possono procurarsi ancora le poche copie rimaste del notiziario dell'INFN dedicato a Fermi, dove troveranno questo ritratto. E infine ricordiamo che a Pozzolo del Lago, dove era nato, è stato onorato la settimana scorsa con una festa dell'intera cittadina proprio Franco Rasetti.
3: Grazie a Gianni Battimelli. Un po' di musica prima di arrivare alle abitudini alimentari dei nostri antenati.

0: Abbiamo al telefono Francesco Delrico, che è ricercatore al CNRS, il CNR francese, all'Istituto de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire a Talence, che deve essere vicino a Bordeaux in Francia. Stando a un articolo del mese scorso su La Recherche, intitolato Origine dell'uomo, termiti e scimpanzé, si occupa di abitudini alimentari dei nostri antenati, anche perché Bordeaux mi sembra un posto giusto per farlo.
1: Sì, non ci sono informazioni sull'utilizzazione di vino da parte dei nostri antenati, però è sicuramente una regione che ha una buona cucina.
0: E questo forse ha ispirato, non lo sappiamo ancora, le sue ricerche, però abbiamo poi indagato con Matteo e abbiamo visto che il vostro è un lavoro molto complicato.
2: Sì, è un lavoro molto complicato e noi ci ha incuriosito moltissimo, Francesco Delrico, come voi, studiando dei reperti sostanzialmente delle ossa, siete riusciti a ricostruire o a fare delle ipotesi su che cosa mangiassero i nostri antenati.
1: Bisogna dire che ci sono varie tecniche che permettono ora di ricostruire cosa mangiavano i nostri antenati, non solo lo studio che noi abbiamo fatto delle ossa, ma anche l'analisi dei rapporti isotopici nelle ossa, che permettono di sapere che tipo di alimentazione avevano. Queste diciamo, sono tecniche di alta tecnologia applicata allo studio dell'alimentazione. Noi ci siamo arrivati per altre vie a sapere, o pensiamo di sapere, l'alimentazione dei primi ominidi del Sudafrica, cioè studiando le usure sulle ossa utilizzate da questi primi ominidi.
2: Un primo problema è che le usure sulle ossa derivano magari sì dal fatto di essere usate come strumento, ma possono arrivare da mille altre cause.
1: Ecco, certo, infatti questo è stato per molto tempo il problema dello studio degli strumenti in osso di così antichi, ci sono almeno una quindicina di cause diverse che possono produrre delle morfologie che fanno assomigliare delle ossa a degli strumenti, ma che in realtà mostrano che sono di origine naturale, e per questo è importante avere una visione completa del giacimento e anche studiare, creare delle collezioni di confronto di ossa modificate da questi agenti naturali per confrontarle con le ossa invece trovate negli scavi archeologici e che potrebbero essere degli strumenti in osso. Quindi devo dire che forse per dare una immagine più generale agli auditori, bisogna dire che è un'idea che è nata all'inizio del secolo, questa, che i primi ominidi producessero degli strumenti in osso, ed è stato Raymond Dart, lo scopritore del primo australopiteco, che aveva proposto che questo australopiteco utilizzasse quello che lui chiamava una osteodontocheratic calcio, cioè in parole povere una industria su osso prodotta, cioè di osso, di denti e di corno, e poi invece si è visto che questa sua idea era un'idea un po' peregrina alla luce di quello che diceva prima lei, cioè che queste fratture, anche se ripetute su osso, erano il risultato di altri agenti, di carnivori, e che l'accumulazione di queste ossa nelle grotte dove si trovavano gli australopiteci si poteva ben dimostrare aveva altre origini. E poi ciò che è curioso è che lo scientifico che più ha lavorato per smontare l'ipotesi di Dart, che è un ricercatore sudafricano, Bob Brain, ha lui invece trovato nel suo scavo a Swartland, che è questo giacimento su cui noi abbiamo lavorato, delle ossa che invece ha interpretato come strumenti ossei e per cui ha proposto che fossero state utilizzate dagli australopiteci robusti per scavare dei tuberi. Ed è lì che siamo entrati in campo io e la mia collega sudafricana Lucinda Beckwall, che invece abbiamo usato un altro sistema per studiare queste ossa, cioè abbiamo studiato queste usure con un sistema di analisi d'immagine e confrontato queste usure, sia usure prodotte naturalmente sia usure prodotte sperimentalmente usando questi strumenti in osso, non quelli originali naturalmente, degli strumenti sperimentali in varie attività.
2: Quindi voi in pratica siete andati sul sito, stiamo parlando della Tanzania?
0: Sudafrica
2: in questo caso, vi siete messi a fingervi a ominidi che cercavano di procurarsi il cibo?
1: Non siamo stati i primi noi a farlo, già Bob Brain, lui non l'aveva fatto personalmente, lo aveva fatto fare a suo figlio, e nella monografia del sito ci sono delle foto con suo figlio e il cane di famiglia che scavano nel vicino al sito alla ricerca di tuberi. E questa idea che gli strumenti nostri fossero usati per scavare dei tuberi veniva all'epoca, era alla moda, perché si pensava che l'Australopiteco robusto fosse soprattutto vegetariano, e ora si sa dalle analisi isotopiche che invece l'alimentazione degli australopitici robusti e dei primi Homo non era molto diversa, e che quindi anche gli australopitici robusti avevano un'alimentazione in parte carnea.
0: Noi ne deduciamo ovviamente che la signora Backwell e il dottor Francesco Del Rico non hanno figli né cani, perché poi loro si sono precipitati a terra a cercare di comportarsi come scimpanzé.
1: Noi l'abbiamo fatto, ecco, diciamo che è stato fatto da Bob Brain per la prima volta per scavare dei tuberi che lui aveva individuato, e che sono tuberi di cui si cibano i babbuini. E aveva notato che questi strumenti nosso usati in questa maniera avevano una punta che si smussava e dava una forma più o meno simile a quella che trovava nel giacimento archeologico, però non aveva quantificato il tipo di usura che si produceva sulla punta, aveva semplicemente notato che questa punta si smussava. Invece noi abbiamo prodotto delle repliche, cioè delle copie con degli elastomeri dentari, un po' gli stessi elastomeri che i dentisti ci mettono in bocca quando vogliono fare delle corone, ma simili, ma che producono un dettaglio molto forte, e poi abbiamo prodotto delle repliche in resina trasparente di queste punte, e abbiamo digitalizzato queste immagini trattate con un programma di analisi d'immagine che ha quantificato l'orientazione e le dimensioni delle strie, e abbiamo potuto così mostrare che scavando i tuberi come abbiamo fatto noi, anche se i tuberi si trovano, questo produce sulle punte delle usure che non assomigliano affatto a quelle che invece si trovano sugli strumenti archeologici, e che invece le usure che si producono scavando nei termitai sono molto simili a quelle, come si dice qui in Francia, una questione di cucina, cioè di tecnica applicata allo studio di questi strumenti, ma che permette di quantificare e di fare anche delle analisi statistiche per mostrare che i nostri strumenti sperimentali usati nello scavare i termitai sono molto simili a quelli, le usure sono molto simili a quelle archeologiche, invece sono molto diverse da quelle usate per scavare i tuberi. E questo è molto semplice, è semplicemente dovuto al fatto che nel suolo vicino a questi giacimenti è un suolo che è molto ricco in frammenti e in pietre angolose che producono delle strie molto, molto grandi e orientate, non parallele. Invece lo scavo nei termitai, dove c'è un sedimento fine, produce delle strie che sono molto fini e parallele all'asse dello strumento.
2: Ma scusi, dottor Francesco De Rico, non bastava guardare certi scimpanzé che mettono il bastoncino nel termitaio e se lo mangiano per capire tutto questo senza bisogno di questo ambaradan?
1: No, perché in realtà bisogna sapere che gli scimpanzé cacciano le termiti in vari modi, e questi gli scimpanzé che mettono i rami non producono, in realtà usano una tecnica molto diversa da quella che le sto dicendo, cioè mettono i rami all'interno per pescare le termiti. Poi ci sono altri gruppi di scimpanzé che invece sono molto meno conosciuti, che usano dei bastoni piuttosto grandi per rompere i termitai e recuperare le termiti, e noi pensiamo che questi strumenti in osso siano stati usati per in una maniera abbastanza simile. Il fatto di sapere che gli scimpanzé fanno in questa maniera non vuol dire che i nostri primi ominidi dovessero fare nella stessa maniera, è una cosa che restava da dimostrare, e d'altra parte su cui non tutti i nostri colleghi sono d'accordo. E infatti c'è un'equipe concorrente che sta lavorando su altri strumenti che sono stati trovati in un terzo sito molto nuovo che si chiama Drimullen, da cui vengono dei resti di australopiteci, di bambini australopiteci, e che stanno usando ancora un'altra tecnica, cioè quella dei micro residui attaccati agli strumenti in osso, e che stanno cercando di capire se questi micro residui corrispondono bene all'ipotesi che noi abbiamo proposto, cioè quella dei determiniti, o se invece magari invece corrispondono a un uso degli strumenti di tipo diverso. Quello che è sicuro dopo la nostra analisi è che gli strumenti sono stati usati in un sedimento molto molto fine, e che questo sedimento fine senza pietre attorno ai siti si trova solamente nei termitai.
0: E fin lì siamo d'accordo. Diciamo che, allora, per semplificare, che la spaccatura è fra i suoi colleghi che attribuiscono agli ominidi la strategia dell'apriscatole, e fra i suoi colleghi che gli attribuiscono loro invece la strategia della forchetta, dell'infilzatrice piuttosto che della lenza.
1: Sì, no, questi non sono gli strumenti, questi strumenti nostri sicuramente non sono stati usati per infilzare nulla, perché sono piuttosto,
0: ecco,
1: massicci.
0: Quindi lei è per l'apriscatole, cioè per l'apritermitaio.
1: Io sono per l'apritermitaio. Non sono stati usati come punte per essere immanicate, ad esempio, per fare dei fori. Sono dei frammenti di ossa lunghe recuperati dagli. Questo è un altro risultato, un altro dei nostri risultati. Non sono delle ossa che sono state recuperate su animali che sono stati cacciati o su cadaveri freschi, ma sono delle ossa alterate dall'ambiente, e questo si può vedere studiando la morfologia delle fratture. Quindi sono delle ossa che si trovavano così nell'ambiente, che sono state probabilmente delle fratture già presenti, e questo possiamo dirlo non solo a partire dalle fratture, ma anche perché abbiamo scoperto alcune ossa che portano delle strie di carnivoro che precedono le strie di utilizzazione. Quindi sicuramente sono ossa che sono state mangiate in parte da carnivori prima che gli ominidi le prendessero per usarle.
2: Francesco De Rico, noi non abbiamo più o meno esaurito il tempo a nostra disposizione, però abbiamo visto che lei sta per pubblicare sul Journal of Human Evolution, su quel prossimo numero che uscirà, uno studio che invece riguarda un'altra epoca, soltanto 70.000 anni fa, e riguarda le manifestazioni simboliche antiche. In 30 secondi di che cosa si tratta?
1: In 30 secondi è simile, si tratta sempre in questo articolo di strumenti su osso, ma di strumenti che non sono stati solamente usati, ma modificati intenzionalmente per trasformarli in veri strumenti, cioè dei punteruoli, delle punte immanicate, delle punte di zagaglie immanicate per la caccia. E questi sono comportamenti considerati moderni e che si trovano in Europa solamente a partire da 30-40 mila anni fa, ma che sembrano apparire in Africa ben prima, sulla base dei risultati del nostro studio su un sito sudafricano che si chiama Blompos e che è a 200 chilometri all'est di Cape Town.
2: Quindi non solo veniamo dall'Africa come specie, ma anche come nostre capacità manuali?
0: Tecnologia.
2: Tecnologia?
1: Probabilmente sì, ma è una

0: moderni, 70.000 anni fa.
1: Grazie mille a Francesco De Rico, magari su questa seconda parte ritorneremo in una futura puntata delle Occhie di Laurent.
2: Io volevo solo aggiungere che la diatriba apriscatole forchetta o apritermitaio infilzatore di termiti risale invece a degli ominidi di 1,5 milioni di anni fa.

0: E noi ci spostiamo a Torino, al Teatro Colosseo, in via Madama Cristina al 71, alle 6:15, quindi se abitate lì siete ancora in tempo. Un convegno dal titolo La ricerca è donna, laboratorio al femminile, frontiere della terapia genica. Buongiorno Daniela Pace, una delle relatrici.
1: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, il titolo è La ricerca è donna. Noi ne abbiamo parlato tante volte e, se dobbiamo badare alle cifre, la ricerca, almeno le ruoli dirigenziali della ricerca, non è tanto donna. Però qualche eccezione c'è.
1: Qualche eccezione c'è, infatti questa sera parleremo insieme a Elena Cattaneo dell'Università di Milano e Emanuela Zaccolo dell'Università di Padova di una realtà tutta italiana, insomma piuttosto diversa, che è quella del Comitato Teleton. Teleton che tra l'altro è alle porte, perché la maratona televisiva che raccoglie fondi per finanziare la ricerca scientifica ha infatti in questi anni investito molto sulla, non solo sulla carriera, ma anche proprio nello sviluppo di progetti di ricerca da parte delle donne. È un po' controtendenza, noi stiamo finanziando del 35% dei nostri progetti di ricerca hanno proprio titolari ricercatrici donne.
0: Beh, dovrebbe essere il 50%, però no.
1: Lo so, però stiamo pian piano anche noi arrivando a questo, considerando che purtroppo ci arrivano meno domande di ricerca da parte delle donne, quindi noi in qualche modo stiamo anche stimolando questo aspetto, ma il dato veramente importante è che comunque l'entità dei finanziamenti che noi stiamo distribuendo è veramente elevata, sta crescendo nel tempo e veramente controtendenza rispetto a quella che è la situazione sia statunitense che europea, dove mediamente i finanziamenti alla ricerca per le donne sono più bassi. Da noi invece in realtà è una situazione abbastanza diversa.
0: Quindi anche qualche cosa di positivo esiste. Il vostro scopo con questo incontro è anche quello di cercare di allargare queste eccezioni che fanno evidentemente piacere.
1: Sì, non solo di allargare, ma soprattutto di far capire i criteri in qualche modo con cui vengono selezionati i progetti di ricerca. La nostra commissione scientifica non va tanto a vedere se il progetto viene presentato da un uomo o da una donna, in realtà i criteri sono quelli della qualità scientifica e quindi se i progetti sono buoni vengono finanziati indipendentemente se il principal investigator è un uomo o una donna.
0: Daniela Pace, sembrerebbe così ovvio quello che sta dicendo, eppure...
1: Purtroppo in Italia, ma anche in paesi come gli Stati Uniti, non è così.
0: Grazie mille Daniela Pace, buon lavoro oggi alle 6:15 al Teatro Colosseo, via Madama Cristina, nell'ambito dei giovedì scienza, www.extramuseum.it se volete sapere anche tutti i prossimi appuntamenti.
2: Grazie a Gianni Battimelli che ci ha fatto un ritratto di Franco Rasetti, grazie a Francesco Del Rico per averci spiegato con che cosa noi ci nutriamo come scimpanzé, 1.500.000 anni fa. E vogliamo segnalare agli ascoltatori fedeli delle Orche che il nostro artista preferito Mathieu Broussard, che qualcuno ricorderà perché ha avuto un'avventura con le Orche, ha una mostra allo spazio Santa Barbara, via Principe Eugenio 30 a Milano, fino al 22 dicembre, aperto dai 10 alle 13, alle 16 alle 19. C'è una statua meravigliosa all'ingresso.
0: Grazie Alberto Fognini, grazie Mina De Toffol, e noi ci sentiamo domani, Linea Roma.

0: Rai Radio Tech e Tech.
1: Oink, oink.
2: Buongiorno, oggi è una nuova puntata del nostro speciale dedicato alla montagna e proseguiremo in qualche modo il discorso iniziato con Linda Cottino nella puntata precedente sull'alpinismo femminile. Lo proseguiremo perché avremo come voce guida Silvia Metzeltin, un'alpinista geologa, di cui manderemo due documenti molto interessanti. Uno, un suo intervento ora di un programma di Radio 2 degli anni 80, diciamo, in cui si discuteva di problematiche femminili, in cui lei era andata a parlare appunto dell'alpinismo femminile, del suo essere alpinista, e un altro intervento più recente a Fahrenheit, programma di Radio 3, in cui invece era stata chiamata a parlare di Polvere nelle scarpe, un suo libro molto importante sul viaggio, mi sembra, sulla Patagonia, con prefazione di Rigoni Sterne. Allora, chiacchierando con Silvia anche prima di fare questa intervista, ci siamo detti, partiamo dall'oggi. Buongiorno Silvia.
3: Buongiorno. Sì. Collega, diciamo.
2: Collega, sì, ecco, questo volevo dire. Silvia, oltre ad essere alpinista, oltre ad essere geologa, è collega, diciamo, lo è diventata tardivamente perché ce lo racconterà lei se vuole. Allora Silvia, partiamo appunto al ritroso, come ci siamo dette, e che ci puoi raccontare di questa tua scelta di vita legata all'alpinismo e oggi qual è il tuo rapporto appunto con la montagna?
3: Beh, devo dire che il mio rapporto con la montagna è rimasto quello di sempre. Per me, guarda, la montagna è stata la possibilità di vivere quella vita di avventura che io ho sognato sui libri. E siccome sono cresciuta nel Canton Ticino, vicino a Lugano, io avevo in giro delle belle montagne e io cominciavo a scappare di casa e andare su queste montagne, che per me erano una forma di inclusione nella natura. Io che da figlia di stranieri avevo comunque sempre qualche problema di essere integrata, insomma, forse in realtà integrata no, lo sono nel mondo in generale, nel mondo della montagna o dell'avventura, meno in un luogo specifico. Sai com'è quando uno ti domanda chi sei? Ma sì, sono io e basta, ma di dove sei? Tanto quando mi domandano ma dove vivi? Io dico, io vivo in viaggio, vivo in macchina, io dormo ancora in macchina. Ah sì, lei dorme ancora in macchina? Ma sì, se vado in montagna, in fin dei conti risparmio, dormo anche in macchina, perché no? E così tu capisci che proprio integrato, inserito non sei mai, però siccome vuoi bene alla gente, alla natura, ti trovi bene, in fondo si trova una specie di, chiamiamola, marginalità costruttiva che in fin dei conti l'alpinismo mi ha aiutato a fare e a uscire anche da difficoltà esistenziali nelle quali, vabbè, come ognuno mi sono trovata anch'io, ecco.
2: Allora, alpinismo femminile, alpinismo maschile, ma insomma a che punto siamo con...
3: Che siamo adesso, ma... Adesso io avrei voluto vedere, a dire la verità, perché ho vissuto il 68 anche nell'alpinismo, io speravo che le cose fossero cambiate un po', ma nel frattempo tante cose cambiano insieme, insomma la vita è un po' telescopica, no? Alcune cose vanno avanti in fretta, altre meno, tu ti trovi in una forma di ricorrenze storiche nelle quali non è poi così facile orientarsi.
2: Sì, tra l'altro la cultura probabilmente non va avanti con le magnifiche sorti e progressive, no?
3: No.
2: Probabilmente ci sono dei ritorni, delle cose, non so.
3: Ma guarda, diciamo una cosa quasi banale che potremmo schematizzare in un certo senso. Il fatto, l'alpinismo come modello è un'attività che è solo in parte sportiva, che è in parte avventura, ed è qualche cosa che ti viene proposto, ma anche in letteratura, senza nessuna indicazione, diciamo, specifica, come un dominio maschile. Allora, se una donna è attirata da questo dominio maschile e in un certo senso si trova delle difficoltà più di tipo culturale che non fisico, e quindi il fatto che la parte sportiva, cioè la prestazione, sia comunque importante per andare in montagna, insomma essere alpinista non è solo stare in poltrona e sognare la bellezza delle montagne, che esiste ovviamente, ecco, però insomma siccome non è predominante lascia spazio anche a chi ha molta passione polivalente, diciamo, che non è un puro sportivo, che non è un puro poeta, che vuole girare, che ha questa inquietudine, il desiderio di conoscere, che è curioso così. Adesso questo si sta modificando molto comunque, e la parte sportiva, che io poi all'interno del mondo alpinistico ho cercato di appoggiare come sviluppo, perché mi sembrava un passo per una giustizia morale per chi? Per gli esclusi, perché l'alpinismo, quello tradizionale, chiamiamolo classico, di cui io ho vissuto ancora la coda negli anni 60-70, era uno che in fin dei conti escludeva proprio nel suo modello le donne, così, e le classi subalterne, chiamiamole così in senso gramsciano, ancora gli operai. Quindi io mi sono messa da una parte per lo sport, per il quale io non sono nemmeno particolarmente dotata, per le classi subalterne alle quali almeno in origine nemmeno appartenevo, per il senso di giustizia, di partecipazione, di poter essere accolta in un ambiente di nicchia che in fondo faceva un po' da equilibrio all'esclusione che vivevo da altre parti, insomma.
2: Poi mi sembra che tu e la Beaco avete dovuto fare una battaglia per entrare nel CAI, non so bene poi come
3: nel Club Alpino Accademico, sì. Cioè nella parte di elite dell'associazione di base, la quale associazione di base di per sé non ha mai escluso le donne in senso assoluto, perché farle partecipare alle escursioni, all'attività andava sempre bene.
2: Se no chi li faceva i panini?
3: Sì, la solita storia, ecco, rivoluzionari dei panini. Però siccome né io né Bianca eravamo persone da rivoluzionari dei panini, pur essendo molto diverse tra di noi, abbiamo in qualche maniera cercato così automaticamente, senza rendercene conto, diciamo, della portata sociopolitica della cosa, che del resto Bianca ha poi anche sempre rifiutato, perché io, se mi sono rimessa dentro, era per questo senso di conquistare giustizia, insomma, un po', che è stata anche molto ingenua da parte mia, diciamo, però questa rivendicazione sociale a me sembrava giusta, ma non per andare contro gli uomini di per sé, perché a me andava bene il loro modello di alpinismo in generale.
2: Hai scalato anche molto con tuo marito.
3: Io all'inizio cercavo di scalare con altre ragazze, perché questo significava per me la mia indipendenza, eccetera. Però è vero che la maggior parte di queste ragazze poi mollavano per una ragione o per un'altra, generalmente perché avevano catturato un uomo, e poi quindi l'alpinismo basta. Invece per me l'alpinismo era una cosa importante, era la mia via di uscita da un resto di attività che mi si presentavano, che non mi piacevano, e non volevo mollarlo, volevo gestirmelo io.
2: No, tant'è vero che tu sei diventata, diciamo, hai iniziato a lavorare poi in radio molto tardi, per 20 anni, poi alla Radio Svizzera.
3: Ma io ho fatto sì.
2: Però perché, raccontacelo, perché è iniziato così tardi, diciamo? C'era stato già prima, no, un invito?
3: Ma no, io ho fatto un mucchio di cose che in fin dei conti non andavano tanto bene per me. C'è stato un errore scolastico finendo in una scuola di tipo commerciale, che per me era la cosa più assurda, diciamo, e quindi io ho patito molto all'idea di avere davanti a me soltanto una vita da impiegato, cioè, che per me non andava bene, cioè, e allora ho detto: io che cosa faccio? Però questo significa che devo cambiare vita. Negli anni, fine anni 50-60, questa era una cosa difficile. Io, per finire, ho fatto lavori diversi soltanto per guadagnarmi da vivere, la mia famiglia, che prima aveva molti soldi, li ha persi tutti con la guerra, quindi anche noi qua in Svizzera non si sapeva se restare, cosa fare. Io mi cercavo dei lavori dignitosi che fossero appena possibile un pochino diversi da quelli del normale impiegato, perciò io ho fatto questo lavoro in una fonderia, l'ho fatto in un'impresa di costruzioni che mi piaceva, però solo per guadagnarmi onestamente i soldi, e poi andare in montagna, che l'alpinismo era l'unica roba libera, bella, con i miei sogni, che potevo praticare. Quando poi mi sono resa conto che così non potevo andare avanti tanto, io mi sono messa accanto a tutti questi lavori, guarda, in un'impresa di costruzione 9 ore al giorno, va bene, l'alpinismo, avevo già questa relazione con quello che è stato un matrimonio felice, poi con Gino, devo dire, e da alpinista, perché ambedue poi abbiamo...
2: Gino, il cognome?
3: Buscaini.
2: È Buscaini.
3: Gino Buscaini è stato poi il direttore della collana di guida dei Monti d'Italia,
2: sì,
3: KCC,
2: sì,
3: per le nostre scelte di vita alternative, non per i soldi, ma per quello che era il nostro sogno, insomma. E quindi questo è stato bello e positivo. Però io mi sono messa a fare da sola, preparare una maturità scientifica, sentendomi, che ho passato poi, sentendomi ancora dire qui in Svizzera dal presidente della commissione: ma se lei deve lavorare, che cosa studia per fare? Io non dico che l'avrei ucciso, insomma, ma dentro di me l'avrei fatto. E questa parte degli studi per me è rimasta una cosa importantissima, perché la mia famiglia, che aveva perso tutti i soldi, aveva però io ho ricevuto, diciamo così, una eredità culturale enorme. Sono cresciuta in una casa con 5.000 libri e quindi io ho questo patrimonio culturale nemmeno meritato, me lo sono trovato. Dopo però essere confinato in cose che per me non andavano bene è stato un dramma, e sentirmi dire questo tipo di cose, va bene, mi ha comunque aperto gli occhi dal punto di vista sociale, mi ha fatto maturare. E con il fatto dell'attività di rischio, che è alpinismo di quegli anni lì molto più di oggi ancora, io mi sono resa conto che la vita può passare in fretta, ho dato altri valori. Forse anche per quello poi non mi sono più impegnata a fondo in qualche cosa. L'ho sempre fatto cercando di farlo bene, così, però avevo la mia passione a parte, cercando di darle anche quell'aspetto sociale che invece per altri versi per me segnava l'esclusione. Perciò ho combattuto le esclusioni in generale, soprattutto nel mio piccolo ambito di nicchia, quello dell'essere esclusa in quanto donna. E se tu sei esclusa in quanto donna non puoi farci niente, perché se vieni escluso perché non sei bravo a scuola, perché sei bocciato, ti puoi impegnare per far qualcosa, ma se sei esclusa in quanto donna ci fai che cosa? Non ci fai niente. Allora, o si diventa aggressivi, e poi per le rivendicazioni sociali, quello che ho fatto un pochino io, oppure si va a finire un po' più sul vettimismo, sulla solitarietà, il nichilismo, un po' come ha fatto Bianca, che ha disprezzato tutto questo. Io non mi metto.
2: Non sono un alpinista, era il suo titolo.
3: Esatto, non sono un alpinista. Allora, io invece sono fondamentalmente ancora un alpinista di prima, cioè però l'alpinista dell'avventura, eccetera, che voleva solo condividere. Io non voglio andare contro gli uomini e nemmeno contro certi modelli maschili, che a me vanno anche bene per DNA. Io sono a favore, non per carità, della guerra, anzi sono super pacifista, ma dell'avventura, della conoscenza, eccetera, che forse è modello culturale maschile e io mi ci trovo bene. Io voglio stare anche con gli uomini, ma per condividere quello, non per essere donna con un uomo.

0: Buongiorno a tutti da Rita Musa. Una delle più valenti alpiniste italiane, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'alpinismo femminile, impegnandosi in prima persona per l'emancipazione della donna in montagna. Accanto a una ricca attività culturale concernente l'alpinismo, la Metzeltin ha fatto suo un alpinismo d'azione, soprattutto quello che ha una componente avventurosa esplorativa. Questo dice di Silvia Metzeltin l'Enciclopedia della Montagna. Silvia Metzeltin l'abbiamo in studio a Milano e ci sta in questo momento ascoltando. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Rita e buongiorno anche a tutte le ascoltatrici.
0: Ecco, questa è la definizione che dà di te l'Enciclopedia della Montagna. Secondo te è calzante?
1: Sì, abbastanza. Penso che per certi aspetti sia anche fin troppo lusinghiera. È vero che io mi sono data da fare abbastanza e con un certo impegno per cercare di facilitare un po' la via nell'alpinismo alle donne. Però insomma, proprio una lotta per l'emancipazione, non so se sono riuscita a condurla fino in fondo.
0: Ecco, fino alla cima in questo caso.
1: Sì, bisognerebbe proprio dire fino alla cima, perché in fondo nel nostro sport quello che conta è la meta che uno si prefigge e che normalmente, anche se non sempre, è proprio la vetta di una montagna.
0: Senti, tu hai iniziato a scalare giovanissima, mi risulta.
1: Sì, devo dire anche che ho fatto però una specie di apprendistato molto graduale in montagna, perché ho cominciato ad andare su montagne molto facili, facendo passeggiate addirittura con la famiglia da bambina piccolissima, e poi emancipandomi pian piano, cercando sempre in autonomia. Per questo aspetto di fare le cose da me stessa mi è sempre piaciuto molto, anzi per me è molto importante, fondamentale addirittura. Facendo passeggiate da sola, via via più difficili, fino a quando ho cominciato ad arrampicare e poi mi sono impegnata su vie molto impegnative anche, ecco, e su qualche grande montagna del mondo.
0: Ecco, quindi hai iniziato, diciamo, la tua attività proprio ufficiale intorno ai 18 anni, mi sembra.
1: Sì, diciamo, le cose di una certa difficoltà che avesse un merito di riconoscimento, se vuoi, a quel tempo l'ho iniziata proprio sui 18-20 anni.
0: Possiamo dire quanti anni hai ora?
1: Sì, certo, ne ho 48.
0: Ecco, come hai vissuto questi 30 anni di professione alpinista ed esploratrice, di cui parleremo più avanti?
1: Sì, diciamo che in fondo definirmi proprio di professione alpinista ed esploratrice, anche se in fondo mi sembra che quasi rispecchi un sogno dell'infanzia, mi sembra nella pratica quasi un po' troppo, perché sai, essere esploratrice di professione in fondo è quasi impossibile. Però è stato questo tipo di attività che ha segnato come una specie di filo rosso, di filo conduttore tutta la mia vita. È stato questa attività che mi ha sempre fatto da riferimento nelle scelte. E certo, 30 anni adesso che mi volto indietro mi sembrano anche tanti.
0: Non avevi razionalizzato che erano 30 anni.
1: Che erano 30 anni, è vero. Ma devo dire che l'alpinismo mi ha dato tantissimo. E proprio perché ha costituito questo filo rosso quasi involontario, così, che mi si è presentato davanti, io ho potuto seguire una vita che andava bene per me, penso, ecco. Mi ha aiutato a essere me stessa, se vuoi, perché penso che tutti facciamo dei tentativi di realizzarci, usiamo questa parola anche se forse è usata un po' troppo di solito. E se abbiamo ognuno di noi questo filo rosso davanti, ecco, sarà più facile riuscire ad essere veramente noi stessi, a realizzarci, a trovare la nostra strada, come si suol dire. E penso che l'alpinismo, in questo senso, se è vissuto come passione, è un filo rosso felice.
0: Senti, tu per l'alpinismo e per il tuo esplorare e girare il mondo hai rinunciato a una carriera universitaria che così si presentava brillante, quella di geologa, mi pare, no?
1: Sì.
0: Tu eri all'Università di Milano, se non erro.
1: Esatto, adesso dire forse carriera brillante è anche un po' troppo, però è vero che io, dopo aver vinto il concorso per il posto di ruolo di ricercatore, quando ho riflettuto meglio sulle costrizioni pratiche a cui questa posizione di ruolo mi avrebbe quasi incastrato, insomma, ho deciso di rinunciare al posto di ruolo. Ma questo perché io, al di fuori dell'alpinismo, anche ho bisogno di molta autonomia, e quando le cose non dipendono più da me, mi interessano meno. Vedi, io ho recuperato gli studi in ritardo, ma questo era qualcosa che dipendeva da me voler studiare, dipendeva da me voler arrivare al 110 lode, dipendeva da me anche cercare di fare della ricerca e della bella didattica. E poi, quando invece mi sono resa conto che gli scalini ulteriori non sarebbero più tanto dipesi da me, ma da un tipo di organizzazione che per me non era molto adatta, allora ho cercato di fare una verifica, di chiedere a me stessa se era proprio quello che volevo nella vita, e anche con un po' di rimpianto, con un po' di difficoltà, ho però deciso che per me la vita indipendente andava meglio, ed è per questo che ho rinunciato anche alla carriera, che non sarebbe stata brillante, penso, comunque alla carriera.
0: Quindi sempre una forte determinazione sia nella vita come serve, mi sembra, in montagna.
1: Sai, questa determinazione non è che nasca dal niente. Io ho molti dubbi prima di affrontare le cose e devo ragionarci sopra, qualche volta poi sbaglio, ma alla fine, quando decido di fare una cosa, allora sì, mi sento determinata e faccio di tutto per andare fino in fondo, o meglio, per arrivare fino in cima, come dicevamo prima.
0: Certo. Senti, tu sei stata uno dei membri più autorevoli in qualche modo, perché eri una delle persone che aveva più esperienza della spedizione italiana, della prima spedizione di Sole Donne in Himalaya sul Monte Meru nel 1983.
1: Sì.
0: Ecco, questa spedizione si è arrestata, diciamo, non è stata portata in cima a 600 metri dalla vetta perché le cattive condizioni del tempo. Che cosa ricordi di questa spedizione di Sole Donne? Cosa ti è rimasto? Che cosa era stata la cosa più bella e più importante?
1: Sai, è fin difficile dire cosa è stata la cosa più bella e più importante, perché una spedizione così, soprattutto se manca il momento culminante della riuscita sportiva, è fatta in realtà di un mosaico di tante tessere, di cose interessanti, di cose anche difficili, di cose piacevoli, di altre meno piacevoli. Io avevo creduto molto in partenza nell'idea di una spedizione di tutte donne, forse perché in fondo mi riconoscevo all'inizio in una specie di femminismo battagliero, sai, quello uscito dal 68. Forse questa impostazione mia interiore non era nemmeno del tutto corretta, infatti l'ho dovuta anche rivedere un po'. I valori che ci sono in un gruppo di sole donne sono in fondo altri, non sono quelli del femminismo battagliero, sono quelli di verificare una capacità di convivenza che in una situazione come quella, cioè di una spedizione extraeuropea, dove ogni tanto si è confrontati con situazioni anche ambientali difficili, non è sempre una cosa semplicissima. E questa per me è stata un'esperienza, direi, molto positiva, sia per quello che riguarda la convivenza tra le ragazze stesse, tra noi stesse, e i rapporti con altre persone che avevamo intorno, per esempio un ufficiale di collegamento che era sì una donna, ma insomma era una donna indiana con problemi che erano, non dico in contrasto, ma insomma non proprio gli stessi che potevamo avere noi. E sotto questo punto di vista io non mi aspettavo nemmeno di fare un'esperienza di questo tipo. D'altra parte invece mi sono resa conto che un gruppo di sole donne ha sempre qualche limite, proprio perché è tale, e vorrei dire soprattutto in uno sport, è una cosa alla quale io all'inizio non avevo nemmeno molto

0: mi ha lasciato perplessa, perché è vero che noi non abbiamo litigato, che le piccole divergenze che ci sono sempre sono state composte in una forma di sorellanza, diciamo così, che è stata qualcosa di molto bello, di molto positivo, però in fondo una spedizione si fa per raggiungere una cima.
1: E ti ha lasciato dell'amaro in bocca da questo punto di vista, insomma, questa spedizione?
0: Dell'amaro, diciamo, mi ha fatto riflettere molto, perché mi ha fatto vedere dei condizionamenti che io pensavo essere superati da tempo. Vale a dire, in fondo, un gruppo di sole donne si trova ancora in pratica a comportarsi come vogliono gli altri e non come vorrebbe lui dall'interno. E quindi penso che forse il gruppo di sole donne, come quello che si ipotizzava come una vera liberazione nel femminismo battagliero degli inizi, non è proprio la soluzione migliore. Ecco, forse è una tappa di passaggio nell'evoluzione della donna. Per finire, almeno oggi, penso che il gruppo misto in tutte le attività, che sia poi la scuola, lo sport, l'alpinismo, l'esplorazione, indifferente, sia più adatto, più favorevole anche all'evoluzione della donna il fatto di trovarsi in un gruppo misto. Però può darsi che tra 10 anni cambia ancora idea.
1: Senti, voi eravate in 7 più l'ufficiale di collegamento indiano, che era appunto anche essa una donna. L'età variava dai 23 ai 52 anni. Che cosa significa essere sull'Himalaya a 50 anni?
0: Ma sai, ormai ne ho quasi 50.
1: Molti se lo chiedono.
0: Ecco, ne ho quasi 50 anch'io. Ma io penso intanto che sia qualcosa di molto individuale. Vorrei dire che una persona che è abituata a fare un certo tipo di attività nella natura, a fare dello sport, se ha la fortuna di essere sana, diciamo, non si accorge nemmeno del passare degli anni. Anzi, io direi che dal punto di vista fisico, io è vero, faccio una preparazione abbastanza assennata, faccio altri sport, però io non mi sono mai sentita bene in forma come dai 40 anni in avanti. Per cui avere 50 anni in montagna, cioè, vuol dire essere appunto in una forma magnifica, perché hai già l'esperienza di prima ed hai un fisico che ti sei preparata negli anni e che risponde proprio come vuoi.
1: Ecco, tu oltre a questa spedizione ne hai fatte tantissime altre e attualmente stai ripartendo per la Patagonia. Che cosa vai a fare in Patagonia?
0: Ma sai, solo per la Patagonia è un nostro, mio, di mio marito, amore speciale. E noi quasi sempre partiamo in 2 e non facciamo nemmeno proprio un programma fisso. Siccome è un paese dove ti puoi muovere liberamente, noi andiamo a farci il nostro giro esplorativo e a cercare di salire qualche bella montagna che troviamo, che, cioè, se possibile, anche non è ancora stata salita da nessuno. A noi questo andare in giro così piace molto, perché, sai, c'è dentro un po' di tutto, l'avventura come quella che si leggeva sui libri di quando si era ragazzi, insomma.
1: Senti, come vi dividete il lavoro tu e tuo marito? So che ci sono delle situazioni anomale, a quanto pare.
0: Beh, situazione anomala è
1: rispetto alle normali spedizioni, diciamo, di uomini o miste, insomma.
0: Beh, anomala nel senso che in fin dei conti è naturale, ecco, perché purtroppo di solito invece la situazione a me non sembra naturale. Vale a dire che ognuno fa le cose per le quali in quel momento si sente più portato oppure è più preparato. Noi non abbiamo mai una suddivisione fissa di ruoli, perché, beh, veramente è una cosa che io ho combattuto fin così dall'inizio, no? A me non piace l'idea di un ruolo fisso. Io trovo che ogni persona, ogni individuo è diverso dall'altro, cambia anche nei vari momenti della sua vita, e quindi è giusto che nei momenti precisi faccia le cose che si sente di fare meglio.
1: Deve dare il meglio di se stesso, insomma.
0: Certo, deve darlo, perché si sente intimamente di poterlo dare, per cui noi non abbiamo una suddivisione proprio ruolizzata, uno fa questo, uno fa quest'altro. Ci sono alcune suddivisioni, che so, nell'ambito del vitto, per esempio, io mi occupo del vitto delle salite, perché mi piace studiare bene, sai, le calorie, la composizione del cibo, così, mentre mio marito si occupa del cibo al campo base. Sai, campo base, siamo 2 persone, quindi è anche una cosa semplice.
1: Certo. In pratica tu sei un po' il tecnico in questo, almeno in questo settore.
0: Soltanto in questo settore. Poi, sai, è molto bello essere una coppia affiatata, perché questi problemi non si pongono nemmeno. Automaticamente uno fa quello che si sente di fare, automaticamente uno intuisce dove il compagno avrebbe piacere, non dico nemmeno bisogno, ma piacere che tu intervenga, e questo viene fatto. E siccome è reciproco, funziona bene, e secondo me è il modo più bello di andare in giro.
1: Senti, ultimamente si è parlato molto dell'ultima impresa di Messner e tutti gli 8.000 ormai sono stati violati, come si dice. Che cosa cambia secondo te con questo ultimo 8.000 nell'alpinismo?

0: italiano, internazionale, l'alpinismo in generale. Ci sarà una svolta, ci saranno dei cambiamenti profondi, psicologici oppure anche sostanziali?
1: Sì, diciamo profondi non lo so, ma ci saranno dei cambiamenti senz'altro, perché è chiaro, in qualunque attività umana, quando si raggiunge una meta, un cambiamento c'è. E senz'altro il fatto di essere stato il primo uomo a riuscire a infilare la salita uno dopo l'altro dei 14-8000 è stata una grossissima impresa ed ha segnato un punto d'arrivo nell'alpinismo. È anche vero che negli ultimi anni ci si è resi conto che queste non sono cose da superuomini, ma sono cose da persone molto determinate, decise, in buona salute, nient'altro, non bisogna nascere particolarmente dotati per fare queste cose, ma ci vuole molta volontà per portarle a termine. E credo che già negli ultimi anni, appunto, molti alpinisti abbiano avuto la sensazione che queste cose si possono fare, e quindi Mestre in questo senso penso che abbia aperto una strada, forse non è quella che lui voleva aprire, non lo so, però la strada del far vedere le grandi possibilità che esistono per ognuno di noi, a patto di avere abbastanza motivazione, abbastanza determinazione per raggiungerle. Nell'alpinismo penso che ci sarà, nella fattispecie, forse un piccolo calo nella corsa agli 8000, e poi si farà qualche cosa d'altro.
0: Senti, ma in tutto ciò che ruolo ha la paura?
1: La paura
0: in montagna, cosa significa? In montagna come in un'esplorazione, insomma.
1: Sì, la paura mi sembra che sia un'ottima valvola di sicurezza, perché io credo che sia giusto...
0: Sembra un controsenso, ma...
1: Invece hai ragione a porre questa domanda, perché di solito la gente non si chiede mai quale possa essere una funzione positiva della paura. Ecco, la paura, non il panico intendiamoci, la paura è una cosa completamente diversa dal panico, la paura è una valvola di sicurezza, perché ti permette di tornare indietro al momento giusto, ti permette di evitare delle situazioni di eccessivo pericolo. Intendiamoci, un po' di pericolo, un po' di rischio c'è in qualunque attività che facciamo, e non c'è soltanto in montagna. Ma una sana paura, oserei dire, ti fa affrontare quello che va affrontato proprio in quel preciso momento. Ti impedisce di fare degli errori troppo grossi di solito, ecco. Per cui la paura sana ben venga, il panico quello no.
0: Certo, perché il panico invece paralizza, quindi ti impedisce di pensare o di andare avanti.
1: Ti impedisci di avere sangue freddo sufficiente per prendere una decisione corretta, perché anche se spesso le decisioni avvengono quasi a livello intuitivo, sono pur sempre decisioni, insomma, dalle quali può dipendere, non dico sempre la nostra vita, sarebbe troppo, ma insomma potrebbe dipendere il buon esito di quello che stiamo facendo.
0: Ecco, qual è la situazione attuale dell'alpinismo rispetto alle donne? Cioè, ci sono molte donne che si dedicano a questo sport o a questa professione in alcuni casi, oppure no?
1: Beh, io direi che ce ne sono già molto di più di una volta. Però nell'ambito dell'alpinismo in generale io trovo che non siano tante. A occhio, secondo me, restano sempre più o meno sulla percentuale del 10, diciamo, rispetto agli uomini che praticano alpinismo allo stesso livello. Io non so perché le donne in queste attività siano in fondo così poche, visto che siamo la metà e qualcosa di più di tutta l'umanità. Sta di fatto però che questa percentuale non è molto elevata.
0: Ecco, ma quali sono i motivi secondo te?
1: Sai che non lo so nemmeno io, che me lo sono chiesta tante volte, proprio perché ho fatto questi anni di femminismo battagliero, ma non sono riuscita ad arrivare a una vera conclusione. Quello che ho notato negli ultimi anni è un grandissimo progresso nelle donne a livello tecnico proprio. Mentre prima le donne, soprattutto nell'arrampicata pura, non riuscivano ad esprimersi a questi livelli così alti, guarda, negli ultimi 8-10 anni c'è stato un balzo in avanti sportivo che fa veramente piacere, ma è un balzo di qualità, non è un balzo di quantità. Secondo me manca sempre una base più larga di donne sportive dalle quali potrebbe poi uscire una punta. Noi abbiamo una punta senza avere la base, in poche parole.
0: Certo, però tradizionalmente l'alpinismo viene visto come uno sport proprio strettamente maschile, se vuoi, e forse moltissime donne che magari hanno qualche curiosità o qualche interesse, però non hanno mai avuto la possibilità di praticarlo, di iniziare a praticarlo, così ne sono allontanate proprio da questa immagine. È vero che è così pesante, è vero che è così pericoloso.
1: Ma no, non è vero niente. E poi trovo che addirittura queste tradizioni, che una volta c'erano, è vero, ma oggi in fin dei conti, per nostra fortuna, se ne stanno andando. L'alpinismo, cioè, è una cosa bellissima che ha tra l'altro il pregio rispetto ad altre attività sportive di non essere codificato. E quindi si può fare a molti livelli, si può entrare a qualunque età, si può svilupparlo proprio secondo la predisposizione dell'individuo, secondo il tempo che uno vuol dedicare. Per cui anzi direi che si dovrebbe prestare pienamente a quello che sono le esigenze e i desideri anche delle donne. E invece devo dire che le donne si sono espresse al meglio proprio in questi ultimi anni nella parte che si sta codificando di più, cioè nell'arrampicata sportiva, e non nel grande alpinismo, diciamo, che in fondo lascerebbe loro molta più libertà di espressione. È strano, richiederebbe forse anche meno allenamento, mentre l'arrampicata sportiva richiede molto impegno e molto allenamento.
0: Ecco, spieghiamo che l'arrampicata sportiva è quella che si fa praticamente...
1: Un'arrampicata sportiva, ecco, diciamo che si fa non soltanto in montagna, anzi addirittura si fa sempre, ecco, in quelle che una volta venivano chiamate palestre, insomma su pareti anche molto difficili, ma che non si trovano in alta montagna, che si trovano o in fondovalle, qualche volta addirittura in riva al mare, e di solito in media montagna, che hanno però dei passaggi su roccia che sono molto difficili, in cui si cerca di utilizzare soltanto gli appigli che la roccia proprio per sua natura presenta, e i chiodi e gli altri mezzi vengono usati soltanto per sicurezza.
0: Ecco, quella che si chiama la scalata a mani nude, insomma,
1: sì,
0: spesso, sì, impropriamente.
1: Perché in fin dei conti si scala quasi sempre a mani nude, deve fare molto freddo perché tu debba mettere i guanti, insomma. Ecco, e questo tipo però di arrampicata richiede un'ottima preparazione atletica e sportiva, richiede soprattutto un buon allenamento delle mani e delle braccia, di cui di solito le donne sono carenti, quindi se lo devono proprio fare. E vedi, le donne emergono in questo campo, mentre nell'alpinismo di tipo classico, sai, il grande alpinismo, anche l'alpinismo di spedizione, che invece fa perno piuttosto su altre qualità delle donne, che le donne hanno già da sempre in fin dei conti, che è una grossa resistenza di base alla fatica, e beh, lì di donne se ne trovano di meno.
0: Ecco, un'ultima domanda. Che cosa bisogna fare per essere in forma veramente? Cioè, tu che tipo di allenamenti fai, che tipo di alimentazione? Cioè, hai una vita molto regolata per poter avere anche i successi, le resistenze questa tua attività?
1: Sì, diciamo molto regolata sarebbe così una definizione eccessiva. Però io sono una persona che ha bisogno di molto movimento e rispetto questo mio bisogno. Per cui io faccio almeno un'ora di allenamento tutti i giorni, di allenamento non molto impegnativo, molto tirato, ma ho una bicicletta da corsa, vado in giro con quella, corro a piedi, ho degli ski roll per fare allenamento per lo sci di fondo, faccio ginnastica, faccio un po' di tutto perché mi piace il movimento, e dopo averlo fatto mi sento molto bene e capisco proprio, ho questa sensazione interiore che solo attraverso il movimento fisico io posso acquistare un equilibrio che poi mi permette di esprimermi anche in altri campi. Se io devo scrivere un articolo ben fatto, prima devo andare a correre per un'ora e poi tic tac, in un'altra mezz'ora l'articolo mi esce.
0: Ti concentri meglio.
1: Molto meglio. Se invece mi metto subito a scrivere non viene fuori niente.
2: Silvia, il secondo documento che manderemo era relativo a un tuo intervento a Fahrenheit, e parlavi del tuo libro Polvere nelle scarpe. Mi piacerebbe ascoltare oggi appunto qualcosa su questo tuo testo, proprio perché lì c'era l'idea del viaggio, e poi noi faremo ben due puntate su Rigoni Stern in questo speciale della montagna, e quindi in questo caso tu avevi la prefazione anche di Rigoni Stern, non so, volevo sapere qualcosa da te anche su Rigoni Stern, se lo conoscevi, e comunque su questo libro Polvere nelle scarpe, quando è uscito, e quindi dove appunto veniva fuori questa, la tua idea del viaggio, no? Di altre montagne eccetera.
3: Certo, io devo dire che per me quello che è stato un tournant, il giro di boa nella vita, è stata la spedizione in Patagonia del 67-68. Sono passati 50 anni e io mi riconosco ancora in quella scelta di vita in cui in quel momento io e gli altri quattro compagni triestini hanno detto: noi andiamo, noi cambiamo vita, noi lasciamo tutto il mondo qua per questa avventura sulle montagne del mondo. E la Patagonia.
2: Ma perché molliamo tutto? Cioè, nel senso, era previsto.
3: Era previsto di stare via 3 mesi.
2: Ah, ecco.
3: Ecco, sì. E questo questo voleva dire mollare quello che era le nostre abitudini, licenziarsi dal lavoro, andare. Gino era militare in aeronautica, è andato via dall'aeronautica, io avevo già questi lavori vaganti nell'edilizia eccetera, per me è stato forse anche più facile, avevo qualche risparmio da parte, andava bene. Lino Candotto che lavorava in Svezia ha mollato il lavoro in Svezia, che tanto la Svezia non gli piaceva tanto. Insomma, era stata una cosa in cui abbiamo deciso di cambiare la nostra vita in quel momento per la passione alpinistica, ma è stato un segnale che ci ha fatto cambiare la vita, e a me l'ha fatta cambiare in modo profondo, perché io poi ho capito che in quel tipo di viaggio, in quel tipo di esperienza, la montagna diventava quasi una scusa per agire liberamente, per far qualcosa di propria scelta, però per poter vedere il mondo, per vivere, conoscere altri, ma in una forma pacifica, no? Girando così. Vabbè, per me è stato fondamentale, per quello io ho poi studiato geologia al posto di studiare medicina come avrei voluto, ed è stato un bene, perché penso che non sarei stata un bravo medico. Ma comunque tante decisioni sono poi venute da quel viaggio. Non solo, è venuto da quel viaggio poi successivamente ad altri viaggi per altre montagne del mondo che abbiamo cercato di fare, un legame con il territorio, e il territorio significa sempre anche gente, e da questo fatto di aver legato tutto l'insieme, innescato dalla passione alpinistica certamente, ma un contatto con la gente, con tutto, va bene, io continuo a tornare in Patagonia in altre forme, girando così, ma non mi interessa nemmeno più scalare una montagna in più. Io adesso sono appena tornata dalla Patagonia cilena, dopo 3 mesi in cui sono rimasta giù, a seguire delle cose di tipo culturale, interessarmi di politica, di istruzione, ma di cose bellissime, e dico guarda che bello cosa mi ha aperto la passione alpinistica, perché senza la passione alpinistica io forse sarei stata uno dei tanti impiegati che piangono sulla propria sorte di vita piatta, eccetera eccetera.
2: Infatti, ecco. Senti,
3: ho conosciuto Rigoni Stern però, e
2: per ecco
3: questo sì, questo grazie in fin dei conti alla parte sportiva dell'alpinismo, perché io poi lì, per le rivendicazioni per le donne, io sono entrata a fare gare di sci di fondo, perché l'unica roba che io non è la tecnica ma è la grinta, diciamo così, diciamo che la testa tedesca originale forse è dentro lì. E allora mi sono impegnata in questo anche per aprire alcune cose che erano proibite alle donne, aprirle insieme ad altre donne, quindi sono entrata in questo giro del fondo femminile delle gare sci alpinistiche eccetera, girando per Asiago io ho conosciuto anche Mario Rigoni Stern, poi attraverso il fatto di essere insieme in una giuria al premio ITAS allora di letteratura di montagna a Trento, ecco, ci siamo avvicinati e ci siamo stati simpatici, cioè io devo dire che per me questa, chiamiamola amicizia, insomma, anche se non era così profonda, però ci siamo intesi bene nelle volte in cui ci siamo conosciuti, per tante cose, ecco, per questo fatto di essere dei marginali che però cercavano di essere costruttivi in quello che hanno vissuto nella loro vita, insomma. E poi il fatto di essere anche lui in realtà di una regione di confine, per me il suo scritto più bello è poi quello di Tölle, perché in realtà la storia di Tölle è la storia di tutte le persone dei confini, insomma, ecco. E quindi io mi sono ritrovata bene in questo, e nel suo fatto di essere vicino alla natura, alla natura, anche da cacciatore poi passato ad essere contro la caccia, ma va bene, io non sono nemmeno contro la caccia, a dire la verità, ecco, boh. Insomma, capisci, c'è tutto un giro con questo che però l'alpinismo e le sue derivazioni mi hanno permesso di fare, perché guarda che anche il lavoro alla radio a me è saltato fuori, quando io non volevo, dopo il concorso vinto a Milano, non volevo andare, mi piaceva sì l'università, e devo dire la verità che quando poi all'Insubre mi hanno richiamato e mi hanno offerto questo corso prima di comunicazione scientifica e poi di storia della montagna, io l'ho preso al volo perché mi piace insegnare, mi piace tutta questa cosa, infatti l'ho fatto dal 2002 fino all'anno scorso, insomma. Sono rientrata in università, però alla radio sono entrata perché mi avevano intervistato sul mio libro Geologia per alpinisti e hanno detto ma lei non potrebbe fare, che qui abbiamo bisogno, e io ci sono balzata sopra dicendo con un po' di presunzione, che poi capisco non sono riuscita poi a farlo come avrei voluto, io la ricerca me la faccio io con i miei soldi, con le mie cose, perché sono capace di guadagnare Montagnari e l'università a Milano tutti i giorni, partendo alle 5:30 la mattina con il treno e tutto il casino della grande metropoli che non mi piace, io quello lo lascio perdere.
2: Senti.
3: Io ho lavorato per 20 anni alla radio.
4: Abbiamo anche in linea Silvia Metzeltin, buongiorno.
5: Sì, buongiorno.
4: Autrice recente anche lei di Polvere nelle scarpe, storie di Patagonia, un libro con una prefazione di Mario Rigoni Stern pubblicato da Corbaccio. Silvia Metzeltin, continuiamo a sviluppare l'idea poco fa accennata da Franco La Cecla, questa doppia valenza dell'esperienza del disagio, dell'esotico, che in qualche modo è inevitabile per poi riscoprire il proprio non esotico, il proprio familiare, la propria patria, e tuttavia c'è una sorta di paradosso, potremmo chiamarlo una specie di paradosso del turista, che è come conoscere quello che si va a conoscere, un territorio che per noi è nuovo, che per noi è estraneo, senza cambiare troppo l'oggetto stesso della nostra conoscenza. Cioè, chi viene dopo di noi, il turista che prende il nostro posto, troverà lo stesso ambiente che noi abbiamo trovato, oppure un ambiente che tutto sommato ormai è stato cambiato a misura del turista precedente? Cioè, come salvaguardare quello che noi stessi ammiriamo e che andiamo a cercare perché è diverso dal nostro?
5: Questa è proprio una domanda difficile, anche perché chi scrive di viaggi, di turismo, di avventure, anche noi in particolare di alpinismo, sa che apre la strada agli altri. Però io direi che c'è una possibilità per vivere tutto questo, direi, da viaggiatore piuttosto che da turista. Guardi, noi in Patagonia, dico noi, io e mio marito, siamo tornati 23 volte. Perché? Perché dopo aver fatto anche altri viaggi, aver attraversato il Sahara, essendo andati nel famoso Kashmir, avendo cercato di viaggiare anche via terra per tante volte anche in Asia, ci siamo resi conto che con la Patagonia, con questo angolo di Cile e di Argentina, noi potevamo penetrare in una realtà diversa, ma cercare di condividerla con la gente del posto. Ora, noi abbiamo imparato lo spagnolo, come lei diceva giustamente, riferendosi a Goethe. Effettivamente, se uno non prende degli altri contatti con la cultura della gente, forse avrà un rapporto diverso. Ecco, per noi la Patagonia, inizialmente alpinistica, è poi diventata una specie di forma di approfondimento, prima culturale, abbiamo cercato di imparare la lingua, bene o male, di poter approfondire una situazione sociale, anche politica in un certo senso, siamo entrati in contatto con la gente, veniamo invitati, insomma questo tipo di cose secondo me permette un viaggio che non sarà mai globalizzato, perché permetterà anche di mettere a fuoco bene le differenze, però ci fa essere più vicini da un punto di vista umano.

0: destra e 21.
1: Senti Silvia, volevo chiederti un'ultima cosa, sennò qua andiamo.
2: Se no, quale hai,
1: anche se tu sei velocissima, lo raddoppi il tempo dell'intervista, perché riesci a dire talmente tante cose bellissime. Allora, con Stefano Ardito, in una delle puntate precedenti, abbiamo parlato anche del boom turistico legato alla montagna, di come è cambiato il paesaggio. Lui poi fa anche, si occupa anche di fotografie, quindi ha fatto delle fotografie anche in questo senso, no? Per far vedere questo boom turistico, eccetera. Ecco, volevo chiederti, quali sono, secondo te, qual è il problema più grosso legato all'ecologia della montagna oggi, magari in Italia, ma penso che non siano problemi solo italiani, no? Quelli del paesaggio, ecco.
2: Questi credo che siano problemi generali. In Patagonia sta succedendo lo stesso, ecco. Al final del mondo succede la stessa cosa. L'invasione dei ciclisti, a me piace la bicicletta, ne intendiamo. però... questa invasione di ciclisti che vanno in giro con le bici, magari anche elettriche, giocando agli ecologisti senza pensare che c'è dentro una batteria che comunque forse inquina anche lei, eccetera, eccetera. Niente, noi abbiamo queste masse di persone che non sono, chiamiamole, acculturate. Queste masse vogliono di colpo avere quello, non dico di diventare tipo la ribellione delle masse di Ortega y Gasset, però... c'è qualche cosa in questo senso, questa massa di persone che si sposta e che per finire, non le singole persone, sono tutte persone come noi, sono individui, persone strarispettabili che valgono, io dico spesso, 1000 volte più di me nella loro vita privata, ma quando me le vedo in giro che si spostano con mezzi che forse non sarebbero per quei luoghi, di andare in giro necessariamente per un sentiero con una bici che tra l'altro vale 5.000 euro, e se intendiamoci, super per fare gare, e forse non sa neanche bene dove sono perché vengono spostati a livello competizione da un posto all'altro, e tutto questo prende così posto perché la gente non ci riflette sopra. Sai, dopo uno dice, beh, qui forse non c'è più tanto da fare, qui sì, possiamo andare per divieti, che però per me sono di un'ambivalenza pazzesca, perché io sono libertaria e ho combattuto contro le chiusure delle montagne, la montagna è per tutti, la montagna è uno dei pochi posti dove ci si può conquistare qualche cosa senza che sia di soldi, che... si potrebbe fare tutto questo, ma è di un'ambivalenza pazzesca, perché io riconosco che ogni persona deve potersi muovere come vuole, e lì anch'io io vivo un conflitto nel dire chiuderei tutto soltanto per persone elette, e la massa non la voglio vedere.
1: A proposito, ho letto questo articolo relativo al fatto che qualcuno ha iniziato, non so, adesso non so bene di chi è l'iniziativa, a ripulire le montagne oltre ad alta quota, no? Per esempio l'Everest, e lì sono venute fuori tonnellate di rifiuti, corpi. Adesso è difficile stabilire la veridicità degli articoli, però insomma è una cosa che colpisce. È vero che si stanno sciogliendo le nevi, quindi tirano fuori, però che oltre una certa altezza in cui ci arrivano appunto poche persone elette ci siano tutta questa immondizia, anche questo è strano, no?
2: È strano, non è strano, è fatta talmente l'evoluzione storica nella quale siamo dentro. Se noi comunque per ragioni mercantili noi promuoviamo eccessivamente delle facilitazioni di turismo che trasformano delle persone che dovevano essere viaggiatori in turisti di massa, questo è il risultato normale, perché adesso diciamolo la verità, tutto quello che in realtà anche noi facciamo per questi posti dicendo che così possono guadagnarci di più, guarda, io ci ho lavorato nella commissione per Luglia del CAI per anni, non ottenendo niente sulla libertà responsabile del poter andare in montagna, di montagne che non vanno affittate, perché in realtà tutto questo su queste montagne è nato per la promozione che ne è stata fatta, per la facilitazione di accesso, per i soldi che i grandi alpinisti ne hanno ricavato promuovendo queste cose con le sponsorizzazioni, eccetera, eccetera. Adesso fermala questa roba, se a tutti che non conoscono le montagne di casa gli si dice che per essere un po' così conosciuti qualcuno devono fare la spedizione anche loro al campo base dell'Everest, E vabbè, cioè, facciamo guadagnare qualcuno, sì, qualcuno ci guadagna anche, molto di più le agenzie turistiche straniere che non la gente del posto. Però
1: ma che fanno? Di... Lasciano tutto il campo base così? Perché riemerge tutto, riemergono tutte le lattine? Cioè, a Roma
2: perché,
1: c'è il Monte dei Goci, no?
2: Così, perché tu prova un po' a vendere 15 giorni all'Everest, tutto compreso, escluse le bevande, eccetera, eccetera. Ecco, e poi gli dici anche che però devono pagare un bel po' di soldi, perché devono guadagnarci in tanti, e che in questo viaggio di 15 giorni loro devono anche portarsi indietro i loro rifiuti, le loro scovazze, va bene? Dici, e questi qua dopo non ci vanno più. E allora se noi vogliamo quel turismo di massa lì, allora dobbiamo lasciar perdere tutta questa roba. Adesso ci rendiamo conto, oddio, che è successo un disastro, adesso che cosa facciamo con questi qui? Non lo sappiamo, ci è scappato di mano, non lo sanno i politici, non lo sa l'economia, salvo qualcuno della grande finanza che sa come tirare i fili, e adesso siamo lì che, boh, cosa facciamo? Gli facciamo raccogliere i rifiuti? Sì, però siamo andati anche noi a mettere la piramide della ricerca all'Everest, e questi qua della ricerca non è che vadano soltanto al gabinetto, che è una roba super di più degradabile, diciamo, se si fa con un minimo di intelligenza, ed è per quello che io ho insistito per anni che noi dobbiamo portare a quella gente non i soldi ma l'acqua potabile e le fognature, va bene, altro che tecnologia moderna, prima di tutto acqua potabile, fognature, quel tipo di cose, ma quello non rende al momento, quindi non fa guadagnare i voli, non fa guadagnare le agenzie turistiche, e siamo puramente mercantili. E il mondo mercantile ha anche delle cose buone, non lo nego, però ha questi risvolti. Come li blocchiamo? Come blocchiamo questa gente che non vada più in giro in questa forma? Con l'educazione va bene, ma ci vuole tempo, forse siamo anche un pochino indietro. Se poi arriverà davvero una guerra drammatica, che a questo mondo sarà generalizzata, totale, ecco, speriamo di no. Però
1: già c'è. Sostanzialmente.
2: Allora, cosa si fa? Si pongono divieti a
1: c'è la guerra del quotidiano, no? Ormai è... c'è la guerra. Allora, Silvia Metzleten, proprio un'ultimissima, perché siamo a ben 27 minuti. Allora, Silvia Metzleten, appunto, a te non piace nessuna definizione, eccetera. Silvia Metzleten, antropologa della montagna?
2: Ma no, non è vero, non è vero, perché a me piace tutto, mi piace anche il mare, se fossi nata al mare sarei andata per mare. Cioè...
1: No, stavo scherzando, l'ho detto in maniera provocatoria. Senti Silvia, allora io ti ringrazio.
2: Io sono io e basta. Cioè,
1: esatto.
2: Rimango rimango alpinista, ecco, mentre Bianca sosteneva, no, proprio quasi per vittimismo, nichilismo, eccetera, no, io non sono alpinista. Io rimango alpinista, ecco, diciamo, perché ai miei sogni non ho rinunciato, ma sono sogni essenzialmente di avventura e di avventura condivisa. Ecco, condivisa tra donne, perché mi sembra importante, è molto bello, perché le poche donne che praticano di solito con me si trovano meglio, mi trovo meglio io con loro, ma aperta agli uomini, aperta a tutti, insomma, ecco, io credo che anche oggi, con gli anni che passano, penso di poter andare avanti con questo. Sai che quando avevamo fondato nel 1968 quel gruppo internazionale di donne alpiniste, non era di esclusione per gli uomini. Gli uomini potevano partecipare a patto che le loro compagne li ritenessero degni. Ed è stato fondamentale, perché noi abbiamo vissuto, io con la mia coppia, ma anche altre coppie di alpinisti, delle bellissime coppie di alpinisti che andavano in giro insieme e che hanno forse potuto dimostrare a un piccolo intorno loro che si può andare d'accordo, che si può essere complementari nel senso individuale, non nel senso indicato dalla società, tu sei maschio, tu sei femmina. Siamo due individui diversi, uomo e donna anche, che si vogliono bene, ed è molto bello potersi voler bene anche in montagna in questo, e condividere una parte bellissima. Questo però dipende da noi donne, di dire l'uomo che vogliamo deve essere come lo pensiamo noi, non più come gli uomini pensavano che le donne dovessero essere per loro. Non schiavo, ma compagno.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quindicesima puntata.
1: Buongiorno, sorella. Sono Guido Orsi Morelli. Ho un appuntamento con il professor Parisio.
2: Buongiorno. Un attimo che lo avverto.
1: Sì.
2: C'è il signor Orsi Morelli per il professor Parisio. Bene. Il professore l'aspetta. Secondo piano. Immunologia.
1: Buongiorno, professore.
3: Buongiorno, Guido. Permette che la chiami così?
1: Ma certo.
3: Suo padre ed io siamo stati compagni di scuola.
1: Me l'ha detto.
3: Vedo che ha portato tutta la documentazione. La esamineremo dopo. Ora venga, si accomodi e mi racconti con calma quando e come è cominciata la sua avventura.
1: Professore, lei sa che le malattie sono soltanto un segnale visibile di qualcosa che all'interno si deteriora e si distrugge. E per me questo processo è cominciato molti anni fa.
3: Molte malattie hanno questa fisionomia. Ora però io vorrei sapere qualcosa sul segnale visibile e analizzarlo. Più avanti sarà necessario ripercorrere la strada ritrosa e cercare le cause profonde del disagio. Ma per questo c'è chi può farlo meglio di me. Mi dica, quali sono stati i primi sintomi evidenti che lei ha avvertito?
1: Quasi un anno fa. Mi trovavo negli Stati Uniti, dove risiedo abitualmente. Ho avuto una banale influenza, ma molto persistente, con tosse e una febbre che non riusciva a scendere. Allora ho consultato un medico che mi ha ordinato delle analisi. Ho fatto anche delle radiografie.
3: Si può rivestire, Guido. Da domani inizieremo una serie di analisi e di esami diagnostici. Alcuni lei già li conosce, altri sono più recenti e prevedono tecniche sofisticate. Dovrà avere un po' di pazienza, ma è necessario per stabilire una terapia mirata. La esorto ad avere fiducia perché la sua situazione è recuperabile.
1: Professore, vorrei fare un patto con lei. La prego di non crearmi inutili illusioni. Conosco questa malattia e sono preparato ad ogni evenienza.
3: Ammiro il suo coraggio e quindi voglio essere sincero. Stando ai dati della sua cartella e alla visita che abbiamo appena fatta, la sua situazione è seria, ma non la ritengo affatto disperata. Se lei collaborerà con noi, vi sono buone possibilità di una soluzione positiva o comunque di un sostanziale rallentamento della patologia. La terapia medica si affiancherà ad una terapia di supporto psicologico che può dare giovamento al quadro generale. Abbiamo con noi una dottoressa molto in gamba. Domani la conoscerà e sono certo che andrà d'accordo con lei. Anna l'aiuterà ad affrontare quelle che lei ha giustamente chiamato le cause remote della sua malattia visibile.
1: Sono a sua disposizione.
3: Per qualche giorno dovrà essere nostro ospite fisso, diciamo. In seguito verrà periodicamente e potrà quindi risiedere nella sua casa di campagna. Suo padre me lo ha accennato. Mi sembra un'ottima scelta. Il silenzio e l'aria pulita non potranno che giovare al suo stato.
1: Allora grazie, professore. A domani.

0: Prego, commissario. L'avvocato Verri viene subito.
1: Grazie, signorina. Commissario Ferro.
2: Molto lieto di conoscerla.
1: Il piacere è mio, avvocato.
2: Ho ricevuto il suo fax e ho già fatto fare qualche ricerca.
1: Voglio intanto scusarmi per il disturbo. Credo che non sia frequente per lei ricevere richieste a proposito di vicende avvenute tanti anni fa, quando lei portava ancora i calzoni corti.
2: Oh, questo è vero, commissario. Ma vedi, il nostro studio vanta una storia che si avvicina al secolo. Inoltre mio padre e l'avvocato Minniti sono stati soci per tutta la loro vita, come fratelli.
1: Quindi lei ha respirato polvere di codici fin da ragazzo.
2: Proprio così.
1: Venendo al nostro problema, le dico subito, forse con ingenuità, che io vorrei far luce e, se possibile, giustizia su un caso che mi sembra non abbia avuto la sua vera soluzione.
2: Capisco bene il suo slancio. Ho letto con attenzione i suoi appunti sulla situazione processuale.
1: Deve scusare la mia approssimazione nel consultare gli atti, ma non sono molto avvezzo ad orientarmi in quella giungla.
2: No, lei è stato anche troppo bravo, commissario. Lo studio mi ha potuto anche preparare un promemoria.
1: Scusi la domanda brutale. Lei ritiene che sarebbe possibile riaprire il processo o mi considera un velleitario?
2: Tutto è possibile in presenza di condizioni obiettivamente nuove e con riscontri probatori inediti. Si tratta comunque di un passo difficile che va studiato con attenzione. Da quello che posso capire dal promemoria, la difesa di questo imputato, Mario Flores, è stata un'impresa ardua anche per un avvocato del calibro del compianto Minniti. Da queste prime informazioni vedo che il principale ostacolo alla difesa è stato lo stesso Flores.
1: Lei ha centrato il problema. È proprio questo elemento ha determinato la mia curiosità. Perché, secondo lei, ha adottato questo comportamento?
2: Vede, il punto cruciale mi sembra la mancata conferma dell'alibi da parte del testimone Bellini.
1: Infatti, lui ha giocato questa carta estrema, forse con riluttanza, per salvare la sua posizione. Quando si è visto smentito, ha avuto un crollo psicologico. Ha perso ogni speranza, ogni residua fiducia e si è rassegnato alla sua sorte.
2: Questo deve aver influito negativamente sui giudici, che erano già piuttosto irritati da precedenti atteggiamenti del Flores.
1: Avvocato, non vorrei costringerla a ristudiare a fondo gli atti di un processo così lontano. Credo che l'unica cosa concreta sarebbe quella di ottenere una nuova testimonianza dell'ingegner Bellini su quell'ali.
2: Ma lei crede che sia facile oggi, dopo più di 30 anni, andare da un signore, e trattandosi di Bellini neanche un signore qualsiasi, e convincerlo a modificare una sua precedente versione, ammesso che sia stata reticente o falsa, per riaprire un processo che provocherebbe inoltre un notevole scandalo?
1: C'è di mezzo il destino di un uomo in carcere, che potrebbe risultare innocente.
2: Purtroppo il suo destino si è già compiuto e Flores ha contribuito notevolmente ad attuarlo. Chissà quale oscuro sconvolgimento ha determinato la sua condotta. Comunque, detto questo, non intendo scoraggiarla, commissario. Voglio solo sottolineare le difficoltà della sua impresa.
1: Avvocato, se necessario sono disposto io stesso a parlare con l'ingegner Bellini.
2: Ma è un'eventualità che non escludo. Mi ci faccia riflettere un po'. Certo, se lei ottenesse questa dichiarazione, la riapertura del processo sarebbe, sì, un evento possibile.
1: C'è un'altra cosa, un aspetto pratico. Il pagamento della sua parcella sarebbe a carico di...
2: Aspetti, commissario, aspetti. Non precorra i tempi. E poi lei sa che ci sono alcuni casi giudiziari clamorosi per i quali uno studio decide di rischiare.
1: Un gesto molto generoso da parte sua.
2: Diciamo un eccesso di correttezza professionale. Lei ora mi dia qualche giorno per approfondire notizie e per studiare una strategia. Dopodiché ci incontreremo ancora. Magari proverò a fare un primo sondaggio con quella persona, se non altro per tastare il terreno e sentire se la sua memoria è ancora sveglia. Altrimenti studieremo un altro sistema e scenderà in campo lei.
1: La ringrazio, avvocato. E speriamo che la fortuna ci assista.
3: Caro colonnello Neri, l'aspettavo.
4: Commissario, ho qualche notizia per lei.
3: Bene, si accomodi.
4: Ha saputo dell'altra sera?
3: No, che cosa?
4: Molto bene. No, mi scusi, non è per lei. Ma vuol dire che la consegna del silenzio ha funzionato. Abbiamo condotto una piccola operazione notturna e avevo dato ordini tassativi di silenzio stampa e di bocche cucite con chiunque. Abbiamo preso 3 uomini e un bel carico di polvere bianca.
3: Benissimo. E dove?
4: Verso Zoagli, una zona poco frequentata. Dopo la sua segnalazione avevamo intensificato il pattugliamento lungo la costa di Levante, più o meno nel raggio della località che lei ci aveva indicato. E l'altra sera abbiamo fatto centro. Oh, niente ancora di decisivo, ma speriamo di aver afferrato il bandolo.
3: E come immaginavo, la merce veniva via mare.
4: Sì. Abbiamo intercettato uno yacht, un 2 alberi piuttosto grande e con l'aria molto innocente, a parecchie miglia dalla costa. Lo abbiamo tenuto d'occhio da lontano. Abbiamo visto che si dirigeva verso una cala privata, un porticciolo di non facile accesso a quel tipo di barca. Avevamo una pattuglia a terra lungo la statale, in contatto radio con la nostra motovedetta, per fornire le coordinate dell'approdo. Infatti, quando erano in procinto di attraccare, ci siamo fatti vivi con un bel baccano, luci abbaglianti e megafoni. Non se l'aspettavano e gli sono saltati i nervi.
3: Hanno sparato?
4: No, ma cercando di scappare ci sono venuti addosso. Un vero speronamento, involontario, credo. Uno di loro è caduto in acqua e lo abbiamo ripescato dopo un po'.
3: Fantastico. E lo yacht che bandiera batteva? Panama, suppongo.
4: Infatti. Lo abbiamo rimorchiato alla nostra base con molta cautela e ricoverato in una darsena chiusa, alla prua malconcia.
3: Benissimo. E i 3? Chi sono? Gente già schedata?
4: Da noi no. Documenti apparentemente puliti. Si tratta di un marinaio greco, un motorista monzo siciliano e il capo combricola con un passaporto libanese ma che parla bene l'italiano. La barca è intestata ad una società colombiana.
3: Ah.
4: Il libanese ha detto che l'aveva infitto per una crociera. È lui che ha fatto il bagno fuori programma.
3: Adesso li avete voi sotto chiave?
4: Sì, e sono a sua disposizione. Il libanese è in infermeria, ma solo con qualche contusione.
3: Pensa che sia solo caduto o che volesse svignarsela a nuoto?
4: Forse tutte e due le cose.
3: E a terra chi c'era?
4: Qualcuno con una macchina, una tipo bianca, che ha fatto in tempo a svignarsela proprio quando arrivava alla volante. Là purtroppo ce l'hanno fatta.
3: Quindi ora i compari sapranno già tutto?
4: Beh, il carico era certamente atteso e quindi l'avrebbero saputo in ogni caso.
3: Ma quelle poche ore di tempo ci avrebbero dato un piccolo vantaggio. Comunque, è già un successo. Abbiamo in mano un bel po' di filo, come ha detto lei. E il carico?
4: Una 60 di chili. Ma tutta roba purissima, qualità extra. Un bel mucchio di miliardi.
3: E secondo me si tratta di un carico periodico, un commercio in grande stile.
4: Magari utilizzando diversi sistemi.
3: Sì, ma quello via mare doveva essere il preferito perché è il più sicuro. Non si può pattugliare tutto il Mediterraneo. Ci voleva un colpo di fortuna.
4: Quello per ora lo abbiamo avuto.
3: Li ha già interrogati?
4: In modo sommario. Il libanese ha detto che non sa nulla del carico. Lo avevano pregato di portare delle scatole e lui aveva fatto il piacere.
3: Crede di avere a che fare con degli imbecilli. E gli altri?
4: Il greco dice di parlare solo greco e qualche parola d'inglese. Quel siciliano parla un dialetto che è peggio del turco. Secondo me sono tutti ben istruiti sul da fare.
3: Il che mi conferma nella convinzione che il traffico va avanti da un bel po' di tempo e con metodi industriali.
4: E adesso viene il difficile. Capire come riescono a stoccare la merce e poi metterla in circolazione. Devono avere qualche rifugio ben mimetizzato.
3: Io qualche idea già ce l'ho. Quando posso venire ad interrogare i 3 fermati?
4: Quando vuole. Sono nella caserma di Nervi.
3: Allora verrò nel pomeriggio. Bisognerà sapere il massimo delle informazioni prima che i complici possano correre ai ripari. Le ricerche di quello sfuggito hanno dato qualche esito?
4: Finora niente.
3: Bene, colonnello. Congratulazioni per l'operazione e ci vediamo dopo.
4: Arrivederci, commissario.

Questa è la segreteria telefonica di Giulio Ferro. Sono uscito, ma rientrerò presto. Se lasciate un messaggio sarete richiamati. Parlate dopo il segnale. Grazie.

0: Ciao Giulio, sono Roccagli. Ho qualche notizia da darti, richiamami in ufficio appena puoi. Grazie.
1: Commissario, un fonogramma della stradale.
0: Oh, grazie. Rinvenuta in località Valpolcevera auto Fiat Tipo, targata Cuneo 654890, completamente bruciata. Numero di targa illeggibile, identificazione ottenuta tramite numero di telaio. L'auto è di proprietà della società Impexar, con sede in Genova, via 20 settembre 144, seguono indagini. Ecco fatto. Ci hanno dato il segnale di ricevuto. Roncagli?
2: Ugo, sono Giulio.
0: Oh, Giulio, grosse novità. Hai messo i piedi in un formicaio? Abbiamo preso uno yacht carico di polverina e tre compari.
2: Magnifico.
0: E non è finito. Ti ricordi quella macchina che avevi individuato, quella tipo bianca targata Cuneo?
2: Certo che me la ricordo.
0: L'ha trovata la stradale bruciata in Valpolcevera. Era l'auto che aspettava lo sbarco della merce e che era sfuggita alla volante.
2: Ottimo. Purtroppo anch'io ho qualche notizia a proposito di macchine. Sono rientrato da Milano in treno e ho trovato la mia macchina con tutti e quattro i copertoni bucati. Che ne dici?
0: Accidenti, Giulio. Questo è un avvertimento in piena regola.

Abbiamo trasmesso la 15ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, professor Achille Parisio, Alessandro Quasimodo, avvocato Verri, Fulvio Ricciardi, colonnello Neri, Riccardo Pradella, segretaria, avvocato Verri, Anna Canzi, infermiera, Franca Mantelli. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 16ª puntata.

0: Oh, Giulio, scusami se ti ho fatto aspettare, ma sono andato alla caserma della finanza per quell'interrogatorio.
1: Non preoccuparti, io non ho fretta.
0: Raccontami bene quello che ti è successo.
1: È molto semplice. Al ritorno da Milano ho trovato l'auto parcheggiata al solito posto, ma con tutte e quattro le gomme squarciate.
0: È chiaramente un'intimidazione. Hai qualche idea?
1: No, nessuna idea precisa. Ci sono varie persone che potrebbero averlo fatto, però credo che non sia a causa di quello che sto facendo io, ma per quello che stai facendo tu.
0: E loro pensano che sei tu a fare ciò che faccio io.
1: Sembra un gioco di parole, ma credo che sia così.
0: Questo vuol dire che abbiamo toccato il vespaio. Solo che ora sono preoccupato per la tua incolumità.
1: Ci sono abituato. Dimmi piuttosto, che cosa hai ricavato dall'interrogatorio?
0: Non molto. Il titolare dello yacht, un libanese, insiste nella sua versione. Gli hanno dato dei pacchi da portare e lui li ha portati. Pare che dovesse consegnarli a un tale che l'avrebbe atteso al porticciolo.
1: E che lui naturalmente non conosce?
0: Naturalmente. Si sarebbe fatto riconoscere con una parola d'ordine. Donatello.
1: Un grande scultore del Rinascimento. Siamo nel campo della storia dell'arte. È già qualcosa.
0: No, la deduzione è lineare, ma non è sufficiente ad incastrare nessuno.
1: Comunque lo fai restare al fresco.
0: Questo è certo. Portavano droga e non certo per consumo personale. 60 kg di cocaina ed è la migliore.
1: Naturalmente non conosceva neanche quello che gli ha dato i pacchi.
0: Ovvio. Dice che l'ha imbarcata a Cipro. Un sistema comune. Gli avranno dato un bel po' di soldi.
1: Ma il resto avrebbe dovuto prenderlo alla consegna.
0: E invece ha trovato la finanza.
1: Secondo me la roba non sarebbe rimasta a lungo in Italia.
0: Lo penso anch'io. Tra l'altro, il porticciolo dove dovevano attraccare appartiene a una specie di villetta abbandonata, un rudere praticamente. Lo abbiamo perquisito sopra e sotto, ma non abbiamo trovato niente di sospetto. Doveva essere una tappa di transito.
1: A chi appartiene?
0: Non siamo ancora riusciti a risalire al proprietario, se mai ce n'è uno. Sembra un posto abbandonato da anni.
1: Cosa intendi fare ora?
0: Aspettare la prossima mossa e nel frattempo cercare con cautela nella rete che abbiamo gettato. Parliamo del tuo incidente ora.
1: La cosa può essere collegata. Io non sono più andato a Magnasco, ma evidentemente qualcuno è venuto a sapere chi era la persona che cercava il custode della villa.
0: Avranno pensato che stavi facendo una ricognizione nella zona con la scusa della coltivazione delle rose. Pensi che il vecchio custode sia persona affidabile?
1: Penso proprio di sì. Fu licenziato dal suo padrone, il professor Orsi Morelli, molti anni fa e ora vive a Casale Monferrato su una sedia a rotelle. Non mi sembra uno che possa fare molto.
0: Forse sono risaliti a te attraverso lui.
1: Questo è possibile. Ma io sono andato a trovarlo una sola volta e non abbiamo praticamente parlato di nulla. Non gli ho neanche detto le vere ragioni della mia ricerca.
0: Comunque è meglio che tu stia tranquillo per un po'.
1: Ma io sono sempre tranquillo. Mi sto occupando di tutt'altra cosa e le mie ricerche si sono spostate altrove.
0: Ah, come? Non cerchi più il tuo assassino?
1: Sì, ma il bandolo della matassa sembra che oscilli da un delitto all'altro. È un vero rompicapo.
0: Oh, cominci a pensare che certi casi rimangono insoluti non per incapacità degli inquirenti, ma per la loro oggettiva complicazione.
1: Questo no. Sono sempre del parere che delle indagini attente, accurate, condotte con lucida razionalità, senza tralasciare nessun elemento, fosse anche il più piccolo, portano necessariamente a qualche risultato. Quando c'è un delitto, c'è anche un assassino vero, in carne ed ossa. E lo si può trovare anche dopo 30 anni.
2: Ispettore Barnes, credevo che a Londra il traffico fosse meno caotico.
3: Ormai le grandi città sono tutte simili. Dipende solo dall'efficienza delle amministrazioni municipali.
2: A Genova non si circola più.
3: Genova è una struttura difficile e aggravata.

0: Pata alle colline e tutto converge verso il porto e il mare. E poi il centro storico fatto di vicoli e stradine intricate.
1: Vedo che la conosce bene, così come conosce bene l'italiano. Come l'ha imparato?
0: Un po' per passione e un po' per lavoro. Mi piace conoscere le lingue straniere, cosa che non è molto frequente tra i miei connazionali, devo ammettere.
1: Perché voi avete la fortuna di parlare una lingua che è conosciuta dappertutto.
0: E poi mi sono sempre occupato di opere d'arte, dal punto di vista delle indagini di polizia, ma anche per piacere personale. E quando si parla di opere d'arte, si parla d'Italia.
1: Peccato che stia andando tutto in malora.
0: Qui lei ha ragione, purtroppo. Forse dipende dal fatto che voi italiani ne avete troppe. Un Tiziano in più o in meno, un sarcofago o una chiesina romanica in qualche paesino sperduto, frammenti di colonne o tele del Rinascimento magari nascoste in magazzini o abbandonate in cortile, e quindi non ve ne curate abbastanza.
1: Vorrei fare una proposta alla comunità europea: affidare la gestione e l'amministrazione del nostro patrimonio artistico e ambientale ad esperti stranieri, inglesi, francesi, persino tedeschi, riconoscendo loro una congrua percentuale sui ricavi.
0: Non è affatto una cattiva idea. Non mi dispiacerebbe, andando in pensione, diventare custode di qualche museo, anche piccolo, o di una zona archeologica. Spero che la sua idea venga accolta. Comunque, le opere d'arte italiane girano anche qui, come in tutto il mondo. Stiamo andando proprio ad un'importante casa londinese di aste, dove in catalogo c'è una percentuale molto elevata di opere d'arte italiane. È proprio in questo ambiente che io ho sentito nominare il suo uomo, la persona di cui mi ha parlato ieri, il commendator Orsi Morelli.
1: Roccagli mi aveva detto che lei era un esperto del settore.
0: Sono più di 20 anni che mi occupo del traffico di opere d'arte per Scotland Yard. E naturalmente l'Italia fa la parte del leone. È un settore molto interessante. Si ha a che fare con criminali di vario tipo, da persone in guanti bianchi e credenziali di tutto rispetto, a gente feroce e senza scrupoli. Il commercio delle opere d'arte può celare i più diversi traffici, dal riciclaggio di denaro al traffico d'armi, dalla droga alle falsificazioni, con delle strategie molto sofisticate. Spesso, seguendo una tela, una scultura, un pezzo di arredamento, si finisce per trovare tutte altre cose.
1: Potremmo addirittura incontrare il nostro uomo.
0: Oggi lo ritengo improbabile, ma vedrà dei suoi colleghi. Penso che si divertirà.

0: Pronto?
1: Carla.
0: Chi parla?
1: Indovina.
0: Guido, sei tu. Quando sei arrivato?
1: Da poco. Hai visto che sono stato puntuale stavolta?
0: È vero. Vieni subito qua.
1: No, Carla. Vorrei che mi accompagnassi.
0: Dove?
1: A Magnasco.
0: A Magnasco adesso?
1: Sì, adesso. Insomma, tra poco. Dopo tanti anni non voglio venire a casa tua come un ospite invitato a cena.
0: Ma non c'è nessuno.
1: Ma non importa. Voglio andare con te a rivedere il Poggio dei Tigli, dove siamo stati bambini.
0: Va bene, Guido. Se vuoi verrò con te.
1: Passo a prenderti fra un'ora e mezza. Ti aspetto sotto il portone.
0: Potresti almeno salire un attimo.
1: No, te l'ho detto. Voglio rivederti come se non fosse passato tutto questo tempo.
0: Va bene, allora mi troverò giù.
1: Brava, Carla. A più tardi. Ah, Carla.
0: Sì?
1: Ti voglio bene.
2: Vede, ispettore, quasi nessuno dei presenti è personalmente interessato a possedere l'oggetto che sta per comprare. Ci sono naturalmente i collezionisti privati e qualche intenditore outsider, ma la maggior parte sono i professionisti, mercanti, mediatori, avvocati, prestanome, e i pezzi migliori finiscono quasi sempre nelle loro mani.
3: Orsi Morelli rientra nella categoria dei professionisti, quindi...
2: Certamente, anche se a volte conduce affari per suo conto, per la sua collezione privata.
3: Il problema è scoprire per conto di chi lavorano i professionisti.
2: Quella è una prima difficoltà, ma non sempre insuperabile. Il vero problema è capire quale giro di capitali, che tipo di denaro sta dietro quegli acquisti.
3: Mm-hmm.
2: Vede, oggi si compra e si vende un sacco di merce, per così dire, scottante o proibita. E il difficile è pagarla.
3: Le vecchie lavanderie di denaro esistono ancora. Casinò, banche compiacenti finanziarie.
2: Questo sì, ma è sempre più costoso ripulire i capitali denaro contro denaro, perché gli interessi sono sempre più alti.
3: Allora ci si orienta su merce contro merce, e quindi sul mercato dell'arte.
2: Appunto. Ma ci vogliono persone competenti, altrimenti si rischia di pagare cara una crosta o un falso abilmente imitato.
3: E qui entrano in campo i professionisti.
2: Appunto. Veri professionisti, critici, storici dell'arte, antiquari collezionisti che conoscono i gusti del cliente e il valore dell'investimento, anche in vista di future vendite a terzi. Maneggiano miliardi. Adesso, per esempio, si sta abbattendo un quadro. Mi sembra una scuola italiana del Cinquecento.
3: Sì, vedo qui dal catalogo che si tratta di una bottega di Lorenzo Lotto.
2: Anni fa questi quadri avevano un mercato scarso da amatori e si poteva acquistare a prezzi ancora accessibili, 8 o 10 mila sterline.
3: Cioè 20-25 milioni?
2: Più o meno. Adesso, se vedi il prezzo di base, è più di 10 volte superiore, 100 mila sterline.
3: E sembra stia salendo. Con calma ma implacabilmente.
2: Vede, sono in tre. Due professionisti e un privato. Forse un collezionista, un appassionato. E che tra un po' temo sarà costretto a dichiarare forfè. I due stanno facendo il gioco al rialzo. Evidentemente il quadro è considerato un buon investimento.
3: Il privato fa in parte il loro gioco tutte le volte che rilancia.
2: Sì, in parte. Ma devono anche tenerlo d'occhio. Se è un tipo cocciuto, può rompere loro le uova nel paniere.
3: Potrebbe essere anche uno che conosce il gioco e conta di rivendere poi al miglior offerente.
2: Ma anche questo è possibile.
3: Mm-hmm.
2: Vedo che hai capito subito il meccanismo. Ecco, il privato tace da un paio di battute. Forse è spaventato dal prezzo. Sono restati i due professionisti.
3: Vediamo chi è il più interessato.
2: È il più potente. Ha visto? Siamo saliti già a 250.000 sterline. È ancora un prezzo di mercato un po' alto, ma realizzabile. Ma andranno ancora più su.
3: E lo stesso può avvenire per oggetti e pezzi d'antiquariato.
2: A volte per l'agenteria si raggiungono cifre da capogiro. Ma si tratta di pezzi firmati, di grande valore.
3: E la scultura?
2: Da qualche tempo sta andando molto forte, con prezzi altissimi. Ma lì c'è maggior pericolo di falsificazione, specie negli ultimi tempi. Ha visto? Sembrava che la gara non avesse più storie e adesso ecco il colpo di scena.
3: Il collezionista privato si è rimesso in gioco e ha rilanciato.
2: Adesso i professionisti lo lasceranno solo e lo costringeranno ad acquistare ad una cifra troppo alta per lui. Poi forse gli ricompreranno il quadro.
3: Infatti, 300.000 sterline, uno, due, tre. Aggiudicato.
2: Capisce? Quasi 750 milioni per un dipinto di scuola che, detto tra noi, non mi sembra neanche un capolavoro.
3: Senta, Burns, e se il compratore privato fosse un professionista abilmente mascherato?
2: Perché no? Anche questo potrebbe accadere. È un po' la categoria di cui fa parte il suo amico, il professor Orsi Morelli, l'uomo a due facce. Negli ultimi tempi anche lui si è specializzato in pezzi di scultura.
3: Adesso resterebbe da scoprire la committenza.
2: Quello non sarà facile, glielo garantisco.

Abbiamo trasmesso la 16ª puntata di Il Tempo Libero del Commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Carla Perasso, Laura Marinoni, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, Ispettore Barnes di Scotland Yard, Daniel Richard. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Comincia sempre così, eh?
2: Provo soltanto la voce.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Lavorare misurandomi di volta in volta con esperienze diverse. Mi pare fosse esattamente quello che desideravo. Il mio esempio sono gli uomini di spettacolo americani. Cantanti, intrattenitori, attori, comici, ballerini, presentatori. Ecco, questo è quello che afferma il protagonista della puntata di oggi. Una carriera la sua lunghissima ed eclettica. Un grande uomo di spettacolo che ha attraversato da protagonista il panorama italiano in ogni ambito, dalla musica al cinema, al teatro, dalla televisione alla radio. Figlio d'arte, trascorre la sua infanzia in America e si avvicina da subito al mondo dello spettacolo studiando alla High School of Music and Art di New York, esibendosi successivamente in diversi concorsi musicali, facendosi notare. Amici di Radio Techetè, la puntata di oggi di Vi racconto la radio è dedicata a lui, Johnny Dorelli.
2: Ciao Johnny.
3: Bonjour Monique.
2: Sei pronto ad essere ancora una volta mio marito?
3: Sì.
2: Bene. Dunque senti, questa volta voglio essere una donna del sud.
3: Benissimo. Ah, a proposito Monica, sai cosa ho letto di te? Che hai il fisico di una donna del nord con il temperamento di una donna del sud, eh?
2: E allora ne approfitto per fare una donna del sud, di Napoli.
3: Ai, ai, ai, speriamo che mi venga bene.
2: Pronti? Via!
3: Uè, ma tu guarda che razza di cimemorato! Io quasi quasi mi stavo dimenticando che domani è il tuo compleanno.
2: Fa niente, Alberto, ci mancherebbe pure. Sai che per una donna compleanno è più una data da dimenticare che da ricordare. E comunque... Comunque sei stato un babà, ricordatelo. Grazie assai, Albertino.
3: No, veramente io un regalo te lo devo fare. Insomma, che preferisci?
2: Con i do, bebè, non voglio niente. Ci mancherebbe che tu ti metti a spendere dei soldi per me. Senti, quest'anno mi hai già accattato la spider, la villa al mare, la tenuta in campagna, no per carità, eh. Dovessero dire che io accetto qualche cosa.
3: Donatele, non stiamo a fare questa economia. Insomma, voi sapete quando mi fa piacere farvi un presente.
2: Don Alberto, il presente me lo fai stando qui accanto a me.
3: Non esageriamo.
2: L'importante è che ti sia ricordata la data.
3: Insomma, una cosa senza importanza. Ma una squisquiglia lì, come si dice? Una squisquiglia. Ma una cosa te la devo regalare.
2: Albertone, se proprio ci tieni, allora non ne puoi fare a meno. E allora comprami una bottiglia di profumo francese.
3: Uè, finalmente siamo d'accordo. Vada per la bottiglia di profumo francese. Ah.
2: Gesù, ma è ovvero. Ma che pensiero gentile.
3: No, il pensiero l'hai avuto tu, la bottiglia di profumo. Chi l'ha detto? Tu, no? Io no,
2: Sì, io vero, ma tu hai consentito, quindi il merito è tuo. Tu tieni una finezza in certe cose che non si sa, ma come, mai vista? Ma che bel pensiero, un profumo. Tutto per me, Alberto, caro. Alberto.
3: Oui.
2: Ma sai che pensavo?
3: Dite.
2: Con quello che costa oggigiorno una bottiglia di profumo francese, forse, non so, aggiungendo una squisquiglia. Ma bebè, tu mi puoi accattare una bella scialle lana, scusa, di quelle simpatici molto francese, con le frangione.
3: Va bene, vada per lo scialle. Ti pare che non sono contento di farti lo scialle.
2: Grazie, bebè. Quando sei delizioso. E che gusto che tieni.
3: Ma lo scialle l'hai detto tu, donna Tere, donna Tere.
2: Ma tu hai consentito. La finezza è tutta lì.
3: E allora domani avrai lo scialle, va bene?
2: Per quanto, Albertino? Ma sai cosa ha pensato? Ma scusa, ma io tengo già sto levisone, quindi lo scialle a che mi serve? A niente, perché insisti? Sarebbe una cosa in più, ma perché puoi darmi una cosa in più? A me non mi piace, lo sai, non mi piace spendere soldi per una cosa in più. E tanto vale spendere una cifra maggiore, Ma fare una cosa che non ho, un bello cappottiello e renna, per modo di dire, vero?
3: Per modo di dire o per modo di comprare?
2: Gesù, ma l'idea del regalo è tua, frufru.
3: Va bene, allora compriamo sto cappottino e renna, va bene?
2: No, ecco, non lo voglio.
3: Non lo voglio.
2: Non devi spendere tanto. Un completo di renna con cappotto, gonna, blusetta e giaccone forato di agnellino, costa un patrimonio. Per carità, no, io non voglio pesarti, lo sai bene.
3: Ma cosa vuoi che sia? Il tuo compleanno viene solo una volta all'anno e
2: allora come vuoi. Ma se devi spendere tanto per questo completo di renna, che sei proprio esagerato, Sai cosa pensavo allora?
3: Non lo so, donna Teresa.
2: Ho pensato che con la stessa somma, più una piccola aggiunta, vero, veramente minuta, mi potevi accattare quel brillante coi zaffiri che vedemmo ieri sera nella vetrina del gioielliere. Quella che sta alla salita di Chiatamone.
3: Ah.
2: Sì, al 32.
3: Pure il numero.
2: Te lo ricordi? Ho preso anche l'indirizzo.
3: Il brillante. Va bene, vada per il brillante.
2: Ma che meraviglia. Oddio, che meraviglia, ma sono così contenta. Che cuore d'oro che tieni. Per quanto? No, non ho coraggio di parlare. Ma sai che pensavo, Alberto? No, no, non mi costringere. E non te lo dico.
3: Ma che avrete pensato, donna Tere? Tu pensi troppo.
2: Ho pensato questo, scusa Alberto. Con quello che ti costa un brillante, con i zaffiri. E io penso che sarebbe molto più carino se aggiungere una squisquiglia, veramente una stupidaggine. Tu potessi...
3: Tere! Teresa, donna Tere, sono arrivato.
2: Sì, Alberto caro, mi cercavi?
3: Teresa, eccoti il regalo per il tuo compleanno.
2: Gesù, ma che scatolone. Ma senti, ma tu ti sei rovinato, ma non c'è mai. Ma che c'è dentro, che c'è?
3: Come che ci sarà mai? Lo sai benissimo, è quello che hai chiesto, no? E allora?
2: Vedere. Gesù Mary, che meraviglia. Una pelliccia cingilla. Foderatevi, sono selvaggio anche. Ma che splendore. Ma come ti è venuto mai in mente, Alberto mio?
3: È così, a caso.
2: Però mi sembra esagerato, Alberto. E si capisce, Albertuccio. Non ti dovevi incomodare. Ma si capisce, io che ti avevo chiesto per il mio compleanno. Soltanto un po' di profumo. E dove sei andata a finire?

0: Giorgio Guidi, in arte Johnny Dorelli. Nasce a Meda, vicino a Milano, nel 1937. A metà degli anni 40 si trasferisce con la sua famiglia negli Stati Uniti, dove il padre, Giovanni Guidi, noto cantante di quegli anni, conosciuto con lo pseudonimo Nino D'Aurelio, ha grande successo interpretando famose canzoni italiane e napoletane. Come già detto, la sua formazione artistica avviene alla High School of Music and Art di New York e studia pianoforte e contrabbasso. Essendo tendenzialmente timido, le cronache raccontano che nelle prime esibizioni gli tremavano talmente tanto le gambe che gliele dovevano massaggiare con l'alcol. È lui che afferma: «Era mia madre a farlo. La verità è che ero troppo giovane e non volevo esibirmi». Fortunatamente il talento ha avuto la meglio su quella iniziale timidezza e alla fine degli anni 40 viene notato da due grandissimi direttori d'orchestra che lo invitano a partecipare a vari concorsi, compreso uno indetto dalla CBS per scoprire nuovi talenti, ottenendo degli ottimi risultati. È in questi anni che Giorgio Guidi decide di cambiare il proprio nome in quello più ammiccante e incisivo di Johnny Dorelli, che nasce, pensate, dalla storpiatura di D'Aurelio, pseudonimo del padre, che gli americani pronunciano Dorelli, e che tanta fortuna gli ha portato. Esordisce giovanissimo, è proprio lui che ricorda: «Sì, ho cominciato prestino. La prima volta è stata a 13 anni, in uno studio di registrazione della CBS. Ero lì, al seguito di mio padre, Nino D'Aurelio. Durante una pausa, credendomi solo, non resistetti al richiamo del pianoforte e intanto cantavo. Alla fine mi sentii battere sulla spalla. Era Paul Whitman, il direttore d'orchestra prediletto da Gershwin, che mi disse: "Hai una bella voce, dovresti fare il cantante". Beh, un consiglio che il giovanissimo figlio d'arte segue con diligenza e passione. Così nel 1951, appena 14enne, arriva ad incidere il suo primo 78 giri con il brano Arrotino sul lato A e Fammi dormi sul lato B per la casa discografica La Voce del Padrone. Dai primi timidi successi musicali e dalle trasmissioni per gli emigrati italiani condotte da Mike Bongiorno, nel 1955 Dorelli torna in Italia, dove si lega contrattualmente all'etichetta CGD di Teddy Reno. Inizialmente interpreta alcuni spettacoli di avanspettacolo, dei quali ricordiamo La Venere coi baffi dei Fratelli Maggio, per poi arrivare ad incidere il suo primo pezzo di successo, Calypso Melody. Ecco, alcuni di voi lo ricorderanno perché è inserito nella colonna sonora del film Totò, Peppino e le Fanatiche, nel quale Dorelli recita una piccola parte cantando questa canzone. Da subito viene classificato come cantante confidenziale, al contrario di quella che è la tendenza italiana, divenuta poi celebre, di urlatori. Si ispira al crooner, noto negli Stati Uniti e che in Italia ha pochi esponenti. Ecco, sullo stesso stile si muovono ad esempio personaggi come Fred Bongusto, Nicola Arigliano e Natalino Otto. È il 1958 quando il protagonista di oggi debutta in coppia con il grande Domenico Modugno al Festival di Sanremo, vincendo inaspettatamente con il brano Nel blu dipinto di blu. Tale è il successo che i due si ripresentano anche l'anno successivo, nel 59, con Piove, sbaragliando ancora una volta la concorrenza e aggiudicandosi la vittoria. Il successo artistico e commerciale di entrambi i brani è in gran parte dovuto all'esuberanza di Modugno, che ne è autore, ma Dorelli, con grande maestria, riesce a dare un'interpretazione eccellente, guadagnandosi il favore del pubblico. E proprio nel 59, durante le riprese del film Tipi da spiaggia, conosce Giulietta Masiero, con cui si lega sentimentalmente e dalla quale ha un figlio, Gianluca Guidi, futuro cantante, attore e regista. Sfruttando l'onda del successo, Dorelli gira in Italia, si esibisce in molti festival musicali, incide dischi e colleziona apparizioni televisive, entrando nel cast fisso di alcune trasmissioni, come ad esempio Buone Vacanze, con il quartetto Cetra e l'orchestra di Gorni Kramer. Dal 1963 in poi, grazie ad una serie di caroselli, si impone anche come personaggio del piccolo schermo, dando prova della sua grande versatilità come cantante, conduttore e attore. E la RAI gli affida alcuni programmi che lui anima con la sua verve, il suo ineguagliabile stile garbato e confidenziale. Ecco, ricordiamo Johnny 7, Johnny Sera, Sabato Sera, Cantagiro, Canzonissima e tanti altri, fino ad arrivare al 40° Festival di Sanremo, condotto insieme a Gabriella Carlucci. E la radio? Beh, naturalmente, grandi successi anche lì.
1: Scusi, che lei è Dorelli Giorgio per gli amici detto Johnny?
2: Sì, perché?
1: Dice così, signor Russell, che ritarderà un momentino perché non trova il posteggio per la macchina.
2: Aia, perbacco, questo non ci voleva. Ma come mai non ha trovato il posteggio?
1: Beh, sa cosa vuole? Questa via Asiago qui sotto è talmente macchinosa la domenica mattina. Non è posteggevole per niente.
2: Va bene, grazie. Grazie, ragazzino. Come ti chiami?
1: Renatino ai suoi ordini.
2: Grazie, Renatino. Adesso torna pure. Torna pure dove stavi.
1: Io stavo in mezzo alla strada.
2: Dimmi,
1: che lei ci avrebbe il coraggio di ributtarmi in mezzo alla strada?
2: No, ma cosa dici? Allora sai cosa fai? Siediti qui, in platea. Così potrai assistere a gran varietà. Sei contento?
1: Mica tanto.
2: Come mica tanto? Perché non ti piace gran varietà?
1: Dipende. Quando sento che gran varietà ha un vastissimo indice di gradimento, io gli darei un mozzico.
2: A che?
1: All'indice.
2: Scusa, sai, ma si può sapere che cos'è che non ti piace, diciamo, di gran varietà?
1: Lei, Dorelli Giorgio, detto Johnny.
2: Ah, è così?
1: Guardi, non è proprio che lei non mi piaccia, è che come presentatore la preferisco come cantante. E come cantante la preferisco come presentatore. Ho reso?
2: Hai reso benissimo.
1: Si fa presto a fare bella figura quando si ha a disposizione una Lollobrigida, una Monica Vitti, una Lisi, una Spacca.
2: No, pronuncia bene, ti prego.
1: Una Spacca, quella lì. Quella che spacca tutto, insomma. Sarei capace pure io di fare bella figura accanto a dive così belle e importanti. Oddio, non mi meni, eh? No, dicevo, oddio, a voler essere giusti c'è anche da dire che lei in una occasione si è comportato da gentiluomo.
2: Beh, meno male, cioè?
1: Ha recitato con la Frustenberg. E questi sono sacrifici che il pubblico non dimentica. Non Beh, può dimenticare.
2: Direi che è stato un sacrificio gradevolissimo.
1: Sì,
2: la
1: eh?
2: Frustenberg è così bella.
1: Dico, ma poi lo sa perché più ci penso e meno mi piace?
2: Di, tanto ormai a sto punto.
1: Perché è cattivo, ecco. Sì, è cattivo. Scrive quelle letterine corte, ma piene di cattiverie.
2: No, io le leggo. Ma che hai capito? Chi le scrive sono gli autori.
1: No. Non rivolti la frittata, come si dice a Roma. Io gli autori li conosco, sono brava gente. Loro scrivono lettere bellissime e piene di elogi. È lei che cambia tutto e intinge la penna nel veleno.
2: Senti un po', via qua.
1: No, non mi tocchi, se no la denuncio per schiaffeggiamento preterintenzionale.
2: Ma chi te tocca? Vieni qua.
1: No, se lei fosse una persona superiore, sa che cosa farebbe adesso? Mi permetterebbe di scriverle una letterina. Ecco cosa farebbe.
2: E tu così piccolo saresti capace di scrivere una letterina a me?
1: Beh, se ci vogliamo provare.
2: Va bene, voglio vedere cosa sei capace di dire.
1: Oh, però senta, lei deve essere così cortese di farmi i punti e le virgole, perché io sono sempre stato un po' cagionevole di punteggiatura. Si figuri che a scuola, quando faccio i temi, i punti e le virgole li metto in fondo al foglio, così il maestro li può mettere dove mancano. Ha capito come sono acuto?
2: Sì, certo. Dai, cerchiamo di sbrigarci.
1: Allora è pronto? Si sente abbastanza virgoloso e punteggioso?
2: Sì, vai.
1: Allora, ecco. Caro Johnny.
2: Virgola.
1: Ci va?
2: Direi dopo caro Johnny, virgola.
1: Va bene. Ho saputo che...
2: Virgola.
1: Un'altra. Dopo canzonissima.
2: Virgola.
1: E so più virgole che parole qui. non è giusto?
2: Eh sì, beh, ecco. È la tua la lettera.
1: Ecco, dopo canzonissima.
2: Virgola.
1: Ecco, affronterai di nuovo il teatro con una commedia musicale.
2: Punto.
1: E basta. Affronterai anche di cantare con Caterina Spacca.
2: Dai con la pronuncia, punto.
1: A ripunto. E che?
2: E che virgola?
1: E che virgola diciamo?
2: No, dico, e che virgola?
1: Ah, avevo capito, e che virgola è, vabbè. E che virgola la regia.
2: Virgola.
1: La faranno Carinei e Giovannini.
2: Punto.
1: Ecco, meno male. Credimi.
2: Credimi, inizia di nuovo,
1: sì,
2: credimi,
1: sì, sì, sì.
2: Virgola.
1: Dopo il punto, credimi.
2: Virgola.
1: Sono molto contento per te.
2: Virgola.
1: Che avrai finalmente...
2: Devo dedurre che c'è l'apostrofo qui.
1: Deduci.
2: Apostrofo, dunque?
1: Ecco, l'occasione di lavorare con Carinei e Giovannini.
2: Punto e virgola.
1: Tutta questa roba.
2: Vabbè.
1: Ma mi dispiace tanto per loro che dovranno lavorare con te. E qui ci vuole il punto.
2: Io lo dico, ma c'è un momento di pausa.
1: Ah, sì.
2: Punto.
1: Ah, sì. E mi dispiace molto che dovranno lavorare con te.
2: No, questo l'avevi già detto, punto. E che insisti, punto. Ho capito, ragazzi, vai avanti.
1: Sempre tutto.
2: Tutto. Due T?
1: Sì.
2: Apostrofo.
1: Apostrofo, tutt'altro che tuo.
2: Puntini.
1: Ma perché, signor Dorelli, ma perché mi guarda con quegli occhi che niente hanno di umano?
2: Io adesso prendo questo microfono.
1: Sì.
2: Ti piace?
1: Bene.
2: Ti piace? Lo vedi?
1: Sì.
2: Ecco.
1: E che fa? Me lo dà in testa? Perché avanza a passi felpati come una tigre molto tigrosa e ruggevole? Perché brandisce l'asta del microfono a mo' di lancia? Le tigri non usano la lancia. Aiuto! Mi vuole dare una microfonata in faccia! Aio, mi voleva dare!
2: Oh, finalmente mi sono sfogato.
1: Eccomi qua. Ciao, Johnny. Oh, scusa il ritardo.
2: Di niente, Renato, per carità.
1: Signor Ashel, si ricorda di me?
2: Guarda che è il ragazzino che hai mandato ad avvertirmi che avresti tardato.
1: Ah, sì. Bravo, bambino. Tieni, vatti a comprare un gelatino,
3: Guardi che con 100 lire ci esce poco. Al massimo mi ci compro una gomma americana surgelata.
1: E va bene, scusa. Eccotene le 1000, va bene?
3: E mica tanto, perché mentre lei posseggiava, io ho fatto spettacolo, ho tenuto a testa l'attenzione del pubblico. Qui la Rai mi deve pagare.
2: Guarda che se non te ne vai subito io mi metto a cantare una canzone,
3: Aiuto! Sempre con le minacce questo qui, va bene, me ne vado. Ma prima almeno fatemi salutare i miei ammiratori, no?
2: Va bene, salutali, ti prego, poi vai.
3: Ecco, saluto. Ragazzini che ascoltate questa stupida emissione, se l'orecchio mi prestate, io vi mando un salutone. Tornerò con i miei Jacuse in un'altra trasmissione, ve lo giuro su Marcuse e la sua contestazione. Arrivederci a tutti!
0: Già dalla seconda metà degli anni 50, Johnny Dorelli è presente in radio come cantante dell'orchestra di Gianni Ferrio, ma il suo vero grande successo radiofonico arriva con il programma Gran Varietà, la punta di diamante del varietà radiofonico italiano, che lui inaugura come conduttore nel 1966, in onda sul secondo programma radiofonico, ovvero l'attuale Radio 2. Insomma, alla fine degli anni 60 è un acclamato beniamino del pubblico e con grande agilità passa da un successo all'altro. Nel 67 presenta a Sanremo, in coppia con l'autore Don Bachi, L'immensità, che è ad oggi il suo più grande risultato discografico. Conduce Canzonissima con Raimondo Vianello e le gemelle Kessler e sul grande schermo fa furore con il suo primo film da protagonista, ovvero Arriva Dorellick, parodia del famoso Diabolik, in cui viene proposto un Dorelli tutto nuovo che fa esplodere la sua vena brillante e canta un brano rhythm and blues degno di Wilson Piquet, che viene utilizzato come sigla. Si tratta della trascinante Arriva la bomba che scoppia rimbomba, vabbè, un brano epico. Sempre in quegli anni debutta in teatro con Aspettando Joe accanto a Catherine Spack, con cui fa coppia fissa anche nella vita. L'esordio è un trionfo. Il pubblico li accoglie con grande entusiasmo, anche se la critica si esprime in modo poco generoso. Da quel momento non abbandona più le tavole del palcoscenico. Dopo una serie di successi messi a segno con commedie teatrali del tipo Niente sesso, siamo inglesi, arriva nel 1974 il grandissimo successo firmato da Garinei e Giovannini in collaborazione con Yaya Fiastri, Aggiungi un posto a tavola, oggi considerato una pietra miliare della commedia musicale italiana. In tutto questo moltiplicarsi di impegni, la radio non viene messa da parte e con Mina conduce la penultima edizione di Gran Varietà, dove in ogni puntata interpreta con lei e con l'ospite di turno una fantasia musicale a tema.
4: Il nostro ospite di oggi è Irio De Paola, un musicista brasiliano che è qui con noi in rappresentanza ufficiale della Bossa Nova.
5: Ecco il suo biglietto da visita. Vai!

0: andiamo per gradi. Facciamo un passo indietro. Voi tutti conoscete Saludos Amigos, no? Il celebre film di Walt Disney?
1: Bene, prima di Saludos Amigos, in Brasile da noi era pressoché sconosciuto.
0: Musicalmente parlando, si intende, eh?
1: Era sconosciuto.
0: Per noi il Brasile era quel magnifico paese del Sud America che ci permetteva di prendere le nostre 4 tazzine di caffè quotidiane.
1: Dopo il film di Walt Disney, il Brasile, da Brasile, si trasformò in Brasil, che sarebbe Brasil detto in portoghese.
0: Oh. Che paura, ragazzi. Fammi proprio sentire. Così. Irio, stammi in campana. Brasil! È giusto?
1: Vai.

0: Eravamo intorno al 1950. Tutto quello che sapevamo sul Sud America erano la begin, la rumba, il tango. Ma se ci avessero detto guarda che c'è anche il samba, al massimo avremmo pensato che fosse l'albero dal quale si distillava la sambuca. Pausa, pausa. Pausa.
1: Pausa,
0: complimenti ai sei Achille.
1: Amore, sei forte!
0: Sì, sì, vai avanti.
1: Tanto è vero che Brasil, il samba per antonomasia, ci fu chi lo prese per la raspa. Allora, molto di moda con Bruno Quirinetta.
0: Solo ricordo, più tardi. Solo, scusami.
1: Te lo ricordi, dico, Bruno Quirinetta?
0: Ci mancherebbe.
1: No, perché non sono
0: ricordo nessuno. No, io me lo ricordo benissimo. Benissimo. Anche perché sono più vecchio di te. Solo più tardi, molto più tardi, venne scoperto che il samba era, oltre che una danza, un modo di vivere.
2: E da allora tutto fu samba anche in Italia.
1: Vedi come si fa? Fantastico. E da allora tutto fu samba.
0: Fantastico, Irio. Ma neanche per idea. Non era vero.
1: Purtroppo.
0: Tutto purtroppo fu cia-cia-cia, Irio. Non
1: tutti
0: sai che tragedia.
1: Tutti purtroppo. In battere finalmente. Arriva proprio il cia-cia-cia. E per 5 anni andammo avanti a Xavier Cugat e Perez Prado.
0: No, beh, diciamoci la verità che modestamente Xavier Cugat allora aveva anche la moglie.
1: Nel suo piccolo.
0: Nel suo piccolo non era male. Lui c'era il chihuahua. Dunque, intanto, Joao Gilberto cominciava a cantare le prime canzoni di Jobim. Ma nessuno lo sapeva. Pare che neanche lui, Joao Gilberto, sempre un po' sulla sonnato.

0: Poi vedemmo un secondo film sul Brasile, intitolato Orfeo Negro.
1: Ah, splendido.
0: Cosa c'entri tu? Non devi che parlare adesso.
1: Ah, splendido.
0: E questo ci fece capire qualcosa.
1: La musica brasiliana, non ti innervosire, sai.
0: No, dico,
1: guardalo.
0: Vai.
1: La musica brasiliana cominciò a parlarci di un mondo diverso.
2: Di un mondo diverso, ma che di un mondo migliore di ritmare... I battiti del cuore.
0: I battiti, caro Irio. Sei simpaticissimo.
2: Grazie.
1: I battiti.

0: Intanto João Gilberto continuava imperterrito a cantare altre canzoni di Jobim.
1: Pino sulla sua chitarra, tra una dormitina e l'altra, sussurrava con voce stanchissima, ma bellissima, le nuovissime note di...
2: Se você disser que eu desafino amor,

0: What can you say when a love affair is over?
1: Protagonista di una carriera inarrestabile, Dorelli rivela il suo talento anche sul grande schermo. Diretto da registi del calibro di Dino Risi, Sergio Corbucci, Pupi Avati, Steno, interpretando circa 30 film. Nel nuovo millennio rimane saldamente sulla cresta dell'onda, dimostrando di essere un puro sangue dello spettacolo, capace di destreggiarsi sulle scene con una dedizione al lavoro unica. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio, grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Attendiamo naturalmente commenti e suggerimenti sui social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter di Rai Radio Techete. Da Marco Di Buono è tutto, appuntamento alla prossima storia. Ciao!

Avete ascoltato Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantrò.

0: Quasi 10 anni dopo il Trattato di Roma, nel 1966, i francesi tentarono la costituzione della CED, una sorta di esercito europeo, ma l'iniziativa venne bocciata. Negli anni Ottanta l'intelligenza socialista guidava l'europeismo negli Atenei di Scienze Politiche con docenti come Ennio Di Nolfo, professore di storia delle relazioni internazionali, consigliere del Presidente del Consiglio per la politica estera e amico personale di Bettino Craxi. Con Gianni De Michelis alla Farnesina venne modificato il Trattato di Maastricht in favore dei popoli mediterranei. Il ministro degli esteri si occupò della sua revisione e Craxi trovò la soluzione accettabile. Entusiasta del crollo del muro di Berlino nel 1989, il leader socialista era convinto che fosse arrivato il momento del sorpasso con il Partito Comunista Italiano, ma si sbagliava. Di lì a poco, nel 1992, con l'arresto di Mario Chiesa, scoppiò lo scandalo di Tangentopoli e Craxi ne fu travolto, insieme alla sua classe dirigente. Senatore Acquaviva, che cos'era il CAF?
1: Beh, il CAF è l'addizione degenerata inventata dagli oppositori del governo democristiano socialista, presieduto da Craxi e guidato da lui, guidato dalla riforma socialista, dai riformisti socialisti, dalla cultura che si era aggregata intorno al PSI dalla metà degli anni 70 fino a quando Craxi diventa Presidente del Consiglio, cioè nel 1983. Questi tre personaggi, cioè Craxi, il C, F, CAF, Andreotti e F, Forlani, sono sicuramente i tre personaggi dominanti della politica del tempo, dalla fine degli anni 70 in avanti, compreso una certa dominazione e supremazia anche nei confronti del massimo leader dell'opposizione, cioè Berlinguer, capo del Partito Comunista. Però sono, diciamo, il sistema CAF, come viene oggi forse spesso chiamato in termini degenerativi, è un'invenzione di quelli che volevano dire che andava male il governo, andava male l'azione riformatrice, che ci fu concretamente, in particolare tra la fine degli anni 70 e diciamo l'87-88, 10 anni buoni. Questi 10 anni buoni sono anni di riforma, di iniziativa politica, di azione, di rispetto dell'Italia nella politica internazionale, dove svolge un ruolo importante, in particolare il Medio Oriente, oggi così disastrato. Allora questa degenerazione non c'è stata, perché questi tre personaggi erano tre personaggi distinti e autonomi, che ognuno aveva la sua linea politica. Confondere Craxi con Andreotti è un po' complicato, è praticamente impossibile, per non parlare di Forlani, che era più serio, più approfondito, più serio nel senso più silenzioso, possiamo dire, e che però era un moderato di origine e di caratteristiche culturali-politiche, quindi aveva delle caratteristiche proprie, mentre in qualche maniera sia Andreotti che Craxi tendevano all'estremismo.
0: Chi era più duro tra Craxi e Andreotti? Duro come carattere? Come carattere?
1: Ah, erano due personaggi autonomi dal punto di vista della durezza. Andreotti era un silenzioso, egocentrico, molto determinato e molto rigido nell'obiettivo. Craxi era un entusiasta tendenzialmente timido, diciamo, come intima natura propria, e quindi doveva superare questa timidezza e quindi in qualche maniera, di fronte alle grandi difficoltà della vita e della politica, tendeva a tirar sulla testa, insomma, a alzare il tono della voce.
0: Con Fanfani, voi socialisti, che rapporto avevate? L'ultima parte praticamente della vita politica dell'ammintore nazionale, ecco, voi come lo percepivate il personaggio Fanfani?
1: Era rispettato, era una persona seria, una persona competente, una persona che aveva dominato e governato bene negli anni 50-60 e ha svolto un ruolo fondamentale nell'apertura a sinistra col governo Nenni, del vicepresidente del Consiglio Nenni all'inizio degli anni 60, e c'era rispetto, ci fu ancora più rispetto e attenzione, passione di vicinanza relativa, per l'amor di Dio, quando ci fu la vicenda Moro, perché Fanfani da Presidente del Senato era il più vicino in qualche maniera all'azione di Craxi e degli altri per fare il partito della trattativa, diciamo, per chi voleva salvare la vita di Moro e voleva infilarsi nel casino delle Brigate Rosse tentando di capirne la dannazione, e riuscirà a salvare appunto la vita di questo personaggio decisivo.
0: Oggi che cosa è rimasto del Partito Socialista? Perché comunque siete il partito più antico della storia d'Italia.
1: Ma dal punto di vista del partito è un partito minorissimo, insomma, dello 0x. Dal punto di vista della storia politica, noi Fondazione Socialismo, che non c'entriamo col Partito Socialista, siamo una fondazione autonoma che gode di propria autonomia, di propria energia, di propria forza, costituita una quindicina d'anni fa ormai, sull'onda del fallimento appunto del dopo 94-95, dopo che siamo stati in qualche maniera ammazzati, diciamo, dall'Argentopoli, come ha ucciso il sistema politico del tempo, non solo i socialisti, la rottura di Argentopoli. Allora noi siamo noi almeno Fondazione Socialismo e la nostra rivista che si chiama Mondo Operaio, che è l'unica rivista politica della storia culturale politica italiana che è rimasta in piedi e ancora esce tutti i mesi, ringraziando Dio, con un buon livello, ottimo attenzione e gratitudine da parte di tanti. Allora noi siamo in qualche maniera gli eredi di questa cultura che vogliono farla rivivere, vogliono farla costruire. Io per esempio sono convinto che è solo mettendo a servizio della democrazia italiana i cattolici nella loro numerosità, nella loro capacità di azione, la stessa Chiesa Cattolica insieme alla tradizione laico-socialista riformista che c'è ancora in Italia, che può salvare questo paese, perché questo paese ha bisogno di classe dirigente rinnovata, preparata, attenta agli interessi generali, e questo può venire solo, secondo me, da queste due tradizioni storiche che sono ancora vive e vitali.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 17esima puntata al di qua delle Olimpiadi. Sappiamo che la data magica sarà il 27 luglio prossimo, quando inizieranno appunto le 30esime Olimpiadi dell'era moderna nella città di Londra, che le ospiterà nel miglior modo possibile. E lo sappiamo, visto i preparativi e tutto quello che si sta facendo proprio per essere pronti. Infatti in questi mesi praticamente tutte le specialità si stanno rivolgendo a Londra per testare gli impianti e l'organizzazione nelle cosiddette preolimpiche, che sono molto, quasi tutte anche gare di qualificazione olimpica. Il numero magico di oggi è 149, un numero particolare perché tanti sono i giorni che mancano appunto al 27 luglio e tanti sono gli atleti che si sono qualificati per l'Italia alle Olimpiadi. Siamo sicuramente sulla buona strada per far sì che l'Italia sarà rappresentata da una squadra non soltanto numerosa, ma anche con notevoli possibilità di successo. Già il fatto appunto di essersi qualificati sul campo vuol dire che si sono stabiliti o i minimi per le specialità dove bisogna fissare dei tempi o delle misure, oppure essere arrivati nelle prime posizioni nelle classifiche di ranking mondiali per tante altre specialità dove è necessaria la qualificazione. Per esempio la scherma ha qualificato con le ultime prove di Coppa del Mondo la squadra maschile di Fioretto e di Sciabola. Direi che per esempio anche il tiro a segno che ha fatto un bel plan qualificando il massimo degli atleti, come anche è successo nell'ultima edizione di Pechino 2008 con 7 carte olimpiche finora centrate, e quindi anche un ottimo segno di vitalità e di forza della nazionale del tiro a segno. E poi naturalmente ancora delle soddisfazioni dai tuffi, dove sono arrivate altre qualificazioni olimpiche, poi altre gare che ogni giorno proseguono in questo periodo della stagione. Praticamente le qualificazioni olimpiche andranno avanti sino a giugno, sino veramente a pochi giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi, quindi saremo sempre più pronti a controllare che i nostri numeri, che la partecipazione, ripeto, italiana non sia soltanto di quantità ma soprattutto di qualità. A proposito di qualificazione olimpica, una battuta per quanto riguarda la pallanuoto: sappiamo che l'Italia maschile si è già qualificata, quella femminile pur avendo avuto grossi successi a livello mondiale quest'anno deve affrontare lo stesso il torneo di qualificazione, che però si svolgerà a Trieste nel prossimo, dico però nel senso che avremo sicuramente il fattore campo a nostra disposizione, oltre che la grande qualità della squadra. C'è da dire che nel prossimo mese di aprile appunto Trieste ospiterà questo torneo. Con l'Italia nel girone ci saranno Spagna, Russia ed Ungheria. Naturalmente ci saranno 4 posti e non dovremo assolutamente, immaginiamo, pensare di mancare la qualificazione. Nell'altro girone poi ci sarà la Grecia, l'Olanda, il Canada, il Kazakistan con il Brasile. Poi ci saranno appunto le partite: l'Italia esordirà con la Spagna martedì 17 aprile, il 18 l'Ungheria, il 19 la Russia. Come detto appunto 4 squadre passeranno del turno, ma si giocheranno le posizioni del girone per determinare il gioco di incroci tra le prime e le ultime, e poi le prime 4 classificate appunto potranno staccare il biglietto per i giochi olimpici. A Londra che succede? Succede che proprio in questi giorni si stanno facendo dei preparativi particolari, oltre che testare i vari impianti come quello del velodromo, che ha visto la grande partecipazione di tantissimi campioni, nei quali abbiamo parlato nella scorsa settimana. Però Londra si allena anche come città ad essere una città sicura. Infatti c'è stato un'esercitazione destinata a dimostrare la veloce risposta ad un attacco terroristico. 2500 uomini e donne coinvolti in questa esercitazione alla metro di Aldwych nel centro di Londra, una stazione dismessa. Anche l'esercito prenderà parte alla simulazione e Scotland Yard deve testare la sua velocità nel rispondere ad un attacco terroristico. Il budget destinato alla sicurezza dei giochi, pensate, è passato da 553 milioni di sterline, pari a 662 milioni di euro, è praticamente raddoppiato rispetto a quello che si pensava all'inizio. Il dispositivo di sicurezza prevede il dispiegamento di aerei, navi, missili terra-aria, oltre che l'impiego di 23.700 tra uomini e donne, parte dell'esercito, compresi anche 2.100 riservisti, e in parte a società di sicurezza private e a 3.000 volontari. Quindi dovrebbero essere dei giochi assolutamente sicuri, ma sappiamo oggi quanto il terrorismo ami la partecipazione a questi grandi eventi internazionali proprio per avere la maggiore visibilità possibile. Bene, è tutto per oggi, adesso passiamo subito a sentire i nostri ospiti. Come sempre andremo a disturbare le medaglie olimpiche che in questa settimana di trasmissione, da oggi sino alla prossima, compieranno gli anni, e quindi subito a sentire un grande campione.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E il primo buon compleanno di questa trasmissione va a Mauro Checcoli, medaglia d'oro individuale e a squadra alle Olimpiadi di Tokyo, quindi andiamo a qualche anno fa, nel completo di equitazione. Le specialità equestri ci hanno portato tante medaglie un po' di anni fa, adesso un po' di meno, ma comunque ti auguri a Mauro Checcoli, perché lui appunto in un'occasione sola ce ne ha portate addirittura due. Il suo ricordo delle Olimpiadi presidente, perché poi Mauro Checcoli nel corso della sua carriera è stato anche presidente della Federazione Italiana degli Sport Equestri, quindi il presidente gli rimane, come dire, a vita. E allora auguri, presidente.
2: Grazie infinite, caro Massimo, molto molto gradito questo tuo ricordo e augurio.
1: No, ma il ricordo viene da quello che ha vissuto alle Olimpiadi.
2: Beh, sai, le Olimpiadi sono state per un ventunenne come ero io, è un'avventura incredibile e un'avventura anche difficilmente comprensibile lì per lì. Viene scambiata per una gara normale da uno che ci si prepara per anni. Poi quando passa il tempo e vedi che non riesci più a vincerne di Olimpiadi come invece magari poteva sembrare in quel momento, allora ti rendi conto che hai fatto una cosa veramente importante. Per cui il ricordo è, non solo è vivo, ma ha influenzato tutta la mia vita successiva.
1: Ecco, quelle medaglie poi quanto pesano nel corso appunto di una vita? E come
2: sai, sono cose molto difficili da valutare. Pesano molto perché l'immagine pubblica che ti danno è una bellissima immagine e bene o male tu ne godi per tutta la vita. È chiaro che devi essere sempre all'altezza, non puoi sgarare mai, devi essere sempre capace di corrispondere a quello che vuol dire l'ideale olimpico, no? Dell'atleta olimpico pulito, preciso, perfetto, sportivo, con fair play, eccetera, eccetera. E quindi è un impegno, è una grande gratificazione, ma anche un grande impegno, almeno io l'ho sentito così per tutta la vita.
1: E tra l'altro dobbiamo ricordare che adesso, attualmente, ricopre ancora un ruolo importante da un punto di vista specialmente culturale proprio, ce lo vuoi ricordare?
2: Sì, sono stato eletto presidente dell'Accademia Olimpica Nazionale Italiana, che del movimento olimpico è il settore, appunto, come dicevi tu, culturale, che rappresenta quello che vuol dire dal punto di vista storico, pedagogico, scientifico e formativo lo sport. Come dire, è la parte che De Coubertin riteneva altrettanto importante quanto la fase fisica, atletica. E quindi anche se il tempo di De Coubertin è un po' dimenticato, però il valore che rappresenta l'Accademia Olimpica è sempre un valore enorme.
1: Ecco, adesso la tua esperienza da quando 21enne hai partecipato e vinto i Giochi Olimpici, poi hai avuto occasione di rivivere l'esperienza olimpica in, come dire, in altro modo, con un'altra veste. Come ti sembra che siano cambiate le Olimpiadi? E non dico in meglio o in peggio, ma come?
2: Ma diciamo che secondo me si sono superate molte barriere che erano artificiali. Non dimentichiamoci, visto che tu mi chiami in causa come presidente dell'Accademia Olimpica, che fino alle prime Olimpiadi le donne non potevano partecipare, fino agli anni 30 soltanto a Berlino hanno cominciato a partecipare le donne, e quindi non ci dimentichiamo che in molti casi anche i neri erano, gli atleti neri erano discriminati, hanno fatto fatica a imporsi come normali partecipanti, fra virgolette normali. Quindi non ci dimentichiamo anche che l'atleta professionista è sempre stato, fino a in maniera abbastanza ipocrita, dimenticato e escluso fino a pochi anni fa. Quindi tutte queste barriere superate dal movimento olimpico e quindi dalle Olimpiadi sono stati dei successi importanti. E dall'altro lato c'è la contrapposizione dei fatti negativi, la eccessiva commercializzazione delle Olimpiadi, che di fatto sono succubi degli grandi sponsor e quindi decidono date e programmi in funzione di chi paga lo spettacolo.
1: Sì, ricordo per esempio nelle ultime Olimpiadi dove delle gare sono state spostate, delle finali al mattino, come dire, compromettendo un po' quello che è anche la vita stessa dell'atleta, che comunque è quello che bisogna rispettare di più.
2: Certo, questo sono completamente d'accordo.
1: E adesso Mauro Checcoli, che è sempre vicino al mondo dell'equitazione del cavallo, continua a fare il cavaliere?
2: Beh, naturalmente sì, è un vizio, una malattia che non alla quale non riesco a sottrarmi. Tutti i giorni, tutte le mattine io sono certamente impegnato a cavallo, la mia giornata comincia così, quindi è difficile che io possa lasciare i cavalli, fin tanto che la sorte, la fortuna e il fisico me lo consentirà.
1: Bene, questo è naturalmente soprattutto un augurio di continuare a lungo a vivere nel mondo dell'equitazione, a dare il grande contributo d'esperienza e di saggezza, visto che adesso c'è qualche anno in più nel mondo dello sport, dell'equitazione, e naturalmente a questo punto non mi rimane che riconfermare i nostri auguri a Mauro Checcoli per le sue medaglie, per la sua esperienza e per la sua vita ancora nel mondo dello sport.
2: Grazie molto Massimo, grazie a tutti voi.
1: Sempre il primo marzo compie gli anni un'altra medaglia d'oro che abbiamo il piacere di avere in collegamento quest'oggi. Primo Baran, medaglia d'oro nel due con alle Olimpiadi di Città del Messico, e parliamo quindi di canottaggio. Allora, tanti auguri Primo Baran per questo tuo compleanno, e naturalmente anche a te come a tutti i nostri ospiti per questa trasmissione al di qua delle Olimpiadi, marcia di avvicinamento a Londra. Sentiamo i tuoi ricordi e le tue sensazioni quando pensi a quella medaglia d'oro a Città del Messico.
2: Beh, pensare alla mia medaglia d'oro a Città del Messico, ormai sono passati diversi anni, però credo che rimanga una cosa molto, molto fattibile, anche perché sono cose che nella vita non è che si possono conquistare tutti i giorni. Di conseguenza, quando noi siamo partiti da casa, pensavamo a prenderci una medaglia, non pensavamo a altro. Poi, quando siamo stati lì, il tutto è girato per il verso giusto, anche se abbiamo avuto delle grosse complicazioni, però siamo riusciti a spuntarla sui nostri avversari di sempre. E credo che la gioia in quei momenti sia immensa, sono cose che rimangono nel vivo anche ora, quando se riesco a vedere il mio filmato, non so, per televisione, quando lo mostrano, credo che siano cose molto emozionanti.
1: Senti, questa barca, il Due Con, è una barca che ha una gran tradizione, una grande storia in Italia. La prima medaglia d'oro olimpica è venuta proprio da un canottaggio, nel canottaggio, proprio dal Due Con, addirittura alle Olimpiadi di Anversa nel 1920. E poi siete arrivati voi 48 anni dopo, nel 68, e poi dopo ci sono stati, dopo di voi, dopo qualche anno, la grande tradizione dei fratelli Abbagnale. Quindi è una barca molto italiana, voglio dire.
2: Ma diciamo, era una barca italiana, perché ora le Olimpiadi con questa imbarcazione non si corrono più.
1: Sì, non è più una barca olimpica, sono state tagliate per far posto naturalmente ai pesi leggeri, alle donne, lo dobbiamo dire naturalmente per chi pensa che ce l'hanno fatto come per dispetto.
2: No, non ce l'hanno fatta per dispetto. Sono cose, purtroppo la FISA ha ingrandito il suo parco, ha portato altre imbarcazioni, altrimenti i pesi leggeri non correvano, le donne pesi leggeri nemmeno, allora hanno ingrandito il loro parco per portare altre imbarcazioni e hanno trascurato un po' il 2 con e il 4 con. Vabbè, in ogni modo da noi, prima da questa Olimpiade di Anversa, poi da noi e poi i fratelli Abbagnale, hanno avuto sempre il 2 con, ha avuto una grossa tradizione, anche se lei vede un po' quest'anno, cioè l'anno scorso, nel 2011, abbiamo vinto i mondiali con questa imbarcazione. Cioè, è sempre un buon segno, è una barca italiana che non si sa come, cammina sempre.
1: È così. Il canottaggio, qualche volta lo accenniamo, è uno sport individuale e insieme anche uno sport di squadra, perché si è o in coppia con un altro atleta, oppure con altri tre o con altri sette se si arriva all'otto. Ecco, sì. Allora, come viene vissuto? Perché poi voi vi mettete insieme, vi dividete su altre barche, quindi ecco questo spirito di essere in singolo e in coppia insieme, in squadra, come funziona?
2: Ma è uno sport prevalentemente di squadra, cioè certo i singoli che corrono da soli, non è che poi tutti gli altri corrono assieme a altre persone, perciò c'è questa amalgama fra varie persone. Forse abbiamo un carattere un po' particolare, ci adattiamo secondo le esigenze che abbiamo, siamo tutti abbastanza propensi ad adattarci con varie persone di varie città nostre italiane.
1: Ecco, il suo rapporto con Renzo Sambo, il suo compagno di avventure, sì, di vittoria, come nasce, come è proseguito?
2: Sai, è una cosa un po' particolare. Lui, ci siamo trovati al circolo. Io già avevo iniziato e lui è venuto a chiedere se poteva fare canottaggio. Poi ci siamo persi perché lui è andato militare. Cioè l'anno dopo lui è partito militare e io sono rimasto. Quando è tornato abbiamo formato questa imbarcazione. E dall'inizio ci siamo accorti che il nostro allenatore, perché noi poi, sai, non eravamo molto esperti, e il nostro allenatore diceva a quell'epoca che questa imbarcazione cammina, non si sa come ma cammina. E vabbè, diciamo noi, guardiamo, cominciamo. Abbiamo visto che i tempi si abbassavano molto velocemente e così è nato il nostro assieme, cioè fra di noi eravamo come due fratelli perché vivevamo, cioè ci conoscevamo dalla scuola e siamo andati avanti, ci siamo rincontrati poi, eccetto il periodo del militare, siamo sempre stati assieme.
1: Quindi direi che meglio di così non si sarebbe potuto immaginare una imbarcazione.
2: Ma no, quello che diceva uno faceva l'altro, cioè erano quelle cose che succedono, no? Che bastava capirsi guardandosi in faccia, senza parlare. Questi sono i linguaggi purtroppo che non si sono persi, perché credo che esistano ancora fra vari atleti.
1: Ecco, e adesso come vive il canottaggio Primo Baran?
2: Ma io faccio l'allenatore, perciò mi diverto ancora, seguo i ragazzini in gran parte e poi un po' quelli più grandi, perché noi qui abbiamo dovuto ricostruire un po' tutto. Però lo vivo bene perché? Perché essendo ancora in campo nazionale, mi diverto a vedere le imbarcazioni che corrono.
1: Ecco, poi diciamo che l'Italia dal punto di vista di canottaggio ha avuto un'evoluzione straordinaria negli anni 80 e prosegue ancora adesso.
2: Sì, abbiamo avuto un'evoluzione molto molto forte, soprattutto quando è arrivato la Mura. La Mura ha portato innovazioni e tante altre tecniche che noi quasi tutti abbiamo adottato.
1: Ecco, sì, diciamo che il maestro La Mura è stato il CT di grandi campioni.
2: La Mura è stato un maestro per tutti gli italiani.
1: E la sua medaglia dov'è adesso?
2: La mia medaglia ha passato un brutto periodo. Prima era buttata in vestito perché si era tutta scolorita. E poi cosa è successo? I miei figli a un compleanno me l'hanno riportata dalla Revice, me l'hanno fatta rimettere a posto. Adesso è appeso in entrata.
1: E quindi rimane proprio un emblema di famiglia, eh?
2: Sì, è ripresa in entrata in un plexiglass, una cosa di questo genere che si vede trasparente.
1: E ogni volta c'è ancora un po' di, come dire, di emozione, di colpo al cuore quando si sofferma a guardarla?
2: No, quello no, sono cose passate, no? Le cose bisogna viverle nel momento, poi passano, si vive un po' di ricordi perché la gente, le persone che incontri te lo fanno ricordare. Però diciamo che sono passate, la realtà è questa, io mi diverto a vedere gli altri adesso gareggiare.
1: Bene, allora a Londra che succederà? Una previsione per queste prossime Olimpiadi?
2: Sì. Questo è difficile, io spero che l'Italia prenda tante medaglie, questa è l'unica soluzione mia.
1: E su che cosa, qual è la gara che non si perderà, diciamo?
2: Ma io delle gare mie di canottaggio non ne perdo nemmeno una, cioè io voglio vederle e assisterle, le vivo in prima persona. Perché anche se le vedo per televisione mi metto lì e me le vivo in prima persona, non voglio nemmeno essere disturbato perché sono belle da vedersi, cioè, fanno parte del mio habitat praticamente.
1: Bello, immagino.
2: Sono belle da vedersi.
1: Bene, grazie Primo Baran, ancora auguri, buon compleanno con questa sensazione, questa sicurezza di avere un grande tifoso pronto per queste Olimpiadi di Londra, pronto sul carrello a viverle in un modo molto partecipato. Grazie ancora e tanti auguri.
2: Io la ringrazio, grazie a lei.
1: Nell'ultimo giorno di questa settimana di trasmissione abbiamo un altro bellissimo compleanno, facciamo gli auguri a Stefano Battistelli, due volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi nel nuoto, una a Seul, l'altra a Barcellona. Ma Stefano Battistelli, oltre a essere ricordato per queste due medaglie, che non sono poco, lo ricordiamo volentieri anche perché è stata la prima medaglia olimpica maschile alle Olimpiadi nel nuoto e quindi credo che sia una soddisfazione particolare per questo atleta romano. Stefano Battistelli, allora tanti auguri e che ricordi.
3: Sì, buongiorno, sì, belli, bei ricordi che indimenticabili, insomma, anche perché insomma essere stato il primo nuotatore italiano a conquistare una medaglia all'Olimpiadi è una cosa che comunque sia te ne accorgi quando passa un po' di tempo, insomma, lì per lì magari il risultato che uno ottiene non ci fa molto caso, ma una volta che uno cresce si ricorda bene l'impresa che uno ha fatto, insomma, e questa è una cosa bella.
1: Ecco, poi Stefano, a Seul un po' lontani da casa, ma avevi un gran tifo lo stesso, e poi Barcellona, così calda, così mediterranea.
3: Sì, a Seul sì, stavamo molto lontano, quello sì, anche se poi insomma erano venuti a trovarmi i miei genitori, erano venuti sempre come al solito, mi avevano seguito. Barcellona chiaramente, essendo un paese insomma molto vicino al nostro, sono venuti anche i miei amici a fare il tifo, e lì insomma ribadire poi la medaglia di bronzo conquistata nell'88 è una cosa, insomma, sono ricordi insomma indimenticabili, insomma incancellabili, quello sicuramente.
1: Ecco, anche c'è da dire

0: Quindi una dimostrazione, come dire, anche di grande politicità nella specialità del nuoto.
1: Certo, in effetti quello ero riuscito sicuramente a aggiustarmi anche sulla gara. Certo, ci vuole sempre magari senza magari esaltare le doti, ma comunque si sa passare dai 400 miste, 200 dorso e seconda ai mondiali nei 1500, quindi sono stato uno dei pochi atleti al mondo a conquistare tre medaglie in tre specialità diverse, 200 dorso, 400 miste e 1500 stile libero. Quello è anche quella una grande soddisfazione, insomma, molto.
0: Ecco, allora di queste medaglie naturalmente un ricordo particolare ce n'è. Cosa ti hanno lasciato queste medaglie olimpiche nel cuore, ma anche proprio nell'esperienza di atleta e poi di uomo?
1: Sicuramente io ringrazierò sempre fino alla fine il nuoto, è uno sport che mi ha dato tanto, ma non solo, diciamo, chiamiamolo così, parte economica, ma soprattutto la parte, tra virgolette, per quanto riguarda di crescita mia personale, perché mi ha dato un carattere forte, determinato, onesto soprattutto, e questa è una cosa che mi rimarrà per sempre. Insomma, quello che mi ha dato il nuoto, penso, è lo sport in generale. Io, per il nuoto che ho fatto io, penso che sia una cosa indimenticabile. Mi ha dato proprio praticamente tutto, mi ha formato anche proprio il carattere. Questo è quello che mi lascia il nuoto e che mi
0: Ma
1: ha lasciato.
0: quello diciamo che è un po' l'effetto sempre quando si fa lo sport, può essere il nuoto, ma qualsiasi sport quando poi lo si
1: Certo.
0: fa, come dire, con impegno, con dedizione e ci si crede in qualche modo, vero?
1: No, quello sicuramente, qualsiasi di sport si faccia, ci sta sicuramente, ti lascia un segno proprio veramente bello di vita, di crescita, soprattutto di umiltà rispetto degli altri, dell'avversario, quindi in questo caso se faresti il lavoro potrebbe essere un'altra persona. Quindi ti lascia dei ricordi, ma soprattutto ti lascia una cosa nella vita fondamentale che è la crescita.
0: Ecco,
1: Quello
0: Stefano, tu
1: sì.
0: vieni da un quartiere di Roma molto popolare dove forse è più facile immaginarsi più facilmente un giocatore di calcio che un nuotatore. Ecco, negli amici e nel tuo quartiere, nelle tue abitazioni vicino a te, come veniva preso questo essere nuotatore, uno sport così diverso, così strano?
1: Certo, poi insomma uscite poi dove abitavo io alla Magliana, che chiaramente è normale che uscendo da un quartiere così popoloso e poi dal nuoto, chiaramente come dici tu, sai, di solito sono quasi tutti calciatori, uscire dal nuoto è una cosa un po' inusuale, però nel senso hanno accettato, hanno fatto sempre il tifo per me, sono stati sempre vicino e quelle parti là dove sono abito, dove sono, come diceva la canzone di Mazzotti, non dimenticherò mai dove sono nato, mai.
0: È quello importante. Ma adesso Stefano, ha lasciato il nuoto o vive ancora di nuoto?
1: Beh, il nuoto lasciarlo è impossibile perché il primo amore non si scorda mai, quindi continuo a nuotare ogni tanto quando posso, poi collaboro con la Federazione Italiana Nuoto, quindi rimango sempre nell'ambito sportivo, lavoro in caserma sempre nel nuoto, quindi praticamente penso, spero di non lasciarlo mai, quello sì.
0: Beh, questo è sicuramente un messaggio a chi fa nuoto che certe cose poi alla fine rimangono troppo dentro. E vediamo un
1: Sì.
0: attimo per queste prossime Olimpiadi, l'Italnuoto, come adesso si può già chiamare, visti i successi e vista anche la, come dire, composizione di una nazionale fatta di grandi talenti, si presenta a Londra e tu come la vedi?
1: Magari non parli mai delle medaglie perché poi se non succede ti uccide lo sportivo, però chiaramente l'Italia la vedo sempre bene, ormai la federazione ha fatto un grosso lavoro sull'Italia del nuoto, perché chiaramente non perché uno deve fare e magari uno deve fare dire belle parole, ma i fatti sono questi, è dal 98-2000 che l'Italia è una delle prime nazioni al mondo, quindi sia il suo presidente che Barelli, sia la Federazione del Nuoto, sia tutti gli allenatori, i fisioterapisti hanno fatto un lavoro enorme e poi chiaramente è normale che gli atleti mettono chiaramente il loro. Però io vedo una buona squadra, vedo dei giovani forti tipo Scozzoli, ma anche, diciamo, anche la Pellegrini stessa, anche, diciamo, uno ha vinto tanto, ma per me comunque sia dire anche la sua, e anche la Flippi sta tornando su di livello, quindi vedo una buona squadra, sia a livello giovanile che, diciamo, chiamavoli veterani, che poi hanno 22-23 anni, insomma.
0: Sì, anche perché poi adesso il nuoto è una specialità, uno sport dove l'età si è molto allungata rispetto a prima, anche qua.
1: Sì, prima noi siamo arrivati a 26-27 anni e sembravi vecchi, adesso a 30 anni, ecco, Magnini ancora dice la sua, anzi, la dice pure bene, quindi Massimiliano Rosolino, quindi sai, una volta hanno 30 anni, adesso fino a 27 eri vecchio. Quello sì, è vero.
0: Beh, allora

0: un vecchietto come Stefano Battistelli che ancora, come dici, si emoziona parlando di nuoto. Stefano, veramente ancora tanti auguri per il tuo compleanno, per quelle splendide medaglie che ci hanno così aperto la strada a tanti altri successi. Sei stato veramente un eroe in questo senso qua, che hai permesso poi all'Italia di andare sul podio e da quel momento praticamente non c'è più scesa.
1: Ok, grazie delle belle parole, buona giornata.
0: Anche a te di nuovo tanti auguri.

0: Ma i nostri buon compleanno non sono finito con gli atleti che abbiamo sentito, con i grandi campioni del passato. Tanti auguri anche a Maurizio Randazzo, medaglia d'oro nella scherma sia alle Olimpiadi di Atlanta che a quelle di Sydney, a Valerio Vermiglio, medaglia d'argento ad Atene nella pallavolo, a Claudia Pasini, medaglia di bronzo, pensate, alle Olimpiadi di Roma nella scherma, siamo andati un po' indietro, ma soprattutto andando indietro un grandissimo e sentito buon compleanno a Piero Dinzeo, medaglia a Roma d'oro a squadre, argento individuale, medaglia di bronzo nel 56, medaglia di bronzo nel 72, ancora medaglia di bronzo nel 68, una carriera infinita, ancora adesso un grande personaggio all'interno del mondo dell'equitazione. E poi ancora Carlo Peretti, medaglia di bronzo nel 52 nella palla a nuoto, e chiudiamo con Giulia Quintavalla, medaglia d'oro nelle Olimpiadi di Pechino nel judo. E con questo saluto cambiamo naturalmente argomento, passiamo alla storia, perché non vogliamo solo farvi rivivere attraverso le notizie e i nostri personaggi le Olimpiadi, sia di quegli ultimi anni che delle prossime che ci saranno a Londra nel mese di luglio e agosto, ma vogliamo anche ricordarvi quello che è successo nel passato con un po' di storia. La storia viene dalla puntata della famosa trasmissione da Olimpia a Seul, che ricordiamo, con questa puntata andiamo a rivivere una parte delle famosissime Olimpiadi di Berlino del 36, Olimpiadi naturalmente organizzate in maniera grandiosa dal Terzo Reich, dalla Germania nazista, con personaggi molto importanti, sia quelli americani sia quelli italiani, con grandi vittorie, grandi atleti che hanno fatto veramente la storia non soltanto dei loro sport ma proprio delle Olimpiadi.
1: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: Un vento gelido costringe molti atleti ad attendere l'inizio della gara avvolti in pesanti coperte. Nonostante il freddo pungente, lo stadio olimpico di Berlino di quel lontano 1936 è gremito. Si sono appena concluse le semifinali dei 200 metri. Nella prima si è imposto lo statunitense Robinson. La seconda è stata vinta con irrisoria facilità da Jesse Owens, uno dei più grandi atleti di tutta la storia delle Olimpiadi. La stampa nazista, per demolire il mito che si sta creando intorno al personaggio Owens, lo ha ironicamente definito ausiliario africano degli americani. È il 5 agosto del 1936. Le partecipanti alla prima batteria degli 80 ostacoli sono già sui blocchi di partenza. Al via, l'italiana Claudia Testoni si pone immediatamente al comando, controlla le avversarie e vince facilmente, distanziando la seconda di oltre un metro. L'inglese Webb e la fuoriclasse canadese Taylor arrivano prime nelle due successive batterie. Le gare si susseguono con celerità. I tempi programmati sono puntualmente rispettati. Quarta batteria, in seconda corsia, è Ondina Valla, irriducibile rivale di Claudia Testoni. Le sue avversarie più pericolose sono la canadese Atkins e l'olandese Briketer. In partenza l'italiana è più veloce, comanda sino a metà gara, poi è raggiunta dalla Atkins. Supera una pagliata e gli ultimi ostacoli, sul traguardo però la spunta la canadese. Il tempo della vincitrice è 1:19, quello della Valla 12 secondi netti. Ondina Valla e Claudia Testoni sono le atlete di punta della squadra azzurra ai Giochi di Berlino. Gli scontri diretti prima delle Olimpiadi hanno visto il successo della Testoni. È vero, signora Valla?
1: Un successo relativo, in questo senso, che a me, Comstock, l'americano, allenatore, mi cambiò lo stile. Mentre io rasentavo l'ostacolo, la Claudia invece lo saltava sempre più alto di me. A Rapallo, dove eravamo agli allenamenti collegiali, cominciò a insegnarmi questo stile nuovo, che io portavo il ginocchio sinistro che rasentava l'ostacolo, infatti avevo sempre un livido lì perché ogni tanto andavo a battere contro. Invece dopo si doveva scavalcare, cioè io lo scavalcavo l'ostacolo, invece dopo si doveva saltarlo e col ginocchio alzato il piede giù. Cosa successe? Che alla prima gara io inizialmente facevo dei sonfi per aria, proprio saltavo, non riuscivo a fare questo stile dopo tanti anni, erano già 6 anni che gareggiavo così con lo stile mio e facevo molta difficoltà. La prima gara che facemmo a Firenze, io eravamo tutti e due lì pari sull'ostacolo, io penultimo ostacolo diedi una botta col piede che spezzai l'asta di legno dell'ostacolo. Logicamente ricevetti un contraccolpo terribile che nessuno notò, nessuno ci fece caso, capirai, rompo l'asta e lei arrivai quasi camminando sul traguardo, perché ormai questo colpo che avevo dato alla sbarra dell'ostacolo mi aveva fermata quasi, logicamente. E questa fu la prima gara. Poi gareggiamo i campionati nazionali assoluti in luglio, io ero in testa giù all'ultimo ostacolo e mi diedi un calcio al polpaccio e arrivamo sulla linea stessa insieme, mentre giù dall'ostacolo ero in testa, sulla linea del traguardo eravamo insieme e diedero prima lei.
2: Senta signora, allora la sua amicizia e il suo rapporto di nemiche e amiche con la Testoni è nato proprio nelle scuole?
1: Precisamente, nelle scuole. E andavamo allo stadio nello stesso tram e mi ricordo che ci guardavamo in cagnesco, per cui facevamo i salti in lungo, facevamo i salti in alto, erano le due specialità che facevamo in palestra, perché i centri allora non si potevano fare, logicamente, nelle palestre, sapete quanto siano grandi. Poi anche lei si è iscritta alla Bologna Sportiva e abbiamo cominciato ad allenarci e a gareggiare insieme. Lei faceva le stesse specialità mie, salti in lungo e salti in alto, gli 80 ostacoli, i 100 piani, io ho cominciato ad avere il record degli 80 piani, dei 100 piani quando ero ragazzino, si andava spesso a Torino a gareggiare. Per cui siamo cresciute, si può dire, insieme. Eravamo amiche e rivali.

0: già quante ce n'è.
1: Signorina, grandi firme, sei la diva del momento, ti faremo un monumento tutto d'oro. Ora questo tipo di ragazza tu la vedi in ogni piazza, nei ritrovi, nei caffè.
0: Portano i vestiti più aderenti, vogliono farle seducenti e lo stile un poco c'è.
1: Ma questa gran mania è davvero una follia, chi lo sa se questa donna esisterà.
2: Nella terza batteria dei 1500 metri Luigi Beccali si impone facilmente in 3:55.6. Un infortunio frenerà la sua corsa nella finale. Il vincitore olimpico di Los Angeles dovrà pertanto accontentarsi della medaglia di bronzo. Subito dopo sono in programma le semifinali degli 80 ostacoli. Ondina Valle e Claudia Testoni incontrano Giorgio Berbeger. L'atleta italiano sta uscendo dallo stadio, si è classificato terzo nella gara del lancio del disco appena conclusa con il successo dello statunitense Carpenter.
3: Io ricordo sia un episodio molto simpatico. Io avevo finito la gara mia del disco, stavo rientrando negli spogliatoi e nel su per le scale delle tribune dove c'erano gli spogliatoi scendevano la Testoni e la Valla per andare a fare la finale degli ostacoli. E la Valla, che io conoscevo bene perché io ero bolognese come estrazione sportiva dell'Università di Bologna e poi avevo fatto parte della Virtus, vero? Mi chiese: oh, Berdice, com'è andato? Terzo gli ho fatto io. Hai sentito, Claudia? Ober è arrivato terzo. Oh, così, una pacca sulle spalle e andarono.
2: Sono sui blocchi di partenza Ondina Valla, la canadese Taylor, la tedesca Stewart, la statunitense O'Brien, l'inglese Webb e la greca Lanitis. La Valla scatta velocissima, si pone al comando, aumenta il vantaggio sulle avversarie e vince nettamente. La Gazzetta dello Sport.
4: L'atleta ha ottenuto un'affermazione insperata, dimostrando una bella combattività, un'ardente volontà di vittoria, preparazione accurata. Lo stile è impeccabile, supera gli ostacoli con bravura e sicurezza, finisce la gara con impeto, si butta sul traguardo con vivacità.
2: Signora Valla, come vi siete preparate nel periodo precedente alle Olimpiadi?
5: L'allenatore americano, in un mese che siamo stati a Berlino, ci ha fatto fare gli ostacoli una volta sola. Ci faceva fare due o tre passaggi, due o tre ostacoli, sa com'è, poi la partenza, due o tre ostacoli. E non ci ha mai messo in competizione, giustamente, non era il caso. Però farci fare tutti gli 80 metri sarebbe stata una cosa più giusta. Una volta sola ce le fece fare, mi pare. E quando io mi sono presentata alla batteria, mi sono trovata bene, perché la batteria ti scioglie naturalmente. E non ho avuto bisogno di spingere tanto, perché non mi vicino a me, alla mia spalla non c'era nessuna. Quando un'ora dopo ho fatto la semifinale, la batteria mi aveva sciolta. E nella semifinale mi ricordo che ho fatto proprio una gara volata, bella, sciolta, leggera. Arrivando prima e staccando le altre che erano le altre, io mentre sono andata in finale con un 16, le altre, chi aveva un 18 e chi aveva un 19.
6: Ecco, a proposito di 11-6, lei in quell'occasione in semifinale stabilì il nuovo primato del mondo.
5: Le ho eguagliai, che era stato fatto 4 anni prima da una tedesca, era di una tedesca, ai campionati del mondo a Londra. Da allora non era più stato né eguagliato né battuto. Se avessi avuto una rivale, una competitrice a fianco che mi incalzava, l'avrei battuto le cose del mondo. Se non che il giorno dopo, la gamba destra che lanciavo avanti sull'ostacolo, io avevo un male che non riuscivo più neanche a alzare il piede.
2: Claudia Testoni è impegnata nella seconda semifinale. È una gara emozionante, molto combattuta. 4 atlete raggiungono quasi contemporaneamente il filo di lana. L'olandese Briketer, la tedesca Ecker, la statunitense Schaller e Claudia Testoni. I giudici tardano a stilare l'ordine d'arrivo. È necessario visionare il film. Il verdetto è molto importante perché soltanto le prime 3 accedono alla finale. Finalmente l'altoparlante comunica il responso dei giudici. La Testoni, pur avendo corso in 11.8 come le 3 avversarie, è classificata al 4° posto. L'amarezza è profonda. Più tardi però l'ordine d'arrivo viene corretto. A seguito dell'esame della fotografia eseguita con l'apparecchio Kirby, posto proprio sulla linea del traguardo, Claudia Testoni è classificata al terzo posto. Due italiane partecipano così alla finale. La prima, Ondina Valle, è addirittura candidata alla medaglia d'oro. Ecco il commento di Emilio Colombo sulla Gazzetta dello Sport.
4: Sbalorditivo deve considerarsi il successo ottenuto da Ondina Valle in semifinale. La meravigliosa atleta, alta, armoniosa nelle linee, ha avuto una giornata superba. L'abbiamo veduta gareggiare con una sicurezza, una fredda e pur sorridente volontà agonistica, con uno stile e un'abilità veramente entusiasmanti. Questa fanciulla aveva impressionato nelle batterie per lo scatto dopo l'ultimo ostacolo. Nella semifinale ha strappato un lungo applauso a scena aperta.
2: È il 6 agosto, il grande giorno.
5: Naturalmente avevamo un massaggiatore, un certo Giarella, che era bolognese, massaggiando, però nella finale io non sono partita scattante, sciolta come ero il giorno prima nella semifinale, appunto per questi dolori che avevo ai muscoli, mi vennero dei dolori muscolari. Ce l'ho messa tutta e soprattutto ho avuto la Taylor, che era la canadese, che me la son vista sempre. Passavamo l'ostacolo, mentre le altre non le ho viste, quella stava alla mia destra, passavamo simultaneamente l'ostacolo. Solo che io negli ultimi 12 metri ho trovato lo scatto proprio rabbioso, mi sono buttato sul filo e io naturalmente sono arrivata nettamente prima, perché adesso sarebbero stati chissà quanti centesimi di secondo.
2: Ondina Valla conquista la medaglia d'oro ed eguaglia per la seconda volta il record del mondo. L'atleta bolognese è la prima italiana ad aver vinto una finale nella storia delle Olimpiadi moderne. Signora Valla, come si piazzarono le sue avversarie?
5: È successo che per qualificare, prima dissero seconda la Testoni, mi pare, terza la tedesca, quarta la canadese. Poi fecero il fotofinish per vedere dal fotofinish com'era veramente l'arrivo, insomma, la classifica. E risultò che la seconda era la tedesca, terza la canadese e quarta la Testoni. La canadese se ne andò dallo stadio perché lei aveva capito, per lei era stato un arrivo ingiusto. Non ha aspettato dopo il responso del fotofinish. Se ne andò dallo stadio e non siamo riusciti a trovarla. Abbiamo aspettato prima di salire sul podio più di un'ora.
6: Senta, signor.
5: E si è sempre detto che io avevo vinto per la fotografia e i giornali hanno continuato per anni e anni ed anni a dire, tutte le volte che parlavano di questa gara, a dire che avevo vinto per la fotografia, finché un bel giorno mi decisi a dire a Giorgio Berlegger: fai tu una smentita, perché non è giusto che si dica questo. Che io ero avanti col petto almeno di 80 centimetri, coi piedi ero avanti di una quarantina di centimetri, perché mi sono proprio buttata, ho chiuso gli occhi sul filo, quindi mi sono buttata così. E a dopo, ogni volta che mi facevo un'intervista, io avevo un pezzo della pellicola che mi aveva regalato un direttore del cinema di Bologna, perché c'è stato fatto il film Olimpia, il famoso film Olimpia, mi diede dei pezzetti della pellicola dai quali io ho poi sviluppato l'arrivo di profilo, visto di profilo. E ogni volta che mi facevo un'intervista, davo la fotografia dell'arrivo e dicevo: pubblicate anche questa per piacere. E infatti è stata sfatata la leggenda che avevo vinto per un petto, diceva il Corriere Sportivo, per un petto che non avevo. Pensi un po'.

0: Claudia Testoni si classifica dunque al quarto posto. Sfuma così la speranza di salire sul podio.
1: Io ricordo come fosse adesso che al terzo ostacolo ho avuto a metà la sensazione di essere in vantaggio sulle altre. Tanto che mi ha sfiorato il pensiero correndo, e questo lo ricordo benissimo, ma come io in una finale olimpica sono in testa in una gara, una finale di una gara. E la cosa, non so se sia stato un attimo di indecisione, di smarrimento, se è stato perché io ho continuato sul mio ritmo e le altre hanno migliorato.
0: Signora Valla, dopo l'arrivo, che cosa vi siete dette, la Testoni e lei?
2: Niente, ci siamo messe la seduta, ho delle fotografie, tutte qua, tutte sconsolate così, ad aspettare che dessero responso.
3: Ma lei era convinta di aver vinto?
2: Io ero convinta di aver vinto, però, sa, la sicurezza, ho chiuso gli occhi sul traguardo, quindi che ne so, c'era la canadese, poi era venuta che fino all'ultimo ostacolo mi spalleggiava e poi...
3: La Testoni era convinta di essere arrivata seconda, terza, che cosa pensava?
2: No, la Testoni niente, lei non poteva essere convinta perché sono arrivati insieme, solo io, se le faccio vedere la foto, sono tutti sulla stessa linea. La tedesca si è buttata un po' con le braccia così, sono tutte sulla stessa linea, però si vede che la canadese era, la tedesca era seconda, la terza la canadese e quarta la Testoni, dalla foto del film Olimpia.
3: Senta, chi l'ha premiata, il Führer?
2: No, noi siamo saliti. Io sono salita sulla tribuna dove il Führer c'è, perché tutti quelli di razza ariana, lui si complimentava. Andavamo su, ti stringeva la mano, diceva due parole in tedesco. E invece i negri non le ha mai volute ricevere. Quelli proprio niente. Owens che ha vinto tutte quelle gare.
3: I suoi rapporti con Claudia Testoni come sono adesso?
2: Amichevoli, molto. Anzi, sono stata io che adesso alla trasmissione li abbiamo avuto a Tele Monte Carlo. Sono stata io che ho detto chiamate anche Claudia Testoni e gli ho dato il numero di telefono, perché loro avevano pensato alla Bullano, non avevano pensato a Claudia Testoni, non ho capito perché. E infatti l'ho trovata, è venuta qui a casa ieri mattina tornando dall'aeroporto, mi telefonò, poi siamo andati insieme là. Siamo amiche perché... Lei poi passò alla Venchi Unica, appunto per rivaleggiare, perché lei, non so, subiva come un influsso, non riusciva a battermi, capito? Era una cosa strana. Facevamo queste gare, incontri internazionali, facevano le stesse specialità, a Londra, siamo stati a Parigi, prima delle Olimpiadi, anche prima delle Olimpiadi, andavamo spesso a gareggiare, in Ungheria, in Austria. Ci facevano fare 5 gare, capisci cosa significa in un pomeriggio fare 5 gare, dalle 3:30 fino alle 7? Salti in alto, salti in lungo, 80 ostacoli, 100 piani e staffetta.
0: Signora Testoni, è vero che c'era molta rivalità tra lei e la Valla?
1: In campo sportivo sì, fuori dal campo no.
0: Ecco, a distanza di 52 anni, signore, quali sono i vostri rapporti?
1: Guarda, ci siamo sentiti al telefono anche l'altro giorno.
0: E che cosa
1: vi siete? Molto che ci siamo sentite, ci siamo ritrovate per i campionati mondiali a Roma, siamo state sempre insieme tutto il periodo delle gare, e siamo sempre state abbastanza amiche, e questi rapporti, anche pensi che erano almeno 14 o 15 anni che non ci vedevamo, e quando ci siamo rincontrate invece abbiamo ripreso parlando di tante cose che ormai non sono più soltanto quelle sportive, ma anche che riguardano le nostre famiglie e la nostra vita trascorsa.
0: Però subito dopo le Olimpiadi di Berlino ci fu un po' di maretta tra lei e la Valla.
1: Diciamo che questa è una storia che è apparsa sui giornali e sappiamo benissimo che i giornalisti, mi scusi, hanno molta fantasia. Quindi può darsi che sia successo che un giorno non abbiamo avuto tanta confidenza e da qui forse è nato. Poi io ricordo anche che dopo le Olimpiadi per quasi 2 anni con la Valla non ci siamo incontrate più, perché tutte le volte che c'era da fare una competizione, un incontro internazionale, lei non gradiva fare gli ostacoli. A un certo punto la federazione gliel'aveva imposto, perché dice noi l'incontro lo dobbiamo vincere o perlomeno fare bella figura, quindi a noi serve che tutte e due facciate gli ostacoli, e abbiamo fatto gli ostacoli tutti e due e io l'ho battuta 2 o 3 volte, uguagliando addirittura il record del mondo.
0: Senta signora, allora nessun rimpianto per quella finale di Berlino?
1: No, perché evidentemente doveva andare così. Semmai un rimpianto c'è stato è dovuto al fatto che molti si aspettavano da me un risultato migliore, perché appunto avevo vinto tutte le gare prima delle Olimpiadi, le selezioni e gli incontri internazionali, e poi invece in quella che più contava. Però io, avendo vinto il campionato d'Europa e avendo fatto il record del mondo 3 volte, credo che facciamo pari, ecco, se non qualcosina di più.
0: Perfetto.
1: Cosa ne pensa?
0: Ecco, io sono d'accordo con lei, però non vorrei che la signora Valla smentisse me e lei. Non lo so.
1: Questo, l'Olimpiade è un'Olimpiade.
0: Certo.
4: La Gazzetta dello Sport sottolinea il successo dell'ostacolista azzurra con un titolo a tutta pagina.
5: Il tricolore d'Italia sul più alto pennone dello stadio per la vittoria di Ondina Valla negli 80 metri ostacoli.
4: Ecco un brano dell'articolo apparso sul giornale milanese il 7 agosto del 1936.
5: Francamente, esaminando i risultati della breve corsa degli 80 ostacoli, abbiamo avuto l'impressione che il titolo sia stato disputato tra le due rivali Valla e Testoni. Però nel finale si sono inserite la canadese Taylor e la tedesca Stewer, sicché 4 atlete sono finite quasi contemporaneamente sul filo di lana. Gli occhi dei giudici hanno visto come il pubblico, ma il film ha sottolineato certi particolari che al pubblico e ai giudici erano sfuggiti. La Valla ha uno stile perfetto, la sua azione è potente, il superamento dell'ostacolo è correttissimo. La sua azione tra ostacolo e ostacolo è bella come quella della Testoni. Claudia è stata degna avversaria della campionessa olimpica. Le due atlete vanno accomunate nella lode.
4: Anche la stampa straniera esprime giudizi lusinghieri sulla neo campionessa olimpionica. Ecco il testo di un articolo apparso sull'Otto di Parigi.
5: Siamo lontani da quando lo sport femminile italiano era pressoché inesistente. Bellissima atleta, la Valla ha vinto di misura davanti alla Stewer dopo una lotta serrata. La ruota ha girato. Una volta le canadesi e le inglesi erano le grandi trionfatrici di queste prove. Oggi il magnifico sforzo sportivo italiano ha portato i suoi frutti.
4: Uno sforzo che sarà premiato alla fine delle Olimpiadi berlinesi con 8 medaglie d'oro. Ricordiamo tra le altre quelle conquistate nella vela classe 8 metri e le 4 conquistate nella scherma. Giulio Gaudini si impone nel fioretto, Franco Riccardi nella spada. Le squadre azzurre vincono il titolo sia nella spada e sia nel fioretto. È l'ennesima conferma della schiacciante superiorità della scuola schermistica italiana nel mondo.

Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Note a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
2: A febbraio è uscito il nuovo album di Ada Montellanico, Canto Proibito. Ada Montellanico è autrice e cantante tra le più importanti e innovative della scena jazz italiana e ha collaborato con artisti di fama internazionale come Enrico Pierannunzi, Liconiz, Dani Lorea, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu ed Enrico Rava, con il quale ha realizzato il bellissimo L'altro Tenco del 1996. Canto Proibito è una rivisitazione del repertorio secentesco, riproponendone la modernità e la vivacità, un incontro molto originale tra jazz e opera di cui abbiamo parlato proprio con lei.

0: Benvenuta.
1: Grazie, ben trovata.
0: Allora, che cos'è questo canto proibito? È un lavoro di ricerca musicale, storica anche.
1: Sì, diciamo un lavoro di ricerca abbastanza approfondita su un periodo che per quanto ci riguarda, insomma, non è stato, almeno per quanto mi riguarda, non ho mai esplorato a fondo. Però mi affascinava sempre, soprattutto c'è la bellezza della musica che è straordinaria, e parliamo del 1600. Però insieme a questo c'è anche tutto un discorso, e non a caso l'ho voluto proprio chiamare canto proibito, perché voglio... È un approfondimento anche di un periodo in cui, diciamo, alle donne veniva proibito di calcare i palcoscenici e ovviamente tante altre cose. Quindi un po', diciamo, vuole rappresentare, anche sottolineare la difficoltà e anche tutto quello che è stato quel secolo in cui c'era una grandissima, c'era una rivoluzione anche socioculturale, la rivoluzione scientifica, ma allo stesso tempo a tutto questo si contrapponevano delle forze reazionarie, conservatrici, e quindi è un po' questo, e la musica rappresenta anche una forma di resistenza e di opposizione all'opposizione.
0: Ecco, questa parte molto interessante del fatto che alle donne venisse proibito di calcare i palchi, infatti poi c'erano i castrati che facevano, esatto, le voci femminili, cioè non era dappertutto, oppure sì?
1: No, io perché ho studiato molto prima di pensare insomma, dandomi anche la mia intuizione, volevo anche che fosse supportata diciamo anche delle rilevanze storiche. In quel periodo io, studiando, ho scoperto una cosa molto interessante che mi fa capire che sull'arte i francesi sono sempre molto avanti, e lo possiamo vedere anche attualmente su altre cose,
0: anche un po' su tutto.
1: Esatto, attualmente lo possiamo confermare. E i francesi odiavano i castrati, anche perché la cosa in sé è abbastanza orrenda, no? Pensando a questi adolescenti che tra l'altro erano delle vere e proprie star, super pagate, e quindi questi adolescenti che in età puberale venivano sottoposti a queste terribili operazioni, e molti andavano anche male, e molti anche, diciamo, persone anche non abbienti del popolo tentavano anche di scalare, no? Di fare la scalata sociale, facendo fare questa operazione ai bambini che avevano anche una bella voce, e era drammatico. In Francia odiavano i castrati, quindi in Francia le donne soprano potevano svolgere la loro professione tranquillamente e fare la loro carriera.
0: Poi era veramente una pratica veramente incivile. Adesso, perlomeno per noi, è una cosa pazzesca,
1: impensabile,
0: inaccettabile.
1: Sì.
0: Ecco, gli autori che sono finiti in questo lavoro, no? Ci sono anche delle donne, no?
1: Ci sono anche delle donne, fondamentalmente fondamentalmente Barbara Strozzi, c'era anche nel repertorio Francesca Caccini, poi diciamo anche per una lunghezza di un CD che non può essere più di tanto, poi non l'abbiamo incisa, e quindi c'è un bellissimo brano di Barbara Strozzi da un titolo assolutamente che condensa un po' anche la condizione della donna, e che è "Che si può fare?" e che è la domanda che noi stessi, no, ci facciamo, Elisabetta, che si può fare ancora per noi donne.
0: E ci proviamo quantomeno. E gli altri autori?
1: Gli altri autori sono Caldara, sono Alessandro Scarlatti, sono Handel, sono Cesti, carissimi, e poi mi hanno detto, insomma, che ho fatto una ricerca anche un po' diversa, come piace a me, andare a cercare un po' altri repertori non consueti, e bellissimo anche perché in questa scelta si evidenzia quello che era un po' i due poli: lo Stato Pontificio molto repressivo, dove appunto queste proibizioni erano al massimo grado, e poi la Repubblica di Venezia, dove invece si andavano a rifugiare ricercatori, scienziati, musicisti, artisti.
0: Quindi hai fatto una scelta storica di incontro, oppure hai fatto più una scelta anche ovviamente nel gusto, artistica? Come ti sei mossa?
1: Ma
0: deve essere stato facile.
1: Non deve essere, perché ho sentito molto, tra l'altro molte cose le conoscevo, perché diciamo poi sono stati anche i miei primi studi, certo, le famose raccolte del Parisotti, alcune arie erano proprio lì, però sono andata a scegliere un po' a feeling, un po' le cose che mi piacevano e mi corrispondevano anche dal punto di vista, diciamo, proprio per raccontare queste contraddizioni, queste luci e ombre di quell'epoca, anche dal punto di vista musicale, perché poi, diciamo, in quell'epoca si passa dalla polifonia alla monodia, quindi ho voluto un po' trattarle come veramente delle canzoni, degli standard, e quindi trasportando anche tutto quello che è quel virtuosismo, le fioriture vocali, e le ho voluto, ho chiesto a Giovanni Falzone che venissero tradotte in obbligati, in special che io faccio, che eseguo insieme a trombe e trombone.

0: Ti volevo chiedere un po' della formazione che ha suonato in questo disco,
1: Sì.
0: chi sono i tuoi compagni d'avventura e anche appunto questo incontro tra l'opera e il jazz, no?
1: È
0: Che
1: vero.
0: niente male,
1: No,
0: insomma.
1: infatti sì, devo dire che ho fatto un po' un salto e mi sono detto, oddio mio, dove mi vado a cacciare, no? Perché poi lì c'è anche il parametro del canto, insomma, no? Cioè, queste grandissime cantanti, però avendo una...
0: Anche ancora così sono,
1: È
0: se
1: ancora
0: arrabbiano,
1: così, sì, infatti io sono, devo dire, però già le prime reazioni dei classici sono state veramente entusiastiche, quindi però sicuramente arriva la stroncatura e questo me l'aspetto. Però diciamo che avendo una voce molto da contralto, ovviamente essendo una cantante di jazz, avendo cantato tanto italiano e quindi per tanto tempo in italiano, ho pensato di poter tentare. Poi, sai, noi jazzisti siamo molto iconoclasti. A noi ci
0: E
1: piace.
0: se no
1: Se...
0: non sareste jazzisti, se no che state a
1: Esatto,
0: fare, esatto.
1: per cui se ci piace una cosa, noi diciamo: ma perché non la facciamo? No, rielaboriamola, riraccontiamola. E quindi diciamo un po'. Il discorso anche musicale è stato, la scelta è proprio legata a quello che era proprio le aree che mi piacevano di più, che mi emozionavano di più, ce n'erano tantissime. Però ci sono anche delle aree molto, molto interessanti, no? Come Delizie Contente, che è tratto dal Giasone, insomma, da quest'opera dove si parla un po', c'è anche tanta, tanta sensualità, tanta carnalità, perché in quell'epoca la musica ritornava all'uomo. Ma ritornava all'uomo nel senso proprio della passione, dei sentimenti sempre molto contrastati, amori molto, molto vissuti in maniera turbolenta. Però c'era una grandissima sensualità e anche sessualità, insomma, ecco, questo mi piaceva anche molto.
0: Peraltro, cioè, ovviamente noi vediamo queste cose, queste musiche con un occhio, anzi con un orecchio differente, perché per noi la musica popolare è un'altra cosa, però in realtà noi dobbiamo immaginare che stiamo parlando del 600 e che
1: Esatto.
0: quindi bisogna capire che cosa era popolare. Io penso, vabbè, l'opera si sa, nell'Ottocento era la musica popolare per eccellenza, cioè era amatissima dal popolo, in questo senso intendo dire, no? Popolare. Però è un po' così, cioè. Questa era musica, tra virgolette, perché ovviamente sono sempre musiche immaginate per un certo ceto, eccetera, eccetera, però comunque musica popolare.
1: Sì, ma diciamo in quel periodo sappiamo quanto la cosiddetta musica colta andava a saccheggiare la
0: Sì.
1: musica popolare anonima, ovviamente, perché era del popolo. E la cosa interessante, perché sempre studiando, insomma, ma già un po' questa cosa la sapevo, che nel 1637, se non erro, nacque, ovviamente a Venezia, il primo teatro pubblico. Quindi quello che la musica fino a quell'epoca era ovviamente privilegio del clero e della nobiltà. E ricordiamoci anche che in quel periodo inizia a nascere quella che poi diventerà la borghesia e nasce il primo teatro pubblico dove il pubblico pagante poteva godere di quello che fino allora avevano goduto solamente due ceti sociali. E quindi questo ovviamente è un elemento molto molto importante.
0: Adesso io faccio un po' un salto a proposito di popolarità, di jazz e di tante altre cose. Tu sei qui a Via Siago, prima quando ci siamo viste hai nominato Adriano
1: Ah,
0: Mazzoletti,
1: sì.
0: no? Che è recentemente scomparso e che noi amiamo moltissimo perché noi poi qui abbiamo, come Radio Tre Chetè, stiamo rimandando tutti i bellissimi concerti di Concerto Jazz del suo programma straordinario dove siamo
1: Incredibile.
0: passati. Tutti, sappiatelo,
1: Tutti.
0: tutti, cercatelo perché tutta la collezione si chiama Archivio Jazz e lo trovate su Radio Tre Chetè, lo dico per chi ci ascolta. Adriano Mazzoletti è stato forse meno riconosciuto a livello popolare, ma è stato quello che ha portato la musica, un certo tipo, la musica popolare tutta, non soltanto il jazz, ad Asiago,
1: È
0: cioè
1: vero.
0: quindi nella radio italiana, quindi è un monumento.
1: È un monumento.
0: Grandissimo monumento della nostra storia. Che ricordi hai? Andiamo a
1: Ma
0: ricordarlo
1: io ho dei
0: un po'.
1: ricordi commoventi con Adriano, perché tra l'altro sono stata 3 volte ospitata appunto
0: Sì.
1: nelle sue trasmissioni dal vivo e Adriano, io a Adriano devo moltissimo perché diciamo lui è stato il mio primo scopritore. Lui ha apprezzato moltissimo la ricerca che ho fatto del trasportare il canto jazz nella lingua italiana. Quindi questa, nel disco Malamore No, che appunto fu inciso insieme a Pierannunzi e altri, Rava, c'era sempre l'Iconitz, nel 96, lui apprezzò moltissimo questa mia ricerca e devo dire fu il mio primo sponsor. E quindi su questa cosa, diciamo, poi è nata una grandissima amicizia, grande stima, siamo stati sempre in contatto fino a poco tempo prima che morisse. Per me, devo dire, è stato uno shock, perché io Adriano gli voglio un bene ancora enorme proprio, e noi tutti nel jazz dobbiamo, del mondo del jazz, non solo italiano, dobbiamo molto Adriano, perché in qualche modo fu fondamentale nella diffusione anche, sì, tra virgolette, popolare del jazz, che era sempre vissuto come una musica per pochi, di nicchia, e lui invece è riuscito veramente a diffondere, a farlo amare a un pubblico più vasto. E la radio è un grandissimo strumento, no? Tu lo sai meglio di tutti.
0: È la cosa più bella, quest'anno facciamo 100 anni qui nella radio italiana.
1: Wow.
0: E noi la amiamo. Complimenti. Non c'è niente da fare, grazie.
1: Sì.

0: tu hai sempre lavorato in un certo modo, hai sempre fatto ricerca, hai appunto portato canto italiano verso il jazz. Ovviamente qui, cioè, abbiamo parlato di Adriano Mazzoletti, poi abbiamo sicuramente un amore in comune.
1: È vero.

0: jazz, produttore discografico della Filology, mi propose di fare il secondo album, perché il primo lo fece Tiziana Ghiglioni, un album meraviglioso, e tra l'altro vinse la Targa Tenco, e per cui mi chiese di fare la seconda puntata. Voleva fare un altro, e quindi insomma mi individuò come cantante che insomma poteva, diciamo, appunto, accettare la sfida. Io lì per lì rimasi abbastanza colpita, perché io ovviamente stavo ancora studiando tutto il repertorio afroamericano, però quella cosa, come tutte le sfide, a me piacciono tantissimo, e quindi io incisi l'altro Tenco, e già lì, diciamo, un po' si sviluppava quella che era la mia tendenza, no? Di non fare le cose, cioè le cose più evidenti, di andare a cercare sempre un repertorio nascosto, e sono ben orgogliosa di aver anche scoperto dei brani di Tenco, tra cui Quasi Sera di Donita Tenco, che è un brano meraviglioso
1: Bellissimo.
0: che non conosceva nessuno e che l'ho un po' riportato alla luce. E quindi incisi brani come In qualche parte del mondo, Il tempo passò e tanti altri. Poi mi chiesero sempre di scrivere un libro, stampa alternativa, io sempre lì, ma insomma io. E però poi anche lì ho detto ma sì. E quindi quella fu una cosa molto importante, perché per scrivere quel libro io ovviamente ho voluto, nella mia narrazione da cantante, quindi non da musicologa, e quindi anche con un'angolazione che tra l'altro è stata molto apprezzata da musicista, di persona che ha cantato Tenco, ho voluto ripercorrere un po' la storia. E ho introdotto delle poesie inedite che erano inserite in quella bellissima antologia di Enrico De Angeli,
1: Sì,
0: Io sono uno.
1: io sono uno, sì.
0: E quindi, però, per poterle inserire nel libro ho dovuto chiedere l'autorizzazione agli eredi. E quindi ho contattato Patrizia e Giuseppe Tenco, i nipoti, e quindi loro mi invitarono a Recco in questa magnifica torre saracena a picco sul mare, Ligure, una cosa spettacolare che Tenco prese in affitto negli anni 60, dove loro ancora vivono. E praticamente mi portarono su in questo terzo piano, dove c'erano le poche cose, perché sai, di Tenco poi molte cose a Roma, insomma, sono
1: E comunque era un uomo
0: sparite.
1: molto giovane, quindi per quanto sia,
0: Esatto.
1: insomma, andato via, era veramente un ragazzo
0: Era un
1: ancora.
0: ragazzo, e quindi lì mi hanno aperto dei cassetti, ho visto questi manoscritti, dattiloscritti, poesie che boh, sappiamo sarebbero diventate canzoni, non lo sapremo mai. E quindi, da buona iconoclasta ricercatrice, ho detto: ma sarebbe interessante come poterle musicare. Mi ricordo quella sera tornai in albergo e chiamai Enrico Pierannunzi e gli dissi: Enrico, ma ti va di fare questa cosa insieme? Sai, io vorrei fare questo. Ah, bello, insomma. E quindi chiese l'autorizzazione agli eredi, che furono veramente contenti di questa cosa. E mi ricordo ancora adesso, perché fu molto emozionante. Noi registrammo a Perugia per Egea e invitammo Patrizia. E era un teatrino dove noi praticamente registravamo. Patrizia stava lì, insomma, abbiamo pianto tutti. Gli abbiamo fatto sentire due o tre tracce, è stata una cosa che ancora adesso mi commuove. E quindi nacque questo Danza di una ninfa. E la cosa molto carina, che voglio dire, mi ha abbastanza inorgoglito, che poi non ci aveva pensato nessuno, ovviamente. Per cui poi dopo hanno pensato: ah, ma come? Ah, cioè, ma.
1: Allora si potrebbe
0: Allora si potrebbe fare. E
1: fare.
0: lì per lì, al momento, io non lo so poi se è successo, però molti anche cantanti famosi chiesero di poterlo fare, e loro gli dissero: no, noi al momento ci basta quello che ha fatto Ada Montellanico, perché hanno capito anche che dietro non c'era una volontà commerciale, ma c'era veramente un puro rapporto artistico con quel materiale. Quindi i due brani sono stati musicati da me, e sono Da quando e Danza di una ninfa, e gli altri due da Enrico, che erano Mia cara amica e che cos'è, penso, Mia cara amica è un altro che adesso non mi sovviene. E quindi poi la cosa anche bella è che con Enrico non è che ci siamo detti: tu prendi questi due, ognuno ha scelto due cose
1: Sì.
0: diverse, e è stato molto bello. Quell'album Danza di una ninfa è qualcosa che mi ricorda ancora adesso. Tra l'altro ci fu quella presentazione alla Sala Sinopoli, stracolma, con 200 persone fuori, insomma, cioè, abbiamo avuto anche delle pagine nazionali, perché fu un evento importante. E devo dire, poi per me Tenco è stato uno dei cantautori più rappresentativi, proprio perché lui aveva questa capacità, nella sua semplicità, di fondere melodia e parole, musica e parole, aveva questa grandissima sintesi. Mi disse Gianfranco Reverberi
1: che non c'è più neanche lui.
0: Neanche lui.
1: Anzi, posso dire che questa trasmissione, Note a Margine, la prima intervista è stata fatta a Gianfranco Reverberi qualche anno fa. Sì, era un'intervista pazzesca. Sì,

0: Lui è un
1: grande,
0: devo
1: dire. Con lui abbiamo avuto un rapporto anche intenso per tanto tempo, e con Gianfranco, insomma, lui mi raccontò, perché lo intervistai in questo libro, nell'ultima parte, e lui mi disse una cosa molto bella di Luigi Tenco, perché mi disse: ma sai, Tenco aveva questa particolarità di comporre in maniera abbastanza particolare, perché lui scriveva dei testi e poi suonava il sassofono, cioè quindi trovava la melodia suonando il sassofono. Quindi ho capito poi perché lui aveva questa originalità e quanto lui fosse legato al jazz su questo, perché lui nasce, tu sai meglio di me, da sassofonista.
0: Da sassofonista.

0: allora viva il jazz, viva Luigi Tenco e viva Ada Montellanico. Senti, hai in programma live in questo periodo, estate, insomma,
1: Sì, diciamo, cominciamo a muoversi le cose perché il disco è appena uscito. Abbiamo una serata a un bellissimo jazz club importantissimo in Italia che si chiama Cotton Club ad Ascoli Piceno. E poi abbiamo delle serate quest'estate, una alla Casa del Jazz di Roma il 22 giugno e poi al momento il 10 luglio a Pescara Jazz. E poi ne stanno arrivando altre, però ancora dobbiamo definirle.
0: Benissimo, allora poi noi vi seguiremo e ti seguiremo e verremo sicuramente ad ascoltarti.
1: Grazie,
0: Grazie.
1: grazie a te tantissimo.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Malantrucco.

Il vostro autunno senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Siete invecchiati ancor temete il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di magia

da terronzino reggere come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

la sua chiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di monello, quando rubavo in casa un po' di pane, e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa a chi vi tocchi. Buonanotte la falce della luna, si cheta mentre l'aria si fa bruna, dalla finestra mia

Morire non fa male, che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale. O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura, gonfia verso un paese.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: La casa di Bernarda Alba, di Federico García Lorca, con Franca Nuti e Marisa Fabbri. Adattamento radiofonico e regia di Giancarlo Cobelli.
1: Seconda parte.
2: Le tocca lottare come un uomo.
3: Proprio così, Prudenza.
4: Adele, dove vai?
5: Bere, madre.
4: Ponzia?
6: Sì.
4: Porta un boccale d'acqua. Puoi sederti, Adele.
2: E Angustias, quando si sposa?
4: Verranno a chiederla tra 3 giorni.
2: Sarai contenta, Angustias?
5: Certo, Prudenza.
7: Oh, Maddalena, hai rovesciato il sale. Porta sfortuna.
8: Peggio della sorte che abbiamo, Amelia, non ci può capitare.
3: Finitela voi due!
2: Pepe ti ha regalato l'anello, Angustias.
5: Guardi.
9: È bellissimo, con 3 perle. Ai tempi miei le perle significavano lacrime.
5: Ma... ora le cose sono cambiate.
10: Le cose hanno sempre lo stesso significato, Angustias.
7: Gli anelli di fidanzamento debbono essere di brillanti.
2: È vero, Adele, è più indicato.
4: O con le perle o senza, le cose sono come se le propongono gli uomini.
11: O come Dio dispone, madre.
8: L'ultimo tocco, vado.
6: Che Dio ci dia la buonanotte.
4: Arrivederci, Prudenza.
2: Buonanotte.
4: Abbiamo mangiato. In nome del Padre, e Figli e Spirito di Santità.
7: Amen. Madre, arrivo sino al portone a sgranchirmi le gambe. E a prendere un po' d'aria.
11: Vengo con te, Adele.
7: Guarda che non mi metto, Amelia. La notte vuole compagnia.
4: Angustias.
8: Sì.
4: Ti ho già detto che devi tornare a parlare con tua sorella Martirio. Quello che è successo è stato uno scherzo. E devi dimenticarlo.
8: Voi sapete, madre, che Martirio non mi vuole bene.
4: Io non cerco di indagare nei cuori, ma voglio la buona apparenza e l'armonia familiare. Comprendi?
8: Sì, madre.
4: Allora basta così.
8: Tanto più che tra pochissimo tempo te ne vai.
5: Mi pare che si è fatto tardi.
4: Aspetta. A che ora ha smesso di parlare con te, Pepe, ieri notte?
5: Alle 12:30, madre. Buonanotte.
4: E che dice? Pepe?
5: Mi sembra distratto, madre. Mi parla come se pensasse ad altro.
4: Non devi fargli domande. E quando ti sposi, meno ancora. Parla quando ti parla e guardalo quando lui ti guarda. Così non avrai dispiacere.
5: Io credo, madre, che ci sono molte cose che mi nascondo.
4: Non cercare di scoprirle, non domandargli nulla. E soprattutto che non ti veda mai piangere.
5: Dovrei essere felice. Non lo sono.
4: Angustias, non importa. Verrà stanotte?
8: No, è andato in città con sua madre.
4: Ah. Così andiamo a letto più presto.
7: Che notte buia, madre.
8: Non si vede a 2 passi di distanza.
11: Una notte fatta per i ladri, Adele, per chi ha bisogno di nascondiglio.
7: Lo stallone stava in mezzo al cortile. Era così bianco. Sembrava 2 volte tanto. Riempiva tutte le tenebre.
10: È vero, Adele. Faceva paura.
7: Il cielo ha delle stelle, grosse come pugni.
10: E Adele si è messa a guardarle che sembrava dovesse rompersi il collo.
8: A te non piacciono, Martirio, le stelle?
11: A me non mi importa più di niente.
10: Ce n'è abbastanza con quello che succede dentro le stanze.
7: Questo è affar tuo, Martirio.
4: I suoi affari sono suoi e i tuoi sono tuoi, Adele.
6: Buonanotte, madre.
5: Vai già a letto, Angustias?
8: Sì. Sì, Adele. Stanotte Pepe non viene.
12: Che bellissima notte. Resterei fino a tardi a godermi l'aria fresca dei campi.
4: Invece bisogna andare a letto. Maddalena. Oh, sveglia. Maddalena, a letto.
8: Lasciami in pace.
4: A letto.
8: Ma non si può essere lasciate in pace.
13: Vado anch'io. Buonanotte.
4: Andate anche voi.
11: Madre? Madre, com'è che stanotte non viene il fidanzato di Angustias?
4: È partito per un viaggio.
11: Ah. Allora buonanotte, Adele. Arrivederci a domani, Martirio. Oh, madre.
4: Buonanotte, Adele.
14: Sei ancora qui, Bernardo?
4: Sì, Funzia. Mi sto assaporando questo silenzio senza riuscire a vedere la cosa gravissima che secondo te starebbe succedendo qua dentro.
14: Ma no, lasciamo questi discorsi, Bernardo.
4: No, in questa casa non c'è né un sì né un no. Ci sono io, con la mia vigilanza, che arriva a tutto.
14: Le figlie tue vivono rinchiuse dentro casa, ma né tu né nessuno può vigilare nell'intimo loro.
4: Le figlie mie hanno il respiro tranquillo.
14: Questo riguarda te. Io servo e basta.
4: Ah, sei tornata a tenere la bocca chiusa.
14: Io tengo coperte cose che non ti immagini, Bernarda.
4: Tuo figlio continua a vedere Pepe alle 4 del mattino? La gente continua a dire le male litanie di questa casa.
14: Ma non dicono nulla, Bernarda.
4: Perché non possono. E questo lo si deve alla vigilanza dei miei occhi.
14: Bernarda, io non voglio parlare perché ho paura di ciò che potresti fare, ma non essere così sicura di te.
4: Qui non succede nulla.
14: Tanto meglio per te.
8: Ho finito di lavare i piatti. Comanda altro, Bernarda.
4: No, niente. Servo. Vado a coricarmi.
14: A che ora vuoi che ti chiami?
4: Non mi chiamare.
14: Stanotte voglio dormire tranquilla. Sentito, serva? Tranquilla. Quando una col mare non ce la fa, volta le spalle per non vederlo.
8: È così orgogliosa che si mette da sola la benda sugli occhi.
14: Ho cercato di fermare gli eventi, ma ormai mi fanno troppa paura. Senti, questo silenzio. Sì, è una tempesta in ogni camera. Il giorno che scoppieranno saremo tutte travolte.
8: Bernardo non sa che forza un uomo fra tante donne.
14: No, la colpa non è tutta di Pepe il Romano. È vero che l'anno scorso andò dietro ad Adele e che questa ha perso la testa per lui, ma lei doveva stare al suo posto e non provocarlo. Un uomo è sempre un uomo.
8: E c'è chi pensa che abbia parlato molte volte con Adele.
14: È vero. E anche dell'altro.
8: Bernarda sta affrettando le nozze. È possibile che non succeda nulla.
14: Adele è decisa a tutto e le altre vengono in armi senza posa.
8: Martirio pure.
14: Quella è la peggio. È un pozzo di veleno. Vede che il Romano non è per lei e annegherebbe il mondo se fosse il suo potere.
8: Sono perfide.
14: Sono donne senza uomini. Ascolta.
8: Che c'è?
14: I cani abbaiano.
8: Deve essere passato qualcuno davanti al portone.
14: Adele.
4: in camicia la notte.
14: Adele! Non ti sei coricata.
7: Avevo bisogno di bere dell'acqua.
14: Ti credevo già addormentata.
7: Mi ha svegliato la sete, Ponzia.
8: E voi? Non andate a letto?
14: Sì. Ora.
7: Buonanotte.
14: Andiamo anche noi, serva. E il sonno ce lo siamo meritato. Bernarda non mi lascia respirare tutto il giorno. Portati il lume. I cani sembrano impazziti. Non ci lasceranno dormire stanotte.
7: Finalmente se ne sono andati.

0: Matero, Bernarda, faccia di leoparda, Maddalena, faccia di iena. Ecolella,
1: Dove va, nonna?
0: Mi apri la porta? Tu chi sei?
1: Com'è che si trova qui, nonna?
0: Me ne sono scappata. Tu chi sei?
1: Vada a coricarsi, nonna.
0: Tu sei Martirio. Martirio, faccia di Martirio. E quando lo avrai un bambino, io ho avuto questo qui.
1: Dove ha preso quell'agnello?
0: Meglio avere un agnello che non avere niente. Bernarda, faccia di leoparda. Maddalena, faccia di iena.
1: Non credi?
0: È la verità. Credi che non posso avere figli perché ho i capelli bianchi? E invece sì. Figli, figli e figli. Questo bambino avrà i capelli bianchi e avrà un altro bambino e questo un altro e tutti con i capelli bianchi come neve. Saremo come le onde e tutti avremo i capelli bianchi e saremo spuma. Qui non c'è altro che mantelli di lutto.
1: Taccia, taccia, nonna, se ne va.
0: Pepe il Romano è un gigante. Lo amate tutte, ma lui vi divorerà. Perché voi altre siete rane senza lingua.
1: Ma se ne va da letto.
0: Sì, ma dopo tu mi aprirai.
1: Certamente, nonna.
0: Ecolella, figlio mio, andiamo in riva al mare, la formica è sulla porta, tiralo, pane e ti andatelo.
1: Che Dio l'abbia in gloria! Perché mi cerchi?
0: Lascia quell'uomo!
1: Chi sei tu per ordinarmelo?
0: È venuto il momento che io parli. Questo non può continuare.
1: Questo non è che il principio.
0: Ma quell'uomo senza anima è venuto per un'altra e tu ti sei messa in mezzo.
1: È venuto per il danaro. Ma ha sempre tenuto gli occhi su di me.
0: Io non permetterò che tu travolga la casa.
1: Pepe sposerà Angustias.
2: Lo sai meglio di me, Martirio, che non l'ama.
0: Lo so.
1: E sai che ama me. L'hai visto tu stessa?
0: Sì.
2: Mi ama. Mi ama.
0: Conficcami un coltello nella carne, se vuoi. Ma non dirlo più.
1: Per questo vuoi impedirmi di andare con lui? Con Angustias spostare 100 anni? Ma che baci me. È una cosa terribile, perché lo ami anche tu, vero? Lo ami, vero?
0: Sì! Lascia che lo dica, che mi si rompa il petto come una mela grana piena di amarezza. Sì! Lo amo!
2: Martirio! Martirio, cara, io non ne ho colpa.
0: Non abbracciarmi.
1: Non cercare di far piangere i miei occhi. Allora chi si deve affogare, affoghi. Pepe il Romano è mio.
2: Lui mi porterà ai giunchi della riva.
1: Questo non avverrà.
2: Da quando ho provato il sapore della sua bocca, non sopporto più l'orrore di questa casa. Io sarò ciò che lui vorrà. E che tutto il paese sia contro di me, che mi perseguitino tutti quelli che dicono di essere onorati. Mi metterò la corona di spine come le donne amate da un uomo sposato.
0: Questo non avverrà finché avrò una goccia di sangue nelle vene.
2: Lui mi vuole.
0: Non ci andrai.
2: Togliti dalla porta, Martirio.
0: Non passa, se ci riesci.
2: Togliti.
0: Madre! Madre! Ferme! Ferme!
1: Adele stava con lui. Guardate, madre, la camicia piena di pagliuzze e di grano.
2: Quello è il letto delle femmine malnate.
1: Basta con le grida da carcerieri. Oh, ecco. Cosa ne faccio io del suo bastone del comando? Non faccia un passo in più, madre. Su di me comanda solo Pepe e nessun altro.
0: Adele! Che succede, Bernarda?
3: Padre, aiutami.
2: Sì, Angustias. Sono la sua donna. Sappilo bene, va in cortile a dirglielo. Lui comanderà su tutta questa casa. È lì fuori. E respira come se fosse un leone.
0: Oh, mio. Il fucile. Il fucile. Dov'è il fucile? Dov'è il fucile? Vengo anch'io, madre.
1: Tanto con me non ce la farà più nessuno.
2: Dico, non esci col tuo corpo vivo. Ladra, disonore della nostra casa.
1: Lascia che se ne vada, Angustias. No!
0: E ora prova a cercarlo, Adele.
4: È finita ormai per Pepe Romano.

0: Ansia, purtroppo sei dileguato volando sulla sua giumenta.
1: Non è colpa mia. Le donne non sanno sparare come gli uomini.
0: E allora perché l'hai detto, martirio? Per Adele avrei versato sul suo capo un fiume di sangue.
2: Martirio, maledetta vipera!
0: Indemoniata!
1: Basta voi! È meglio così.
3: Adele.
1: Riparino dalla vergogna!
0: Bernarda, per lo sparo si sono alzati tutti i vicini!
1: Apri! Adele! O butterò giù la porta! Adele! Porta un martello! Pozzi!
4: Una spallata!
1: Che c'è, Pozzi?
2: Dio ci guardi da una simile morte!
1: Silenzio! Non per mano mia, Pepe. Non sarà per mano mia. Ma tu andrai correndo vivo nell'oscurità degli alberi finché un giorno o l'altro cadrai!
3: Toglietele quel cappio. Staccatela!
1: Silenzio! Mia figlia è morta! Portatela nella sua camera e vestitela da fanciulla. Nessuno osi dire una parola. Adele è morta, vergine. Avvertite che all'alba diano due ritocchi di campana.
3: Felice lei mille volte che poteva averlo.
1: Non voglio pianti, martirio. Bisogna guardare la morte in faccia. Silenzio, Amelia. Zitta, Maddalena. Riservati le lacrime per quando sarai sola, Angustias. Ci annegheremo tutte in un mare di lutto.
3: La figlia minore di Bernarda Alba è morta.
1: Vergine, avete sentito? Silenzio! Silenzio! Ho detto silenzio.
5: Abbiamo trasmesso La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca. Adattamento radiofonico di Giancarlo Cobelli. Personaggi e interpreti: Bernarda, Franca Nuti. Maria Josefa, Evelina Gori. Angustias, Paola Bigatto. Maddalena, Elisabetta Piccolomini. Martirio, Michela Martini. Amelia, Stefania Felicioli. Adele, Sabina Vannucchi. La Ponzia, Marisa Fabbri. La Serva, Giselda Castrini. Prudenzia, Patrizia De Clara. Prima Vecchia, Mirella Falco. Seconda Vecchia, Giovanna Mainardi. La Ragazza, Azzurra Antonacci. Coordinamento tecnico, Violetta Parodi. Assistente alla regia, Rosa Leanza. Musiche originali di Fabrizio De Rossi Re. Coro dell'Accademia Polifonica Romana. Regia di Giancarlo Cobelli.

0: Regia di Cesare Lievi.
1: Se tuo padre non avesse sprecato il denaro senza darsene alcun pensiero, ora le cose andrebbero in tutt'altro modo. Ma egli ci ha lasciate quasi povere. Ci prenderanno la casa. E che faremo allora? Come vivremo? Se almeno fossi sposata. Se almeno ti sposassi presto, Masha. Perché come si fa a vivere senza un uomo in casa? Come si fa?
2: Mamma, voi parlate sempre della stessa cosa.
1: Parlarne mica fa danno.
2: È colpa mia se non trovo nessuno che mi piace.
1: Nessuno che ti piace? Oh, quanti capricci, Masha.
2: Capricci? Cercate di ricordare che razza di uomini erano quelli che volevano sposarmi.
1: E allora che fare, Masha? Che fare, mia cara? Non siamo ricche. Non puoi permetterti di fare tanto la schizzinosa. Ma Platon Markic non viene.
2: Perché avete bisogno di Platon Markic, mammina?
1: Come perché? Che cosa concludiamo noi a starcene qui sedute? Egli è un uomo, alla fin dei conti. E anche se non avessimo tutti i guai che abbiamo, non potremmo fare a meno di un uomo. Debbo assolutamente parlare con Platon Markic.
3: Padrona! Oh, padrona, è venuto un ragazzino mandato da Platon Markic e ha portato questo biglietto.
1: Ah, signore! Avevo messo gli occhiali, cercali un po', Masha, fammi piacere.
2: Mamma, permettete che legga io? Non penso che tra voi e Platon Markic vi siano segreti.
1: Ah, leggi pure, Masha, leggi. Che segreti vuoi che ci siano? Vi avevo chiesto consiglio circa l'affare della casa.
2: Onorevolissima ed egregia signora Anna Petrovna, ho l'onore di comunicarvi che tutti gli incarichi da voi affidatimi sono stati espletati con la massima cura e con il massimo piacere, e vi prego per l'avvenire di voler disporre di me per qualunque altra similiante incombenza. Su quel punto particolare dei vostri incarichi vi comunico che sono stato all'ufficio da voi indicatomi. Non ci sono dei funzionari scapoli degni di Maria Andreevna. Ce ne sarebbe uno, ma dubito che possa piacervi, perché smisuratamente alto di statura e butterato in viso. Mammina!
1: Leggi, leggi!
2: Ma per quanto risulta dalle informazioni assunte presso il suo capo ufficio e vari suoi colleghi, il suo carattere è buono. Inoltre astemio, cosa che per quanto io sappia da voi molto apprezzata e desiderata. Se gradite che stenda le mie ricerche in altri tribunali ed uffici statali, provvederò senz'altro e con grande piacere. Il vostro affare ha preso una brutta piega proprio per la vostra trascuratezza. Per il momento, signora, non decidete nulla. Avrò l'onore di parlarvene a fondo nel nostro prossimo incontro. Sempre pronto a rendervi servizio, vostro Platon Dobrotvorsky. Ma che fate, mammina? Mandate Platon Markic in giro per gli uffici statali a cercare dei fidanzati per me? Ma che vi salta in mente? È persino offensivo.
1: Non c'è niente di offensivo. Tu, Masha, non devi saperne nulla. Questo è un affare mio. Non ti costringerò, sposerai chi vorrai. Ma è mio dovere cercarti un fidanzato. E ora vado a scrivere un biglietto per Platon Markic.
2: Tutti i giorni lo stesso discorso. Non so come la mamma non ne sia ancora stufa.
3: Se andaste un po' tutti a...
2: Perché te la prendi? E con chi ce l'hai?
3: Come potrei non prendermela? Padroncina, c'è certa gente. Non potete immaginare. Uscivo alla svelta da una bottega quando un imbecille mi si para davanti e si mette a guardarmi negli occhi. Oh, dico, perché mi squadrate in quel modo? Non ho nulla di scritto addosso. Già, dice, ma come non guardare una bellezza simile? Ho sputato e sono andata via. Ah, quella perde sempre una cosa o l'altra e poi sono io che devo cercare. Oh, vorrei che...
2: Che cosa cerchi?
3: La padrona ha perso la tabacchiera. Ah, eccola qua.
2: Daria, sono bella.
3: Voi? Siete una bellezza. Una bellissima bellezza.
2: Faresti cambio con me? Pensi che non ti riderebbero dietro?
3: Ah, e che me ne farei della vostra bellezza?
2: Ed io che me ne faccio?
3: Ah, padroncina, non dite così. Vedrete che gentiluomo si innamorerà

0: di voi.
1: La mamma vuole che prenda marito.
2: E che c'è?
0: Non volete sposarvi?
1: Sì, ma che giova essere belle se poi...
0: Non dite così. Vostro marito vi amerà di più.
1: La mamma fa presto a dire, sposati. E chi dovrei sposare? Non posso pensare senza raccapriccio al momento in cui sarò costretta ad unirmi con un uomo per il quale non proverò altro sentimento che il disgusto. Ogni uomo, anche se è un mostro, crede di avere il diritto di prendersi una moglie e per giunta crede di fare chissà qual gran concessione se sposa una ragazza povera. Ce n'è di quelli che addirittura mi mercanteggiano come un oggetto. Io, dice, sono ricco. Voi non avete nulla. Prendo vostra figlia per la sua bellezza.
3: Ah, Arina Yegorovna. Accomodatevi.
4: Sono venuta per un minutino, Anna Petrovna. Per un minutino solo. Ero in città e ad un tratto vado a trovare Anna Petrovna. È vero che ella non viene mai a vedermi, ma non importa, vado io da lei.
3: Perdonatemi, ho sempre tante cose da fare. Sono solo una donna, devo arrivare a tutto. Ora abbiamo la preoccupazione della casa. Di notte non riesco a dormire. Dove andrò a finire se me la tolgono? E in più ho una figliola da accasare.
4: Per quanto mi riguarda, Anna Petrovna, debbo proprio ringraziare Dio. Il mio Miscia è così modesto, così rispettoso. A me non importa, mammina, dice, se voi siete una donna semplice ed ignorante. Mentre io sono una persona istruita, io vi amo e vi adoro lo stesso. Figuratevi che ora è sulla via di diventare nobile.
3: Vostro figlio mi piace davvero. Ho pensato tante volte di venire da voi, ma come sapete ho poca memoria. Se mi passa di mente una cosa non mi riesce più di ritrovarla. Voi sapete che il mio più intimo desiderio è di vedere Masha sposata.
4: Allora non c'è tempo da perdere, Anna Petrovna. Voi conoscete le qualità del mio Miscia. In società, per il suo titolo, è ben considerato da tutti. Io poi, sebbene di origine modesta, ho delle idee elevate e mi tengo piuttosto lontana da quella cerchia di persone a cui apparteneva la mia famiglia. Mi nutro di nobili sentimenti.
3: Ma non posso costringere Mashenka. Deve decidere lei. Dite a Mikhail Ivanovich che faccia il possibile per piacerle. Io ne sarò felicissima.
4: Oh, Anna Petrovna, mi permettete di dargli qualche speranza?
3: Ditegli che per parte mia acconsento e che parlerò della cosa con Mashenka.
4: Vi ringraziamo di cuore e speriamo. Che graziosa cuffietta. Quanto avete pagato quel nastro?
3: Oh, per carità, non chiedetemelo. Sapete che la mia memoria è pessima. Mi pare di averlo pagato 7 griven.
4: Graziosa, molto graziosa. Mi prestereste il modellino della vostra giacchetta? Vorrei farne una di moire nero.
3: Dove l'avrò mai messo quel modellino? Ah, forse di là in camera. Venite.
5: I miei omaggi, Anna Petrovna.
3: Vi saluto, Ivan Ivanovich. Credo che Mashenka stia passeggiando in giardino.
6: Chi è costui, Anna Petrovna?
0: Mi lasci in Ivan Ivanovich.
6: Non mi pare uno sposo adatto a vostra figlia.
0: Ma non è uno sposo.
5: Meric è di nuovo qua. Da tempo mi adopero per riuscir gradito a Mashenka. Ma tutto è inutile. Non mi riesce. Quel tipo, invece, è meglio che me ne vada, che pianti tutto in asso, che non ci pensi più. Ella di sicuro cercherebbe di persuadermi a rimanere, ma io risponderei addio e per sempre. Ma perché per sempre, Ivan Ivanovich? E se ci lasciamo per sempre. E prendendo il cappello me ne andrei. E poi? Ella sarebbe capace di rallegrarsene. E quanto a Meric, non chiederebbe certo di meglio. Ah, rimango, per fare loro dispetto, rimango.
1: Buongiorno, Ivan Ivanovich. E voi,
2: Vladimir Vasilievich. Venite a trovarci più spesso.
7: Non oserò mai disubbidirvi se mi date un ordine. Però vi ripeto, Maria Andreevna, ho paura di voi.
2: Finitela di scherzare. Che avete, Milashin? Mi pare che non siate di buon umore.
5: Ho mal di capo.
7: Avete il mal di capo? Curatevi. Addio, Maria Andreevna. I miei omaggi alla mamma.
2: Quando tornerete?
7: Domani, se non disturbo.
2: Non disturbate affatto, anzi. A domani.
5: Maria, che vi diceva mentre eravate in giardino?
2: Perché volete saperlo?
5: Scusatemi, credevo che non aveste segreti con Merich. Ditemi, Maria Andreevna, perché non mi amate? Certo, io non sono così piacente come Merich, non vado in società, non parlo francese, ma se volessi potrei essere 100 volte meglio di lui. È un bamboccio. Non ha frequentato nessuna scuola, ha imparato a chiacchierare in francese, in qualche pensione. Non lavora, si fa passare per impiegato ed è ancora aspirante al primo grado. Che suo padre sia ricco non ha poi una grande importanza.
2: Sembra che Merich vi dia fastidio.
5: Che dite? È una persona così insignificante, così vuota.
2: Ditemi, Ivan Ivanovich, siete forse innamorato di me? Poverino, mi fate pena.
5: Vi prego di non compiangermi.
0: Padroncina, c'è Platon Markich.
5: Giunge davvero a proposito.
8: Ecco, signora, a che punto è l'affare.
2: Capisco.
8: Cara signorina, buongiorno. Non siete allegra oggi?
2: Perché dovrei essere allegra, Platon Markich?
8: Già, non avete torto. È un'annata cattiva per il raccolto dei fidanzati.
0: Posso offrirvi il tè?
8: Grazie, lo prendo volentieri. Non c'è proprio ragione che le ragazze da marito siano allegre. Eppure per voi, gentile signorina, farò tutto il possibile per trovare un buon fidanzato e me ne ringrazierete. Dunque, dicevo che oggigiorno la gente è diventata frivola ed è difficile trovare dei mariti. Ai tempi nostri, quando eravamo giovani, non appena un ragazzo si impiegava, subito si sposava. Oggi invece c'è da rimanere sbalorditi a vedere la vita che fanno i giovanotti. Non c'è più ombra di moralità.
0: Altro che moralità, che cosa c'è di buono oggi di?
8: Ai nostri tempi era molto diverso e le ragazze da marito erano più allegre. Non avevano da attendere a lungo, forse qualcuna con qualche difetto fisico, una gobba, per esempio. Ma che dico, trovavano marito anche quelle. È per questo, signora, che dicevo che le fanciulle da marito erano allora più allegre e non avevano ragione di preoccuparsi.
2: Ma io non mi preoccupo affatto.
8: Non ne parlate, ma ci pensate. Sicuro, così fanno le ragazze. Non dicono certe cose, come se ne vergognassero, ma vi pensano e se ne preoccupano molto. Non è vero, signora?
0: Proprio così, Platon Markich, avete colto nel segno. Desiderate ancora una tazza di tè?
8: Volentieri, grazie. Ecco, cara signorina, anche la mamma lo conferma. No, è vero, signora?
4: Che stupido!
0: Perché lo ingiuriate?
5: Egli non vi capisce. Egli pensa che voi viviate d'attorno per trovare un marito.
0: Lasciate che pensi quel che gli pare. È un bravo uomo.
8: Sì, adesso perché...
5: E adesso? Che cosa vi spigliano?
0: È di qualche loro affare.
8: È un'ottima persona, signora. È ancora molto giovane. Ha il grado di segretario.
0: Cosa?
8: Dico che è segretario. Non è un alto grado, d'accordo, ma è un buon posto. In casa ha ogni ben di Dio e buoni cavalli suoi.
0: Che dite? Non capisco.
8: Buoni cavalli di sua proprietà.
0: Come?
8: Cavalli?
5: Che cosa di molto interessante.
0: Senti un po', Mashinka. Platon ci fa un grande favore. Ha trovato una persona che vuole occuparsi della nostra faccenda. Dice che si tratta di un bel giovane.
8: Splendido, signorina, splendido. E poi per gli affari, straordinario.
0: Sai, Mashinka, sarebbe una gran bella cosa se tu gli piacessi.
2: Mammina, avete udito, Ivan Ivanovich?
5: Ho sentito. È spaventoso!
1: Ebbene, simili discorsi si fanno continuamente in casa nostra.
5: Non so, non posso capacitarmene. Il solo pensiero che voi possiate appartenere ad un altro mi uccide. Mi pare che non potrò sopravvivere a tanto.
1: Ma non pensate che a voi, se voleste pensare anche un pochino a me.
5: Perché a voi? Lo vedrete, forse vi piacerà, sarete felici. Sono pronto a sacrificare anche la vita, pur di sapervi felice.
1: Oh, ma che dite mai? Basta, smettetela. Andiamo in giardino.
8: Allora verremo domani, signora. Egli vedrà Maria Andreevna e non gli parleremo dell'affare. Se vostra figlia gli piacerà, potremo trattare le due faccende in una sola volta.
9: Bene, Platon Markic. Bene. Questo processo non mi esce dal capo. Se mi tolgono la casa, dove andrò a finire? E poi sarebbe più che tempo di maritare Mashinka, non vi pare?
8: Ma certo, perché aspettare? È proprio tempo. I miei rispettosi omaggi, signora. E perdonate il disturbo.
9: Addio, Platon Markic. Vi aspettiamo senz'altro.
4: Vergognati, Misha. Perché te ne sei andato? Avevo appena incominciato a dire a Maria Andreevna la tua ammirazione, il tuo amore, i sentimenti che nutri per lei e tu... Io sono una donna ignorante, eppure non mi confondo né annego in un bicchier d'acqua come fai tu.
10: Oh, mammina, fatemi la carità, non parlate di me a Maria Andreevna. Le parlerò io.
4: Allora staremo proprio freschi. È strano, Misha, che una persona istruita come te...
10: Sì, mammina, sono una persona istruita, ho un cuore d'oro, so anche che la sarebbe felice con me, so anche che solo io so apprezzarla, so che la si perderà fra quella gente, vittima dei loro calcoli e della loro grossolanità d'animo, ma temo di sentirmi opporre un rifiuto.
4: Dio mio, non cadrà il mondo per questo. Ti troveremo un'altra sposa.
10: Un'altra sposa? È un caso fortunato che mi ha fatto incontrare Maria Andreevna. È una grazia che io l'abbia conosciuta, amata. L'amo tanto che non posso guardare nessun'altra donna. Non credevo si potesse amare così. Vedete, piango. Non posso vivere senza di lei.
4: Se l'ami, fa come fanno tutti gli altri. Diglielo.
10: Glielo dirò, statene certa. Che farò se mi risponderà con un rifiuto? Ora mi sorregge la speranza, posso sognare. Dopo, che mi rimarrà?
4: Ecco, mi pare che Maria Andreevna venga verso di noi.
10: Mammina, per carità, non aprite bocca.
4: Risparmiami le tue lezioni. Benché io sia una donna ignorante, so come conviene comportarsi. Andate a passeggio?
1: Sì, voglio prendere un po' d'aria. E voi che fate qui?
10: Nulla.
4: Penso. È innamorato.
10: Mammina!
4: E soffre tanto che fa pena solo a guardarlo.
10: Mammina!
1: Ma di chi è innamorato, Mikhail Ivanich?
4: Chiedeteglielo voi stesso, Maria Andreevna. Io devo andare.
1: Io pure ho pianto tutta la mattina.
10: Avete pianto?
1: La mamma seguita ad affliggermi coi suoi fidanzati. Ora vuole presentarmi un vecchio mercante e un giovane impiegato. Che ne dite?
10: Terribile.
1: Sì, terribile e senza scopo. Mikhail Ivanich, vi parlerò apertamente, visto che siamo buoni amici. Sono un poco innamorata anch'io.
10: Voi?
1: Che mi consigliate di fare?
10: Io non saprei proprio.
1: Nel mio stato d'animo attuale non potrei sposare nessuno.
10: Nessuno?
1: Nessuno.
10: E se vi chiedessi io in sposa? Non lo dico così per scherzo.
1: Non sposerei neppure voi. Vi sono amica, ma non sento di amarvi.
10: Ed io invece come saprei amarvi? Che cosa non farei per prevenire tutti i vostri desideri? Con quale prontezza soddisfarei anche il più piccolo vostro capriccio? Con quale riconoscenza riceverei ogni vostra carezza?
1: Voi scherzate. Vedete, se voi mi chiedeste in sposa, il rifiuto non mi sarebbe tanto penoso. A voi potrei dirlo apertamente che non vi amo, perché non vi offendereste, come farebbero invece altri.
10: Già, capisco.
1: Che uomo è quel Merich?
10: Merich?
1: Sì, Vladimir Vasilich.
10: Non saprei che dirvene, Maria Andreevna.
1: Cioè, non volete parlarne.
2: Addio allora. Devo andare dalla mamma.
10: Ed io, stupido, sognavo la felicità. Dio mio, Dio mio.
7: Che festa c'è qui oggi?
11: L'aria è così elegante che non degna neppure d'uno sguardo.
5: Si attendono ospiti.
7: Che ospiti?
5: Un funzionario per l'affare di Anna Petrovna, che è anche un nuovo pretendente per sua figlia.
7: Ma perché non la sposate voi?
5: Per una ragione semplicissima: non avremmo di che vivere. Io non possiedo nulla e lei neppure.
7: Sarà proprio un peccato se si sposerà. È così graziosa. Mi spiace sempre che le belle ragazze si sposino. A voi non dispiace?
5: No, non mi spiace affatto.
7: Sofia Baraskova.
11: Si è maritata poco tempo fa. La conoscete?
5: No, non la conosco.
7: Eravamo molto amici. A voi posso dirlo, Ivan Ivanovic.
11: Naturalmente non lo direte a nessuno.
7: Ella mi amava molto. Ecco, guardate che lettera mi scrisse prima delle nozze. Volete leggerla?
5: Perché dovrei leggere una lettera che non mi riguarda?
7: Come volete. Credo che Maria Andreevna sia in casa. Vado da lei. Ivan Ivanovic!
5: Oh, siete qui. Non vi avevo notato.
10: Certo che quel Merich è proprio un tipo bizzarro. Pensi che mi è venuto tra le mani, per caso, un fascicolo del suo diario ed alcune lettere da lui scritte alla nostra vicina e da questa passate al marito. Cosa mai non ci trovi dentro?
5: Prestatemi quelle lettere per qualche tempo.
10: Le avrete.
5: Vi ringrazio di cuore. Sono proprio obbligato, obbligatissimo.
10: Lo faccio per Maria Andreevna, non per voi. Perché l'amo moltissimo e mi interesso a lei.
5: Anch'io l'amo.
10: Lo credo. Ma andiamo a casa ora, Ivan Ivanic. Mi pare che qui non abbiamo nulla da fare.
5: Va bene, andiamo pure.
7: Addio, Maria Andreevna.
2: Perché ve ne andate? Mi annoierò da sola. Rimanete ancora un pochino.
7: Milashin mi ha detto che vogliono fidanzarvi, Maria Andreevna.
2: È così, Vladimir Vasilich. Mi fidanzano continuamente, ora con l'uno, ora con l'altro.
7: E voi accettate?
2: Non so, che dovrei fare? Sceglierò un marito che, essendo ricco, posso soddisfare almeno in parte le mie pretese.
7: Non sapevo che possedeste dei principi così pratici e solidi.
2: Il bisogno rende saggi.
7: Se avete deciso in tal senso, non voglio essere certo io a distogliervi. La vostra risolutezza vi onora. Ma che accadrebbe se voi vi innamoraste ed amaste qualcuno? Se incontraste una persona che vi amasse ardentemente, con tutta la veemente passione della giovinezza?
2: Non saprei, Vladimir Vasilich, ma dubito assai che ciò possa accadere.
7: Ora che tutto è deciso, posso ben dirvi che vi ho amato, Maria Andreevna, amato appassionatamente, e ancora oggi vi amo.
2: Non mi ingannate, Vladimir Vasilich.
7: Sono pronto a giurarvelo su tutto ciò che volete.
2: Non è necessario. Non è necessario. Vladimir Vasilich, non prendetevi gioco di me, per amor di Dio. Vi sarebbe troppo facile ingannarmi. Perché... perché anch'io vi amo.
7: Angelo mio, non posso credere alla mia felicità. Ma perché piangete? Maria Andreevna... Mashenka! Mary! Su, guardami. Ma come sei bella. Vorrei che tutti ti vedessero così, con gli occhi pieni di lacrime.
2: Credo di aver fatto male a confessarvi il mio amore.
7: Ti penti di avere un cuore, di essere superiore a tutte quelle bambole insensibili che si vantano di non avere mai amato. Io so apprezzarlo, il tuo amore. Tu sei quanto ho di più caro al mondo.
2: No, Vladimir, tu non mi ami quanto ti amo io. Tu sei tutto, tutto per me. Mi credi?
7: E tu? Mi credi?
2: Non so che pensare. Vorrei crederti,
9: E ho paura. Sarebbe una crudeltà ingannarmi.
7: Ma perché dei pensieri così tristi? Guardati attorno. Vedi? Guarda come la natura ci sorride.
9: Oh, Dio mio, quasi me ne ero scordata. Tra poco verrà un certo funzionario.
7: Non sarà mica un pretendente?
9: Non saprei. Tu ad ogni modo non preoccupartene. Dirò a mammina che non mi piace. Me la sbrigherò, non temere.
7: E verrà presto?
9: Sì, penso che verrà presto.
7: Allora me ne vado. Addio.
9: Addio. Vieni domattina. Mammina non sarà in casa.
7: Verrò. Verrò. Addio.
8: Accomodatevi, Maxine Dorofeich, accomodatevi. A dire il vero, non vi attendevano così presto. Sapete come sono le donne. Abbiate pazienza un momento.
12: Mi hai detto che qui c'è una bella signorina. Bada che io ho dei gusti difficili.
8: Ma per carità, Maxine Dorofeich, come avrei osato? È una signorina così carina che anche un generale la sposerebbe. Era un buon amico di suo padre.
12: Ha una buona istruzione.
8: Ottima.
12: Bene, bene. Tu mi conosci, Platon Markic. Io sono ricco, ho un buon posto e ho bisogno di una moglie che mi faccia onore.
8: Ora la vedrete, Maxine Dorofeich, e giudicherete voi stesso.
12: Ho l'onore di presentarmi. Segretario collegiale Beinevolensky.
13: Lietissima di conoscervi. Accomodatevi, ve ne prego. Siete in servizio?
12: E come? Sono impiegato di ruolo, entrato in servizio nel 1838.
13: E avete parenti qui a Mosca?
12: No, nessuno.
13: Dicevo che dovete annoiarvi così solo, Maxine Dorofeich. Lo penso paragonando il vostro caso al mio. Ed io sono una donna. Finché viveva quella buon'anima di mio marito, le cose andavano benino. C'era una cerchia di amici. E ora non so proprio che fare di me.
12: Vi comprendo, signora.
13: E poi c'è il processo. Come farò senza un uomo? Perderò il processo.
12: Scusate, potrei sapere di che si tratta?
13: Oh, non la ricordo neppure più tutta quella faccenda e temo che non la saprei raccontare con chiarezza. Platon Markic, vi dirà lui.
8: Sì, vi spiegherò poi, caro Maxine Dorofeich, come stanno le cose.
12: Bene, così vedremo se potrò fare qualcosa per aiutarvi, signora. Ah. E se non sarà possibile, non ve ne avrete a male.
13: Voi non pensate di formarvi una famiglia?
12: Signora, io sono ricco. Possiedo un bel patrimonio, ho i miei cavalli. Che altro potrei desiderare?
13: La compagna per la vita, Maxine Dorofeich.
12: D'accordo, signora. Ogni moglie è una compagna per la vita. Ma a me occorre soprattutto una brava padrona di casa. Io sarei colui che provvede, lei quella che amministra. Inoltre vorrei che fosse bellina e istruita per non dovermi vergognare di mostrarla in società e di portarla qua e là.
13: Dite benissimo, Maxine Dorofeich, ma probabilmente desiderate anche una bella dote.
12: No, a me non la darebbero mai una ragazza ricca, sia perché sono di origini modeste, sia perché è modesta anche la mia situazione sociale. Ci sono fanciulle nobili e colte, ma povere. E per loro non lo dico per vantarmi. Io sarei proprio lo sposo adatto.
13: Sì, d'accordo, Maxine Dorofeich.
12: Certo, non posso dire di essere bello. Ma cosa conta la bellezza in un uomo? Una ragazza intelligente non bada alla bellezza. Le basta che un uomo abbia ingegno e poi che sappia vestirsi decentemente.
13: Mia figlia Mashenka, Maxine Dorofeich, Beinevolensky.
12: Lietissimo di conoscervi. Ho sentito dire che vi piace molto la musica.
9: Sì, suono ogni tanto per combattere la noia.
13: Ma non è vero, non è vero. È sempre seduta al pianoforte. Non si riesce ad allontanarla di lì. Che cos'è che suoni sempre, Masha? Ho dimenticato.
9: Non saprei.
1: Suono tante cose.
3: Ma sì, quel pezzo che hai suonato anche poco fa.
1: Grazie. Da Roberto Diavolo.
3: Ah, sì, appunto. Sì, più disinvolta.
12: Figuratevi che io non ho mai visto quell'opera. Vi occupate anche di letteratura. Di solito le signorine leggono romanzi.
1: Sì, leggo romanzi. E voi cosa leggete?
3: Mashenka. Quando vuoi che possa leggere Maxim Dorofeich?
12: E che si scrive? Che si scrive ora?
3: Oh, Dio solo lo sa, cose che in realtà non accadono mai, pura fantasia.
8: Proprio così, signora? Fantasia? Sogni?
12: Si scriverà soprattutto d'amore, penso.
3: Ma che amore, sciocchezze, storie inverosimili. Gradireste una tazza di tè, Maxim Dorofeich?
12: No, vi ringrazio. Non ci tengo molto al tè io.
8: Ci vorrebbe altro, signora, per esempio... qualche salatino, così che si possa bere sopra un bicchiere.
3: Ah, ma subito, caro, subito. Scusatemi, vi lascio un momento.
12: La vostra mammina parla dell'amore come ne parlano i vecchi. Non ho voluto contraddirla perché so che si deve rispetto alle persone anziane. Ma io ho un concetto molto diverso dal suo. Ho un cuore... tenero, facile a scaldarsi. Tuttavia, che farci? Ho troppe brighe. Non mi crederete, ma vi assicuro che non mi resta neppure il tempo di pensarci all'amore. Quali confetti vi piacciono?
1: Nessuna specie di confetti mi piace.
12: Non è possibile, mi ingannate. Platon Markic. Che confetti piacciono a Maria Andreevna? A me non lo vuol dire.
8: Beh, non saprei. Bisognerà domandare alla mamma.
12: Bene. Domanderemo.
1: Non disturbatevi, ve ne prego. Non voglio nessun confetto.
12: Sia pure, ma ve ne porterò ugualmente. Permetteteci di chiedervi di suonare qualcosa?
1: Non so suonare.
12: Fatelo per farmi un piacere. Sono pronto a chiedervelo in ginocchio.
1: Questa poi, no!
3: Eccomi del vino, Maxim Dorofeich!

0: per te. E presto non son più forte, non son più forte. Vieni, via! Non ho preso il tono giusto. Abbiate la bontà di continuare.
1: Suona Mashenka.
2: Maria Andreevna suona meravigliosamente.
0: Agilità eccezionale.
2: Ebbene, mio caro Maxim Dorofeich, che ne dite della signorina? Che ve ne pare?
0: Senti, Platon Markic, sappi che me ne sono innamorato e ciò ti basti. Sono un uomo serio, tu mi conosci, non desidero occuparmi di frivolezze, ma ti ripeto, sono innamorato.
1: Che ti ha detto?
2: Dice che è innamorato.
1: Cosa?
2: Che è innamorato.
1: Oh, bene, Dio sia lodato. Fate gli onori di casa per Benito, caro Vino.
2: Maxim Dorofeich, posso offrirvi del vino?
0: Mesci pure.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, bentrovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radioteca Te vi propone una selezione di puntate della telefonata Striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. Cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
1: Buonasera a tutti gli amici e buonasera all'ospite di questa sera, Enzo Tortora. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Io voglio che il pubblico, che il mio pubblico molto attento di queste telefonate notturne, ti conosca dal vivo, proprio in voce diretta. Posso cominciare a farti delle domande?
2: Ma ti prego.
1: Dunque, noi tutti sappiamo, o crediamo di sapere, che cosa è successo a Enzo Tortora. Ora io chiedo a te di dire agli amici di queste nostre telefonate che cosa ti è successo.
2: Beh, ecco, è giusto tu dica crediamo di sapere.
1: Esatto.
2: Perché credo che il pubblico in generale, soprattutto col tipo di informazione attualmente esistente, ha di un fatto una visione, non dico epidermica, ma fatta di momenti, di sprazzi, di fuochi d'artificio.
1: Sì, certo.
2: Credo sia molto difficile, se non dall'interno, quindi credo di essere legittimato a dire dall'interno, è molto difficile, dicevo, averne una visione compatta e unitaria.
1: Ma tu ce l'hai?
2: Ahimè, ce l'ho. Ed è una esperienza, quella che mi è accaduta, devastante. Io una volta usai l'impressione come se una bomba atomica mi fosse esplosa all'improvviso dentro, con gli effetti che appunto ho definito,
1: certo,
2: devastanti. Io sono stato arrestato il 17 giugno 1983, preso al laccio come un animale di notte in un albergo romano, completamente all'oscuro, allora come oggi, peraltro aggiungo, di quale mostruoso sviluppo io fossi vittima, in quale gorgo qualcheduno avesse ritenuto opportuno di gettarmi.
1: Sì.
2: Io ho impiegato il primo mese e mezzo nel disperato tentativo di non perdere la salute mentale. È difficile trasferire la propria esperienza in quella degli altri, ma ti invito e vi invito a pensare alla storia di un uomo che, preso nel cuore della notte, buttato in cella, una cella nella quale ho vissuto 7 mesi, prima a Roma e poi a Bergamo, una detenzione che si è protratta per altri 6 mesi con gli arresti domiciliari, senza aver compiuto nulla, niente. Io dissi, ripeto, innocente è una parola scolorita,
1: certo,
2: estraneo direi, più,
1: certo. Senti,
2: calzante,
1: certo,
2: come definizione.
1: Tu
2: ma
1: sei...
2: qui entreremmo in una
1: sì.
2: Forse
1: è più
2: lunga,
1: che sufficiente.
2: Troppo lunga per la tua telefonata, che
1: andiamo avanti.
2: Al merito di essere concisa.
1: Senti.
2: Diciamo che io sono stato arrestato sulla parola, sul delirio di un pazzo criminale, alla cui parola si sono aggiunte quelle di oggi, credo 8, 9, 10, 11, mi meraviglio non siano 150, altri farabutti che non mancano purtroppo in questo tempo e in quest'epoca, e che sono, devo dire, favoriti da una sorta di distorsione che sta vivendo il diritto in Italia.
1: Ecco, questo, su questo torneremo. Tu ora sei un deputato europeo.
2: Ecco, questo
1: sei
2: è...
1: tornato oggi, adesso, mezz'ora fa, un'ora fa, da un carcere torinese.
2: Sì.
1: I carceri, tu hai detto, sono ormai la tua grande missione. Sei una sorta di cavaliere della giustizia. Che cos'è il carcere?
2: Ma il carcere è un concetto che solitamente la gente respinge,
1: sì,
2: diciamo con una sorta di rimozione dal fondo della propria coscienza. Io stesso facevo parte di questa gente. Mentirei e barerei se dicessi, e l'ho detto peraltro, di aver sempre pensato alle cose che ti dico questa notte. No, quando mi chiedono quanti anni hai, io sono tentato di rispondere sempre 13 mesi, 14 mesi.
1: Certo.
2: Questa è un'esperienza che mi ha segnato, non poteva non segnarmi. Quando si è visto quello che io ho visto, quando si è capito quello che io ho capito, quando si è toccato quello che io ho toccato con mano, e bisogna trarne delle conclusioni, bisogna rendersi, credo, nel tentativo di trasformare perlomeno in bene per gli altri quello che è stato,
1: ecco,
2: il male per me,
1: ecco,
2: questa esperienza. E allora io ti rispondo, la gente fa molto male a respingere e a rimuovere l'idea del carcere. Certo, anche per me era una ipotesi remota, quasi come un'ipotesi lontana, astronomica.
1: Altrui,
2: ecco, per quello che mi concerneva, non so, l'idea di festeggiare i miei anni 55 in una cella, non so, era simile a quella, non so, di poter essere investito da un elefante nel centro di Milano.
1: Certo,
2: quindi
1: certo.
2: Un'ipotesi così,
1: però
2: così remota da non...
1: Certo, però poter... a Roma, e di Roma è una strana città, c'è un proverbio che dice: un uomo non è un uomo se non è stato in carcere. È un proverbio popolare, ovviamente, non è né piccolo né grande borghese.
2: Io trovo che sia forse
1: è assurdo
2: dire,
1: sì,
2: che un uomo non è un uomo se non è mai stato in carcere, però è un'esperienza che segna, per esempio, infinitamente più, non so, di una guerra, ecco.
1: Una guerra.
2: Io non dico che un uomo non è un uomo se non è stato in guerra.
1: No, questo lo dice, certo.
2: Il carcere è uno di quei momenti di verità assoluta che temperano indiscutibilmente.
1: Senti, tu hai avuto, Tortora, per anni un pubblico immenso, fedele, innamorato, poi abbiamo visto il colpo di spugna. Di quell'Enzo Tortora che cosa ricordi e che cosa pensi? Questo è ancora, direi, più importante, della fragilità, della vanità, della fama.
2: Beh, devo dire, io ho una grande fortuna di essere genovese, quindi ho sempre viaggiato in vita mia con la valigia accanto, nella persuasione di dover essere pronto a scendere alla prossima fermata.
1: È molto bene.
2: Ci sono state parecchie fermate nella mia vita.
1: Sì, le ricordano, tutti le ricordiamo.
2: Ecco, e poi hai questo compito che indubbiamente è duro, durissimo, tremendo, ma non credo di aver avuto momenti gentilmente concessi e non pagati.
1: Certo.
2: Ma forse è giusto pagare ogni scelta, anche personale, anche privata.
1: Senti,
2: ogni scelta ha un prezzo,
1: sì,
2: ogni opinione,
1: certo,
2: ha un prezzo, ogni vita ha un prezzo.
1: L'importante
2: è risalire su questo treno dal quale sei sceso.
1: Ecco.
2: Io, se sono risalito ancora una volta, e parlo di una risalita elettorale, l'ho fatto perché sono stato, credo, sospinto da una parte del mio pubblico che mi ha sostenuto,
1: certo,
2: con un affetto, devo dire, e una solidarietà che non cesseranno di commuovermi. Una,
1: senti,
2: parte di questo pubblico,
1: certo,
2: per di più, era un pubblico toccato dal dolore, toccato non dalla mia esperienza, ma forse da esperienze analoghe.
1: Certo.
2: Quello che è capitato a me, io non cesserò mai di dirlo, può capitare a tutti.
1: Io
2: questa,
1: però,
2: è la condizione.
1: Ti devo chiedere delle altre cose, sì.
2: Scusami, che politicamente, sì, va chiarita e merita una battaglia, la battaglia che appunto io ho intrapreso.
1: Ecco, ed è questo il tema. Due cose, proprio se sei rapido è meglio così, diciamo molte cose. Al Parlamento di Strasburgo tu hai porti un grido di coscienza, direi che agiti una bandiera.
2: Ma,
1: ecco, per una giustizia più giusta, non solo in Italia, nel mondo, direi.
2: Sì, ma io devo dire che il mio sforzo, il nostro sforzo, è quello di avvicinare l'Italia a livelli almeno europei di civiltà giuridica, che noi abbiamo smarrito. Io oggi sono stato in visita, tu l'hai citato,
1: sì,
2: anche se il telegiornale stasera ha dimenticato, spero senza colpa di dirlo, insieme a altri due deputati ho visitato Giuliano Naria.
1: Ecco,
2: quale paese di Occidente, dell'Occidente libero o che si presume tale, può mantenere in carcere per otto anni prima di un giudizio un uomo? Ecco, lascio a voi questa considerazione.
1: Certo, certo. Tu sai che cos'è il karma?
2: Karma è, credo, scusa, ma
1: no, perché è
2: credo
1: come...
2: sì, che sia un concetto di filosofia indiana.
1: Sì, cioè c'è qualcuno che non ha capito qualcosa di profondo, di vero, dentro di sé, e il karma glielo insegna,
2: certo,
1: e così lo trasforma e lo fa uomo più vero, più profondo, senza più vendette. Tu, a proposito, hai un istinto di vendetta, di rivendicazione per il male che ti è stato fatto?
2: No, per quello che riguarda me no, ma non posso tollerare che quello che viene commesso su di me, che perlomeno ha avuto la possibilità di essere palese, venga commesso quotidianamente su tanti che non si chiamano Tortora.
1: Certo.
2: E allora non è un senso di vendetta, ma è un senso di giustizia e di preoccupazione profonda per il mio paese, che amo, al di là delle battute spesso molto volgari che sono state dette a proposito del mio intervento a Strasburgo. Io a Strasburgo ho parlato nel mio primo e peraltro unico intervento, il prossimo lo farò credo l'11 o il 12 settembre, di una situazione di profondo disagio che vive il mio paese e il nostro paese agli effetti della giustizia. Credo di essere stato il solo parlamentare italiano che ha fatto risuonare il nome di questo paradosso, dei paradossi che si chiama Giuliano Naria.
1: Certo.
2: Uomo lontanissimo da me come ideologia, posto che la sua ideologia oggi sia quella di un tempo.
1: Certo, chiaro.
2: Quello che avviene in un uomo dopo 8 anni di carcere è probabilmente qualche cosa
1: avviene una morte.
2: Profondo, ecco che. Ma voglio dire, non si può a un certo punto chiedere come la pensa un uomo prima di dire se è giusto o ingiusto che quest'uomo per 8 anni sia in carcere, ripeto, in attesa di un verdetto.
1: Di un verdetto. Senti,
2: di una sentenza
1: qualunque. Senti, tu sai che il cristianesimo è la storia occidentale del potere, non importa come è nato, ma è la storia del potere. Però all'origine del cristianesimo c'è un uomo che è stato condannato a morte proprio perché era giusto, perché era innocente, vero? Ci hai pensato mai che poi, che tutto anche un laico come te avrà dovuto, nella sua macerazione carceraria, scoprire questo paradosso, che gli innocenti pagano?
2: Certo, è il momento più amaro di questa verità e di questa scoperta è verificarlo su se stessi.
1: Ecco, questo volevo dire.
2: Direi che questa parabola sublime la rivive qualunque innocente oggi perseguitato e colpito, e direi che la meraviglia di questa storia del Cristo è proprio la sua eternità, la sua continua e ininterrotta ripetizione e quindi la sua validità estrema, com'è.
1: E anche il fatto,
2: voglio dire, sì. Esiste Giuda, esistono certo. Gli apostoli, esiste la croce, esistono,
1: c'è tutto, tutto c'è, ci sono tutti gli strumenti.
2: Sono, adesso io uso una parola inadeguata, capolavori sublimi, che sono appunto sublimi perché eterni e comunque validi.
1: Eppure tutto ciò che è stato sublime ed eternamente valido deve finire, e tu combatti, e direi tutti noi, anche se non siamo moltissimi, dobbiamo combattere perché il mondo non conosca più queste croci.
2: Certo, è una battaglia tremenda, ma è una battaglia indispensabile.
1: Certo.
2: Il bene e il male sono due forze così costrette al confronto.
1: Certo.
2: Ma guai se uno dei due cede o si arrende, guai soprattutto se il bene o la giustizia o la verità abbassano le armi o si rassegnano.
1: Quale sarà d'ora in avanti la tua professione? Tu sei stato un grande giornalista, sei stato un uomo di grande spettacolo, ora sei deputato, così non so quanto, ma comunque con una precisa missione. Ma la tua professione, direi nel senso di missione, scusami la sottolineatura.
2: Direi parlare agli uomini, e non come politico nel senso deteriore della parola,
1: sì.
2: Ma come titolare di una storia. Di una storia tremenda, di una storia che, come ha insegnato a me molte cose, credo moltissime, ne ha insegnato e ne insegnerà agli altri, non per merito mio, ma per la forza stessa dell'evidenza. E allora tradurre questa storia in opera di servizio, io ho ancora un'idea, forse antiquata, della politica come servizio, non come furto, non come demagogia, non come sopraffazione, non come favore, ma proprio come servizio. Certo, il terzo atto della mia vita sarà quello che loro hanno voluto, e però probabilmente avrà uno svolgimento diverso da quello che loro intendevano o prevedevano. sarà proprio una battaglia perché una civiltà giuridica finalmente si faccia largo tra le infamie dei giorni che stiamo vivendo.
1: È detto loro hanno voluto, però tu, come diceva il filosofo, il destino è questo, io scelgo il mio destino. Cioè la vita ti propone apparentemente delle cose, però tu le devi fare, tu le devi vivere dall'interno. Cioè non è solo una missione che ti è stata imposta, ti è nata da dentro.
2: Indubbiamente non sarebbe sufficiente il fatto che loro avevano disegni probabilmente diversi. Loro erano convinti di aver trovato Al Capone, di aver risolto tutto con una specie di fatua, arroganza e una superficialità sulla quale non intendo per il momento pronunciarmi, ma sarà invece diversa, nel senso che questo carcere che loro mi hanno inflitto, questa vergogna che loro hanno tentato di appiccicarmi, questa crudeltà, uso la parola, che peraltro non è riservata soltanto a me.
1: Ecco questo, certo.
2: Io torno
1: tu
2: oggi,
1: sei un simbolo.
2: Ripeto, dalla visita agghiacciante a un uomo sul quale si sta infierendo in modo protervo e inaudito. E allora tutto questo io lo utilizzo, ma non per me, per gli altri.
1: Io ti devo, è bellissimo, ti devo chiedere una cosa. Io ti conoscevo anni fa e so comunque che avevi anche tu il mito del giornalismo, del giornalista. A questo punto che cosa ne pensi del giornalismo?
2: Ma io non vorrei generalizzare, nel senso che è molto spiccio liquidare
1: anche
2: il negativo delle intere categorie. Io credo che come ci siano pessimi chirurghi e meravigliosi uomini del bisturi, come ci sono meravigliosi, che ti posso dire, ingegneri, dei pessimi ingegneri che costruiscono magari delle dighe che franano dopo tre minuti, e così esistono dei giornalisti e esistono dei farabutti. In ogni categoria, compresa quella degli intoccabili, che dovranno pure essere, non dico toccati, ma responsabilizzati.
1: Sfiorati.
2: Eh?
1: Sfiorati.
2: No, dico responsabilizzati, perché il principio della responsabilità secondo me vale per l'idraulico e deve valere per l'operaio, per il professionista, per il commediografo, per l'impiegato, per il dirigente d'azienda, per tutti. Non puoi decapitare il principio fondamentale, che è quello della responsabilità.
1: Della responsabilità.
2: Dicendo intoccabili mi riferivo... No, mi riferivo alla magistratura.
1: Certo.
2: Che io rispetto profondamente, ma intendo che questa magistratura rispetti i diritti del cittadino.
1: Senti, stai scrivendo questa tua, o hai scritto, o scriverai questa tua odissea?
2: L'ho raccontata, un po' come sto facendo a te.
1: Sì.
2: Non l'ho ancora scritta perché non ho avuto ancora...
1: tempo.
2: Forse il distacco necessario.
1: Certo.
2: Scrivere è un'impresa seria, credo che non sia cosa da così da sottovalutare. L'ho raccontata a un giornalista, Guido 40, e lui l'ha registrata.
1: Senti, ti devo chiedere l'ultima cosa, abbiamo soltanto un minuto. Che cos'è radicale? Non voglio parlare di politica, non mi interesso di politica. Che cos'è radicale? Avere una visione radicale della vita, del mondo.
2: Ma direi che avere una visione pulita, disinteressata. Il radicale non è un'ideologia, è un metodo. Diciamo che il radicale è un laico profondamente religioso, per quanto bizzarra possa sembrarti questa accoppiata, ma che ha una luce dentro, ha una speranza dentro e ha una forza dentro, soprattutto quello di andare controcorrente e di dire no a quello che purtroppo di atroce e di buio ci circonda.
1: Io ti ringrazio. Vuoi lanciare un ultimo segnale, se non altro per Giuliano Naria? Così lanciamo, sono pochi secondi. Vediamo di aiutare quest'uomo.
2: Dovremmo, quando accadono certe cose, dovremmo veramente trovare strano che il mattino si aprano i forni o la domenica suonino le campane.
1: Grazie, buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte Enzo Tortora e auguri. E buonanotte a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo ancora domani. Buonanotte agli amici da Pietro Cimatti.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Nonostante le notizie d'apertura del GR1 che hanno suscitato sgomento, mi riferisco alla scomparsa del sacerdote polacco, ci eravamo ripromessi per questo weekend una breve vacanza stasera. Ma è poi una vacanza o un momento di riflessione? Non lo so. Desideravamo, non so perché usi stasera il pluralis maiestatis, desideravo parlare di moda, che poi non è un argomento così frivolo come appare, e avere per interlocutrice una pioniera dell'alta moda italiana, Micol Fontana. Micol?
2: Eccomi qua.
1: Eccoti qua. È inutile che ti presenti con altre parole, mi sembra che pioniera sia un termine pertinente.
2: Forse è vero. Ecco.
1: Io penso proprio di sì.
2: Forse è vero, non tocca a me dirlo, ma insomma.
1: Beh, l'ho detto prima.
2: Ecco, confermo.
1: Allora, non è un argomento frivolo la moda. Basti pensare che sul piano commerciale, sulla bilancia, ha un'incidenza notevole, non solo nel nostro paese. E poi è un fatto di costume. Tu, che di moda vivi da tanti anni, come la definiresti?
2: Beh,
1: a che cosa la paragoneresti?
2: La moda è un po' difficile da definire. Ennio Flaiano, per esempio, dice che la moda è l'autoritratto di una società.
1: Bello,
2: bello,
1: hai citato,
2: vero?
1: Hai ricordato un mio caro amico e tu l'hai copiato. Insomma, la moda è vita,
2: ecco, la moda è vita ed è anche storia.
1: È anche storia.
2: È vita perché esprime proprio il tempo in cui viviamo. E tutti i tempi diventano storici.
1: Storia, mi sembra molto giusto e mi sembra che meriti questa simbolica laurea ad honorem che insieme a tua sorella Giovanna, spiritualmente presente anche l'altra sorella Zoe, andrai, cioè ti accingi a ricevere niente meno che nell'Ateneo di Parma, dove vi verrà consegnata una medaglia d'argento dal magnifico rettore professor Pelosio, dico bene o no?
2: Ma fai tutto.
1: Ecco, il tutto avverrà il 4 novembre, ci siamo.
2: E
1: nel salone delle scuderie in pilotta, no?
2: Esatto,
1: della
2: siamo
1: tua città,
2: grazie.
1: Della tua città Parma, sì. È stata allestita una mostra dedicata alla dinastia Fontana. Sì, perché Micol, la vostra è una dinastia.
2: Beh, penso proprio di sì, perché noi, insomma, sono 200 anni in famiglia.
1: 200, due secoli.
2: 200, la nonna, la bisnonna.
1: Allora, 50 anni, vediamo a personaggio, 50 anni per la nonna, 50 per la mamma.
2: E 50 per noi, sono già 150.
1: E sono 150.
2: E ce n'è un'altra.
1: E poi continua la dinastia, sì, naturalmente, costruita, certo, con fatica in tutto questo tempo,
2: beh,
1: no?
2: Niente facile nella
1: niente
2: vita,
1: facile, il passaggio.
2: Penso che tutti questi possono dirlo, che non c'è niente di facile.
1: Non c'è niente di facile, comunque voi avete tenuto duro e al timone avete cercato di non sgarrare e non lo avete fatto.
2: Beh, noi siamo stati guidati da dei genitori veramente meravigliosi.
1: E questo perché è importante, un bel dono della vita.
2: Ecco, perché dei genitori che ci hanno dato libertà di agire, ma sempre guardandoci, hai capito?
1: E potendovi guardare allo specchio, non per vedere se il vestito funzionava, ma sì, per vedere dentro di voi.
2: No, sono stati meravigliosi. Guarda che 40 anni fa nessuno avrebbe dato il permesso a tre ragazze di partire da un paesello per buttarsi in una grande città.
1: Ricordiamolo il nome del paesello.
2: Ecco, è Traversetolo, in provincia di Parma.
1: L'hai pronunciato con tenerezza. E com'è che l'avete lasciato? Dunque, un giorno...
2: Un giorno abbiamo pensato che dovevamo fare qualche cosa di più. Qualche cosa, insomma, sviluppare.
1: Tutte e tre.
2: Di più.
1: Zoe, Micol, Giovanna, o Zoe, Giovanna, Micol.
2: Esatto, la stessa cosa.
1: Allora, vi siete messe in treno?
2: No, allora no. A quel punto, siccome Zoe era la più grande, abbiamo detto vogliamo provare.

0: provare, vogliamo provare in una grande città. E Zoe ha detto, va bene, io vado alla stazione, il primo treno che passa io lo prendo, se va a Roma andiamo a Roma, se va a Milano andiamo a Milano.
1: Troppo bello, quindi guarda, il destino ha avuto anche la sua incidenza, i meravigliosi genitori ma poi anche il destino. Me l'avevano un po' raccontata sta storia del treno, ma bene, non la sapevo. Si è fermato a Roma, insomma, il treno.
0: Si siamo fermati a Roma.
1: Ecco. E avete preso un taxi per Piazza di Spagna? No,
0: no,
1: non subito.
0: No,
1: scherzo,
0: non è stata così facile.
1: No.
0: Non è stata così facile.
1: Approdare a Piazza di Spagna a due passi.
0: Da
1: Trinità dei Monti, beh, è stata lunga e faticosa e dura.
0: Sì.
1: Che cosa è occorso? Cioè, che cosa occorre in generale, a prescindere da voi, per occuparsi con serietà di moda? Non so, io penso a disciplina, gusto, passione, ma tu che l'hai vissuto?
0: Ci vuole un insieme di cose. E più di tutto, come in tutte le cose, credo, per riuscire nella vita ci vuole una forza non comune
1: dei
0: sacrifici a tutti i costi, insomma, bisogna volerle le cose a tutti i costi.
1: Chi è che mi diceva l'altra sera?
0: Bisogna amarle più di tutto.
1: Chi è che mi diceva, non ricordo, Carlo Lizzani l'altra sera al telefono, che la vita è una grande occasione e di fronte a ogni prova bisogna pensare che è questione di vita o di morte. Non so se sia stato lui o Zeffirelli, ma comunque vedi, in tutti i campi è la stessa cosa. Comunque adesso tu, anche a nome delle tue sorelle, quindi della tua dinastia, hai l'orgoglio di poter dire che la moda, come la fotografia, non è più nell'anticamera delle arti. È nel mondo della cultura.
0: Beh, adesso specialmente con questo riconoscimento che ci fa l'università di Parma,
1: appunto, quindi
0: ecco, è proprio...
1: entrate proprio a vele spiegate, prima ho parlato di Timone,
0: sì, voi,
1: in
0: voi,
1: un ateneo.
0: Che noi abbiamo donato 7.000 disegni all'Ateneo di Parma.
1: Quindi una mostra importante, l'Ateneo ve ne deve essere grato. E penso che...
0: io intanto comincio che noi siamo grati a loro.
1: Beh, insomma, e loro diranno la stessa cosa, ma lasciamo queste... cineserie. E abbiamo ricordato, e mi ha fatto molto piacere, Flaiano, che io ho amato molto. C'è un altro scrittore, però vostro conterraneo parmense, Alberto Bevilacqua, che vi ha definite le parmigiane volanti. Ma hai volato tanto nella vita?
0: Beh, io credo che forse ho passato tante ore di volo, che non lo so se un aviatore ne ha fatto tante.
1: Per
0: tu
1: andare, naturalmente,
0: che sono andato in America 94 volte.
1: 94
0: volte
1: in America.
0: 94 volte in America.
1: Senti,
0: più il giro del mondo 4 volte.
1: E fanno
0: la Cina,
1: 98.
0: Il Giappone, l'Australia.
1: Insomma, altro che prendere l'autobus, perché l'aereo è familiare come un autobus.
0: Sì, ma con tutto ciò ho sempre paura,
1: Ah sì, è ancora più eroica, allora, ancora più forte,
0: ho
1: proprio donna di ferro.
0: Di volare, guarda.
1: Questa Micol. Sì. Comunque, non sono tanto importanti i numeri dei voli compiuti quanto il fatto che le Fontana, oltreoceano, hanno portato subito dopo la guerra un'immagine nuova degli italiani, delle italiane, nell'apparenza, non più quella grottesca voluta da Mussolini. Questa mi sembra una notazione.
0: No, la cosa più divertente che mi è successa, la prima volta che sono andata a Hollywood, 1951, ho avuto un'intervista. E quando le signorine che intervistavano dicevano, ma lei non sembra un'italiana.
1: Ah, troppo
0: e io
1: bene.
0: Dicevo, ma perché? Allora ero magra, Perché? Dice, ma lei è troppo magra, si aspettavano una matrona romana.
1: La matrona che mette al mondo 12 figli per la patria.
0: Dice, ma lei le piace, suona la chitarra? Dico, no. Lei canta? No.
1: No.
0: Dice, ma le piacciono gli spaghetti? Ho detto no, e ho detto che non è italiana.
1: Marcia, non ti hanno chiesto se marciassi o se cantassi degli inni.
0: Tu hai capito, eravamo considerati.
1: Hanno capito anche i radioascoltatori, quindi voi avete dato un contributo appunto sul piano del costume, come si diceva poc'anzi.
0: Penso, insomma.
1: Artisti come Fellini, accantoniamo adesso Mussolini, artisti come Fellini si sono in un certo senso ispirati anche alla vostra moda, mi riferisco alla Dolce Vita, no? Una pietra miliare del cinema italiano,
0: sì.
1: All'abito di foggia religiosa, a tutti quei ricami.
0: Sto
1: pensando ad Anita Ekberg in questo momento, non so se sbaglio.
0: Sì, Anita Ekberg l'ha fatto, ma l'ha fatto dopo di Ava Gardner.
1: L'abbiamo fatto
0: prima per Ava Gardner.
1: Quindi Ava Gardner è stata una delle vostre famose clienti. Qui viene una mia curiosità personale, suppongo. Sì. Condivisa da quella delle radioascoltatrici, ma chi sono state tra le più famose vostre clienti, habitué dell'atelier di Piazza di Spagna?
0: Ma, che dirò?
1: Blasonate
0: subito,
1: no. Blasonate e no.
0: Subito dopo la guerra, sai, è stato un correre veramente.
1: Credo.
0: Dopo questi viaggi che io avevo fatto in America, e poi una delle cose che ci ha lanciato molto e che ci ha portato tutto questo genere di clientela.
1: Da prima pagina, insomma.
0: Sì, proprio la prima pagina di Life Magazine. È stato il vestito di Linda Christian.
1: Già, per le sue nozze favolose con Tyrone Power.
0: Con Tyrone Power, capisci?
1: Allora, anche quelle pietre miliari, non del cinema, dei matrimoni.
0: Sì, è stato un vestito che ha fatto il giro del mondo.
1: È proprio il giro del mondo, si ricorderò, ragazza. Sì. La cosa mi impressionò. Poi avete avuto regine, mi sembra Federica di Grecia.
0: Naturale.
1: E adesso avete un'ex principessa un po' irrequieta e bizzarra a suo tempo. Me ne occupai anche come cronista, mi riferisco all'ex Titti, ora Beatrice, più
0: ora
1: seriamente
0: Beatrice
1: di Savoia, che ha consentito a fare la mannequin con molto spirito in occasione del cinquantenario di Casa Fontana.
0: Sì, proprio, e ti assicuro che credo che fa proprio dimenticare la Titti di quei tempi, insomma.
1: Sono contenta perché io personalmente non ne ho un buon ricordo, quindi vorrei vederla sfilare sulla vostra pedana per ricredermi.
0: Allora, prossima volta ti invito.
1: Sono invitata, mi considero invitata.
0: Assolutamente.
1: Lasciamo i personaggi, copertina da settimanali americani e italiani, raccontami, la moda riesce a stabilire anche contatti umani? Io ritengo di sì. Oltre a questi personaggi, cosa scoprite?
0: Io penso che sia la cosa che accomuna più di tutto, perché non puoi vestire una cliente se non la capisci.
1: Certo.
0: Cioè, non vesti la persona, ma
1: è come arredare una casa, devi capire chi è la persona che l'abita.
0: Esatto,
1: no?
0: La personalità che conta. Cioè, una donna che si sente molto femminile, romantica, ha bisogno di un genere di vestito.
1: Quindi vengono fuori le aggressività, le fragilità.
0: Certo.
1: E i momenti di debolezza, probabilmente anche di personaggi ufficiali che non si crederebbero deboli e lo sono.
0: Esatto, molto, molto.
1: Questo umanamente ha un valore, no?
0: Sono quasi tutte vulnerabili.
1: Vedi.
0: Nei salotti da prova scopri che sono molto più vulnerabili che nei salotti a prendere il tè.
1: Anche se il tè ormai non si prende
0: non
1: più.
0: Non si prende più al
1: cocktail. È bella questa annotazione però che hai fatto. Naturalmente penso che c'è il top secret e che se io ti chiedessi le debolezze scoperte quando e in chi, tu non mi risponderesti.
0: Brava, sei troppo intelligente.
1: Grazie per il diploma. A te la laurea d'onore, ma a me il diploma di intelligenza. In fondo è giusto che abbiate un top secret come i sacerdoti, i medici, come le persone che lavorano seriamente.
0: Naturale, come tutti chi lavora seriamente, appunto. Mi dispiace una sola cosa,
1: e cioè
0: di non aver saputo scrivere, perché
1: è già un diario.
0: Capisci, una che sapesse scrivere cosa tirava fuori?
1: Pensa, un diario giornaliero, di annotazioni.
0: Una vita passata a contatto con tutto il mondo.
1: Ma in compenso ti consolo, ci sono gli abiti, ci sono i documenti, quelli che stanno per essere esposti, niente di meno che in una università e nella università della vostra città, Parma. Quindi vedi, ci sono oggetti, fatti, testimonianze che sostituiscono le parole.
0: Sì.
1: Senti, io
0: penso
1: di sì.
0: È stata una ricerca un po' faticosa,
1: lo credo. Proprio faticosissima.
0: Sì, faticosa, ma insomma le abbiamo trovate abbastanza.
1: Bene, e io auguro una bellissima inaugurazione per il 4 novembre, ripeto, nel Salone delle Scuderie in Pilotta, molto suggestivo anche il nome dell'ambiente.
0: Sì,
1: Micoli, il mondo è cambiato, c'è stata un'evoluzione, c'è in atto un'evoluzione tecnologica.
0: Naturale.
1: E forse c'è una involuzione dei valori o un disorientamento per la sostituzione, per la ricerca di sostituirli, cioè. E la moda è diventata un'espressione qualche volta, a mio parere, esasperata, no? Come la musica che si ode e che si ascolta nelle discoteche dei teenagers, che fa fracasso, ti assorda.
0: Certo.
1: Mentre la vera eleganza che cos'è?
0: No, la vera eleganza non è assolutamente paragonabile a niente, come la musica che assorda. È proprio la vera eleganza, è quella cosa che direi quasi passa inosservata.
1: Mia nonna diceva sempre, la vera signora non deve farsi notare.
0: Esatto. La vera signora veramente non è quella che esaspera niente.
1: Senti, le vere signore prima avevano il privilegio di vestirsi, di indossare abiti di haute couture. Voi però, con sensibilità, precorrendo i tempi, e avete aperto le porte anche a gente meno privilegiata, come Censo e come Ceto, perché siete state le fautrici del prêt-à-porter.
0: Certo.
1: Cioè di capi accessibili anche dal punto di vista finanziario a uno strato più largo di persone.
0: Certo.
1: E questo è stato molto bello, è stato un essere democratici con civiltà.
0: Ma è stato semplice, sai arrivare a questo? È stato semplice,
1: dici?
0: Perché tramite questi viaggi in America e dappertutto.
1: Questi contatti,
0: naturalmente tu apprendi anche l'evoluzione degli altri paesi.
1: Hai il termometro,
0: quando vedi che dei paesi come l'America, che non possono sostenere solo l'alta moda, ma che fanno del prêt-à-porter, tu capisci che un giorno o l'altro ci dobbiamo arrivare anche noi.
1: E ci siete arrivati,
0: avete
1: aperto una fabbrica alle porte di Roma, e poi avete sempre cercato di non privilegiare soltanto le giovanissime, ma persone di tutte le età, cosa che mi sembra molto importante. Adesso c'è un momento di revival della terza età.
0: Hai visto? Tieni duro!
1: Vabbè, a parte questo, ma io credo che la terza età abbia sempre avuto una sua validità a seconda delle persone.
0: Certo.
1: Ci sono stati i grandi vecchi e le grandi vecchie. Bene,
0: ci sono i grandi dappertutto.
1: Io penso che sia un piacere sottile per voi vestire una persona anziana e donarle il piacere di rinnovarsi attraverso un abito importante, no?
0: Ascolta, ci sono i bambini prodigio e ci sono i vecchi prodigio, che veramente sanno vivere, che sanno invecchiare bene.
1: È importante.
0: Guarda, è uno dei segreti è di non preoccuparsi mai dell'età.
1: Senza angosce e senza ansia.
0: Senza angoscia, di sorridere alla vita, perché la vita è bella per tutti.
1: E in tutte le stagioni.
0: In tutte le stagioni, ha qualche cosa per tutti. Non è vero che solo i giovani si divertono.
1: Adesso
0: non
1: l'hai scritta sulla sabbia questa ricetta, perché chi ci ascolta ne farà tesoro. È importante.
0: Spero.
1: Senti, Mico, ci resta qualche minuto. Abbiamo chiacchierato, almeno per quanto mi riguarda, volentieri. Il tempo è passato. Il tempo è passato in fretta. Vogliamo essere pratiche, concrete e dare qualche consiglio? Che cosa deve avere nel suo guardaroba nell'inverno dell'85 una donna che voglia essere, non dico alla page, ma a posto, in ordine?
0: È pronta per tutte le occasioni.
1: Ecco, soprattutto.
0: E non avere il problema, ma oggi che mi metto?
1: E poi come faccio a non cambiarmi?
0: Esatto.
1: Che faccio tutta una tirata, perché oggi molte donne lavorano e dall'ufficio vanno a teatro.
0: Brava. E noi ne sappiamo qualche cosa.
1: Esatto. Certo. E allora, diciamo in fretta quali abiti, quali capi devono avere e quali colori si impongono nell'85.
0: Sì, e i colori che si impongono, lo dico, però bisogna sempre tener presente che non bisogna seguire la moda
1: in maniera pedissequa,
0: cioè, bisogna pensare a se stessi.
1: Giusto.
0: È di moda il nero, è di moda il marrone, è di moda il bluette.
1: Allora, nero, marrone, bluette.
0: Blucina, insomma.
1: Ma non seguirli pedissequamente, pensare anche alla propria carnagione.
0: Se non ti sta bene questo colore, è sbagliatissimo.
1: Troppo giusto. E come capi, che cosa consigli? Sii generosa.
0: Come capi?
1: Elargisci consigli.
0: non è così facile, perché ti ho detto prima.
1: Ma vedi,
0: personale.
1: Già tre colori li abbiamo regalati. Insomma, diciamo cappotti.
0: Allora,
1: mi sembra che ritorni.
0: Si portano molto i pantaloni.
1: Ah, pantaloni.
0: Ma anche i pantaloni io li consiglierei.
1: Solo a un certo tipo di donna.
0: Esatto, assolutamente.
1: Perfetto.
0: Non si devono portare i pantaloni perché sono di moda.
1: Ecco.
0: Si devono portare i pantaloni perché mi stanno bene.
1: Ascoltate Mico Fontana per la sua saggezza. Il cappotto, mi hanno detto,
0: cappotto
1: che ritorna.
0: Cappotto molto.
1: Corsi e ricorsi anche nella moda.
0: Sì,
1: eh?
0: Ed è anche, ti dirò, anche il tre quarti.
1: Anche il tre
0: il
1: quarti.
0: Il tre quarti che fa un po' tunica. Cioè che è di linea affusolata, no?
1: Sì, e quindi è disinvolto.
0: Molto disinvolto, comodo.
1: Non crea
0: per
1: problemi.
0: Comodo perché appunto da mattina a sera quando si va in macchina.
1: Insomma, pensiamo alle donne che lavorano, perché le percentuali secondo i dati sono piuttosto alte.
0: Ma che lavorano in caso fuori, sempre lavorano.
1: E sempre lavoro,
0: guarda,
1: sì.
0: Le donne sono sempre delle gran lavoratrici.
1: Ma anche le casalinghe corrono e scappano, fanno le madri, certo.
0: Quanto lavorano le casalinghe?
1: Di più.
0: Esterne.
1: E poi non sono valutate come meriterebbero, anzi, va un saluto particolare anche a loro stasera e aiutiamo tutti. Tu che puoi, insieme con Giovanna, fallo.
0: Io sono una grande difensiva. impostitrice di casalinghe.
1: Paladina nel senso femminile, perché queste donne che vivono una condizione difficile, sia che agiscano su diversi ruoli, sia che stiano in casa, hanno bisogno di provare quel piacere sottile che tu conosci.
0: E la cosa più importante per le donne è di non lasciarsi mai andare.
1: Mai.
0: Anche se stanno in casa, per piacere, non vi lasciate andare. Bisogna resistere.
1: Col verbo resistere, credo che potremmo concludere questa nostra conversazione, durante la quale sei stata prodiga di suggerimenti concreti, ma di consigli importanti. Non lasciatevi andare.
0: Non lasciatevi andare.
1: Curatevi.
0: Anche per voi stesse.
1: Curatevi e vivete le stagioni della vita.
0: Della vita.
1: Bene, con questo augurio, Micol, ti auguro una buona giornata, una bella cerimonia a Parma, insieme con Giovanna, nel ricordo di Zoe, e insieme a te auguro di cuore, come sempre, buonanotte.
0: Grazie
1: ai radioascoltatori.
0: Grazie.
1: Arrivederci, Micol.
0: Buonanotte. Buonanotte.
2: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Silvana Gaudio.

Rai Radio Tech & Tech. Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore. Oggi parliamo di dieta dei nostri antenati primi umanoidi, però questa mattina è morto in Belgio a 100 anni e 4 mesi l'ultimo dei ragazzi di via Panisperna, Franco Rasetti. Pronto Gianni Battimelli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Roma, può farcene un ritratto? Buongiorno professore.
2: Buongiorno. La cosa più semplice e più rapida che si può dire di Franco Rasetti è che era il più anziano dei membri del famoso gruppo dei ragazzi di via Panisperna raccolti intorno a Enrico Fermi. Aveva 2 mesi esattamente circa più di Fermi, di cui quest'anno si è celebrato il centenario della nascita, e Rasetti era una sorta di alter ego rispetto a Fermi, nel senso che era quello che del gruppo aveva le competenze sperimentali più approfondite, aveva lavorato soprattutto nel campo della spettroscopia, era stato compagno di studi di Fermi a Firenze e poi era anche lui venuto a Roma, chiamato dal professor Corbino con una cattedra di spettroscopia, e diciamo che è stato l'uomo chiave del gruppo I ragazzi di via Panisperna per quanto riguarda più strettamente le competenze in fisica sperimentale, sulla fisica molecolare prima e poi sulla fisica dei neutroni.
3: Noi sappiamo che i ragazzi di via Panisperna hanno poi attraversato un momento difficile, cioè quello dell'avvento del fascismo e poi della guerra, e che Rasetti, nelle varie storie che poi hanno seguito ciascuno di loro, ha avuto una storia abbastanza particolare.
2: Sì, quella di Rasetti è una storia molto particolare per molti aspetti. Intanto lui è uno di quelli che nel 38-39 lasciarono l'Italia pur non essendovi costretto, diciamo, dalla legislazione razziale. A differenza della moglie di Fermi o di Segre o Bruno Rossi, Rasetti non era ebreo, non era colpito dalla legislazione antisemita, ma ha deciso di abbandonare ugualmente l'Italia, sostanzialmente perché non sopportava più la situazione nel suo paese di origine. Accettò di andare in Canada a dirigere un istituto di fisica dell'Università Laval, all'Università di Quebec, e lì fece un'altra cosa che lo distingue dalla maggioranza degli scienziati che abbandonarono l'Europa in quegli anni: rifiutò di partecipare a qualunque attività connessa con l'utilizzo delle ricerche in fisica nucleare a scopo militare. E dopo la guerra, in parte per questa ragione, in parte perché la ricerca in fisica era diventata una cosa che aveva assunto dimensioni che non erano compatibili col suo carattere molto individuale, molto legato a un approccio, diciamo così, artigianale alla ricerca scientifica, di fatto abbandonò quasi completamente la ricerca in fisica e si specializzò in paleontologia.
3: Che non è esattamente, un curriculum tradizionale.
2: No, però Rasetti trovava, e lo ha detto più volte, che questo spostamento verso la paleontologia era sostanzialmente dovuto, a parte le questioni, diciamo, di carattere etico legate al coinvolgimento della fisica, in particolare della fisica nucleare, con il complesso militare, proprio a questa dimensione artigianale della ricerca che permetteva ancora in quel campo, in paleontologia, a una persona sola di dare contributi significativi, cosa che ormai era diventata impossibile date le dimensioni che aveva assunto invece la ricerca in fisica, almeno nella fisica di cui Rasetti era competente negli anni 30.
1: Gianni Battimelli, avevamo citato un suo articolo che era uscito sul bollettino dell'INFN proprio in occasione del centenario di Franco Rasetti, e avevamo sottolineato agli ascoltatori che era diventato un fotografo di flora alpina e di orchidee, perché così ha scritto lei, Gianni, sì, Battimelli, che anche questo è abbastanza...
2: Rasetti era un personaggio estremamente eclettico, lo era già quando faceva parte del gruppo di via Panisperna negli anni 30, e diciamo l'aneddotica tramandata dell'attività di ricerca di quegli anni ci dice che mentre Fermi in particolare e anche gli altri erano molto unilateralmente concentrati sulla fisica, per così dire, Rasetti era invece un personaggio che aveva una quantità di curiosità collaterali, si occupava, andava in giro per grotte a raccogliere insetti cavernicoli, si occupava già allora di questioni di scienze naturali in senso lato.
1: Questi interessi
2: li ha molto coltivati negli anni del dopoguerra, e ancora dopo essere andato in pensione nel 67, quando lasciò l'università americana e tornò a Roma, si mise da dilettante, ma nel senso migliore del termine evidentemente, a inventarsi una nuova competenza in botanica, ed è l'autore di un'opera fotografica essenzialmente, di una catalogazione completa della flora alpina pubblicata non moltissimo tempo fa dall'Accademia dei Lincei, che è l'opera più completa credo esistente al mondo su questo particolare soggetto, e questa l'ha fatta quando aveva circa 70-75 anni.
1: Grazie a Gianni Battimelli per questo ritratto, buon lavoro, noi la salutiamo ricordando agli ascoltatori che se lo chiedono da parte delle Oche a Piazza dei Caprettari 70-00186 a Roma possono procurarsi ancora le poche copie rimaste del notiziario dell'INFN dedicato a Fermi, dove troveranno questo ritratto. E infine ricordiamo che a Pozzolo del Lago, dove era nato, è stato onorato la settimana scorsa con una festa dell'intera cittadina proprio Franco Rasetti.
3: Grazie a Gianni Battimelli. Un po' di musica prima di arrivare alle abitudini alimentari dei nostri antenati.

0: Abbiamo al telefono Francesco Delrico, che è ricercatore al CNRS, il CNR francese, all'Istituto de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire a Talence, che deve essere vicino a Bordeaux in Francia. Stando a un articolo del mese scorso su La Recherche, intitolato Origine dell'uomo, termiti e scimpanzé, si occupa di abitudini alimentari dei nostri antenati, anche perché Bordeaux mi sembra un posto giusto per farlo.
1: Sì, non ci sono informazioni sull'utilizzazione di vino da parte dei nostri antenati, però è sicuramente una regione che ha una buona cucina.
0: E questo forse ha ispirato, non lo sappiamo ancora, le sue ricerche, però abbiamo poi indagato con Matteo e abbiamo visto che il vostro è un lavoro molto complicato.
2: Sì, è un lavoro molto complicato e a noi ci ha incuriosito moltissimo, Francesco Delrico, come voi, studiando dei reperti sostanzialmente delle ossa, siete riusciti a ricostruire o a fare delle ipotesi su che cosa mangiassero i nostri antenati.
1: Bisogna dire che ci sono varie tecniche che permettono ora di ricostruire cosa mangiavano i nostri antenati, non solo lo studio che noi abbiamo fatto delle ossa, ma anche l'analisi dei rapporti isotopici nelle ossa, che permettono di sapere che tipo di alimentazione avevano. Queste diciamo, sono tecniche di alta tecnologia applicata allo studio dell'alimentazione. Noi ci siamo arrivati per altre vie a sapere, o pensiamo di sapere, l'alimentazione dei primi ominidi del Sudafrica, cioè studiando le usure sulle ossa utilizzate da questi primi ominidi.
2: Un primo problema è che le usure sulle ossa derivano magari sì dal fatto di essere usate come strumento, ma possono arrivare da mille altre cause.
1: Ecco, certo, infatti questo è stato per molto tempo il problema dello studio degli strumenti in osso di così antichi, che ci sono almeno una quindicina di cause diverse che possono produrre delle morfologie che fanno assomigliare delle ossa a degli strumenti, ma che in realtà mostrano che sono di origine naturale, e per questo è importante avere una visione completa del giacimento e anche studiare, creare delle collezioni di confronto di ossa modificate da questi agenti naturali per confrontarle con le ossa invece trovate negli scavi archeologici e che potrebbero essere degli strumenti in osso. Quindi devo dire che forse per dare una immagine più generale agli auditori, bisogna dire che è un'idea che è nata all'inizio del secolo, questa, che i primi ominidi producessero degli strumenti in osso, ed è stato Raymond Dart, lo scopritore del primo australopiteco, che aveva proposto che questo australopiteco utilizzasse quello che lui chiamava una osteodontocheratic calcio, cioè in parole povere una industria su osso prodotta, cioè di osso, di denti e di corno, e poi invece si è visto che questa sua idea era un'idea un po' peregrina alla luce di quello che diceva prima lei, cioè che queste fratture, anche se ripetute su osso, erano il risultato di altri agenti, di carnivori, e che l'accumulazione di queste ossa nelle grotte dove si trovavano gli australopiteci si poteva ben dimostrare aveva altre origini. E poi ciò che è curioso è che lo scientifico che più ha lavorato per smontare l'ipotesi di Dart, che è un ricercatore sudafricano, Bob Brain, ha lui invece trovato nel suo scavo a Swartran, che è questo giacimento su cui noi abbiamo lavorato, delle ossa che invece ha interpretato come strumenti ossei e per cui ha proposto che fossero state utilizzate dagli australopiteci robusti per scavare dei tuberi. Ed è lì che siamo entrati in campo io e la mia collega sudafricana, Lucinda Beckwall, che invece abbiamo usato un altro sistema per studiare queste ossa, cioè abbiamo studiato queste usure con un sistema di analisi d'immagine e confrontato queste usure, sia usure prodotte naturalmente, sia usure prodotte sperimentalmente usando questi strumenti in osso, non quelli originali naturalmente, degli strumenti sperimentali in varie attività.
2: Quindi voi in pratica siete andati sul sito, stiamo parlando della Tanzania?
0: Sudafrica
2: in questo caso, vi siete messi a fingervi a ominidi che cercavano di procurarsi il cibo?
1: Questo non l'avevamo già non siamo stati i primi noi a farlo. Già Bob Brain, lui non l'aveva fatto personalmente, lo aveva fatto fare a suo figlio, e nella monografia del sito ci sono delle foto con suo figlio e il cane di famiglia che scavano nel vicino al sito alla ricerca di tuberi. E questa idea che gli strumenti nostri fossero usati per scavare dei tuberi veniva all'epoca, era alla moda, perché si pensava che l'Australopithecus robusto fosse soprattutto vegetariano, e ora si sa dalle analisi isotopiche che invece l'alimentazione degli australopitici robusti e dei primi Homo non era molto diversa, e che quindi anche gli australopitici robusti avevano un'alimentazione in parte carnea.
0: Noi ne deduciamo ovviamente che la signora Backwell e il dottor Francesco Del Rico non hanno figli né cani, perché poi loro si sono precipitati a terra a cercare di comportarsi come scimpanzé.
1: Noi l'abbiamo fatto, ecco, diciamo che è stato fatto da Bob Brain per la prima volta per scavare dei tuberi che lui aveva individuato, e che sono tuberi di cui si cibano i babbuini. E aveva notato che questi strumenti nosso usati in questa maniera avevano una punta che si smussava e dava una forma più o meno simile a quella che trovava nel giacimento archeologico, però non aveva quantificato il tipo di usura che si produceva sulla punta, aveva semplicemente notato che questa punta si smussava. Invece noi abbiamo prodotto delle repliche, cioè delle copie con degli elastomeri dentari, un po' gli stessi elastomeri che i dentisti ci mettono in bocca quando vogliono fare delle corone, ma simili, ma che producono un dettaglio molto forte, e poi abbiamo prodotto delle repliche in resina trasparente di queste punte, e abbiamo digitalizzato queste immagini trattate con un programma di analisi d'immagine che ha quantificato l'orientazione e le dimensioni delle strie. Abbiamo potuto così mostrare che scavando i tuberi come abbiamo fatto noi, anche se i tuberi si trovano, questo produce sulle punte delle usure che non assomigliano affatto a quelle che invece si trovano sugli strumenti archeologici, e che invece le usure che si producono scavando nei termitai sono molto simili a quelle, come si dice qui in Francia, una questione di cucina, cioè di tecnica applicata allo studio di questi strumenti, ma che permette di quantificare e di fare anche delle analisi statistiche per mostrare che i nostri strumenti sperimentali usati nello scavare i termitai sono molto simili a quelli, le usure sono molto simili a quelle archeologiche, invece sono molto diverse da quelle usate per scavare i tuberi. E questo è molto semplice, è semplicemente dovuto al fatto che nel suolo vicino a questi giacimenti è un suolo che è molto ricco in frammenti e in pietre angolose che producono delle strie molto, molto grandi e orientate, non parallele. Invece lo scavo nei termitai, dove c'è un sedimento fine, produce delle strie che sono molto fini e parallele all'asse dello strumento.
2: Ma scusi, dottore Francesco De Rico, non bastava guardare certi scimpanzé che mettono il bastoncino nel termitaio e se lo mangiano per capire tutto questo senza bisogno di questo ambaradan?
1: No, perché in realtà bisogna sapere che gli scimpanzé cacciano le termiti in vari modi, e questi gli scimpanzé che mettono i rami non producono, in realtà usano una tecnica molto diversa da quella che le sto dicendo, cioè mettono i rami all'interno per pescare le termiti. Poi ci sono altri gruppi di scimpanzé che invece sono molto meno conosciuti, che usano dei bastoni piuttosto grandi per rompere i termitai e recuperare le termiti, e noi pensiamo che questi strumenti in osso siano stati usati per in una maniera abbastanza simile. Il fatto di sapere che gli scimpanzé fanno in questa maniera non vuol dire che i nostri primi ominidi dovessero fare nella stessa maniera, è una cosa che restava da dimostrare, e d'altra parte su cui non tutti i nostri colleghi sono d'accordo. E infatti c'è un'equipe concorrente che sta lavorando su altri strumenti che sono stati trovati in un terzo sito molto nuovo che si chiama Drimullen, da cui vengono dei resti di australopiteci, di bambini australopiteci, e che stanno usando ancora un'altra tecnica, cioè quella dei micro residui attaccati agli strumenti in osso, e che stanno cercando di capire se questi micro residui corrispondono bene all'ipotesi che noi abbiamo proposto, cioè quella dei termiti, o se invece magari invece corrispondono a un uso degli strumenti di tipo diverso. Quello che è sicuro dopo la nostra analisi è che gli strumenti sono stati usati in un sedimento molto molto fine, e che questo sedimento fine senza pietre attorno ai siti si trova solamente nei termitai.
0: E fin lì siamo d'accordo. Diciamo che, allora, per semplificare, che la spaccatura è fra i suoi colleghi che attribuiscono agli ominidi la strategia dell'apriscatole, e fra i suoi colleghi che gli attribuiscono loro invece la strategia della forchetta, dell'infilzatrice piuttosto che della lenza.
1: Sì, no, questi non sono gli strumenti, questi strumenti nostri sicuramente non sono stati usati per infilzare nulla, perché sono piuttosto,
0: ecco,
1: massicci.
0: Quindi lei è per l'apriscatole, cioè per l'apritermitaio.
1: Io sono per l'apritermitaio, noi siamo per l'apritermitaio. Non sono stati usati come punte per essere immanicate, ad esempio, per fare dei fori. Sono dei frammenti di ossa lunghe recuperati dagli, questo è un altro risultato, un altro dei nostri risultati, non sono delle ossa che sono state recuperate durante, su animali che sono stati cacciati o su cadaveri freschi, ma sono delle ossa alterate dall'ambiente, e questo si può vedere studiando la morfologia delle fratture. Quindi sono delle ossa che si trovavano così nell'ambiente, che sono state probabilmente delle fratture già presenti, e questo possiamo dirlo non solo a partire dalle fratture, ma anche perché abbiamo scoperto alcune ossa che portano delle strie di carnivoro che precedono le strie di utilizzazione. Quindi sicuramente sono ossa che sono state mangiate in parte da carnivori prima che gli ominidi le prendessero per usarle.
2: Francesco De Rico, noi non abbiamo più o meno esaurito il tempo a nostra disposizione, però abbiamo visto che lei sta per pubblicare sul Journal of Human Evolution, su quel prossimo numero che uscirà, uno studio che invece riguarda un'altra epoca, soltanto 70.000 anni fa, e riguarda le manifestazioni simboliche antiche. In 30 secondi di che cosa si tratta?
1: In 30 secondi è simile, si tratta sempre in questo articolo di strumenti su osso, ma di strumenti che non sono stati solamente usati, ma modificati intenzionalmente per trasformarli in veri strumenti, cioè dei punteruoli, delle punte immanicate, delle punte di zagaglia immanicate per la caccia. E questi sono comportamenti considerati moderni e che si trovano in Europa solamente a partire da 30-40.000 anni fa, ma che sembrano apparire in Africa ben prima, sulla base dei risultati del nostro studio su un sito sudafricano che si chiama Blompos e che è a 200 km all'est di Cape Town.
2: Quindi non solo veniamo dall'Africa come specie, ma anche come nostre capacità manuali?
0: Tecnologia.
1: Probabilmente sì, ma è una questione che è ancora aperta, perché si vede d'altra parte che questo è l'altro soggetto su cui sto lavorando. Gli ultimi neandertaliani in Europa producono degli strumenti che non sono molto diversi da quelli prodotti dai primi uomini moderni 70.000 anni fa.
2: Grazie mille a Francesco De Rico, magari su questa seconda parte ritorneremo in una futura puntata delle Occhi di Laurent.
0: Sì, io volevo solo aggiungere che la diatriba apriscatole forchetta o apritermitaio infilzatore di termiti risale invece a degli ominidi di 1,5 milioni di anni fa.

0: E noi ci spostiamo a Torino, al Teatro Colosseo, in via Madama Cristina al 71, alle 6:15, quindi se abitate lì siete ancora in tempo. Un convegno dal titolo La ricerca è donna, laboratorio al femminile, frontiere della terapia genica. Buongiorno Daniela Pace, una delle relatrici.
1: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, il titolo è La ricerca è donna. Noi ne abbiamo parlato tante volte e, se dobbiamo badare alle cifre, la ricerca, almeno le ruoli dirigenziali della ricerca, non è tanto donna. Però qualche eccezione c'è.
1: Qualche eccezione c'è, infatti questa sera parleremo insieme a Elena Cattaneo dell'Università di Milano e Emanuela Zaccolo dell'Università di Padova di una realtà tutta italiana, insomma piuttosto diversa, che è quella del Comitato Teleton. Teleton che tra l'altro è alle porte, perché è la maratona televisiva che raccoglie fondi per finanziare la ricerca scientifica, ha infatti in questi anni investito molto sulla, non solo sulla carriera, ma anche proprio nello sviluppo di progetti di ricerca da parte delle donne. È un po' controtendenza, noi stiamo finanziando del 35% dei nostri progetti di ricerca hanno proprio titolari ricercatrici donne.
0: Dovrebbe essere il 50%, però no.
1: Lo so, però stiamo pian piano anche noi arrivando a questo, considerando che purtroppo ci arrivano meno domande di ricerca da parte delle donne, quindi noi in qualche modo stiamo anche stimolando questo aspetto, ma il dato veramente importante è che comunque l'entità dei finanziamenti che noi stiamo distribuendo è veramente elevata, sta crescendo nel tempo e veramente controtendenza rispetto a quella che è la situazione sia statunitense che europea, dove mediamente i finanziamenti alla ricerca per le donne sono più bassi. Da noi invece in realtà è una situazione abbastanza diversa.
0: Quindi anche qualche cosa di positivo esiste. Il vostro scopo con questo incontro è anche quello di cercare di allargare queste eccezioni che fanno evidentemente piacere.
1: Sì, non solo di allargare, ma soprattutto di far capire i criteri in qualche modo con cui vengono selezionati i progetti di ricerca. La nostra commissione scientifica non va tanto a vedere se il progetto viene presentato da un uomo o da una donna, in realtà i criteri sono quelli della qualità scientifica e quindi se i progetti sono buoni vengono finanziati indipendentemente se il principal investigator è un uomo o una donna.
0: Daniela Pace, sembrerebbe così ovvio quello che sta dicendo, eppure...
1: Purtroppo in Italia, ma anche in paesi come gli Stati Uniti, non è così.
0: Grazie mille Daniela Pace, buon lavoro oggi alle 6:15 al Teatro Colosseo, via Madama Cristina, nell'ambito dei giovedì scienza. www.extramuseum.it se volete sapere anche tutti i prossimi appuntamenti.
2: Grazie a Gianni Battimelli che ci ha fatto un ritratto di Franco Rasetti, grazie a Francesco Del Rico per averci spiegato con che cosa noi ci nutriamo come scimpanzé 1.500.000 anni fa. E vogliamo segnalare agli ascoltatori fedeli delle Orche che il nostro artista preferito Mathieu Broussard, che qualcuno ricorderà perché ha avuto un'avventura con le Orche, ha una mostra allo spazio Santa Barbara, via Principe Eugenio 30 a Milano, fino al 22 dicembre, aperto dalle 10 alle 13, alle 16 alle 18.

0: sei tu.
1: Rai Radio Tekete.
2: Oink oink.
3: Buongiorno, oggi è una nuova puntata del nostro speciale dedicato alla montagna e proseguiremo in qualche modo il discorso iniziato con Linda Cottino nella puntata precedente sull'alpinismo femminile. Lo proseguiremo perché avremo come voce guida Silvia Metzeltin, un'alpinista geologa, di cui manderemo due documenti molto interessanti. Uno, un suo intervento RAD, un programma di Radio 2 degli anni 80, diciamo, in cui si discuteva di problematiche femminili, in cui lei era andata a parlare appunto dell'alpinismo femminile, del suo essere alpinista, e un altro intervento più recente a Fahrenheit, programma di Radio 3, in cui invece era stata chiamata a parlare di Polvere nelle scarpe, un suo libro molto importante sul viaggio, mi sembra sulla Patagonia, con prefazione di Rigoni Sterne. Allora, chiacchierando con Silvia anche prima di fare questa intervista, ci siamo detti partiamo dall'oggi. Buongiorno Silvia.
4: Buongiorno. Sì. Collega, diciamo.
3: Collega, sì, ecco, questo volevo dire. Silvia, oltre ad essere alpinista, oltre ad essere geologa, è collega, diciamo, lo è diventata tardivamente perché ce lo racconterà lei se vuole. Allora Silvia, partiamo appunto al ritroso, come ci siamo dette, e che ci puoi raccontare di questa tua scelta di vita legata all'alpinismo e oggi qual è il tuo rapporto appunto con la montagna?
4: Beh, devo dire che il mio rapporto con la montagna è rimasto quello di sempre per me. Guarda, la montagna è stata la possibilità di vivere quella vita di avventura che io ho sognato sui libri, e siccome sono cresciuta nel Canton Ticino, vicino a Lugano, io avevo in giro delle belle montagne e io cominciavo a scappare di casa e andare su queste montagne, che per me erano una forma di inclusione nella natura. Io che da figlia di stranieri avevo comunque sempre qualche problema di essere integrata, insomma, forse in realtà integrata no, lo sono nel mondo in generale, nel mondo della montagna o dell'avventura, meno in un luogo specifico. Sai com'è quando uno ti domanda chi sei? Ma sì, sono io e basta, ma di dove sei? Tanto quando mi domandano ma dove vivi? Io dico, io vivo in viaggio, vivo in macchina, io dormo ancora in macchina. Ah sì, lei dorme ancora in macchina. Ma sì, se vado in montagna, in fin dei conti risparmio, dormo anche in macchina, perché no? E così tu capisci che proprio integrato, inserito non sei mai, però siccome vuoi bene alla gente, alla natura, ti trovi bene, in fondo si trova una specie di, chiamiamola, marginalità costruttiva che in fin dei conti l'alpinismo mi ha aiutato a fare e a uscire anche da difficoltà esistenziali nelle quali, vabbè, come ognuno mi sono trovata anch'io, ecco.
3: Allora, alpinismo femminile, alpinismo maschile, ma insomma a che punto siamo con...
4: Che siamo adesso, ma... Adesso io avrei voluto vedere, a dire la verità, perché ho vissuto il 68 anche nell'alpinismo, io speravo che le cose fossero cambiate un po', ma nel frattempo tante cose cambiano insieme, insomma la vita è un po' telescopica, no? Alcune cose vanno avanti in fretta, altre meno, tu ti trovi in una forma di ricorrenze storiche nelle quali non è poi così facile orientarsi.
3: Sì, tra l'altro la cultura probabilmente non va avanti con le magnifiche sorti e progressive, no? Probabilmente ci sono dei ritorni, delle cose, non so.
4: Ma guarda, diciamo una cosa quasi banale che potremmo schematizzare in un certo senso. Il fatto, l'alpinismo come modello è un'attività che è solo in parte sportiva, che è in parte avventura, ed è qualcosa che ti viene proposto, ma anche in letteratura, senza nessuna indicazione, diciamo, specifica, come un dominio maschile. Allora, se una donna è attirata da questo dominio maschile e in un certo senso si trova delle difficoltà più di tipo culturale che non fisico, e quindi il fatto che la parte sportiva, cioè la prestazione, sia comunque importante per andare in montagna, insomma essere alpinista non è solo stare in poltrona e sognare la bellezza delle montagne, che esiste ovviamente, ecco, però insomma siccome non è predominante lascia spazio anche a chi ha molta passione polivalente, diciamo, che non è un puro sportivo, che non è un puro poeta, che vuole girare, che ha questa inquietudine, il desiderio di conoscere, che è curioso così. Adesso questo si sta modificando molto comunque, e la parte sportiva, che io poi all'interno del mondo alpinistico ho cercato di appoggiare come sviluppo, perché mi sembrava un passo per una giustizia morale per chi? Per gli esclusi, perché l'alpinismo, quello tradizionale, chiamiamolo classico, di cui io ho vissuto ancora la coda negli anni 60-70, era uno che in fin dei conti escludeva proprio nel suo modello le donne, così, e le classi subalterne, chiamiamole così in senso gramsciano, ancora gli operai. Quindi io mi sono messa da una parte per lo sport, per il quale io non sono nemmeno particolarmente dotata, per le classi subalterne alle quali almeno in origine nemmeno appartenevo, per il senso di giustizia, di partecipazione, di poter essere accolta in un ambiente di nicchia che in fondo faceva un po' da equilibrio all'esclusione che vivevo da altre parti. Insomma.
3: Poi mi sembra che tu e la Beaco avete dovuto fare una battaglia per entrare nel CAI, non so bene poi come...
4: Nel
3: come
4: Club Alpino Accademico, sì. Cioè nella parte di elite dell'associazione di base, la quale associazione di base di per sé non ha mai escluso le donne in senso assoluto, perché farle partecipare alle escursioni, all'attività andava sempre bene.
3: Se no chi li faceva i panini?
4: Sì, la solita storia, ecco, rivoluzionari dei panini, però siccome né io né Bianca eravamo persone da rivoluzionari dei panini, pur essendo molto diverse tra di noi, abbiamo in qualche maniera cercato così automaticamente, senza rendercene conto, diciamo, della portata sociopolitica della cosa, che del resto Bianca ha poi anche sempre rifiutato, perché io, se mi sono rimessa dentro, era per questo senso di conquistare giustizia, insomma, un po', che è stata anche molto ingenua da parte mia, diciamo, però questa rivendicazione sociale a me sembrava giusta, ma non per andare contro gli uomini di per sé, perché a me andava bene il loro modello di alpinismo in generale.
3: Beh, tu hai scalato anche molto con tuo marito.
4: Io all'inizio cercavo di scalare con altre ragazze, perché questo significava per me la mia indipendenza, eccetera. Però è vero che la maggior parte di queste ragazze poi mollavano per una ragione o per un'altra, generalmente perché avevano catturato un uomo e poi quindi l'alpinismo basta. Invece per me l'alpinismo era una cosa importante, era la mia via di uscita da un resto di attività che mi si presentavano, che non mi piacevano, e non volevo mollarlo, volevo gestirmelo io.
3: No, tant'è vero che tu sei diventata, diciamo, hai iniziato a lavorare poi in radio molto tardi, per 20 anni poi alla radio svizzera.
4: Ma io ho fatto sì.
3: Però perché, raccontamelo, raccontacelo, perché è iniziato così tardi, diciamo? C'era stato già prima, no? Un invito?
4: Ma no, io ho fatto un mucchio di cose che in fin dei conti non andavano tanto bene per me. C'è stato un errore scolastico finendo in una scuola di tipo commerciale, che per me era la cosa più assurda, diciamo, e quindi io ho patito molto all'idea di avere davanti a me soltanto una vita da impiegato, cioè, che per me non andava bene, cioè, e allora ho detto: io che cosa faccio? Però questo significa che devo cambiare vita. Negli anni, fine anni 50-60, questa era una cosa difficile. Io per finire ho fatto lavori diversi soltanto per guadagnarmi da vivere, la mia famiglia, che prima aveva molti soldi, li ha persi tutti con la guerra, quindi anche noi qua in Svizzera non si sapeva se restare, cosa fare. Io mi cercavo dei lavori dignitosi che fossero appena possibile un pochino diversi da quelli del normale impiegato, perciò io ho fatto questo lavoro in una fonderia, l'ho fatto in un'impresa di costruzioni che mi piaceva, però solo per guadagnarmi onestamente i soldi, e poi andare in montagna, che l'alpinismo era l'unica roba libera bella con i miei sogni che potevo praticare. Quando poi mi sono resa conto che così non potevo andare avanti tanto, io mi sono messa accanto a tutti questi lavori, guarda, in un'impresa di costruzione 9 ore al giorno, va bene, l'alpinismo, avevo già questa relazione con quello che è stato un matrimonio felice, poi con Gino, devo dire, e da alpinista, perché ambedue poi abbiamo...
3: Gino, il cognome?
4: Buscaini.
3: È Buscaini.
4: Gino Buscaini è stato poi il direttore della collana,
3: appunto,
4: di guida dei Monti d'Italia,
3: sì, sì, sì.
4: Per le nostre scelte di vita alternative, non per i soldi, ma per quello che era il nostro sogno, insomma. e quindi questo è stato bello e positivo. Però io mi sono messa a fare da sola, preparare una maturità scientifica, sentendomi, che ho passato poi, sentendomi ancora dire qui in Svizzera dal presidente della commissione: ma se lei deve lavorare, che cosa studia per fare? Io non dico che l'avrei ucciso, insomma, ma dentro di me l'avrei fatto. E questa parte degli studi per me è rimasta una cosa importantissima, perché la mia famiglia, che aveva perso tutti i soldi, aveva però delle... io ho ricevuto, diciamo così, una eredità culturale enorme. Sono cresciuta in una casa con 5.000 libri e quindi io ho questo patrimonio culturale nemmeno meritato, me lo sono trovato. Dopo però essere confinato in cose che per me non andavano bene è stato un dramma, e sentirmi dire questo tipo di cose, va bene, mi ha comunque aperto gli occhi dal punto di vista sociale, mi ha fatto maturare. E con il fatto dell'attività di rischio, che è alpinismo di quegli anni lì molto più di oggi ancora, io mi sono resa conto che la vita può passare in fretta, ho dato altri valori, forse anche per quello poi non mi sono più impegnata a fondo in qualche cosa. L'ho sempre fatto cercando di farlo bene, così, però avevo la mia passione a parte, cercando di darle anche quell'aspetto sociale che invece per altri versi per me segnava l'esclusione. Perciò ho combattuto le esclusioni in generale, soprattutto nel mio piccolo ambito di nicchia, quello dell'essere esclusa in quanto donna. Non, e se tu sei esclusa in quanto donna non puoi farci niente, perché se vieni escluso perché non sei bravo a scuola, perché sei bocciato, ti puoi impegnare per far qualcosa, ma se sei esclusa in quanto donna ci fai che cosa? Non ci fai niente. Allora, o si diventa aggressivi, e poi per le rivendicazioni sociali, quello che ho fatto un pochino io, oppure si va a finire un po' più sul vettimismo, sulla solitarietà, il nichilismo, un po' come ha fatto Bianca, che ha disprezzato tutto questo. Io non mi metto.
3: Non sono un alpinista, era il suo titolo.
4: Esatto, non sono un alpinista. Allora, io invece sono fondamentalmente ancora un alpinista di prima, cioè però l'alpinista dell'avventura, eccetera, che voleva solo condividere. Io non voglio andare contro gli uomini e nemmeno contro certi modelli maschili, che a me vanno anche bene per DNA. Io sono a favore, non per carità della guerra, anzi sono super pacifista, ma dell'avventura, della conoscenza, eccetera, che forse è modello culturale maschile e io mi ci trovo bene. Io voglio stare anche con gli uomini, ma per condividere quello, non per essere donna con un uomo.

0: Buongiorno a tutti da Rita Musa. Una delle più valenti alpiniste italiane, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'alpinismo femminile, impegnandosi in prima persona per l'emancipazione della donna in montagna. Accanto a una ricca attività culturale concernente l'alpinismo, la Metzeltin ha fatto suo un alpinismo d'azione, soprattutto quello che ha una componente avventurosa esplorativa. Questo dice di Silvia Metzeltin l'Enciclopedia della Montagna. Silvia Metzeltin l'abbiamo in studio a Milano e ci sta in questo momento ascoltando. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Rita e buongiorno anche a tutte le ascoltatrici.
0: Ecco, questa è la definizione che dà di te l'Enciclopedia della Montagna. Secondo te è calzante?
1: Sì, abbastanza. Penso che per certi aspetti sia anche fin troppo lusinghiera. È vero che io mi sono data da fare abbastanza e con un certo impegno per cercare di facilitare un po' la via nell'alpinismo alle donne. Però insomma, proprio una lotta per l'emancipazione, non so se sono riuscita a condurla fino in fondo.
0: Ecco, fino alla cima in questo caso.
1: Sì, bisognerebbe proprio dire fino alla cima, perché in fondo nel nostro sport quello che conta è la meta che uno si prefigge e che normalmente, anche se non sempre, è proprio la vetta di una montagna.
0: Senti, tu hai iniziato a scalare giovanissima, mi risulta.
1: Sì, devo dire anche che ho fatto però una specie di apprendistato molto graduale in montagna, perché ho cominciato ad andare su montagne molto facili, facendo passeggiate addirittura con la famiglia da bambina piccolissima, e poi emancipandomi pian piano, cercando sempre in autonomia, per questo aspetto di fare le cose da me stessa, mi è sempre piaciuto molto, anzi per me è molto importante, fondamentale addirittura, facendo passeggiate da sola, via via più difficili, fino a quando ho cominciato ad arrampicare e poi mi sono impegnata su vie molto impegnative anche, ecco, e su qualche grande montagna del mondo.
0: Ecco, quindi hai iniziato, diciamo, la tua attività proprio ufficiale intorno ai 18 anni, mi sembra.
1: Sì, diciamo, le cose di una certa difficoltà che avesse un merito di riconoscimento, se vuoi, a quel tempo l'ho iniziata proprio sui 18-20 anni.
0: Possiamo dire quanti anni hai ora?
1: Sì, certo, ne ho 48.
0: Ecco, come hai vissuto questi 30 anni di professione alpinista ed esploratrice, di cui parleremo più avanti?
1: Sì, diciamo che in fondo definirmi proprio di professione alpinista ed esploratrice, anche se in fondo mi sembra che quasi rispecchi un sogno dell'infanzia, mi sembra nella pratica quasi un po' troppo, perché sai, essere esploratrice di professione in fondo è quasi impossibile. Però è stato questo tipo di attività che ha segnato come una specie di filo rosso, di filo conduttore tutta la mia vita. È stata questa attività che mi ha sempre fatto da riferimento nelle scelte. E certo, 30 anni adesso che mi volto indietro mi sembrano anche tanti.
0: Non avevi razionalizzato che erano 30 anni.
1: Erano 30 anni, è vero. Ma devo dire che l'alpinismo mi ha dato tantissimo. E proprio perché ha costituito questo filo rosso quasi involontario, così, che mi si è presentato davanti, io ho potuto seguire una vita che andava bene per me, penso, ecco, mi ha aiutato a essere me stessa, se vuoi, perché penso che tutti facciamo dei tentativi di realizzarci, usiamo questa parola anche se forse è usata un po' troppo di solito, e se abbiamo ognuno di noi questo filo rosso davanti, ecco, sarà più facile riuscire ad essere veramente noi stessi, a realizzarci, a trovare la nostra strada, come si suol dire. E penso che l'alpinismo, in questo senso, se è vissuto come passione, è un filo rosso felice.
0: Senti, tu per l'alpinismo e per il tuo esplorare e girare il mondo hai rinunciato a una carriera universitaria che così si presentava brillante, quella di geologa, mi pare, no?
1: Sì.
0: Tu eri all'Università di Milano, se non erro.
1: Esatto, adesso dire forse carriera brillante è anche un po' troppo, però è vero che io, dopo aver vinto il concorso per il posto di ruolo di ricercatore, quando ho riflettuto meglio sulle costrizioni pratiche a cui questa posizione di ruolo mi avrebbe quasi incastrato, insomma, ho deciso di rinunciare al posto di ruolo. Ma questo perché io, al di fuori dell'alpinismo, anche ho bisogno di molta autonomia, e quando le cose non dipendono più da me, mi interessano meno. Vedi, io ho recuperato gli studi in ritardo, ma questo era qualcosa che dipendeva da me voler studiare, dipendeva da me voler arrivare al 110 lode, dipendeva da me anche cercare di fare della ricerca e della bella didattica. E poi, quando invece mi sono resa conto che gli scalini ulteriori non sarebbero più tanto dipesi da me, ma da un tipo di organizzazione che per me non era molto adatta, allora ho cercato di fare una verifica, di chiedere a me stessa se era proprio quello che volevo nella vita, e anche con un po' di rimpianto, con un po' di difficoltà, ho però deciso che per me la vita indipendente andava meglio, ed è per questo che ho rinunciato anche alla carriera, che non sarebbe stata brillante, penso, comunque alla carriera.
0: Quindi sempre una forte determinazione sia nella vita come serve, mi sembra, in montagna.
1: Sai, questa determinazione non è che nasca dal niente. Io ho molti dubbi prima di affrontare le cose e devo ragionarci sopra, qualche volta poi sbaglio, ma alla fine, quando decido di fare una cosa, allora sì, mi sento determinata e faccio di tutto per andare fino in fondo, o meglio, per arrivare fino in cima, come dicevamo prima.
0: Certo. Senti, tu sei stata uno dei membri più autorevoli in qualche modo, perché eri una delle persone che aveva più esperienza della spedizione italiana, della prima spedizione di sole donne in Himalaya sul Monte Meru nel 1983.
1: Sì.
0: Ecco, questa spedizione si è arrestata, diciamo, non è stata portata in cima a 600 metri dalla vetta perché le cattive condizioni del tempo. Che cosa ricordi di questa spedizione di sole donne? Cosa ti è rimasto? Che cosa era stata la cosa più bella e più importante?
1: Sai, è fin difficile dire cosa è stata la cosa più bella e più importante, perché una spedizione così, soprattutto se manca il momento culminante della riuscita sportiva, è fatta in realtà di un mosaico di tante tessere, di cose interessanti, di cose anche difficili, di cose piacevoli, di altre meno piacevoli. Io avevo creduto molto in partenza nell'idea di una spedizione di tutte donne, forse perché in fondo mi riconoscevo all'inizio in una specie di femminismo battagliero, sai, quello uscito dal 68. Forse questa impostazione mia interiore non era nemmeno del tutto corretta, infatti l'ho dovuta anche rivedere un po'. I valori che ci sono in un gruppo di sole donne sono in fondo altri, non sono quelli del femminismo battagliero, sono quelli di verificare una capacità di convivenza che in una situazione come quella, cioè di una spedizione extraeuropea, dove ogni tanto si è confrontati con situazioni anche ambientali difficili, non è sempre una cosa semplicissima. E questa per me è stata un'esperienza, direi, molto positiva, sia per quello che riguarda la convivenza tra le ragazze stesse, tra noi stesse, e i rapporti con altre persone che avevamo intorno, per esempio un ufficiale di collegamento che era sì una donna, ma insomma era una donna indiana con problemi che erano, non dico in contrasto, ma insomma non proprio gli stessi che potevamo avere noi. E sotto questo punto di vista io non mi aspettavo nemmeno di fare un'esperienza di questo tipo. D'altra parte invece mi sono resa conto che un gruppo di sole donne ha sempre qualche limite, proprio perché è tale, e vorrei dire soprattutto in uno sport, una cosa alla quale io all'inizio non avevo nemmeno molto riflettuto. È stato poi in fondo simbolico il fatto che al ritorno, sai, nessuno ci ha chiesto se siamo arrivati in cima o no, ma tutti ci hanno chiesto: avete litigato?
0: È stata la prima domanda.
1: È stata la prima domanda. È una cosa che mi ha lasciato perplessa, perché è vero che noi non abbiamo litigato, che le piccole divergenze che ci sono sempre sono state composte in una forma di sorellanza, diciamo così, che è stata qualcosa di molto bello, di molto positivo, però in fondo una spedizione si fa per raggiungere una cima.
0: E ti ha lasciato dell'amaro in bocca da questo punto di vista, insomma, questa spedizione?
1: Dell'amaro, diciamo, mi ha fatto riflettere molto, perché mi ha fatto vedere dei condizionamenti che io pensavo essere superati da tempo. Vale a dire, in fondo, un gruppo di sole donne si trova ancora in pratica a comportarsi come vogliono gli altri e non come vorrebbe lui dall'interno. E quindi penso che forse il gruppo di sole donne, come quello che si ipotizzava come una vera liberazione nel femminismo battagliero degli inizi, non è proprio la soluzione migliore. Ecco, forse è una tappa di passaggio nell'evoluzione della donna. Per finire, almeno oggi, penso che il gruppo misto in tutte le attività, che sia poi la scuola, lo sport, l'alpinismo, l'esplorazione, indifferente, sia più adatto, più favorevole anche all'evoluzione della donna il fatto di trovarsi in un gruppo misto. Però può darsi che tra 10 anni cambia ancora idea.
0: Senti, voi eravate in 7 più l'ufficiale di collegamento indiano, che era appunto anche essa una donna. L'età variava dai 23 ai 52 anni. Che cosa significa essere sull'Himalaya a 50 anni?
1: Ma sai, ormai ne ho quasi 50.
0: Molti se lo chiedono.
1: Ecco, ne ho quasi 50 anch'io. Ma io penso intanto che sia qualcosa di molto individuale. Vorrei dire che una persona che è abituata a fare un certo tipo di attività nella natura, a fare dello sport, se ha la fortuna di essere sana, diciamo, non si accorge nemmeno del passare degli anni. Anzi, io direi che dal punto di vista fisico Io è vero, faccio una preparazione abbastanza assennata, faccio altri sport, però io non mi sono mai sentita bene in forma come dai 40 anni in avanti. Per cui avere 50 anni in montagna, cioè, vuol dire essere appunto in una forma magnifica, perché hai già l'esperienza di prima ed hai un fisico che ti sei preparata negli anni e che risponde proprio come vuoi.
0: Ecco, tu oltre a questa spedizione ne hai fatte tantissime altre e attualmente stai ripartendo per la Patagonia. Che cosa vai a fare in Patagonia?
1: Ma sai, solo per la Patagonia è un nostro, mio e di mio marito, amore speciale. E noi quasi sempre partiamo in due e non facciamo nemmeno proprio un programma fisso. Siccome è un paese dove ti puoi muovere liberamente, noi andiamo a farci il nostro giro esplorativo e cercare di salire qualche bella montagna che troviamo, che, cioè, se possibile, anche non è ancora stata salita da nessuno. A noi questo andare in giro così piace molto, perché sai, c'è dentro un po' di tutto, l'avventura come quella che si leggeva sui libri di quando si era ragazzi, insomma.
0: Mm-hmm. Senti, come vi dividete il lavoro tu e tuo marito? So che ci sono delle situazioni anomale, a quanto pare.
1: Beh, situazione anomala e
0: rispetto alle normali spedizioni, diciamo, di uomini o miste, insomma.
1: Beh, anomala nel senso che in fin dei conti è naturale, ecco, perché purtroppo di solito invece la situazione a me non sembra naturale. Vale a dire che ognuno fa le cose per le quali in quel momento si sente più portato oppure più preparato. Noi non abbiamo mai una suddivisione fissa di ruoli. Perché, beh, veramente è una cosa che io avevo combattuto fin così dall'inizio, no? A me non piace l'idea di un ruolo fisso. Io trovo che ogni persona, ogni individuo è diverso dall'altro, cambia anche nei vari momenti della sua vita, e quindi è giusto che nei momenti precisi faccia le cose che si sente di fare meglio.
0: Deve dare il meglio di se stesso, insomma.
1: Certo, deve darlo perché si sente intimamente di poterlo dare, per cui noi non abbiamo una suddivisione proprio ruolizzata, uno fa questo, uno fa quest'altro. Ci sono alcune suddivisioni, che so, nell'ambito del vitto, per esempio, io mi occupo del vitto delle salite perché mi piace studiare bene, sai, le calorie, la composizione del cibo, così, mentre mio marito si occupa del cibo al campo base. Sai, campo base, siamo due persone, quindi è anche una cosa semplice.
0: Certo. In pratica tu sei un po' il tecnico in questo, almeno in questo settore.
1: Soltanto in questo settore. Poi, sai, è molto bello essere una coppia affiatata, perché questi problemi non si pongono nemmeno. Automaticamente uno fa quello che si sente di fare, automaticamente uno intuisce dove il compagno avrebbe piacere, non dico nemmeno bisogno, ma piacere che tu intervenga, e questo viene fatto. E siccome è reciproco, funziona bene, e secondo me è il modo più bello di andare in giro.
0: Senti, ultimamente si è parlato molto dell'ultima impresa di Messner e tutti gli 8.000 ormai sono stati violati, come si dice. Che cosa

0: chiaro, in qualunque attività umana, quando si raggiunge una meta, un cambiamento c'è. E senz'altro il fatto di essere stato il primo uomo a riuscire a infilare la salita uno dopo l'altro dei 14-8000 è stata una grossissima impresa ed ha segnato un punto d'arrivo nell'alpinismo. È anche vero che negli ultimi anni ci si è resi conto che queste non sono cose da superuomini, ma sono cose da persone molto determinate, decise, in buona salute, nient'altro, non bisogna nascere particolarmente dotati per fare queste cose, ma ci vuole molta volontà per portarle a termine. E credo che già negli ultimi anni, appunto, molti alpinisti abbiano avuto la sensazione che queste cose si possono fare, e quindi Mester in questo senso penso che abbia aperto una strada, forse non è quella che lui voleva aprire, non lo so, però la strada del far vedere le grandi possibilità che esistono per ognuno di noi a patto di avere abbastanza motivazione, abbastanza determinazione per raggiungerle. Nell'alpinismo penso che ci sarà nella fattispecie forse un piccolo calo nella corsa agli 8000 e poi si farà qualche cosa d'altro.
1: Senti, ma in tutto ciò che ruolo ha la paura?
0: La paura in montagna, cosa
1: significa? In montagna come in un'esplorazione, insomma.
0: Sì, la paura mi sembra che sia un'ottima valvola di sicurezza, perché io credo che sia giusto...
1: Sembra un controsenso, ma...
0: Invece hai ragione a porre questa domanda, perché di solito la gente non si chiede mai quale possa essere una funzione positiva della paura. Ecco, la paura, non il panico intendiamoci, la paura è una cosa completamente diversa dal panico, la paura è una valvola di sicurezza perché ti permette di tornare indietro al momento giusto, ti permette di evitare delle situazioni di eccessivo pericolo. Intendiamoci, un po' di pericolo, un po' di rischio, c'è in qualunque attività che facciamo, non c'è soltanto in montagna. Ma una sana paura, oserei dire, ti fa affrontare quello che va affrontato proprio in quel preciso momento. Ti impedisce di fare degli errori troppo grossi di solito, ecco. Per cui la paura sana ben venga, il panico quello no.
1: Certo, perché il panico invece paralizza, quindi ti impedisce di pensare o di andare avanti.
0: Certo, ti impedisce di avere sangue freddo sufficiente per prendere una decisione corretta, perché anche se spesso le decisioni avvengono quasi a livello intuitivo, sono pur sempre decisioni, insomma, dalle quali può dipendere, non dico sempre la nostra vita, sarebbe troppo, ma insomma potrebbe dipendere il buon esito di quello che stiamo facendo.
1: Ecco, qual è la situazione attuale dell'alpinismo rispetto alle donne? Cioè, ci sono molte donne che si dedicano a questo sport o a questa professione in alcuni casi, oppure no?
0: Beh, io direi che ce ne sono già molto di più di una volta. Però nell'ambito dell'alpinismo in generale io trovo che non siano tante. A occhio, secondo me, restano sempre più o meno sulla percentuale del 10, diciamo, rispetto agli uomini che praticano alpinismo allo stesso livello. Io non so perché le donne in queste attività siano in fondo così poche, visto che siamo la metà e qualcosa di più di tutta l'umanità. Sta di fatto però che questa percentuale non è molto elevata.
1: Ecco, ma quali sono i motivi secondo te?
0: Sai che non lo so nemmeno io, che me lo sono chiesta tante volte proprio perché ho fatto questi anni di femminismo battagliero, ma non sono riuscita ad arrivare a una vera conclusione. Quello che ho notato negli ultimi anni è un grandissimo progresso nelle donne a livello tecnico proprio. Mentre prima le donne, soprattutto nell'arrampicata pura, non riuscivano ad esprimersi a questi livelli così alti. Guarda, negli ultimi 8-10 anni c'è stato un balzo in avanti sportivo che fa veramente piacere. Ma è un balzo di qualità, non è un balzo di quantità. Secondo me manca sempre una base più larga di donne sportive dalle quali potrebbe poi uscire una punta. Noi abbiamo una punta senza avere la base, in poche parole.
1: Certo, però tradizionalmente l'alpinismo viene visto come uno sport proprio strettamente maschile, se vuoi, e forse moltissime donne che magari hanno qualche curiosità o qualche interesse, però non hanno mai avuto la possibilità di praticarlo, di iniziare a praticarlo, così ne sono allontanate proprio da questa immagine. È vero che è così pesante, è vero che è così pericoloso.
0: Ma no, non è vero niente. E poi trovo che addirittura queste tradizioni che una volta c'erano, è vero, ma oggi in fin dei conti per nostra fortuna se ne stanno andando. L'alpinismo, cioè, è una cosa bellissima che ha tra l'altro il pregio rispetto ad altre attività sportive di non essere codificato, e quindi si può fare a molti livelli, si può entrare a qualunque età, si può svilupparlo proprio secondo la predisposizione dell'individuo, secondo il tempo che uno vuol dedicare. Per cui anzi direi che si dovrebbe prestare pienamente a quello

0: che sono le esigenze e i desideri anche delle donne. E invece devo dire che le donne si sono espresse al meglio proprio in questi ultimi anni nella parte che si sta codificando di più, cioè nell'arrampicata sportiva, e non nel grande alpinismo, diciamo, che in fondo lascerebbe loro molta più libertà di espressione. È strano, richiederebbe forse anche meno allenamento, mentre l'arrampicata sportiva richiede molto impegno e molto allenamento.
1: Ecco, spieghiamo che l'arrampicata sportiva è quella che si fa praticamente...
0: Un'arrampicata sportiva, ecco, diciamo che si fa non soltanto in montagna, anzi addirittura si fa
1: in
0: quasi
1: palestra,
0: sempre, ecco, in quelle che una volta venivano chiamate palestre, insomma su pareti anche molto difficili, ma che non si trovano in alta montagna, che si trovano o in fondovalle, qualche volta addirittura in riva al mare, e di solito in media montagna. Che hanno però dei passaggi su roccia che sono molto difficili, in cui si cerca di utilizzare soltanto gli appigli che la roccia proprio per sua natura presenta, e i chiodi e gli altri mezzi vengono usati soltanto per sicurezza.
1: Ecco, quella che si chiama la scalata a mani nude, insomma,
0: sì,
1: spesso,
0: sì,
1: impropriamente
0: perché in fin dei conti si scala quasi sempre a mani nude, deve fare molto freddo perché tu debba mettere i guanti, insomma. Ecco, e questo tipo però di arrampicata richiede un'ottima preparazione atletica e sportiva, richiede soprattutto un buon allenamento delle mani e delle braccia, di cui di solito le donne sono carenti, quindi se lo devono proprio fare. E vedi, le donne emergono in questo campo, mentre nell'alpinismo di tipo classico, sai, il grande alpinismo, anche l'alpinismo di spedizione, che invece fa perno piuttosto su altre qualità delle donne, che le donne hanno già da sempre in fin dei conti, che è una grossa resistenza di base alla fatica, e beh, lì di donne se ne trovano di meno.
1: Ecco, un'ultima domanda. Che cosa bisogna fare per essere in forma veramente? Cioè, tu che tipo di allenamenti fai, che tipo di alimentazione? Cioè, hai una vita molto regolata per poter avere anche i successi, le resistenze in questa,
0: diciamo,
1: tua attività?
0: Sì, diciamo molto regolata sarebbe così una definizione eccessiva. Però io sono una persona che ha bisogno di molto movimento e rispetto questo mio bisogno. Per cui io faccio almeno un'ora di allenamento tutti i giorni. Di allenamento non molto impegnativo, molto tirato, ma ho una bicicletta da corsa, vado in giro con quella, corro a piedi, ho degli ski roll per fare allenamento per lo sci di fondo, faccio ginnastica, faccio un po' di tutto perché mi piace il movimento, e dopo averlo fatto mi sento molto bene e capisco proprio, ho questa sensazione interiore che solo attraverso il movimento fisico io posso acquistare un equilibrio che poi mi permette di esprimermi anche in altri campi. Ossia, io se devo scrivere un articolo ben fatto, prima devo andare a correre per un'ora e poi tic tac, in un'altra mezz'ora l'articolo mi esce.
1: Ti concentri meglio.
0: Molto meglio. Se invece mi metto subito a scrivere non viene fuori niente.
2: Silvia, il secondo documento che manderemo era relativo a un tuo intervento a Fahrenheit, e parlavi del tuo libro Polvere nelle scarpe. Mi piacerebbe ascoltare oggi appunto qualcosa su questo tuo testo, proprio perché lì c'era l'idea del viaggio, e poi noi faremo ben due puntate su Rigoni Stern in questo speciale della montagna, e quindi in questo caso tu avevi la prefazione anche di Rigoni Stern, e non so, volevo sapere qualcosa da te anche su Rigoni Stern, se lo conoscevi, e comunque su questo libro Polvere nelle scarpe, quando è uscito, e quindi dove appunto veniva fuori questa, la tua idea del viaggio, no? Di altre montagne, eccetera.
3: Certo, io devo dire che per me quello che è stato un tournant, il giro di boa nella vita, è stata la spedizione in Patagonia del 67-68. Sono passati 50 anni e io mi riconosco ancora in quella scelta di vita in cui in quel momento io e gli altri quattro compagni triestini hanno detto: noi andiamo, noi cambiamo vita, noi lasciamo tutto il mondo qua per questa avventura sulle montagne del mondo. E la Patagonia.
2: Ma perché molliamo tutto? Cioè, nel senso, era previsto.
3: Era previsto di stare via tre mesi.
2: Ah, ecco.
3: Ecco, sì. e questo voleva dire mollare quello che erano le nostre abitudini, licenziarsi dal lavoro. Gino era militare in aeronautica, andato via dall'aeronautica. Io avevo già questi lavori vaganti nell'edilizia, eccetera. Per me è stato forse anche più facile. Avevo qualche risparmio da parte, andava bene. Lino Candot che lavorava in Svezia, ha mollato il lavoro in Svezia, che tanto la Svezia non gli piaceva tanto. Insomma, era stata una cosa in cui abbiamo deciso di cambiare la nostra vita in quel momento per la passione alpinistica, ma è stato un segnale che ci ha fatto cambiare la vita, e a me l'ha fatta cambiare in modo profondo, perché io poi ho capito che in quel tipo di viaggio, in quel tipo di esperienza, la montagna diventava quasi una scusa per agire liberamente, per far qualcosa di propria scelta, però per poter vedere il mondo, per vivere, conoscere altri, ma in una forma pacifica, no? Girando così. Vabbè, per me è stato fondamentale, per quello io ho poi studiato geologia al posto di studiare medicina come avrei voluto, ed è stato un bene, perché penso che non sarei stata un bravo medico. Ma comunque tante decisioni sono poi venute da quel viaggio. Non solo, è venuto da quel viaggio poi successivamente ad altri viaggi per altre montagne del mondo che abbiamo cercato di fare, un legame con il territorio, e il territorio significa sempre anche gente. E da questo fatto di aver legato tutto l'insieme, innescato dalla passione alpinistica certamente, ma un contatto con la gente, con tutto, va bene, io continuo a tornare in Patagonia in altre forme, girando così, ma non mi interessa nemmeno più scalare una montagna in più. Io adesso sono appena tornata dalla Patagonia cilena, dopo 3 mesi in cui sono rimasta giù, a seguire delle cose di tipo culturale, interessarmi di politica, di istruzione, ma di cose bellissime, e dico guarda che bello cosa mi ha aperto la passione alpinistica, perché senza la passione alpinistica io forse sarei stata uno dei tanti impiegati che piangono sulla propria sorte di vita piatta, eccetera eccetera.
2: Infatti, ecco. Senti,
3: ho conosciuto Rigoni Stern però, e
2: per ecco.
3: Ecco, questo sì, questo grazie in fin dei conti alla parte sportiva dell'alpinismo, perché io poi lì, per le rivendicazioni per le donne, io sono entrata a fare gare di sci di fondo, perché l'unica roba che io non è la tecnica ma è la grinta, diciamo così, diciamo che la testa tedesca originale forse è dentro lì. E allora mi sono impegnata in questo anche per aprire alcune cose che erano proibite alle donne, aprirle insieme ad altre donne. Quindi sono entrata in questo giro del fondo femminile delle gare sci alpinistiche eccetera, girando per Asiago io ho conosciuto anche Mario Rigoni Stern, poi attraverso il fatto di essere insieme in una giuria al premio ITAS allora di letteratura di montagna a Trento, ecco, ci siamo avvicinati e ci siamo stati simpatici, cioè io devo dire che per me questa, chiamiamola amicizia, insomma, che se non era così profonda, però ci siamo intesi bene nelle volte in cui ci siamo conosciuti, per tante cose, ecco, per questo fatto di essere dei marginali che però cercavano di essere costruttivi in quello che hanno vissuto nella loro vita, insomma. E poi il fatto di essere anche lui in realtà di una regione di confine, per me il suo scritto più bello è poi quello di Tölle, perché in realtà la storia di Tölle è la storia di tutte le persone dei confini, insomma, ecco. E quindi io mi sono ritrovata bene in questo, e nel suo fatto di essere vicino alla natura, anche da cacciatore poi passato ad essere contro la caccia, ma va bene, io non sono nemmeno contro la caccia, a dire la verità, ecco, boh. Insomma, capisci, c'è tutto un giro con questo che però l'alpinismo e le sue derivazioni mi hanno permesso di fare, perché guarda che anche il lavoro alla radio a me è saltato fuori, quando io non volevo, dopo il concorso vinto a Milano, non volevo andare, mi piaceva sì l'università, e devo dire la verità che quando poi all'Insubre mi hanno richiamato e mi hanno offerto questo corso prima di comunicazione scientifica e poi di storia della montagna, io l'ho preso al volo perché mi piace insegnare, mi piace tutta questa cosa, infatti l'ho fatto dal 2002 fino all'anno scorso, insomma. Sono rientrata in università, però alla radio sono entrata perché mi avevano intervistato sul mio libro Geologia per alpinisti, e hanno detto ma lei non potrebbe fare, che qui abbiamo bisogno, e io ci sono balzata sopra dicendo con un po' di presunzione, che poi capisco non sono riuscita poi a farlo come avrei voluto, io la ricerca me la faccio io con i miei soldi, con le mie cose, perché sono capace di guadagnarli, e l'università a Milano tutti i giorni partendo alle 5:30 la mattina con il treno e tutto il casino della grande metropoli che non mi piace, io quello lo lascio perdere.
2: Senti,
3: ho lavorato per 20 anni alla radio.
4: Abbiamo anche in linea Silvia Metzeltin, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
4: autrice recente anche lei di Polvere nelle scarpe, storia di Patagonia, un libro con una prefazione di Mario Rigoni Stern pubblicato da Corbaccio. Silvia Metzeltin, continuiamo a sviluppare l'idea poco fa accennata da Franco La Cecla, questa doppia valenza dell'esperienza del disagio, dell'esotico, che in qualche modo è inevitabile per poi riscoprire il proprio non esotico, il proprio familiare, la propria patria, e tuttavia c'è una sorta di paradosso, potremmo chiamarlo una specie di paradosso del turista, che è come conoscere quello che si va a conoscere, un territorio che per noi è nuovo, che per noi è estraneo, senza cambiare troppo l'oggetto stesso della nostra conoscenza. Cioè, chi viene dopo di noi, il turista che prende il nostro posto, troverà lo stesso ambiente che noi abbiamo trovato, oppure un ambiente che tutto sommato ormai è stato cambiato a misura del turista precedente? Cioè, come salvaguardare quello che noi stessi ammiriamo e che andiamo a cercare perché è diverso dal nostro?
5: Beh, questa è proprio una domanda difficile, anche perché chi scrive di viaggi, di turismo, di avventure, anche noi in particolare di alpinismo, sa che apre la strada agli altri. Però io direi che c'è una possibilità per vivere tutto questo, direi, da viaggiatore piuttosto che da turista. Guardi, noi in Patagonia, dico noi, io e mio marito, siamo tornati 23 volte. Perché? Perché dopo aver fatto anche altri viaggi, aver attraversato il Sahara, essendo andati nel famoso Kashmir, avendo cercato di viaggiare anche via terra per tante volte anche in Asia, ci siamo resi conto che con la Patagonia, con questo angolo di Cile e di Argentina, noi potevamo penetrare in una realtà diversa, ma cercare di condividerla con la gente del posto. Ora, noi abbiamo imparato lo spagnolo, come lei diceva giustamente, riferendosi a Goethe. Effettivamente, se uno non prende degli altri contatti con la cultura della gente, forse avrà un rapporto diverso. Ecco, per noi la Patagonia, inizialmente alpinistica, è poi diventata una specie di forma di approfondimento, prima culturale, abbiamo cercato di imparare la lingua, bene o male, di poter approfondire una situazione sociale, anche politica in un certo senso, siamo entrati in contatto con la gente, veniamo invitati, insomma questo tipo di cose secondo me permette un viaggio che non sarà mai globalizzato, perché permetterà anche di mettere a fuoco bene le differenze, però ci fa essere più vicini da un punto di vista umano.

0: tra i 21.
1: Senti Silvia, volevo chiederti un'ultima cosa, sennò qua andiamo. Anche se tu sei velocissima, lo raddoppi il tempo dell'intervista, perché riesci a dire talmente tante cose bellissime. Allora, con Stefano Ardito, in una delle puntate precedenti, abbiamo parlato anche del boom turistico legato alla montagna, di come è cambiato il paesaggio. Lui poi fa anche si occupa anche di fotografie, quindi ha fatto delle fotografie anche in questo senso, no? Per far vedere questo boom turistico, eccetera. Ecco, volevo chiederti, quali sono secondo te, qual è il problema più grosso legato all'ecologia della montagna oggi, magari in Italia, ma penso che non siano problemi solo italiani, no? Quelli del paesaggio, ecco.
2: Questi credo che siano problemi generali. In Patagonia sta succedendo lo stesso, ecco. Al finale del mondo succede la stessa cosa. L'invasione dei ciclisti, a me piace la bicicletta, ne intendiamo. però questa invasione di ciclisti che vanno in giro con le bici, magari anche elettriche, giocando agli ecologisti senza pensare che c'è dentro una batteria che comunque forse inquina anche lei, eccetera, eccetera. Niente, noi abbiamo queste masse di persone che non sono, chiamiamole, acculturate. Queste masse vogliono di colpo avere quello, non dico di diventare tipo la ribellione delle masse di Ortega y Gasset, però c'è qualche cosa in questo senso, questa massa di persone che si sposta e che per finire, non le singole persone, sono tutte persone come noi, sono individui, persone strarispettabili e che valgono, io dico spesso, mille volte più di me nella loro vita privata, ma quando me le vedo in giro che si spostano con mezzi che forse non sarebbero per quei luoghi, di andare in giro necessariamente per un sentiero con una bici che tra l'altro vale 5.000 euro, e se intendiamoci, super per fare gare, e forse non sa neanche bene dove sono perché vengono spostati a livello competizione da un posto all'altro, e tutto questo prende così posto perché la gente non ci riflette sopra. Sai, dopo uno dice, beh, qui forse non c'è più tanto da fare, qui sì, possiamo andare per divieti, che però per me sono di un'ambivalenza pazzesca, perché io sono libertaria e ho combattuto contro le chiusure delle montagne, la montagna è per tutti, la montagna è uno dei pochi posti dove ci si può conquistare qualche cosa senza che sia di soldi, che si potrebbe fare tutto questo, ma è di un'ambivalenza pazzesca, perché io riconosco che ogni persona deve potersi muovere come vuole, e lì anch'io vivo un conflitto nel dire chiuderei tutto soltanto per persone elette e la massa non la voglio vedere.
1: A proposito, ho letto questo articolo relativo al fatto che qualcuno ha iniziato, non so, adesso non so bene di chi è l'iniziativa, a ripulire le montagne oltre ad alta quota, no? Per esempio l'Everest, e lì sono venute fuori tonnellate di rifiuti, corpi. Adesso è difficile stabilire la veridicità degli articoli, però insomma è una cosa che colpisce. È vero che si stanno sciogliendo le nevi, quindi tirano fuori, però che oltre una certa altezza in cui ci arrivano appunto poche persone elette ci siano tutta questa immondizia, anche questo è strano, no?
2: È fatalmente l'evoluzione storica nella quale siamo dentro. Se noi comunque per ragioni mercantili noi promuoviamo eccessivamente delle facilitazioni di turismo che trasformano delle persone che dovevano essere viaggiatori in turisti di massa, questo è il risultato normale, perché adesso diciamolo la verità, tutto quello che in realtà anche noi facciamo per questi posti dicendo che così possono guadagnarci di più, guarda, io ci ho lavorato nella commissione per Luglia del CAI per anni, non ottenendo niente sulla libertà responsabile del poter andare in montagna, di montagne che non vanno affittate, perché in realtà tutto questo su queste montagne è nato per la promozione che ne è stata fatta, per la facilitazione di accesso, per i soldi che i grandi alpinisti ne hanno ricavato promuovendo queste cose con le sponsorizzazioni eccetera eccetera. Adesso fermala questa roba, se a tutti che non conoscono le montagne di casa gli si dice che per essere un po' così conosciuti qualcuno devono fare la spedizione anche loro al campo base dell'Everest, E vabbè, cioè, facciamo guadagnare qualcuno, sì, qualcuno ci guadagna anche, molto di più le agenzie turistiche straniere che non la gente del posto. Però
1: ma che fanno? Lasciano tutto il campo base così? Perché riemerge tutto, riemergono tutte le lattine? Cioè, a Roma c'è il Monte dei Goci, no?
2: Così, perché tu prova un po' a vendere 15 giorni all'Everest, tutto compreso, escluse le bevande, eccetera, eccetera. Ecco, e poi gli dici anche che però devono pagare un bel po' di soldi, perché devono guadagnarci in tanti, e che in questo viaggio di 15 giorni loro devono anche portarsi indietro i loro rifiuti, le loro scovazze, che la vede, dici, e questi qua dopo non ci vanno più. E allora se noi vogliamo quel turismo di massa lì, allora dobbiamo lasciar perdere tutta questa roba. Adesso ci rendiamo conto, oddio, che è successo un disastro, adesso che cosa facciamo con questi qui? Non lo sappiamo, ci è scappato di mano, non lo sanno i politici, non lo sa l'economia, salvo qualcuno della grande finanza che sa come tirare i fili, e adesso siamo lì che, boh, cosa facciamo? Gli facciamo raccogliere i rifiuti? Sì, però siamo andati anche noi a mettere la piramide della ricerca all'Everest, e questi qua della ricerca non è che vadano soltanto al gabinetto, che è una roba super biodegradabile, diciamo, se si fa con un minimo di intelligenza, ed è per quello che io ho insistito per anni che noi dobbiamo portare a quella gente non i soldi ma l'acqua potabile e le fognature, va bene, altro che tecnologia moderna, prima di tutto acqua potabile, fognature, quel tipo di cose, ma quello non rende al momento, quindi non fa guadagnare i voli, non fa guadagnare le agenzie turistiche, e siamo puramente mercantili. E il mondo mercantile ha anche delle cose buone, non lo nego, però ha questi risvolti. Come li blocchiamo? Come blocchiamo questa gente che non vada più in giro in questa forma? Con l'educazione va bene, ma ci vuole tempo, forse siamo anche un pochino indietro. Se poi arriverà davvero una guerra drammatica, che a questo mondo sarà generalizzata, totale, ecco, speriamo di no.
1: Però già c'è! Sostanzialmente.
2: Allora, cosa si fa? Si pongono divieti a
1: c'è la guerra del quotidiano, no? Ormai c'è la guerra. Allora, Silvia Metzleten, proprio un'ultimissima, perché siamo a ben 27 minuti. Allora, Silvia Metzleten, appunto, a te non piace nessuna definizione, eccetera. Silvia Metzleten, antropologa della montagna?
2: Ma no, non è vero, perché a me piace tutto, mi piace anche il mare, se fossi nata al mare sarei andata per mare. Cioè...
1: No, stavo scherzando, l'ho detto in maniera provocatoria. Senti Silvia, allora io ti ringrazio.
2: Sono io e basta. Cioè,
1: esatto.
2: Rimango rimango alpinista, ecco, mentre Bianca sosteneva, no, proprio quasi per vittimismo, nichilismo, eccetera, no, io non sono alpinista, io rimango alpinista, ecco, diciamo, perché ai miei sogni non ho rinunciato, ma sono sogni essenzialmente di avventura e di avventura condivisa. Ecco, condivisa tra donne, perché mi sembra importante, è molto bello, perché le poche donne che praticano di solito con me si trovano meglio, mi trovo meglio io con loro, ma aperta agli uomini, aperta a tutti, insomma, ecco, io credo che anche oggi con gli anni che passano penso di poter andare avanti con questo. Sai che quando avevamo fondato nel 1968 quel gruppo internazionale di donne alpiniste, non era di esclusione per gli uomini. Gli uomini potevano partecipare a patto che le loro compagne li ritenessero degni. Ed è stato fondamentale, perché noi abbiamo vissuto, io con la mia coppia, ma anche altre coppie di alpinisti, delle bellissime coppie di alpinisti che andavano in giro insieme e che hanno forse potuto dimostrare a un piccolo intorno loro che si può andare d'accordo, che si può essere complementari nel senso individuale, non nel senso indicato dalla società, tu sei maschio, tu sei femmina. Siamo due individui diversi, uomo e donna anche, che si vogliono bene, ed è molto bello potersi voler bene anche in montagna in questo, e condividere una parte bellissima. Questo però dipende da noi donne, di dire l'uomo che vogliamo deve essere come lo pensiamo noi, non più come gli uomini pensavano che le donne dovessero essere per loro, non schiavo ma compagno.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
3: Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quindicesima puntata.
1: Buongiorno, sorella. Sono Guido Orsi Morelli. Ho un appuntamento con il professor Parisio.
2: Buongiorno. Un attimo che lo avverto.
1: Sì.
2: C'è il signor Orsi Morelli per il professor Parisio. Bene. Il professore l'aspetta, secondo piano, immunologia.
1: Buongiorno, professore.
3: Buongiorno, Guido. Permette che la chiami così?
1: Ma certo.
3: Suo padre ed io siamo stati compagni di scuola.
1: Me l'ha detto.
3: Vedo che ha portato tutta la documentazione. La esamineremo dopo. Ora venga, si accomodi e mi racconti con calma quando e come è cominciata la sua avventura.
1: Professore, lei sa che le malattie sono soltanto un segnale visibile di qualcosa che all'interno si deteriora e si distrugge. E per me questo processo è cominciato molti anni fa.
3: Molte malattie hanno questa fisionomia. Ora però io vorrei sapere qualcosa sul segnale visibile e analizzarlo. Più avanti sarà necessario ripercorrere la strada ritrosa e cercare le cause profonde del disagio, ma per questo c'è chi può farlo meglio di me. Mi dica, quali sono stati i primi sintomi evidenti che lei ha avvertito?
1: Quasi un anno fa. Mi trovavo negli Stati Uniti, dove risiedo abitualmente. Ho avuto una banale influenza, ma molto persistente, con tosse e una febbre che non riusciva a scendere. Allora ho consultato un medico che mi ha ordinato delle analisi. Ho fatto anche delle radiografie.
3: Si può rivestire, Guido. Da domani inizieremo una serie di analisi e di esami diagnostici. Alcuni lei già li conosce, altri sono più recenti e prevedono tecniche sofisticate. Dovrà avere un po' di pazienza, ma è necessario per stabilire una terapia mirata. La esorto ad avere fiducia perché la sua situazione è recuperabile.
1: Professore, vorrei fare un patto con lei. La prego di non crearmi inutili illusioni. Conosco questa malattia e sono preparato ad ogni evenienza.
3: Ammiro il suo coraggio e quindi voglio essere sincero. Stando ai dati della sua cartella e alla visita che abbiamo appena fatta, la sua situazione è seria, ma non la ritengo affatto disperata. Se lei collaborerà con noi, vi sono buone possibilità di una soluzione positiva o comunque di un sostanziale rallentamento della patologia. La terapia medica si affiancherà ad una terapia di supporto psicologico che può dare giovamento al quadro generale. Abbiamo con noi una dottoressa molto in gamba. Domani la conoscerà e sono certo che andrà d'accordo con lei. Anna l'aiuterà ad affrontare quelle che lei ha giustamente chiamato le cause remote della sua malattia visibile.
1: Sono a sua disposizione.
3: Per qualche giorno dovrà essere nostro ospite fisso, diciamo. In seguito verrà periodicamente e potrà quindi risiedere nella sua casa di campagna. Suo padre me lo ha accennato. Mi sembra un'ottima scelta. Il silenzio e l'aria pulita non potranno che giovare al suo stato.
1: Allora grazie, professore. A domani.

0: Prego, commissario. L'avvocato Verri viene subito.
1: Grazie, signorina. Commissario Ferro. Molto lieto di conoscerla. Il piacere è mio, avvocato. Ho ricevuto il suo fax e ho già fatto fare qualche ricerca. Voglio intanto scusarmi per il disturbo. Credo che non sia frequente per lei ricevere richieste a proposito di vicende avvenute tanti anni fa, quando lei portava ancora i calzoni corti.
2: Oh, questo è vero, commissario. Ma vedi, il nostro studio vanta una storia che si avvicina al secolo. Inoltre mio padre e l'avvocato Minniti sono stati soci per tutta la loro vita, come fratelli.
1: Quindi lei ha respirato polvere di codici fin da ragazzo.
2: Proprio così.
1: Venendo al nostro problema, le dico subito, forse con ingenuità, che io vorrei far luce e, se possibile, giustizia su un caso che mi sembra non abbia avuto la sua vera soluzione.
2: Capisco bene il suo slancio. Ho letto con attenzione i suoi appunti sulla situazione processuale.
1: Deve scusare la mia approssimazione nel consultare gli atti, ma non sono molto avvezzo ad orientarmi in quella giungla.
2: No, lei è stato anche troppo bravo, commissario. Lo studio mi ha potuto anche preparare un promemoria.
1: Scusi la domanda brutale. Lei ritiene che sarebbe possibile riaprire il processo o mi considera un velleitario?
2: Tutto è possibile in presenza di condizioni obiettivamente nuove e con riscontri probatori inediti. Si tratta comunque di un passo difficile che va studiato con attenzione. Da quello che posso capire dal promemoria, la difesa di questo imputato, Mario Flores, è stata un'impresa ardua anche per un avvocato del calibro del compianto Minniti. Da queste prime informazioni vedo che il principale ostacolo alla difesa è stato lo stesso Flores.
1: Lei ha centrato il problema. È proprio questo elemento ha determinato la mia curiosità. Perché, secondo lei, ha adottato questo comportamento?
2: Vede, il punto cruciale mi sembra la mancata conferma dell'alibi da parte del testimone Bellini.
1: Infatti, lui ha giocato questa carta estrema, forse con riluttanza, per salvare la sua posizione. Quando si è visto smentito, ha avuto un crollo psicologico. Ha perso ogni speranza, ogni residua fiducia e si è rassegnato alla sua sorte.
2: Questo deve aver influito negativamente sui giudici, che erano già piuttosto irritati da precedenti atteggiamenti del Flores.
1: Avvocato, non vorrei costringerla a ristudiare a fondo gli atti di un processo così lontano. Credo che l'unica cosa concreta sarebbe quella di ottenere una nuova testimonianza dell'ingegner Bellini su quell'alibi.
2: Ma lei crede che sia facile oggi, dopo più di 30 anni, andare da un signore, e trattandosi di Bellini, neanche un signore qualsiasi, e convincerlo a modificare una sua precedente versione, ammesso che sia stata reticente o falsa, per riaprire un processo che provocherebbe inoltre un notevole scandalo?
1: C'è di mezzo il destino di un uomo in carcere, che potrebbe risultare innocente.
2: Purtroppo il suo destino si è già compiuto. E Flores ha contribuito notevolmente ad attuarlo. Chissà quale oscuro sconvolgimento ha determinato la sua condotta. Comunque, detto questo, non intendo scoraggiarla, commissario. Voglio solo sottolineare le difficoltà della sua impresa.
1: Avvocato, se necessario, sono disposto io stesso a parlare con l'ingegner Bellini.
2: Ma è un'eventualità che non escludo. Mi ci faccia riflettere un po'. Certo, se lei ottenesse questa dichiarazione, la riapertura del processo sarebbe, sì, un evento possibile.
1: C'è un'altra cosa, un aspetto pratico. Il pagamento della sua parcella sarebbe a carico di...
2: Aspetti, commissario, aspetti. Non precorra i tempi. E poi lei sa che ci sono alcuni casi giudiziari clamorosi per i quali uno studio decide di rischiare.
1: Un gesto molto generoso da parte sua.
2: Diciamo un eccesso di correttezza professionale. Lei ora mi dia qualche giorno per approfondire le notizie e per studiare una strategia. Dopodiché ci incontreremo ancora. Magari proverò a fare un primo sondaggio con quella persona, se non altro per tastare il terreno e sentire se la sua memoria è ancora sveglia. Altrimenti studieremo un altro sistema e scenderà in campo lei.
1: La ringrazio, avvocato, e speriamo che la fortuna ci assista.
3: Caro colonnello Neri, l'aspettavo.
4: Commissario, ho qualche notizia per lei.
3: Bene, si accomodi.
4: Ha saputo dell'altra sera?
3: No, che cosa?
4: Molto bene. No, mi scusi, non è per lei. Ma vuol dire che la consegna del silenzio ha funzionato. Abbiamo condotto una piccola operazione notturna e avevo dato ordini tassativi di silenzio stampa e di bocche cucite con chiunque. Abbiamo preso 3 uomini e un bel carico di polvere bianca.
3: Benissimo. E dove?
4: Verso Zoagli, una zona poco frequentata. Dopo la sua segnalazione avevamo intensificato il pattugliamento lungo la costa di Levante, più o meno nel raggio della località che lei ci aveva indicato. E l'altra sera abbiamo fatto centro. Niente ancora di decisivo, ma speriamo di aver afferrato il bandolo.
3: E come immaginavo, la merce veniva via mare.
4: Sì. Abbiamo intercettato uno yacht, un 2 alberi piuttosto grande con l'aria molto innocente, a parecchie miglia dalla costa. Lo abbiamo tenuto d'occhio da lontano. Abbiamo visto che si dirigeva verso una cala privata, un porticciolo di non facile accesso a quel tipo di barca. Avevamo una pattuglia a terra lungo la statale, in contatto radio con la nostra motovedetta, per fornire le coordinate dell'approdo. Infatti, quando erano in procinto di attraccare, ci siamo fatti vivi con un bel baccano, luci abbaglianti e megafoni. Non se l'aspettavano e gli sono saltati i nervi.
3: Hanno sparato?
4: No, ma cercando di scappare ci sono venuti addosso. Un vero speronamento, involontario, credo. Uno di loro è caduto in acqua e lo abbiamo ripescato dopo un po'.
3: Fantastico. E lo yacht che bandiera batteva? Panama, suppongo.
4: Infatti. Lo abbiamo rimorchiato alla nostra base con molta cautela e ricoverato in una darsena chiusa, alla prua Malconcia.
3: Benissimo. E i 3? Chi sono? Gente già schedata?
4: Da noi no. Documenti apparentemente puliti. Si tratta di un marinaio greco, un motorista mozzo siciliano e il capo combricola con un passaporto libanese ma che parla bene l'italiano. La barca è intestata ad una società colombiana.
3: Ah.
4: Il libanese ha detto che l'aveva in fitto per una crociera. È lui che ha fatto il bagno fuori programma.
3: Adesso li avete voi sotto chiave?
4: Sì, e sono a sua disposizione. Il libanese è in infermeria, ma solo con qualche contusione.
3: Pensa che sia solo caduto o che volesse svignarsela a nuoto?
4: Forse tutte e due le cose.
3: E a terra chi c'era?
4: Qualcuno con una macchina, una tipo bianca, che ha fatto in tempo a svignarsela proprio quando arrivava la volante. La purtroppo ce l'hanno fatta.
3: Quindi ora i compari sapranno già tutto?
4: Beh, il carico era certamente atteso e quindi l'avrebbero saputo in ogni caso.
3: Ma quelle poche ore di tempo ci avrebbero dato un piccolo vantaggio. Comunque, è già un successo. Abbiamo in mano un bel po' di filo, come ha detto lei. E il carico?
4: Una 60ina di chili, ma tutta roba purissima, qualità extra. Un bel mucchio di miliardi.
3: E secondo me si tratta di un carico periodico, un commercio in grande stile.
4: Magari utilizzando diversi sistemi.
3: Sì, ma quello via mare doveva essere il preferito perché è il più sicuro. Non si può pattugliare tutto il Mediterraneo. Ci voleva un colpo di fortuna.
4: Quello per ora lo abbiamo avuto.
3: Li ha già interrogati?
4: In modo sommario. Il libanese ha detto che non sa nulla del carico. Lo avevano pregato di portare delle scatole e lui aveva fatto il piacere.
3: Crede di avere a che fare con degli imbecilli. E gli altri?
4: Il greco dice di parlare solo greco e qualche parola d'inglese. Quel siciliano parla un dialetto che è peggio del turco. Secondo me sono tutti ben istruiti sul da fare.
3: Il che mi conferma nella convinzione che il traffico va avanti da un bel po' di tempo e con metodi industriali.
4: E adesso viene il difficile. Capire come riescono a stoccare la merce e poi metterla in circolazione. Devono avere qualche rifugio ben mimetizzato.
3: Io qualche idea già ce l'ho. Quando posso venire ad interrogare i 3 fermati?
4: Quando vuole. Sono nella caserma di Nervi.
3: Allora verrò nel pomeriggio. Bisognerà sapere il massimo delle informazioni prima che i complici possano correre ai ripari. Le ricerche di quello sfuggito hanno dato qualche esito?
4: Finora niente.
3: Bene, colonnello. Congratulazioni per l'operazione e ci vediamo dopo.
4: Arrivederci, commissario.

Questa è la segreteria telefonica di Giulio Ferro. Sono uscito, ma rientrerò presto. Se lasciate un messaggio sarete richiamati. Parlate dopo il segnale. Grazie.

0: Ciao Giulio, sono Roncagli. Ho qualche notizia da darti, richiamami in ufficio appena puoi. Grazie.
1: Commissario, un fonogramma della stradale.
0: Oh, grazie. Rinvenuta in località Valpolcevera auto Fiat Tipo, targata Cuneo 654890, completamente bruciata. Numero di targa illeggibile, identificazione ottenuta tramite numero di telaio. L'auto è di proprietà della società Impexar, con sede in Genova, via 20 settembre 144, seguono indagini. Ecco fatto. Ci hanno dato il segnale di ricevuto. Roncagli?
2: Ugo, sono Giulio.
0: Oh, Giulio, grosse novità. Hai messo i piedi in un formicaio? Abbiamo preso uno yacht carico di polverina e tre compari.
2: Magnifico.
0: E non è finito. Ti ricordi quella macchina che avevi individuato, quella tipo bianca targata Cuneo?
2: Certo che me la ricordo.
0: L'ha trovata la stradale bruciata in Valpolcevera. Era l'auto che aspettava lo sbarco della merce e che era sfuggita alla volante.
2: Ottimo. Purtroppo anch'io ho qualche notizia a proposito di macchine. Sono rientrato da Milano in treno e ho trovato la mia macchina con tutti e quattro i copertoni bucati. Che ne dici?
0: Accidenti, Giulio. Questo è un avvertimento in piena regola.

Abbiamo trasmesso la 15ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, professor Achille Parisio, Alessandro Quasimodo, avvocato Verri, Fulvio Ricciardi, colonnello Neri, Riccardo Pradella, segretaria, avvocato Verri, Anna Canzi, infermiera, Franca Mantelli. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 16ª puntata.

0: Oh, Giulio, scusami se ti ho fatto aspettare, ma sono andato alla caserma della finanza per quell'interrogatorio.
1: Non preoccuparti, io non ho fretta.
0: Raccontami bene quello che ti è successo.
1: È molto semplice. Al ritorno da Milano ho trovato l'auto parcheggiata al solito posto, ma con tutte e quattro le gomme squarciate.
0: È chiaramente un'intimidazione. Hai qualche idea?
1: No, nessuna idea precisa. Ci sono varie persone che potrebbero averlo fatto, però credo che non sia a causa di quello che sto facendo io, ma per quello che stai facendo tu.
0: E loro pensano che sei tu a fare ciò che faccio io.
1: Sembra un gioco di parole, ma credo che sia così.
0: Questo vuol dire che abbiamo toccato il vespaio. Solo che ora sono preoccupato per la tua incolumità.
1: Ci sono abituato. Dimmi piuttosto, che cosa hai ricavato dall'interrogatorio?
0: Non molto. Il titolare dello yacht, un libanese, insiste nella sua versione. Gli hanno dato dei pacchi da portare e lui li ha portati. Pare che dovesse consegnarli a un tale che l'avrebbe atteso al porticciolo.
1: E che lui naturalmente non conosce?
0: Naturalmente. Si sarebbe fatto riconoscere con una parola d'ordine. Donatello.
1: Un grande scultore del Rinascimento. Siamo nel campo della storia dell'arte. È già qualcosa.
0: No, la deduzione è lineare, ma non è sufficiente ad incastrare nessuno.
1: Comunque lo fai restare al fresco.
0: Questo è certo. Portavano droga e non certo per consumo personale. 60 kg di cocaina è della migliore.
1: Naturalmente non conosceva neanche quello che gli ha dato i pacchi.
0: Ovvio. Dice che l'ha imbarcata a Cipro. Un sistema comune. Gli avranno dato un bel po' di soldi.
1: Ma il resto avrebbe dovuto prenderlo alla consegna.
0: E invece ha trovato la finanza.
1: Secondo me la roba non sarebbe rimasta a lungo in Italia.
0: Lo penso anch'io. Tra l'altro il porticciolo dove dovevano attraccare appartiene a una specie di villetta abbandonata, un rudere praticamente. Lo abbiamo perquisito sopra e sotto, ma non abbiamo trovato niente di sospetto. Doveva essere una tappa di transito.
1: A chi appartiene?
0: Non siamo ancora riusciti a risalire al proprietario, se mai ce n'è uno. Sembra un posto abbandonato da anni.
1: Cosa intendi fare ora?
0: Aspettare la prossima mossa e nel frattempo cercare con cautela nella rete che abbiamo gettato. Parliamo del tuo incidente ora.
1: La cosa può essere collegata. Io non sono più andato a Magnasco, ma evidentemente qualcuno è venuto a sapere chi era la persona che cercava il custode della villa.
0: Avranno pensato che stavi facendo una ricognizione nella zona con la scusa della coltivazione delle rose. Pensi che il vecchio custode sia persona affidabile?
1: Penso proprio di sì. Fu licenziato dal suo padrone, il professor Orsi Morelli, molti anni fa e ora vive a Casale Monferrato su una sedia a rotelle. Non mi sembra uno che possa fare molto.
0: Forse sono risaliti a te attraverso lui.
1: Questo è possibile. Ma io sono andato a trovarlo una sola volta e non abbiamo praticamente parlato di nulla. Non gli ho neanche detto le vere ragioni della mia ricerca.
0: Comunque è meglio che tu stia tranquillo per un po'.
1: Ma io sono sempre tranquillo. Mi sto occupando di tutt'altra cosa e le mie ricerche si sono spostate altrove.
0: Ah, come? Non cerchi più il tuo assassino?
1: Sì, ma il bandolo della matassa sembra che oscilli da un delitto all'altro. È un vero rompicapo.
0: Oh, cominci a pensare che certi casi rimangono insoluti non per incapacità degli inquirenti, ma per la loro oggettiva complicazione.
1: Questo no. Sono sempre del parere che delle indagini attente, accurate, condotte con lucida razionalità, senza tralasciare nessun elemento, fosse anche il più piccolo, portano necessariamente a qualche risultato. Quando c'è un delitto, c'è anche un assassino vero, in carne ed ossa. E lo si può trovare anche dopo 30 anni.
2: Ispettore Burns, credevo che a Londra il traffico fosse meno caotico.
3: Ormai le grandi città sono...

0: centro storico fatto di vicoli e stradine intricate.
1: Vedo che la conosce bene, così come conosce bene l'italiano. Come l'ha imparato?
0: Un po' per passione e un po' per lavoro. Mi piace conoscere le lingue straniere, cosa che non è molto frequente tra i miei connazionali, devo ammettere.
1: Perché voi avete la fortuna di parlare una lingua che è conosciuta dappertutto.
0: E poi mi sono sempre occupato di opere d'arte, dal punto di vista delle indagini di polizia, ma anche per piacere personale. E quando si parla di opere d'arte, si parla d'Italia.
1: Peccato che stia andando tutto in malora.
0: Qui lei ha ragione, purtroppo. Forse dipende dal fatto che voi italiani ne avete troppe. Un Tiziano in più o in meno, un sarcofago o una chiesina romanica in qualche paesino sperduto, frammenti di colonne o tele del Rinascimento, magari nascoste in magazzini o abbandonate in cortile, e quindi non ve ne curate abbastanza.
1: Vorrei fare una proposta alla comunità europea. Affidare la gestione e l'amministrazione del nostro patrimonio artistico e ambientale ad esperti stranieri, inglesi, francesi, persino tedeschi, riconoscendo loro una congrua percentuale sui ricavi.
0: Non è affatto una cattiva idea. Non mi dispiacerebbe, andando in pensione, diventare custode di qualche museo, anche piccolo, o di una zona archeologica. Spero che la sua idea venga accolta. Comunque, le opere d'arte italiane circolano anche qui, come in tutto il mondo. Stiamo andando proprio all'importante casa londinese di Aste, dove in catalogo c'è una percentuale molto elevata di opere d'arte italiane. È proprio in questo ambiente che io ho sentito nominare il suo uomo, la persona di cui mi ha parlato ieri, il commendatore Orsi Morelli.
1: Roccagli mi aveva detto che lei era un esperto del settore.
0: Sono più di 20 anni che mi occupo del traffico di opere d'arte per Scotland Yard. E naturalmente l'Italia fa la parte del leone. È un settore molto interessante. Si ha a che fare con criminali di vario tipo, da persone in guanti bianchi e credenziali di tutto rispetto, a gente feroce e senza scrupoli. Il commercio delle opere d'arte può celare i più diversi traffici, dal riciclaggio di denaro al traffico d'armi, dalla droga alle falsificazioni, con delle strategie molto sofisticate. Spesso, seguendo una tela, una scultura, un pezzo di arredamento, si finisce per trovare tutte altre cose.
1: Potremmo addirittura incontrare il nostro uomo.
0: Oggi lo ritengo improbabile, ma vedrà dei suoi colleghi. Penso che si divertirà.

0: Pronto?
1: Carla.
0: Chi parla?
1: Indovina.
0: Guido, sei tu. Quando sei arrivato?
1: Da poco. Hai visto che sono stato puntuale stavolta?
0: È vero. Vieni subito qua.
1: No, Carla. Vorrei che mi accompagnassi.
0: Dove?
1: A Magnasco.
0: A Magnasco adesso?
1: Sì, adesso. Beh, insomma, tra poco. Dopo tanti anni non voglio venire a casa tua come un ospite invitato a cena.
0: Ma non c'è nessuno.
1: Ma non importa. Voglio andare con te a rivedere il Poggio dei Tigli. Dove siamo stati bambini.
0: Va bene, Guido. Se vuoi verrò con te.
1: Passo a prenderti fra un'ora e mezza. Ti aspetto sotto il portone.
0: Potresti almeno salire un attimo.
1: No, te l'ho detto. Voglio rivederti come se non fosse passato tutto questo tempo.
0: Va bene, allora mi troverò giù.
1: Brava, Carla. A più tardi. Ah, Carla.
0: Sì?
1: Ti voglio bene.
2: Vede, ispettore, quasi nessuno dei presenti è personalmente interessato a possedere l'oggetto che sta per comprare. Ci sono naturalmente i collezionisti privati e qualche intenditore outsider, ma la maggior parte sono i professionisti, mercanti, mediatori, avvocati, prestanome, e i pezzi migliori finiscono quasi sempre nelle loro mani.
3: Orsi Morelli rientra nella categoria dei professionisti, quindi...
2: Certamente, anche se a volte conduce affari per suo conto, per la sua collezione privata.
3: Il problema è scoprire per conto di chi lavorano i professionisti.
2: Quella è una prima difficoltà, ma non sempre insuperabile. Il vero problema è capire quale giro di capitali, che tipo di denaro sta dietro quegli acquisti. Vede, oggi si compra e si vende un sacco di merce, per così dire, scottante o proibita. E il difficile è pagarla.
3: Le vecchie lavanderie di denaro esistono ancora. Casinò, banche compiacenti finanziarie.
2: Questo sì, ma è sempre più costoso ripulire i capitali denaro contro denaro, perché gli interessi sono sempre più alti.
3: Allora ci si orienta su merce

0: contromerce. E quindi sul mercato dell'arte.
1: Appunto. Ma ci vogliono persone competenti, altrimenti si rischia di pagare cara una crosta o un falso abilmente imitato.
0: E qui entrano in campo i professionisti.
1: Appunto. Veri professionisti, critici, storici dell'arte, antiquari collezionisti e che conoscono i gusti del cliente e il valore dell'investimento, anche in vista di future vendite a terzi. Maneggiano miliardi. Adesso, per esempio, si sta abbattendo un quadro. Mi sembra una scuola italiana del Cinquecento.
0: Sì, vedo qui dal catalogo che si tratta di una bottega di Lorenzo Lotto.
1: Anni fa questi quadri avevano un mercato scarso da amatori e si poteva acquistare a prezzi ancora accessibili, 8 o 10 mila sterline.
0: Cioè 20-25 milioni?
1: Più o meno. Adesso, se vedi il prezzo di base, è più di 10 volte superiore, 100 mila sterline.
0: E sembra stia salendo. Con calma ma implacabilmente.
1: Vede, sono in tre. Due professionisti e un privato. Forse un collezionista, un appassionato. E che tra un po' temo sarà costretto a dichiarare forfè. I due stanno facendo il gioco al rialzo. Evidentemente il quadro è considerato un buon investimento.
0: Il privato fa in parte il loro gioco tutte le volte che rilancia.
1: Sì, in parte. Ma devono anche tenerlo d'occhio. Se è un tipo cocciuto, può rompere l'ora le uova nel paniere.
0: Potrebbe essere anche uno che conosce il gioco e conta di rivendere poi al miglior offerente.
1: Ma anche questo è possibile. Mm-hmm. Vedo che hai capito subito il meccanismo. Ecco, il privato tace e dà un paio di battute. Forse è spaventato dal prezzo. Sono restati i due professionisti.
0: Vediamo chi è il più interessato.
1: È il più potente. Ha visto? Siamo saliti già a 250.000 sterline. È ancora un prezzo di mercato un po' alto, ma realizzabile. Ma andranno ancora più su.
0: E lo stesso può avvenire per oggetti e pezzi d'antiquariato.
1: A volte per l'agenteria si raggiungono cifre da capogiro. Ma si tratta di pezzi firmati, di grande valore.
0: E la scultura?
1: Da qualche tempo sta andando molto forte, con prezzi altissimi. Ma lì c'è maggior pericolo di falsificazione, specie negli ultimi tempi. Ha visto? Sembrava che la gara non avesse più storie e adesso ecco il colpo di scena.
0: Il collezionista privato si è rimesso in gioco e ha rilanciato.
1: Adesso i professionisti lo lasceranno solo e lo costringeranno ad acquistare ad una cifra troppo alta per lui. Poi forse gli ricompreranno il quadro.
0: Infatti, 300.000 sterline, 1, 2, 3. Aggiudicato.
1: Capisce? Quasi 750 milioni per un dipinto di scuola che, detto tra noi, non mi sembra neanche un capolavoro.
0: Senta, Banz, e se il compratore privato fosse un professionista abilmente mascherato?
1: Perché no? Anche questo potrebbe accadere. È un po' la categoria di cui fa parte il suo amico, il professor Orsi Morelli, l'uomo a due facce. Negli ultimi tempi anche lui si è specializzato in pezzi di scultura.
0: Adesso resterebbe da scoprire la committenza.
1: Quello non sarà facile, glielo garantisco.

abbiamo trasmesso la 16ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Carla Perasso, Laura Marinoni, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, ispettore Barnes di Scotland Yard, Daniel Richard. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

0: Vi racconto la radio. Storie dall'audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono.
1: Lavorare misurandomi di volta in volta con esperienze diverse. Mi pare fosse esattamente quello che desideravo. Il mio esempio sono gli uomini di spettacolo americani. Cantanti, intrattenitori, attori, comici, ballerini, presentatori. Ecco, questo è quello che afferma il protagonista della puntata di oggi. Una carriera la sua lunghissima ed eclettica. Un grande uomo di spettacolo che ha attraversato da protagonista il panorama italiano in ogni ambito, dalla musica al cinema al teatro, dalla televisione alla radio. Figlio d'arte, trascorre la sua infanzia in America e si avvicina da subito al mondo dello spettacolo studiando alla High School of Music and Art di New York, esibendosi successivamente in diversi concorsi musicali, facendosi notare. Amici di Radio Tech e Te, la puntata di oggi di Vi racconto la radio è dedicata a lui, Johnny Dorelli.
2: Ciao Johnny.
3: Bonjour Moni.
2: Sei pronto ad essere ancora una volta mio marito?
3: Sì.
2: Bene. Dunque, senti, questa volta voglio essere una donna del sud.
3: Benissimo. Ah, a proposito, Monica, sai cosa ho letto di te? Che hai il fisico di una donna del nord con il temperamento di una donna del sud, eh?
2: E allora ne approfitto per fare una donna del sud, di Napoli.
3: Ai, ai, ai, speriamo che mi venga bene.
2: Pronti? Via!
3: Uè, ma tu guarda che razza di cimemorato! Io quasi quasi mi stavo dimenticando che domani è il tuo compleanno.
2: Fa niente, Alberto. Ci mancherebbe pure. Sai che per una donna compleanno è più una data da dimenticare che da ricordare. E comunque... Comunque sei stato un papà, ricordatelo.
3: No, no,
2: grazie assai, Albertino.
3: No, veramente io un regalo te lo devo fare. Insomma, che preferisci?
2: Conito, bebè, non voglio niente. Ci mancherebbe che tu ti metti a spendere dei soldi per me. Senti, quest'anno mi hai già accattato la spider, la villa al mare, la tenuta in campagna, no, per carità, eh. Dovessero dire che io accetto qualche cosa.
3: Donatele, non stiamo a fare questa economia. Insomma, voi sapete quando mi fa piacere farvi un presente.
2: Don Alberto, il presente me lo fai stando qui accanto a me.
3: Non esageriamo.
2: L'importante è che ti sia ricordata la data.
3: Insomma, una cosa senza importanza. Ma una squisquiglia lì, come si dice? Una squisquiglia. Ma una cosa te la devo regalare.
2: Albertone, se proprio ci tieni, allora non ne puoi fare a meno. E allora comprami una bottiglia di profumo francese.
3: Uè, finalmente siamo d'accordo. Vada per la bottiglia di profumo francese. Ah.
2: Gesù, ma è ovvero. Ne, ma che pensiero gentile.
3: No, il pensiero l'hai avuto tu, la bottiglia di profumo. Chi l'ha detto? Tu, no? Io no,
2: Sì, io vero, ma tu hai consentito, quindi il merito è tuo. Tu tieni una finezza in certe cose che non si sa. Ma come, mai vista? Ma che bel pensiero in un profumo. Tutto per me, Alberto, caro. Alberto.
3: Oui.
2: Ma sai che pensavo?
3: Dite.
2: Con quello che costa oggigiorno una bottiglia di profumo francese, forse, non so, aggiungendo una squisquiglia. Ma bebè, tu mi puoi accattare una bella scialle lana, scusa, di quelle simpatici molto francese, con le frangione.
3: Va bene, vada per lo scialle. Ti pare che non sono contento di farti lo scialle.
2: Grazie, bebè. Quando sei delizioso. E che gusto che tieni.
3: Ma lo scialle l'hai detto tu, donna Tere, donna Tere.
2: Ma tu hai consentito. La finezza è tutta lì.
3: E allora domani avrai lo scialle, va bene?
2: Per quanto, Albertino? Ma sai cosa ha pensato? Ma scusa, ma io tengo già tutto le visone, quindi lo scialle a che mi serve? A niente, perché insisti? Sarebbe una cosa in più, ma perché puoi darmi una cosa in più? A me non mi piace, lo sai, non mi piace spendere soldi per una cosa in più. E tanto vale spendere una cifra maggiore, Ma fare una cosa che no, un bello cappottiello e renna, per modo di dire, vero?
3: Per modo di dire o per modo di comprare?
2: Gesù, ma l'idea del regalo è tua, frufru.
3: Va bene, allora compriamo sto cappottino e renna, va bene?
2: No, ecco, non lo voglio.
3: Non lo voglio.
2: Non devi spendere tanto, Un completo di renna con cappotto, gonna, blusetta e giaccone, forato di agnellino, costa un patrimonio. Per carità, no, io non voglio pesarti, lo sai bene.
3: Ma cosa vuoi che sia? Il tuo compleanno viene solo una volta all'anno e quindi...
2: Allora come vuoi, Ma se devi spendere tanto per questo completo di renna, che sei proprio esagerato, Sai cosa pensavo allora?
3: Non lo so, donna Tere.
2: Ho pensato che con la stessa somma, più una piccola giunta, vero, veramente minuta, mi potevi accattare quel brillante coi zaffiri che vedemmo ieri sera nella vetrina del gioielliere. Quella che sta alla salita di Adamone.
3: Ah.
2: Sì, al 32.
3: Pure il numero.
2: Te lo ricordi? Ho preso anche l'indirizzo.
3: Il brillante. Va bene, vada per il brillante.
2: Ma che meraviglia. Oddio, che meraviglia, ma sono così contenta. Che cuore d'oro che tieni. Per quanto? No, non ho coraggio di parlare. Ma sai che pensavo, Alberto? No, no, non mi costringere. E non te lo dico.
3: Ma che avrete pensato, donna Tere? Tu pensi troppo.
2: Ho pensato questo, scusa Alberto. Con quello che ti costa un brillante, con i zaffiri. E io penso che sarebbe molto più carino se aggiungere una squisquiglia, veramente una stupidaggine. Tu potessi...
3: Tere! Teresa, donna Tere, sono arrivato.
2: Sì, Alberto caro, mi cercavi?
3: Teresa, eccoti il regalo per il tuo compleanno.
2: Ma che scatolone! Ma senti, ma tu ti sei rovinato, ma non si ha mai! Ma che c'è dentro? Che c'è?
3: Come che ci sarà mai? Lo sai benissimo, è quello che hai chiesto, no? E allora?
2: Vedere, vedere, vedere, vedere! Gesù Mari, che meraviglia! Una pelliccia di cingilla! Foderatevi, sono selvaggio anche. Ma che splendore! Ma come ti è venuto mai in mente, Alberto mio?
3: È così, a caso.
2: Però mi sembra esagerato, Alberto. E si capisce, Albertuccio? Non ti dovevi incomodare. Ma si capisce, io che ti avevo chiesto per il mio compleanno? Soltanto un po' di profumo. Iii! E dove sei andata a finire?

0: Giorgio Guidi, in arte Johnny Dorelli. Nasce a Meda, vicino a Milano, nel 1937. A metà degli anni 40 si trasferisce con la sua famiglia negli Stati Uniti, dove il padre, Giovanni Guidi, noto cantante di quegli anni, conosciuto con lo pseudonimo Nino D'Aurelio, ha grande successo interpretando famose canzoni italiane e napoletane. Come già detto, la sua formazione artistica avviene alla High School of Music and Art di New York e studia pianoforte e contrabbasso. Essendo tendenzialmente timido, le cronache raccontano che nelle prime esibizioni gli tremavano talmente tanto le gambe che gliele dovevano massaggiare con l'alcol. È lui che afferma: «Era mia madre a farlo. La verità è che ero troppo giovane e non volevo esibirmi». Fortunatamente il talento ha avuto la meglio su quella iniziale timidezza e alla fine degli anni 40 viene notato da due grandissimi direttori d'orchestra che lo invitano a partecipare a vari concorsi, compreso uno indetto dalla CBS per scoprire nuovi talenti, ottenendo degli ottimi risultati. È in questi anni che Giorgio Guidi decide di cambiare il proprio nome in quello più ammiccante e incisivo di Johnny Dorelli, che nasce, pensate, dalla storpiatura di D'Aurelio, pseudonimo del padre, che gli americani pronunciano Dorelli e che tanta fortuna gli ha portato. Esordisce giovanissimo, è proprio lui che ricorda: «Sì, ho cominciato prestino. La prima volta è stata a 13 anni in uno studio di registrazione della CBS. Ero lì al seguito di mio padre, Nino D'Aurelio. Durante una pausa, credendomi solo, non resistetti al richiamo del pianoforte e intanto cantavo. Alla fine mi sentii battere sulla spalla. Era Paul Whitman, il direttore d'orchestra prediletto da Gershwin, che mi disse: "Hai una bella voce, dovresti fare il cantante". Beh, un consiglio che il giovanissimo figlio d'arte segue con diligenza e passione. Così, nel 1951, appena 14enne, arriva ad incidere il suo primo 78 giri con il brano Arrotino sul lato A e Fammi Durmi sul lato B per la casa discografica La Voce del Padrone. Dai primi timidi successi musicali e dalle trasmissioni per gli emigrati italiani condotte da Mike Bongiorno, nel 1955 Dorelli torna in Italia, dove si lega contrattualmente all'etichetta CGD di Teddy Reno. Inizialmente interpreta alcuni spettacoli di avanspettacolo, dei quali ricordiamo La Venere coi baffi dei Fratelli Maggio, per poi arrivare ad incidere il suo primo pezzo di successo, Calypso Melody. Ecco, alcuni di voi lo ricorderanno perché è inserito nella colonna sonora del film Totò, Peppino e le Fanatiche, nel quale Dorelli recita una piccola parte cantando questa canzone. Da subito viene classificato come cantante confidenziale, al contrario di quella che è la tendenza italiana, divenuta poi celebre, di urlatori. Si ispira al crooner, noto negli Stati Uniti e che in Italia ha pochi esponenti. Ecco, sullo stesso stile si muovono ad esempio personaggi come Fred Bongusto, Nicola Arigliano e Natalino Otto. È il 1958 quando il protagonista di oggi debutta in coppia con il grande Domenico Modugno al Festival di Sanremo, vincendo inaspettatamente con il brano Nel blu dipinto di blu. Tale è il successo che i due si ripresentano anche l'anno successivo, nel 59, con Piove, sbaragliando ancora una volta la concorrenza e aggiudicandosi la vittoria. Il successo artistico e commerciale di entrambi i brani è in gran parte dovuto all'esuberanza di Modugno, che ne è autore, ma Dorelli, con grande maestria, riesce a dare un'interpretazione eccellente, guadagnandosi il favore del pubblico. E proprio nel 59, durante le riprese del film Tipi da spiaggia, conosce Giulietta Masiero, con cui si lega sentimentalmente e dalla quale ha un figlio, Gianluca Guidi, futuro cantante, attore e regista. Sfruttando l'onda del successo, Dorelli gira in Italia, si esibisce in molti festival musicali, incide dischi e colleziona apparizioni televisive, entrando nel cast fisso di alcune trasmissioni, come ad esempio Buone Vacanze, con il quartetto Cetra e l'orchestra di Gorni Kramer. Dal 1963 in poi, grazie ad una serie di caroselli, si impone anche come personaggio del piccolo schermo, dando prova della sua grande versatilità come cantante, conduttore e attore. E la RAI gli affida alcuni programmi che lui anima con la sua verve e il suo ineguagliabile stile garbato e confidenziale. Ecco, ricordiamo Johnny 7, Johnny Sera, Sabato Sera, Cantagiro, Canzonissima e tanti altri, fino ad arrivare al 40° Festival di Sanremo, condotto insieme a Gabriella Carlucci. E la radio? Beh, naturalmente, grandi successi anche lì.
1: Scusi, che lei è Dorelli Giorgio per gli amici detto Johnny?
2: Sì, perché?
1: Dice così, signor Russell, che ritarderà un momentino perché non trova il posteggio per la macchina.
2: Aia, perbacco, questo non ci voleva. Ma come mai non ha trovato il posteggio?
1: Beh, sa cosa vuole? Questa via Asiago qui sotto è talmente macchinosa la domenica mattina. Non è posteggevole per niente.
2: Va bene, grazie. Grazie, ragazzino. Come ti chiami?
1: Renatina ai suoi ordini.
2: Grazie, Renatino. Adesso torna pure. Torna pure dove stavi.
1: Io stavo in mezzo alla strada.
2: Dimmi.
1: Che lei ci avrebbe il coraggio di ributtarmi in mezzo alla strada?
2: No, ma cosa dici? Allora sai cosa fai? Siediti qui, in platea. Così potrai assistere a gran varietà. Sei contento?
1: Mica tanto.
2: Come mica tanto? Perché non ti piace gran varietà?
1: Dipende. Quando sento che gran varietà ha un vastissimo indice di gradimento, io gli darei un mozzico.
2: A che?
1: All'indice.
2: Scusa, sai, ma si può sapere che cos'è che non ti piace, diciamo, di gran varietà?
1: Lei, Dorelli Giorgio, detto Johnny.
2: Ah, è così?
1: Guardi, non è proprio che lei non mi piaccia, è che come presentatore la preferisco come cantante. E come cantante la preferisco come presentatore. Ho reso?
2: Hai reso benissimo.
1: Si fa presto a fare bella figura quando si ha a disposizione una Lollobrigida, una Monica Vitti, una Lisi, una Spacca.
2: No, pronuncia bene, ti prego.
1: Una Spacca, quella che fa... Quella che spacca tutto, insomma. Sarei capace pure io di fare bella figura accanto a dive così belle e importanti. Oddio, non mi meni, eh? No, dicevo, oddio, a voler essere giusti c'è anche da dire che lei in una occasione si è comportato da gentiluomo.
2: Beh, meno male, cioè?
1: Ha recitato con la Frustenberg. E questi sono sacrifici che il pubblico non dimentica. Non può dimenticare.
2: Direi che è stato un sacrificio gradevolissimo.
1: Sì,
2: la
1: eh?
2: Frustenberg è così bella.
1: Beh, dico, ma poi lo sa perché più ci penso e meno mi piace.
2: Di, tanto ormai a sto punto.
1: Perché è cattivo, ecco. Sì, è cattivo. Scrive quelle letterine corte, ma piene di cattiverie.
2: No, io le leggo. Ma che hai capito? Chi le scrive sono gli autori.
1: No. Non rivolti la frittata, come si dice a Roma. Io gli autori li conosco, sono brava gente. Loro scrivono lettere bellissime e piene di elogi. È lei che cambia tutto e intinge la penna nel veleno.
2: Senti un po', via qua.
1: No, non mi tocchi, eh. Se no la denuncio per schiaffeggiamento preterintenzionale.
2: Ma chi te tocca? Vieni qua.
1: No, se lei fosse una persona superiore, sa che cosa farebbe adesso? Mi permetterebbe di scriverle una letterina. Ecco cosa farebbe.
2: E tu così piccolo saresti capace di scrivere una letterina a me?
1: Beh, se ci vogliamo provare.
2: Va bene, voglio vedere cosa sei capace di dire.
1: Oh, però senta, lei deve essere così cortese di farmi i punti e le virgole, perché io sono sempre stato un po' cagionevole di punteggiatura. Si figuri che a scuola, quando faccio i temi, i punti e le virgole li metto in fondo al foglio, così il maestro li può mettere dove mancano. Ha capito come sono acuto?
2: Sì, certo, dai, cerchiamo di sbrigarci.
1: Allora è pronto? Si sente abbastanza virgoloso e punteggioso?
2: Sì, vai.
1: Allora, ecco. Caro Johnny.
2: Virgola.
1: Ci va?
2: Direi dopo caro Johnny, virgola.
1: Va bene. Ho saputo che...
2: Virgola.
1: Un'altra. Dopo canzonissima.
2: Virgola.
1: E so più virgole che parole qui. Non è giusto?
2: Eh sì, beh, ecco. È la tua la lettera.
1: Dico, ecco, dopo canzonissima.
2: Virgola.
1: Ecco, affronterai di nuovo il teatro con una commedia musicale.
2: Punto.
1: E basta. Affronterai anche di cantare con Caterina Spacca.
2: Dai con la pronuncia, punto.
1: A ripunto. E che?
2: E che virgola?
1: E che virgola diciamo?
2: No, dico, e che virgola?
1: Ah, avevo capito, e che virgola? Vabbè. E che virgola la regia.
2: Virgola?
1: La faranno Carinei e Giovannini.
2: Punto.
1: Ecco, meno male. Credimi.
2: Credimi, ah, inizia di nuovo,
1: sì,
2: credimi,
1: sì, sì, sì.
2: Virgola.
1: Dopo il punto, credimi.
2: Virgola.
1: Sono molto contento per te.
2: Virgola.
1: Che avrai finalmente...
2: Devo dedurre che c'è l'apostrofo qui.
1: Deduci.
2: Apostrofo, dunque?
1: Ecco, l'occasione di lavorare con Garinei e Giovannini.
2: Punto e virgola.
1: Tutta questa roba.
2: Sì.
1: Ma mi dispiace tanto per loro che dovranno lavorare con te. E qui ci vuole il punto.
2: Io lo dico, ma c'è un momento di pausa.
1: Ah, sì.
2: Punto.
1: Ah, sì. E mi dispiace molto che dovranno lavorare con te.
2: No, questo l'avevi già detto, punto. E che insisti, punto, ho capito, punto. Ragazzi, vai avanti.
1: Sempre tutto.
2: Tutto. Due T?
1: Sì.
2: Apostrofo.
1: Apostrofo, tutt'altro che tuo.
2: Puntini.
1: Ma perché, signor Dorelli, ma perché mi guarda con quegli occhi che niente hanno di umano?
2: Io adesso prendo questo microfono.
1: Sì.
2: Ti piace? Ti piace? Lo vedi?
1: Sì.
2: Ecco.
1: E che fa? Me lo dà in testa? Perché avanza a passi felpati come una tigre molto tigrosa e ruggevole? Perché brandisce l'asta del microfono a mo' di lancia? Le tigri non usano la lancia. Aiuto! Mi vuole dare una microfonata in faccia! Aio, mi voleva dare!
2: Oh, finalmente mi sono sfogato.
1: Eccomi qua. Ciao, Johnny. Oh, scusa il ritardo.
2: Ah, di niente, Renato, per carità.
1: Signor Ashel, si ricorda di me?
2: Guarda che è il ragazzino che hai mandato ad avvertirmi che avresti tardato.
1: Ah, sì. Bravo, bambino. Tieni, vatti a comprare un gelatino,
3: Guardi che con 100 lire ci esce poco. Al massimo mi ci compro una gomma americana surgelata.
1: E va bene, scusa. Ecco, tenere 1000, va bene?
3: E mica tanto, perché mentre lei posseggiava, io ho fatto spettacolo, ho tenuto a testa l'attenzione del pubblico. Qui la Rai mi deve pagare.
2: Guarda che se non te ne vai subito io mi metto a cantare una canzone,
3: Aiuto! Sempre con le minacce questo qui, va bene, me ne vado. Ma prima almeno fatemi salutare i miei ammiratori, no?
2: Va bene, salutali, ti prego, poi vai.
3: Ecco, saluto. Ragazzini che ascoltate questa stupida emissione, se l'orecchio mi prestate, io vi mando un salutone. Tornerò con i miei Giaccuse in un'altra trasmissione, ve lo giuro su Marcuse e la sua contestazione. Arrivederci a tutti!
0: Già dalla seconda metà degli anni 50, Johnny Dorelli è presente in radio come cantante dell'orchestra di Gianni Ferrio, ma il suo vero grande successo radiofonico arriva con il programma Gran Varietà, la punta di diamante del varietà radiofonico italiano, che lui inaugura come conduttore nel 1966, in onda sul secondo programma radiofonico, ovvero l'attuale Radio 2. Insomma, alla fine degli anni 60 è un acclamato beniamino del pubblico e con grande agilità passa da un successo all'altro. Nel 67 presenta a Sanremo, in coppia con l'autore Don Bachi, L'immensità, che è ad oggi il suo più grande risultato discografico. Conduce Canzonissima con Raimondo Vianello e le gemelle Kessler e sul grande schermo fa furore con il suo primo film da protagonista, ovvero Arriva Dorellick, parodia del famoso Diabolik, in cui viene proposto un Dorelli tutto nuovo che fa esplodere la sua vena brillante e canta un brano rhythm and blues degno di Wilson Piquet, che viene utilizzato come sigla. Si tratta della trascinante Arriva la bomba che scoppia in bomba. Vabbè, un brano epico. Sempre in quegli anni debutta in teatro con Aspettando Joe accanto a Catherine Spack, con cui fa coppia fissa anche nella vita. L'esordio è un trionfo. Il pubblico li accoglie con grande entusiasmo, anche se la critica si esprime in modo poco generoso. Da quel momento non abbandona più le tavole del palcoscenico. Dopo una serie di successi messi a segno con commedie teatrali del tipo Niente sesso, siamo inglesi, arriva nel 1974 il grandissimo successo firmato da Garinei e Giovannini in collaborazione con Yahya Fiastri, Aggiungi un posto a tavola, oggi considerato una pietra miliare della commedia musicale italiana. In tutto questo moltiplicarsi di impegni, la radio non viene messa da parte e con Mina conduce la penultima edizione di Gran Varietà, dove in ogni puntata interpreta con lei e con l'ospite di turno una fantasia musicale a tema.
4: Il nostro ospite di oggi è Irio De Paola, un musicista brasiliano che è qui con noi in rappresentanza ufficiale della Bossa Nova.
5: Ecco il suo biglietto da visita.

0: Andiamo per gradi. Facciamo un passo indietro. Voi tutti conoscete Saludos Amigos, no? Il celebre film di Walt Disney?
1: Bene, prima di Saludos Amigos, il Brasile da noi era pressoché sconosciuto.
0: Musicalmente parlando, si intende, eh?
1: Era sconosciuto.
0: Per noi il Brasile
1: il caffè lo conoscevamo
0: era quel
1: già.
0: Magnifico paese del Sud America che ci permetteva di prendere le nostre 4 tazzine di caffè quotidiane.
1: Dopo il film di Walt Disney, il Brasile, da Brasile, si trasformò in Brasil, che sarebbe Brasil detto in portoghese.
0: Oh. Che paura, ragazzi. Fammi proprio sentire. Così. Irio, stammi in campana. Brasil! È giusto?
1: Vai.

0: Eravamo intorno al 1950. Tutto quello che sapevamo sul Sud America erano la begin, la rumba, il tango. Ma se ci avessero detto guarda che c'è anche il samba, al massimo avremmo pensato che fosse l'albero dal quale si distillava la sambuca. Pausa, pausa. Pausa. Complimenti.
1: Sai a chi, no?
2: Amore, sei forte.
0: Sì. Vai avanti.
2: Tanto è vero che Brasil, il samba per antonomasia, ci fu chi lo prese per la raspa. Allora molto di moda con Bruno Quirinetta.
0: Solo ricordi, più tardi. Solo scusa.
2: Te lo ricordi, dico, Bruno Quirinetta?
0: Ci mancherebbe.
2: No, perché non so ricordo.
0: No, io me lo ricordo benissimo. Benissimo. Anche perché sono più vecchio di te. Solo più tardi, molto più tardi, venne scoperto che il samba era, oltre che una danza, un modo di vivere.
3: E da allora tutto fu samba anche in Italia.
2: Vedi come si fa? Fantastico. E da allora tutto fu samba.
0: Fantastico, Irio. Ma neanche per idea. Non era vero.
2: Purtroppo.
0: Tutto purtroppo fu cia-cia-cia, Irio. Non
2: tutti
0: sai che tragedia.
2: Tutti in battere finalmente. Arrivò proprio il cia-cia-cia. E per 5 anni andammo avanti a Xavier Cugat e Pérez Prado.
0: No, beh, diciamoci la verità che modestamente Xavier Cugat allora aveva anche la moglie.
2: Nel suo piccolo.
0: Nel suo piccolo non era mai. Lui c'era il chihuahua. Dunque, intanto, Joao Gilberto cominciava a cantare le prime canzoni di Jobim. Ma nessuno lo sapeva. Pare che neanche lui, Joao Gilberto, sempre un po' sulla sonnato.

0: Poi vedemmo un secondo film sul Brasile, intitolato Orfeo Negro.
1: Ah, splendido.
0: Cosa c'entri tu? Non devi che parlare adesso.
1: Ah, splendido.
0: E questo ci fece capire qualcosa.
1: La musica brasiliana, non ti innervosire, sai.
0: No, dico,
1: guardalo.
0: Vai.
1: La musica brasiliana cominciò a parlarci di un mondo diverso.
2: Di un mondo diverso, ma che di un mondo migliore di ritmare... I battiti del cuore,
0: i batteri, i battiti, caro Irio. Sei simpaticissimo.
2: Grazie.
1: I battiti.

0: Intanto João Gilberto continuava imperterrito a cantare altre canzoni di Giubino.
1: Chino sulla sua chitarra, tra una dormitina e l'altra, sussurrava con voce stanchissima, ma bellissima, le nuovissime note di...
2: Se você disser que eu desafino amor.

0: What can you say when a love affair is over?
1: Protagonista di una carriera inarrestabile, Dorelli rivela il suo talento anche sul grande schermo. Diretto da registi del calibro di Dino Risi, Sergio Corbucci, Pupi Avati, Steno, interpretando circa 30 film. Nel nuovo millennio rimane saldamente sulla cresta dell'onda, dimostrando di essere un puro sangue dello spettacolo, capace di destreggiarsi sulle scene con una dedizione al lavoro unica. Amici, si conclude questa puntata di Vi racconto la radio, grazie ad Elisabetta Malantrucco che ha curato la regia e grazie a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Attendiamo naturalmente commenti e suggerimenti sui social ufficiali Facebook, Instagram e Twitter di Rai Radio Techete. Da Marco Di Buono è tutto, appuntamento alla prossima storia. Ciao!

Avete ascoltato? Vi racconto la radio. Storie dall'Audioteca. Un programma di e con Marco Di Buono. Regia di Elisabetta Malantoni.

0: Quasi 10 anni dopo il Trattato di Roma, nel 1966, i francesi tentarono la costituzione della CED, una sorta di esercito europeo, ma l'iniziativa venne bocciata. Negli anni Ottanta l'intelligenza socialista guidava l'europeismo negli Atenei di Scienze Politiche con docenti come Ennio Di Nolfo, professore di storia delle relazioni internazionali, consigliere del Presidente del Consiglio per la politica estera e amico personale di Bettino Craxi. Con Gianni De Michelis alla Farnesina venne modificato il Trattato di Maastricht in favore dei popoli mediterranei. Il ministro degli esteri si occupò della sua revisione e Craxi trovò la soluzione accettabile. Entusiasta del crollo del muro di Berlino nel 1989, il leader socialista era convinto che fosse arrivato il momento del sorpasso con il Partito Comunista Italiano, ma si sbagliava. Di lì a poco, nel 1992, con l'arresto di Mario Chiesa, scoppiò lo scandalo di Tangentopoli e Craxi ne fu travolto, insieme alla sua classe dirigente. Senatore Acquaviva, che cos'era il CAF?
1: Beh, il CAF è l'addizione degenerata inventata dagli oppositori del governo democristiano socialista, presieduto da Craxi e guidato da lui, guidato dalla riforma socialista, dai riformisti socialisti, dalla cultura che si era aggregata intorno al PSI dalla metà degli anni 70 fino a quando Craxi diventa Presidente del Consiglio, cioè nel 1983. Questi tre personaggi, cioè Craxi, il C, F, CAF, Andreotti e F, Forlani, sono sicuramente i tre personaggi dominanti della politica del tempo, dalla fine degli anni 70 in avanti, compreso una certa dominazione e supremazia anche nei confronti del massimo leader dell'opposizione, cioè Berlinguer, capo del Partito Comunista. Però sono, diciamo, il sistema CAF, come viene oggi forse spesso chiamato in termini degenerativi, è un'invenzione di quelli che volevano dire che andava male il governo, andava male l'azione riformatrice, che ci fu concretamente, in particolare tra la fine degli anni 70 e diciamo l'87-88, 10 anni buoni. Questi 10 anni buoni sono anni di riforma, di iniziativa politica, di azione, di rispetto dell'Italia nella politica internazionale, dove svolge un ruolo importante, in particolare il Medio Oriente, oggi così disastrato. Allora questa degenerazione non c'è stata, perché questi tre personaggi erano tre personaggi distinti e autonomi, che ognuno aveva la sua linea politica. Confondere Craxi con Andreotti è un po' complicato, è praticamente impossibile, per non parlare di Forlani, che era più serio, più approfondito, più serio nel senso più silenzioso, possiamo dire, e che però era un moderato di origine e di caratteristiche culturali politiche, quindi aveva delle caratteristiche proprie, mentre in qualche maniera sia Andreotti che Craxi tendevano all'estremismo.
0: Chi era più duro tra Craxi e Andreotti? Come carattere?
1: Ah, erano due personaggi autonomi dal punto di vista della durezza. Andreotti era un silenzioso, egocentrico, molto determinato e molto rigido nell'obiettivo. Craxi era un entusiasta tendenzialmente timido, diciamo, come intima natura propria, e quindi doveva superare questa timidezza e quindi in qualche maniera, di fronte alle grandi difficoltà della vita e della politica, tendeva a tirar sulla testa, insomma, a alzare il tono della voce.
0: Con Fanfani, voi socialisti, che rapporto avevate? L'ultima parte praticamente della vita politica dell'ammintore nazionale, ecco, voi come lo percepivate il personaggio Fanfani?
1: Era rispettato, era una persona seria, una persona competente, una persona che aveva dominato e governato bene negli anni 50-60 e ha svolto un ruolo fondamentale nell'apertura a sinistra col governo Nenni, del vicepresidente del Consiglio Nenni all'inizio degli anni 60, e c'era rispetto, ci fu ancora più rispetto e attenzione, passione di vicinanza relativa, per l'amor di Dio, quando ci fu la vicenda Moro, perché Fanfani, da Presidente del Senato, era il più vicino in qualche maniera all'azione di Craxi e degli altri per fare il partito della trattativa, diciamo, per chi voleva salvare la vita di Moro e voleva infilarsi nel casino delle Brigate Rosse tentando di capirne la dannazione e riuscire a salvare appunto la vita di questo personaggio decisivo.
0: Oggi che cosa è rimasto del Partito Socialista? Perché comunque siete il partito più antico della storia d'Italia.
1: Ma dal punto di vista del partito è un partito minorissimo, insomma, dello 0x. Dal punto di vista della storia politica, noi Fondazione Socialismo, che non c'entriamo col Partito Socialista, siamo una fondazione autonoma che gode di propria autonomia, di propria energia, di propria forza, costituita una quindicina d'anni fa ormai sull'onda del fallimento appunto del dopo 94-95, dopo che siamo stati in qualche maniera ammazzati, diciamo, dall'Argentopoli, come ha ucciso il sistema politico del tempo, non solo i socialisti, la rottura dell'Argentopoli. Allora noi siamo noi almeno Fondazione Socialismo e la nostra rivista che si chiama Mondo Operaio, che è l'unica rivista politica della storia culturale politica italiana che è rimasta in piedi e ancora esce tutti i mesi, ringraziando Dio, con un buon livello, ottimo attenzione e gratitudine da parte di tanti. Allora noi siamo in qualche maniera gli eredi di questa cultura che vogliono farla rivivere, vogliono farla costruire. Io per esempio sono convinto che è solo mettendo a servizio della democrazia italiana i cattolici nella loro numerosità, nella loro capacità di azione, la stessa Chiesa Cattolica insieme alla tradizione laico-socialista riformista che c'è ancora in Italia, che può salvare questo paese, perché questo paese ha bisogno di classe dirigente rinnovata, preparata, attenta agli interessi generali, e questo può venire solo, secondo me, da queste due tradizioni storiche che sono ancora vive e vitali.

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech e Te, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti. Notizie, curiosità e aggiornamenti sull'appuntamento olimpico di Londra 2012. Le voci e i ricordi delle medaglie italiane raccolte in occasione del loro compleanno. Da Olimpia a Seul, programma di storia delle Olimpiadi con le testimonianze dei personaggi che hanno reso grande lo sport italiano.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti alla 17esima puntata al di qua delle Olimpiadi. Sappiamo che la data magica sarà il 27 luglio prossimo, quando inizieranno appunto le 30esime Olimpiadi dell'era moderna, nella città di Londra che le ospiterà nel miglior modo possibile. E lo sappiamo, visto i preparativi e tutto quello che si sta facendo proprio per essere pronti. Infatti in questi mesi praticamente tutte le specialità si stanno rivolgendo a Londra per testare gli impianti e l'organizzazione nelle cosiddette preolimpiche, che sono molto, quasi tutte anche gare di qualificazione olimpica. Il numero magico di oggi è 149, un numero particolare perché tanti sono i giorni che mancano appunto al 27 luglio e tanti sono gli atleti che si sono qualificati per l'Italia alle Olimpiadi. Siamo sicuramente sulla buona strada per far sì che l'Italia sarà rappresentata da una squadra non soltanto numerosa, ma anche con notevoli possibilità di successo. Già il fatto appunto di essersi qualificati sul campo vuol dire che si sono stabiliti o i minimi per le specialità dove bisogna fissare dei tempi o delle misure, oppure essere arrivati nelle prime posizioni nelle classifiche di ranking mondiali per tante altre specialità dove è necessaria la qualificazione. Per esempio la scherma ha qualificato con le ultime prove di Coppa del Mondo la squadra maschile di Fioretto e di Sciabola. Dire che per esempio anche il tiro a segno che ha fatto un bel plan qualificando il massimo degli atleti, come anche è successo nell'ultima edizione di Pechino 2008 con 7 carte olimpiche finora centrate, e quindi anche un ottimo segno di vitalità e di forza della nazionale del tiro a segno. E poi naturalmente ancora delle soddisfazioni dai tuffi, dove sono arrivate altre qualificazioni olimpiche, poi altre gare che ogni giorno proseguono in questo periodo della stagione. Praticamente le qualificazioni olimpiche andranno avanti sino a giugno, sino veramente a pochi giorni prima dell'inizio delle Olimpiadi, quindi saremo sempre più pronti a controllare che i nostri numeri, che la partecipazione, ripeto, italiana non sia soltanto di quantità ma soprattutto di qualità. A proposito di qualificazione olimpica, una battuta per quanto riguarda la pallanuoto: sappiamo che l'Italia maschile si è già qualificata, quella femminile, pur avendo avuto grossi successi a livello mondiale quest'anno, deve affrontare lo stesso il torneo di qualificazione, che però si svolgerà a Trieste nel prossimo, dico però, nel senso che avremo sicuramente il fattore campo a nostra disposizione, oltre che la grande qualità della squadra. C'è da dire che nel prossimo mese di aprile appunto Trieste ospiterà questo torneo. Con l'Italia nel girone ci saranno Spagna, Russia ed Ungheria. Naturalmente ci saranno 4 posti e non dovremo assolutamente, immaginiamo, pensare di mancare la qualificazione. Nell'altro girone poi ci sarà la Grecia, l'Olanda, il Canada, il Kazakistan con il Brasile. Poi ci saranno appunto le partite: l'Italia esordirà con la Spagna martedì 17 aprile, il 18 l'Ungheria, il 19 la Russia. Come detto appunto, 4 squadre passeranno del turno, ma si giocheranno le posizioni del girone per determinare il gioco di incroci tra le prime e le ultime, e poi le prime 4 classificate appunto potranno staccare il biglietto per i giochi olimpici. A Londra che succede? Succede che proprio in questi giorni si stanno facendo dei preparativi particolari, oltre che testare i vari impianti come quello del velodromo, che ha visto la grande partecipazione di tantissimi campioni, nei quali abbiamo parlato nella scorsa settimana. Però Londra si allena anche come città ad essere una città sicura. Infatti c'è stato un'esercitazione destinata a dimostrare la veloce risposta ad un attacco terroristico. 2500 uomini e donne coinvolti in questa esercitazione alla metro di Aldwych nel centro di Londra, una stazione dismessa. Anche l'esercito prenderà parte alla simulazione e Scotland Yard deve testare la sua velocità nel rispondere ad un attacco terroristico. Il budget destinato alla sicurezza dei giochi, pensate, è passato da 553 milioni di sterline, pari a 662 milioni di euro, è praticamente raddoppiato rispetto a quello che si pensava all'inizio. Il dispositivo di sicurezza prevede il dispiegamento di aerei, navi, missili terra-aria, oltre che l'impiego di 23.700 tra uomini e donne, parte dell'esercito, compresi anche 2.100 riservisti, e in parte a società di sicurezza private e a 3.000 volontari. Quindi dovrebbero essere dei giochi assolutamente sicuri, ma sappiamo oggi quanto il terrorismo ami la partecipazione a questi grandi eventi internazionali proprio per avere la maggiore visibilità possibile. Bene, è tutto per oggi, adesso passiamo subito a sentire i nostri ospiti. Come sempre andremo a disturbare le medaglie olimpiche che in questa settimana di trasmissione, da oggi sino alla prossima, compieranno gli anni, e quindi subito a sentire un grande campione.

0: Gli auguri di buon compleanno ai medagliati olimpici della settimana.
1: E il primo buon compleanno di questa trasmissione va a Mauro Checcoli, medaglia d'oro individuale e a squadra alle Olimpiadi di Tokyo, quindi andiamo a qualche anno fa, nel completo di equitazione. Le specialità equestri ci hanno portato tante medaglie un po' di anni fa, adesso un po' di meno, ma comunque ti auguri a Mauro Checcoli perché lui appunto in un'occasione sola ce ne ha portate addirittura due. Il suo ricordo delle Olimpiadi, presidente, perché poi Mauro Checcoli nel corso della sua carriera è stato anche presidente della Federazione Italiana degli Sport Equestri, quindi il presidente gli rimane, come dire, a vita. E allora auguri, presidente.
2: Grazie infinite, caro Massimo, molto molto gradito questo tuo ricordo e augurio.
1: No, ma il ricordo viene da quello che ha vissuto alle Olimpiadi.
2: Beh, sai, le Olimpiadi sono state per un ventunenne come ero io, è un'avventura incredibile e un'avventura anche difficilmente comprensibile lì per lì. Viene scambiata per una gara normale da uno che ci si prepara per anni. Poi quando passa il tempo e vedi che non riesci più a vincerne di Olimpiadi come invece magari poteva sembrare in quel momento, allora ti rendi conto che hai fatto una cosa veramente importante. Per cui il ricordo è, non solo è vivo, ma ha influenzato tutta la mia vita successiva.
1: Ecco, quelle medaglie poi quanto pesano nel corso appunto di una vita? E come
2: sai, sono cose molto difficili da valutare. Pesano molto perché l'immagine pubblica che ti danno è una bellissima immagine e bene o male tu ne godi per tutta la vita. È chiaro che devi essere sempre all'altezza, non puoi sgarare mai, devi essere sempre capace di corrispondere a quello che vuol dire l'ideale olimpico, no? Dell'atleta olimpico pulito, preciso, perfetto, sportivo, con fair play, eccetera eccetera. E quindi è un impegno, è una grande gratificazione, ma anche un grande impegno, almeno io l'ho sentito così per tutta la vita.
1: E tra l'altro dobbiamo ricordare che adesso, attualmente, ricopre ancora un ruolo importante da un punto di vista specialmente culturale proprio, ce lo vuoi ricordare?
2: Sì, sono stato eletto presidente dell'Accademia Olimpica Nazionale Italiana, che del movimento olimpico è il settore, appunto, come dicevi tu, culturale, che rappresenta quello che vuol dire dal punto di vista storico, pedagogico, scientifico e formativo lo sport. Come dire, è la parte che De Coubertin riteneva altrettanto importante quanto la fase fisica, atletica. E quindi anche se il tempo di De Coubertin è un po' dimenticato, però il valore che rappresenta l'Accademia Olimpica è sempre un valore enorme.
1: Ecco, adesso la tua esperienza da quando ventunenne hai partecipato e vinto i Giochi Olimpici, poi hai avuto occasione di rivivere l'esperienza olimpica in, come dire, in altro modo, con un'altra veste. Come ti sembra che siano cambiate le Olimpiadi? E non dico in meglio o in peggio, ma come?
2: Ma diciamo che secondo me si sono superate molte barriere che erano artificiali. Non dimentichiamoci, visto che tu mi chiami in causa come presidente dell'Accademia Olimpica, che fino alle prime Olimpiadi le donne non potevano partecipare, fino agli anni 30 soltanto a Berlino hanno cominciato a partecipare le donne, e quindi non ci dimentichiamo che in molti casi anche i neri erano, gli atleti neri erano discriminati, hanno fatto fatica a imporsi come normali partecipanti, fra virgolette normali. Quindi non ci dimentichiamo anche che l'atleta professionista è sempre stato, fino a in maniera abbastanza ipocrita, dimenticato, escluso fino a pochi anni fa. Quindi tutte queste barriere superate dal movimento olimpico e quindi dalle Olimpiadi sono stati dei successi importanti. E dall'altro lato c'è la contrapposizione dei fatti negativi, la eccessiva commercializzazione delle Olimpiadi, che di fatto sono succubi degli grandi sponsor e quindi decidono date e programmi in funzione di chi paga lo spettacolo.
1: Sì, ricordo per esempio nelle ultime Olimpiadi dove delle gare sono state spostate, delle finali al mattino, come dire, compromettendo un po' quello che è anche la vita stessa dell'atleta, che comunque è quello che bisogna rispettare di più.
2: Certo, certo, questo sono completamente d'accordo.
1: E adesso Mauro Checcoli, che è sempre vicino al mondo dell'equitazione del cavallo, continua a fare il cavaliere?
2: Beh, naturalmente sì, è un vizio, è una malattia che non, alla quale non riesco a sottrarmi. Tutti i giorni, tutte le mattine io sono certamente impegnato a cavallo, la mia giornata comincia così, quindi è difficile che io possa lasciare i cavalli, fin tanto che la sorte, la fortuna e il fisico me lo consentirà.
1: Bene, questo è naturalmente soprattutto un augurio di continuare a lungo a vivere nel mondo dell'equitazione, a dare il grande contributo d'esperienza e di saggezza, visto che adesso c'è qualche anno in più nel mondo dello sport, dell'equitazione. E naturalmente a questo punto non mi rimane che riconfermare i nostri auguri a Mauro Checcoli per le sue medaglie, per la sua esperienza e per la sua vita ancora nel mondo dello sport.
2: Grazie molto Massimo, grazie a tutti voi.
1: Sempre il primo marzo compie gli anni un'altra medaglia d'oro che abbiamo il piacere di avere in collegamento quest'oggi. Primo Baran, medaglia d'oro nel due con alle Olimpiadi di Città del Messico, e parliamo quindi di canottaggio. Allora, tanti auguri Primo Baran per questo tuo compleanno e naturalmente anche a te, come a tutti i nostri ospiti, per questa trasmissione al di qua delle Olimpiadi, marcia di avvicinamento a Londra. Sentiamo i tuoi ricordi e le tue sensazioni quando pensi a quella medaglia d'oro a Città del Messico.
2: Beh, a pensare alla mia medaglia d'oro a Città del Messico, ormai sono passati diversi anni, però credo che rimanga una cosa molto, molto fattibile, anche perché sono cose che nella vita non è che si possono conquistare tutti i giorni. Di conseguenza, quando noi siamo partiti da casa, pensavamo a prenderci una medaglia, non pensavamo a altro. Poi, quando siamo stati lì, il tutto è girato per il verso giusto, anche se abbiamo avuto delle grosse complicazioni, però siamo riusciti a spuntarla sui nostri avversari di sempre. E credo che la gioia in quei momenti sia immensa, sono cose che rimangono nel vivo anche ora, quando se riesco a vedere il mio filmato, non so, per televisione, quando lo mostrano, credo che siano cose molto emozionanti.
1: Senti, questa barca, il Due Con, è una barca che ha una gran tradizione, una grande storia in Italia. La prima medaglia d'oro olimpica è venuta proprio da un canottaggio, proprio dal Due Con, addirittura alle Olimpiadi di Anversa nel 1920. E poi siete arrivati voi 48 anni dopo, nel 68, e poi dopo ci sono stati, dopo di voi, dopo qualche anno, la grande tradizione dei fratelli Abbagnale. Quindi è una barca molto italiana, voglio dire.
2: Ma diciamo, era una barca italiana, perché ora le Olimpiadi con questa imbarcazione non si corrono più.
1: Sì, non è più una barca olimpica, sono state tagliate per far posto naturalmente ai pesi leggeri, alle donne, lo dobbiamo dire naturalmente per chi pensa che ce l'hanno fatto come per dispetto.
2: No, non ce l'hanno fatta per dispetto. Sono cose, purtroppo la FISA ha ingrandito il suo parco, ha portato altre imbarcazioni, altrimenti i pesi leggeri non correvano, le donne pesi leggeri nemmeno, allora hanno ingrandito il loro parco per portare altre imbarcazioni e hanno trascurato un po' il 2 con e il 4 con. Vabbè, in ogni modo da noi, prima da questa Olimpiade di Anversa, poi da noi e poi i fratelli Abbagnale, hanno avuto sempre il 2 con, ha avuto una grossa tradizione, anche se lei vede un po' quest'anno, cioè l'anno scorso, nel 2011, abbiamo vinto i mondiali con questa imbarcazione. Cioè, è sempre un buon segno, è una barca italiana che non si sa come, cammina sempre.
1: È così. Il canottaggio, qualche volta lo accenniamo, è uno sport individuale e insieme anche uno sport di squadra, perché si è o in coppia con un altro atleta, oppure con altri tre o con altri sette se si arriva all'otto. Ecco, sì. Allora, come viene vissuto? Perché poi voi vi mettete insieme, vi dividete su altre barche, quindi ecco questo spirito di essere in singolo e in coppia insieme, in squadra, come funziona?
2: È uno sport prevalentemente di squadra, cioè certi singoli che corrono da soli, non è che poi tutti gli altri corrono assieme a altre persone, perciò c'è questa amalgama fra varie persone. Forse abbiamo un carattere un po' particolari, ci adattiamo secondo le esigenze che abbiamo, siamo tutti abbastanza propensi ad adattarci con varie persone di varie città nostre italiane.
1: Ecco, il suo rapporto con Renzo Sambo, il suo compagno di avventure, sì, di vittoria, come nasce, come è proseguito?
2: Sai, è una cosa un po' particolare. Lui, ci siamo trovati al circolo. Io già avevo iniziato e lui è venuto a chiedere se poteva fare canottaggio. Poi ci siamo persi perché lui è andato militare, cioè l'anno dopo lui è partito militare e io sono rimasto. Quando è tornato abbiamo formato questa imbarcazione e dall'inizio ci siamo accorti che il nostro allenatore, perché noi poi, sai, non eravamo molto esperti, e il nostro allenatore diceva a quell'epoca che questa imbarcazione cammina, non si sa come ma cammina. E vabbè, diciamo noi, guardiamo, cominciamo, abbiamo visto che i tempi si abbassavano molto velocemente e così è nato il nostro assieme, cioè fra di noi eravamo come due fratelli perché vivevamo, cioè ci conoscevamo dalla scuola e siamo andati avanti, ci siamo rincontrati poi, eccetto il periodo del militare, siamo sempre stati assieme.
1: Quindi direi che meglio di così non si sarebbe potuto immaginare una imbarcazione.
2: Ma no, quello che diceva uno faceva l'altro, cioè erano quelle cose che succedono, no? Che bastava capirsi guardandosi in faccia, senza parlare. Questi sono i linguaggi purtroppo che non si sono persi, perché credo che esistano ancora fra vari atleti.
1: Ecco, e adesso come vive il canottaggio Primo Baran?
2: Ma io faccio l'allenatore, perciò mi diverto ancora, seguo i ragazzini in gran parte e poi un po' quelli più grandi, perché noi qui abbiamo dovuto ricostruire un po' tutto. Però lo vivo bene perché essendo ancora in campo nazionale, mi diverto a vedere le imbarcazioni che corrono.
1: Ecco, poi diciamo che l'Italia dal punto di vista di canottaggio ha avuto un'evoluzione straordinaria negli anni '80 e prosegue ancora adesso.
2: Sì, abbiamo avuto un'evoluzione molto molto forte, soprattutto quando è arrivato la Mura. La Mura ha portato innovazioni e tante altre tecniche che noi quasi tutti abbiamo adottato.
1: Ecco, sì, diciamo che il maestro Lamura è stato il CT di grandi campioni.
2: Lamura è stato un maestro per tutti gli italiani.
1: E la sua medaglia dov'è adesso?
2: La mia medaglia ha passato un brutto periodo. Prima era buttata in un cestino perché si era tutta scolorita. E poi cosa è successo? I miei figli a un compleanno me l'hanno riportata dalla Levice, me l'hanno fatta rimettere a posto. Adesso è appesa in entrata.
1: E quindi rimane proprio un emblema di famiglia, eh?
2: Sì, è ripresa in entrata in un plexiglass, una cosa di questo genere che si vede trasparente.
1: E ogni volta c'è ancora un po' di, come dire, di emozione, di colpo al cuore quando si sofferma a guardarla?
2: No, quello no, sono cose passate, no? Le cose bisogna viverle nel momento, poi passano, si vive un po' di ricordi perché la gente, le persone che incontri te lo fanno ricordare. Però diciamo che sono passate, la realtà è questa, io mi diverto a vedere gli altri adesso gareggiare.
1: Bene, allora a Londra che succederà? Una previsione per queste prossime Olimpiadi?
2: Sì. Questo è difficile, io spero che l'Italia prenda tante medaglie, questa è l'unica soluzione mia.
1: E su che cosa, qual è la gara che non si perderà, diciamo?
2: Ma io delle gare mie di canottaggio non ne perdo nemmeno una, cioè io voglio vederle e assisterle, le vivo in prima persona. Perché anche se le vedo per televisione mi metto lì e me le vivo in prima persona, non voglio nemmeno essere disturbato perché sono belle da vedersi, cioè fanno parte del mio habitat praticamente.
1: Bello, immagino.
2: Sono belle da vedersi.
1: Bene, grazie Primo Baran, ancora auguri, buon compleanno con questa sensazione, questa sicurezza di avere un grande tifoso pronto per queste Olimpiadi di Londra, pronto sul carrello a viverle in un modo molto partecipato. Grazie ancora e tanti auguri.
2: Io la ringrazio, grazie a lei.
1: Nell'ultimo giorno di questa settimana di trasmissione abbiamo un altro bellissimo compleanno, facciamo gli auguri a Stefano Battistelli, due volte medaglia di bronzo alle Olimpiadi nel nuoto, una a Seul, l'altra a Barcellona. Ma Stefano Battistelli, oltre a essere ricordato per queste due medaglie, che non sono poco, lo ricordiamo volentieri anche perché è stata la prima medaglia olimpica maschile alle Olimpiadi nel nuoto e quindi credo che sia una soddisfazione particolare per questo atleta romano. Stefano Battistelli, allora tanti auguri e che ricordi.
3: Sì, buongiorno, sì, belli, bei ricordi che indimenticabili, insomma, anche perché insomma essere stato il primo nuotatore italiano a conquistare una medaglia all'Olimpiadi è una cosa che comunque sia te ne accorgi quando passa un po' di tempo, insomma, lì per lì magari il risultato che uno ottiene non ci fa molto caso, ma una volta che uno cresce si ricorda bene l'impresa che uno ha fatto, insomma, e questa è una cosa bella.
1: Ecco, poi Stefano, a Seul un po' lontani da casa, ma avevi un gran tifo lo stesso, e poi Barcellona, così calda, così mediterranea.
3: Sì, a Seul sì, stavamo molto lontano, sì, anche se poi insomma erano venuti a trovarmi i miei genitori, erano venuti sempre come al solito, mi avevano seguito. Barcellona chiaramente, essendo un paese insomma molto vicino al nostro, sono venuti anche i miei amici a fare il tifo, e lì insomma ribadire poi la medaglia di bronzo conquistata nell'88 è una cosa, insomma, sono ricordi insomma indimenticabili, insomma incancellabili, quello sicuramente.
1: Ecco, anche c'è da dire che poi tu, cosa particolare in qualche modo, hai conquistato queste due medaglie in due specialità diverse, perché a Seul nei 400 misti e invece poi a Barcellona nei 200 dorso, quindi una dimostrazione, come dire, anche di grande politicità nella specialità del nuoto.
3: Certo, in effetti quello ero riuscito sicuramente a aggiustarmi anche sulla gara. Certo, ci vuole sempre magari senza magari esaltare le doti, ma comunque si sa, passare dai 400 misti ai 200 dorso e secondo ai mondiali nei 1500, quindi sono stato uno dei pochi atleti al mondo a conquistare tre medaglie in tre specialità diverse: 200 dorso, 400 misti e 1500 stile libero. Quello è anche quella una grande soddisfazione, insomma, molto.
1: Ecco, allora, di queste medaglie naturalmente un ricordo particolare ce n'è. Cosa ti hanno lasciato queste medaglie olimpiche nel cuore, ma anche proprio nell'esperienza di atleta e poi di uomo?
3: Beh, sicuramente io ringrazierò sempre fino alla fine il nuoto, è uno sport che mi ha dato tanto, ma non solo, diciamo, chiamavolo così, parte economica, ma soprattutto la parte tra virgolette per quanto riguarda di crescita mia personale, perché mi ha dato un carattere forte, determinato, onesto soprattutto, e questa è una cosa che mi rimarrà per sempre. Insomma, quello che mi ha dato il nuoto, penso, lo sport in generale, io per il nuoto che ho fatto io penso sia una cosa indimenticabile, mi ha dato proprio praticamente tutto, mi ha formato anche proprio il carattere, questo è quello che mi lascia il nuoto.
1: Ma quello, diciamo, che è un po' l'effetto sempre quando si fa lo sport, può essere il nuoto, ma qualsiasi sport, quando
3: certo,
1: poi lo si fa, come dire, con impegno, con dedizione, e ci si crede in qualche modo, vero?
3: No, quello sicuramente, qualsiasi di sport si faccia, ci sta sicuramente, ti lascia un segno proprio veramente bello di vita, di crescita, soprattutto di umiltà, rispetto degli altri, dell'avversario, quindi in questo caso se faresti il lavoro potrebbe essere un'altra persona. Quindi ti lascia dei ricordi, ma soprattutto ti lascia una cosa nella vita fondamentale che è la crescita.
1: Ecco Stefano, tu vieni da un quartiere di Roma molto popolare, dove forse immaginarsi più facilmente un giocatore di calcio che un nuotatore. Ecco, negli amici e nel tuo quartiere,
3: sì,
1: nelle tue abitazioni vicino a te, come veniva preso questo essere nuotatore, uno sport così diverso, così strano?
3: Certo, poi insomma uscito poi dove abitavo io alla Magliana, che chiaramente è normale che uscendo da un quartiere così popoloso e poi dal nuoto, chiaramente come dici tu, sai, di solito sono quasi tutti calciatori, uscire al nuoto è una cosa un po' inusuale, però nel senso hanno accettato, hanno fatto sempre il tifo per me, sono stati sempre vicino e quelle parti là dove sono abito, dove sono, come diceva la canzone di Mazzotti, non dimenticherò mai dove sono nato, mai.
1: È quello importante. Ma adesso Stefano ha lasciato il nuoto o vive ancora di nuoto?
3: Beh, il nuoto lasciarlo è impossibile, perché il primo amore non si scorda mai, quindi continuo a nuotare ogni tanto quando posso, poi collaboro con la Federazione Italiana Nuoto, quindi rimango sempre nell'ambito sportivo, lavoro in caserma sempre nel nuoto, quindi praticamente penso, spero di non lasciarlo mai, quello sì.
1: Beh, questo è sicuramente un messaggio a chi fa nuoto, che certe cose poi alla fine rimangono troppo dentro. E vediamo un attimo per queste prossime Olimpiadi, l'Ital Nuoto, come adesso si può già chiamare, visti i successi e vista anche la, come dire, composizione di una nazionale fatta di grandi talenti, si presenta a Londra, e tu come la vedi?
3: Magari magari non si parla, non parla mai dei medaglie, perché poi se non succede si uccide lo sportivo, però chiaramente l'Italia la vedo sempre bene. Ormai la federazione ha fatto un grosso lavoro sull'Italia del nuoto, perché chiaramente non perché uno deve fare e magari uno deve fare dire belle parole, ma i fatti sono questi: dal 98-2000 che l'Italia è una delle prime nazioni al mondo, quindi sia il suo presidente che Barelli, sia la federazione del nuoto, sia tutti gli allenatori, i fisioterapisti hanno fatto un lavoro enorme, e poi chiaramente è normale che gli atleti mettono chiaramente il loro. Però io vedo una buona squadra, vedo dei giovani forti tipo Scozzoli, ma anche

0: anni, insomma.
1: Sì, anche perché poi adesso il nuoto è una specialità, uno sport dove l'età si è molto allungata rispetto a prima, anche qua.
0: Sì, prima noi siamo arrivati a 26-27 anni e sembravi vecchi, adesso a 20 anni, ecco, Magnini ancora dice la sua, anzi, lo dice pure bene, quindi Massimiliano Rosolino, quindi sai, una volta hanno 30 anni, adesso fino a 27 eri vecchio. Quello sì, è vero.
1: Beh, allora un vecchietto come Stefano Battistelli che ancora, come dici, si emoziona parlando di nuoto. Stefano, veramente ancora tanti auguri per il tuo compleanno, per quelle splendide medaglie che ci hanno così aperto la strada a tanti altri successi. Sei stato veramente un eroe in questo senso qua, che hai permesso poi all'Italia di andare sul podio e da quel momento praticamente non c'è più scesa.
0: Ok, grazie delle belle parole, buona giornata.
1: Anche a te di nuovo tanti auguri.

0: Ma i nostri buon compleanno non sono finito con gli atleti che abbiamo sentito, con i grandi campioni del passato. Tanti auguri anche a Maurizio Randazzo, medaglia d'oro nella scherma sia alle Olimpiadi di Atlanta che a quelle di Sydney, a Valerio Vermiglio, medaglia d'argento ad Atene nella pallavolo, a Claudia Pasini, medaglia di bronzo, pensate, alle Olimpiadi di Roma nella scherma, siamo andati un po' indietro, ma soprattutto andando indietro un grandissimo e sentito buon compleanno a Piero Dinzeo, medaglia a Roma d'oro a squadre, argento individuale, medaglia di bronzo nel 56, medaglia di bronzo nel 72, ancora medaglia di bronzo nel 68, una carriera infinita, ancora adesso un grande personaggio all'interno del mondo dell'equitazione. E poi ancora Carlo Peretti, medaglia di bronzo nel 52 nella palla a nuoto, e chiudiamo con Giulia Quintavalla, medaglia d'oro nelle Olimpiadi di Pechino nel judo. E con questo saluto cambiamo naturalmente argomento, passiamo alla storia, perché non vogliamo solo farvi rivivere attraverso le notizie e i nostri personaggi le Olimpiadi, sia di quegli ultimi anni che delle prossime che ci saranno a Londra nel mese di luglio e agosto, ma vogliamo anche ricordarvi quello che è successo nel passato con un po' di storia. La storia viene dalla puntata della famosa trasmissione da Olimpia a Seul, che ricordiamo, con questa puntata andiamo a rivivere una parte delle famosissime Olimpiadi di Berlino del 36, Olimpiadi naturalmente organizzate in maniera grandiosa dal Terzo Reich, dalla Germania nazista, con personaggi molto importanti, sia quelli americani sia quelli italiani, con grandi vittorie, grandi atleti che hanno fatto veramente la storia non soltanto dei loro sport ma proprio delle Olimpiadi.
1: Radio Anch'io 88 presenta

da Olimpia a Seul. Viaggio nei giochi dell'era moderna attraverso le medaglie d'oro azzurre di Mario Giobbe e Giuseppe D'Angola.

0: costringe molti atleti ad attendere l'inizio della gara avvolto in pesanti coperte. Nonostante il freddo pungente, lo stadio olimpico di Berlino di quel lontano 1936 è gremito. Si sono appena concluse le semifinali dei 200 metri. Nella prima si è imposto lo statunitense Robinson. La seconda è stata vinta con irrisoria facilità da Jesse Owens, uno dei più grandi atleti di tutta la storia delle Olimpiadi. La stampa nazista, per demolire il mito che si sta creando intorno al personaggio Owens, lo ha ironicamente definito ausiliario africano degli americani. È il 5 agosto del 1936. Le partecipanti alla prima batteria degli 80 ostacoli sono già sui blocchi di partenza. Al via, l'italiana Claudia Testoni si pone immediatamente al comando, controlla le avversarie e vince facilmente, distanziando la seconda di oltre un metro. L'inglese Webb e la fuoriclasse canadese Taylor arrivano prime nelle due successive batterie. Le gare si susseguono con celerità. I tempi programmati sono puntualmente rispettati. Quarta batteria, in seconda corsia, è Ondina Valla, irriducibile rivale di Claudia Testoni. Le sue avversarie più pericolose sono la canadese Atkins e l'olandese Briketer. In partenza l'italiana è più veloce, comanda sino a metà gara, poi è raggiunta dalla Atkins. Supera una pagliata e gli ultimi ostacoli, sul traguardo però la spunta la canadese. Il tempo della vincitrice è 1:19, quello della Valla 12 secondi netti. Ondina Valla e Claudia Testoni sono le atlete di punta della squadra azzurra ai Giochi di Berlino. Gli scontri diretti prima delle Olimpiadi hanno visto il successo della Testoni. È vero, signora Valla?
1: Un successo relativo, in questo senso, che a me, Comstock, l'americano, allenatore, mi cambiò lo stile. Mentre io rasentavo l'ostacolo, la Claudia invece lo saltava sempre più alto di me. A Rapallo, dove eravamo agli allenamenti collegiali, cominciò a insegnarmi questo stile nuovo, che io portavo il ginocchio sinistro che rasentava l'ostacolo, infatti avevo sempre un livido lì perché ogni tanto andavo a battere contro. Invece dopo si doveva scavalcare, cioè io lo scavalcavo l'ostacolo, invece dopo si doveva saltarlo e col ginocchio alzato il piede giù. Cosa successe? Che alla prima gara io inizialmente facevo dei sompi per aria, proprio saltavo, non riuscivo a fare questo stile dopo tanti anni, erano già 6 anni che gareggiavo così con lo stile mio e facevo molta difficoltà. La prima gara che facemmo a Firenze, io eravamo tutti e due lì pari sull'ostacolo, io penultimo ostacolo diedi una botta col piede che spezzai l'asta di legno dell'ostacolo. Logicamente ricevetti un contraccolpo terribile che nessuno notò, nessuno ci fece caso, capirai, rompo l'asta e lei arrivai quasi camminando sul traguardo. Perché ormai questo colpo che avevo dato alla sbarra dell'ostacolo mi aveva fermata quasi, logicamente. E questa fu la prima gara. Poi gareggiamo i campionati nazionali assoluti in luglio. Io ero in testa giù all'ultimo ostacolo e mi diedi un calcio al polpaccio. E arrivamo sulla linea stessa insieme, mentre giù dall'ostacolo ero in testa. Sulla linea del traguardo eravamo insieme e diedero prima lei.
2: Senta signora, allora la sua amicizia e il suo rapporto di nemiche e amiche con la Testoni è nato proprio nelle scuole?
1: Precisamente, nelle scuole. E andavamo allo stadio nello stesso tram e mi ricordo che ci guardavamo in cagnesco. Per cui facevamo i salti in lungo, facevamo i salti in alto, erano le due specialità che facevamo in palestra, perché i centri allora non si potevano fare, logicamente, nelle palestre, sa per quanto siano grandi. Poi anche lei si è iscritta alla Bologna Sportiva e abbiamo cominciato ad allenarci e a gareggiare insieme. Lei faceva le stesse specialità mie, salti in lungo e salti in alto, gli 80 ostacoli, i 100 piani, io ho cominciato ad avere il record degli 80 piani, dei 100 piani quando ero ragazzina, si andava spesso a Torino a gareggiare. Per cui siamo cresciute, si può dire, insieme. Eravamo amiche e rivali.

0: Noi vediamo sempre sul giornale un tipino originale, seducente ammagliatore.
1: Nato dal cervello di un artista per la celebre rivista che nel mondo fa furor.
0: E questa signorina ogni sabato mattina si presenta nella fresca sua beltà. Signorina, grandi firme, col tuo stile novecento hai portato un turbamento in ogni cuore.

0: quante ce n'è.
1: Signorina, grandi firme, sei la diva del momento, ti faremo un monumento tutto d'oro. Ora questo tipo di ragazza tu la vedi in ogni piazza, nei ritrovi, nei caffè.
0: Portano i vestiti più aderenti, vogliono farle seducenti e lo stile un poco c'è.
1: Ma questa gran mania è davvero una follia, chi lo sa se questa donna esisterà.
2: Nella terza batteria dei 1500 metri Luigi Beccali si impone facilmente in 3:55.6. Un infortunio frenerà la sua corsa nella finale. Il vincitore olimpico di Los Angeles dovrà pertanto accontentarsi della medaglia di bronzo. Subito dopo sono in programma le semifinali degli 80 ostacoli. Ondina Valle e Claudia Testoni incontrano Giorgio Berbeger. L'atleta italiano sta uscendo dallo stadio, si è classificato terzo nella gara del lancio del disco appena conclusa con il successo dello statunitense Carpenter.
3: Io ricordo c'è un episodio molto simpatico. Io avevo finito la gara mia del disco, ero rientrato, stavo rientrando negli spogliatoi e nel su per le scale delle tribune dove c'erano gli spogliatoi scendevano la Testoni e la Valla per andare a fare vero la finale degli ostacoli. E la Valla, che io conoscevo bene perché io ero bolognese come estrazione sportiva, ero dell'Università di Bologna e poi avevo fatto parte della Virtus, vero? Mi chiese: oh, Berdice, com'è andato? Terzo gli ho fatto io. Hai sentito, Claudia? Ober è arrivato terzo. Oh, così, una pacca sulle spalle e andarono.
2: Sono sui blocchi di partenza Ondina Valla, la canadese Taylor, la tedesca Stewart, la statunitense O'Brien, l'inglese Webb e la greca Lanitis. La Valla scatta velocissima, si pone al comando, aumenta il vantaggio sulle avversarie e vince nettamente. La Gazzetta dello Sport.
4: L'atleta ha ottenuto un'affermazione insperata, dimostrando una bella combattività, un'ardente volontà di vittoria, preparazione accurata. Lo stile è impeccabile, supera gli ostacoli con bravura e sicurezza, finisce la gara con impeto, si butta sul traguardo con vivacità.
2: Signora Valla, come vi siete preparate nel periodo precedente alle Olimpiadi?
5: L'allenatore americano, in un mese che siamo stati a Berlino, ci ha fatto fare gli ostacoli una volta sola. Ci faceva fare due o tre passaggi, due o tre ostacoli, sa com'è, poi la partenza, due o tre ostacoli. E non ci ha mai messo in competizione, giustamente, non era il caso. Però farci fare tutti gli 80 metri sarebbe stata una cosa più giusta. Una volta sola ce le fece fare, mi pare. E quando io mi sono presentata alla batteria, mi sono trovata bene, perché la batteria ti scioglie naturalmente, e non ho avuto bisogno di spingere tanto, perché non mi vicino a me, alla mia spalla non c'era nessuna. Quando un'ora dopo ho fatto la semifinale, la batteria mi aveva sciolta, e nella semifinale mi ricordo che ho fatto proprio una gara, una volata bella, sciolta, leggera, arrivando prima e staccando le altre che erano le altre. Io, mentre sono andata in finale con un 16, le altre, chi aveva un 18, chi aveva un 19.
6: Ecco, a proposito di 11-6, lei in quell'occasione in semifinale stabilì il nuovo primato del mondo.
5: No, le ho eguagliai, che era stato fatto 4 anni prima da una tedesca, era di una tedesca, ai campionati del mondo a Londra. Da allora non era più stato né eguagliato né battuto. Se avessi avuto una rivale, una competitrice a fianco che mi incalzava, l'avrei battuto l'eco del mondo. Se non che il giorno dopo, la gamba destra che lanciavo avanti sull'ostacolo, io avevo un male che non riuscivo più neanche a alzare il piede.
2: Claudia Testoni è impegnata nella seconda semifinale. È una gara emozionante, molto combattuta. 4 atlete raggiungono quasi contemporaneamente il filo di lana. L'olandese Briketer, la tedesca Ecker, la statunitense Schaller e Claudia Testoni. I giudici tardano a stilare l'ordine d'arrivo. È necessario visionare il film. Il verdetto è molto importante perché soltanto le prime 3 accedono alla finale. Finalmente l'altoparlante comunica il responso dei giudici. La Testoni, pur avendo corso in 11-8 come le 3 avversarie, è classificata al 4º posto. L'amarezza è profonda. Più tardi però l'ordine d'arrivo viene corretto. A seguito dell'esame della fotografia eseguita con l'apparecchio Kirby, posto proprio sulla linea del traguardo, Claudia Testoni è classificata al terzo posto. Due italiane partecipano così alla finale. La prima, Ondina Valle, è addirittura candidata alla medaglia d'oro. Ecco il commento di Emilio Colombo sulla Gazzetta dello Sport.
4: Sbalorditivo deve considerarsi il successo ottenuto da Ondina Valle in semifinale. La meravigliosa atleta, alta, armoniosa nelle linee, ha avuto una giornata superba. L'abbiamo veduta gareggiare con una sicurezza, una fredda e pur sorridente volontà agonistica, con uno stile e un'abilità veramente entusiasmanti. Questa fanciulla aveva impressionato nelle batterie per lo scatto dopo l'ultimo ostacolo. Nella semifinale ha strappato un lungo applauso a scena aperta.
2: È il 6 agosto, il grande giorno.
5: Naturalmente avevamo un massaggiatore, un certo Giarella, che era bolognese, massaggiando, però nella finale io non sono partita scattante, sciolta come ero il giorno prima nella semifinale, appunto per questi dolori che avevo ai muscoli, mi vennero dei muscoli. Ce l'ho messa tutta e soprattutto ho avuto la Taylor, che era la canadese, che me la son vista sempre. Passavamo l'ostacolo mentre le altre non le ho viste, quella stava alla mia destra, passavamo simultaneamente l'ostacolo, solo che io negli ultimi 12 metri ho trovato lo scatto proprio rabbioso, mi sono buttato sul filo e io naturalmente sono arrivata nettamente prima, perché adesso sarebbero stati chissà quanti centesimi di secondo.
2: Ondina Valla conquista la medaglia d'oro ed eguaglia per la seconda volta il record del mondo. L'atleta bolognese è la prima italiana ad aver vinto una finale nella storia delle Olimpiadi moderne. Signora Valla, come si piazzarono le sue avversarie?
5: È successo che per qualificare, prima dissero seconda la Testoni, mi pare, terza la tedesca, quarta la canadese. Poi fecero il photo finish per vedere dal photo finish com'era veramente l'arrivo, insomma, la classifica. E risultò che la seconda era la tedesca, terza la canadese e quarta la Testoni. La canadese se ne andò dallo stadio perché lei aveva capito, per lei era stato un arrivo ingiusto. Non ha aspettato dopo il responso del photo finish. Se ne andò dallo stadio e non siamo riusciti a trovarla. Abbiamo aspettato prima di salire sul podio più di un'ora.
6: Senta, signora.
5: E si è sempre detto che io avevo vinto per la fotografia e i giornali hanno continuato per anni e anni ed anni a dire, tutte le volte che parlavano di questa gara, a dire che avevo vinto per la fotografia, finché un bel giorno mi decisi a dire a Giorgio Berlegger: fai tu una smentita, perché non è giusto che si dica questo. Che io ero avanti col petto almeno di 80 centimetri, coi piedi ero avanti di una quarantina di centimetri, perché mi sono proprio buttata, ho chiuso gli occhi sul filo, quindi mi sono buttata così. E a dopo, ogni volta che mi facevo un'intervista, io avevo un pezzo della pellicola che mi aveva regalato un direttore del cinema di Bologna, perché c'è stato fatto il film Olimpia, il famoso film Olimpia, mi diede dei pezzetti della pellicola dai quali io ho poi sviluppato l'arrivo di profilo, visto di profilo. E ogni volta che mi facevo un'intervista davo la fotografia dell'arrivo e dicevo: pubblicate anche questa per piacere. E infatti è stata sfatata la leggenda che avevo vinto per un petto, diceva il Corriere Sportivo, per un petto che non avevo. Pensi un po'.

0: Claudia Testoni si classifica dunque al quarto posto. Sfuma così la speranza di salire sul podio.
1: Io ricordo come fosse adesso che al terzo ostacolo ho avuto netta la sensazione di essere in vantaggio sulle altre. Tanto che mi ha sfiorato il pensiero correndo, e questo lo ricordo benissimo, ma come io in una finale olimpica sono in testa in una gara, una finale di una gara. E la cosa, non so se sia stato un attimo di indecisione, di smarrimento, se è stato perché io ho continuato sul mio ritmo e le altre hanno migliorato.
0: Signora Valla, dopo l'arrivo, che cosa vi siete dette, la Testoni e lei?
2: Niente, ci siamo messe la seduta, ho delle fotografie, tutte qua, tutte sconsolate così, ad aspettare che dessero responso.
3: Ma lei era convinta di aver vinto?
2: Io ero convinta di aver vinto, però, sa, la sicurezza, ho chiuso gli occhi sul traguardo, quindi che ne so, c'era la canadese, poi era venuta che fino all'ultimo ostacolo mi spalleggiava e poi...
3: E la Testoni era convinta di essere arrivata seconda, terza, che cosa pensava?
2: No, la Testoni niente, lei non poteva essere convinta perché sono arrivati insieme, solo io, se le faccio vedere la foto, sono tutti sulla stessa linea. La tedesca si è buttata un po' con le braccia così. Sono tutte sulla stessa linea, però si vede che la canadese era, la tedesca era seconda, la terza la canadese e quarta la Testoni dalla foto del film Olimpia.
3: Senta, chi l'ha premiata? Il Führer?
2: No, noi siamo saliti. Io sono salita sulla tribuna dove il Führer c'è, perché tutti quelli di razza ariana, lui si complimentava. Andavamo su, ti stringeva la mano, diceva due parole in tedesco. Invece i negri non li ha mai voluti ricevere, quelli proprio niente. Owens che ha vinto tutte quelle gare.
3: I suoi rapporti con Claudia Testoni come sono adesso?
2: Amichevoli, molto. Anzi, sono stata io che adesso alla trasmissione li abbiamo avuto a Tele Monte Carlo. Sono stata io che ho detto chiamate anche Claudia Testoni e gli ho dato il numero di telefono, perché loro avevano pensato alla Bullano, non avevano pensato a Claudia Testoni, non ho capito perché. E infatti l'ho trovata, è venuta qui a casa ieri mattina tornando dall'aeroporto, mi telefonò, poi siamo andati insieme là. Siamo amiche perché lei poi passò alla Vecchia Unica appunto per rivaleggiare, perché lei, non so, subiva come un influsso, non riusciva a battermi, capito? Era una cosa strana. Facevamo queste gare, incontri internazionali, facevamo le stesse specialità a Londra, siamo stati a Parigi. Prima delle Olimpiadi, anche prima delle Olimpiadi, andavamo spesso a gareggiare in Ungheria, in Austria. Ci facevano fare 5 gare. Capisci cosa significa in un pomeriggio fare 5 gare, dalle 3:30 fino alle 7? Salti in alto, salti in lungo, 80 ostacoli, 100 piani e staffetta.
0: Signora Testoni, è vero che c'era molta rivalità tra lei e la Valla?
1: In campo sportivo sì, fuori dal campo no.
0: Ecco, a distanza di 52 anni, signore, quali sono i vostri rapporti?
1: Guarda, ci siamo sentite al telefono anche l'altro giorno.
0: E che cosa vi...
1: Non è da molto che ci siamo sentite, ci siamo ritrovate per i campionati mondiali a Roma, siamo state sempre insieme tutto il periodo delle gare, e siamo sempre state abbastanza amiche, e questi rapporti, anche pensi che erano almeno 14 o 15 anni che non ci vedevamo. E quando ci siamo rincontrate invece abbiamo ripreso parlando di tante cose che ormai non sono più soltanto quelle delle sportive, ma anche che riguardano le nostre famiglie e la nostra vita trascorsa.
0: Però subito dopo le Olimpiadi di Berlino ci fu un po' di maretta tra lei e la Valla.
1: Diciamo che questa è una storia che è apparsa sui giornali e sappiamo benissimo che i giornalisti, mi scusi, hanno molta fantasia, quindi può darsi che sia successo che un giorno non abbiamo avuto tanta confidenza e da qui forse è nato. Poi io ricordo anche che dopo le Olimpiadi per quasi 2 anni con la Valla non ci siamo incontrate più, perché tutte le volte che c'era da fare internazionale e lei non gradiva fare gli ostacoli. A un certo punto la federazione gliel'aveva imposto perché dice noi l'incontro lo dobbiamo vincere o perlomeno fare bella figura, quindi a noi serve che tutte e due facciate gli ostacoli, e abbiamo fatto gli ostacoli tutte e due e io l'ho battuta 2 o 3 volte, uguagliando addirittura il record del mondo.
0: Senta signora, allora nessun rimpianto per quella finale di Berlino?
1: No, perché evidentemente doveva andare così. Semmai un rimpianto c'è stato è dovuto al fatto che molti si aspettavano da me un risultato migliore, perché appunto avevo vinto tutte le gare prima delle Olimpiadi, le selezioni e gli incontri internazionali, e poi invece in quella che più contava. Però io, avendo vinto un campionato d'Europa e avendo fatto il record del mondo 3 volte, credo che facciamo pari, ecco, se non qualcosina di più.
0: Perfetto.
1: Cosa ne pensa?
0: Ecco, io sono d'accordo con lei, però non vorrei che la signora Valla smentisse me e lei. Non lo so.
1: Certo, l'Olimpiade è un'Olimpiade.
0: Certo.
4: La Gazzetta dello Sport sottolinea il successo dell'ostacolista azzurra con un titolo a tutta pagina.
5: Il tricolore d'Italia sul più alto pennone dello stadio per la vittoria di Ondina Valla negli 80 metri ostacoli.
4: Ecco un brano dell'articolo apparso sul giornale milanese il 7 agosto del 1936.
5: Francamente, esaminando i risultati della breve corsa degli 80 ostacoli, abbiamo avuto l'impressione che il titolo sia stato disputato tra le due rivali Valla e Testoni. Però nel finale si sono inserite la canadese Taylor e la tedesca Stewer, sicché 4 atlete sono finite quasi contemporaneamente sul filo di lana. Gli occhi dei giudici hanno visto come il pubblico, ma il film ha sottolineato certi particolari che al pubblico e ai giudici erano sfuggiti. La Valla ha uno stile perfetto, la sua azione è potente, il superamento dell'ostacolo è correttissimo. La sua azione tra ostacolo e ostacolo è bella come quella della Testoni. Claudia è stata degna avversaria della campionessa olimpica. Le due atlete vanno accomunate nella lode.
4: Anche la stampa straniera esprime giudizi lusinghieri sulla neocampionessa olimpionica. Ecco il testo di un articolo apparso sull'Otto di Parigi.
5: Siamo lontani da quando lo sport femminile italiano era pressoché inesistente. Bellissima atleta, la Valla ha vinto di misura davanti alla Stewer dopo una lotta serrata. La ruota ha girato. Una volta le canadesi e le inglesi erano le grandi trionfatrici di queste prove. Oggi il magnifico sforzo sportivo italiano ha portato i suoi frutti.
4: Uno sforzo che sarà premiato alla fine delle Olimpiadi berlinesi con 8 medaglie d'oro. Ricordiamo tra le altre quelle conquistate nella vela classe 8 metri e le 4 conquistate nella scherma. Giulio Gaudini si impone nel fioretto, Franco Riccardi nella spada. Le squadre azzurre vincono il titolo sia nella spada e sia nel fioretto. È l'ennesima conferma della schiacciante superiorità della scuola schermistica italiana nel mondo.

Al di qua delle Olimpiadi, protagonisti olimpici in vista dell'appuntamento con Londra 2012, a cura di Massimo Benedetti.

0: Notte a margine. Musica, eventi, live, dischi e parola scritta tra presente e passato. Di Elisabetta Melantrucco.
1: A febbraio è uscito un nuovo album di Ada Montellanico, Canto Proibito. Ada Montellanico è autrice e cantante tra le più importanti e innovative della scena jazz italiana e ha collaborato con artisti di fama internazionale come Enrico Pierannunzi, Lee Konitz, Dani Lorea, Fabrizio Bosso, Paolo Fresu ed Enrico Rava, con il quale ha realizzato il bellissimo L'altro Tenco del 1996. Canto Proibito è una rivisitazione del repertorio secentesco, riproponendone la modernità e la vivacità, un incontro molto originale tra jazz e opera di cui abbiamo parlato proprio con lei.

0: Benvenuta.
1: Grazie, ben trovata.
0: Allora, che cos'è questo canto proibito? È un lavoro di ricerca musicale, storica anche.
1: Sì, diciamo un lavoro di ricerca abbastanza approfondita su un periodo che per quanto ci riguarda, insomma, non è stato, almeno per quanto mi riguarda, non ho mai esplorato a fondo, però mi affascinava sempre, soprattutto c'è la bellezza della musica che è straordinaria, e parliamo del 1600. Però insieme a questo c'è anche tutto un discorso, e non a caso l'ho voluto proprio chiamare canto proibito, perché voglio... È un approfondimento anche di un periodo in cui, diciamo, alle donne veniva proibito di calcare i palcoscenici e ovviamente tante altre cose. Quindi un po', diciamo, vuole rappresentare, anche sottolineare la difficoltà e anche tutto quello che è stato quel secolo in cui c'era una grandissima, c'era una rivoluzione anche socioculturale, la rivoluzione scientifica, ma allo stesso tempo a tutto questo si contrapponevano delle forze reazionarie e conservatrici, e quindi è un po' questo, e la musica rappresenta anche una forma di resistenza e di opposizione all'opposizione.
0: Ecco, questa parte molto interessante del fatto che alle donne venisse proibito di calcare i palchi, infatti poi c'erano i castrati che facevano, esatto, le voci femminili, cioè non era dappertutto, oppure sì?
1: No, io perché ho studiato molto prima di pensare di proprio, insomma, dandomi anche la mia intuizione, volevo anche che fosse supportata da diciamo anche delle rilevanze storiche. In quel periodo io, studiando, ho scoperto una cosa molto interessante che mi fa capire che sull'arte i francesi sono sempre molto avanti, e lo possiamo vedere anche attualmente su altre cose,
0: anche un po' su tutto.
1: Esatto, attualmente lo possiamo confermare. E i francesi odiavano i castrati, anche perché la cosa in sé è abbastanza orrenda, no? Pensando a questi adolescenti che, tra l'altro, erano delle vere e proprie star, super pagate, e quindi questi adolescenti che in età puberale venivano sottoposti a queste terribili operazioni, e molti andavano anche male, e molti anche, diciamo, persone anche non abbienti del popolo tentavano anche di scalare, no? Di fare la scalata sociale, facendo fare questa operazione ai bambini che avevano anche una bella voce, e era drammatico. In Francia odiavano i castrati, quindi in Francia le donne soprano potevano svolgere la loro professione tranquillamente e fare la loro carriera.
0: Poi era veramente una pratica veramente incivile.
1: Adesso,
0: perlomeno per noi, è una cosa pazzesca, inaccettabile.
1: Sì.
0: Ecco, gli autori che sono finiti in questo lavoro, no? Ci sono anche delle donne, no?
1: Ci sono anche delle donne, fondamentalmente Barbara Strozzi, c'era anche nel repertorio Francesca Caccini, poi diciamo anche per una lunghezza di un CD che non può essere più di tanto, poi non l'abbiamo incisa, e quindi c'è un bellissimo brano di Barbara Strozzi da un titolo assolutamente che condensa un po' anche la condizione della donna, e che è "Che si può fare?", e che è la domanda che noi stesse, no, ci facciamo, Elisabetta, che si può fare ancora per noi donne.
0: E ci proviamo quantomeno. E gli altri autori?
1: Gli altri autori sono Caldara, sono Alessandro Scarlatti, sono Handel, sono Cesti, carissimi, e poi mi hanno detto, insomma, che ho fatto una ricerca anche un po' diversa, come piace a me, andare a cercare un po' altri repertori non consueti, e bellissimo anche perché in questa scelta si evidenzia quello che era un po' i due poli: lo Stato Pontificio molto repressivo, dove appunto queste proibizioni erano al massimo grado, e poi la Repubblica di Venezia, dove invece si andavano a rifugiare ricercatori, scienziati, musicisti, artisti.
0: Quindi hai fatto una scelta storica di incontro, oppure hai fatto più una scelta anche ovviamente nel gusto, artisticamente? Come ti sei mossa?
1: Ma
0: deve essere stato facile.
1: Non deve essere, perché ho sentito molto, tra l'altro molte cose le conoscevo, perché diciamo poi sono stati anche i miei primi studi, certo, le famose raccolte del Parisotti, alcune arie erano proprio lì, però sono andata a scegliere un po' a feeling, un po' le cose che mi piacevano e mi corrispondevano anche dal punto di vista, diciamo, proprio per raccontare queste contraddizioni, queste luci e ombre di quell'epoca, anche dal punto di vista musicale, perché poi diciamo, in quell'epoca si passa dalla polifonia alla monodia, quindi ho voluto un po' trattarle come veramente delle canzoni, degli standard, e quindi trasportando anche tutto quello che è quel virtuosismo, le fioriture vocali, e le ho voluto, ho chiesto a Giovanni Falzone che venissero tradotte in obbligati, in special che io faccio, che eseguo insieme a Trombe e Trombone.

0: ti volevo chiedere un po' della formazione che ha suonato in questo disco,
1: Sì.
0: chi sono i tuoi compagni d'avventura e anche appunto questo incontro tra l'opera e il jazz, no? Che
1: È
0: è
1: vero.
0: niente male,
1: No,
0: insomma.
1: infatti sì, devo dire che ho fatto un po' un salto e mi sono detto, oddio mio, dove mi vado a cacciare, no? Perché poi lì c'è anche il parametro del canto, insomma, no? Cioè, queste grandissime cantanti, però avendo una...
0: Anche ancora così sono,
1: È
0: cioè
1: ancora così, sì,
0: esecrabile,
1: infatti io sono, devo dire, però già le prime reazioni dei classici sono state veramente entusiastiche, quindi però sicuramente arriva la stroncatura e questo me l'aspetto. Però diciamo che avendo una voce molto da contralto, ovviamente essendo una cantante di jazz, avendo cantato tanto italiano e quindi per tanto tempo in italiano, ho pensato di poter tentare. Poi, sai, noi jazzisti siamo molto iconoclasti. A noi ci
0: E
1: piace,
0: se no
1: se...
0: non sareste jazzisti, no? Che state a
1: esatto,
0: fare,
1: per cui se ci
0: esatto.
1: piace una cosa noi diciamo ma perché non la facciamo? No, rielaboriamola, riraccontiamola. E quindi diciamo un po' il discorso anche musicale è stato, la scelta è proprio legata a quello che era proprio le aree che mi piacevano di più, che mi emozionavano di più, ce n'erano tantissime. Però ci sono anche delle aree molto, molto interessanti, no? Come Delizie Contente, che è tratto da Giasone, insomma, da quest'opera dove si parla un po', c'è anche tanta, tanta sensualità, tanta carnalità, perché in quell'epoca la musica ritornava all'uomo, ma ritornava all'uomo nel senso proprio della passione, dei sentimenti sempre molto contrastati, amori molto, molto vissuti in maniera turbolenta, però c'era una grandissima sensualità e anche sessualità, insomma, ecco, questo mi piaceva anche molto.
0: Peraltro, cioè, ovviamente noi vediamo queste cose, queste musiche con un occhio, anzi con un orecchio differente, perché per noi la musica popolare è un'altra cosa, però in realtà noi dobbiamo immaginare che stiamo parlando del 600 e che
1: Esatto.
0: quindi bisogna capire che cosa era popolare. Io penso, vabbè, l'opera si sa, nell'Ottocento era la musica popolare per eccellenza, cioè era amatissima dal popolo, in questo senso intendo dire, no? Popolare. Però è un po' così, cioè questa era musica, tra virgolette, perché ovviamente sono sempre musiche immaginate per un certo ceto, eccetera, eccetera, però comunque musica popolare.
1: Sì, ma diciamo in quel periodo sappiamo quanto la cosiddetta musica colta andava a saccheggiare la
0: Sì.
1: musica popolare anonima, ovviamente, perché era del popolo. E la cosa interessante, perché sempre studiando, insomma, ma già un po' questa cosa la sapevo, che nel 1637, se non erro, nacque, ovviamente a Venezia, il primo teatro pubblico. Quindi quello che è la musica fino a quell'epoca era ovviamente privilegio del clero e della nobiltà. Ricordiamoci anche che in quel periodo inizia a nascere quella che poi diventerà la borghesia e nasce il primo teatro pubblico dove il pubblico pagante poteva godere di quello che fino allora avevano goduto solamente due ceti sociali. E quindi questo ovviamente è un elemento molto molto importante.
0: Adesso io faccio un po' un salto a proposito di popolarità, di jazz e di tante altre cose. Tu sei qui a Via Siago, prima quando ci siamo viste hai nominato Adriano
1: Ah,
0: Mazzoletti,
1: sì.
0: no? Che è recentemente scomparso e che noi amiamo moltissimo perché noi poi qui abbiamo, come Radioteca Te, stiamo rimandando tutti i bellissimi concerti di Concerto Jazz del suo programma straordinario dove sono
1: Incredibile.
0: passati. Tutti, sappiatelo,
1: Tutti.
0: tutti, cercatelo perché tutta la collezione si chiama Archivio Jazz e lo trovate su Radioteca Te, lo dico per chi ci ascolta. Adriano Mazzoletti è stato forse meno riconosciuto a livello popolare, ma è stato quello che ha portato la musica, un certo tipo, la musica popolare tutta, non soltanto il jazz, ad Asiago,
1: È
0: cioè
1: vero.
0: quindi nella radio italiana, quindi è un monumento.
1: È un monumento.
0: Grandissimo monumento della nostra storia. Che ricordi hai? Vediamo,
1: Ma
0: ricordando
1: io ho dei
0: un po'.
1: ricordi commoventi con Adriano, perché tra l'altro sono stata 3 volte ospitata appunto
0: Sì.
1: nelle sue trasmissioni dal vivo. E Adriano, io a Adriano devo moltissimo perché diciamo lui è stato il mio primo scopritore. Lui ha apprezzato moltissimo la ricerca che ho fatto del trasportare il canto jazz nella lingua italiana. Quindi questa, nel disco Malamore No, che appunto fu inciso insieme a Pierannunzi e altri, errava, c'era sempre l'Iconiz, nel 96, lui apprezzò moltissimo questa mia ricerca e devo dire fu il mio primo sponsor. E quindi su questa cosa, diciamo, poi è nata una grandissima amicizia, grande stima, siamo stati sempre in contatto fino a poco tempo prima che morisse. Per me, devo dire, è stato uno shock, perché io Adriano gli voglio un bene ancora enorme proprio, e noi tutti nel jazz dobbiamo, del mondo del jazz, non solo italiano, dobbiamo molto Adriano, perché in qualche modo fu fondamentale nella diffusione anche, sì, tra virgolette, popolare del jazz, che era sempre vissuto come una musica per pochi, di nicchia, e lui invece è riuscito veramente a diffondere, a farlo amare a un pubblico più vasto. E la radio è un grandissimo strumento, no? Tu lo sai meglio di tutti.
0: È la cosa più bella, quest'anno facciamo 100 anni qui nella radio italiana.
1: Wow.
0: E noi la amiamo. Complimenti. Non c'è niente da fare, grazie.
1: Sì.

0: tu hai sempre lavorato in un certo modo, hai sempre fatto ricerca, hai appunto portato canto italiano verso il jazz. Ovviamente qui, cioè, abbiamo parlato di Adriano Mazzoletti, poi abbiamo sicuramente un amore in comune,
1: È vero.
0: un amore in comune che è Luigi Tenco.
1: Sì.
0: Tu hai fatto, ecco, una ricerca, è un lavoro straordinario, ma ce lo racconti, lo vogliamo
1: Grazie.
0: raccontare un po'?
1: Allora, guarda, il lavoro iniziò quando Paolo Piangerelli, che tra l'altro fu un altro pietra miliare del jazz, produttore discografico della Philology, mi propose di fare il secondo album, perché il primo lo fece Tiziana Ghiglioni, un album meraviglioso, e tra l'altro vinse la Targa Tenco, e per cui mi chiese di fare la seconda puntata. Voleva fare un altro, e quindi insomma mi individuò come cantante che insomma poteva, diciamo, appunto accettare la sfida. Io lì per lì rimasi abbastanza colpita, perché io ovviamente stavo ancora studiando tutto il repertorio afroamericano, però quella cosa, come tutte le sfide, a me piacciono tantissimo, e quindi io incisi l'altro Tenco, e già lì, diciamo, un po' si sviluppava quella che era la mia tendenza, no? Di non fare le cose, cioè le cose più evidenti, di andare a cercare sempre un repertorio nascosto. E sono ben orgogliosa di aver anche scoperto dei brani di Tenco, tra cui Quasi Sera di Donita Tenco, che è un brano meraviglioso
0: Bellissimo.
1: che non conosceva nessuno e che l'ho un po' riportato alla luce. E quindi incisi brani come In qualche parte del mondo, Il tempo passò e tanti altri. Poi mi chiesero sempre di scrivere un libro, stampa alternativa, io sempre lì, ma insomma io. E però poi anche lì ho detto ma sì. E quindi quella fu una cosa molto importante, perché per scrivere quel libro io ovviamente ho voluto, nella mia narrazione da cantante, quindi non da musicologa, e quindi anche con un'angolazione che tra l'altro è stata molto apprezzata da musicista, di persona che ha cantato Tenco, ho voluto ripercorrere un po' la storia. E ho introdotto delle poesie inedite che erano inserite in quella bellissima antologia di Enrico De Angeli,
0: Sì,
1: Io
0: io
1: sono uno.
0: sono uno, sì.
1: E quindi però per poterle inserire nel libro ho dovuto chiedere l'autorizzazione agli eredi. E quindi ho contattato Patrizia e Giuseppe Tenco, i nipoti, e quindi loro mi invitarono a Recco in questa magnifica torre saracena a picco sul mare, ligure, una cosa spettacolare che Tenco prese in affitto negli anni 60, dove loro ancora vivono. E praticamente mi portarono su in questo terzo piano, dove c'erano le poche cose, perché sai, di Tenco poi molte cose a Roma, insomma,
0: E
1: sono
0: comunque era un uomo
1: sparite.
0: molto giovane, quindi per quanto sia,
1: Esatto.
0: insomma, andato via, era veramente un ragazzo
1: Era un
0: ancora.
1: ragazzo. E quindi lì io mi hanno aperto dei cassetti, ho visto questi manoscritti, dattiloscritti, poesie che boh, sappiamo sarebbero diventate canzoni, non lo sapremo mai. E quindi, da buona iconoclasta, ricercatrice, ho detto: ma sarebbe interessante come poterle musicare. Mi ricordo quella sera tornai in albergo e chiamai Enrico Pierannunzi e gli dissi: Enrico, ma ti va di fare questa cosa insieme? Sai, io vorrei fare questo. Ah, bello, insomma. E quindi chiese l'autorizzazione agli eredi, che furono veramente contenti di questa cosa. E mi ricordo ancora adesso, perché fu molto emozionante, noi registrammo a Perugia per Egea e invitammo Patrizia. E era un teatrino dove noi praticamente registravamo. Patrizia stava lì, insomma, abbiamo pianto tutti. Gli abbiamo fatto sentire due o tre tracce, è stata una cosa che ancora adesso mi commuove. E quindi nacque questo Danza di una ninfa. E la cosa molto carina, che voglio dire, mi ha abbastanza inorgoglito, che poi non ci aveva pensato nessuno, ovviamente. Per cui poi dopo hanno pensato: ah, ma come? Ah, cioè, ma.
0: Allora si potrebbe
1: Allora si potrebbe fare. E
0: fare.
1: lì per lì, al momento, io non lo so poi se è successo, però molti anche cantanti famosi chiesero di poterlo fare, e loro gli dissero: no, noi al momento ci basta quello che ha fatto Ada Montellanico, perché hanno capito anche che dietro non c'era una volontà commerciale, ma c'era veramente un puro rapporto artistico con quel materiale. Quindi i due brani sono stati musicati da me, e sono Da quando e Danza di una ninfa, e gli altri due da Enrico, che erano Mia cara amica e che cos'è, penso, Mia cara amica è un altro che adesso non mi sovviene. E quindi poi la cosa anche bella è che con Enrico non è che ci siamo detti: tu prendi questi due, ognuno ha scelto due cose
0: Sì.
1: diverse, e è stato molto bello. Quell'album Danza di una ninfa è qualcosa che mi ricorda ancora adesso. Tra l'altro ci fu quella presentazione alla Sala Sinopoli, stracolma, con 200 persone fuori.

0: semplicità, nella sua semplicità di fondere melodia e parole, musica e parole, aveva questa grandissima sintesi. Mi disse Gianfranco Reverberi
1: che non c'è più neanche lui.
0: Neanche lui.
1: Anzi, posso dire che questa trasmissione, Note a Margine, la prima intervista è stata fatta a Gianfranco Reverberi qualche anno fa. Sì, un'intervista pazzesca.
0: Un grande, devo dire. Con lui abbiamo avuto un rapporto anche intenso per tanto tempo. E con Gianfranco, insomma, lui mi raccontò, perché lo intervistai in questo libro, nell'ultima parte, e lui mi disse una cosa molto bella di Luigi Tenco, perché mi disse: ma sai, Tenco aveva questa particolarità di comporre in maniera abbastanza particolare, perché lui scriveva dei testi e poi suonava il sassofono, cioè sì. Quindi trovava la melodia suonando il sassofono. Quindi ho capito poi perché lui aveva questa originalità e quanto lui fosse legato al jazz su questo, perché lui nasce, tu sai meglio di me, da sassofonista.
1: Da sassofonista.

0: Ok, allora viva il jazz, viva Luigi D'Enco e viva Ada Montellanico. Senti, hai in programma live in questo periodo d'estate, insomma,
1: Sì, diciamo, si cominciano a muoversi le cose perché il disco è appena uscito. Abbiamo una serata a un bellissimo jazz club importantissimo in Italia che si chiama Cotton Club ad Ascoli Piceno. E poi abbiamo delle serate quest'estate, una alla Casa del Jazz di Roma il 22 giugno e poi al momento il 10 luglio a Pescara Jazz. E poi ne stanno arrivando altre, però ancora dobbiamo definirle.
0: Benissimo, allora poi noi vi seguiremo e ti seguiremo e verremo sicuramente ad ascoltarti. Grazie,
1: Grazie,
0: Anna.
1: grazie a te tantissimo.

Abbiamo trasmesso Note a margine di Elisabetta Melantrucco.

senza piume. Mi piace che mi grandini sul viso la fitta sassaiola dell'ingiuria. Mi agguanto solo per sentirmi vivo al guscio della mia

Certo siete invecchiati ancor temete, il Signore del cielo e gli acquitrini, genitori che mai non capirete, che oggi il vostro figliuolo è diventato il primo fra i poeti del paese, ed ora in scarpe verniciate e col cilindro in testa gli cammina. Ma sopravvive in lui la frenesia di un vecchio mariuolo di campagna, e ad ogni insegna di magia

Da terronzino regger come strascico nuziale. Voglio bene alla patria, benché afflitta di tronchi rugginosi, m'è caro il grugno sporco dei suini e i rospi all'ombra sospirosi. Son malato d'infanzia e di ricordi e di freschi crepuscoli d'aprile, sembra quasi che l'acero si curvi per riscaldare.

La sua chiuma sempre nuova e dura la sua scorza come prima. E tu, mio caro amico, vecchio cane, fioco e cieco ti ha reso la vecchiaia, e giri a coda bassa nel cortile, ignaro delle porte dei granai. Mi son cari i miei furti di Monello, quando rubavo in casa un po' di pane e si mangiava come due fratelli, una briciola all'uomo ed una al cane. Io non sono cambiato, il cuore ed i pensieri sono gli stessi. Sul tappeto magnifico dei versi voglio dirvi qualcosa

male. Che importa se il mio spirito è perverso e dal mio dorso penzola un fanale? O Pegaso decrepito e bonario, il tuo galoppo è ora senza scopo. Giunsi come un maestro solitario e non canto e non celebro che i topi. Dalla mia testa come uva matura gocciola il folle vino delle chiome. Voglio essere una gialla velatura gonfia verso un paese.

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
2: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: La casa di Bernarda Alba, di Federico García Lorca, con Franca Nuti e Marisa Fabbri. Adattamento radiofonico e regia di Giancarlo Cobelli.
1: Seconda parte.
2: Vita! Che vita!
3: Ti tocca lottare come un uomo.
2: Proprio così, Prudenza. Adele, dove vai?
4: A bere, madre.
2: Ponzia!
5: Sì?
2: Porta un boccale d'acqua. Puoi sederti, Adele.
3: E Angustias, quando si sposa?
2: Verranno a chiederla tra 3 giorni.
3: Sarai contenta, Angustias.
4: Certo, Prudenza.
6: Oh, Maddalena, hai rovesciato il sale. Porta sfortuna.
7: Peggio della sorte che abbiamo, Amelia, non ci può capitare.
2: Finitela voi due!
3: Pepe ti ha regalato l'anello, Angustias.
4: Guardi.
6: È bellissimo, con 3 perle.
4: Ai tempi miei le perle significavano lacrime.
7: Ma... ora le cose sono cambiate.
4: Le cose hanno sempre lo stesso significato, Angustias.
6: Gli anelli di fidanzamento debbono essere di brillanti.
3: È vero, Adele, è più indicato.
2: O con le perle o senza, le cose sono come se le propongono gli uomini.
8: O come Dio dispone, madre.
7: L'ultimo tocco, vado. Che Dio ci dia la buonanotte.
2: Arrivederci, Prudenza!
4: Buonanotte.
2: Abbiamo mangiato. In nome del Padre, e Figlio e Spirito di Santità.
4: Amen. Amen. Madre, arrivo sino al portone a sgranchirmi le gambe. E a prendere un po' d'aria.
8: Vengo con te, Adele.
6: Guarda che non mi metto, Amelia!
8: La notte vuole compagnia.
2: Angustias.
7: Sì?
2: Ti ho già detto che devi tornare a parlare con tua sorella Martirio. Quello che è successo è stato uno scherzo. E devi dimenticarlo.
7: Voi sapete, madre, che Martirio non mi vuole bene.
2: Io non cerco di indagare nei cuori, ma voglio la buona apparenza e l'armonia familiare. Comprendi?
7: Sì, madre.
2: Allora basta così.
7: Tanto più che tra pochissimo tempo te ne vai. Mi pare che si è fatto tardi.
2: Aspetta. A che ora ha smesso di parlare con te, Pepe, ieri notte?
7: Alle 12:30, madre. Buonanotte.
2: E che dice? Pepe? Oh,
7: mi sembra distratto, madre. Mi parla... come se pensasse ad altro.
2: Non devi fargli domande. E quando ti sposi, meno ancora. Parla quando ti parla e guardalo quando lui ti guarda. Così non avrai dispiacere.
7: Io credo, madre, che ci sono molte cose che mi nascondo.
2: Non cercare di scoprirle. Non domandargli nulla. E soprattutto che non ti veda mai piangere.
7: Dovrei essere felice. Non lo sono.
2: Angustias, non importa. Verrà stanotte?
7: No, è andato in città con sua madre.
2: Ah. Così andiamo a letto più presto.
8: Che notte buia, madre.
6: Non si vede a 2 passi di distanza.
8: Una notte fatta per i ladri, Adele, per chi ha bisogno di nascondiglio.
6: Lo stallone stava in mezzo al cortile. Era così bianco. Sembrava 2 volte tanto. Riempiva tutte le tenebre.
8: È vero, Adele. Faceva paura.
6: Il cielo ha delle stelle. Grosse come pugni.
8: E Adele si è messa a guardarle che sembrava dovesse rompersi il collo.
6: A te non piacciono, Martirio, le stelle?
8: A me non mi importa più di niente.
9: Ce n'è abbastanza con quello che succede dentro le stanze.
6: Questo è affar tuo, Martirio.
2: I suoi affari sono suoi e i tuoi sono tuoi, Adele.
7: Buonanotte, madre.
4: Vai già a letto, Angustias?
5: Sì, Adele. Stanotte Pepe non viene.
10: Che bellissima notte. Resterei fino a tardi a godermi l'aria fresca dei campi.
2: Invece bisogna andare a letto. Maddalena. Oh, sveglia. Maddalena, a letto.
7: Lasciami in pace.
2: A letto.
7: Ma non si può essere lasciate in pace.
11: Vado anch'io. Buonanotte.
2: Andate anche voi.
12: Madre? Madre, com'è che stanotte non viene il fidanzato di Angustias?
2: È partito per un viaggio.
12: Ah. Allora buonanotte, Adele. Arrivederci a domani, martirio. Oh, madre.
2: Buonanotte, Adele.
13: Sei ancora qui, Bernard?
2: Sì, Fonzia. Mi sto assaporando questo silenzio senza riuscire a vedere la cosa gravissima che secondo te starebbe succedendo qua dentro.
13: Ma no, lasciamo questi discorsi, Bernard.
2: No, in questa casa non c'è né un sì né un no. Ci sono io, con la mia vigilanza, che arriva a tutto.
13: Le figlie tue vivono rinchiuse dentro casa, ma né tu né nessuno può vigilare nell'intimo loro.
2: Le figlie mie hanno il respiro tranquillo.
13: Questo riguarda te. Io servo e basta.
2: Ah. Sei tornata a tenere la bocca chiusa.
13: Io tengo coperte cose che non ti immagini, Bernarda.
2: Tuo figlio continua a vedere Pepe alle 4 del mattino? La gente continua a dire le male litanie di questa casa?
13: Ma non dicono nulla, Bernarda.
2: Perché non possono. E questo lo si deve alla vigilanza dei miei occhi.
13: Bernarda, io non voglio parlare perché ho paura di ciò che potresti fare, ma non essere così sicura di te.
2: Qui non succede nulla.
13: Tanto meglio per te.
7: Ho finito di lavare i piatti.
14: Comanda altro, Bernarda.
2: No, niente. Servo. Vado a coricarmi.
13: A che ora vuoi che ti chiami?
2: Non mi chiamare.
13: Stanotte voglio dormire tranquilla. Sentito, serva? Tranquilla. Quando una col mare non ce la fa, volta le spalle per non vederlo.
7: È così orgogliosa che si mette da sola la benda sugli occhi.
13: Ho cercato di fermare gli eventi, ma ormai mi fanno troppa paura. Senti, questo silenzio, sì, è una tempesta in ogni camera. Il giorno che scoppieranno saremo tutte travolte.
7: Bernardo non sa che forza un uomo fra tante donne.
13: No, la colpa non è tutta di Pepe il Romano. È vero che l'anno scorso andò dietro ad Adele e che questa ha perso la testa per lui, ma lei doveva stare al suo posto e non provocarlo. Un uomo è sempre un uomo.
7: E c'è chi pensa che abbia parlato molte volte con Adele.
13: È vero. E anche dell'altro.
7: Bernarda sta affrettando le nozze. È possibile che non succeda nulla.
13: Adele è decisa a tutto e le altre vengono in armi senza posa.
7: Martirio pure.
13: Quella è la peggio. È un pozzo di veleno. Vede che il Romano non è per lei e annegherebbe il mondo se fosse il suo potere.
7: Sono perfide.
13: Sono donne senza uomini. Ascolta.
7: Che c'è?
13: I cani abbaiano.
14: Deve essere passato qualcuno davanti al portone.
13: Adele.
7: in camicia da notte. Adele! Non ti sei coricata.
4: Avevo bisogno di bere dell'acqua.
7: Ti credevo già addormentata.
4: Mi ha svegliato la sete, Ponzia.
10: E
4: voi? Non andate a letto?
7: Sì. Ora.
4: Buonanotte.
7: Andiamo anche noi, serva. E il sonno ce lo siamo meritato. Bernarda non mi lascia respirare tutto il giorno. Portati il lume. I cani sembrano impazziti. Non ci lasceranno dormire stanotte.
4: Finalmente se ne sono andati.

0: Matteo, Bernarda, faccia di leoparda, Maddalena, faccia di iena. E Corella,
1: Dove va, nonna?
0: Mi apri la porta? Tu chi sei?
1: Com'è che si trova qui, nonna?
0: Me ne sono scappata. Tu chi sei?
1: Vada a coricarsi, nonna.
0: Tu sei Martirio. Martirio, faccia di Martirio. E quando lo avrai un bambino, io ho avuto questo qui.
1: Dove ha preso quell'agnello?
0: Meglio avere un agnello che non avere niente. Bernarda, faccia di leoparda. Maddalena, faccia di iena.
1: Non gridi!
0: È la verità. Credi che non posso avere figli perché ho i capelli bianchi? E invece sì. Figli, figli e figli. Questo bambino avrà i capelli bianchi e avrà un altro bambino e questo un altro e tutti con i capelli bianchi come neve. Saremo come le onde e tutti avremo i capelli bianchi e saremo spuma. Qui non c'è altro che mantelli di lutto.
1: Taccia, taccia, nonna, se ne va.
0: Pepe il Romano è un gigante. Lo amate tutte, ma lui vi divorerà, perché voi altre siete rane senza lingua.
1: Ma se ne va da letto.
0: Sì, ma dopo tu mi aprirai.
1: Certamente, nonna.
0: Eccolella, figlio mio, andiamo in mare. La formica è sulla porta, tiralo, pane e ti andatelo.
1: Che Dio l'abbia in gloria. Adele! Martirio, perché mi cerchi?
2: Lascia quell'uomo!
1: Chi sei tu per ordinarmelo?
2: È venuto il momento che io parli. Questo non può continuare.
1: Questo non è che il principio.
2: Ma quell'uomo senza anima è venuto per un'altra e tu ti sei messa in mezzo.
1: È venuto per il danaro. Ma ha sempre tenuto gli occhi su di me.
2: Io non permetterò che tu travolga la casa. Pepe sposerà Angustias.
3: Lo sai meglio di me, Martirio, che non l'ama.
2: Lo so.
1: E sai che ama me? L'hai visto tu stessa?
2: Sì.
3: Mi ama, mi ama.
2: Conficcami un coltello nella carne se vuoi, ma non dirlo più.
1: Per questo vuoi impedirmi di andare con lui? Con Angustia spostare 100 anni, ma che baci me. È una cosa terribile, perché lo ami anche tu, vero? Lo ami, vero?
2: Sì. Lascia che lo dica, che mi si rompa il petto come una mela grana piena di amarezza.
3: Sì, lo amo. Martirio, Martirio, cara, io non ne ho colpa.
2: Non abbracciarmi. Non cercare di far piangere i miei occhi.
1: Allora chi si deve affogare affoghi. Pepe il Romano è mio.
3: Lui mi porterà ai giunchi della riva.
2: Questo non avverrà.
3: Da quando ho provato il sapore della sua bocca, non sopporto più l'orrore di questa casa. Io sarò ciò che lui vorrà. E che tutto il paese sia contro di me, che mi perseguitino tutti quelli che dicono di essere onorati. Mi metterò la corona di spine come le donne amate da un uomo sposato.
2: Questo non avverrà finché avrò una goccia di sangue nelle vene.
3: Lui mi vuole.
2: Non ci andrai.
3: Togliti dalla porta, Martirio.
2: Non passa, se ci riesci.
3: Togliti!
4: Madre! Madre! Ferme!
2: Ferme! Adele stava con lui. Guardate, madre, la camicia piena di pagliuzze e di grano.
4: Quello è il letto delle femmine malnate!
2: Basta con le grida da carcerieri! Oh, ecco!
1: cosa ne faccio io del suo bastone del comando? Non faccia un passo in più, madre. Su di me comanda solo Pepe e nessun altro.
4: Adele, che succede, Bernardo?
5: Madre, aiutami.
1: Sì, Angustias, sono la sua donna.
4: Adele.
1: Sappilo bene, va in cortile a dirglielo. Lui comanderà su tutta questa casa. È lì fuori e respira come se fosse un leone.
4: Oh, il fucile, il fucile. Dov'è il fucile? Dov'è?
0: Vengo anch'io, madre.
1: Tanto con me non ce la farà più nessuno.
4: Di qui non esci col tuo corpo vivo. Ladra, disonore della nostra casa.
0: Lascia che se ne vada, Angustias. No!
4: E ora prova a cercarlo, Adele.
0: È finita ormai per Pepe Romano.

0: Venanzia, purtroppo sei dileguato volando sulla sua giumenta.
1: Non è colpa mia. Le donne non sanno sparare come gli uomini.
0: E allora perché l'hai detto, martirio? Per Adele avrei versato sul suo capo un fiume di sangue.
2: Martirio, maledetta vipera!
0: Indemoniata!
1: Basta voi! È meglio così. Adele? Riparino dalla vergogna!
0: Bernarda, per lo sparo si sono alzati tutti i vicini!
1: Apri! Adele! O butterò giù la porta! Adele! Porta un martello! Pozzi, alza la spallata! Che c'è, Pozzi?
2: Dio ci guardi da una simile morte!
1: Silenzio! Non per mano mia, Pepe. Non sarà per mano mia. Ma tu andrai correndo vivo nell'oscurità degli alberi finché un giorno o l'altro cadrai!
3: Toglietele quel cappio. Staccatela!
1: Silenzio! Mia figlia è morta! Vergine! Portatela nella sua camera e vestitela da fanciulla. Nessuno osi dire una parola! Adele è morta, vergine! Avvertite che all'alba diano due ritocchi di campana.
3: Felice lei mille volte che poteva averlo.
1: Non voglio pianti, martirio! Bisogna guardare la morte in faccia. Silenzio, Amelia. Zitta, Maddalena. Riservati le lacrime per quando sarai sola, Angustias. Ci annegheremo tutte in un mare di lutto.
3: La figlia minore di Bernarda Alba è morta.
1: Vergine, avete sentito? Silenzio! Silenzio! Ho detto silenzio.
4: Abbiamo trasmesso La casa di Bernarda Alba di Federico García Lorca. Adattamento radiofonico di Giancarlo Cobelli. Personaggi e interpreti: Bernarda, Franca Nuti. Maria Josefa, Evelina Gori. Angustias, Paola Bigatto. Maddalena, Elisabetta Piccolomini. Martirio, Michela Martini. Amelia, Stefania Felicioli. Adele, Sabina Vannucchi. La Ponzia, Marisa Fabbri. La Serva, Giselda Castrini. Prudenzia, Patrizia De Clara. Prima Vecchia, Mirella Falco. Seconda Vecchia, Giovanna Mainardi. La Ragazza, Azzurra Antonacci. Coordinamento tecnico Violetta Parodi. Assistente alla regia Rosa Leanza. Musiche originali di Fabrizio De Rossi Re. Coro dell'Accademia Polifonica Romana. Regia di Giancarlo Cobelli.

0: La fidanzata povera di Aleksander Ostrovskij. Con Valeria Moriconi, Massimo De Rossi, Marta Richeldi. Regia di Cesare Lievi.
1: Se tuo padre non avesse sprecato il denaro senza darsene alcun pensiero, ora le cose andrebbero in tutt'altro modo. Ma egli ci ha lasciate quasi povere. Ci prenderanno la casa. E che faremo allora? Come vivremo? Se almeno fossi sposata. Se almeno ti sposassi presto, Masha. Perché come si fa a vivere senza un uomo in casa? Come si fa?
2: Mamma, voi parlate sempre della stessa cosa.
1: Parlarne mica fa danno.
2: È colpa mia se non trovo nessuno che mi piace.
1: Nessuno che ti piace. Oh, quanti capricci, Masha.
2: Capricci. Cercate di ricordare che razza di uomini erano quelli che volevano sposarmi.
1: E allora che fare, Masha? Che fare, mia cara? Non siamo ricche. Non puoi permetterti di fare tanto la schizzinosa. Ma Platon Markic non viene.
2: Perché avete bisogno di Platon Markic, mammina?
1: Come perché? Che cosa concludiamo noi a starcene qui sedute? Egli è un uomo, alla fin dei conti. E anche se non avessimo tutti i guai che abbiamo, non potremmo fare a meno di un uomo. Debbo assolutamente parlare con Platon Markic.
3: Padrona! Oh, padrona, è venuto un ragazzino mandato da Platon Markic e ha portato questo biglietto.
1: Ah, signore! Avevo messo gli occhiali, cercali un po', Masha, fammi piacere.
2: Mamma, permettete che legga io? Non penso che tra voi e Platon Markic vi siano segreti.
1: Ah, leggi pure, Masha, leggi. Che segreti vuoi che ci siano? Gli avevo chiesto consiglio circa l'affare della casa.
2: Onorevolissima ed egregia signora Anna Petrovna, ho l'onore di comunicarvi che tutti gli incarichi da voi affidatimi sono stati espletati con la massima cura e con il massimo piacere, e vi prego per l'avvenire di voler disporre di me per qualunque altra similiante incombenza. Su quel punto particolare dei vostri incarichi vi comunico che sono stato all'ufficio da voi indicatomi. Non ci sono dei funzionari scapoli degni di Maria Andreevna. Ce ne sarebbe uno, ma dubito che possa piacervi, perché smisuratamente alto di statura e butterato in viso. Mammina!
1: Leggi, leggi!
2: Ma per quanto risulta dalle informazioni assunte presso il suo capo ufficio e vari suoi colleghi, il suo carattere è buono. Inoltre astemio, cosa che per quanto io sappia da voi molto apprezzata e desiderata. Se gradite che stenda le mie ricerche in altri tribunali ed uffici statali, provvederò senz'altro e con grande piacere. Il vostro affare ha preso una brutta piega proprio per la vostra trascuratezza. Per il momento, signora, non decidete nulla. Avrò l'onore di parlarvene a fondo nel nostro prossimo incontro. Sempre pronto a rendervi servizio, vostro Platon Dobrotvorsky. Ma che fate, mammina? Mandate Platon Markic in giro per gli uffici statali a cercare dei fidanzati per me? Ma che vi salta in mente? È persino offensivo.
1: Non c'è niente di offensivo. Tu, Masha, non devi saperne nulla. Questo è un affare mio. Non ti costringerò, sposerai chi vorrai. Ma è mio dovere cercarti un fidanzato. Oh. E ora vado a scrivere un biglietto per Platon Markic.
2: Tutti i giorni lo stesso discorso. Non so come la mamma non ne sia ancora stufa.
3: Se andaste un po' tutti a...
2: Perché te la prendi? E con chi ce l'hai?
3: Come potrei non prendermela? Padroncina, c'è certa gente. Non potete immaginare. Uscivo alla svelta da una bottega quando un imbecille mi si para davanti e si mette a guardarmi negli occhi. Oh, dico, perché mi squadrate in quel modo? Non ho nulla di scritto addosso. Già, dice, ma come non guardare una bellezza simile? Ho sputato e sono andata via. Ah, quella perde sempre una cosa o l'altra e poi sono io che devo cercare. Oh, vorrei che...
2: Che cosa cerchi?
3: La padrona ha perso la tabacchiera. Ah, eccola qua.
2: Daria, sono bella.
3: Voi? Siete una bellezza. Una bellissima bellezza.
2: Faresti caso?

0: Non volete sposarvi?
1: Sì, ma che giova essere belle se poi...
0: Non dite così. Vostro marito vi amerà di più.
1: La mamma fa presto a dire, sposati. E chi dovrai sposare? Non posso pensare senza raccapriccio al momento in cui sarò costretta ad unirmi con un uomo per il quale non proverò altro sentimento che il disgusto. Ogni uomo, anche se è un mostro, crede di avere il diritto di prendersi una moglie e per giunta crede di fare chissà qual gran concessione se sposa una ragazza povera. Ce n'è di quelli che addirittura mi mercanteggiano come un oggetto. Io, dice, sono ricco. Voi non avete nulla. Prendo vostra figlia per la sua bellezza.
2: Ah, Arina Yegorovna. Accomodatevi.
3: Sono venuta per un minutino, Anna Petrovna, per un minutino solo. Ero in città e ad un tratto vado a trovare Anna Petrovna. È vero che ella non viene mai a vedermi, ma non importa, vado io da lei.
2: Perdonatemi, ho sempre tante cose da fare. Sono solo una donna, devo arrivare a tutto. Ora abbiamo la preoccupazione della casa. Di notte non riesco a dormire. Dove andrò a finire se me la tolgono? E in più ho una figliola da accasare.
3: Per quanto mi riguarda, Anna Petrovna, debbo proprio ringraziare Dio. Il mio Miscia è così modesto, così rispettoso. A me non importa, mammina, dice, se voi siete una donna semplice ed ignorante. Mentre io sono una persona istruita, io vi amo e vi adoro lo stesso. Figuratevi che ora è sulla via di diventare nobile.
2: Vostro figlio mi piace davvero. Ho pensato tante volte di venire da voi, ma come sapete ho poca memoria. Se mi passa di mente una cosa non mi riesce più di ritrovarla. Voi sapete che il mio più intimo desiderio è di vedere Masha sposata.
3: Allora non c'è tempo da perdere, Anna Petrovna. Voi conoscete le qualità del mio Miscia. In società, per il suo titolo, è ben considerato da tutti. Io poi, sebbene di origine modesta, ho delle idee elevate e mi tengo piuttosto lontana da quella cerchia di persone a cui apparteneva la mia famiglia. Mi nutro di nobili sentimenti.
2: Ma non posso costringere Mashenka. Deve decidere lei. Dite a Mikhail Ivanovich che faccia il possibile per piacerle. Io ne sarò felicissima.
3: Oh, Anna Petrovna, mi permettete di dargli qualche speranza?
2: Ditegli che per parte mia acconsento e che parlerò della cosa con Mashenka.
3: Vi ringraziamo di cuore e speriamo. Che graziosa cuffietta. Quanto avete pagato quel nastro?
2: Oh, per carità, non chiedetemelo. Sapete che la mia memoria è pessima. Mi pare di averlo pagato 7 griven.
3: Graziosa, molto graziosa. Mi prestereste il modellino della vostra giacchetta? Vorrei farne una di moire nero.
2: Dove l'avrò mai messo quel modellino? Ah, forse di là in camera. Venite.
4: I miei omaggi, Anna Petrovna.
2: Vi saluto, Ivan Ivanovich. Credo che Mashenka stia passeggiando in giardino.
5: Chi è costui, Anna Petrovna?
6: Mi lasci in Ivan Ivanovich.
5: Non mi pare uno sposo adatto a vostra figlia.
6: Ma non è uno sposo.
4: Merich è di nuovo qua. Da tempo mi adopero per riuscir gradito a Mashenka. Ma tutto è inutile. Non mi riesce. Quel tipo, invece, è meglio che me ne vada, che pianti tutto in asso, che non ci pensi più. Ella di sicuro cercherebbe di persuadermi a rimanere, ma io risponderei addio e per sempre. Ma perché per sempre, Ivan Ivanovich? E se ci lasciamo per sempre. E prendendo il cappello me ne andrei. E poi? Ella sarebbe capace di rallegrarsene. E quanto a Merich, non chiederebbe certo di meglio. Ah, rimango, per fare loro dispetto, rimango.
7: Buongiorno, Ivan Ivanovich. E voi, Vladimir Vasilievich, venite a trovarci più spesso.
8: Non oserò mai disubbidire.

0: dirvi se mi date un ordine. Però vi ripeto, Maria Andreevna, ho paura di voi.
1: Finitela di scherzare. Che avete, Milashin? Mi pare che non siate di buon umore.
2: Ho mal di capo.
0: Avete il mal di capo? Curatevi. Addio, Maria Andreevna. I miei omaggi alla mamma.
1: Quando tornerete?
0: Domani, se non disturbo.
1: Non disturbate affatto, anzi, a domani.
2: Maria, che vi diceva mentre eravate in giardino?
1: Perché volete saperlo?
2: Scusatemi, credevo che non aveste segreti con Merice. Ditemi, Maria Andreevna, perché non mi amate? Certo, io non sono così piacente come Merice, non vado in società, non parlo francese, ma se volessi potrei essere 100 volte meglio di lui. È un bamboccio. Non ha frequentato nessuna scuola, ha imparato a chiacchierare in francese, in qualche pensione. Non lavora, si fa passare per impiegato ed è ancora aspirante al primo grado. Che suo padre sia ricco non ha poi una grande importanza.
1: Sembra che Merice vi dia fastidio.
2: Che dite? È una persona così insignificante, così vuota.
1: Ditemi, Ivan Ivanovich, siete forse innamorato di me? Poverino, mi fate pena.
2: Vi prego di non compiangermi.
3: Padroncina, c'è Platon Markich.
4: Giunge davvero a proposito.
5: Ecco, signora, a che punto è l'affare.
1: Capisco.
5: Cara signorina, buongiorno. Non siete allegra oggi?
1: Perché dovrei essere allegra, Platon Markich?
5: Già, non avete torto. È un'annata cattiva per il raccolto dei fidanzati.
3: Posso offrirvi il tè?
5: Grazie, lo prendo volentieri. Non c'è proprio ragione che le ragazze da marito siano allegre. Eppure per voi, gentile signorina, farò tutto il possibile per trovare un buon fidanzato e me ne ringrazierete. Dunque, dicevo che oggigiorno la gente è diventata frivola ed è difficile trovare dei mariti. Ai tempi nostri, quando eravamo giovani, non appena un ragazzo si impiegava, subito si sposava. Oggi invece c'è da rimanere sbalorditi a vedere la vita che fanno i giovanotti. Non c'è più ombra di moralità.
3: Altro che moralità, che cosa c'è di buono oggidì?
5: Ai nostri tempi era molto diverso e le ragazze da marito erano più allegre. Non avevano da attendere a lungo, forse qualcuna con qualche difetto fisico, una gobba, per esempio. Ma che dico, trovavano marito anche quelle. È per questo, signora, che dicevo che le fanciulle da marito erano allora più allegre e non avevano ragione di preoccuparsi.
1: Ma io non mi preoccupo affatto.
5: Non ne parlate, ma ci pensate. Sicuro, così fanno le ragazze. Non dicono certe cose come se se ne vergognassero, ma vi pensano e se ne preoccupano molto. Non è vero, signora?
3: Proprio così, Platon Markich, avete colto nel segno. Desiderate ancora una tazza di tè?
5: Volentieri, grazie. Ecco, cara signorina, anche la mamma lo conferma. No, è vero, signora?
6: Che stupido!
1: Perché lo ingiuriate?
2: Egli non vi capisce. Egli pensa che voi viviate d'attorno per trovare un marito.
1: Lasciate che pensi quel che gli pare. È un bravo uomo.
5: Sì, adesso perché adesso.
2: E adesso? Che cosa vi spigliano?
1: È un ottimo, di qualche loro affare.
5: È un'ottima persona, signora. È ancora molto giovane. Ha il grado di segretario.
1: Cosa?
5: Dico che è segretario. Non è un alto grado, d'accordo, ma è un buon posto. In casa ha ogni ben di Dio e buoni cavalli suoi.
3: Che dite? Non capisco.
5: Buoni cavalli di sua proprietà.
3: Come?
5: Cavalli?
2: Che cosa di molto interessante.
3: Senti un po', Mashinka. Platon ci fa un grande favore. Ha trovato una persona che vuole occuparsi della nostra faccenda. Dice che si tratta di un bel giovane.
5: Splendido, signorina, splendido. E poi per gli affari, straordinario.
3: Sai, Mashinka, sarebbe una gran bella cosa se tu gli piacessi.
1: Mammina, avete udito, Ivan Ivanovich?
2: Ho sentito. È spaventoso.
1: Ebbene, simili discorsi si fanno continuamente in casa nostra.
2: Non so, non, Non posso capacitarmene. Il solo pensiero che voi possiate appartenere ad un altro mi uccide. Mi pare che non potrò sopravvivere a tanto.
1: Ma non pensate che a voi? Se voleste pensare anche un pochino a me.
2: Perché a voi? Lo vedrete. Forse vi piacerà. Sarete felici. Sono pronto a sacrificare anche la vita pur di sapervi felice.
1: Oh, ma che dite mai? Basta. Smettetela. Andiamo in giardino.
5: Allora verremo domani, signora. Egli vedrà Maria Andreevna e non gli parleremo dell'affare. Se vostra figlia gli piacerà, potremo trattare le due faccende in una sola volta.
3: Bene, Platon Markich. Bene. Questo processo non mi esce dal capo. Se mi tolgono la casa, dove andrò a finire? E poi sarebbe più che tempo di maritare Mashinka, non vi pare?
5: Ma certo, perché aspettare? È proprio tempo. I miei rispettosi omaggi, signora. E perdonate il disturbo.
3: Addio, Platon Markich. Vi aspettiamo senz'altro.
7: Vergognati, Misha. Perché te ne sei andato? Avevo appena incominciato a dire a Maria Andreevna la tua ammirazione, il tuo amore, i sentimenti che nutri per lei e tu... Io sono una donna ignorante, eppure non mi confondo né annego in un bicchier d'acqua come fai tu.
8: Oh, mammina, fatemi la carità, non parlate di me a Maria Andreevna. Le parlerò io.
7: Allora staremo proprio freschi. È strano, Misha, che una persona istruita come te...
8: Sì, mammina, sono una persona istruita, ho un cuore d'oro, so anche che la sarebbe felice con me, so anche che solo io so apprezzarla, so che la si perderà fra quella gente, vittima dei loro calcoli e della loro grossolanità d'animo, ma temo di sentirmi opporre un rifiuto.
7: Dio mio, non cadrà il mondo per questo. Ti troveremo un'altra sposa.
8: Un'altra sposa? È un caso fortunato che mi ha fatto incontrare Maria Andreevna. È una grazia che io l'abbia conosciuta, amata. L'amo tanto che non posso guardare nessun'altra donna. Non credevo si potesse amare così. Vedete, piango. Non posso vivere senza di lei.
7: Se l'ami, fa come fanno tutti gli altri. Diglielo.
8: Glielo dirò, statene certa. Ma che farò se mi risponderà con un rifiuto? Ora mi sorregge la speranza, posso sognare. Dopo, che mi rimarrà?
7: Ecco, mi pare che Maria Andreevna venga verso di noi.
8: Mammina, per carità, non aprite bocca.
7: Risparmiami le tue lezioni. Benché io sia una donna ignorante, so come conviene comportarsi. Andate a passeggio?
1: Sì, voglio prendere un po' d'aria. E voi che fate qui?
8: Nulla.
7: Penso. È innamorato.
8: Mammina!
7: E soffre tanto che fa pena solo a guardarlo.
8: Mammina!
1: Ma di chi è innamorato, Mikhail Ivanich?
7: Chiedeteglielo voi stesso, Maria Andreevna. Io devo andare.
1: Io pure ho pianto tutta la mattina.
8: Avete pianto?
1: La mamma seguita ad affliggermi coi suoi fidanzati. Ora vuole presentarmi un vecchio mercante e un giovane impiegato. Che ne dite?
8: Terribile.
1: Sì, terribile e senza scopo. Mikhail Ivanich, vi parlerò apertamente, visto che siamo buoni amici. Sono un poco innamorata anch'io.
8: Voi?
1: Che mi consigliate di fare?
8: Io non saprei proprio.
1: Nel mio stato d'animo attuale non potrei sposare nessuno.
8: Nessuno?
1: Nessuno.
8: E se vi chiedessi io in sposa? Non lo dico così per scherzo.
1: Non sposerei neppure voi. Vi sono amica, ma non sento di amarvi.
8: Ed io invece come saprei amarvi? Che cosa non farei per prevenire tutti i vostri desideri? Con quale prontezza soddisfarei anche il più piccolo vostro capriccio? Con quale riconoscenza riceverei ogni vostra carezza?
1: Voi scherzate. Vedete, se voi mi chiedeste in sposa, il rifiuto non mi sarebbe tanto penoso. A voi potrei dirlo apertamente che non vi amo, perché non vi offendereste, come farebbero invece altri.
8: Già, già, capisco.
1: Che uomo è quel Merich?
8: Merich?
1: Sì, Vladimir Vasilich.
8: Non saprei che dirvene, Maria Andreevna.
1: Cioè, non volete parlarne. Addio, allora. Devo andare dalla mamma.
8: Ed io, stupido. Sognavo la felicità. Dio mio. Dio mio.
0: Che festa c'è qui oggi? L'aria è così elegante che non degna neppure d'uno sguardo.
2: Si attendono ospiti.
0: Che ospiti?
2: Un funzionario per l'affare di Anna Petrovna, che è anche un nuovo pretendente per sua figlia.
0: Ma perché non la sposate voi?
2: Per una ragione semplicissima: non avremmo di che vivere. Io non possiedo nulla e lei neppure.
0: Sarà proprio un peccato se si sposerà. È così graziosa. Mi spiace sempre che le belle ragazze si sposino. A voi non dispiace?
2: No, non mi spiace affatto.
0: Sofia Baraskova.
8: Si è maritata poco tempo fa. La conoscete?
2: No, non la conosco.
0: Eravamo molto amici. A voi posso dirlo, Ivan Ivanovich.
8: Naturalmente non lo direte a nessuno.
0: Ella mi amava molto. Ecco, guardate che lettera mi scrisse prima delle nozze. Volete leggerla?
2: Perché dovrei leggere una lettera che non mi riguarda?
0: Come volete. Credo che Maria Andreevna sia in casa. Vado da lei. Ivan Ivanovich!
4: Oh, siete qui. Non vi avevo notato.
8: Certo che quel Meric è proprio un tipo bizzarro. Pensi che mi è venuto tra le mani, per caso, un fascicolo del suo diario ed alcune lettere da lui scritte alla nostra vicina e da questa passate al marito. Cosa mai non ci trovi dentro?
2: Prestatemi quelle lettere per qualche tempo.
8: Le avrete.
2: Vi ringrazio di cuore. Sono proprio obbligato, obbligatissimo.
8: Lo faccio per Maria Andreevna, non per voi. Perché l'amo moltissimo e mi interesso a lei.
2: Anch'io l'amo.
8: Lo credo. Ma andiamo a casa ora, Ivan Ivanich. Mi pare che qui non abbiamo nulla da fare.
4: Va bene, andiamo pure.
0: Addio, Maria Andreevna.
1: Perché ve ne andate? Mi annoierò da sola. Rimanete ancora un pochino.
0: Milashin mi ha detto che vogliono fidanzarvi, Maria Andreevna.
1: È così, Vladimir Vasilich. Mi fidanzano continuamente, ora con l'uno, ora con l'altro.
0: E voi accettate?
1: Non so, che dovrei fare? Sceglierò un marito che, essendo ricco, possa soddisfare almeno in parte le mie pretese.
0: Non sapevo che possedeste dei principi così pratici e solidi.
1: Il bisogno rende saggi.
0: Se avete deciso in tal senso, non voglio essere certo io a distogliervi. La vostra risolutezza vi onora. Ma che accadrebbe se voi vi innamoraste ed amaste qualcuno? Se incontraste una persona che vi amasse ardentemente, con tutta la veemente passione della giovinezza?
1: Non saprei, Vladimir Vasilich, ma dubito assai che ciò possa accadere.
0: Ora che tutto è deciso, posso ben dirvi che vi ho amato, Maria Andreevna. Amato appassionatamente e ancora oggi vi amo.
1: Non mi ingannate, Vladimir Vasilich.
0: Sono pronto a giurarvelo su tutto ciò che volete.
1: Non è necessario. Non è necessario. Ah, Vladimir Vasilich, non prendetevi gioco di me, per amor di Dio. Vi sarebbe troppo facile ingannarmi. Perché... perché anch'io vi amo.
0: Angelo mio, non posso credere alla mia felicità. Ma perché piangete? Maria Andreevna... Mashenka! Mary! Su, guardami. Ma come sei bella. Vorrei che tutti ti vedessero così, con gli occhi pieni di lacrime.
1: Credo di aver fatto male a confessarvi il mio amore.
0: Ti penti di avere un cuore, di essere superiore a tutte quelle bambole insensibili che si vantano di non avere mai amato. Io so apprezzarlo, il tuo amore. Tu sei quanto ho di più caro al mondo.
1: No, Vladimir, tu non mi ami quanto ti amo io. Tu sei tutto, tutto per me. Mi credi?
0: E tu? Mi credi?
1: Non so che pensare. Vorrei crederti. E ho paura. Sarebbe una crudeltà ingannarmi.
0: Ma perché dei pensieri così tristi? Guarda. Guardati attorno. Vedi? Guarda come la natura ci sorride.
1: Oh, Dio mio, quasi me ne ero scordata. Tra poco avrà un certo funzionario.
0: Non sarà mica un pretendente?
1: Non saprei. Tu ad ogni modo non preoccupartene. Dirò a mammina che non mi piace. Me la sbrigherò, non temere.
0: E verrà presto?
1: Sì, penso che verrà presto.
0: Allora me ne vado. Addio.
1: Addio. Vieni domattina. Mammina non sarà in casa.
0: Verrò. Verrò. Addio.
5: Accomodatevi, Maxine Dorofeich, accomodatevi. A dire il vero, non vi attendevano così presto. Sapete come sono le donne. Abbiate pazienza un momento.
9: Mi hai detto che qui c'è una bella signorina. Bada che io ho dei gusti difficili.
5: Ma per carità, Maxine Dorofeich, come avrei osato? È una signorina così carina che anche un generale la sposerebbe. Era un buon amico di suo padre.
9: Ha una buona istruzione.
5: Ottima.
9: Bene, bene. Tu mi conosci, Platon Markic. Io sono ricco. Ho un buon posto e ho bisogno di una moglie che mi faccia onore.
5: Ora la vedrete, Maxine Dorofeich, e giudicherete voi stesso.
9: Ho l'onore di presentarmi. Segretario collegiale Beinevolensky.
10: Lietissima di conoscervi. Accomodatevi, ve ne prego. Siete in servizio?
9: E come? Sono impiegato di ruolo, entrato in servizio nel 1838.
10: E avete parenti qui a Mosca?
9: No, nessuno.
10: Dicevo che dovete annoiarvi così solo, Maxine Dorofeich. Lo penso paragonando il vostro caso al mio. Ed io sono una donna. Finché viveva quella buon'anima di mio marito, le cose andavano benino. C'era una cerchia di amici. E ora non so proprio che fare di me.
9: Vi comprendo, signora.
10: E poi c'è il processo. Come farò senza un uomo? Perderò il processo.
9: Scusate, potrei sapere di che si tratta?
10: Oh, non la ricordo neppure più tutta quella faccenda e temo che non la saprei raccontare con chiarezza. Platon Markic, vi dirà lui.
5: Sì, vi spiegherò poi, caro Maxine Dorofeich, come stanno le cose.
9: Bene, così vedremo se potrò fare qualcosa per aiutarvi, signora. Ah. E se non sarà possibile, non me ne avrete a male.
10: Voi non pensate di formarvi una famiglia?
9: Signora, io sono ricco. Possiedo un bel patrimonio, ho i miei cavalli. Che altro potrei desiderare?
10: La compagna per la vita, Maxine Dorofeich.
9: D'accordo, signora. Ogni moglie è una compagna per la vita. Ma a me occorre soprattutto una brava padrona di casa. Io sarei colui che provvede, lei quella che amministra. Inoltre vorrei che fosse bellina e istruita per non dovermi vergognare di mostrarla in società e di portarla qua e là.
10: Dite benissimo, Maxine Dorofeich, ma probabilmente desiderate anche una bella dote.
9: No, a me non la darebbero mai una ragazza ricca, sia perché sono di origini modeste, sia perché è modesta anche la mia situazione sociale. Ci sono fanciulle nobili e colte, ma povere. E per loro non lo dico per vantarmi. Io sarei proprio lo sposo adatto.
10: Sì, d'accordo, Maxine Dorofeich.
9: Certo, non posso dire di essere bello, ma cosa conta la bellezza in un uomo? Una ragazza intelligente non bada alla bellezza. Le basta che un uomo abbia ingegno e poi che sappia vestirsi decentemente.
10: Mia figlia Mashenka, Maxine Dorofeich, Beinevolensky.
9: Lietissimo di conoscervi. Ho sentito dire che vi piace molto la musica.
1: Sì, suono ogni tanto per combattere la noia.
10: Non è vero, non è vero. È sempre seduta al pianoforte. Non si riesce ad allontanarla di lì. Che cos'è che suoni sempre, Mash? Ho dimenticato.
1: Non saprei. Suono tante cose.
10: Ma sì, quel pezzo che hai suonato anche poco fa.
1: Grazie. Da Roberto Diavolo.
10: Ah, sì, appunto. Sì, più disinvolta.
9: Figuratevi che io non ho mai visto quell'opera. Vi occupate anche di letteratura? Di solito le signorine leggono romanzi.
1: Sì, leggo romanzi. E voi cosa leggete?
10: Mashenka, quando vuoi che possa leggere Maxim Dorofeich?
9: E che si scrive? Che si scrive ora?
10: Oh, Dio solo lo sa, cose che in realtà non accadono mai, pura fantasia.
5: Proprio così, signora? Fantasia? Sogni?
9: Si scriverà soprattutto d'amore, penso.
10: Ma che amore, sciocchezze, storie inverosimili. Gradireste una tazza di tè, Maxim Dorofeich?
9: No, vi ringrazio. Non ci tengo molto al tè io.
5: Ci vorrebbe altro, signora, per esempio qualche salatino, così che si possa bere sopra un bicchiere.
10: Ah, ma subito, caro, subito. Scusatemi, vi lascio un momento.
9: La vostra mammina parla dell'amore come ne parlano i vecchi. Non ho voluto contraddirla perché so che si deve rispetto alle persone anziane. Ma io ho un concetto molto diverso dal suo. Ho un cuore tenero, facile a scaldarsi. Tuttavia, che farci? Ho troppe brighe. Non mi crederete, ma vi assicuro che non mi resta neppure il tempo di pensarci all'amore. Quali confetti vi piacciono?
1: Nessuna specie di confetti mi piace.
9: Non è possibile, mi ingannate. Platon Markic, sì. Che confetti piacciono a Maria Andreevna? A me non lo vuol dire.
5: Beh, non saprei, bisognerà domandare alla mamma.
9: Bene, domanderemo.
1: Non disturbatevi, ve ne prego. Non voglio nessun confetto.
9: Sia pure, ma ve ne porterò ugualmente. Permetteteci di chiedervi di suonare qualcosa?
1: Non so suonare.
9: Fatelo per farmi un piacere. Sono pronto a chiedervelo in ginocchio.
1: Questa poi, no!
10: Eccomi del vino, Maxim Dorofeich.

0: Giovanni, via! Mi hanno preso il tono giusto. Abbiate la bontà di continuare.
1: Suona Mashenka.
2: Maria Andreevna suona meravigliosamente.
0: Agilità eccezionale.
2: Ebbene, mio caro Maxim Dorfeich, che ne dite della signorina? Che ve ne pare?
0: Senti, Platon Markic, sappi che me ne sono innamorato e ciò ti basti. Sono un uomo serio, tu mi conosci, non desidero occuparmi di frivolezze, ma ti ripeto, sono innamorato.
2: Sindaro Feige, posso offrirvi del vino?
0: Mesci pure.

0: Trasmettiamo il segnale orario delle ore 20. Meno 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rai Radio Tech & Tech.

La telefonata 1980, gli anni 80 per chi c'era, per chi non c'era, per chi vuole farsene un'idea propria, al di là dei luoghi comuni. Buongiorno, ben trovati da Edoardo Melchiorri. Rai Radio Tech e Te vi propone una selezione di puntate della telefonata striscia quotidiana di Radio 1 che andava in onda alle 23 e chiudeva la programmazione del canale. È cominciata prima degli 80, la telefonata continua fino alla soglia del nuovo millennio. Molti i conduttori che si alternano in studio, cambia lo stile, ma il formato è lo stesso. Il programma è a cura di Gianni Bisiak, una delle firme più illustri della radiofonia italiana. Il periodo più affascinante per questo programma è senza dubbio proprio questo degli anni 80. Spettacolo e cultura, politica e sport, radio e televisione, personaggi e personalità raggiunti al telefono e in diretta, uno per sera, un'abitudine per l'ascoltatore del tempo, per noi un omaggio ai molti che non ci sono più, un progetto di riscoperta degli anni Ottanta nella loro ricchezza, articolazione e complessità a cura di Edoardo Melchiorri, che vi augura buon ascolto.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Pietro Cimatti.
1: Buonasera a tutti gli amici e buonasera all'ospite di questa sera, Enzo Tortora. Buonasera.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Io voglio che il pubblico, che il mio pubblico molto attento di queste telefonate notturne, ti conosca dal vivo, proprio in voce diretta. Posso cominciare a farti delle domande?
2: Ma ti prego.
1: Dunque, noi tutti sappiamo, o crediamo di sapere, che cosa è successo a Enzo Tortora. Ora io chiedo a te di dire agli amici di queste nostre telefonate che cosa ti è successo.
2: Beh, ecco, è giusto tu dica crediamo di sapere.
1: Esatto.
2: Perché credo che il pubblico in generale, soprattutto col tipo di informazione attualmente esistente, ha di un fatto una visione, non dico epidermica, ma fatta di momenti, di sprazzi, di fuochi d'artificio.
1: Sì, certo.
2: Credo sia molto difficile, se non dall'interno, quindi credo di essere legittimato a dire dall'interno, è molto difficile, dicevo, averne una visione compatta e unitaria.
1: Ma tu ce l'hai?
2: Ahimè, ce l'ho. Ed è una esperienza, quella che mi è accaduta, devastante. Io una volta usai l'impressione come se una bomba atomica mi fosse esplosa all'improvviso dentro, con gli effetti che appunto ho definito,
1: certo,
2: devastanti. Io sono stato arrestato il 17 giugno 1983, preso a laccio come un animale di notte in un albergo romano, completamente all'oscuro, allora come oggi, peraltro aggiungo, di quale mostruoso sviluppo io fossi vittima, in quale gorgo qualcheduno avesse ritenuto opportuno di gettarmi.
1: Sì.
2: Io ho impiegato il primo mese e mezzo nel disperato tentativo di non perdere la salute mentale. Difficile trasferire la propria esperienza in quella degli altri, ma ti invito e vi invito a pensare alla storia di un uomo che, preso nel cuore della notte, buttato in cella, una cella nella quale ho vissuto 7 mesi, prima a Roma e poi a Bergamo, una detenzione che si è protratta per altri 6 mesi con gli arresti domiciliari, senza aver compiuto nulla, niente. Io dissi e ripeto, innocente è una parola scolorita,
1: certo,
2: estraneo direi, più,
1: certo.
2: Senti, calzante, certo, come definizione.
1: Tu
2: ma
1: sei...
2: qui entreremmo in una
1: sì.
2: Forse
1: è più
2: lunga,
1: che
2: troppo lunga per la tua telefonata, che
1: andiamo avanti,
2: ha il merito di essere concisa.
1: Senti.
2: Diciamo che io sono stato arrestato sulla parola, sul delirio di un pazzo criminale, alla cui parola si sono aggiunte quelle di oggi, credo 8, 9, 10, 11, mi meraviglio non siano 150, altri farabutti che non mancano purtroppo in questo tempo e in quest'epoca, e che sono, devo dire, favoriti da una sorta di distorsione che sta vivendo il diritto in Italia.
1: Ecco, su questo torneremo. Tu ora sei un deputato europeo.
2: Ecco, questo
1: sei
2: è...
1: tornato oggi, adesso, mezz'ora fa, un'ora fa, da un carcere torinese.
2: Sì.
1: I carceri, tu hai detto, sono ormai la tua grande missione. Sei una sorta di cavaliere della giustizia. Che cos'è il carcere?
2: Ma il carcere è un concetto che solitamente la gente respinge,
1: sì,
2: diciamo con una sorta di rimozione dal fondo della propria coscienza. Io stesso facevo parte di questa gente, mentirei e barerei se dicessi, e l'ho detto peraltro, di aver sempre pensato alle cose che ti dico questa notte. No, quando mi chiedono quanti anni hai, io sono tentato di rispondere sempre 13 mesi, 14 mesi,
1: certo.
2: Questa è un'esperienza che mi ha segnato, non poteva non segnarmi. Quando si è visto quello che io ho visto, quando si è capito quello che io ho capito, quando si è toccato quello che io ho toccato con mano, e bisogna trarne delle conclusioni, bisogna rendersi, credo, nel tentativo di trasformare perlomeno in bene per gli altri quello che è stato, ecco, il male per me, ecco, questa esperienza. E allora io ti rispondo, la gente fa molto male a respingere, a rimuovere l'idea del carcere. Certo, anche per me era una ipotesi remota, quasi come un'ipotesi lontana, astronomica.
1: Altrui,
2: ecco, per quello che mi concerneva, non so, l'idea di festeggiare i miei anni 55 in una cella, non so, era simile a quella, non so, di poter essere investito da un elefante nel centro di Milano.
1: Certo,
2: ecco, quindi
1: certo,
2: un'ipotesi così,
1: però
2: così remota da non...
1: Certo, però poter... a Roma, e di Roma è una strana città, c'è un proverbio che dice: un uomo non è un uomo se non è stato in carcere. È un proverbio popolare, ovviamente, non è né piccolo né grande borghese.
2: Ma io trovo che sia forse
1: esagerato
2: dire,
1: sì,
2: che un uomo non è un uomo se non è mai stato in carcere, però è un'esperienza che segna, per esempio, infinitamente più, non so, di una guerra.
1: Ecco. Una guerra.
2: Io non dico che un uomo non è un uomo se non è stato in guerra.
1: No, qui te lo dice il... Certo.
2: Il carcere è uno di quei momenti di verità assoluta che temperano indiscutibilmente.
1: Senti, tu hai avuto, Tortora, per anni un pubblico immenso, fedele, innamorato, poi abbiamo visto il colpo di spugna di quell'Enzo Tortora. Che cosa ricordi e che cosa pensi, questo è ancora direi più importante, della fragilità, della vanità, della fama?
2: Beh, devo dire, io ho una grande fortuna di essere genovese, quindi ho sempre viaggiato in vita mia con la valigia accanto, nella persuasione di dover essere pronto a scendere alla prossima fermata.
1: È molto bene.
2: Ci sono state parecchie fermate nella mia vita.
1: Sì, le ricordo, tutti le ricordiamo.
2: Ecco, e poi hai questo compito che indubbiamente è duro, durissimo, tremendo, ma non credo di aver avuto momenti gentilmente concessi e non pagati.
1: Certo.
2: Ma forse è giusto pagare ogni scelta, anche personale, anche privata.
1: Senti,
2: ogni scelta ha un prezzo,
1: sì,
2: ogni opinione,
1: certo,
2: ha un prezzo, ogni vita ha un prezzo.
1: L'importante
2: è risalire su questo treno dal quale sei sceso.
1: Ecco.
2: Io, se sono risalito ancora una volta, e parlo di una risalita elettorale, l'ho fatto perché sono stato, credo, sospinto da una parte del mio pubblico che mi ha sostenuto,
1: certo,
2: con un affetto, devo dire, e una solidarietà che non cesseranno di commuovermi. Una,
1: senti,
2: parte di questo pubblico,
1: certo,
2: per di più, era un pubblico toccato dal dolore, toccato non dalla mia esperienza, ma forse da esperienze analoghe.
1: Ah, no, certo.
2: Quello che è capitato a me, io non cesserò mai di dirlo, può capitare a tutti.
1: Io
2: questa
1: però
2: è la condizione.
1: Ti devo chiedere delle altre cose, sì.
2: Scusami, che politicamente sì, va chiarita e merita una battaglia, la battaglia che appunto io ho intrapreso.
1: Ecco, ed è questo il tema. Due cose, proprio se sei rapido, è meglio così, diciamo molte cose. Al Parlamento di Strasburgo tu hai porti un grido di coscienza, direi che agiti una bandiera.
2: Ma,
1: ecco, per una giustizia più giusta, non solo in Italia, nel mondo direi.
2: Sì. Ma io devo dire che il mio sforzo, il nostro sforzo, è quello di avvicinare l'Italia a livelli almeno europei di civiltà giuridica, che noi abbiamo smarrito. Io oggi sono stato in visita, tu l'hai citato,
1: sì,
2: anche se il telegiornale stasera ha dimenticato, spero senza colpa di dirlo, insieme a altri due deputati. Ho visitato Giuliano Naria.
1: Ecco,
2: quale paese di Occidente, dell'Occidente libero, o che si presume tale, può mantenere in carcere per otto anni prima di un giudizio un uomo? Ecco, lascio a voi questa considerazione.
1: Certo, certo. Tu sai che cos'è il karma?
2: Karma è, credo, scusa, ma...
1: No, perché è
2: credo
1: karma...
2: sì, che sia un concetto di filosofia indiana.
1: Sì, cioè è qualche... C'è qualcuno che non ha capito qualcosa di profondo, di vero, dentro di sé, e il karma glielo insegna, e così lo trasforma, e lo fa uomo più come posso dire, più vero, più profondo, senza più vendette. Tu, a proposito, hai un istinto di vendetta, di rivendicazione per il male che ti è stato fatto?
2: No, per quello che riguarda Me no, ma non posso tollerare che quello che viene commesso su di me, che perlomeno ha avuto la possibilità di essere palese, venga commesso quotidianamente su tanti che non si chiamano tortore.
1: Certo.
2: E allora non è un senso di vendetta, ma è un senso di giustizia e di preoccupazione profonda per il mio paese, che amo, al di là delle battute spesso molto volgari che sono state dette a proposito del mio intervento a Strasburgo. Io a Strasburgo ho parlato del mio primo e peraltro unico intervento, il prossimo lo farò credo l'11 o il 12 settembre, di una situazione di profondo disagio che vive il mio paese e il nostro paese agli effetti della giustizia. Credo di essere stato il solo parlamentare italiano che ha fatto risuonare il nome di questo paradosso, dei paradossi, che si chiama Giuliano Naria.
1: Certo.
2: Uomo lontanissimo da me come ideologia, posto che la sua ideologia oggi sia quella di un tempo.
1: Certo, chiaro.
2: Quello che avviene in un uomo dopo 8 anni di carcere è probabilmente qualche cosa
1: avviene una morte.
2: Profondo, ecco, che ma voglio dire, non si può a un certo punto chiedere come la pensa un uomo prima di dire se è giusto o ingiusto che quest'uomo per 8 anni sia in carcere, ripeto, in attesa di un verdetto.
1: Di un verdetto. Senti,
2: di una sentenza,
1: qualunque essa. Senti, tu sai che il cristianesimo è la storia occidentale del potere, non importa com'è nato, ma è la storia del potere. Però all'origine del cristianesimo c'è un uomo che è stato condannato a morte proprio perché era giusto, perché era innocente, vero? Ci hai pensato mai che poi, che tutto anche un laico come te avrà dovuto, nella sua macerazione carceraria, scoprire questo paradosso, che gli innocenti pagano?
2: Certo, è il momento più amaro di questa verità e di questa scoperta, è verificarlo su se stessi.
1: Ecco, questo volevo dire.
2: Direi che questa parabola sublime la rivive qualunque innocente oggi perseguitato e colpito, e direi che la meraviglia di questa storia del Cristo è proprio la sua eternità, la sua continua e ininterrotta ripetizione, e quindi la sua validità estrema, come
1: e anche il fatto
2: esiste Giuda, esistono gli apostoli, esiste la croce,
1: c'è tutto, tutto c'è, ci sono tutti gli strumenti.
2: Sono, adesso io uso una parola inadeguata, capolavori sublimi, che sono appunto sublimi perché eterni e comunque validi.
1: Eppure tutto ciò che è stato sublime ed eternamente valido deve finire, e tu combatti, e direi tutti noi, anche se non siamo moltissimi, dobbiamo combattere perché il mondo non conosca più queste croci.
2: Certo, è una battaglia tremenda, ma è una battaglia indispensabile.
1: Certo.
2: Il bene e il male sono due forze così costrette al confronto.
1: Certo.
2: Ma guai se uno dei due cede o si arrende, guai soprattutto se il bene o la giustizia o la verità abbassano le armi o si rassegnano.
1: Quale sarà d'ora in avanti la tua professione? Tu sei stato un grande giornalista, sei stato un uomo di grande spettacolo, ora sei deputato, così non so quanto, ma comunque con una precisa missione. Ma la tua professione, direi nel senso di missione, scusami la sottolineatura.
2: Direi parlare agli uomini, e non come politico nel senso deteriore della parola,
1: sì,
2: ma come titolare di una storia, di una storia tremenda, di una storia che, come ha insegnato a me molte cose, credo moltissime, ne ha insegnato e ne insegnerà agli altri, non per merito mio, ma per la forza stessa dell'evidenza. E allora tradurre questa storia in opera di servizio, io ho ancora un'idea forse antiquata della politica come servizio, non come furto, non come demagogia, non come sopraffazione, non come favore, ma proprio come servizio. Certo, il terzo atto della mia vita sarà quello che loro hanno voluto, e però probabilmente avrà uno svolgimento diverso da quello che loro intendevano o prevedevano. sarà proprio una battaglia perché una civiltà giuridica finalmente si faccia largo tra le infamie dei giorni che stiamo vivendo.
1: È detto loro hanno voluto, però tu, come diceva il filosofo, il destino è questo, io scelgo il mio destino. Cioè la vita ti propone apparentemente delle cose, però tu le devi fare, tu le devi vivere dall'interno. Cioè non è solo una missione che ti è stata imposta, ti è nata da dentro.
2: Indubbiamente non sarebbe sufficiente il fatto che loro avevano disegni probabilmente diversi. Loro erano convinti di aver trovato Al Capone, di aver risolto tutto con una specie di fatto arroganza e una superficialità sulla quale non intendo per il momento pronunciarmi, ma sarà invece diversa, nel senso che questo carcere che loro mi hanno inflitto, questa vergogna che loro hanno tentato di appiccicarmi, questa crudeltà, uso la parola, che peraltro non è riservata soltanto a me.
1: Ecco questo, certo.
2: Io torno
1: tu
2: oggi,
1: sei un simbolo.
2: Ripeto, dalla visita agghiacciante a un uomo sul quale si sta infierendo in modo protervo e inaudito. E allora tutto questo io lo utilizzo, ma non per me, per gli altri.
1: Io ti devo, è bellissimo, ti devo chiedere una cosa. Io ti conoscevo anni fa e so comunque che avevi anche tu il mito del giornalismo, del giornalista. A questo punto che cosa ne pensi del giornalismo?
2: Ma io non vorrei generalizzare, nel senso che è molto spiccio liquidare il negativo delle intere categorie. Io credo che come ci siano pessimi chirurghi e meravigliosi uomini del bisturi, come ci sono meravigliosi, che ti posso dire, ingegneri, dei pessimi ingegneri che costruiscono magari delle dighe che franano dopo 3 minuti, e così esistono dei giornalisti e esistono dei farabutti. In ogni categoria, compresa quella degli intoccabili, che dovranno pure essere, non dico toccati, ma responsabilizzati.
1: Sfiorati. Sfiorati.
2: No, dico responsabilizzati, perché il principio della responsabilità secondo me vale per l'idraulico e deve valere per l'operaio, per il professionista, per il commediografo, per l'impiegato, per il dirigente d'azienda, per tutti. Non puoi decapitare il principio fondamentale, che è quello della responsabilità. Essendo intoccabili mi riferivo alla magistratura.
1: Certo.
2: Che io rispetto profondamente, ma intendo che questa magistratura rispetti i diritti del cittadino.
1: Senti, stai scrivendo questa tua, o hai scritto, o scriverai questa tua odissea?
2: L'ho raccontata un po' come sto facendo a te.
1: Sì.
2: Non l'ho ancora scritta perché non ho avuto ancora
1: tempo.
2: Forse il distacco necessario.
1: Certo.
2: Scrivere è un'impresa seria, credo che non sia cosa da così da sottovalutare. L'ho raccontata a un giornalista, Guido 40, e lui l'ha registrata.
1: Senti, ti devo chiedere l'ultima cosa, abbiamo soltanto un minuto. Che cos'è radicale? Non voglio parlare di politica, non mi interesso di politica. Che cos'è radicale? Avere una visione radicale della vita, del mondo.
2: Ma direi che avere una visione pulita, disinteressata. Il radicale non è un'ideologia, è un metodo. Diciamo che il radicale è un laico profondamente religioso, per quanto bizzarra possa sembrarti questa accoppiata, ma che ha una luce dentro, ha una speranza dentro e ha una forza dentro, soprattutto quello di andare controcorrente e di dire no a quello che purtroppo di atroce, di buio ci circonda.
1: Io ti ringrazio. Vuoi lanciare un ultimo segnale, se non altro per Giuliano Naria? Così lanciamolo, sono pochi secondi. Vediamo di aiutare quest'uomo.
2: Sì, dovremmo, quando accadono certe cose, dovremmo veramente trovare strano che il mattino si aprano i forni o la domenica suonino le campane.
1: Grazie, buonanotte.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte Enzo Tortora e auguri. E buonanotte a tutti gli ascoltatori. Ci sentiamo ancora domani. Buonanotte agli amici da Pietro Cimatti.

0: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak, la telefonata di Silvana Gaudio.
1: Ciao a tutti da Silvana Gaudio. Nonostante le notizie d'apertura del GR1 che hanno suscitato sgomento, mi riferisco alla scomparsa del sacerdote polacco, ci eravamo ripromessi per questo weekend una breve vacanza stasera. Ma è poi una vacanza o un momento di riflessione? Non lo so. Desideravamo, non so perché usi stasera il pluralis maiestatis, desideravo parlare di moda, che poi non è un argomento così frivolo come appare, e avere per interlocutrice una pioniera dell'alta moda italiana, Micol Fontana. Micol?
2: Eccomi qua.
1: Eccoti qua. È inutile che ti presenti con altre parole, mi sembra che pioniera sia un termine pertinente.
2: Forse è vero. Ecco.
1: Io penso proprio di sì.
2: Forse è vero, non tocca a me dirlo, ma insomma.
1: Beh, l'ho detto prima.
2: Ecco, l'hai detto tu. Confermo.
1: Allora, non è un argomento frivolo la moda. Basti pensare che sul piano commerciale, sulla bilancia, ha un'incidenza notevole, non solo nel nostro paese. E poi è un fatto di costume. Tu, che di moda vivi da tanti anni, come la definiresti?
2: Beh,
1: a che cosa la paragoneresti?
2: La moda è un po' difficile da definire. Ennio Flaiano, per esempio, dice che la moda è l'autoritratto di una società.
1: Bello,
2: bello,
1: hai citato,
2: vero?
1: Hai ricordato un mio caro
2: subito
1: amico, e tu l'hai copiato. Insomma, la moda è vita, ecco
2: la
1: in
2: moda
1: altre parole.
2: È vita ed è anche storia.
1: È anche storia.
2: È vita perché esprime proprio il tempo in cui viviamo. E tutti i tempi diventano storici.
1: Storia, mi sembra molto giusto, e mi sembra che meriti questa simbolica laurea ad honorem che insieme a tua sorella Giovanna, spiritualmente presente anche l'altra sorella Zoe,
2: certo.
1: Andrai, cioè ti accingi a ricevere niente meno che nell'Ateneo di Parma, dove vi verrà consegnata una medaglia d'argento dal magnifico rettore professor Pelosio, dico bene o no?
2: Ma fai tutto.
1: Ecco, il tutto avverrà il 4 novembre, ci siamo.
2: Fai
1: e
2: tutto.
1: Nel salone delle scuderie in pilotta, no?
2: Esatto.
1: Della
2: siamo
1: tua città, della tua città Parma,
2: sì.
1: È stata allestita una mostra dedicata alla dinastia Fontana. Sì, perché Micol, la vostra è una dinastia.
2: Beh, penso proprio di sì, perché noi, insomma, sono 200 anni in famiglia.
1: 200, due 200, secoli.
2: 200, la nonna, la bisnonna.
1: Allora, 50 anni, vediamo a personaggio, 50 anni per la nonna, 50 per la mamma.
2: E 50 per noi, sono già 150.
1: E sono 150.
2: E ce n'è un'altra, ce n'è un'altra.
1: E poi continua la dinastia, naturalmente, costruita
2: certo
1: con fatica in tutto questo tempo,
2: beh,
1: no?
2: Niente facile nella
1: niente
2: vita,
1: facile, il passaggio.
2: Penso che tutti questi questo possono dirlo, che non c'è niente di facile.
1: Non c'è niente di facile, comunque voi avete tenuto duro e al timone avete cercato di non sgarrare e non lo avete fatto.
2: Beh, noi siamo stati guidati da dei genitori veramente meravigliosi.
1: E questo
2: perché
1: è importante, un bel dono della vita.
2: Ecco, perché dei genitori che ci hanno dato libertà di agire, ma sempre guardandoci, hai capito?
1: E potendovi guardare allo specchio, non per vedere se il vestito funzionava, ma
2: sì,
1: per vedere dentro di voi.
2: No, sono stati meravigliosi. Guarda che 40 anni fa nessuno avrebbe dato il permesso a tre ragazze di partire da un paesello per buttarsi in una grande città.
1: Ricordiamolo il nome del paesello.
2: Ecco, è Traversetolo, in provincia di Parma.
1: L'hai pronunciato con tenerezza.

0: Ora vi siete messe in treno?
1: No, allora no. A quel punto, siccome Zoe era la più grande, abbiamo detto vogliamo provare in una grande città. E Zoe ha detto, va bene, io vado alla stazione. Il primo treno che passa io lo prendo, se va a Roma andiamo a Roma, se va a Milano andiamo a Milano.
0: Troppo bello, quindi guarda, il destino ha avuto anche la sua incidenza, i meravigliosi genitori, ma poi anche il destino. Me l'avevano un po' raccontata sta storia del treno, ma bene, non la sapevo. Si è fermato a Roma, insomma, il treno.
1: E si è fermato a Roma.
0: Ecco. E avete preso un taxi per Piazza di Spagna, non subito.
1: No,
0: scherzo,
1: non è stata così facile.
0: Approdare a Piazza di Spagna a due passi da Trinità dei Monti è stata lunga e faticosa e dura.
1: Sì.
0: Che cosa è occorso? Cioè, che cosa occorre in generale, a prescindere da voi, per occuparsi con serietà di moda? Non so, io penso a disciplina, gusto, passione, ma tu che l'hai vissuto?
1: Ci vuole un insieme di cose. Più di tutto, come in tutte le cose, credo, per riuscire nella vita ci vuole una forza non comune
0: dei
1: sacrifici a tutti i costi, insomma, bisogna volerle le cose a tutti i costi.
0: Chi è che mi diceva l'altra sera?
1: Bisogna amarle più di tutto.
0: Chi è che mi diceva, non ricordo, Carlo Lizzani l'altra sera al telefono, che la vita è una grande occasione e di fronte a ogni prova bisogna pensare che è questione di vita o di morte. Non so se sia stato lui o Zeffirelli, ma comunque vedi, in tutti i campi è la stessa cosa. Comunque adesso tu, anche a nome delle tue sorelle, quindi della tua dinastia, hai l'orgoglio di poter dire che la moda, come la fotografia, non è più nell'anticamera delle arti. Nel mondo della cultura.
1: Beh, adesso specialmente con questo riconoscimento che ci fa l'università di Parma,
0: appunto, quindi
1: ecco, è proprio...
0: entrate proprio a vele spiegate, prima ho parlato di Timone,
1: sì, voi,
0: in un ateneo.
1: Che noi abbiamo donato 7.000 disegni all'Ateneo di Parma.
0: Quindi una mostra importante, l'Ateneo ve ne deve essere grato. E penso che...
1: io intanto comincio che noi siamo grati a loro.
0: Beh, insomma, e loro diranno la stessa cosa, ma lasciamo queste... Cineserie, e abbiamo ricordato, e mi ha fatto molto piacere, Flaiano, che io ho amato molto. C'è un altro scrittore, però il vostro conterraneo parmense, Alberto Bevilacqua,
1: sì,
0: che vi ha definite le parmigiane volanti. Ma hai volato tanto nella vita?
1: Beh, io credo che forse ho passato tante ore di volo, che non lo so se un aviatore ne ha fatto tante.
0: Per
1: però
0: andare,
1: ti
0: basti
1: sapere che sono andato in America 94 volte.
0: 94 volte in America.
1: 4 volte in America.
0: Senti,
1: più il giro del mondo 4 volte.
0: Fanno
1: la Cina,
0: 98.
1: Il Giappone, l'Australia.
0: Insomma, altro che prendere l'autobus, per te l'aereo è familiare come un autobus.
1: Sì, ma con tutto ciò ho sempre paura, eh?
0: Ah sì, è ancora più eroica allora, ancora più forte, proprio donna di ferro.
1: Ho sempre paura di volare, guarda.
0: Questa Mikol. Sì. Comunque, non sono tanto importanti i numeri dei voli compiuti quanto il fatto che le Fontana, oltreoceano, hanno portato subito dopo la guerra un'immagine nuova degli italiani, delle italiane, nell'apparenza, non più quella grottesca voluta da Mussolini. Questa mi sembra una notazione.
1: No, la cosa più divertente che mi è successa, la prima volta che sono andata a Hollywood, 1951, ho avuto un'intervista. E quando le signorine che intervistavano dicevano, ma lei non sembra un'italiana.
0: Ah, troppo
1: e io
0: bene.
1: Dicevo, ma perché? Allora ero magra, Perché? Dice, ma lei è troppo magra, si aspettavano una matrona romana.
0: La matrona che mette al mondo 12 figli per la patria.
1: Dice, ma lei le piace, suona la chitarra? Dico, no. Lei canta? No.
0: No.
1: Dice, ma le piacciono gli spaghetti? Ho detto no, e ho detto che non è italiana.
0: Marcia, non ti hanno chiesto se marciassi o se cantassi degli inni.
1: Tu hai capito,
0: ho capito ma
1: a questo punto eravamo considerati.
0: Hanno capito anche i radioascoltatori, quindi voi avete dato un contributo appunto sul piano del costume, come si diceva poc'anzi.
1: Penso.
0: Artisti come Fellini, accantoniamo adesso Mussolini,
1: mamma mia.
0: Artisti come Fellini si sono in un certo senso ispirati anche alla vostra moda, mi riferisco alla Dolce Vita, no? Una pietra miliare del cinema italiano,
1: sì.
0: All'abito di foggia religiosa, poi a tutti quei ricami.
1: Sto
0: pensando ad Anita Ekberg in questo momento, non so se sbaglio.
1: Sì, Anita Ekberg l'ha fatto, ma l'ha fatto dopo di Ava Gardner.
0: L'abbiamo fatto
1: prima per Ava Gardner.
0: Quindi Ava Gardner è stata una delle vostre famose clienti. Qui viene una mia curiosità personale, suppongo.
1: Sì.
0: condivisa da quella delle radioascoltatrici. Ma chi sono state tra le più famose?

0: famose vostre clienti, abitué dell'atelier di Piazza di Spagna?
1: Ma che dirò?
0: Blasonate e no.
1: Subito dopo la guerra, sai, è stato un correre veramente.
0: Credo.
1: Dopo questi viaggi che io avevo fatto in America. E poi una delle cose che ci ha lanciato molto e che ci ha portato tutto questo genere di clientela.
0: Da prima pagina, insomma.
1: Sì, proprio la prima pagina di Life Magazine. È stato il vestito di Linda Christian.
0: E già, per le sue nozze favolose con Tyrone Power.
1: Con Tyrone Power, capisci?
0: Allora, anche quelle pietre miliari, non del cinema, ma dei matrimoni.
1: Sì, è stato un vestito che ha fatto il giro del mondo.
0: È proprio il giro del mondo, si ricorderò, ragazza. Sì. La cosa mi impressionò. Poi avete avuto regine, mi sembra, Federica di Grecia.
1: Naturale.
0: E adesso avete un'ex principessa un po' irrequieta e bizzarra a suo tempo. Me ne occupai anche come cronista. Mi riferisco all'ex Titti, ora Beatrice, più
1: ora
0: seriamente
1: Beatrice, sì.
0: Beatrice di Savoia, che ha consentito a fare la mannequin con molto spirito in occasione del cinquantennario di Casa Fontana.
1: Sì, proprio, e ti assicuro che credo che fa proprio dimenticare la Titti di quei tempi, insomma.
0: Sono contenta, perché io personalmente non ne ho un buon ricordo.
1: Davvero?
0: Quindi vorrei vederla sfilare sulla vostra pedana per ricredermi.
1: Allora, prossima volta ti invito.
0: Sono invitata, mi considero invitata.
1: Assolutamente.
0: Lasciamo i personaggi, copertina da settimanali americani e italiani, raccontami, la moda riesce a stabilire anche contatti umani? Io ritengo di sì. Oltre questi personaggi, cosa scoprite?
1: Io penso che sia la cosa che accomuna più di tutto, perché non puoi vestire una cliente se non la capisci.
0: Certo.
1: Cioè, non vesti la persona, ma
0: è come arredare una casa, devi capire chi è la persona che l'abita.
1: Esatto,
0: no?
1: La personalità che conta. Cioè, una donna che si sente molto femminile, romantica, ha bisogno di un genere di vestito.
0: Quindi vengono fuori le aggressività, le fragilità.
1: Certo.
0: E i momenti di debolezza, probabilmente anche di personaggi ufficiali che non si crederebbero deboli, e lo sono.
1: Esatto, molto, molto.
0: Questo umanamente un valore, no?
1: Sono quasi tutte vulnerabili.
0: Vedi.
1: Nei salotti da prova scopri che sono molto più vulnerabili che nei salotti a prendere il tè.
0: Anche se il tè ormai non si prende
1: non
0: più.
1: Non si prende più, al
0: È
1: cocktail.
0: Bella questa annotazione, però, che hai fatto. Naturalmente penso che c'è il top secret e che se io ti chiedessi le debolezze scoperte, quando e in chi, tu non mi risponderesti.
1: Brava, sei troppo intelligente.
0: Grazie per il diploma. A te la laurea d'onore, ma a me il diploma di intelligenza. In fondo è giusto che abbiate un top secret, come
1: forza,
0: i sacerdoti, i medici, come le persone che lavorano seriamente.
1: Naturale, come tutti chi lavora seriamente, appunto. Mi dispiace una sola cosa,
0: e cioè
1: di non aver saputo scrivere, perché
0: è già un diario.
1: Capisci, una che sapesse scrivere cosa tirava fuori?
0: Pensa, un diario giornaliero, di annotazioni.
1: Una vita passata a contatto con tutto il mondo.
0: Ma in compenso ti consolo, ci sono gli abiti, ci sono i documenti, quelli che stanno per essere esposti, niente di meno che in una università, e nella università della vostra città, Parma. Quindi vedi, ci sono oggetti, fatti, testimonianze che sostituiscono le parole.
1: Sì.
0: Senti, io
1: sì,
0: penso
1: è stata
0: di sì.
1: Una ricerca un po' faticosa,
0: lo credo. Proprio faticosissima.
1: Sì, faticosa, ma insomma le abbiamo trovate abbastanza.
0: Bene, e io auguro una bellissima inaugurazione per il 4 novembre, ripeto, nel Salone delle Scuderie in Pilotta, molto suggestivo anche il nome dell'ambiente.
1: Sì,
0: Micoli, il mondo è cambiato, c'è stata un'evoluzione, c'è in atto un'evoluzione tecnologica.
1: Naturale.
0: E forse c'è una involuzione dei valori o un disorientamento per la sostituzione, per la ricerca di sostituirli, cioè. E la moda è diventata un'espressione qualche volta, a mio parere, esasperata, no? Come la musica che si ode e che si ascolta nelle discoteche dei teenagers, che fa fracasso, ti assorda.
1: Certo.
0: Mentre la vera eleganza che cos'è?
1: No, la vera eleganza non è assolutamente paragonabile a niente, come la musica che assorda. È proprio la vera eleganza, è quella cosa che direi quasi passa inosservata.
0: Mia nonna diceva sempre, la vera signora non deve farsi notare.
1: Esatto. La vera signora veramente non è quella che esaspera niente.
0: Senti, le vere signore prima avevano il privilegio di vestirsi, di indossare abiti di haute couture. Voi però, con sensibilità, precorrendo i tempi, e avete aperto le porte anche a gente meno privilegiata, come sì. Censo e come Ceto, uh-huh. Perché siete state le fautrici del prêt-à-porter.
1: Certo.
0: Cioè di capi
1: sì.
0: Accessibili anche sì. Dal punto di vista finanziario
1: certo.
0: A uno strato più largo di persone
1: certo.
0: E questo è stato molto bello, è stato un essere democratici con civiltà.
1: Ma è stato semplice, sai, arrivare a questo è stato semplice,
0: dici?
1: Perché tramite questi viaggi in America e dappertutto,
0: questi contatti
1: naturalmente tu apprendi anche l'evoluzione degli altri paesi.
0: Certo, hai il termometro,
1: quando vedi che dei paesi come l'America, che non possono sostenere solo l'alta moda, ma che fanno del prêt-à-porter, tu capisci che un giorno o l'altro ci dobbiamo arrivare anche noi.
0: E ci siete arrivati,
1: avete aperto una fabbrica,
0: avete aperto una fabbrica alle porte di Roma
1: sì.
0: E poi avete sempre cercato di non privilegiare soltanto le giovanissime, ma persone di tutte le età, cosa che mi sembra molto importante. Adesso sì. C'è un momento di revival della terza età.
1: Hai visto? Tieni duro!
0: Vabbè, a parte questo, ma io credo che la terza età abbia sempre avuto una sua validità a seconda delle persone.
1: Certo.
0: Ci sono stati i grandi vecchi e le grandi vecchie. Bene,
1: ci sono i grandi dappertutto.
0: I grandi dappertutto. Io penso che sia un piacere sottile per voi vestire una persona anziana e donarle il piacere di rinnovarsi attraverso un abito. Importante, no?
1: Ascolta, ci sono i bambini prodigio e ci sono i vecchi prodigio, che veramente sanno vivere, che sanno invecchiare bene.
0: È importante.
1: Guarda, è uno dei segreti
0: sì.
1: È di non preoccuparsi mai dell'età.
0: Senza angosce e senza ansia.
1: Senza angoscia, di sorridere alla vita, perché la vita è bella per tutti.
0: E in tutte le stagioni.
1: In tutte le stagioni, ha qualche cosa per tutti. Non è vero che solo i giovani si divertono.
0: Adesso
1: non
0: l'hai scritta sulla sabbia questa ricetta, perché chi ci ascolta ne farà tesoro. È importante.
1: Spero.
0: Senti, Mico, ci resta qualche minuto. Abbiamo chiacchierato,
1: sì.
0: Almeno per quanto mi riguarda, volentieri. Il tempo
1: anche
0: è passato.
1: Anche per me, credi.
0: Il tempo è passato in fretta. Sì. Vogliamo essere pratiche, concrete e dare qualche consiglio? Che cosa deve avere nel suo guardaroba nell'inverno dell'85 una donna che voglia essere, non dico alla page, ma a posto, in ordine?
1: È pronta per tutte le occasioni.
0: Ecco, soprattutto.
1: E non avere il problema, ma oggi che mi metto?
0: E poi come faccio a non cambiarmi?
1: Esatto.
0: Visto che faccio tutta una tirata, perché oggi molte donne lavorano e dall'ufficio vanno a teatro.
1: Brava. E noi ne sappiamo qualche cosa.
0: Esatto. Certo. E allora, diciamo in fretta quali abiti, quali capi devono avere e quali colori si impongono nell'85.
1: Sì, i colori che si impongono, lo dico, però... E bisogna sempre tenere presente che non bisogna seguire la moda
0: in maniera pedissequa,
1: cioè
0: sì.
1: Bisogna pensare a se stessi.
0: Giusto.
1: È di moda il nero, è di moda il marrone, è di moda il bluette.
0: Allora, nero, marrone, bluette.
1: Blucina, insomma.
0: Ma non seguirli pedissequamente, pensare
1: no,
0: anche alla propria carnagione.
1: Se non ti sta bene questo colore, è sbagliatissimo.
0: Troppo
1: metterlo.
0: Giusto. E come non... capi, che cosa consigli? Sii generosa.
1: Come capi?
0: Elargisci consigli.
1: non è così facile, perché ti ho detto prima, è
0: beh,
1: molto
0: ma vedi,
1: personale.
0: Già tre colori li abbiamo regalati. Insomma, no. Diciamo... Cappotti,
1: allora,
0: mi sembra che
1: quest'anno si portano molto i pantaloni.
0: Ah, pantaloni.
1: Ma anche i pantaloni io li consiglierei...
0: Solo a un certo tipo di donna.
1: Esatto, assolutamente.
0: Perfetto.
1: Non si devono portare i pantaloni perché sono di moda.
0: Ecco.
1: Si devono portare i pantaloni perché mi stanno bene.
0: Ascoltate Mico Fontana per la sua saggezza. Il cappotto, mi hanno detto,
1: cappotto
0: che ritorna.
1: Molto.
0: Corsi e ricorsi anche nella moda.
1: Sì,
0: eh?
1: Ed è anche, ti dirò, anche il tre quarti.
0: Anche il tre
1: il
0: quarti.
1: Il tre quarti che fa un po' tunica. Cioè che è di linea affusolata, no?
0: Sì, e quindi è disinvolto.
1: Molto disinvolto, comodo.
0: Non crea
1: per
0: problemi.
1: In macchina, comodo perché appunto da mattina a sera quando si va in macchina.
0: Insomma, pensiamo alle donne che lavorano, perché le percentuali, secondo i dati, sono piuttosto alte.
1: Ma che lavorano in caso fuori, sempre lavorano.
0: E sempre lavoro,
1: guarda,
0: sì.
1: Le donne sono sempre delle gran lavoratrici.
0: Ma anche le casalinghe corrono e scappano, fanno le madri, certo.
1: Quanto lavorano le casalinghe?
0: Di più.
1: Esterne.
0: E poi non sono valutate come meriterebbero, anzi, va un saluto particolare anche a loro stasera. E aiutiamo tutte, tu che puoi, insieme con Giovanna, fallo.
1: Io sono una grande... passitrice paladina
0: nel senso femminile, perché queste donne che vivono una condizione difficile, sia che agiscano su diversi ruoli, sia che stiano in casa, hanno bisogno di provare quel piacere sottile che tu conosci.
1: E la cosa più importante per le donne è di non lasciarsi mai andare,
0: mai,
1: anche se stanno in casa, per piacere non vi lasciate andare. Bisogna resistere.
0: Col verbo resistere credo che potremmo concludere questa nostra conversazione, durante la quale sei stata prodiga di suggerimenti concreti, ma di consigli importanti. Non lasciatevi andare, curatevi,
1: anche per voi stesse.
0: Curatevi e vivete le stagioni della vita. Bene, con questo augurio, Micol, ti auguro una buona giornata, una bella cerimonia a Parma, insieme con Giovanna, nel ricordo di Zoe, e insieme a te auguro di cuore, come sempre, buonanotte.
1: Grazie
0: ai radioascoltatori.
1: Grazie.
0: Arrivederci, Micol.
1: Buonanotte.
2: In diretta da Radio 1 a cura di Gianni Bisiak avete ascoltato la telefonata di Silvana Gaudio.

0: Le oche di Lorenz. A spasso con la scienza.
1: Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatore. Oggi parliamo di dieta dei nostri antenati primi umanoidi, però questa mattina è morto in Belgio a 100 anni e 4 mesi l'ultimo dei ragazzi di via Panisperna, Franco Rasetti. Pronto Gianni Battimelli dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare a Roma, può farcene un ritratto? Buongiorno professore.
2: Buongiorno. La cosa più semplice e più rapida che si può dire di Franco Rasetti è che era il più anziano dei membri del famoso gruppo dei ragazzi di via Panisperna raccolti intorno a Enrico Fermi, aveva 2 mesi esattamente circa più di Fermi, di cui quest'anno si è celebrato il centenario della nascita, e Rasetti era una sorta di alter ego rispetto a Fermi, nel senso che era quello che del gruppo aveva le competenze sperimentali più approfondite, aveva lavorato soprattutto nel campo della spettroscopia, era stato compagno di studi di Fermi a Firenze e poi era anche lui venuto a Roma, chiamato dal professor Corbino con una cattedra di spettroscopia, e diciamo che è stato l'uomo chiave del gruppo dei ragazzi di via Panisperna per quanto riguarda più strettamente le competenze in fisica sperimentale, sulla fisica molecolare prima e poi sulla fisica dei neutroni.
3: Noi sappiamo che i ragazzi di via Panisperna hanno poi attraversato un momento difficile, cioè quello dell'avvento del fascismo e poi della guerra, e che Rasetti, nelle varie storie che poi hanno seguito ciascuno di loro, ha avuto una storia abbastanza particolare.
2: Sì, quella di Rasetti è una storia molto particolare per molti aspetti. Intanto lui è uno di quelli che nel 38-39 lasciarono l'Italia pur non essendovi costretto, diciamo, dalla legislazione razziale. A differenza della moglie di Fermi o di Segre o Bruno Rossi, Rasetti non era ebreo, non era colpito dalla legislazione antisemita, ma ha deciso di abbandonare ugualmente l'Italia, sostanzialmente perché non sopportava più la situazione nel suo paese di origine. Accettò di andare in Canada a dirigere un istituto di fisica dell'Università Laval, all'Università di Quebec, e lì fece un'altra cosa che lo distingue dalla maggioranza degli scienziati che abbandonarono l'Europa in quegli anni: rifiutò di partecipare a qualunque attività connessa con l'utilizzo delle ricerche in fisica nucleare a scopo militare. E dopo la guerra, in parte per questa ragione, in parte perché la ricerca in fisica era diventata una cosa che aveva assunto dimensioni che non erano compatibili col suo carattere molto individuale, molto legato a un approccio, diciamo così, artigianale alla ricerca scientifica, di fatto abbandonò quasi completamente la ricerca in fisica e si specializzò in paleontologia.
3: Che non è esattamente, un curriculum tradizionale.
2: No, però Rasetti trovava, lo ha detto più volte, che questo spostamento verso la paleontologia era sostanzialmente dovuto, a parte le questioni, diciamo, di carattere etico legate al coinvolgimento della fisica, in particolare della fisica nucleare, con il complesso militare, proprio a questa dimensione artigianale della ricerca che permetteva ancora in quel campo, in paleontologia, a una persona sola di dare contributi significativi, cosa che ormai era diventata impossibile date le dimensioni che aveva assunto invece la ricerca in fisica, almeno nella fisica di cui Rasetti era competente negli anni 30.
1: Gianni Battimelli, avevamo citato un suo articolo che era uscito sul bollettino dell'INFN proprio in occasione del centenario di Franco Rasetti, e avevamo sottolineato agli ascoltatori che era diventato un fotografo di flora alpina e di orchidee, perché così ha scritto lei, Gianni, sì, Battimelli, che anche questo è abbastanza...
2: Rasetti era un personaggio estremamente eclettico, lo era già quando faceva parte del gruppo di via Panisperna negli anni 30, e diciamo l'aneddotica tramandata dell'attività di ricerca di quegli anni ci dice che mentre Fermi in particolare e anche gli altri erano molto... unilateralmente concentrati sulla fisica, per così dire, Rasetti era invece un personaggio che aveva una quantità di curiosità collaterali, si occupava, andava in giro per grotte a raccogliere insetti cavernicoli, si occupava già allora di questioni di scienze naturali in senso lato.
1: Questi
2: interessi li ha molto coltivati negli anni del dopoguerra, e ancora dopo essere andato in pensione nel 67, quando lasciò l'università americana e tornò a Roma, si mise da dilettante, ma nel senso migliore del termine evidentemente, a inventarsi una nuova competenza in botanica, ed è l'autore di un'opera fotografica essenzialmente, di una catalogazione completa della flora alpina pubblicata non moltissimo tempo fa dall'Accademia dei Lincei, che è l'opera più completa credo esistente al mondo su questo particolare soggetto, e questa l'ha fatta quando aveva circa 70-75 anni.
1: Grazie a Gianni Battimelli per questo ritratto, buon lavoro, noi la salutiamo ricordando agli ascoltatori che se lo chiedono da parte delle Oche a Piazza dei Caprettari 70-00186 a Roma possono procurarsi ancora le poche copie rimaste del notiziario dell'INFN dedicato a Fermi, dove troveranno questo ritratto. E infine ricordiamo che a Pozzolo del Lago, dove era nato, è stato onorato la settimana scorsa con una festa dell'intera cittadina proprio Franco Rasetti.
3: Grazie a Gianni Battimelli. Un po' di musica prima di arrivare alle abitudini alimentari dei nostri antenati.

0: Abbiamo al telefono Francesco Delrico, che è ricercatore al CNRS, il CNR francese, all'Istituto de Préhistoire et de Géologie du Quaternaire a Talence, che deve essere vicino a Bordeaux in Francia. Stando a un articolo del mese scorso su La Recherche, intitolato Origine dell'uomo, termiti e scimpanzé, si occupa di abitudini alimentari dei nostri antenati, anche perché Bordeaux mi sembra un posto giusto per farlo.
1: Sì, non ci sono informazioni sull'utilizzazione di vino da parte dei nostri antenati, però è sicuramente una regione che ha una buona cucina.
0: E questo forse ha ispirato, non lo sappiamo ancora, le sue ricerche, però abbiamo poi indagato con Matteo e abbiamo visto che il vostro è un lavoro molto complicato.
2: Sì, è un lavoro molto complicato e noi ci ha incuriosito moltissimo, Francesco Delrico, come voi, studiando dei reperti sostanzialmente delle ossa, siete riusciti a ricostruire o a fare delle ipotesi su che cosa mangiassero i nostri antenati.
1: Bisogna dire che ci sono varie tecniche che permettono ora di ricostruire cosa mangiavano i nostri antenati, non solo lo studio che noi abbiamo fatto delle ossa, ma anche l'analisi dei rapporti isotopici nelle ossa, che permettono di sapere che tipo di alimentazione avevano. Questo, diciamo, sono tecniche di alta tecnologia applicata allo studio dell'alimentazione. Noi ci siamo arrivati per altre vie a sapere, o pensiamo di sapere, l'alimentazione dei primi ominidi del Sudafrica, cioè studiando le usure sulle ossa utilizzate da questi primi ominidi.
2: Un primo problema è che le usure sulle ossa derivano magari sì dal fatto di essere usate come strumento, ma possono arrivare da mille altre cause.
1: Ecco, certo, infatti questo è stato per molto tempo il problema dello studio degli strumenti in osso di così antichi, che ci sono almeno una quindicina di cause diverse che possono produrre delle morfologie che fanno assomigliare delle ossa degli strumenti, ma che in realtà mostrano che sono di origine naturale, e per questo è importante avere una visione completa del giacimento e anche studiare, creare delle collezioni di confronto di ossa modificate da questi agenti naturali per confrontarle con le ossa invece trovate negli scavi archeologici e che potrebbero essere degli strumenti in osso. Quindi, devo dire che forse per dare una immagine più generale agli auditori, bisogna dire che è un'idea che è nata all'inizio del secolo, questa che i primi ominidi producessero degli strumenti in osso, ed è stato Raymond Dart, lo scopritore del primo australopiteco, che aveva proposto che questo australopiteco utilizzasse quello che lui chiamava una osteodontocheratic culture, cioè in parole povere una industria su osso prodotta, cioè di osso, di denti e di corno, e poi invece si è visto che questa sua idea era un'idea un po' peregrina alla luce di quello che diceva prima lei, cioè che queste fratture, anche se ripetute su osso, erano il risultato di altri agenti, di carnivori, e che l'accumulazione di queste ossa nelle grotte dove si trovavano gli australopiteci si poteva ben dimostrare aveva altre origini. E poi ciò che è curioso è che lo scientifico che più ha lavorato per smontare l'ipotesi di Dart, che è un ricercatore sudafricano, Bob Brain, ha lui invece trovato nel suo scavo a Swartland, che è questo giacimento su cui noi abbiamo lavorato, delle ossa che invece ha interpretato come strumenti ossei e per cui ha proposto che fossero state utilizzate dagli australopiteci robusti per scavare dei tuberi. Ed è lì che siamo entrati in campo io e la mia collega sudafricana, Lucinda Beckwall, che invece abbiamo usato un altro sistema per studiare queste ossa, cioè abbiamo studiato queste usure con un sistema di analisi d'immagine e confrontato queste usure, sia usure prodotte naturalmente, sia usure prodotte sperimentalmente usando questi strumenti in osso, non quelli originali naturalmente, degli strumenti sperimentali in varie attività.
2: Quindi voi in pratica siete andati sul sito, stiamo parlando della Tanzania?
0: Sudafrica.
2: In questo caso, vi siete messi a fingervi ominidi che cercavano di procurarsi il cibo?
1: Questo non l'avevamo abbiamo già non siamo stati i primi noi a farlo, già Bob Brain, lui non l'aveva fatto personalmente, lo aveva fatto fare a suo figlio, e nella monografia del sito ci sono delle foto con suo figlio e il cane di famiglia che scavano vicino al sito alla ricerca di tuberi. E questa idea che gli strumenti nostri fossero usati per scavare dei tuberi veniva all'epoca, era alla moda, perché si pensava che l'Australopithecus robusto fosse soprattutto vegetariano, e ora si sa dalle analisi isotopiche che invece l'alimentazione degli australopitici robusti e dei primi Homo non era molto diversa, e che quindi anche gli australopitici robusti avevano un'alimentazione in parte carnea.
0: Noi ne deduciamo ovviamente che la signora Backwell e il dottor Francesco Del Rico non hanno figli né cani, perché poi loro si sono precipitati a terra a cercare di comportarsi come scimpanzé.
1: Noi l'abbiamo fatto, ecco, diciamo che è stato fatto da Bob Brain per la prima volta per scavare dei tuberi che lui aveva individuato, e che sono tuberi di cui si cibano i babbuini. E aveva notato che questi strumenti nosso usati in questa maniera avevano una punta che si smussava e dava una forma più o meno simile a quella che trovava nel giacimento archeologico, però non aveva quantificato il tipo di usura che si produceva sulla punta, aveva semplicemente notato che questa punta si smussava. Invece noi abbiamo prodotto delle repliche, cioè delle copie con degli elastomeri dentari, un po' gli stessi elastomeri che i dentisti ci mettono in bocca quando vogliono fare delle corone, ma simili, ma che producono un dettaglio molto forte, e poi abbiamo prodotto delle repliche in resina trasparente di queste punte, e abbiamo digitalizzato queste immagini trattate con un programma di analisi d'immagine che ha quantificato l'orientazione e le dimensioni delle strie. Abbiamo potuto così mostrare che scavando i tuberi come abbiamo fatto noi, anche se i tuberi si trovano, questo produce sulle punte delle usure che non assomigliano affatto a quelle che invece si trovano sugli strumenti archeologici, e che invece le usure che si producono scavando nei termitai sono molto simili a quelle, come si dice qui in Francia, una questione di cucina, cioè di tecnica applicata allo studio di questi strumenti, ma che permette di quantificare e di fare anche delle analisi statistiche per mostrare che i nostri strumenti sperimentali usati nello scavare i termitai sono molto simili a quelli, le usure sono molto simili a quelle archeologiche, invece sono molto diverse da quelle usate per scavare i tuberi. E questo è molto semplice, è semplicemente dovuto al fatto che nel suolo vicino a questi giacimenti è un suolo che è molto ricco in frammenti e in pietre angolose che producono delle strie molto, molto grandi e orientate, non parallele. Invece lo scavo nei termitai, dove c'è un sedimento fine, produce delle strie che sono molto fini e parallele all'asse dello strumento.
2: Ma scusi, dottore Francesco De Rico, non bastava guardare certi scimpanzé che mettono il bastoncino nel termitaio e se lo mangiano per capire tutto questo senza bisogno di questo ambaradan?
1: Perché in realtà bisogna sapere che gli scimpanzé cacciano le termiti in vari modi, e questi gli scimpanzé che mettono i rami non producono, in realtà usano una tecnica molto diversa da quella che le sto dicendo, cioè mettono i rami all'interno per pescare le termiti. Poi ci sono altri gruppi di scimpanzé che invece sono molto meno conosciuti, che usano dei bastoni piuttosto grandi per rompere i termitai e recuperare le termiti, e noi pensiamo che questi strumenti in osso siano stati usati per in una maniera abbastanza simile. Il fatto di sapere che gli scimpanzé fanno in questa maniera non vuol dire che i nostri primi ominidi dovessero fare nella stessa maniera, è una cosa che restava da dimostrare, e d'altra parte su cui non tutti i nostri colleghi sono d'accordo. E infatti c'è un'equipe concorrente che sta lavorando su altri strumenti che sono stati trovati in un terzo sito molto nuovo che si chiama Drimullen, da cui vengono dei resti di australopiteci, di bambini australopiteci, chimici e che stanno usando ancora un'altra tecnica, cioè quella dei micro residui attaccati agli strumenti in osso, e che stanno cercando di capire se questi micro residui corrispondono bene all'ipotesi che noi abbiamo proposto, cioè quella dei termiti, o se invece magari invece corrispondono a un uso degli strumenti di tipo diverso. Quello che è sicuro dopo la nostra analisi è che gli strumenti sono stati usati in un sedimento molto molto fine, e che questo sedimento fine senza pietre attorno ai siti si trova solamente nei termitai.
0: E fin lì siamo d'accordo. Diciamo che, allora, per semplificare, che la spaccatura è fra i suoi colleghi che attribuiscono agli ominidi la strategia dell'apriscatole, e fra i suoi colleghi che gli attribuiscono loro invece la strategia della forchetta, dell'infilzatrice piuttosto che della lenza.
1: Sì, no, questi non sono gli strumenti, questi strumenti in osso sicuramente non sono stati usati per infilzare nulla, perché sono piuttosto,
0: ecco,
1: massicci.
0: Quindi lei è per l'apriscatole, cioè per l'apritermitaio.
1: Io sono per l'apritermitaio, noi siamo per l'apritermitaio. Non sono stati usati come punte per essere immanicate, ad esempio, per fare dei fori. Sono dei frammenti di ossa lunghe recuperati dagli. Questo è un altro risultato. Un altro dei nostri risultati: non sono delle ossa che sono state recuperate durante su animali che sono stati cacciati o su cadaveri freschi, ma sono delle ossa alterate dall'ambiente, e questo si può vedere studiando la morfologia delle fratture. Quindi sono delle ossa che si trovavano così nell'ambiente, che sono state probabilmente delle fratture già presenti, e questo possiamo dirlo non solo a partire dalle fratture, ma anche perché abbiamo scoperto alcune ossa che portano delle strie di carnivoro che precedono le strie di utilizzazione. Quindi sicuramente sono ossa che sono state mangiate in parte da carnivori prima che gli ominidi le prendessero per usarle.
2: Francesco De Rico, noi non abbiamo più o meno esaurito il tempo a nostra disposizione, però abbiamo visto che lei sta per pubblicare sul Journal of Human Evolution, su quel prossimo numero che uscirà, uno studio che invece riguarda un'altra epoca, soltanto 70.000 anni fa, e riguarda le manifestazioni simboliche antiche. In 30 secondi di che cosa si tratta?
1: In 30 secondi è simile, si tratta sempre in questo articolo di strumenti su osso, ma di strumenti che non sono stati solamente usati, ma modificati intenzionalmente per trasformarli in veri strumenti, cioè dei punteruoli, delle punte immanicate, delle punte di zagaglia immanicate per la caccia, e questi sono comportamenti considerati moderni e che si trovano in Europa solamente a partire da 30-40 mila anni fa, ma che sembrano apparire in Africa ben prima, sulla base dei risultati del nostro studio su un sito sudafricano che si chiama Blompos e che è a 200 km all'est di Cape Town.
2: Quindi non solo veniamo dall'Africa come specie, ma anche come nostre capacità manuali?
0: Tecnologia.
1: Probabilmente sì, ma è una questione che è ancora aperta, perché si vede d'altra parte che questo è l'altro soggetto su cui sto lavorando. Gli ultimi neandertaliani in Europa producono degli strumenti che non sono molto diversi da quelli prodotti dai primi uomini moderni 70.000 anni fa.
2: Grazie mille a Francesco De Rico, magari su questa seconda parte ritorneremo in una futura puntata delle Occhi di Laurent.
0: Sì, io volevo solo aggiungere che la diatriba apriscatole forchetta o apritermitaio infilzatore di termiti risale invece a degli ominidi di 1,5 milioni di anni fa.

0: E noi ci spostiamo a Torino, al Teatro Colosseo, in via Madama Cristina al 71, alle 6 meno un quarto, quindi se abitate lì siete ancora in tempo. Un convegno dal titolo La ricerca è donna, laboratorio al femminile, frontiere della terapia genica. Buongiorno Daniela Pace, una delle relatrici.
1: Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, il titolo è La ricerca è donna. Noi ne abbiamo parlato tante volte e, se dobbiamo badare alle cifre, la ricerca, almeno le ruoli dirigenziali della ricerca, non è tanto donna. Però qualche eccezione c'è.
1: Qualche eccezione c'è, infatti questa sera parleremo insieme a Elena Cattaneo dell'Università di Milano e Emanuela Zaccolo dell'Università di Padova di una realtà tutta italiana, insomma piuttosto diversa, che è quella del Comitato Teleton. Teleton che tra l'altro è alle porte, perché la maratona televisiva che raccoglie fondi per finanziare la ricerca scientifica ha infatti in questi anni investito molto non solo sulla carriera, ma anche proprio nello sviluppo di progetti di ricerca da parte delle donne. È un po' controtendenza, noi stiamo finanziando del 35% dei nostri progetti di ricerca hanno proprio titolari ricercatrici donne.
0: Beh, dovrebbe essere il 50%, però no.
1: Lo so, però stiamo pian piano anche noi arrivando a questo, considerando che purtroppo ci arrivano meno domande di ricerca da parte delle donne, quindi noi in qualche modo stiamo anche stimolando questo aspetto, ma il dato veramente importante è che comunque l'entità dei finanziamenti che noi stiamo distribuendo è veramente elevata, sta crescendo nel tempo e veramente controtendenza rispetto a quella che è la situazione sia statunitense che europea, dove mediamente i finanziamenti alla ricerca per le donne sono più bassi. Da noi invece in realtà è una situazione abbastanza diversa.
0: Quindi anche qualche cosa di positivo esiste. Il vostro scopo con questo incontro è anche quello di cercare di allargare queste eccezioni che fanno evidentemente piacere.
1: Sì, non solo di allargare, ma soprattutto di far capire i criteri in qualche modo con cui vengono selezionati i progetti di ricerca. La nostra commissione scientifica non va tanto a vedere se il progetto viene presentato da un uomo o da una donna, in realtà i criteri sono quelli della qualità scientifica e quindi se i progetti sono buoni vengono finanziati indipendentemente se il principal investigator è un uomo o una donna.
0: Daniela Pace, sembrerebbe così ovvio quello che sta dicendo, eppure...
1: Purtroppo in Italia, ma anche in paesi come gli Stati Uniti, non è così.
0: Grazie mille Daniela Pace, buon lavoro oggi alle 6 meno un quarto al Teatro Colosseo via Madama Cristina nell'ambito dei giovedì scienza. www.extramuseum.it se volete sapere anche tutti i prossimi appuntamenti.
2: Grazie a Gianni Battimelli che ci ha fatto un ritratto di Franco Rasetti, grazie a Francesco Del Rico per averci spiegato con che cosa noi ci nutriamo come scimpanzé 1.500.000 anni fa. E vogliamo segnalare agli ascoltatori fedeli delle Orche che il nostro artista preferito Mathieu Broussard, che qualcuno ricorderà perché ha avuto un'avventura con le Orche, ha una mostra allo spazio Santa Barbara via Principe Eugenio 30 a Milano fino al 22 dicembre, aperto dai 10 alle 13, alle 16 alle 19. C'è una statua meravigliosa all'ingresso.
0: Grazie Alberto Fognini, grazie Mina De Toffol e noi ci sentiamo domani. Linea Roma.

parlare i cani, fa logiche e supposizioni nel delirio generale. Qualcuno fa sul generale, ci aspettano al barcone uno con le valigie di cartone. E tu, che ci hai creduto di più?

0: Qualcuno sa come le streghe, prese dalle mie parole, liberano le mani.
1: Una signora non più giovane sorride alla fermata del passante per Milano. Io che raccolgo le mie cose con lo zaino, scendo giù dal treno pieno. Ci sono facce variopinte, polizia, non c'è bisogno di vetrine colorate. O forse sì, ma solo come una finestra per il regno, per il regno.

ancora un po' prima di scendere a Pavia. E due surfisti grunge che han girato il mondo e che non fanno che parlare. Io che li ascolto assorto come i contadini di una volta se gli parlano del mare. E questa gente con filmini, penne laser, con le cuffie dei computer. E questa gente sta imparando a compitare nuove lingue sconosciute. Se gli dicessi che li odio, non lo so se mi saprebbero capire. Ma se gli urlassi in faccia che li amo, chi lo sa se mi starebbero

0: State ascoltando Rai Radio Tech & Tech.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Tech & Tech, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Oink, oink.
3: Buongiorno, oggi è una nuova puntata del nostro speciale dedicato alla montagna e proseguiremo in qualche modo il discorso iniziato con Linda Cottino nella puntata precedente sull'alpinismo femminile. Lo proseguiremo perché avremo come voce guida Silvia Metzeltin, un'alpinista geologa, di cui manderemo due documenti molto interessanti. Uno, un suo intervento RAD, un programma di Radio 2 degli anni 80, diciamo, in cui si discuteva di problematiche femminili, in cui lei era andata a parlare appunto dell'alpinismo femminile, del suo essere alpinista, e un altro intervento più recente a Fahrenheit, programma di Radio 3, in cui invece era stata chiamata a parlare di Polvere nelle scarpe, un suo libro molto importante sul viaggio, mi sembra, sulla Patagonia, con prefazione di Rigoni Sterne. Allora, chiacchierando con Silvia anche prima di fare questa intervista, ci siamo detti, partiamo dall'oggi. Buongiorno Silvia.
4: Buongiorno. Sì. Collega, diciamo.
3: Collega, ecco, questo volevo dire. Silvia, oltre ad essere alpinista, oltre ad essere geologa, è collega, diciamo, lo è diventata tardivamente perché ce lo racconterà lei se vuole. Allora Silvia, partiamo appunto al ritroso, come ci siamo dette, e che ci puoi raccontare di questa tua scelta di vita legata all'alpinismo e oggi qual è il tuo rapporto appunto con la montagna?
4: Beh, devo dire che il mio rapporto con la montagna è rimasto quello di sempre. Per me, guarda, la montagna è stata la possibilità di vivere quella vita di avventura che io ho sognato sui libri. E siccome sono cresciuta nel Canton Ticino, vicino a Lugano, io avevo in giro delle belle montagne e io cominciavo a scappare di casa e andare su queste montagne, che per me erano una forma di inclusione nella natura. Io che da figlia di stranieri avevo comunque sempre qualche problema di essere integrata, insomma, forse in realtà integrata no, lo sono nel mondo in generale, nel mondo della montagna o dell'avventura, meno in un luogo specifico. Sai com'è quando uno ti domanda chi sei? Ma sì, sono io e basta, ma di dove sei? Tanto quando mi domandano ma dove vivi? Io dico, io vivo in viaggio, vivo in macchina, io dormo ancora in macchina. Ah sì, lei dorme ancora in macchina? Ma sì, se vado in montagna, in fin dei conti risparmio, dormo anche in macchina, perché no? E così tu capisci che proprio integrato, inserito non sei mai, però siccome vuoi bene alla gente, alla natura, ti trovi bene, in fondo si trova una specie di, chiamiamola, marginalità costruttiva che in fin dei conti l'alpinismo mi ha aiutato a fare e a uscire anche da difficoltà esistenziali nelle quali, vabbè, come ognuno mi sono trovata anch'io, ecco.
3: Allora, alpinismo femminile, alpinismo maschile, ma insomma a che punto siamo con...
4: Che siamo adesso, ma... Adesso io avrei voluto vedere, a dire la verità, perché ho vissuto il 68 anche nell'alpinismo, io speravo che le cose fossero cambiate un po', ma nel frattempo tante cose cambiano insieme, insomma la vita è un po' telescopica, no? Alcune cose vanno avanti in fretta, altre meno, tu ti trovi in una forma di ricorrenze storiche nelle quali non è poi così facile orientarsi.
3: Sì, tra l'altro la cultura probabilmente non va avanti con le magnifiche sorti e progressive, no?
4: No.
3: probabilmente ci sono dei ritorni, delle cose, non so.
4: Ma guarda, diciamo una cosa quasi banale che potremmo schematizzare in un certo senso. L'alpinismo come modello è un'attività attività che è solo in parte sportiva, che è in parte avventura, ed è qualcosa che ti viene proposto, ma anche in letteratura, senza nessuna indicazione, diciamo, specifica, come un dominio maschile. Allora, se una donna è attirata da questo dominio maschile e in un certo senso si trova delle difficoltà più di tipo culturale che non fisico, e quindi il fatto che la parte sportiva, cioè la prestazione, sia comunque importante per andare in montagna, insomma, essere alpinista non è solo stare in poltrona e sognare la bellezza delle montagne, che esiste ovviamente, ecco, però insomma, siccome non è predominante, lascia spazio anche a chi ha molta passione polivalente, diciamo, che non è un puro sportivo, che non è un puro poeta, che vuole girare, che ha questa inquietudine, il desiderio di conoscere, che è curioso, così. Adesso questo si sta modificando molto, comunque, e la parte sportiva, che io poi all'interno del mondo alpinistico ho cercato di appoggiare come sviluppo, perché mi sembrava un passo per una giustizia morale per chi? Per gli esclusi, perché l'alpinismo, quello tradizionale, chiamiamolo classico, di cui io ho vissuto ancora la coda negli anni 60-70, era uno che in fin dei conti escludeva proprio nel suo modello le donne, così, e le classi subalterne, chiamiamole così in senso gramsciano, ancora gli operai. Quindi io mi sono messa da una parte per lo sport, per il quale io non sono nemmeno particolarmente dotata, per le classi subalterne alle quali almeno in origine nemmeno appartenevo, per il senso di giustizia, di partecipazione, di poter essere accolta in un ambiente di nicchia che in fondo faceva un po' da equilibrio all'esclusione che vivevo da altre parti. Insomma.
3: Poi mi sembra che tu e la Beaco avete dovuto fare una battaglia per entrare nel CAI, non so bene poi come
4: nel Club Alpino Accademico, sì. Cioè nella parte di elite dell'associazione di base, la quale associazione di base di per sé non ha mai escluso le donne in senso assoluto, perché farle partecipare alle escursioni, all'attività andava sempre bene.
3: Se no chi li faceva i panini?
4: Sì, la solita storia, ecco, rivoluzionari dei panini. Però siccome né io né Bianca eravamo persone da rivoluzionari dei panini, pur essendo molto diverse tra di noi, abbiamo in qualche maniera cercato così automaticamente, senza rendercene conto, diciamo, della portata sociopolitica della cosa, che del resto Bianca ha poi anche sempre rifiutato, perché io, se mi sono rimessa dentro, era per questo senso di conquistare giustizia, insomma, un po', che è stata anche molto ingenua da parte mia, diciamo, però questa rivendicazione sociale a me sembrava giusta, ma non per andare contro gli uomini di per sé, perché a me andava bene il loro modello di alpinismo in generale.
3: Beh, tu hai scalato anche molto con tuo marito.
4: Io all'inizio cercavo di scalare con altre ragazze, perché questo significava per me la mia indipendenza, eccetera. Però è vero che la maggior parte di queste ragazze poi mollavano per una ragione o per un'altra, generalmente perché avevano catturato un uomo e poi quindi l'alpinismo basta. Invece per me l'alpinismo era una cosa importante, era la mia via di uscita da un resto di attività che mi si presentavano, che non mi piacevano, e non volevo mollarlo, volevo gestirmelo io.
3: No, tant'è vero che tu sei diventata, diciamo, hai iniziato a lavorare poi in radio molto tardi, per 20 anni poi alla radio svizzera. Però perché, raccontacelo, perché è iniziato così tardi, diciamo? C'era stato già prima, no? Un invito?
4: Ma no, io ho fatto un mucchio di cose che in fin dei conti non andavano tanto bene per me. C'è stato un errore scolastico finendo in una scuola di tipo commerciale, che per me era la cosa più assurda, diciamo, e quindi io ho patito molto all'idea di avere davanti a me soltanto una vita da impiegato, cioè, che per me non andava bene, cioè, e allora ho detto: io che cosa faccio? Però questo significa che devo cambiare vita. Negli anni, fine anni 50-60, questa era una cosa difficile. Io, per finire, ho fatto lavori diversi soltanto per guadagnarmi da vivere, la mia famiglia famiglia che prima aveva molti soldi, li ha persi tutti con la guerra, quindi anche lui qua in Svizzera non si sapeva se restare, cosa fare. Io mi cercavo dei lavori dignitosi che fossero appena possibile un pochino diversi da quelli del normale impiegato, perciò io ho fatto questo lavoro in una fonderia, l'ho fatto in un'impresa di costruzioni che mi piaceva, però se solo per guadagnarmi onestamente i soldi e poi andare in montagna, che l'alpinismo era l'unica roba libera, bella, con i miei sogni che potevo praticare. Quando poi mi sono resa conto che così non potevo andare avanti tanto, io mi sono messa accanto a tutti questi lavori, guarda, in un'impresa di costruzione 9 ore al giorno, va bene, l'alpinismo, avevo già questa relazione con quello che è stato un matrimonio felice, poi con Gino, devo dire, e da alpinista, perché ambedue poi abbiamo...
3: Gino, il cognome?
4: Buscaini.
3: È Buscaini.
4: Beh, Gino Buscaini è stato poi il direttore della collana di guida dei Monti d'Italia,
3: sì.
4: Per le nostre scelte di vita alternative, non per i soldi ma per quello che era il nostro sogno, insomma. E quindi questo è stato bello e positivo, però io mi sono messa a fare da sola, preparare una maturità scientifica, sentendomi, che ho passato poi, sentendomi ancora dire qui in Svizzera dal presidente della commissione, ma se lei deve lavorare che cosa studia per fare? Io non dico che l'avrei ucciso, insomma, ma dentro di me l'avrei fatto. E questa parte degli studi per me è rimasta una cosa importantissima, perché la mia famiglia, che aveva perso tutti i soldi, aveva però io ho ricevuto, diciamo così, una eredità culturale enorme. Sono cresciuta in una casa con 5.000 libri e quindi io ho questo patrimonio culturale nemmeno meritato, me lo sono trovato. Dopo però essere confinato in cose che per me non andavano bene è stato un dramma, e sentirmi dire questo tipo di cose, va bene, mi ha comunque aperto gli occhi dal punto di vista sociale, mi ha fatto maturare. E con il fatto dell'attività di rischio, che è alpinismo di quegli anni lì molto più di oggi ancora, io mi sono resa conto che la vita può passare in fretta, ho dato altri valori, forse anche per quello poi non mi sono più impegnata a fondo in qualche cosa, l'ho sempre fatto cercando di farlo bene così, però avevo la mia passione a parte, cercando di darle anche quell'aspetto sociale che invece per altri versi per me segnava l'esclusione, perciò ho combattuto le esclusioni in generale, soprattutto nel mio piccolo ambito di nicchia, quello dell'essere esclusa in quanto donna, e se tu sei esclusa in quanto donna non puoi farci niente, perché se vieni escluso perché non sei bravo a scuola, perché sei bocciato, ti puoi impegnare per far qualcosa, ma se sei esclusa in quanto donna ci fai che cosa? Non ci fai niente. Allora, o si diventa aggressivi e poi per le rivendicazioni sociali, quello che ho fatto un pochino io, oppure si va a finire un po' più sul vettimismo, sulla solitarietà, il nichilismo, un po' come ha fatto Bianca, che ha disprezzato tutto questo. Io non mi metto.
3: Non sono un alpinista, era il suo titolo.
4: Esatto, non sono un alpinista. Allora, io invece sono fondamentalmente ancora un alpinista di prima, cioè però l'alpinista dell'avventura, eccetera, che voleva solo condividere. Io non voglio andare contro gli uomini e nemmeno contro certi modelli maschili, che a me vanno anche bene per DNA, io sono a favore, non per carità della guerra, anzi sono super pacifista, ma dell'avventura, della conoscenza, eccetera, che forse è modello culturale maschile e io mi ci trovo bene, io voglio stare anche con gli uomini, ma per condividere quello, non per essere donna con un uomo.

0: Buongiorno a tutti da Rita Musa. Una delle più valenti alpiniste italiane, ha avuto un ruolo fondamentale nella storia dell'alpinismo femminile, impegnandosi in prima persona per l'emancipazione della donna in montagna. Accanto a una ricca attività culturale concernente l'alpinismo, la Metzeltin ha fatto suo un alpinismo d'azione, soprattutto quello che ha una componente avventurosa esplorativa. Questo dice di Silvia Metzeltin l'Enciclopedia della Montagna. Silvia Metzeltin l'abbiamo in studio a Milano e ci sta in questo momento ascoltando. Buongiorno Silvia.
1: Buongiorno Rita e buongiorno anche a tutte le ascoltatrici.
0: Ecco, questa è la definizione che dà di te l'Enciclopedia della Montagna. Secondo te è calzante?
1: Sì, abbastanza. Penso che per certi aspetti sia anche fin troppo lusinghiera. È vero che io mi sono data da fare abbastanza e con un certo impegno per cercare di facilitare un po' la via nell'alpinismo alle donne. Però insomma, proprio una lotta per l'emancipazione, non so se sono riuscita a condurla fino in fondo.
0: Ecco, fino alla cima in questo caso.
1: Sì, bisognerebbe proprio dire fino alla cima, perché in fondo nel nostro sport quello che conta è la meta che uno si prefigge e che normalmente, anche se non sempre, è proprio la vetta di una montagna.
0: Senti, tu hai iniziato a scalare giovanissima, mi risulta.
1: Sì, devo dire anche che ho fatto però una specie di apprendistato molto graduale in montagna, perché ho cominciato ad andare su montagne molto facili, facendo passeggiate addirittura con la famiglia da bambina piccolissima, e poi emancipandomi pian piano, cercando sempre in autonomia. Per questo aspetto di fare le cose da me stessa mi è sempre piaciuto molto, anzi per me è molto importante, fondamentale addirittura. Facendo passeggiate da sola, via via più difficili, fino a quando ho cominciato ad arrampicare, e poi mi sono impegnata su vie molto impegnative anche, ecco, e su qualche grande montagna del mondo.
0: Ecco, quindi hai iniziato, diciamo, la tua attività proprio ufficiale intorno ai 18 anni, mi sembra.
1: Sì, diciamo, le cose di una certa difficoltà che avesse un merito di riconoscimento, se vuoi, a quel tempo l'ho iniziata proprio sui 18-20 anni.
0: Possiamo dire quanti anni hai ora?
1: Sì, certo, ne ho 48.
0: Ecco, come hai vissuto questi 30 anni di professione alpinista ed esploratrice, di cui parleremo più avanti?
1: Sì, diciamo che in fondo definirmi proprio di professione alpinista ed esploratrice, anche se in fondo mi sembra che quasi rispecchi un sogno dell'infanzia, mi sembra nella pratica quasi un po' troppo, perché sai, essere esploratrice di professione in fondo è quasi impossibile. Però è stato questo tipo di attività che ha segnato come una specie di filo rosso, di filo conduttore tutta la mia vita. È stato questa attività che mi ha sempre fatto da riferimento nelle scelte. E certo, 30 anni adesso che mi volto indietro mi sembrano anche tanti.
0: Non avevi razionalizzato che erano 30 anni.
1: Che erano 30 anni, è vero. Ma devo dire che l'alpinismo mi ha dato tantissimo, e proprio perché ha costituito questo filo rosso quasi involontario, così, che mi si è presentato davanti, io ho potuto seguire una vita che andava bene per me, penso, ecco. Mi ha aiutato a essere me stessa, se vuoi, perché penso che tutti facciamo dei tentativi di realizzarci, usiamo questa parola anche se forse è usata un po' troppo di solito. E se abbiamo ognuno di noi questo filo rosso davanti, ecco, sarà più facile riuscire ad essere veramente noi stessi, a realizzarci, a trovare la nostra strada, come si suol dire. E penso che l'alpinismo, in questo senso, se è vissuto come passione, è un filo rosso felice.
0: Senti, tu per l'alpinismo e per il tuo esplorare e girare il mondo hai rinunciato a una carriera universitaria che così si presentava brillante, quella di geologa, mi pare, no?
1: Sì.
0: Tu eri all'Università di Milano, se non erro.
1: Esatto, adesso dire forse carriera brillante è anche un po' troppo, però è vero che io, dopo aver vinto il concorso per il posto di ruolo di ricercatore, quando ho riflettuto meglio sulle costrizioni pratiche a cui questa posizione di ruolo mi avrebbe quasi incastrato, insomma, ho deciso di rinunciare al posto di ruolo. Ma questo perché io, al di fuori dell'alpinismo, anche ho bisogno di molta autonomia, e quando le cose non dipendono più da me, mi interessano meno. Vedi, io ho recuperato gli studi in ritardo, ma questo era qualcosa che dipendeva da me voler studiare, dipendeva da me voler arrivare al 110 lode, dipendeva da me anche cercare di fare della ricerca e della bella didattica. E poi, quando invece mi sono resa conto che gli scalini ulteriori non sarebbero più tanto dipesi da me, ma da un tipo di organizzazione che per me non era molto adatta, allora ho cercato di fare una verifica, di chiedere a me stessa se era proprio quello che volevo nella vita, e anche con un po' di rimpianto, con un po' di difficoltà, ho però deciso che per me la vita indipendente andava meglio, ed è per questo che ho rinunciato anche alla carriera, che non sarebbe stata brillante, penso, comunque alla carriera.
0: Quindi sempre una forte determinazione sia nella vita come serve, mi sembra, in montagna.
1: Sai, questa determinazione non è che nasca dal niente. Io ho molti dubbi prima di affrontare le cose e devo ragionarci sopra, qualche volta poi sbaglio, ma alla fine, quando decido di fare una cosa, allora sì, mi sento determinata e faccio di tutto per andare fino in fondo, o meglio, per arrivare fino in cima, come dicevamo prima.
0: Certo. Senti, tu sei stata uno dei membri più autorevoli in qualche modo, perché eri una delle persone che aveva più esperienza della spedizione italiana, della prima spedizione di sole donne in Himalaya sul Monte Meru nel 1983.
1: Sì.
0: Ecco, questa spedizione si è arrestata, diciamo, non è stata portata in cima a 600 metri dalla vetta per le cattive condizioni del tempo. Che cosa ricordi di questa spedizione di sole donne? Cosa ti è rimasto? Che cos'era stata la cosa più bella e più importante?
1: Sai, è fin difficile dire cosa è stata la cosa più bella e più importante, perché una spedizione così, soprattutto se manca il momento culminante della riuscita sportiva, è fatta in realtà di un mosaico di tante tessere, di cose interessanti, di cose anche difficili, di cose piacevoli, di altre meno piacevoli. Io avevo creduto molto in partenza nell'idea di una spedizione di tutte donne, forse perché in fondo mi riconoscevo all'inizio in una specie di femminismo battagliero, sai, quello uscito dal 68. Forse questa impostazione mia interiore non era nemmeno del tutto corretta, infatti l'ho dovuta anche rivedere un po'. I valori che ci sono in un gruppo di sole donne sono in fondo altri, non sono quelli del femminismo battagliero, sono quelli di verificare una capacità di convivenza che in una situazione come quella, cioè di una spedizione extraeuropea, dove ogni tanto si è confrontati con situazioni anche ambientali difficili, non è sempre una cosa semplicissima. E questa per me è stata un'esperienza, direi, molto positiva, sia per quello che riguarda la convivenza tra le ragazze stesse, tra noi stesse, e i rapporti con altre persone che avevamo intorno, per esempio un ufficiale di collegamento che era sì una donna, ma insomma era una donna indiana con problemi che erano, non dico in contrasto, ma insomma non proprio gli stessi che potevamo avere noi. E sotto questo punto di vista io non mi aspettavo nemmeno di fare un'esperienza di questo tipo. D'altra parte invece mi sono resa conto che un gruppo di sole donne ha sempre qualche limite, proprio perché è tale, e vorrei dire soprattutto in uno sport, una cosa alla quale io all'inizio non avevo nemmeno molto riflettuto. È stato poi in fondo simbolico il fatto che al ritorno, sai, nessuno ci ha chiesto se siamo arrivati in cima o no, ma tutti ci hanno chiesto: avete litigato?
0: È stata la prima domanda.
1: È stata la prima domanda. È una cosa che mi ha lasciato perplessa, perché è vero che noi non abbiamo litigato, che le piccole divergenze che ci sono sempre sono state composte in una forma di sorellanza, diciamo così, che è stata qualcosa di molto bello, di molto positivo, però in fondo una spedizione si fa per raggiungere una cima.
0: E ti ha lasciato dell'amaro in bocca da questo punto di vista, insomma, questa spedizione?
1: Ma dell'amaro, diciamo, mi ha fatto riflettere molto, perché mi ha fatto vedere dei condizionamenti che io pensavo essere superati da tempo. Vale a dire, in fondo, un gruppo di sole donne si trova ancora in pratica a comportarsi come vogliono gli altri e non come vorrebbe lui dall'interno. E quindi penso che forse il gruppo di sole donne, come quello che si ipotizzava come una vera liberazione nel femminismo battagliero degli inizi, non è proprio la soluzione migliore. Ecco, forse è una tappa di passaggio nell'evoluzione della donna. Per finire, almeno oggi, penso che il gruppo misto in tutte le attività, che sia poi la scuola, lo sport, l'alpinismo, l'esplorazione, indifferente, sia più adatto, più favorevole anche l'evoluzione della donna il fatto di trovarsi in un gruppo misto. Però può darsi che tra 10 anni cambia ancora idea.
0: Senti, voi eravate in 7 più l'ufficiale di collegamento indiano, che era appunto anche essa una donna, e l'età variava dai 23 ai 52 anni. Che cosa significa essere sull'Himalaya a 50 anni?
1: Ma sai, ormai ne ho quasi 50.
0: Molti se lo chiedono.
1: Ecco, ne ho quasi 50 anch'io. Ma io penso intanto che sia qualcosa di molto individuale. Vorrei dire che una persona che è abituata a fare un certo tipo di attività nella natura, a fare dello sport, se ha la fortuna di essere sana, diciamo, non si accorge nemmeno del passare degli anni. Anzi, io direi che dal punto di vista fisico Io è vero, faccio una preparazione abbastanza assennata, faccio altri sport, però io non mi sono mai sentita bene in forma come dai 40 anni in avanti. Per cui avere 50 anni in montagna, cioè, vuol dire essere appunto in una forma magnifica, perché hai già l'esperienza di prima ed hai un fisico che ti sei preparata negli anni e che risponde proprio come vuoi.
0: Ecco, tu oltre a questa spedizione ne hai fatte tantissime altre e attualmente stai ripartendo per la Patagonia. Che cosa vai a fare in Patagonia?
1: Ma sai, solo per la Patagonia è un nostro, mio e di mio marito, amore speciale. E noi quasi sempre partiamo in due e non facciamo nemmeno proprio un programma fisso. Siccome è un paese dove ti puoi muovere liberamente, noi andiamo a farci il nostro giro esplorativo e a cercare di salire qualche bella montagna che troviamo, che, cioè, se possibile, anche non è ancora stata salita da nessuno. A noi questo andare in giro così piace molto, perché sai, c'è dentro un po' di tutto, l'avventura come quella che si leggeva sui libri di quando si era ragazzi, insomma.
0: Mm-hmm. Senti, come vi dividete il lavoro tu e tuo marito? So che ci sono delle situazioni anomale, a quanto pare.
1: Beh, situazione anomala e
0: rispetto alle normali spedizioni, diciamo, di uomini o miste, insomma.
1: Beh, anomala nel senso che in fin dei conti è naturale, ecco, perché purtroppo di solito invece la situazione a me non sembra naturale. Vale a dire che ognuno fa le cose per le quali in quel momento si sente più portato oppure è più preparato. Noi non abbiamo mai una suddivisione fissa di ruoli, perché beh, veramente è una cosa che io avevo combattuto fin così dall'inizio, no? A me non piace l'idea di un ruolo fisso. Io trovo che ogni persona, ogni individuo è diverso dall'altro, cambia anche nei vari momenti della sua vita, e quindi è giusto che nei momenti precisi faccia le cose che si sente di fare bene.
0: Deve dare il meglio di se stesso, insomma.
1: Certo, deve darlo, perché si sente intimamente di poterlo dare. Per cui noi non abbiamo una suddivisione proprio ruolizzata, uno fa questo, uno fa quest'altro. Ci sono alcune suddivisioni, che so, nell'ambito del vitto, per esempio. Io mi occupo del vitto delle salite, perché mi piace studiare bene, sai, le calorie, la composizione del cibo, così, mentre mio marito si occupa del cibo al campo base. Sai, campo base, siamo due persone, quindi è anche una cosa semplice.
0: Certo. In pratica tu sei un po' il tecnico in questo, almeno in questo settore.
1: In questo settore. Poi sai, è molto bello essere una coppia affiatata, perché questi problemi non si pongono nemmeno. Automaticamente uno fa quello che si sente di fare, automaticamente uno intuisce dove il compagno avrebbe piacere, non dico nemmeno bisogno, ma piacere che tu intervenga, e questo viene fatto. E siccome è reciproco, funziona bene, e secondo me è il modo più bello di andare in giro.
0: Senti, ultimamente si è parlato molto dell'ultima impresa di Messner e tutti gli 8.000 ormai sono stati violati, come si dice. Che cosa cambia secondo te con questo ultimo 8.000 nell'alpinismo italiano, internazionale, nell'alpinismo in generale? Ci sarà una svolta, ci saranno dei cambiamenti profondi, psicologici oppure anche sostanziali?
1: Sì, diciamo profondi non lo so, ma ci saranno dei cambiamenti senz'altro, perché è chiaro, in qualunque attività umana, quando si raggiunge una meta, un cambiamento c'è. E senz'altro il fatto di essere stato il primo uomo a riuscire a infilare la salita uno dopo l'altro dei 14-8.000 è stata una grossissima impresa ed ha segnato un punto d'arrivo nell'alpinismo. È anche vero che negli ultimi anni ci si è resi conto che queste non sono cose da superuomini, ma sono cose da persone molto determinate, decise, in buona salute, nient'altro, non bisogna nascere particolarmente dotati per fare queste cose, ma ci vuole molta volontà per portarle a termine. E credo che già negli ultimi anni, appunto, molti alpinisti abbiano avuto la sensazione che queste cose si possono fare. E quindi Messner, in questo senso, penso che abbia aperto una strada, forse non è quella che lui voleva aprire, non lo so, però la strada del far vedere le grandi possibilità che esistono per ognuno di noi, a patto di avere abbastanza motivazione, abbastanza determinazione per raggiungerle. Nell'alpinismo penso che ci sarà, nella fattispecie, forse un piccolo calo nella corsa agli 8.000, e poi si farà qualche cosa d'altro.
0: Senti, ma in tutto ciò che ruolo ha la paura?
1: La paura
0: in montagna, che cosa significa? In montagna come in un'esplorazione, insomma.
1: Sì, la paura mi sembra che sia un'ottima valvola di sicurezza, perché io credo che sia giusto.
0: Sembra un controsenso, ma
1: Invece hai ragione a porre questa domanda, perché di solito la gente non si chiede mai quale possa essere una funzione positiva della paura. Ecco, la paura, non il panico, intendiamoci, la paura è una cosa completamente diversa dal panico. La paura è una valvola di sicurezza perché ti permette di tornare indietro al momento giusto, ti permette di evitare delle situazioni di eccessivo pericolo. Intendiamoci, un po' di pericolo, un po' di rischio c'è in qualunque attività che facciamo, e non c'è soltanto in montagna. Ma una sana paura, oserei dire, ti fa affrontare quello che va affrontato proprio in quel preciso momento. Ti impedisce di fare degli errori troppo grossi di solito, ecco. Per cui la paura sana ben venga, il panico quello no.
0: Certo, perché il panico invece paralizza, quindi ti impedisce di pensare o di andare avanti. In
1: certo,
0: pratica.
1: Ti impedisce di avere sangue freddo sufficiente per prendere una decisione corretta, perché anche se spesso le decisioni avvengono quasi a livello intuitivo, sono pur sempre decisioni, insomma, dalle quali può dipendere, non dico sempre la nostra vita, sarebbe troppo, ma insomma potrebbe dipendere il buon esito di quello che stiamo facendo.
0: Ecco, qual è la situazione attuale dell'alpinismo rispetto alle donne? Cioè, ci sono molte donne che si dedicano a questo sport o a questa professione in alcuni casi, oppure no?
1: Beh, io direi che ce ne sono già molto di più di una volta. Però nell'ambito dell'alpinismo in generale io trovo che non siano tante. A occhio, secondo me, restano sempre più o meno sulla percentuale del 10, diciamo, rispetto agli uomini che praticano alpinismo allo stesso livello. Io non so perché le donne in queste attività siano in fondo così poche, visto che siamo la metà e qualcosa di più di tutta l'umanità. Sta di fatto però che questa percentuale non è molto elevata.
0: Ecco, ma quali sono i motivi secondo te?
1: Sai che non lo so nemmeno io, che me lo sono chiesta tante volte, proprio perché ho fatto questi anni di femminismo battagliero, ma non sono riuscita ad arrivare a una vera conclusione. Quello che ho notato negli ultimi anni è un grandissimo progresso nelle donne a livello tecnico proprio. Mentre prima le donne, soprattutto nell'arrampicata pura, non riuscivano ad esprimersi a questi livelli così alti. Guarda, negli ultimi 8-10 anni c'è stato un balzo in avanti sportivo che fa veramente piacere. Ma è un balzo di qualità, non è un balzo di quantità. Secondo me manca sempre una base più larga di donne sportive dalle quali potrebbe poi uscire una punta. Noi abbiamo una punta senza avere la base, in poche parole.
0: Certo, però tradizionalmente l'alpinismo viene visto come uno sport proprio strettamente maschile, se vuoi, e forse moltissime donne che magari hanno qualche curiosità o qualche interesse, però non hanno mai avuto la possibilità di praticarlo, di iniziare a praticarlo, così ne sono allontanate proprio da questa immagine. È vero che è così pesante, è vero che è così pericoloso?
1: Ma no, non è vero niente. E poi trovo che addirittura queste tradizioni, che una volta c'erano, è vero, ma oggi in fin dei conti per nostra fortuna se ne stanno andando. L'alpinismo, cioè, è una cosa bellissima che ha tra l'altro il pregio rispetto ad altre attività sportive di non essere codificato, e quindi si può fare a molti livelli, si può entrare a qualunque età, si può svilupparlo proprio secondo la predisposizione dell'individuo, secondo il tempo che uno vuol dedicare. Per cui anzi direi che si dovrebbe prestare pienamente a quello che sono le esigenze e i desideri anche delle donne. E invece devo dire che le donne si sono espresse al meglio proprio in questi ultimi anni nella parte che si sta codificando di più, cioè nell'arrampicata sportiva, e non nel grande alpinismo, diciamo, che in fondo lascerebbe loro molta più libertà di espressione. È strano, richiederebbe forse anche meno allenamento, mentre l'arrampicata sportiva richiede molto impegno e molto allenamento.
0: Ecco, spieghiamo che l'arrampicata sportiva è quella che si fa praticamente...
1: Un'arrampicata sportiva, ecco, diciamo che si fa non soltanto in montagna, anzi addirittura si fa quasi sempre, ecco, in quelle che una volta venivano chiamate palestre, insomma su pareti anche molto difficili, ma che non si trovano in alta montagna, che si trovano o in fondovalle, qualche volta addirittura in riva al mare, e di solito in media montagna, che hanno però dei passaggi su roccia che sono molto difficili, in cui si cerca di utilizzare soltanto gli appigli che la roccia proprio per sua natura presenta, e i chiodi e gli altri mezzi vengono usati soltanto per sicurezza.
0: Ecco, quella che si chiama la scalata a mani nude, insomma,
1: sì,
0: spesso, sì, impropriamente.
1: Impropriamente, perché in fin dei conti si scala quasi sempre a mani nude, deve fare molto freddo perché tu debba mettere i guanti, insomma. Ecco, e questo tipo però di arrampicata richiede un'ottima preparazione atletica e sportiva, richiede soprattutto un buon allenamento delle mani e delle braccia, di cui di solito le donne sono carenti, quindi se lo devono proprio fare. E vedi, le donne emergono in questo campo, mentre nell'alpinismo di tipo classico, sai, il grande alpinismo, anche l'alpinismo di spedizione, che invece fa perno piuttosto su altre qualità delle donne, che le donne hanno già da sempre in fin dei conti, che è una grossa resistenza di base alla fatica, e beh, lì di donne se ne trovano di meno.
0: Ecco, un'ultima domanda. Che cosa bisogna fare per essere in forma veramente? Cioè, tu che tipo di allenamenti fai, che tipo di alimentazione? Cioè, hai una vita molto regolata per poter avere anche i successi, le resistenze questa tua attività?
1: Sì, diciamo molto regolata sarebbe così una definizione eccessiva. Però io sono una persona che ha bisogno di molto movimento e rispetto questo mio bisogno. Per cui io faccio almeno un'ora di allenamento tutti i giorni, di allenamento non molto impegnativo, molto tirato, ma ho una bicicletta da corsa, vado in giro con quella, corro a piedi, ho degli ski roll per fare allenamento per lo sci di fondo, faccio ginnastica, faccio un po' di tutto perché mi piace il movimento e dopo averlo fatto mi sento molto bene e capisco proprio, ho questa sensazione interiore che solo attraverso il movimento fisico io posso acquistare un equilibrio che poi mi permette di esprimermi anche in altri campi. Ossia, io se devo scrivere un articolo ben fatto, prima devo andare a correre per un'ora e poi tic tac, in un'altra mezz'ora l'articolo mi esce.
0: Ti concentri meglio.
1: Molto meglio. Se invece mi metto subito a scrivere non viene fuori niente.
2: Silvia, il secondo documento che manderemo era relativo a un tuo intervento a Fahrenheit e parlavi del tuo libro Polvere nelle scarpe. Mi piacerebbe ascoltare oggi appunto qualcosa su questo tuo testo, proprio perché lì c'era l'idea del viaggio e poi noi faremo ben due puntate su Rigoni Stern in questo speciale della montagna e quindi in questo caso tu avevi la prefazione anche di Rigoni Stern e non so, volevo sapere qualcosa da te anche su Rigoni Stern, se lo conoscevi e comunque su questo libro Polvere nelle scarpe, quando è uscito e quindi dove appunto veniva fuori questa, la tua idea del viaggio, no? Di altre montagne eccetera.
3: Certo, io devo dire che per me quello che è stato un tournant, il giro di boa nella vita, è stata la spedizione in Patagonia del 67-68. Sono passati 50 anni e io mi riconosco ancora in quella scelta di vita in cui in quel momento io e gli altri quattro compagni triestini hanno detto noi andiamo, noi cambiamo vita, noi lasciamo tutto il mondo qua per questa avventura sulle montagne del mondo. E la Patagonia.
2: Ma perché, perché molliamo tutto? Cioè, nel senso, era previsto.
3: Era previsto di stare via tre mesi.
2: Ah, ecco.
3: Ecco, sì. e questo voleva dire mollare quello che erano le nostre abitudini, licenziarsi dal lavoro. Gino era militare in aeronautica, è andato via dall'aeronautica. Io avevo già questi lavori vaganti nell'edilizia, eccetera. Per me è stato forse anche più facile. Avevo qualche risparmio da parte, andava bene. Lino Candot che lavorava in Svezia ha mollato il lavoro in Svezia, che tanto la Svezia non gli piaceva tanto. Insomma, era stata una cosa in cui abbiamo deciso di cambiare la nostra vita in quel momento per la passione alpinistica, ma è stato un segnale che ci ha fatto cambiare la vita e a me l'ha fatta cambiare in modo profondo, perché io poi ho capito che in quel tipo di viaggio, in quel tipo di esperienza, la montagna diventava quasi una scusa per agire liberamente, per far qualcosa di propria scelta, però per poter vedere il mondo, per vivere, conoscere altri, ma in una forma pacifica, no? Girando così. Vabbè, per me è stato fondamentale, per quello io ho poi studiato geologia al posto di studiare medicina come avrei voluto, ed è stato un bene perché penso che non sarei stata un bravo medico, ma comunque tante decisioni sono poi venute da quel viaggio. Non solo, è venuto da quel viaggio poi successivamente ad altri viaggi per altre montagne del mondo che abbiamo cercato di fare, un legame con il territorio, e il territorio significa sempre anche gente, e da questo fatto di aver legato tutto l'insieme, innescato dalla passione alpinistica certamente, ma un contatto con la gente, con tutto, va bene, io continuo a tornare in Patagonia in altre forme, girando così, ma non mi interessa nemmeno più scalare una montagna in più. Io adesso sono appena tornata dalla Patagonia cilena, dopo 3 mesi in cui sono rimasta giù, a seguire delle cose di tipo culturale, a interessarmi di politica, di istruzione, ma di cose bellissime, e dico guarda che bello cosa mi ha aperto la passione alpinistica, perché senza la passione alpinistica io forse sarei stata uno dei tanti impiegati che piangono sulla propria sorte di vita piatta, eccetera eccetera.
2: Infatti, ecco. Senti,
3: ho conosciuto Rigoni Stern però, e
2: per ecco
3: questo sì, questo grazie in fin dei conti alla parte sportiva dell'alpinismo, perché io poi lì, per le rivendicazioni per le donne, io sono entrata a fare gare di sci di fondo, perché l'unica roba che io non è la tecnica ma è la grinta, diciamo così, diciamo che la testa tedesca originale forse è dentro lì. E allora mi sono impegnata in questo anche per aprire alcune cose che erano proibite alle donne, aprirle insieme ad altre donne, quindi sono entrata in questo giro del fondo femminile delle gare sci alpinistiche eccetera, girando per Asiago. Io ho conosciuto anche Mario Rigoni Stern, poi attraverso il fatto di essere insieme in una giuria al premio ITAS allora di letteratura di montagna a Trento, ecco, ci siamo avvicinati e ci siamo stati simpatici.

0: loro vita, insomma. E poi il fatto di essere anche lui in realtà di una regione di confine, per me il suo scritto più bello è poi quello di Tölle, perché in realtà la storia di Tölle è la storia di tutte le persone dei confini, insomma, ecco. E quindi io mi sono ritrovata bene in questo, e nel suo fatto di essere vicino alla natura anche da cacciatore, poi passato ad essere contro la caccia, ma va bene, io non sono nemmeno contro la caccia, a dire la verità, ecco, boh. Insomma, capisci, c'è tutto un giro con questo, che però l'alpinismo e le sue derivazioni mi hanno permesso di fare, perché guarda che anche il lavoro alla radio a me è saltato fuori, quando io non volevo, dopo il concorso vinto a Milano, non volevo andare, mi piaceva sì l'università, e devo dire la verità che quando poi all'Insubre mi hanno richiamato e mi hanno offerto questo corso prima di comunicazione scientifica e poi di storia della montagna, io l'ho preso al volo perché mi piace insegnare, mi piace tutta questa cosa, infatti l'ho fatto dal 2002 fino all'anno scorso, insomma. Sono rientrata in università, però alla radio sono entrata perché mi avevano intervistato sul mio libro Geologia per alpinisti, hanno detto ma lei non potrebbe fare, che qui abbiamo bisogno, e io ci sono balzata sopra dicendo con un po' di presunzione, che poi capisco non sono riuscita poi a farlo come avrei voluto, io la ricerca me la faccio io con i miei soldi, con le mie cose, perché sono capace di guadagnarli, e l'università a Milano tutti i giorni partendo alle 5:30 la mattina con il treno e tutto il casino della grande metropoli che non mi piace, io quello lo lascio perdere.
1: Senti.
0: Ho lavorato per 20 anni alla radio.
2: Abbiamo anche in linea Silvia Metzelten, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Autrice recente anche lei di Polvere nelle scarpe, storia di Patagonia, un libro con una prefazione di Mario Rigoni Stern pubblicato da Corbaccio. Silvia Metzelten, continuiamo a sviluppare l'idea poco fa accennata da Franco Lacecla, questa doppia valenza dell'esperienza del disagio, dell'esotico, che in qualche modo è inevitabile per poi riscoprire il proprio non esotico, il proprio familiare, la propria patria, e tuttavia c'è una sorta di paradosso, potremmo chiamarlo una specie di paradosso del turista, che è come conoscere quello che si va a conoscere, un territorio che per noi è nuovo, che per noi è estraneo, senza cambiare troppo l'oggetto stesso della nostra conoscenza, cioè chi viene dopo di noi, il turista che prende il nostro posto, troverà lo stesso ambiente che noi abbiamo trovato, oppure un ambiente che tutto sommato ormai è stato cambiato a misura del turista precedente? Cioè come salvaguardare quello che noi stessi ammiriamo e che andiamo a cercare perché è diverso dal nostro?
3: Questa è proprio una domanda difficile, anche perché chi scrive di viaggi, di turismo, di avventure, anche noi in particolare di alpinismo, sa che apre la strada agli altri. Però io direi che c'è una possibilità per vivere tutto questo, direi da viaggiatore piuttosto che da turista. Guardi, noi in Patagonia, dico noi, io e mio marito, siamo tornati 23 volte. Perché? Perché dopo aver fatto anche altri viaggi, aver attraversato il Sahara, essendo andati nel famoso Kashmir, avendo cercato di viaggiare anche via terra per tante volte anche in Asia, ci siamo resi conto che con la Patagonia, con questo angolo di Cile e di Argentina, noi potevamo penetrare in una realtà diversa, ma cercare di condividerla con la gente del posto. Ora, noi abbiamo imparato lo spagnolo, come lei diceva giustamente, riferendosi a Goethe. Effettivamente, se uno non prende degli altri contatti con la cultura della gente, forse avrà un rapporto diverso. Ecco, per noi la Patagonia, inizialmente alpinistica, è poi diventata una specie di forma di approfondimento, prima culturale, abbiamo cercato di imparare la lingua, bene o male, di poter approfondire una situazione sociale, anche politica in un certo senso, siamo entrati in contatto con la gente, veniamo invitati, insomma questo tipo di cose secondo me permette un viaggio che non sarà mai globalizzato, perché permetterà anche di mettere a fuoco bene le differenze, però ci fa essere più vicini da un punto di vista umano.

0: Silvestre e Ventulo.
1: Senti Silvia, volevo chiederti un'ultima cosa, sennò qua andiamo.
2: Se no, quale hai,
1: anche se tu sei velocissima, lo raddoppi il tempo dell'intervista, perché riesci a dire talmente tante cose bellissime. Allora, con Stefano Ardito, in una delle puntate precedenti, abbiamo parlato anche del boom turistico legato alla montagna, di come è cambiato il paesaggio. Lui poi fa anche si occupa anche di fotografie, quindi ha fatto delle fotografie anche in questo senso, no? Per far vedere questo boom turistico, eccetera. Ecco, volevo chiederti, quali sono, secondo te, qual è il problema più grosso legato all'ecologia della montagna oggi, magari in Italia, ma penso che non siano problemi solo italiani, no? Quelli del paesaggio, ecco.
2: Questi credo che siano problemi generali. In Patagonia sta succedendo lo stesso, ecco. Al finale del mondo succede la stessa cosa. L'invasione dei ciclisti, a me piace la bicicletta, ne intendiamo. però... questa invasione di ciclisti che vanno in giro con le bici, magari anche elettriche, giocando agli ecologisti senza pensare che c'è dentro una batteria che comunque forse inquina anche lei, eccetera, eccetera. Niente, noi abbiamo queste masse di persone che non sono, chiamiamole, acculturate. Queste masse vogliono di colpo avere quello, non dico di diventare tipo la ribellione delle masse di Ortega y Gasset, però... c'è qualche cosa in questo senso, questa massa di persone che si sposta e che per finire, non le singole persone, sono tutte persone come noi, sono individui, persone strarispettabili che valgono, io dico spesso, mille volte più di me nella loro vita privata, ma quando me le vedo in giro che si spostano con mezzi che forse non sarebbero per quei luoghi, di andare in giro necessariamente per un sentiero con una bici che tra l'altro vale 5.000 euro, se intendiamoci, super per fare gare, e forse non sa neanche bene dove sono perché vengono spostati a livello competizione da un posto all'altro, e tutto questo prende così posto perché la gente non ci riflette sopra. Sai, dopo uno dice, beh, qui forse non c'è più tanto da fare, qui sì, possiamo andare per divieti, che però per me sono di un'ambivalenza pazzesca, perché io sono libertaria e ho combattuto contro le chiusure delle montagne, la montagna è per tutti, la montagna è uno dei pochi posti dove ci si può conquistare qualche cosa senza che sia di soldi, che... si potrebbe fare tutto questo, ma è di un'ambivalenza pazzesca, perché io riconosco che ogni persona deve potersi muovere come vuole, e lì anch'io io vivo un conflitto nel dire chiuderei tutto soltanto per persone elette e la massa non la voglio vedere.
1: A proposito, ho letto questo articolo relativo al fatto che qualcuno ha iniziato, non so, adesso non so bene di chi è l'iniziativa, a ripulire le montagne oltre ad alta quota, no? Per esempio l'Everest, e lì sono venute fuori tonnellate di rifiuti, corpi. Adesso è difficile stabilire la veridicità degli articoli, però insomma è una cosa che colpisce. È vero che si stanno sciogliendo le nevi, quindi tirano fuori, però che oltre una certa altezza in cui ci arrivano appunto poche persone elette ci siano tutta questa immondizia, anche questo è strano, no?
2: È fatalmente l'evoluzione storica nella quale siamo dentro. Se noi comunque per ragioni mercantili noi promuoviamo eccessivamente delle facilitazioni di turismo che trasformano delle persone che dovevano essere viaggiatori in turisti di massa, questo è il risultato normale, perché adesso diciamolo la verità, tutto quello che in realtà anche noi facciamo per questi posti dicendo che così possono guadagnarci di più, guarda, io ci ho lavorato nella commissione per Luglia del CAI per anni, non ottenendo niente sulla libertà responsabile del poter andare in montagna, di montagne che non vanno affittate, perché in realtà tutto questo su queste montagne è nato per la promozione che ne è stata fatta, per la facilitazione di accesso, per i soldi che i grandi alpinisti ne hanno ricavato promuovendo queste cose con le sponsorizzazioni eccetera eccetera. Adesso fermala questa roba, se a tutti che non conoscono le montagne di casa gli si dice che per essere un po' così conosciuti qualcuno devono fare la spedizione anche loro al campo base dell'Everest, E vabbè, cioè, facciamo guadagnare qualcuno, sì, qualcuno ci guadagna anche, molto di più le agenzie turistiche straniere che non la gente del posto. Però
1: ma che fanno? Lasciano tutto il campo base così? Perché riemergono tutte le lattine? Cioè, a Roma c'è il Monte dei Goci, no?
2: Così, perché tu prova un po' a vendere 15 giorni all'Everest, tutto compreso, escluse le bevande, eccetera, eccetera. Ecco, e poi gli dici anche che però devono pagare un bel po' di soldi, perché devono guadagnarci in tanti, e che in questo viaggio di 15 giorni loro devono anche portarsi indietro i loro rifiuti, le loro scovazze, che va bene, dici, e questi qua dopo non ci vanno più. E allora se noi vogliamo quel turismo di massa lì, allora dobbiamo lasciar perdere tutta questa roba. Adesso ci rendiamo conto, oddio, che è successo un disastro, adesso che cosa facciamo con questi qui? Non lo sappiamo, ci è scappato di mano, non lo sanno i politici, non lo sa l'economia, salvo qualcuno della grande finanza che sa come tirare i fili, e adesso siamo lì che, boh, cosa facciamo? Gli facciamo raccogliere i rifiuti? Sì, però siamo andati anche noi a mettere la piramide della ricerca all'Everest, e questi qua della ricerca non è che vadano soltanto al gabinetto, che è una roba super biodegradabile, diciamo, se si fa con un minimo di intelligenza, ed è per quello che io ho insistito per anni che noi dobbiamo portare a quella gente non i soldi ma l'acqua potabile e le fognature, va bene, altro che tecnologia moderna, prima di tutto acqua potabile, fognature, quel tipo di cose, ma quello non rende al momento, quindi non fa guadagnare i voli, non fa guadagnare le agenzie turistiche, e siamo puramente mercantili. E il mondo mercantile ha anche delle cose buone, non lo nego, però ha questi risvolti. Come li blocchiamo? Come blocchiamo questa gente che non vada più in giro in questa forma? Con l'educazione va bene, ma ci vuole tempo, forse siamo anche un pochino indietro. Se poi arriverà davvero una guerra drammatica, che a questo mondo sarà generalizzata, totale, ecco, speriamo di no.
1: Però già c'è. Sostanzialmente.
2: Allora, cosa si fa? Si pongono divieti a
1: C'è la guerra del quotidiano, no? Ormai è... c'è la guerra. Allora, Silvia Metzleten, proprio un'ultimissima, perché siamo a ben 27 minuti. Allora, Silvia Metzleten, appunto, a te non piace nessuna definizione, eccetera. Silvia Metzleten, antropologa della montagna?
2: Ma no, non è vero, perché a me piace tutto, mi piace anche il mare, se fossi nata al mare sarei andata per mare.
1: No, stavo scherzando, l'ho detto in maniera provocatoria. Senti Silvia, allora io ti ringrazio.
2: Io sono io e basta.
1: Esatto.
2: Rimango alpinista, ecco, mentre Bianca sosteneva, no, proprio quasi per vittimismo, nichilismo, eccetera, no, io non sono alpinista. Io rimango alpinista, ecco, diciamo, perché ai miei sogni non ho rinunciato, ma sono sogni essenzialmente di avventura e di avventura condivisa. Ecco, condivisa tra donne, perché mi sembra importante e molto bello, perché le poche donne che praticano di solito con me si trovano meglio, mi trovo meglio io con loro, ma aperta agli uomini, aperta a tutti, insomma. Ecco, io credo che anche oggi, con gli anni che passano, penso di poter andare avanti con questo. Sai che quando avevamo fondato nel 1968 quel gruppo internazionale di donne alpiniste, non era di esclusione per gli uomini. Gli uomini potevano partecipare a patto che le loro compagne li ritenessero degni. Ed è stato fondamentale, perché noi abbiamo vissuto, io con la mia coppia, ma anche altre coppie di alpinisti, delle bellissime coppie di alpinisti che andavano in giro insieme e che hanno forse potuto dimostrare a un piccolo intorno loro che si può andare d'accordo, che si può essere complementari nel senso individuale, non nel senso indicato dalla società, tu sei maschio, tu sei femmina. Siamo due individui diversi, uomo e donna anche, che si vogliono bene, ed è molto bello potersi voler bene anche in montagna in questo, e condividere una parte bellissima. Questo però dipende da noi donne, di dire l'uomo che vogliamo deve essere come lo pensiamo noi, non più come gli uomini pensavano che le donne dovessero essere per loro. Non schiavo, ma compagno.

State ascoltando Rai Radio Tech & Tech. Scritto e diretto da Giovanni Fago, Il tempo libero del commissario Ferro si colloca nella consuetudine mattutina di Radio 2 degli anni 90 dell'originale radiofonico. In particolare va in onda nel 1996 in 25 puntate. Giulio Ferro, in pensione da un anno, vedovo, legato alla sua vecchia casa che affaccia sul porto e sui tetti dei Carrugi, amante della bella letteratura, appassionato di Friedrich Dürrenmatt e dell'opera lirica, cuoco provetto, ha un bellissimo legame col nipote Giulietto e con la figlia Anna, che lo spinge a scrivere un romanzo poliziesco sui casi irrisolti. Ma soprattutto Giulio Ferro è e sarà poliziotto per tutta la vita. Quanto vi riproponiamo racconta proprio di un vecchio caso, solo in parte risolto, che il commissario Ferro, interpretato magistralmente da Omero Antonutti, torna a studiare con l'aiuto dello storico amico Santini, archivista capo della Questura, a cui dà voce uno straordinario Armando Bandini.

0: Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. Quindicesima puntata.
1: Buongiorno, sorella. Sono Guido Orsi Morelli. Ho un appuntamento con il professor Parisio.
2: Buongiorno. Un attimo che lo avverto.
1: Sì.
2: C'è il signor Orsi Morelli per il professor Parisio. Bene. Il professore l'aspetta. Secondo piano. Immunologia.
1: Buongiorno, professore.
3: Buongiorno, Guido. Permette che la chiami così?
1: Ma certo.
3: Suo padre ed io siamo stati compagni di scuola.
1: Me l'ha detto.
3: Vedo che ha portato tutta la documentazione. La esamineremo dopo. Ora venga, si accomodi e mi racconti con calma quando e come è cominciata la sua avventura.
1: Professore, lei sa che le malattie sono soltanto un segnale visibile di qualcosa che all'interno si deteriora e si distrugge. E per me questo processo è cominciato molti anni fa.
3: Molte malattie hanno questa fisionomia. Ora però io vorrei sapere qualcosa sul segnale visibile e analizzarlo. Più avanti sarà necessario ripercorrere la strada retrosa e cercare le cause profonde del disagio, ma per questo c'è chi può farlo meglio di me. Mi dica, quali sono stati i primi sintomi evidenti che lei ha avvertito?
1: Quasi un anno fa. Mi trovavo negli Stati Uniti, dove risiedo abitualmente. Ho avuto una banale influenza, ma molto persistente, con tosse e una febbre che non riusciva a scendere. Allora ho consultato un medico che mi ha ordinato delle analisi. Ho fatto anche delle radiografie.
3: Si può rivestire, Guido. Da domani inizieremo una serie di analisi e di esami diagnostici. Alcuni lei già li conosce, altri sono più recenti e prevedono tecniche sofisticate. Dovrà avere un po' di pazienza, ma è necessario per stabilire una terapia mirata. La esorto ad avere fiducia perché la sua situazione è recuperabile.
1: Professore, vorrei fare un patto con lei. La prego di non crearmi inutili illusioni. Conosco questa malattia e sono preparato ad ogni evenienza.
3: Ammiro il suo coraggio e quindi voglio essere sincero. Stando ai dati della sua cartella e alla visita che abbiamo appena fatta, la sua situazione è seria, ma non la ritengo affatto disperata. Se lei collaborerà con noi, vi sono buone possibilità di una soluzione positiva o comunque di un sostanziale rallentamento della patologia. La terapia medica si affiancherà ad una terapia di supporto psicologico che può dare giovamento al quadro generale. Abbiamo con noi una dottoressa molto in gamba. Domani la conoscerà e sono certo che andrà d'accordo con lei. Anna l'aiuterà ad affrontare quelle che lei ha giustamente chiamato le cause remote della sua malattia visibile.
1: Sono a sua disposizione.
3: Per qualche giorno dovrà essere nostro ospite fisso, diciamo. In seguito verrà periodicamente e potrà quindi risiedere nella sua casa di campagna. Suo padre me lo ha accennato. Mi sembra un'ottima scelta. Il silenzio e l'aria pulita non potranno che giovare al suo stato.
1: Allora grazie, professore. A domani.

0: Prego, commissario. L'avvocato Verri viene subito.
1: Grazie, signorina. Commissario Ferro.
2: Molto lieto di conoscerla.
1: Il piacere è mio, avvocato.
2: Ho ricevuto il suo fax e ho già fatto fare qualche ricerca.
1: Voglio intanto scusarmi per il disturbo. Credo che non sia frequente per lei ricevere richieste a proposito di vicende avvenute tanti anni fa, quando lei portava ancora i calzoni corti.
2: Oh, questo è vero, commissario. Ma vedi, il nostro studio vanta una storia che si avvicina al secolo. Inoltre mio padre e l'avvocato Minniti sono stati soci per tutta la loro vita, come fratelli.
1: Quindi lei ha respirato polvere di codici fin da ragazzo.
2: Proprio così.
1: Venendo al nostro problema, le dico subito, forse con ingenuità, che io vorrei far luce e, se possibile, giustizia su un caso che mi sembra non abbia avuto la sua vera soluzione.
2: Capisco bene il suo slancio. Ho letto con attenzione i suoi appunti sulla situazione processuale.
1: Deve scusare la mia approssimazione nel consultare gli atti, ma non sono molto avvezzo ad orientarmi in quella giungla.
2: No, lei è stato anche troppo bravo, commissario. Lo studio mi ha potuto anche preparare un promemoria.
1: Scusi la domanda brutale. Lei ritiene che sarebbe possibile riaprire il processo o mi considera un velleitario?
2: Tutto è possibile in presenza di condizioni obiettivamente nuove e con riscontri probatori inediti. Si tratta comunque di un passo difficile che va studiato con attenzione. Da quello che posso capire dal promemoria, la difesa di questo imputato, Mario Flores, è stata un'impresa ardua anche per un avvocato del calibro del compianto Minniti. Da queste prime informazioni vedo che il principale ostacolo alla difesa è stato lo stesso Flores.
1: Lei ha centrato il problema. È proprio questo elemento ha determinato la mia curiosità. Perché, secondo lei, ha adottato questo comportamento?
2: Vede, il punto cruciale mi sembra la mancata conferma dell'alibi da parte del testimone Bellini.
1: Infatti, lui ha giocato questa carta estrema, forse con riluttanza, per salvare la sua posizione. Quando si è visto smentito, ha avuto un crollo psicologico. Ha perso ogni speranza, ogni residua fiducia e si è rassegnato alla sua sorte.
2: Questo deve aver influito negativamente sui giudici, che erano già piuttosto irritati da precedenti atteggiamenti del Flores.
1: Avvocato, non vorrei costringerla a ristudiare a fondo gli atti di un processo così lontano. Credo che l'unica cosa concreta sarebbe quella di ottenere una nuova testimonianza dell'ingegner Bellini su quell'ali.
2: Ma lei crede che sia facile oggi, dopo più di 30 anni, andare da un signore, e trattandosi di Bellini neanche un signore qualsiasi, e convincerlo a modificare una sua precedente versione, ammesso che sia stata reticente o falsa, per riaprire un processo che provocherebbe inoltre un notevole scandalo?
1: C'è di mezzo il destino di un uomo in carcere, che potrebbe risultare innocente.
2: Purtroppo il suo destino si è già compiuto e Flores ha contribuito notevolmente ad attuarlo. Chissà quale oscuro sconvolgimento ha determinato la sua condotta. Comunque, detto questo, non intendo scoraggiarla, commissario. Voglio solo sottolineare le difficoltà della sua impresa.
1: Avvocato, se necessario sono disposto io stesso a parlare con l'ingegner Bellini.
2: Ma è un'eventualità che non escludo. Mi ci faccia riflettere un po'. Certo, se lei ottenesse questa dichiarazione, la riapertura del processo sarebbe, sì, un evento possibile.
1: C'è un'altra cosa, un aspetto pratico. Il pagamento della sua parcella sarebbe a carico di...
2: Aspetti, commissario, aspetti. Non precorra i tempi. E poi lei sa che ci sono alcuni casi giudiziari clamorosi per i quali uno studio decide di rischiare.
1: Un gesto molto generoso da parte sua.
2: Diciamo un eccesso di correttezza professionale. Lei ora mi dia qualche giorno per approfondire notizie e per studiare una strategia. Dopodiché ci incontreremo ancora. Magari proverò a fare un primo sondaggio con quella persona, se non altro per tastare il terreno e sentire se la sua memoria è ancora sveglia. Altrimenti studieremo un altro sistema e scenderà in campo lei.
1: La ringrazio, avvocato, e speriamo che la fortuna ci assista.
3: Caro colonnello Neri, l'aspettavo.
4: Commissario, ho qualche notizia per lei.
3: Bene, si accomodi.
4: Ha saputo dell'altra sera?
3: No, che cosa?
4: Molto bene. No, mi scusi, non è per lei. Ma vuol dire che la consegna del silenzio ha funzionato. Abbiamo condotto una piccola operazione notturna e avevo dato ordini tassativi di silenzio stampa e di bocche cucite con chiunque. Abbiamo preso 3 uomini e un bel carico di polvere bianca.
3: Benissimo. E dove?
4: Verso Zoagli, una zona poco frequentata. Dopo la sua segnalazione avevamo intensificato il pattugliamento lungo la costa di Levante, più o meno nel raggio della località che lei ci aveva indicato. E l'altra sera abbiamo fatto centro. Oh, niente ancora di decisivo, ma speriamo di aver afferrato il bandolo.
3: E come immaginavo, la merce veniva via mare.
4: Sì. Abbiamo intercettato uno yacht, un 2 alberi piuttosto grande e con l'aria molto innocente, a parecchie miglia dalla costa. Lo abbiamo tenuto d'occhio da lontano. Abbiamo visto che si dirigeva verso una cala privata, un porticciolo di non facile accesso a quel tipo di barca. Avevamo una pattuglia a terra lungo la statale, in contatto radio con la nostra motovedetta, per fornire le coordinate dell'approdo. Infatti, quando erano in procinto di attraccare, ci siamo fatti vivi con un bel baccano, luci abbaglianti e megafoni. Non se l'aspettavano e gli sono saltati i nervi.
3: Hanno sparato?
4: No, ma cercando di scappare ci sono venuti addosso. Un vero speronamento, involontario, credo. Uno di loro è caduto in acqua e lo abbiamo ripescato dopo un po'.
3: Fantastico. E lo yacht che bandiera batteva? Panama, suppongo.
4: Infatti. Lo abbiamo rimorchiato alla nostra base con molta cautela e ricoverato in una darsena chiusa, alla prua Malconcia.
3: Benissimo. E i 3? Chi sono? Gente già schedata?
4: Da noi no. Documenti apparentemente puliti. Si tratta di un marinaio greco, un motorista monzo siciliano e il capo combricola con un passaporto libanese ma che parla bene l'italiano. La barca è intestata ad una società colombiana.
3: Ah.
4: Il libanese ha detto che l'aveva infitto per una crociera. È lui che ha fatto il bagno fuori programma.
3: Adesso li avete voi sotto chiave?
4: Sì, e sono a sua disposizione. Il libanese è in infermeria, ma solo con qualche contusione.
3: Pensa che sia solo caduto o che volesse svignarsela a nuoto?
4: Forse tutte e due le cose.
3: E a terra chi c'era?
4: Qualcuno con una macchina, una tipo bianca, che ha fatto in tempo a svignarsela proprio quando arrivava alla volante. La purtroppo ce l'hanno fatta.
3: Quindi ora i compari sapranno già tutto?
4: Beh, il carico era certamente atteso e quindi l'avrebbero saputo in ogni caso.
3: Ma quelle poche ore di tempo ci avrebbero dato un piccolo vantaggio. Comunque, è già un successo. Abbiamo in mano un bel po' di filo, come ha detto lei. E il carico?
4: 60 chili. Ma tutta roba purissima, qualità extra.
3: Uh-huh.
4: Un bel mucchio di miliardi.
3: E secondo me si tratta di un carico periodico, un commercio in grande stile.
4: Magari utilizzando diversi sistemi.
3: Sì, ma quello via mare doveva essere il preferito perché è il più sicuro. Non si può pattugliare tutto il Mediterraneo. Ci voleva un colpo di fortuna.
4: Quello per ora lo abbiamo avuto.
3: Li ha già interrogati?
4: In modo sommario. Il libanese ha detto che non sa nulla del carico. Lo avevano pregato di portare delle scatole e lui aveva fatto il piacere.
3: Crede di avere a che fare con degli imbecilli. E gli altri?
4: Il greco dice di parlare solo greco e qualche parola d'inglese. Quel siciliano parla un dialetto che è peggio del turco. Secondo me sono tutti ben istruiti sul da fare.
3: Il che mi conferma nella convinzione che il traffico va avanti da un bel po' di tempo e con metodi industriali.
4: E adesso viene il difficile. Capire come riescono a stoccare la merce e poi metterla in circolazione. Devono avere qualche rifugio ben mimetizzato.
3: Io qualche idea già ce l'ho. Quando posso venire ad interrogare i 3 fermati?
4: Quando vuole. Sono nella caserma di Nervi.
3: Allora verrò nel pomeriggio. Bisognerà sapere il massimo delle informazioni prima che i complici possano correre ai ripari. Le ricerche di quello sfuggito hanno dato qualche esito?
4: Finora niente.
3: Bene, colonnello. Congratulazioni per l'operazione e ci vediamo dopo.
4: Arrivederci, commissario.

Questa è la segreteria telefonica di Giulio Ferro. Sono uscito, ma rientrerò presto. Se lasciate un messaggio sarete richiamati. Parlate dopo il segnale. Grazie.

0: Ciao Giulio, sono Roccagli. Ho qualche notizia da darti, richiamami in ufficio appena puoi. Grazie.
1: Commissario, un fonogramma della stradale.
0: Oh, grazie. Rinvenuta in località Valpolcevera auto Fiat Tipo, targata Cuneo 654890, completamente bruciata. Numero di targa illeggibile, identificazione ottenuta tramite numero di telaio. L'auto è di proprietà della società Impexar, con sede in Genova, via 20 settembre 144, seguono indagini. Ecco fatto. Ci hanno dato il segnale di ricevuto. Roncagli?
2: Ugo, sono Giulio.
0: Oh, Giulio, grosse novità. Hai messo i piedi in un formicaio? Abbiamo preso uno yacht carico di polverina e tre compari.
2: Magnifico.
0: E non è finito. Ti ricordi quella macchina che avevi individuato, quella tipo bianca targata Cuneo?
2: Certo che me la ricordo.
0: L'ha trovata la stradale bruciata in Valpolcevera. Era l'auto che aspettava lo sbarco della merce e che era sfuggita alla volante.
2: Ottimo. Purtroppo anch'io ho qualche notizia a proposito di macchine. Sono rientrato da Milano in treno e ho trovato la mia macchina con tutti e quattro i copertoni bucati. Che ne dici?
0: Accidenti, Giulio. Questo è un avvertimento in piena regola.

Abbiamo trasmesso la 15ª puntata de Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, professor Achille Parisio, Alessandro Quasimodo, avvocato Verri, Fulvio Ricciardi, colonnello Neri, Riccardo Pradella, segretaria, avvocato Verri, Anna Canzi, infermiera, Franca Mantelli. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

Il tempo libero del commissario Ferro. Originale radiofonico in 25 puntate, scritto e diretto da Giovanni Fago. 16ª puntata.

0: Oh, Giulio, scusami se ti ho fatto aspettare, ma sono andato alla caserma della finanza per quell'interrogatorio.
1: Non preoccuparti, io non ho fretta.
0: Raccontami bene quello che ti è successo.
1: È molto semplice. Al ritorno da Milano ho trovato l'auto parcheggiata al solito posto, ma con tutte e quattro le gomme squarciate.
0: È chiaramente un'intimidazione, hai qualche idea?
1: No, nessuna idea precisa. Ci sono varie persone che potrebbero averlo fatto, però credo che non sia a causa di quello che sto facendo io, ma per quello che stai facendo tu.
0: E loro pensano che sei tu a fare ciò che faccio io.
1: Sembra un gioco di parole, ma credo che sia così.
0: Questo vuol dire che abbiamo toccato il vespaio. Solo che ora sono preoccupato per la tua incolumità.
1: Ci sono abituato. Dimmi piuttosto, che cosa hai ricavato dall'interrogatorio?
0: Non molto. Il titolare dello yacht, un libanese, insiste nella sua versione. Gli hanno dato dei pacchi da portare e lui li ha portati. Pare che dovesse consegnarli a un tale che l'avrebbe atteso al porticciolo.
1: E che lui naturalmente non conosce?
0: Naturalmente. Si sarebbe fatto riconoscere con una parola d'ordine. Donatello.
1: Un grande scultore del Rinascimento. Siamo nel campo della storia dell'arte. È già qualcosa.
0: No, la deduzione è lineare, ma non è sufficiente ad incastrare nessuno.
1: Comunque lo fai restare al fresco.
0: Questo è certo. Portavano droga e non certo per consumo personale. 60 kg di cocaina è della migliore.
1: Naturalmente non conosceva neanche quello che gli ha dato i pacchi.
0: Ovvio. Dice che l'ha imbarcata a Cipro. Un sistema comune. Gli avranno dato un bel po' di soldi e...
1: Ma il resto avrebbe dovuto prenderlo alla consegna.
0: E invece ha trovato la finanza.
1: Secondo me la roba non sarebbe rimasta a lungo in Italia.
0: Lo penso anch'io. Tra l'altro, il porticciolo dove dovevano attraccare appartiene a una specie di villetta abbandonata, un rudere praticamente. Lo abbiamo perquisito sopra e sotto, ma non abbiamo trovato niente di sospetto. Doveva essere una tappa di transito.
1: A chi appartiene?
0: Non siamo ancora riusciti a risalire al proprietario, se mai ce n'è uno. Sembra un posto abbandonato da anni.
1: Cosa intendi fare ora?
0: Aspettare la prossima mossa e nel frattempo cercare con cautela nella rete che abbiamo gettato. Parliamo del tuo incidente ora.
1: La cosa può essere collegata. Io non sono più andato a Magnasco, ma evidentemente qualcuno è venuto a sapere chi era la persona che cercava il custode della villa.
0: Avranno pensato che stavi facendo una ricognizione nella zona con la scusa della coltivazione delle rose. Pensi che il vecchio custode sia persona affidabile?
1: Penso proprio di sì. Fu licenziato dal suo padrone, il professor Orsi Morelli, molti anni fa e ora vive a Casale Monferrato su una sedia a rotelle. Non mi sembra uno che possa fare molto.
0: Forse sono risaliti a te attraverso lui.
1: Questo è possibile. Ma io sono andato a trovarlo una sola volta e non abbiamo praticamente parlato di nulla. Non gli ho neanche detto le vere ragioni della mia ricerca.
0: Comunque è meglio che tu stia tranquillo per un po'.
1: Ma io sono sempre tranquillo. Mi sto occupando di tutt'altra cosa e le mie ricerche si sono spostate altrove.
0: Ah, come? Non cerchi più il tuo assassino?
1: Sì, ma il bandolo della matassa sembra che oscilli da un delitto all'altro. È un vero rompicapo.
0: Oh, cominci a pensare che certi casi rimangono insoluti non per incapacità degli inquirenti, ma per la loro oggettiva complicazione.
1: Questo no. Sono sempre del parere che delle indagini attente, accurate, condotte con lucida razionalità, senza tralasciare nessun elemento, fosse anche il più piccolo, portano necessariamente a qualche risultato. Quando c'è un delitto, c'è anche un assassino vero, in carne ed ossa. E lo si può trovare anche dopo 30 anni.
2: Ispettore Burns, credevo che a Londra il traffico fosse meno caotico.
3: Ormai le grandi città sono tutte simili. Dipende solo dall'efficienza delle amministrazioni municipali.
2: A Genova non si circola più.
3: Genova è una struttura difficile. È aggrappata alle colline e tutto converge verso il porto e il mare. E poi il centro storico fatto di vicoli e stradine intricate.
2: Vedo che la conosce bene, così come conosce bene l'italiano. Come l'ha imparato?
3: Un po' per passione e un po' per lavoro. Mi piace conoscere le lingue straniere, cosa che non è molto frequente tra i miei connazionali, devo ammettere.
2: Perché voi avete la fortuna di parlare una lingua che è conosciuta dappertutto.
3: E poi mi sono sempre occupato di opere d'arte, dal punto di vista delle indagini di polizia, ma anche per piacere personale. E quando si parla di opere d'arte, si parla d'Italia.
2: Peccato che stia andando tutto in malora.
3: Qui lei ha ragione, purtroppo. Forse dipende dal fatto che voi italiani ne avete troppe. Un Tiziano in più o in meno, un sarcofago o una chiesina romanica in qualche paesino sperduto, frammenti di colonne o tele del Rinascimento, magari nascoste in magazzini o abbandonate in cortile, e quindi non ve ne curate abbastanza.
2: Vorrei fare una proposta alla comunità europea. Affidare la gestione e l'amministrazione del nostro patrimonio artistico e ambientale ad esperti stranieri, inglesi, francesi, persino tedeschi, riconoscendo loro una congrua percentuale sui ricavi.
3: Non è affatto una cattiva idea. Non mi dispiacerebbe, andando in pensione, diventare custode di qualche museo, anche piccolo, o di una zona archeologica. Spero che la sua idea venga accolta. Comunque, le opere d'arte italiane girano anche qui, come in tutto il mondo. Stiamo andando proprio ad un'importante casa londinese di aste, dove in catalogo c'è una percentuale molto elevata di opere d'arte italiane. È proprio in questo ambiente che io ho sentito nominare il suo uomo, la persona di cui mi ha parlato ieri, il commendatore Orsi Morelli.
2: Calli mi aveva detto che lei era un esperto del settore.
3: Sono più di 20 anni che mi occupo del traffico di opere d'arte per Scotland Yard. E naturalmente l'Italia fa la parte del leone. È un settore molto interessante. Si ha a che fare con criminali di vario tipo, da persone in guanti bianchi e credenziali di tutto rispetto, a gente feroce e senza scrupoli. Il commercio delle opere d'arte può celare i più diversi traffici, dal riciclaggio di denaro al traffico d'armi, dalla droga alle falsificazioni, con delle strategie molto sofisticate. Spesso, seguendo una tela, una scultura, un pezzo di arredamento, si finisce per trovare tutte altre cose.
2: Potremmo addirittura incontrare il nostro uomo.
3: Oggi lo ritengo improbabile, ma vedrà dei suoi colleghi. Penso che si divertirà.

0: Pronto?
1: Carla.
0: Chi parla?
1: Indovina.
0: Guido, sei tu. Quando sei arrivato?
1: Da poco. Hai visto che sono stato puntuale stavolta?
0: È vero. Vieni subito qua.
1: No, Carla. Vorrei che mi accompagnassi.
0: Dove?
1: A Magnasco.
0: A Magnasco adesso?
1: Sì, adesso. Insomma, tra poco. Dopo tanti anni non voglio venire a casa tua come un ospite invitato a cena.
0: Ma non c'è nessuno.
1: Ma non importa. Voglio andare con te a rivedere il Poggio dei Tigli, dove siamo stati bambini.
0: Va bene, Guido. Se vuoi verrò con te.
1: Passo a prenderti fra un'ora e mezza. Ti aspetto sotto il portone.
0: Potresti almeno salire un attimo.
1: No, te l'ho detto. Voglio rivederti come se non fosse passato tutto questo tempo.
0: Va bene, allora mi troverò giù.
1: Brava, Carla. A più tardi. Ah, Carla.
0: Sì?
1: Ti voglio bene.
2: Vede, ispettore, quasi nessuno dei presenti è personalmente interessato a possedere l'oggetto che sta per comprare. Ci sono naturalmente i collezionisti privati e qualche intenditore outsider, ma la maggior parte sono i professionisti, mercanti, mediatori, avvocati, prestanome, e i pezzi migliori finiscono quasi sempre nelle loro mani.
3: Orsi Morelli rientra nella categoria dei professionisti, quindi...
2: Certamente, anche se a volte conduce affari per suo conto, per la sua collezione privata.
3: Il problema è scoprire per conto di chi lavorano i professionisti.
2: Quella è una prima difficoltà, ma non sempre insuperabile. Il vero problema è capire quale giro di capitali, che tipo di denaro sta dietro quegli acquisti.
3: Mm-hmm.
2: Vede, oggi si compra e si vende un sacco di merce, per così dire, scottante o proibita. E il difficile è pagarla.
3: Le vecchie lavanderie di denaro esistono ancora. Casinò, banche compiacenti finanziari.
2: Questo sì, ma è sempre più costoso ripulire i capitali denaro contro denaro, perché gli interessi sono sempre più alti.
3: Allora ci si orienta su merce contro merce, e quindi sul mercato dell'arte.
2: Appunto. Ma ci vogliono persone competenti, altrimenti si rischia di pagare cara una crosta o un falso abilmente imitato.
3: E qui entrano in campo i professionisti.
2: Appunto. Veri professionisti, critici, storici dell'arte, antiquari collezionisti che conoscono i gusti del cliente e il valore dell'investimento, anche in vista di future vendite a terzi. Maneggiano miliardi. Adesso, per esempio, si sta abbattendo un quadro. Mi sembra una scuola italiana del Cinquecento.
3: Sì, vedo qui dal catalogo che si tratta di una bottega di Lorenzo Lotto.
2: Anni fa questi quadri avevano un mercato scarso da amatori e si poteva acquistare a prezzi ancora accessibili, 8 o 10 mila sterline.
3: Cioè 20-25 milioni?
2: Più o meno. Adesso, se vedi il prezzo di base, è più di 10 volte superiore, 100 mila sterline.
3: E sembra stia salendo. Con calma ma implacabilmente.
2: Vede, sono in tre. Due professionisti e un privato. Forse un collezionista, un appassionato. E che tra un po' temo sarà costretto a dichiarare forfè. I due stanno facendo il gioco al rialzo. Evidentemente il quadro è considerato un buon investimento.
3: Il privato fa in parte il loro gioco tutte le volte che rilancia.
2: Sì, in parte. Ma devono anche tenerlo d'occhio. Se è un tipo cocciuto, può rompere loro le uova nel paniere.
3: Potrebbe essere anche uno che conosce il gioco e conta di rivendere poi al miglior offerente.
2: Ma anche questo è possibile.
3: Mm-hmm.
2: Vedo che hai capito subito il meccanismo. Ecco, il privato tace da un paio di battute. Forse è spaventato dal prezzo. Sono restati i due professionisti.
3: Vediamo chi è il più interessato.
2: È il più potente. Ha visto? Siamo saliti già a 250.000 sterline. È ancora un prezzo di mercato un po' alto, ma realizzabile. Ma andranno ancora più su.
3: E lo stesso può avvenire per oggetti e pezzi d'antiquariato.
2: A volte per l'agenteria si raggiungono cifre da capogiro. Ma si tratta di pezzi firmati, di grande valore.
3: E la scultura?
2: Da qualche tempo sta andando molto forte, con prezzi altissimi. Ma lì c'è maggior pericolo di falsificazione, specie negli ultimi tempi. Ha visto? Sembrava che la gara non avesse più storie e adesso ecco il colpo di scena.
3: Il collezionista privato si è rimesso in gioco e ha rilanciato.
2: Adesso i professionisti lo lasceranno solo e lo costringeranno ad acquistare ad una cifra troppo alta per lui. Poi forse gli ricompreranno il quadro.
3: Infatti, 300.000 sterline, uno, due, tre. Aggiudicato.
2: Capisce? Quasi 750 milioni per un dipinto di scuola che, detto tra noi, non mi sembra neanche un capolavoro.
3: Senta, Barnes, e se il compratore privato fosse un professionista abilmente mascherato?
2: Perché no? Anche questo potrebbe accadere. È un po' la categoria di cui fa parte il suo amico, il professor Orsi Morelli, l'uomo a due facce. Negli ultimi tempi anche lui si è specializzato in pezzi di scultura.
3: Adesso resterebbe da scoprire la committenza.
2: Quello non sarà facile, glielo garantisco.

Abbiamo trasmesso la 16ª puntata di Il tempo libero del commissario Ferro, originale radiofonico in 25 puntate di Giovanni Fago. Personaggi ed interpreti: Giulio Ferro, Omero Antonutti, Carla Perasso, Laura Marinoni, Ugo Roncagli, Luigi Di Berti, Finardi, Brizio Montinaro, Guido Orsi Morelli, Flavio Arras, ispettore Barnes di Scotland Yard, Daniel Richard. Coordinamento di Gabriella Pellini. Tecnico del suono, Bianca Maria Bezzeccheri. Assistente alla regia, Donato Rivetta. Regia di Giovanni Fago. Il programma è stato realizzato negli studi del Centro di Produzione di Milano.

adesso che sei il garzone del droghiere e con le mance in tasca sei un signore, a questo punto puoi aspirare a tanto anche a lei. Sua madre, quella strega, è sempre uguale, con gli occhi d'assassina così venale, diventerà finalmente un po' cordiale.

0: State ascoltando Radio Tech & Tech.
1: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
2: .19 e 72 all'Università di Città del Messico nei 200 metri. Così Pietro Paolo Mennea, dal settembre 1979 per ben 17 anni, è rimasto nella storia degli uomini più veloci del mondo. Di primati, la Freccia del Sud, come è stato soprannominato, ne ha fatti anche sui 100 metri e nella staffetta. Ma la sua carriera non si è svolta solo sulle piste, perché si è distinto anche come avvocato, insegnante di educazione fisica, eurodeputato e commercialista. E nel suo palmarès, oltre al ricco medagliere nella velocità, ha annoverato 4 lauree, la prima in scienze politiche su consiglio di Aldo Moro, una seconda in giurisprudenza, poi un'altra in scienze motorie e sportive ed infine in lettere. Nella sua carriera agonistica Mennea ha vestito anche i colori dell'aeronautica militare e per ricordarne le sue imprese sportive abbiamo chiesto aiuto ad un altro campione, ancora in attività, che corre con la maglia dell'arma azzurra. Si tratta di Andrew Curtis Howe, velocista e lunghista italiano di origine statunitense. Incontriamo Andrew tra il rombo degli aerei e delle frecce tricolori nell'hangar della base di Vigna di Valle, vicino Roma, sede del centro sportivo e del Museo dell'Aeronautica Militare. Allora Andrew, sono tanti 17 anni di primato per un record di velocità come quello di Mennea?
3: Beh sì, sono molti. Tutti questi anni fanno capire bene magari a ragazzi che non conoscevano bene Mennea quanto era realmente forte fare 19,72. Diciamo che ancora ad oggi fare 19,72 vuol dire, cioè, vinci le Olimpiadi, cioè non è che è così. È ancora il record europeo, ancora ad oggi nel 2021, quindi diciamo che è un tempo da superuomo.
2: Ascoltiamo le prime parole di Mennea subito dopo il record.
4: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona in cui, a cui non volevo toglierlo, cioè a favore di Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto record.
5: Ecco, al di là degli aspetti poi sportivi, tecnici, eccetera, ma lui aveva delle particolari caratteristiche fisiche per correre sui 200 metri?
3: Guarda, oltre alle caratteristiche fisiche, credo che aveva delle caratteristiche mentali molto particolari, come d'altronde tutti i campioni. Ognuno di noi ha un qualcosa sicuramente di diverso. Credo che sia stato sicuramente quello, oltre agli allenamenti che credo che solo lui poteva sostenere, se devo dire la sincera verità. Cioè lui era, diciamo, aveva una muscolatura molto particolare e riusciva a sostenere degli allenamenti che tanti non sono mai riusciti a sostenere.
2: Ed ecco la concitata intervista per la RAI di Gianni Minà alla Freccia del Sud.
6: Oggi pomeriggio allo Stadio Universitario Olimpico di Città del Messico siamo stati testimoni di una delle più grandi imprese sportive del nostro tempo. Siamo emozionati perché questa impresa sportiva l'ha ottenuta un ragazzo italiano, uno del sud, come dice lui stesso, Pietro Mennea. A 27 anni ha corso i 200 piani in 19,72, tempo sensazionale, 11 centesimi meglio del favoloso Tommy Smith, il nero americano che sulla stessa pista 11 anni fa stabilì un record del mondo che sembrava imbattibile e poi salutò col pugno guantato di nero per esprimere tutto il suo malessere e tutta la sua protesta. Pietro anche lui ha avuto polemiche e incomprensioni, ma la sua protesta è stata più sottile e meno plateale. E adesso è qui, quasi sazio, contento, sereno, avendo dimenticato quasi tutte queste incomprensioni. Perché Pietro? Ma non è che abbia dimenticato tutte queste incomprensioni, è che adesso questo risultato mi fa riflettere un po' perché adesso cambieranno moltissime cose per quanto riguarda la mia vita. Mi ha corso meglio perché ho studiato meglio la gara di oggi o ti è venuta di spiglio. Non che abbia studiato la gara, era l'ultima occasione per poter fare un grosso risultato e qui ho cercato di fare un grosso tempo, però non mi aspettavo il record del mondo. Ecco, Mennea ha avuto un momento di commozione, ha abbracciato Nebbiolo, il presidente della FIDA, con cui in anni trascorsi ha avuto diversi contrasti. La felicità fa dimenticare tutto. Pietro, adesso senti di aver speso bene i tuoi anni, pensi che senza qualche contrasto o qualche alzato di testa tu avresti potuto forse ottenere di più, se ti avessero anche capito di più? Ma decisamente avrei fatto meglio tempo prima, però purtroppo la vita va così e dopo 11 anni ho potuto raccogliere questo grosso risultato.
7: Si racconta, Andrew, che a 15 anni sfidò una Porsche sul lungomare di Barletta e una Alfa Romeo per vincere i soldi comprati in panino. Sui 50 metri, sempre l'aneddoto, questo non è del tutto confermato, insomma si racconta questo aneddoto, che vinse in tutti e due i casi e riuscì a comprarsi il panino.
8: Comunque, devo dire la verità, è possibile, è difficile, però è possibile.
3: Per il semplice motivo che comunque, diciamo che magari la nostra reazione sarà sicuramente fisica, probabilmente è più rapida, diciamo, tra virgolette, quindi magari è possibile che abbia vinto, anzi.
2: La meticolosità di Mennea sugli allenamenti ce lo testimonia la moglie Manuela Oliverio.
9: Pietro quel diario l'ha copiato, io non sono riuscita a ritrovare, cioè l'ha copiato da suoi appunti, che sicuramente io mi ricordo quando scriveva che lui teneva il diario degli allenamenti, in cui sono tutti gli allenamenti proprio severissimo in quello che scriveva. Poi io non sono un tecnico, però ho visto persone del settore che quando le vedono si mettono a piangere, evidentemente c'è stato di significativo in quegli allenamenti che vengono riportati.
7: Allora, Andrew, lei ha sempre alternato la sua attività agonistica tra 100 metri, 200 metri, staffetta e salto in lungo. Anche Mennea, scuso il lungo, si è diviso in più specialità. Come si possono coniugare i diversi modelli di allenamento, la concentrazione e l'attenzione pre-gara con attività così diverse?
8: Sicuramente con una grande apertura mentale. Bisogna, come posso dire, confrontarsi costantemente, vedere cosa fanno gli altri, anche le altre nazioni, capire e modulare ovviamente l'allenamento in base al soggetto che si ha davanti. Ogni soggetto è completamente diverso, io sono diverso da Pietro, come Pietro è diverso da me, come sono diverso da Jacobs, da Fausto Di Sardo, da Totti e via dicendo. Quindi è chiaro, capito, che ogni allenamento sarà sicuramente modulato in modo completamente diverso. Io avrò bisogno di determinate cose, lui avrà bisogno di determinate altre. Magari, non lo so, un atleta, diciamo, che è più prevalentemente forte su una specialità esplosiva, si lavorerà sicuramente sulla parte esplosiva, ma anche sulle mancanze magari a livello aerobico e via dicendo. Quindi secondo me io modulavo queste cose in base a quello che mi serviva nel momento e in base alla specialità ovviamente che dovevo fare. Quindi è chiaro, capito, che se dovevo fare in quell'anno specificatamente il salto in lungo, è ovvio che mi concentravo su determinate cose, determinati allenamenti per il salto in lungo, però allo stesso tempo cercavo di mantenere tutte le caratteristiche mie da 200 metrista, che erano, diciamo, quelle che mi davano più una mano anche nel salto in lungo. Comunque la gara durava 2 ore e mezza e magari ogni 15 minuti, 14 minuti dovevo fare praticamente un 60 metri praticamente al 100%, in più dovevo anche saltare, quindi è chiaro che la cosa diventava abbastanza un po' una resistenza alla velocità, chiamiamolo così, vabbè, non proprio sì, resistenza sì, alla velocità, però
7: una resistenza, certo.
8: Diciamo che era più o meno questo, quindi diciamo così io cercavo di coniugare tutte e due le cose.
7: Quale specialità è più impegnativa a livello psicofisico per un atleta? Quindi parliamo sia di un velocista, sia di un ciclista, sia
8: ma guarda, secondo me ogni specialità è impegnativa, a mentale e a livello psicofisico. I 200 metri sicuramente sono molto impegnativi a livello psicofisico, probabilmente anche c'è anche una buona fase lattacida, leggera, quindi è chiaro, capito, che anche mettiamoci anche quella sotto questo punto di vista. da questo punto di vista, però a livello mentale, ragazzi, per me l'atletica in generale è dura.
2: Ancora Manuela Oliverio ci tratteggia il carattere determinato del campione di Barletta.
9: Poi però mi sono resa conto di quanto lo sport fosse stato importante per la sua vita, cioè questa voglia di migliorarsi in ogni cosa, in ogni cosa in cui si cimentava. Io ogni volta lo racconto perché poi appunto sono aneddoti. All'inizio, quando lo conoscevo da poco, lui mi parlava di progetti che mi sembravano irrealizzabili e lui a un certo punto mi disse: meno male che non ti ho conosciuto prima, se no andò a vendere chinotti. No, non si può fare, Pietro, non si può fare. E lui diceva: ma tu pensa, io ero quel ragazzo che a 16 anni, appena iniziato l'atletica, perché lui ha cominciato tardi a correre, vidi su una televisione la finale di Tommy Smith a Città del Messico e quella finale in cui fu battuto il record del mondo, e dissi: chissà se un giorno. E lui non solo riuscì a vincere una finale olimpica, ma riuscì a battere quel record del mondo su quella stessa pista. Quindi, tra l'altro, 11 anni dopo, 11 sempre la cabala dei numeri, 11 centesimi in meno. Quindi per lui questo era quello che gli veniva dallo sport, cioè cercare non tirarsi indietro anche in quelle imprese che potevano sembrare impossibili e irrealizzabili. E io lo vedevo tutti i giorni, noi lavoravamo anche insieme, quindi spesso capitava delle cose che sembrava... Io dico: Pietro, ma tu la sai fare? Ma si impara. Qual è il problema? Basta impegnarci, il sacrificio, l'impegno, si va avanti e si fa tutto, si può fare tutto.
7: La freccia del sud, come è stato soprannominato MMA, prediligeva i 200 metri. Quali caratteristiche occorrono per questa specialità?
8: Sicuramente una buona dose di resistenza alla velocità, una buona dose di esplosività, una buona dose di forza esplosiva e di resistenza alla velocità, ovviamente. Questa è una cosa molto molto importante, un lavoro grosso, lavoro anche a livello aerobico, perché comunque sono 200 metri, non sono 100 metri, quindi non è, diciamo, solo una esplosione diretta che dura 9 secondi, comunque sono 19 secondi, quindi è chiaro, capito, che ci vuole un lavoro abbastanza, c'è la curva, cioè, insomma, diciamo, ci sono parecchie dinamiche sotto un certo punto di vista, non si può partire completamente forte, al massimo all'inizio bisogna gestire tutta una serie di cose, quindi è chiaro, capito, che le caratteristiche sono molteplici sotto questo punto di vista qui, quindi il lavoro, io quando mi preparavo ovviamente per fare i 200 metri facevo un grosso lavoro aerobico, facevo un grosso lavoro di resistenza alla velocità, un lavoro ovviamente di forza, proprio di pesi, che noi in atletica leggera chiamiamo forza. Poi facevo ovviamente un grosso lavoro di velocità anche esplosiva, balzi, insomma, diciamo che ci sono parecchie cose che poi ovviamente si allacciano al lavoro, diciamo tra virgolette, del centometrista un pochettino, e anche al lavoro, diciamo così, per un 60%, 65% per un 400 metrista, perché chi fa i 200 metri molto molto bene, la maggior parte delle volte in 400 metri riesce a farlo a una buona velocità.
2: La passione per lo studio arrivava dallo sport, sempre dalle parole della moglie.
9: Lui aveva questa metodologia anche nello studio, noi lo vedevamo a studio, si metteva, leggeva tantissimo, io mi ricordo appunto leggeva fino a tardi la notte, che di notte si sentivano i libri, giornali che cadevano dal letto, perché lui leggeva fino alle 2, alle 3 del mattino, aveva questa passione sconfinata per la lettura e per migliorarsi, perché lui diceva solo questo. Ma nello sport come nella vita, lo sport come strumento di formazione, perché insegna valori come il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, vince il più bravo e non il più furbo. Quindi questo io tante volte mi rendo conto che parlo con le sue stesse parole, sentito, perché a forza di ripeterle nelle scuole, e lui in cui lui credeva moltissimo.
7: Dal 1979, anno del record del campione di Barletta, fino ad oggi, come è evoluto il modo di correre di un velocista?
8: Sono evolute parecchie cose, non solo il modo di correre, non solo la partenza, non solo, diciamo, gli allenamenti, non solo... Gli allenamenti si sono evoluti e non, diciamo, una via di mezzo, se devo dire la sincera verità. però sicuramente la tecnologia, le scarpette, la pista, i chiodi, i blocchi di partenza, il modo di partire, diciamo che molte cose sono completamente, all'epoca le maglie, i vestiti, insomma diciamo tante cose sono venute sotto questo punto di vista, cioè parliamo con gente, ma prima magari non lo so, i ragazzi avevano dei problemi visivi, dovevano mettersi degli occhiali spessi, grossi, come non so che, per poter correre con la fascetta dietro e tutto, adesso ci sono gli occhiali tutti precisi o magari le lenti a contatto, insomma diciamo un'evoluzione secondo me a 360 gradi, quindi è chiaro, capito, che se dovessi, la domanda viene immediata, se dovessi porre uno come Pietro adesso, è chiaro che penso che se la potrebbe battere con Bolt tranquillamente, se devo dire la sincera verità, per il semplice motivo che comunque all'epoca era completamente diverso, appunto le piste non erano veloci come sono oggi, era tutta un'altra situazione, e sotto questa forma di vista secondo me rende ancora più grande l'impresa che ha fatto.
2: A Formia la sua famiglia di fatto e l'importante incontro con Aldo Moro, dai ricordi di Manuele Oliverio.
9: Cioè lui la prima volta che mi ha portato, diciamo, a pranzo fuori, mi ha portato a Formia. Perché? Perché a Formia c'era la sua famiglia, cioè i camerieri del Miramare, un suo caro amico che è stato anche suo testimone di nozze, che era un signore anziano non sposato che praticamente stava sempre con lui, Geppino Nardi. Lui è Formier, però faceva questa vita sacrificatissima, quindi lui tornava dagli allenamenti, stava lì da solo e si metteva a studiare. E studiava lui, quando diceva che andava a trovare a Barletta la sua famiglia, in realtà andava a Bari a fare gli esami all'università, perché dopo aver fatto l'ISF a Napoli, l'aneddoto, penso molti lo conosciate, lui si stava allenando un giorno alla Farnesina, c'era un uomo che camminava, a un certo punto vennero a dirgli c'è l'onorevole Moro, vorrebbe conoscerti, e lui era ministro degli esteri in quel tempo, Moro, e quindi poi si misero a parlare, anche lui pugliese, e poi Moro gli disse cosa stai facendo, dice io sto finendo di fare l'ISEF, e gli disse quando finisci di fare l'ISEF iscriviti a scienze politiche, e così Pietro ha fatto, ha finito di fare l'ISEF e si è iscritto a scienze politiche, e lì poi è cominciato, perché poi non ha smesso più.
10: Se Andrew dovesse scegliere, in quale specialità si sente naturalmente più a suo agio?
8: Se dovessi scegliere, sicuramente nel salto in lungo, devo dire la sincera verità, ma per il semplice, per il motivo, perché comunque io sono nato tra virgolette saltatore, perché da quando avevo 12 anni, 13 anni facevo il salto in alto, innamorato di Patrick Schoenberg, di Sotomayor, via dicendo, quindi è chiaro per me nascere saltatore era normale. E poi piano piano mi sono innamorato anche della velocità, anche perché comunque sin da quando ero piccolo non è che ero proprio subito veloce. Sono cresciuto, diciamo, tra virgolette, a 15 anni non ero velocissimo, ma comunque saltavo lontano. E questa era la cosa che mi distingueva un pochettino di più, ovviamente, i salti. E poi piano piano sono entrato anche nella velocità, nei 200 metri, ho cominciato ad amare anche quella specialità lì, e sono cresciuto dentro, diciamo, anche sotto, ho imparato ad amarla, come amo ovviamente il salto.
2: E la riluttanza alle interviste spiegata ancora dalla moglie.
9: Per esempio, quando lo invitavano alle trasmissioni televisive, lui non andava mai alla Domenica Sportiva. Lui diceva, ma tu pensi, io mi riposavo 15 giorni l'anno. Per andare alla Domenica Sportiva, che si girava a Milano, dovevo andare il giorno che andavo, il giorno della trasmissione e il giorno che tornavo. Lui andò solo una volta, perché non ricordo cosa dovesse dire, mi ricordo che c'era Beppe Viola, lui lo raccontò. E disse, io qui posso dire tutto? E Beppe Viola tirò fuori gli scontrini delle rate della macchina per dire, io non devo niente a nessuno. E andò soltanto qualche volta, intervenne per fare qualche denuncia. Ma io anche quello gli chiedevo, ma perché Pietro devi fare queste cose? E lui mi diceva, io lo faccio per gli altri, perché a me non mi possono squalificare. E gli altri no, cioè gli altri non possono permettersi di denunciare determinate cose, lo faccio per gli altri ragazzi. Infatti una volta l'hanno squalificato in inverno, quando non c'erano gare.
10: Andrew, si può dire che il lunghista è un parente stretto del velocista?
8: Sì, si può dire assolutamente.
10: Nel caso suo,
8: assolutamente,
10: nel caso suo è così.
8: Sì, cioè il lunghista sicuramente, il lunghista crea una buona dose di velocità di base, è ovviamente il più avvantaggiato a confronto del lungo. velocista che magari sotto certi punti di vista per raggiungere quella data velocità allo stacco deve faticare leggermente di più e quindi deve, come posso dire, porre attenzione su altre sue qualità che potrebbe avere e potrebbero portare a fare qualcosa di più, insomma, se farlo saltare un pochettino più lontano. Però è chiaro che se sei veloce già di base, diciamo, come lunghista hai sicuramente già un vantaggio sotto questa forma.
2: Giacinto De Caro vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima puntata con la testimonianza di Andrew Howe su Pietro Mennea.

0: Viaggio nel tempo, dal passato al futuro, un programma ideato e condotto da Giacinto De Caro.
1: In occasione della ricorrenza del record di velocità sui 200 metri ottenuto da Pietro Mennea nel settembre del 79 alle Universiadi di Città del Messico, torniamo nel centro sportivo dell'aeronautica militare, tra il rombo degli aerei della base di Vigna di Valle, vicino Roma, per ascoltare ancora il velocista e lunghista Andrew Howe che gareggia con i colori dell'arma azzurra.
2: Sinora nella sua carriera non sono mancati purtroppo gli infortuni. E dopo il superamento fisico di un infortunio, come se ne esce e si riparte a livello psicologico?
3: Se ne esce sicuramente con grande tenacia, con voglia di voler combattere, con voglia di ritornare a fare ciò che si era fatti, ma non per la sensazione di dover dimostrare o di dovere a qualcuno qualcosa, solo ed esclusivamente per se stessi. Quindi credo che sia quella la cosa più bella che purtroppo pochi riescono a comprendere, per il semplice motivo che magari non stando lì e non sentendo tra virgolette questa cosa, diciamo, tendono ad andare oltre su altre situazioni. Però secondo me io, avendo avuto parecchie problematiche tutto del tempo, mi sono strappato penso forse 30-40 volte nella mia carriera, mi sono fatto male un'altra volta al tendine, ginocchia, schiena, insomma più una più ne metta, però io ho un obiettivo mio personale che lo vedo e so di poterlo raggiungere. Finché uno ha quella sensazione, ha quella voglia di raggiungere questa cosa, è giusto che vada avanti.
1: Ma chi era il Mennea privato? Ce lo racconta la moglie Manuela Oriverio.
4: Parlare di Pietro per me è semplice allo stesso tempo complicato, perché comunque appunto ricordare. Io ho conosciuto Pietro quando aveva già smesso di correre e io l'ho raccontato spesso, è stato il nostro segreto, cioè io quando l'ho conosciuto non sapevo chi era. Forse l'unica al mondo, no, cioè sapevo che lui era uno che forse aveva corso un po', però non sapevo effettivamente cosa avesse fatto nella vita, perché aveva già smesso.
2: Senti, una domanda da uomo della strada, ma c'è una paura dell'atleta dopo un infortunio, cioè che ti faccia male quel punto, oppure non riuscirai a garantire una certa prestazione?
3: Sì, no, diciamo che c'è. Cioè è normale che c'è sotto punti di vista. Io dopo che mi sono rotto il tendine non volevo saltare, perché dico non riesco a saltare, non riesco a fare questo, cambio gamba, provo a cambiare gamba, non ha funzionato, provo a fare quest'altro, tutta una serie di cose, e è chiaro, capito, che comunque tutto è un gioco psicologico, perché cioè alla fine il tuo tendine sì, lo risaldano, per carità, però è difficile che ti torna come prima, purtroppo, questo è un po' il nocciolo della situazione. Però io sono sicuro che un pochettino la fortuna prima o poi ritornerà sotto questo punto di vista.
2: Assolutamente sì.
3: Comunque chi dà tanto, chi sacrifica tanto, chi si mette ogni giorno sul campo e si mette in gioco e prova e tenta tutti i giorni con perseveranza, con sacrificio, con voglia di combattere, penso che prima o poi avrà, diciamo così, la sua possibilità.
1: La donna della sua vita spiega come nasceva la passione di Pietro per scrivere libri.
4: E poi c'era questa sua mania del come Pietro scrive libri. Lui cominciava a approfondire un argomento, poi lo approfondiva sempre di più, quindi si documentava, e alla fine aveva talmente tanta documentazione che cominciava a prendere appunti, a scrivere, finché non usciva fuori un libro, di fatto. Allora poi lo metteva insieme e così usciva i libri. Poi c'era la sua grande passione per proprio il libro come oggetto. Ti poteva prestare casa, ti poteva prestare la sua macchina, ti poteva prestare qualunque cosa. Mi ricordo ancora una mia amica mi chiese una volta, eravamo a casa sua, ancora non eravamo sposati, gli chiese un libro, me l'ha rinfacciato per tutto che non gli aveva restituito questo libro. E tant'è vero, lui era appassionato proprio di libri. Noi, me lo stavo raccontando prima, a un certo punto avevamo talmente tanti libri che io spostavo le tende e vedevo libri sotto al tavolo, sotto il letto, trovavo libri, alla fine al piano di sotto di dove abitavano i miei genitori, e mi disse ci cadete in testa. Allora Pietro ha comprato un appartamento dove stavano solo libri, esatto, solo libri stavano.
2: Mennea aveva nel russo Valery Bortov il principale antagonista, e per lei con quale velocista è stato molto impegnativo gareggiare?
3: Ma velocista, diciamo, pochi, probabilmente l'unica volta forse ci sono stati campionati del mondo junior, quando fece 20 e 28, avevo un po' di paura del sudafricano, se non vado errato, aveva fatto 20 e 50, mi sa, durante il giorno, durante quell'anno, quindi è chiaro che avevo un po' di paura sotto questo punto di vista qua. Però ovviamente il mio antagonista, diciamo, per eccellenza è sempre stato, cioè sempre stato, è stato insomma per quei miei due anni fortunati, Saladino, Philips, il saltatore americano, saltatore lungo, che poi a sua volta era un centometrista, lui fece 9,95, addirittura il 6,42, 45 su 100, penso che sui 60 metri, quindi è chiaro che anche lui era molto veloce, aveva delle grandissime doti sotto questo punto di vista, quindi diciamo che loro due erano i miei grossi antagonisti, sui al 100%.
1: Per il campione di Barletta era un'abitudine andare nelle scuole per parlare con i ragazzi. Emanuela lo accompagnava spesso.
4: La sua passione per lo studio, per migliorarsi, per imparare, e questo era Pietro, cioè Pietro che gli veniva dallo sport, per questo poi lui andava nelle scuole, incontrava i ragazzi, ma lo faceva in silenzio, perché non c'era bisogno di pubblicizzare quello che lui faceva. E appunto diceva, quello che rimaneva scolpito nei ragazzi, è che per Pietro la parola mai, la parola impossibile non esistevano, e cercava di trasmettere questo suo modo di essere ai ragazzi. Lui diceva sempre, io tornando indietro non mi allenerei 6 ore al giorno per 350 giorni all'anno, io mi allenerei 8 ore al giorno per 350 giorni all'anno, invece 15 giorni di vacanza me li dico dovete concedere.
2: Facciamo un po' di gossip, Andrew. Negli ambienti dello spettacolo si dice che lei è un discreto ballerino, sì, dopo sì. Ballando con le stelle, che è di qualche anno fa, però insomma il ricordo e le immagini sono sempre vive. È stata una parentesi o qualcosa di più?
3: Ma all'inizio pensavo che fosse, che sarebbe stato qualcosa di più, però non avevo ancora finito con l'atletica leggera. Quindi non avevo finito ancora e volevo continuare, volevo fare qualcosa di importante, una serie leggera, o magari semplicemente di ritornare sopra gli 8 metri, insomma quello che veniva, insomma, per dare pace a me stesso più che altro. E allora ho preferito, diciamo così, mettere un pochettino da parte questa cosa e poi non so, magari al futuro, perché lo spazio per adesso, insomma, diciamo, ho altri piani.
1: E com'era l'uomo Mennea fuori dalla pista? La moglie ne traccia il carattere.
4: Chi l'ha conosciuto sa com'era veramente, ma lo era anche prima, cioè anche prima, perché poi chiaramente è differente l'uomo del ragazzo che correva a 20 anni. Io lo racconto perché era un aneddoto tra me e Pietro. Lui non voleva, a un certo punto stava montando un filmato che ricordava il suo passato, c'era un filmato proprio di dopo Monaco, che lui andò arrivato terzo all'Olimpiade, lo invitarono a Canzonissima quando c'era solo il primo e il secondo, e Canzonissima era la trasmissione più vista in assoluta. Allora si vede Pietro in questa trasmissione che non riesce a spiccicare 3 parole, con Pippo Baudo che disperatamente cerca di farlo parlare e lui non riesce a parlare. E questo per dire com'era diverso un ragazzo di 20 anni di allora rispetto a un ragazzo di 20 anni di adesso.
2: Suonare la batteria nella band dei Lax deve essere piacevole per lei, ma che cosa le dà la musica?
3: La musica per me è fondamentale, mi ha accompagnato in ogni singola situazione, sia positiva che negativa nella mia vita. Io sono la batteria, la conosco da 5 anni, quindi per me è proprio una passione, cioè non è una passione, diciamo, è andata sempre di pari passo con l'atletica leggera, tanto mi allenavo in atletica quanto mi allenavo sulla batteria.
2: Si racconta quindi che ha suonato anche infortunato, è vero?
3: Un paio di volte sì, assolutamente, per dare un po' di sfogo anche mentale, per pensare ad altro, per concentrarmi, per magari avere, diciamo, uno spunto mentale su cosa fare, su cosa non fare, insomma, mi aiuta molte più volte. Diciamo che la musica in generale per me, poi io ovviamente ascolto di tutto, assolutamente, da Rachmaninoff fino a, non lo so, insomma, fino ai Metallica, fino ai non lo so, death metal, horror, insomma, diciamo, più chi ne ha di vita. Quindi sì, diciamo che la musica si è fatto molto, molto parte di me.
1: Manuela racconta lo studio sui libri in segreto.
4: Poi, com'è Pietro? È cambiato con... lui sapeva che la cultura era la cosa più importante, cioè studiando. Lui studiava di nascosto, perché poi al tempo è diverso rispetto adesso. Al tempo si pensava che i ragazzi, se studiavano, si distoglievano dagli allenamenti e quindi non rendevano bene. Quindi lui studiava di nascosto da Vittori, però in fondo stava a Formia, come quando lui mi raccontava la vita che faceva a Formia, dicevo... frate trappista, ma come hai fatto a resistere? Infatti gli dicevo scherzando, troppo normale sei uscito per fare quel tipo di vita da solo.
2: Oggi, Andrew, se dovessimo dire quali sono i suoi progetti e obiettivi nello sport e oltre lo sport?
3: Beh, ne ho parecchi. Sembrerà strano, ma voglio mantenermi nel mio ambiente, voglio dare un pochettino a dei ragazzi più giovani, allenarli. Chi lo sa, poi ovviamente vorrei anche lavorare un po' con la preparazione fisica di altri atleti, giocatori, non lo so, insomma, diciamo che siccome noi dell'atletica leggera siamo molto bravi sotto questo punto di vista qua e abbiamo sicuramente una visione molto, molto diversa, diciamo, dagli altri sport, perché comunque noi dobbiamo lavorare a 360 gradi veramente. Noi gareggiamo con il nostro corpo e vorrei mantenermi sotto questo punto di vista qua. Mi vedo come preparatore fisico, non lo so, allenatore.
1: L'esperienza tipica all'Europarlamento, sempre dalla voce della moglie.
4: Lui è stato parlamentare europeo, ma anche quello l'ha fatto con lo stesso spirito. Lui lo faceva per il bene dell'Italia, quindi in realtà ha creato il panico, devo dire, perché lui è stato eletto per sbaglio probabilmente. Quindi non era gestibile, lui in realtà ha preso voti a macchia di leopardo ovunque e non era gestibile, perché lui quando andava in Parlamento diceva allora c'è una cosa che interessa l'Italia, per esempio proprio sulla cultura. Io me lo ricordo una volta, sono andata lì massimo 5 volte, perché lui poi quando l'ha fatto fe, vero, nel senso stava lì dalla mattina alle 9 alla sera alle 8 in Parlamento, quindi ho detto che vengo a fare, sono tutto il tempo da sola, sono andata una volta ad uno cambiare la serratura alla porta e basta. E lui diceva, andava da tutti i parlamentari, tutti qualsiasi colore politico, e diceva venite a votare che domani si parla di cultura, di monumenti, di musei. L'Italia non possiamo, con tutto il rispetto, paragonarla alla Svezia che c'ha quattro cose e noi ci abbiamo dovunque ci giriamo. Ed era, non era, appunto, lui lo faceva proprio come servizio al cittadino, e questo secondo me è il vero modo di interpretare. Poi forse c'era anche, erano sorpresi, perché molti pensavano ecco è stato eletto, arriva lo sportivo che non sa niente. Invece lui con le sue quattro lauree alla fine riusciva a spaziare in molti campi, tant'è vero quando lui gli assegnavano le relazioni, in realtà le relazioni non le scrivono, le scrivono i funzionari, e mi ricordo che andarono da lui, gli dissero allora noi le scriviamo, ha detto vi tolgo l'imbarazzo, le relazioni me la scrivo da sola, e poi lì c'è entrato tutto, vabbè, poi sarebbe da parlare in gioco tutto il mondo delle lobby, che comunque alla fine al Parlamento europeo si impongono le relazioni. Mi ricordo in quel periodo Pietro non era molto tecnologico e gli continuava a dire no è troppo lunga, allora usavamo la funzione del conteggio delle parole perché volevano che lui scrivesse le relazioni, lui ha scritto le relazioni sulla responsabilità sociale, sullo sport, poi è stato il relatore ombra sul cinema. Infatti poi scherzando diceva quello che ha fatto le relazioni, io ero il relatore ombra, adesso fa il ministro in Olanda, io non faccio niente, però insomma non... Però alla fine, pochi lo sanno, lui è stato, anche quando ha lasciato il Parlamento ed è tornato alla sua professione, era uno dei 10 super esperti del Parlamento europeo. Cioè quando c'era un problema che riguardava lo sport, lo chiamavano e dicevano Pietro cosa ne pensi? E lui ha ricevuto sempre una grandissima stima, soprattutto per come ha svolto il lavoro, soprattutto dagli stranieri, devo dire.
2: Andrew, che sensazione può avere una persona che trasmette il sapere a nuove generazioni, essendo stato atleta e avendo provato per primo quelle esperienze, e trasmettere poi tutta l'esperienza, per quello che si può trasmettere, l'esperienza si deve fare, ma comunque la conoscenza e dei trucchi, dei segreti a nuove generazioni, e poi vedere queste nuove generazioni che sono in grado di ottenere risultati. Che sensazione può essere? È un completamento del proprio percorso?
3: Io penso sia completamente, sia il cerchio, uno dei cerchi più belli della vita questo. cioè cerco, diciamo, nel trasmettere il sapere a un ragazzo, magari anche meno fortunato, perché poi non ci ricordiamo che noi campioni siamo tutti fortunati, siamo stati fortunati nella vita, molto fortunati, che purtroppo se ne dimenticano molto spesso.
2: Ci sono delle doti, diciamo, eccezionali, come
3: esattamente,
2: cioè, molte persone possono avere in altri campi.
3: Esattamente, quindi è chiaro, capito, che guardando sotto questo punto di vista, magari prendere qualche ragazzo che è meno fortunato, che magari ha anche lui delle doti e non sa come sfruttarlo, magari, diciamo, tra virgolette, guidarlo, aiutarlo, o non lo so, aiutare una persona a migliorare, tra virgolette, il proprio fisico, perché ha voglia di migliorare il suo proprio fisico, credo che sia una cosa bellissima. Quindi io, per me, cioè, sarebbe solo esclusivamente un onore poter fare.
1: Manuel Oliverio ricorda come tante persone si riconoscevano in Pietro.
4: E poi c'è stato il fatto che lui è stato molto molto amato dalle persone, perché Pietro era uno di noi, un fisico non strabiliante, un impegno dovuto soltanto al suo allenamento, probabilmente aveva sicuramente qualche dote, però alla fine rappresentava la persona venuta dal niente che ce la fa nella vita. Io ho raccontato spesso un aneddoto: noi avevamo una casa in Umbria e qualche volta Pietro veniva con me, ovviamente, e una volta avevo incontrato un signore anziano che doveva soffrire da bere. Ha detto no, vabbè, e si è messa a piangere. Allora ci ha raccontato, dice: io sono qui a curarmi i polmoni perché io lavoravo nelle miniere in Belgio, eravamo gli ultimi degli ultimi, però quando correva lei noi potevamo dire: però io, noi abbiamo Mennea. E questo era un po' il tante persone ci si riconoscevano, quando andavamo in giro era una gioia, perché poi le persone quando lo riconoscevano poi ci si metteva, scherzava.
2: Potremmo dire che

0: tempo è malo tempo.
1: Non tempo è malo tempo.
0: Non dura tutto il tempo.
1: Non dura tutto il tempo.
0: Non tempo è malo tempo. Non dura tutto il tempo.

0: Buongiorno e bentrovati da Edoardo Melchiorri
1: e da Marco Curatolo.
0: Una puntata questa su Due Ruote in compagnia di uno dei protagonisti del ciclismo italiano, un grandissimo campione che è qui con noi. È un campione che ha vissuto una delle stagioni più gloriose di questo sport, gli anni 40 e 50.
1: È in linea con noi il leone delle Fiandre, Fiorenzo Magni. Benvenuto a Taccuino Italiano.
2: Grazie a voi di avermi chiamato.
0: Grazie Magni, buongiorno. Spieghiamo ai pochi che per ragioni di età non se lo ricordano l'origine di questo nomignolo, di questo appellativo. Perché leone delle Fiandre?
2: Beh, perché era una corsa un po' particolare e direi difficilissima per tutti i corridori non belgi. Io sono andato la prima volta nel 49 e ho vinto, e poi sono tornato nel 51, nel 50 ho vinto. Nel 51 ho fatto la terza vittoria consecutiva, e quindi un giornalista di Tutto Sport, si chiamava Ruggero Radiceraro, fece l'articolo Il Leone delle Fiandre, e da allora questo appellativo mi è rimasto e non mi dispiace neanche tanto, perché in fondo, insomma, mi avesse chiamato Pecora mi sarebbe dispiaciuto, insomma.
1: E posso crederlo che non le dispiaccia. Senta, raccontata come ce l'ha raccontata lei, così: un anno sono andato vinto, un anno sono ritornato rivinto, sembra più facile che bersi un bicchiere d'acqua. Queste tre vittorie al Giro delle Fiandre. Adesso noi vogliamo farle un piccolo omaggio. Abbiamo preparato un ricordo di queste tre vittorie, un documentario d'epoca, in particolare dell'ultima vittoria, di quella del 1951, ma anche sulle altre due. Ascoltiamolo insieme.
2: Sì.
3: Così cominciò la grande impresa. 1949, Fiorenzo Magni vince in volata il suo primo Giro delle Fiandre. Neppure lui pensa che sia l'inizio di una eccezionale serie. 1950, il numero uno che porta sulla schiena anticipa al lieto auspicio l'ordine d'arrivo. Fiorenzo sarà nuovamente primo al traguardo, non più freccia che domina un gruppo in velocità, ma vincitore solitario. Ha conquistato due vittorie, come Gissel, Scott e Van Sembergen. Soltanto Buis ne ha ottenuto tre, ma non consecutive. Ed eccolo ancora col numero uno sulla schiena nella gara del 1951. 199 i concorrenti, coi belgi decisi a prendersi la rivincita. Invece il primo fra loro, Van Sembergen, non giungerà che sesto. Il campione del mondo Scott abbandonerà a 100 km da Gand. Fiorenzo tira il collo a tutti. Nel gruppetto di nove fuggitivi soltanto la grande rivelazione Petrucci gli resisterà, e giungendo quarto al traguardo passerà al comando del trofeo de Grand Colombo. Freddo, vento, pioggia, grandine sono vanamente coalizzati contro il dominatore della gara. A 70 km dall'arrivo si è liberato di tutti e ormai il suo trionfale successo è assicurato. Ma diciamo bravo anche a Petrucci per essersi affermato in campo internazionale. Ed ora accompagniamo Fiorenzo nella sua apoteosi verso quel traguardo che ancora una volta taglierà solitario, realizzando quella che ne sarà una delle più memorabili imprese ciclistiche di tutti i tempi. Non posso parlare, mi sento commosso, dirà alla radio. Anche per questo ti vogliamo più bene, Fiorenzo, autentico leone delle Fiandre.
0: Il Giro delle Fiandre del 2007 è stato vinto da un altro italiano, Alessandro Ballan. Io non so, Fiorenzo, se lei segue ancora questa corsa. Allora ci spieghi un po' una cosa, ma il tracciato delle Fiandre è simile, è uguale a quello in cui correva lei? C'è ancora il celebre muro, il muro di Grammont?
2: Sì, il muro di Grammont c'è ancora, come allora, però c'è molto più asfalto nel complesso della gara. E quando nel 49 sono andato per la prima volta e sono andato a vedere il percorso degli ultimi 50 chilometri, e ho detto, ma come facciamo a passare di qui? Mi sembrava una cosa impossibile, erano delle piccole stradine piene di buche, piene di questo pavè, ma non è pavè ciottoline, è pavè con delle pietre che c'era 20 centimetri da una a un'altra. Quindi, e invece ho scoperto che era la mia corsa, perché io ero già allora 75 kg e quindi mi ero attrezzato, però mi ero fatto fare le ruote in legno, i tubolari più grandi, la gomma più al manubrio. Insomma, ero andata a queste trasferte con un'organizzazione, purtroppo senza la casa, perché per due volte sono andato come isolato. È stato fortunato perché non mi è mai successo di forare. altrimenti sarebbe stato un guaio. Comunque ho scoperto che era la mia corsa.
1: Eh sì, insomma, la scoperta vincendola tre volte, insomma, niente male, una maniera interessante di fare queste scoperte. Però io sono un appassionato, guardo spesso il Giro delle Fiandre. Il muro di Grammont è probabilmente una delle cose più difficili che esista nel ciclismo, cioè è un muro talmente ripido che ci sono ciclisti che scendono dalla bicicletta, lo fanno a piedi, in un certo senso è quasi la negazione del ciclismo. Era così anche ai suoi tempi?
2: Era peggio, perché oggi hanno dei rapporti, possono andare in cima a un muro, diciamo, perché hanno dei rapporti molto moderni, ma nei nostri tempi non c'era il rapporto così, quindi molti scendevano, insomma. E io invece l'ho fatto a fatica, ma senza scendere, ma io l'ho fatto per tre volte da solo il muro. Sempre isolato da solo, è una cosa allucinante con i rapporti che avevamo anche all'epoca.
0: Ricordiamo che Fiorenzo Magni è classe 1920, perciò parliamo veramente di un'epoca lontana da noi. Magni, vogliamo spiegare a chi è abituato al monopolio del calcio che cos'era il ciclismo a quel tempo per le masse popolari e come si decideva di scegliere la bicicletta?
2: Intanto posso dire che io nel mio ufficio, dove lavoro ancora come 50 anni fa, ho una gazzetta dello sport, ho le tre gazzette dei miei tre giri d'Italia. E nel 51 c'è Magni, vince, mi sembra, 38esimo nel Giro d'Italia, 9 colonne, con degli articoli di Brera, di Ambrosini, dei grandi giornalisti che seguivano il giro allora. E a fondo pagina c'è 10 centimetri, 12 centimetri, due colonne o tre colonne, per 10 centimetri al Milan lo scudetto tricolore. È inutile fare commenti, quindi voleva dire che nel mondo, non solo in Italia, in Europa, il ciclismo era il primo sport.
1: Ci incuriosisce sapere come è entrata la bicicletta nella sua vita, se la ricorda questa prima bicicletta?
2: Me la ricordo, perché ero un bambinetto. Io intanto ho imparato una bicicletta a 12 anni, 13 anni, poi mio babbo mi aveva regalato una bicicletta normale col carte, col manubrio, con i freni a bacchetta. Vedete che c'hanno le persone che allora, come adesso, ma allora di più, andavano a lavorare. E io nella mia zona, dove abitavo io, nella Valle di Bisenzio, Vaiano, era la strada che facevano i campioni per gli allenamenti. Allora parliamo di Aldo Bini, che ha vinto in Lombardia, grande corridore. Gesto, Cipriani erano i corridori della zona. Bartali era già un po' più lontano, perché stava a Firenze, e io andavo con questa bicicletta dietro a loro, perché vicino a noi c'era una grande salita, Montepiano si chiamava. Quindi vedevo che andavo bene, ma insomma ero un ragazzotto, 14 anni, 15 anni. Allora il mio babbo mi ha comprato la bicicletta da corsa da Coveri, che poi il figlio è diventato il grande stilista Coveri, che è mancato qualche anno fa, e ho cominciato la mia carriera. Oggi le famiglie portano i figli in tutti gli sport, specialmente nel calcio, in atletica, nel ciclismo, accompagnano con la macchina. Allora io andavo di nascosto, perché non esisteva, uno poteva farlo il ciclista, lo sportivo. Prima bisognava lavorare, poi pensare a studiare, pensare. E così la prima affermazione vera e propria l'ho fatta la quinta corsa, vicino a Firenze, paese, siamo a San Donnino. Siamo scappati su una salitella, io e Martini, che poi è diventato il mio grande amico, fraterno amico, e lui ha vinto, io secondo. E di lì è cominciato, perché dopo sarà il piazzamento, poi ho vinto, ho rivinto, piazzamenti, poi sono passato allievo l'anno dopo, sono diventato campione toscano, e poi sono passato ai dilettanti, ho fatto la mia carriera da dilettante con dei buoni risultati, e poi ho fatto il professionista dal 41 al 56, insomma.
0: E ci piace molto la modestia con cui racconta i suoi esordi, anche i suoi successi. Senta, passiamo da uno pseudonimo a un altro, uno che ci piace un po' di meno, da Leone delle Fiandre a Terzo Uomo. Lei ha gareggiato tantissimo con Coppi e con Bartali, a volte forse questa posizione di terzo incomodo può averle giovato, a volte può essere stato scomodo. Ci racconta intanto, in breve, poi tanto ci torneremo su questi duelli, su queste cose, come sentiva e come viveva questa situazione?
2: Posso dire di essere stato fortunato avere corso con questi grandi campioni, perché poi aggiungiamoci Kublai, Coble, Bobet, Wartenberg, perché nella vita è più facile perdere che vincere, in tutti i campi, non solo nello sport. E imparare a perdere è una bella lezione di vita. Questo dualismo di Coppa e Bartle io l'ho vissuto con molta, diciamo, anche allegria, perché non so, io ero amico di tutte e due, però erano degli avversari, non dei nemici, degli avversari che giudicavo più forte di me, e io dovevo inventare tutte le mie grandi vittorie, che ho fatto, studiando i percorsi, studiando dove poter attaccare, insomma, è stato un ragionamento anche di tattica a tavolino, insomma. Poi naturalmente tu dici certe cose e poi la corsa devi cambiare tutto, perché non è che lo sport è come giocare a dama, Il grande tennis, il grande campione che era Alfredo Binda, cioè, e che vuoi i garoni sono le cosce, sono le gambe. Il mondo se l'ha diviso, anche se loro, sia l'uno che l'altro, erano dei grandi campioni, ma di gente umana, gente per bene, però si sono dovuti adeguare, insomma, a questo dualismo che poi è quello che ha fatto grande il civile nel dopoguerra.
1: Magni, ecco, a proposito di questo dualismo, adesso le facciamo ascoltare un duetto canoro molto famoso tra Coppi e Bartali al musichiere di Mario Riva. Tra l'altro poi sarà un'occasione anche per riflettere insieme un po' sul rapporto tra ciclismo e mass media. Qualcosa abbiamo già detto, no? A proposito della popolarità sui giornali del ciclismo, poi parleremo magari anche del rapporto con l'allora nascente televisione. Intanto ascoltiamoci questo duetto.
2: Sì, grazie.
4: Le nostre lotte sui monti e sul piano e sulle Alpi coperte di nevi. Come perdevi, come perdevi. Ti ricordi quella volta che ti ho atteso a San Malò? Di memoria non ne ho molta, non ricordo proprio, no. Mi ricordo viceversa che t'ho spinto sulla Spen. La memoria anch'io l'ho persa, non me lo ricordo ben. Che dirai mio comandante nel vedermi pedalar? Ti dirò seduta stante che è tutto da rifare.

0: o la bicicletta sì. o il microfono, c'è poco da fare.
1: Qui ha vinto Patria, è più intonato lui.
0: La televisione nasce nel 54 e lei vince il suo terzo giro nel 55 e nel 56 riesce ancora a piazzarsi secondo a 36 anni, che al tempo sembrava un'età infinita, adesso si dice ancora che uno è ragazzo. Vi accorgevate che forse bisognava dedicarsi un po' alla televisione?
1: No, non entrava nel nostro pensiero. Erano due cose ben distinte. Sapevamo che l'avvenire era la televisione, però non perdevamo tempo in generale. Noi eravamo affezionati alla radio. Io per esempio, tutt'oggi passo più tempo a sentire la radio che alla televisione, perché fin da allora ha avuto dei grandi giornalisti che hanno fatto il ciclismo, esperimenti di ciclismo alla RAI. E quindi non pensavamo che dovevamo truccarsi, dico una battuta così sciocca, per andare in televisione, perché avevamo altri ideali, altri pensieri, tutto un insieme di cose. La televisione sì, abbiamo capito dopo, adesso io lo capisco, se negli anni 50 ci fosse stata la televisione con questo dualismo Coppa e Bartoli, potete immaginare cosa sarebbe diventato. Lo era già il ciclismo il primo sport in Italia, ma sarebbe stata una cosa indescrivibile.
2: Magni, la sua prima grande vittoria, lo abbiamo già ricordato, è stata quella del Giro d'Italia nel 1948, e tra l'altro è stato lo stesso anno in cui la vittoria di Gino Bartali al Tour de France contribuì poi a placare gli animi in Italia dopo l'attentato a Togliatti. Questo sempre a proposito di questo grande rilievo popolare che aveva il ciclismo a quei tempi. Quella sua vittoria al Giro d'Italia fu però accompagnata da qualche polemica. Sì. Adesso ascoltiamo un altro documento d'epoca, poi lei ci racconterà magari la sua versione di quei fatti e di quel giro.
3: Fuga e vittoria di Vincenzo Rossello. Cessione della maglia rosa da parte di Magni, ma solo per 48 ore. Sedicesima tappa, Auronzo Cortina. La fiaba delle Dolomiti ridesta la fiaba di Coppi, alleato delle altezze. Primo al traguardo di Montecroce. Diciassettesima tappa, Cortina Trento. Coppi ha un patto magico con questi monti. Rinnova a Trento il distacco di Cortina. Cecchi, previa foratura e cascatone, restituisce la maglia rosa a Magni, che la terrà da conto. Ma è vero che Magni ha socializzato il Portoi con le braccia dei suoi aiutanti? La giuria lo penalizza di 2 minuti, pochi per Coppi che per protesta si ritira. Peltroni della RAI tenta invano di rimetterlo in onda. Un'altra onda si propaga. Coppi e la sua squadra si sono ritirati. Bartali si sente profeta. L'aveva detto, Coppi non vincerà il giro. La Trento-Brescia penultima tappa si semplifica in una volata a 5. Bertocchi, Rossello, Salimbeni, Ausenda e Boff. Bertocchi conquista la vittoria di Brescia. Ultima tappa, finale in minore, malinconica scampagnata. I girini non corrono sulla strada, ma sulla polemica. Bocca amara per l'abbandono di Coppi. Lo si vedrà al Vigorelli, dove Magni, l'eterno secondo, vorrà essere primo nell'ultima volata e ha vinto il giro.
0: E il cronista dice: Magni ha socializzato con le braccia dei suoi aiutanti. Coppi si ritira per protesta. Insomma, è passato mezzo secolo, forse anche qualcosina di più, 60 anni quasi. Magni, ma che è successo?
1: Meno male, lo sport fa giustizia da solo alla fine, perché se io avessi vinto solo quel giro avrebbero potuto dire che c'è stato delle imbroglio da parte mia. Però ne ho vinte ancora due volte secondo, sono stato maglia gialla per 4-5 anni, una volta ero maglia gialla e la squadra era si è ritirata, avrei potuto fare un risultato molto importante, quindi posso dire questo, che la persona coinvolta era Magni e Coppi, e Coppi non ha mai smesso di scusarsi di quel gesto che ha fatto la Bianca di non partire quella mattina, perché la trovava una cosa ingiusta. Io ho ingoiato un boccone amaro, però mi sono rifatto negli anni successivi, dimostrando che le corse a tappe erano un po' la mia forza come atleta.
2: Quindi diciamo che la responsabilità della polemica non era di Coppi, ma della Bianchi, che era la squadra di Coppi. E quindi
1: Bravo.
2: Diciamo che questo episodio poi non mutò, non influenzò negativamente i suoi rapporti con Fausto Coppi.
1: Anzi, si stimentarono di più, perché come i secondi arrivati, il terzo arrivato, ma stringe la mano al vincitore e si inchina alle sue gesta, Coppi in questo caso si scusava con me per il gesto che ha dovuto fare per la Bianchi, l'ha obbligata a fare questa cosa. Quindi con Coppi poi eravamo coetanei, si andava anche volte in vacanza assieme, parlavamo di 47-48, allenamenti in Riviera ci trovavamo perché lui abitava in Riviera e io andavo in Riviera Ligure sempre per gli allenamenti. Quindi c'è stato un rapporto così amichevole, come ci siamo fatti dei favori durante le corse.
2: Per esempio mi ricordo di una fuga a due nel 1955, proprio quel Giro d'Italia che lei vinse per la terza volta, in cui eravate lei e Coppi a staccare Nencini.
1: E quando è Coppi il giorno dopo, ma, si faceva San Pellegrino Vigorelli, mi è venuto vicino e mi ha detto ieri mi hai fatto soffrire perché abbiamo fatto 170 km di fuga a 165 assieme. E per me è stata la vittoria più bella della mia carriera e la corsa più bella della mia carriera. E lui mi ha detto guarda sono qui, stai tranquillo che io non mi muovo, c'era da fare la Madonna del Ghisallo eccetera eccetera. E quindi per dire la stima che avevamo fra noi due insomma.
0: E a Bartoli è legato un altro momento piuttosto complicato della sua carriera, una vittoria annunciata, quella al Tour de France, che invece venne infranta da una richiesta molto esplicita fatta da Bartoli di far ritirare la squadra. Vittoria annunciata perché lei, Fiorenzo Magni, era maglia gialla. Ancora una volta, passati 60 anni, una grande occasione perduta, rimpianti, è passato troppo tempo, non gliene importa più niente. Come stanno le cose?
1: Le cose stanno, la federazione ha sbagliato a ritirare la squadra, non avrebbe dovuto farlo e avrebbe dovuto ribattere, va a casa, chi vuole rimanere rimane, maglia gialla. La federazione ha deciso di andare a casa e io mi sono messo, ho detto signor sì, perché credo che la morale di una persona sono anche i rispetti delle gerarchie e di tante cose nella vita ci sono. Oggi non sono a dire che avrei vinto, sono a dire che avevo finito i Pirenei, la tappa più dura dei Pirenei, Cinque Colli, ho messo la maglia gialla e quindi c'erano ancora le Alpi. Cuble non è che è arrivato tante volte avanti a me nelle corse a tappe, è sempre arrivato dietro, avrei potuto lottare per la vittoria. Mi sono dato una parola d'onore a me stesso e non l'ho mai detto il perché e per come la squadra si è ritirata e anche adesso a malincuore, perché siete molto amabili, molto gentili voi due che mi intervistate, devo dire con amarezza che da niente ve niente e mi fermo qui per dire che la squadra ha sbagliato.
2: Diciamo che il motivo ufficiale fu quello che insomma si protestava contro il trattamento subito dai francesi.
1: Questo non c'è dubbio che c'è stato.
2: Qualcuno ventilò l'ipotesi che Bartali non fosse proprio contento di come stava andando quel tour.
1: No, lo dice lei, io non lo dico, non l'ho mai detto e non lo dirò anche adesso. E non so quante cose ho fatto, mi sono ritirato due volte. Lei pensa che nel 56 sono caduto, mi sono rotto la clavicola, sono andato all'ospedale, ho detto mi devo ritirare. Io ho detto no, domani c'è riposo, aspettiamo, parliamo di Giro d'Italia del 56, eravamo a Livorno e il medico ha detto no, lei non può, io mi metto una fasciatura, domani parto. Con l'orografia abbiamo scoperto che oltre alla clavicola aveva rotto anche l'omero, ecco, quindi io si immagina se io mi sarei ritirato al Giro di Francia con il mio carattere così di sopportazione, non è un pregio, perché madre natura, mia mamma e mio papà avevano fatto, che anche adesso io sono uno che non sono un lagnoso.
0: Allora passiamo a una caratteristica che mi sembra che faccia parte appunto di Fiorenzo Magni, la capacità imprenditoriale, un certo intuito per certe cose. Lei nel 54 si inventa la sponsorizzazione, diciamo sì. Le cose come stanno, cioè le squadre...
1: È mio fratello Occhiello.
0: Perché le squadre ciclistiche erano in qualche modo legate ad aziende collegate al mondo della bicicletta, cioè o erano costruttori o in qualche modo ronzavano intorno a questo. Invece la sua squadra nel 54 diventa la Nivea Fuchs e per Bravo. Gli anni successivi. Ma come gli venne in mente questa cosa? La prima volta è veramente difficile da concepire.
1: È stata difficile, ma ogni traguardo è raggiungibile se tu pensi di raggiungerlo. Correvo per la Gana di Varese, famoso Gana, il primo vincitore del Giro d'Italia, c'era il figlio che seguiva, dopo il Giro Lombardia, e mi ha detto: io Fiorenzo mi spiace, ma l'anno 21 non posso più spendere questi soldi, perché erano in crisi le biciclette. E allora mi sono trovato senza la squadra e facevo fatica a trovare delle soluzioni, trovavo che non erano adatte al mio pensiero. E allora pensavo, ma non posso inventare qualcos'altro. Ma inventare qualcos'altro vuol dire cambiare i regolamenti italiani e internazionali, col mondo del settore contro. Allora gli atleti non è come adesso partecipavano alle riunioni. C'era un'assemblea a Torino della federazione, io ho partecipato senza diritto di voto, senza poter parlare, ho parlato nei corridoi dicendo che per me questo è l'avvenire, se voi mi autorizzate io cerco poi lo sponsor. Allora si parlava di abbinamento. In questa assemblea è stato approvato che gli abbinamenti voleva dire lo sponsor e la bicicletta, infatti si chiamava Nivea Fuchs. E questo fu fatto con molti sacrifici, con molte difficoltà, ma fu l'avvenire del ciclismo e non solo del ciclismo, perché poi seguirono tutti gli altri sport. Ecco perché ho detto questo è un fiore all'occhiello della mia carriera, direi imprenditoriale, perché io ho fatto la squadra, ho comprato l'automobile, pagavo l'albergo, pagavo i massaggiatori, la Nivea mi ha dato una cifra e io devo stare in quella cifra lì. Alla fine sono arrivato a fine anno e a me era rimasto niente. E allora i padroni della Zimmer, il signore Zimmer svizzeri, mi riempirono di lire, perché allora avevo avuto un grande successo, grande pubblicità, e io quei conti che avevo fatto voleva dire che a me non era rimasto quasi niente, anche se io facevo i contratti per il cambio, il manubrio, i tubolari, e questa è una roba mia personale. E quindi questo è stato, direi, un grande vantaggio, anche se oggi penso in generale, infatti in generale, non solo per il ciclismo, credo che abbiamo superato ogni limite di decenza per i denari che si spendono e che si pagano gli atleti, perché credo che gli atleti dobbiamo pensare anche all'avvenire, si deve pensare anche al dopo per far fare del lavoro, non solo pedalando o dando i calci alla palla, ma pensare non solo alla discoteca, ma anche a sistemarsi per l'avvenire.
2: Fiorenzo Magni, purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione non è più molto, anzi diciamo che sta per terminare. Io vorrei ricordare che lei, una volta conclusa l'attività agonistica, ha continuato a lavorare nell'ambiente del ciclismo, è stato commissario tecnico della Nazionale, è stato dirigente, presidente della Lega Professionisti.
1: Sì.
2: Lei già era arrivato da solo a parlare del ciclismo di oggi in questa nostra conversazione. Io vorrei chiederle come vive lei, vecchio campione, dirigente, questa deriva del ciclismo odierno in cui le classifiche ormai si fanno a tavolino dopo le analisi di laboratorio. Si intravedeva qualcosa di tutto questo anche ai suoi tempi? Si immaginava che si sarebbe potuti arrivare dove siamo arrivati?
1: Sono molto, molto, molto deluso. Sono amareggiato. Adesso poi sembrava che le cose si fossero raddrizzate, adesso questo nuovo scandalo di questo basso che io l'ho sempre considerato una persona seria, una persona per bene, eccetera, eccetera, questo che sta succedendo mi ha fatto molto male. Questa ultima botta è una botta molto, molto importante e ci chiedo di pagare le conseguenze. Vede, la frase che mi dicono in tanti: e voi cosa prendevate? Noi prendevamo, allora c'erano la simpamina e la stenamina. Io non potevo prendere la simpamina, prendevo la stenamina perché era molto leggera. Con quattro pillole di stenamina faceva il Giro d'Italia, la tappa cronometro, il tappone e una secondo leve. Oggi questi farmaci è come prendere la camomilla, l'acqua minerale. Sentendo, io non sono addentro le cose che cambiano il sangue, perché il sangue additivato, tutte queste birbonate, che credo che è una falsità del risultato della corsa, deve vincere il migliore, non quello che per primo ha inventato certi prodotti. Quindi sono molto amareggiato e con la speranza che la nuova generazione capisca, però vede, qui si entra un argomento molto difficile. Io non voglio giustificare i corridori, per l'amor di Dio, ci sarà chi ha sbagliato e ha pagato e pagherà ancora giustamente, però anche l'entourage, voglio dire, io non ho mai sentito che ha pagato un medico, un direttore sportivo, e quindi non credo che l'atleta a 20 anni, 21 anni, di sua iniziativa inventi certi prodotti. Credo che ci sia un entourage che andrebbe molto purificato.
0: E si avvicina davvero la fine di questa trasmissione dedicata a un grande protagonista del ciclismo italiano, Edoardo Melchiorri.
2: E Marco Curatolo.
0: Saluto e ringrazio gli ascoltatori, ma vi vogliamo lasciare con la voce di Fiorenzo Magni. Fiorenzo, ma lei va ancora in bicicletta?
1: Io sono andato fino a qualche anno fa, poi abitando qui fuori Monza, e sono un po' in collina e quindi la salita non andava bene allora e adesso andrebbe ancora peggio, quindi però mi muovo molto perché sono il primo a arrivare in azienda ancora, lavoro ancora 10-12 ore al giorno e sono molto contento, sono ben coadiuvato dai miei figli, i miei genitori, i miei nipoti, e quindi sono ancora attaccato al lavoro, mi diverto lavorando e questo è molto importante.
4: RAI Radio Tech & Tech.

luminosi di luci sgargianti, con i bicchieri pieni di limonata fresca e sotto i tigli verdi a passeggiare e basta. Sono belli i tigli quando giugno arriva e l'aria è così dolce e se la si respira si sente bene il suono della città vicina, si sente bene il vino mischiato alla benzina.

bacio e poi dimenticare di non averlo dato. Mentre il cuore sogna romanzi d'appendice, ti sembra di vedere in quella poca luce

0: Rai Radio Tech e Te.
1: Musica in Italia, ovvero le storie della musica popolare raccontate dai protagonisti, a cura di Elisabetta Melantrucco.
2: Musica in Italia continua a proporre selezioni musicali tratte dai concerti che tra novembre e dicembre del 2025 si sono tenuti al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma, nell'ambito del Festival Popolare Italiano di Stefano Saletti, media partner di Rai Radio Tech e Te. Oggi è la volta del concerto Dialoghi di Pace, che si è tenuto l'11 dicembre e che ha visto protagonisti i due musicisti Ziad Trebelsi e Gabriele Cohen. Il primo è stato un membro storico dell'orchestra di Piazza Vittorio e di recente ha fondato la Babel Nova Orchestra, mentre Gabriele Cohen è un sassofonista virtuoso capace di esplorare la tradizione del jazz, della musica klezmer e della world music. È stata una serata all'insegna del dialogo tra le diverse culture e le religioni che da sempre animano il Mar Mediterraneo, dalla musica araba ed ebraica alla tradizione cristiana, attingendo alla musica tradizionale ma anche proponendo proprie composizioni originali. Buon ascolto da Elisabetta Malantrucco.